0: giusta, perché è un uomo intelligente che saprà già cosa deve fare la Juve, perché non è che così arriva da Tolosa o dall'Australia, le cose si sanno più o meno, e però questa faccenda del bilancio da mettere insieme a una ritrovata competitività almeno in Italia della squadra è veramente un qualcosa di difficile da mettere in campo, però questo è il suo lavoro.
1: È il suo lavoro, devi essere molto bravo a farlo. Diciamo che lui i giocatori ne ha sempre scoperti, anche diciamo sconosciuti, che poi sono diventati importanti grazie alla valorizzazione del Sassuolo. Alla Juve non puoi fare solo quella cosa lì, ma se anche ne metti un paio nell'organico che nessuno si aspetta, che chissà dove li peschi, quello sono sempre benvenuti, perché sono quelli che poi quando li rivendi ci fai le famose plusvalenze, certo, belle pulite e lisce, che fanno bene alla salute. Dunque c'è il nostro amico Bela Racosi, si firma così su però ragazzi che non mi usate su Twitch. Spalletti vuole Vlahovic perché ha paura di non trovarne uno migliore, quelli che abbiamo adesso sono mostruosamente peggiori. Potrebbe essere una spiegazione, come a dire, vabbè, sappiamo quanto ci costa e che cosa ci può dare.
0: Esatto, ma può essere, perché Spalletti è un altro che è molto navigato nel sistema calcio e ha capito comunque qual è la situazione di bilancio della Juve, e quindi lui potrebbe ragionare dicendo: certo che mi piacerebbe Mbappé o Orlando, no?
1: Così. Certo,
0: però siccome so dove sono e non si possono fare spese folli, forse è meglio che mi tengo Vlahovic. Questo è un ragionamento che ci può stare.
1: Esatto, e soprattutto in quel modo hai magari gruzzoletto da mettere su Brahim Diaz, che più volte è il tipo di giocatore, ecco, parliamo di tipi di giocatore, non lui specificamente, però sicuramente lui che gioca nel Real Madrid, che sta giocando in mondiali, che è abituato alle pressioni, che è anche cattivello, come si ricordano anche i tifosi della Juve, quando andava espulso in Real Madrid, Juve di questa...
0: Ogni tanto ne tiro fuori una,
1: poi passano in cavalleria, perché se non le ricordiamo noi, giusto, tu sai che quello che riguarda la Juve non va avanti per 20 anni sugli altri mezzi. No, diciamo, quel tipo lì, giocatore da traffico, cioè lui ha detto tante volte che ha bisogno di uno che nel traffico sappia cosa fare, quindi magari ci metti il gruzzoletto su quel giocatore lì invece che su due, perché a quel punto se va via Vlahovic ne devi prendere due in attacco, proprio per il discorso che David e Openda, al massimo ne rimane solo uno dei due, ma comunque li dai via in prestito perché è difficile che trovi da venderli, e quindi alla fine il discorso economico loro rimane invariato fondamentalmente. Sì, ti alleggerisci di una parte dell'ingaggio, perché penso che andrà così, come abbiamo visto con Arturo e tutti gli altri. Cosa succede? Vanno in prestito, tu gli paghi una parte dell'ingaggio e ti levano mezzo ingaggio, diciamo, più o meno mi aspetto questa soluzione. E quindi poi ne devi prendere due se va via Vlahovic, invece dice prendiamone solo uno in attacco e quell'altro lo prendiamo in un altro ruolo. Potrebbe essere un ragionamento saggio questo, ecco.
0: Assolutamente sì, ripeto, con il paletto che però c'è dell'ingaggio.
1: Certo.
0: Io non credo, ti ripeto Gigi, che cambierà qualcosa, giustamente, perché se Yıldız prende quello, nessuno può prendere più di Yıldız, perché altrimenti di nuovo si sballano tutti i conti e ci risiamo da capo. Quindi se Vlahovic ritorna a Canossa, no Canosa, Canossa, no?
1: Sì, a Canossa.
0: Canossa in Puglia.
1: E questa volta a Continassa, come ha detto anche Marcello Chirico, visto.
0: e cerca di ragionare un pochettino meglio, magari anche perché non c'è più Comolli, lì può essere, e allora tutto questo si può concretizzare, altrimenti si farà in maniera diversa. Poi sai, anche Spalletti, siamo sicuri che rimarrà con quel modulo di gioco, perché secondo me potrebbe anche cambiare, cioè secondo me anche per il tipo di giocatori che potrebbero arrivare o vendere si potrebbe fare anche, no, un sistema di gioco diverso, fermo restando ormai il calcio oggi,
1: o alternarne due magari fluido, nel senso che non devi per forza sempre giocare allo stesso modo,
0: Cioè voglio dire, non dobbiamo dare nulla per scontato, fossilizzato lì 4-2-3-1 cos'è, cioè vediamo un attimo come va il mercato. In base a quello Spalletti, che ne ha cambiate tanti di moduli, di squadre, di situazioni, di tutto, potrebbe anche decidere di sistemare la squadra in maniera diversa. Io voglio sperare.
1: Sicuramente potrebbe essere anche questo, in base ai giocatori che hai. Poi Spalletti ha l'esperienza, perché ha giocato il 4-2-3-1, ma ha giocato il 4-3-3, col 3-5-2, certo. Insomma ha giocato in tanti modi,
0: ma ha giocato in tutti i moduli della sua carriera, cioè voglio dire, non
1: si
0: penso
1: adatta,
0: che sia un problema,
1: sì.
0: Il problema è la qualità dei giocatori che ha a disposizione.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Soprattutto
0: sì.
1: Come dicevo prima, prendete l'esempio della nazionale di Baldini, che aveva due partite amichevoli, per carità, che contavano poco, ma cosa ha fatto? Ha messo i suoi più un portiere, un centravanti. Che valevano di più, perché alla fine quei due ruoli lì hanno un'importanza specifica,
0: certo.
1: Che è un po' come il playmaker e il pivot nella pallacanestro,
0: esatto.
1: O running back e quarterback cioè ci sono quei ruoli che hanno più peso specifico di altri, insomma. Poi ci sarebbe sempre il regista.

0: carattere, e quindi bisogna alzare quel numero lì, e quindi non so se onestamente Mega possa avere quelle caratteristiche a 23 anni. Dopodiché potrebbe essere uno di quei giocatori invece che uno inserisce in un organico che già funziona, lo fai crescere e te lo trovi pronto, chi lo sa. Piacerebbe vederlo dal vivo, ecco, qualche volta, prima di dare un giudizio più approfondito. Daniel da Tenerife scherza: Di Gregorio è perfetto per i Besiktas, viste le cose turche fatte quest'anno. Questa potrebbe essere una spiegazione tecnica. No, adesso al di là di tutto non dobbiamo neanche dare troppo addosso la croce a Di Gregorio, perché secondo me l'errore è stata la gestione anche di Di Gregorio, perché buttarlo dal Monza, titolare della Juve, senza le dovute garanzie, un anno, diciamo, di sotto l'ombrello di Szczęsny, secondo me avrebbe fatto bene alla Juve e a Di Gregorio a crescere con calma. E poi uno lo valutava intanto in quell'anno lì di compresenza con Szczęsny, se fosse davvero un giocatore da Juventus, per diventare titolare della Juventus, altrimenti lo tenevi nel futuro come secondo e intanto andai a cercare un altro primo. In questa maniera ti sei bruciato un portiere, secondo me, ed è stata la gestione, più che non Di Gregorio, che quelle caratteristiche lì ha, non è che fossero misteriose. Caro Manuel, abbiamo dei vocali da sentire, forse? Molto gentile.
1: Se vuoi te lo faccio io un vocale.
0: Fai un vocale, un vocalizzo.
2: Registrazione bloccata.
3: Ciao Luigi, ciao Manuel, io ho una domanda per te, Luigi.
0: Vai, Carmelo.
3: Ma se Vlahovic fa una questione anche nello spogliatoio, perché David ha preso di più e lui prende di meno, quale può essere la reazione poi sua o di Spalletti, visto che dicono che Spalletti approvi questo reingaggio di Vlahovic? Secondo me sarebbe meglio mandarlo via e prendere attaccanti ex novo e fare una Juventus veramente fresca, concreta, con gente di garra, di personalità, cosa che anche Spalletti vuole, che ha rimproverato l'anno scorso una certa mancanza. Ciao, buona giornata.
0: Beh, senza aver sentito il tuo messaggio. Eccolo qua, grande Carmelo. No, dicevo, senza sentire il tuo messaggio, ho detto la stessa cosa sul carattere dei giocatori, questo sicuramente. Per quanto riguarda Vlahovic, c'è il discorso che facciamo prima dal punto di vista economico, cioè se non c'è Vlahovic comunque due ne devi comprare, se rimane Vlahovic un altro comunque lo devi comprare, però almeno ti si libera un gruzzoletto da andare a mettere magari sul Brian Diaz di turno o sul portiere, se deciderà di andare a prendere un portiere che ha un costo, e quindi quello potrebbe essere un ragionamento. Sul discorso spogliatoio è un grande punto interrogativo che sollevavo anch'io a inizio trasmissione, cioè questo fatto che Tutto Sport sia uscito con questa rivelazione per cui nello spogliatoio ci sia chi ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che Vlahovic non ha rinnovato, e questo è un tema sicuramente da tenere presente e da affrontare molto molto seriamente nel caso in cui si decida di tornare indietro su Vlahovic. Poi abbiamo ancora Nicola da Aversa che ci scrive: credo che il nostro DG Carnevali, quando ha visto l'attuale valore complessivo del parco giocatori, molti dei quali pagati a peso d'oro e dopo pochi mesi completamente svalutati, immagino che si sarà messo le mani nei folti capelli e abbia sussurrato: qua ci sarà parecchio da lavorare. Sì, credo che lo sapesse già prima che c'era parecchio da lavorare della situazione di giocatori strapagati e anche straingaggiati, diciamo così, che hanno un mercato molto molto limitato, per non dire assente per le cessioni. Dopodiché, come dicevo prima, si trova sempre la formula del prestito in cui paghi una parte dell'ingaggio, eccetera eccetera. Si dovrà ingegnare Carnevali, dovrà far valere la sua rete di rapporti per cercare appunto di far quadrare le cose tra entrate e uscite, perché sicuramente questo è il tema fondamentale. Luca da Terni ci dice: credo che quest'anno la Juve, se inserirà le caratteristiche richieste, passerà ad alternare 4-3-3-4-2-3-1 e poi 4-3-1-2, difesa 4, centrocampo a 3, il cui perno basso credo sarà Douglas Luiz, ci dice Luca di Terni. Guarda, su Douglas Luiz io ci metto sopra un punto interrogativo gigantesco dal punto di vista della personalità e della capacità di essere un punto di riferimento concreto, con il carattere giusto, che è quello che chiede appunto Spalletti. Dopodiché Spalletti lo valuterà, come valuterà anche alcuni giovani peraltro che saranno aggregati alle amichevoli estive, e poi deciderà appunto cosa farne. Certo è che secondo me quella di Douglas Luiz sarebbe la famosa mossa della disperazione, come dice: vabbè, non mi avete preso proprio nessuno e allora mi tengo Douglas Luiz per quest'anno, con soli due centrocampisti abbiamo fatto una fatica bestiale a fare 50 partite, e questa è la realtà dei fatti, perché la Juve, insomma, poi McKennie dove lo metti sta eccetera eccetera, però al ruolo di McKennie abbiamo capito che

0: è più avanti, non è proprio nei due di centrocampo, quindi la Juve lì due ne aveva, perché Kop Meiners ha fatto anche quest'anno diciamo la controfigura di se stesso, e quindi avevi Thuram e Locatelli. Se ci metti un altro, potrebbe, l'ideale sarebbe qualcun altro, però piuttosto come mossa della disperazione puoi tenere anche Douglas Lewis se non hai offerte sul mercato. Caro Luca, io sono un po' pessimista su di lui, se devo essere sincero, pronto a ricredermi, però come è successo per esempio per Kelly, perché su Kelly io ero molto critico all'inizio, come tanti, poi ha fatto un buon campionato, anzi lì ci serve un vice, c'è Kelly alla Juve, perché non c'è nessun mancino, giocatore centrale di difesa di piede mancino. Caro Manu, abbiamo un vocale, credo, andiamo coi vocali.
1: Buon pomeriggio Luca da Terni, sono molto d'accordo con l'ospite, con quanto avete detto, cioè nel senso che Spalletti fa dei nomi, ma fa dei nomi in base alle caratteristiche, lui ha delle scelte sulle caratteristiche, vuole una prima punta fisica da profondità, ma allo stesso tempo che sappia far salire la squadra, brava sui calci piazzati, perché le partite in Italia spesso si sbloccano, si vincono su calci piazzati, calci a fermo, calcio d'angolo, in queste situazioni, vuole quel tipo di attaccante, come vuole magari un regista con quelle caratteristiche, come vuole magari un difensore con quelle caratteristiche di iniziazione e di velocità, perché magari giochi con la difesa un po' più alta e bisogna coprire più campo, quindi bisogna uno veloce come Ghila, tanto per dirne uno che io darei i gatti più soldi per Ghila. E quindi sinceramente è quello che conta, e poi ci vuole il binomio perfetto con il direttore sportivo e il direttore generale, in cui si lavora tutti nella stessa direzione, che non ci sono persone magari incompetenti, ma ci siano persone competenti come adesso Carnevali.
0: Sì, credo che questo sia la base di tutto, cioè se non c'è una società che è in sintonia con l'allenatore, che difende l'allenatore nei momenti di difficoltà, che sa metterci la faccia quando ci sono pressioni, questioni arbitrali, polemiche, eccetera. Insomma, il famoso ombrello che deve essere un po' la società nei confronti dell'allenatore, che a sua volta deve essere un ombrello per i giocatori, ma su quello Spalletti mi sembra che dia ampie garanzie, almeno le abbia date in questa stagione, e manca quell'altro pezzo, quindi sicuramente quello sì. Dopodiché penso anch'io che Spalletti abbia l'esperienza per gestire giocatori anche non chiesti direttamente con quel nome, quel cognome, purché se io ti chiedo un centravanti fisico a gennaio e tu mi vieni con Bogà, che comunque alla fine è stato il meno peggio, diciamo, dei sei acquisti dell'era Comolli, anzi ha dato un contributo importante, perché Bogà ha fatto dei gol pesanti che hanno portato punti alla Juve, è chiaro che però poi non puoi chiedermi di fare più di quello che sto facendo fino a quel momento, perché ti avevo chiesto una cosa che tu non mi hai dato, e quindi quello è sicuramente importante. Dopodiché ripeto, sulla vicenda centravanti, molto, penso che il ragionamento di Spalletti sia molto concreto, come a dire, se abbiamo due attaccanti da comprare, questi due ci tolgono gran parte dell'energia del mercato, che sarà un mercato di necessità comunque, che la Juve dovrà fare entro certi paletti, con certi numeri di cessioni, con un certo gruzzolo da prendere dalle cessioni, plusvalenza eccetera. Allora se metto tutte le energie lì, poi mi scopro su altri ruoli in cui ho altrettanto bisogno. Se invece metto Vlahovic lì, magari promettendogli un bonus se diventa capocannoniere, faccio l'esempio, o se la Juve arriva almeno nelle prime tre, faccio un altro esempio, con due bonus così magari gli aumenti ancora la possibilità di guadagnare un altro milioncino, lo metti tranquillo, tieni il monte ingaggi sotto controllo, il bilancio che rispetta certi paletti, e quel giocatore in più che avresti dovuto prendere in attacco magari lo vai a prendere da un'altra parte dove c'è più bisogno. Credo che questo sia un ragionamento concreto che si può fare, se sia possibile lo vedremo. Se c'è questa marcia indietro di Vlahovic e questo passetto in avanti della società nelle vesti di Carnevali invece di quelli come lì, lo vedremo, però credo che alla base il ragionamento di Spalletti sia quello, e sia tutto sommato condivisibile dal punto di vista pragmatico. Dopodiché su Vlahovic è un po' come quelle questioni di tormentoni eterni, insomma, giocatori che hanno aspetti positivi ma anche negativi, che fino adesso non hanno inciso più di tanto per alzare il livello della squadra da lotta per la zona Champions a lotta per lo scudetto. C'è l'età, che ancora diciamo è un'età in cui si può migliorare, quella di Vlahovic, e quindi vediamo che cosa verrà fuori. Dunque intanto arrivano i dettagli, leggo da tutto Juve, dell'incontro tra Carnevali e Luciano Spalletti. E nel corso dell'incontro andato in scena nel weekend tra Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti, tra l'altro a Forte dei Marmi, tranquilli, in spiaggia, che bella scena questa qui. Tra i temi affrontati c'è stato quello relativo a Dusan Vlahovic, giocatore che fino a poche settimane fa sembrava destinato a lasciare definitivamente il club bianconero, in particolare, lo dicevo prima, il giorno 3 giugno, quando c'è stato appunto l'addio con le trattative saltate. Secondo quanto filtra, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus avrebbe ricevuto una richiesta precisa dal tecnico di Certaldo, provare a riaprire il dialogo con il centravanti serbo e capire se oggi possano esserci margini differenti rispetto al recente passato. Una posizione chiara da parte di Spalletti, che continua a considerare Vlahovic una risorsa importante per il presente e per il futuro della squadra. Questa appunto l'idea di Spalletti, come vi dicevo, secondo me è coniugata al pragmatismo del dire: ok, abbiamo bisogno di non solo di un attaccante, ma anche di un portiere, ma anche di un giocatore con centre caratteristiche o in mediana o in linea dietro le punte, eventualmente, anzi senza eventualmente, di un esterno, di un difensore centrale di piede sinistro. Insomma, ci sono almeno 4-5 ruoli in cui la Juve è carente, o come titolare o come co-titolare, perché in una stagione da 50 partite è chiaro che non puoi far giocare sempre gli stessi, e che non sempre gli stessi magari stanno bene anche che possano giocare, perché ribadisco, quest'anno Kelly è stato sempre bene, però fosse mancato lui non c'era uno da mettere al posto suo, se non qualcuno che si adattava insomma nel ruolo. E quindi se tu risparmi energie dando magari qualcosa in più a Vlahovic, ma comunque togliendole dalla necessità di comprare qualcuno, ecco che le puoi investire in uno degli altri campi in cui la Juve ha bisogno. Dunque, Damiano dalla provincia di Monza: tornare a correggere Vlahovic sarebbe un errore. Si crea un precedente pericoloso. Dare l'impressione di essere deboli sul mercato equivale a dare linfa a tutti quei procuratori e giocatori che vogliono solo monetizzare. E questo è l'aspetto, l'altra faccia della medaglia, caro Damiano. Cioè, è chiaro che tu dici: allora, se facciamo tornare Vlahovic, magari gli diamo il contentino di qualcosina in più di stipendio, creiamo un precedente per cui adesso chiunque può dire: vabbè, vado via, poi faccio finta, poi torno indietro, oppure vado a bussare, perché so che se busso alla fine, un po' come Alissone, no? Se vado a bussare qualcosa ottengo, e quindi potrebbe essere correggere, dicevi corteggiare, sì, ok, ma anche correggere tecnicamente Vlahovic è complicato, abbiamo visto in questi anni, però corteggiare, d'accordo, più che corteggiare diciamo che potrebbe essere reciproca convenienza, perché comunque, come diceva anche prima Roberto Grossi, probabilmente in questi 12 giorni che sono passati il padre di Vlahovic e il suo procuratore saranno andati in giro in tutta Europa a vedere se c'era qualcuno che gli offriva la cifra che loro volevano, nessuno gliel'ha offerta, e quindi magari tornano indietro anche solo per questo motivo, diciamo così, poco elegante, ma comprensibile, anche perché ci sono i precedenti, io lo dico sempre: i Rabiot, i Dybala, che hanno rifiutato i rinnovi al ribasso della Juve, poi sono andati da altre parti a prendere meno di quella che era la cifra a ribasso della Juve, e con palcoscenici meno prestigiosi. Vabbè, poi Rabiot è tornato in circolo al Milan, e quindi quello è un altro discorso, però era andato a Marsiglia. Dybala, con tutto il rispetto per la Roma, che quest'anno davanti è andata alla Juve in classifica, però ci ha rimesso economicamente, e comunque la dimensione della Roma è una dimensione nazionale, quella della Juve è una dimensione internazionale, mondiale, che gli argentini conoscono bene, per esempio, per restare in casa di Dybala. E quindi sono valutazioni che magari Vlahovic nella sua testolina, o chi per lui sta facendo, e chissà che questo non voglia dire un passo indietro. Poi invece Fabrizio da Mantova non ne può più. Basta con questo serbo, non se ne può più. Sembra che la Juventus non possa più giocare senza di lui. Mi auguro personalmente che vada a giocare altrove. È un pensiero diffuso anche questo. Potrei essere anche d'accordo su questo, purché arrivi qualcuno di più forte, però, perché se poi mi arrivano Davide Openda, caro Fabrizio, e qui passa tutto il discorso. Tu hai i soldi in questo momento, la forza economica per portare la Juve uno sicuramente più forte di Vlahovic? Punto di domanda, che penso che sia anche l'altro punto di domanda che si fa Spalletti, oltre al discorso generale che facevo prima. Poi dopodiché, ripeto, capisco che in 4 anni e mezzo, quanti sono stati quelli di Vlahovic alla Juve, abbiamo visto sempre lo stesso tipo di giocatore, che magari fa il momento della stagione in cui sembra di ci fa dire: oh, finalmente adesso è lui l'uomo che fa svoltare la squadra, poi di colpo si inabissa, poi nella stessa partita fa una cosa bene, ne fa due male, in certe partite scompare del tutto. È quello lì Vlahovic, non è, però in questo campionato, in questa Serie A, lo dico da un po', secondo me Vlahovic è uno da podio nella classifica marcatori, perché a parte Lautaro Martinez, che quest'anno comunque ha segnato meno di 20 gol e ha vinto la classifica dei cannonieri, il secondo nella classifica dei marcatori è stato Malen, che è arrivato a gennaio, e quindi voglio dire, non è che ci sia questa grande concorrenza di attaccanti nel campionato italiano. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, andiamo pure.
2: Ciao Luigi, Luca da Corso.
0: Eccolo qua Luca.
2: Forza Juve, allora. Dunque, sul mercato io ti dico, cerchiamo di prendere Sorloth, Colomani vediamo se non diventa la stessa telenovela dello scorso anno. A me piace un sacco Balogun, però tanto secondo me non arriva proprio per il prezzo che ha. Per cui vediamo un po' il parco attaccanti che cosa ci dà. Ma detto questo, Luigi, come al solito le polemiche sono incredibili, tutti i giorni ce n'è una, mamma mia, sempre uguali, questi giorni sono sempre uguali, meno male che adesso abbiamo Carnevali che è amico di Marotta, forza Juve.
0: Ah, tu dici che Carnevali avrà influsso anche sulla Gazzetta dello Sport, ma non penso che arrivi a tanto, diciamo che la coerenza non è il massimo nei media italiani, ma questo lo dico, lo scrivo spesso anche su tutto Juve, però insomma tutto sta, non facciamoci del male, cioè se tu vedi che un giornale proprio non ti quadra, non lo comprare, non lo leggere, leggi altro, è giusto sempre sapere che cosa dicono un po' tutti, ma senza darci peso più di tanto, finché non entra in campo il discorso giustizia sportiva. Allora lì sì che bisogna tenere le campanelle accese, perché le campanelle nel senso delle luci, diciamo, pericolo, perché abbiamo visto dal 2006 a oggi che prima, quando c'è la Juve di mezzo naturalmente, i giornali fanno la sentenza e trovano il colpevole e poi la giustizia sportiva asseconda quello che è stato già scritto e deciso, questo almeno finché il 16 luglio la Corte di Giustizia Europea non dirà qualcosa di diverso, che probabilmente succederà, comunque vediamo. In ogni caso lì sì, allora bisogna preoccuparsi di quello che scrivono sui giornali, per altre cose lascerei perdere, non mi farei il sangue marcio. Ancora i vostri messaggi. Bonni ci dice: dopo la partita di David in nazionale, visto l'ingaggio che ha, credo che sia invendibile anche per Carnevali. Guarda, confidiamo in una doppietta col Qatar, cosa vuoi che ti dica, caro Bonni, e in ogni caso magari qualche stimatore, soprattutto in Francia, magari dove ha fatto sempre bene David, ce lo può avere, vediamo. Sicuramente con lui può anche avere un prezzo ragionevole, perché è arrivato a parametro zero la Juve. Certo, l'ingaggio di 6 milioni sono in pochi a poterlo garantire, e quindi temo anch'io che la soluzione più probabile sia per lui che per Openda sia quella che dicevo prima, cioè ultimi giorni di mercato, se nessuno li ha presi, prestito con una parte dell'ingaggio pagata dalla Juve, esattamente come è successo per gran parte dei cosiddetti esuberi che sono stati fatti nel corso degli anni. Ale Dall'Entate: per me Vlahovic non è tecnicamente all'altezza della Juve, non ha dimostrato di essere da Juve per 4 anni e mezzo, oggi anche cagionevole di salute ha rifiutato i rinnovi e ha voluto andare a parametro zero, ha rifiutato l'ultima proposta, direi che sono già 5 motivi per cui non ha senso neanche parlarne. Ne aggiungo un sesto: ma abbiamo una dignità? Alla tua domanda ne può arrivare uno più forte, rispondo: non mi interessa, non è un problema mio o tuo, Vlahovic non è da Juve, se vuoi un nome Colò, tanto per cambiare, ha dimostrato di essere una spanna sopra. Beh, capisco tutto il discorso morale che c'è dietro il tuo messaggio e lo condivido al 100%, però purtroppo, per me almeno purtroppo, il calcio sta andando in una dimensione in cui la morale, diciamo, spesso finisce sotto i tacchi e prevalgono i discorsi economici e pragmatici, quindi il mio ragionamento era in quel senso lì. Dopodiché sono d'accordissimo, non sono tanto d'accordo invece sul fatto che Colomuani sia un bomber, cioè secondo me lui è un bel attaccante che può fare anche il centravanti perché il fisico glielo permette, ma non è secondo me quello da 20-25 gol, poi magari mi sbaglio, ecco, però mi sembra un giocatore di complemento nell'attacco, non proprio quello su cui puntare l'attacco. Quindi se prendi Colomuani secondo me poi devi prendere un altro, come si diceva di Sorloth per esempio, però siamo al discorso di prima, ne devi prendere due se va via Vlahovic, questo è il concetto di base. Dopodiché posso essere d'accordo con te, anche messaggio alla squadra: signori, la Juve vi ha fatto un'offerta, l'avete rifiutata, quella è la porta, da adesso in avanti nella società funziona così, e facciamo uno sforzo sul mercato per giustificare anche la gestione interna, questo potrebbe essere sicuramente una strada da seguire. Terry ci dice: non capisco tutta questa rabbia nei confronti di Vlahovic. Ecco l'altra faccia della medaglia della nostra Terry. A cifre non esagerate, io provenei a tenerlo, conosce l'ambiente e soprattutto fa gol. Di Gregorio vuole davvero andare in Turchia? Non lo so se lui ci vuole andare, quello che si sa è che c'è stata questa offerta del Beşiktaş guidato da italiano che è andato lì, e quindi vediamo. Certo, andare in Turchia è un bel cambio di vita in generale, per lui, per la famiglia, per tutti, quindi dovrà valutare eventualmente la situazione, però riportiamo quello che vediamo, insomma, sui siti specializzati, e quindi quella è l'offerta che c'è in questo momento. Starà a lui farsela eventualmente piacere oppure dire no grazie, e ne aspetta un'altra magari in Europa. Comunque credo che Di Gregorio comunque il suo mercato ce lo possa avere, anche perché comunque un giocatore che va via a prezzi ragionevoli e con un ingaggio ragionevole, perché l'ingaggio di Gregorio è inferiore a 2 milioni comunque, diciamo, quindi che ha una platea molto vasta di società che possono permetterselo. Abbiamo ancora un vocale, Manuel? Forse sì, forse non, ancora un vocale? Vai.
3: Buongiorno Gigi, buongiorno Manuel Curaçao, da Tenerife. Per quanto riguarda Carnevali, beh, io direi che la prima cosa che effettivamente dovrebbe fare è ristabilire l'ordine delle gerarchie, con i modi giusti, con il savoir-faire che sicuramente ha, da buon politico, che mi sembra, e quindi anche prendere per un orecchio il signor Spalletti e dirgli: Ciccino, ovviamente no, non in questo modo, ma si fa per scherzare. Ciccino, allora, d'ora in avanti qui si parla con me, non si parla con John Elkann, si parla con me, Massimo. Ci capiamo? Bene, allora possiamo andare avanti, facciamo la squadra. Vlahović? Anche no, grazie.
0: Vlahović anche no, quindi tu voti no su Vlahović. C'è qualcun altro che vota sì come la nostra Terry, c'è chi come Marco da Cesenatico, che ricorda come nome un altro famoso Marco da Cesenatico, a cui hanno fatto delle cose abbastanza brutte, diciamo così, ma non apriamo anche quel capitolo lì. È un discorso morale ma anche tecnico. Vlahović, se vuol restare, rimane all'offerta della Juventus, se no che vada via, altrimenti si dà un messaggio sbagliato. Infatti anche questo è il discorso da fare, cioè deve essere chiaro che se Vlahović torna indietro accetta le condizioni della Juve, magari leggermente modificate ma nella sostanza invariate, e quindi è lui che ha fatto un passo indietro pur di restare alla Juve. Allora questo lo puoi spendere anche nello spogliatoio dicendo: guardate, questo qui ha fatto casino, ma poi alla fine è rimasto alle condizioni che dicevamo noi, se no se ne sarebbe andato, come aveva già fatto peraltro. Diciamo che il cambio di direttore dà una scusa in più per riaprire il dialogo, però siamo d'accordo su questo, cioè che Vlahović in questi 4 anni e mezzo ha dimostrato di non essere Trezeguet, Higuain, Tevez e quella categoria di giocatori lì, quelli che fanno la differenza quando serve, a parte una finale di Coppa Italia, che sarà stato un trofeo minore, ma è l'unico che la Juve ha vinto in questi ultimi anni, ma soprattutto nella continuità, nella gestione delle partite, nel tenere sul pallone, quei limiti li conosciamo. Credo che Spalletti sia rimasto scottato dal fatto che ha visto: ok, Vlahović non sarà un fenomeno, ma voi avete preso Davide Openda, che sono peggio, tutto sommato credo che questo possa essere il ragionamento, e allora prima di darlo via fatemi vedere bene chi volete prendere, chi possiamo prendere davvero. E poi invece sul discorso che ci sono delle gerarchie interne, assolutamente, l'abbiamo detto dall'inizio quando c'è stata quella vicenda, insomma, di Spalletti che ha detto: parlerò con John Elkann, tagliando fuori Como lì. Era chiaro che c'era qualcosa che non andava nelle dinamiche, quindi credo che Carnevali da lì debba ripartire e magari inserire anche una figura come Tognozzi, che può essere uno che anche sul mercato e sullo scouting può dare un contributo importante. Oh, siamo al notiziario delle ore 15, allora notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con gli ospiti.
4: La Juve del lunedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RVN Caffè su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
4: Bianconero. Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. la Juve del lunedì.
0: E rieccoci con la Juve del lunedì. Allora, pare Carnevali interessato moltissimo al mercato che ha fatto con Molini, vuol vendere tutti praticamente. Quindi Openda, David, João Mario, Zegrova e anche Holm, che per ragioni anche fisiche non verrà rinnovato. Quindi tutti via, le formule bisognerà trovarle, cessioni definitive difficili. E l'unico alla fine è Boga, che sembra sopravvivere ai mercati della passata stagione, anche perché la cifra più che ragionevole, insomma, parliamo di una cifra inferiore ai 5 milioni per quel tipo di giocatore, sarebbe veramente sciocco non riscattarlo, visto anche il contributo che ha dato importante nella passata stagione, anche se nel finale un pochino si è perso, però diciamo che il suo contributo lo ha dato e ha fatto vedere di poter essere incisivo, specie appunto in quelle partite con le medio piccole, quando la devi sbloccare, quando serve uno veloce che salta l'uomo, eccetera eccetera. Tutti gli altri via, e in quella lista lì ci mettiamo anche quelli arrivati nel mercato precedente, tipo Cobb Mainers, su cui la Juve ha investito tanto ma ha ottenuto davvero poco, e quindi a questi dobbiamo aggiungere quello. Poi c'è Di Gregorio, anche lui venuto insieme a Cobb Mainers nella Juve. Insomma, gli ultimi estati non hanno portato grandissima fortuna, diciamo così, alla Juventus, soprattutto non ha portato ad alzare il livello della squadra. È quello che deve fare Carnevali con Ottolini, con Tognozzi se arriverà, con la collaborazione di Spalletti, per cercare appunto di arrivare a ad una squadra che non sia in lotta fino all'ultima giornata per il quarto posto, ma che sia in lotta fino all'ultima giornata per lo scudetto, che quello deve essere l'obiettivo della Juventus, perché insomma troppo spesso ci si è concentrati solo sul fatto economico, la Champions, quanto vale, eccetera eccetera, ma la Juventus per storia deve alzare trofei e principalmente scudetti. Questo dice la storia della Juve, giusto Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo.
6: Ciao Luigi, e questo lo dice la storia, anche se ce la siamo un po' dimenticata ultimamente. Ultimamente siamo diventati un mangia allenatori, mangia direttori tecnici, sportivi, generali, chissà se Carnevali...
0: Amministratori, di tutto è passato ormai.
6: Di tutto, sì, sì. È un mangiare sterile, perché poi per ora non ha portato a nulla.
0: È l'unico mangiare che manca, sento... è quello del presidente, che tutti aspettano, e che invece quello non arriva, diciamo così.
6: Sì,
0: un Del Piero, oddio, un Platini, uno così.
6: No, credo che invece ci dovremmo beccare Ginevra Elkan, che insomma questo è il nome che gira con più affidabilità. Non è detto che il presidente debba essere un esperto calcistico, però Ginevra Elkan non mi risulta un nome né storico né emblematico per la Juventus, quindi non mi entusiasma. Come non mi entusiasma Carnevali, che è una scelta tecnica, è valida sicuramente, però mi sa di scelta alla Giuntoli, cioè prendi uno che non ha avuto molto a che fare con l'ambiente Juve, vabbè, su questo non è che per forza bisogna avere a che fare. A me preoccupa il fatto che Carnevali sia molto sotto l'ala protettiva di Marotta, e quindi vediamo se lui lavorerà per sé o per la Juve, perché se lavora per sé manterrà l'assetto di potere dove lui è collocato, e se lavora per la Juve dovrebbe fare concorrenza a Marotta. E un po' questo mi preoccupa, questa subalternità quasi conclamata dallo stesso Elkan a questo punto.
0: Diciamo che i piani sono due, quello interno, in cui Carnevali deve essere molto bravo a ricompattare una situazione che è chiaro che non è più compatta, a ricostruire lo scouting che è stato completamente distrutto da Comolì, e già prima aveva preso già una bella mazzata da Giuntoli. Quindi queste sono le cose interne a cui chiamato Carnevali: riportare giovani interessanti nella next gen, che poi in prospettiva possono dare linfa alla prima squadra, perché anche quel canale lì si è un po' interrotto nell'ultima stagione. Vediamo se quest'estate ci porterà qualche nome invece nuovo dalla next gen di quest'anno. Insomma, non è un lavoro da poco. E poi all'esterno, quello di convincere i tifosi, che non sarà facile, proprio per questo discorso del rapporto con Marotta. Dopodiché ci scherzavo l'altro giorno per dire, anche Ceferin e Agnelli erano quasi parenti, poi alla fine non vuol dire niente, nel senso che poi sono diventati i primi nemici in assoluto, quindi quello può succedere. Vediamo se sarà di quel tipo di rapporto tra Carnevali e Marotta, ma soprattutto anche delle dichiarazioni che ha fatto Carnevali, perché io le ricordavo anche un po' l'altro giorno, insomma, quando si parla di plusvalenze e la Juve subisce quello che ha subito, e tu vai a dire Ma noi siamo amici con la Roma, gliele facciamo fare queste plusvalenze, così si possono fare la loro coppa, credo che fosse l'Europa League all'epoca, o la Champions, non so più quale due era qualificata la Roma quell'anno lì, perché sennò i paletti UEFA non erano rispettati, oppure quando tirano il petardo ad Audero i tifosi dell'Inter, dice no, non mi squalificate il settore ospiti che c'è Sassuolo Inter, poi noi ci rimettiamo dal punto di vista economico. Cioè sono cose, considerando che invece la Juve il settore ospiti lo chiudono sempre, comunque la curva è stata chiusa più e più volte, cioè secondo me dal punto di vista comunicativo avrà parecchio, poi alla fine contano i risultati del mercato e lo sappiamo, perché se arrivi con un super bomber o un super portiere siamo tutti contenti e tanti saluti, però quell'aspetto lì non lo deve sottovalutare secondo me.
6: Sì, oddio, Canaria a 65 anni ha una faccia, mi sembra, più furba di Andrea Agnelli, che furbo non è stato nella questione Superlega e forse neanche così esperto. Poi le cose sì, effettivamente cambiano. Io ricordavo che c'era la Juventus ha avuto un dirigente che metteva in discussione gli scudetti dell'Inter, lo stesso dirigente poi è andato lì
0: Inter, e ha festeggiato due volte lo stesso scudetto. Sono personaggi anche
6: loro. Stessi scudetti. Quindi chiaro che poi però ora è un momento di stanca per la tifoseria juventina, quindi l'opera, come dicevi tu, di Carnevali dovrà essere notevole, perché qua bisogna riaccendere un ambiente che in questo momento è spento, è proprio spento. Non ci sono grandi speranze, sì, su Spalletti, sullo stesso Carnevali, però per come stanno andando le cose negli ultimi anni, ormai, non, quando anche fosse arrivato Conte, secondo me era una soluzione pure di ripiego, neanche su di lui si sarebbe sperato, forse non avevamo neanche noi un nome né di allenatore né di dirigente, tanto siamo stati scottati dai tanti fallimenti annuali, direi annuali, quando è andato a me, ma alcuni anche meno di un anno, vedi gli allenatori,
0: e tutti costati cari sia come dirigenti sia come acquisti di giocatori, e quindi adesso hai un fardello anche economico che non è facile da gestire. Sì, perché alla fine magari devi fare il ragionamento che dicevo prima, che probabilmente sta facendo Spalletti, dice Vlahovic non è un fenomeno, però se va via lui ne dobbiamo comprare due, poi non abbiamo i soldi per comprare quegli altri che ci servono da un'altra parte, quindi magari teniamo Vlahovic, ne compriamo solo uno lì in attacco e poi ci preoccupiamo di Brian Diaz o di qualcun altro che ci può servire un altro. Cioè siamo arrivati a questo punto, che non è esattamente un ragionamento da grande squadra, ma da società in difficoltà per tutti gli errori che si sono accumulati in dirigenza, quindi dipende dalla proprietà ovviamente, la scelta dei dirigenti, e anche le scelte dei dirigenti che hanno preso dei giocatori non adeguati, strapagati tra l'altro.
6: Sì, io spero che Carnevali sia molto spregiudicato, cioè che non vada troppo col bilancino, e quindi se c'è da rinunciare anche a un giocatore importante che però ti consenta di avere un bel ingresso per costruire una squadra completa, allora va bene. Cioè io venderei pure Ildiz a questo punto, se mi arrivano molti soldi e costruisco una squadra completa, perché
0: prima di vendere Ildiz vorrei vedere il mercato di quest'estate che fa Carnevali, perché voglio dire, diciamo che va bene, fiducia e tutto, ma prima, come si dice, vedere acqua e dare cammello, no? Com'era lì la storia, vedere cammello. E allora fammi vedere che cosa fai con i soldi, e poi vabbè, casomai ci sono i 100 milioni di Ildiz, allora poi li prendo. Ma adesso no, perché credo che, almeno dal mio punto di vista, ma credo che sia molto condiviso, non c'è questa fiducia al 100% che tu vendi Ildiz, incassi 100 milioni e con quei 100 milioni, come bei tempi, prendi Buffon, Thuram,
6: se ce ne hai pronti, io non lo so cosa c'è nell'agenda di Carnevali. Certo, li devi avere pronti, non è che li vende Ildiz e poi vediamo 100 milioni, certo. E poi arrivi all'ultimo giorno di mercato e ti chiedono 50 milioni per due scarsi, quindi è chiaro che li devi avere pronti. Però il senso di quello che dico io, che so che farà discutere, è che è inutile avere un giocatore forte e intorno una serie di mezzi rincalzi. Cioè abbiamo Ildiz, però poi abbiamo un centrocampo che fa pietà. Allora preferisco avere... Fa pietà pure l'attacco, ma sinceramente ultimamente pure Ildiz non è che... Ma ha avuto i suoi problemi.
0: Adesso anche
6: diciamo che è la nostra stella. Se per quella stella riusciamo a costruire un attacco decente e un centrocampo che regga veramente le sorti della squadra, io lo venderei. Però questo solo un bravissimo direttore generale che ha contatti con giocatori con giocatori che sa che potranno esplodere o con giocatori forti che verrebbero a... Certo, vengono a giocare l'Europa League.
0: Insomma. Sì, no, diciamo che il fascino della Juve comunque resiste ancora, un po' come il fascino della Ferrari, anche se non vince, diciamo, adesso ha vinto un gran premio, quindi miracolo, però diciamo che resiste perché Hamilton alla fine era il migliore di tutti, ha scelto la Ferrari pur sapendo che non vinceva un sacco di tempo, quindi diciamo quel fascino lì resiste ancora per un po', cioè non in eterno, comunque già vedo che qualche giocatore, se deve scegliere tra Roma e Juve, magari ci pensa, perché c'è una fa la Champions, l'altra no, e quindi è ovvio che poi, no? Quella cosa lì la devi mettere in un calcio come oggi, che è comandato dai soldi e basta. Diciamo che il fascino della Juve può valere per qualcuno, ma non per tanti. Oh, poi torniamo sui discorsi di campo, ma intanto Marco da Imola ci porta fuori dal campo e ci dice: un plauso all'avvocato Greco, ha un'informazione, so che Gravina sta andando a lezioni private di diritto costituzionale nonché codice di procedura penale e codice penale, non è che l'avvocato Greco gli potrebbe dare qualche lezioncina soprattutto sulla parte costituzionale? Cioè, sulla Costituzione, vabbè, vai.
6: Sì, l'articolo 97 della Costituzione, buon andamento e imparzialità. Quindi sono pronto a dare lezioni, ovviamente non retribuite, perché tra galantuomini immaginiamo se... però sì, 5-6 lezioni con molto piacere. Forse pure qualcosa di diritto penale, Però vabbò.
0: Quello sono...
6: la richiesta, quindi
0: a gettone, diciamo così, vediamo.
6: Quelle di diritto penale me le faccio pagare.
0: Ecco, bravo. Invece quelle costituzionali, visto che la Costituzione è di tutti, diciamo, li facciamo.
6: Sì.
0: Tra l'altro c'è questo fatto, e qui andiamo su una cosa seria: il 16 luglio la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà sul ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. In ballo non c'è solo la vicenda di Agnelli Arrivabene, che è importante per la Juve, per loro due naturalmente, soprattutto quella di Arrivabene è una questione veramente incredibile, chiusa parentesi, ma è una questione che sta proprio, riguarda i rapporti tra la Costituzione italiana ed europea in generale, o meglio il diritto europeo, perché Costituzione europea non c'è tanto, quella italiana invece c'è, come bella scritta e bella chiara, e il funzionamento dell'ordinamento della giustizia sportiva. E questo è il tema grande, cioè che fino adesso la giustizia sportiva ha fatto come ha voluto, perché tanto era considerato un discorso chiuso dentro quattro mura, diciamo così, dei palazzi di lì, fate quello che volete, sono fatti vostri. Nel momento in cui però si dice occhio, perché il calcio è un'azienda e quelli lì sono lavoratori, vale il diritto europeo e quello della Costituzione sopra alla giustizia sportiva. Mi pare che sia questa la questione, no? Se non ho capito male.
6: Sì, c'è un vuoto di tutela, perché alla giustizia sportiva, senza entrare nel tecnicismo più spinto, è stato dato troppo potere. E quindi innanzitutto non c'è un limite massimo alle pene, quindi si può dare anche una pena di 80 anni di esclusione, per cui ad Agnelli sono stati decisi 24 mesi, così, ma non, non c'è una gradazione.
0: La radiazione, per dire, è una cosa che vale in eterno.
6: E quello è l'ergastolo. Però non ci sono strumenti di graduazione. E poi una volta che dimostri di avere ragione in sede di giustizia civile, amministrativa, che chiamiamo giustizia ordinaria, non ci fai quasi nulla con la ragione che hai, che ti dà il diritto in sede di giustizia sportiva, perché la sanzione è stata già applicata e quindi non puoi neanche rimuoverla, non c'è l'annullamento della sanzione. Ecco, quindi questa è la grande differenza. È chiaro che un settore dell'ordinamento giuridico non può avere questo potere così vasto, perché non ce l'ha manco il settore penale. Cioè il settore penale, che è quello più delicato, dove parliamo dei beni principali delle persone, dalla vita alla proprietà alla tranquillità, ha per il giudice penale ha meno potere del giudice sportivo. Quindi immaginate, io vorrei anche che tutto questo, se avverrà e avverrà, possa scatenare un'altra discussione sui giudici sportivi, perché basta con queste figure che fanno altro, che sono nate per altro e poi vengono prestate alla giustizia sportiva, alla Pecoraro o alla Chinè. istituiamo la professionalità del giudice sportivo, istituiamo concorsi per diventare giudici sportivi. Non lo dico solo nel calcio, lo dico anche in tanti altri settori dove vedo giudici sportivi messi lì così. Poi casualmente vai a vedere che o dai nomi o dalle amicizie che hanno ti spieghi perché sono messi lì. No, creiamo tutto, creiamo un albo, creiamolo trasparente, facciamo dei concorsi, che si diventi per merito giudici sportivi e lo si sia per tutta la vita, che sia una professionalità, perché altrimenti abbiamo altre figure imprestate. La giustizia sportiva, il diritto sportivo ormai ha un'autonomia tale da avere bisogno di una precisa professionalità.
0: Sì, e c'era anche chi proponeva qualche tempo fa, poi è venuta fuori plusvalenza Zopri, tutto il resto non se ne è più parlato, ma di inserire dentro i tribunali una sezione come può essere quella che so io che riguarda le aziende, che riguarda lo sport, cioè una sezione del tribunale ordinario che si occupa di sport applicando i principi della Costituzione, cioè non fuori dalla giustizia, dal diritto, ma dentro i palazzi di giustizia e dentro le procure ordinarie, e che diciamo il giudice sportivo, quello vero e proprio, deve occuparsi solo di quello che ha sputato in faccia all'avversario, sì, di quello che si è preso il cartellino rosso perché ha pestato un piede, di quello che ha tirato magari il petardo e magari qualche provvedimento lo prendo anche lì, però per il resto, soprattutto dal punto di vista della gestione economica delle società, che ci sia una sezione tipo la tributaria, ecco, dentro i palazzi di giustizia, che venga tolta quell'aspetto lì, e credo che questo debba essere fatto comunque, perché non si può andare avanti in questa maniera, che aziende dipendono da un kine di turno che decide, che toglie due punti per arriva bene, non ti manda in Champions League e poi non c'era neanche arriva bene tra i dirigenti, voglio dire.
6: Sono due modelli diversi. Se aderiamo al modello dell'autonomia dello sport, dell'ordinamento giuridico sportivo, vale quello che ti dicevo io prima. Sì. Se invece vogliamo spostare, e secondo me sarebbe meglio, sul lato della magistratura la regolazione dei rapporti giuridico-sportivi, allora sì, come c'è la sezione del tribunale fallimentare per le imprese che falliscono, la sezione del tribunale sportivo, e lì ci vanno giudici, quindi vincitori del concorso in magistratura. Sarebbe la cosa migliore, perché vanno proprio dei giudici, però non credo che il CONI accetterebbe
0: una cosa del,
6: o la FIGC, una cosa del genere, perché leverebbe autonomia. E la soluzione che ti dicevo io prima è più mediana, quindi c'è una figura, sì, di giudice, ma che poi
0: che
6: non
0: fa
6: è
0: una
6: che
0: carriera ben particolare, non preso a caso dagli amici del circolo della pesca,
6: no, ecco,
0: eccetera,
6: questo è il vero problema. Il vero problema è questo: per quanto sia il CSM organo politico discusso, anche se non così discusso come poi i risultati recenti del referendum hanno dimostrato, effettivamente preferirei più dei giudici sotto il CSM che sotto il CONI o la FIGC, della quale non mi fido per niente.
0: Ne abbiamo ben donde, diciamo, visto quello che è successo. L'ultima su questa vicenda del 16 luglio, ti chiedo, e che è una domanda che si fanno tanti tifosi della Juve, ma se alla fine Andrea Agnelli e arriva bene avessero ragione, e quindi si dicesse ok, la giustizia sportiva non aveva il diritto di fare queste cose e bisognava dare la possibilità di essere reintegrati in caso di assoluzione alle persone, perché quella è la questione, non è questione di rimborsi, anche quello volendo, però anche di tornare, di azzerare insomma un errore giudiziario in pratica. Che cosa cambia? Cioè, si può ricostruire una storia, si può dire ok, allora adesso andiamo a ridiscutere tutto quello che avete fatto dalla Juventus dal 2006 a oggi, oppure è relativa solo a quella vicenda lì?
6: No, se Agnelli vuole la può ricostruire. Certo, ci sono stati degli accordi tra Juventus e FIGC che purtroppo hanno un po' svuotato su determinate questioni la possibilità di riaprire la storia. Però la cosa forse più importante è che si può procedere in via di risarcimento, e quindi chiedere un risarcimento allo Stato italiano, perché poi se è lo Stato italiano che è responsabile di avere emanato una legge fuori dalle logiche dalle logiche europee, e il risarcimento può essere anche notevole. questo consentirebbe ad Agnelli di tornare nel calcio e magari, spero, nella Juve con una posizione di forza. Bisogna poi vedere però intorno chi c'ha, perché poi se è forte, se c'è solo lui ed è forte solo lui, abbiamo visto bene quello che
0: da solo succedere. Non ce la può fare.
6: Sì, diciamo, io so che è molto temuto il ritorno di Agnelli, e infatti ci sono dei segnali, no, di continui avvertimenti in stile direi quasi mafioso, e li abbiamo visti sotto molti punti di vista, sia sul campo che fuori dal campo, quasi come un dire attenzione, che se veramente dovesse succedere quello, vedrai che ci scateniamo un'altra volta. Però nonostante questo io vorrei che tornasse con un bel risarcimento e una rivoluzione anche di tipo politico, perché non, la politica ha dimostrato di non saper governare nulla.
0: No, tra l'altro c'è stato un bellissimo intervento dell'onorevole Berruto in Parlamento l'altro giorno su questo tema della politica che fagocita lo sport ma facendo del male invece che del bene, e lasciando questo sistema con la clava della giustizia sportiva che viene usata appunto per colpire gli avversari politici e sul campo. Cioè, sono state molto chiare le parole di Berruto, che ricordiamo ex GT della nazionale torinese ma cuore granata, che però in questo caso difende anche, cioè parla anche di tutto quello che è successo alla Juventus. Noi parliamo della Juve, ma ci sono nello sport tante vicende anche di altri sport che basta approfondire un attimo e si capisce che è proprio un sistema. Alfredo da Porto Sant'Elpidio ha una domanda per te. Tutto questo silenzio su Varopoli, che la chiama lui, mi disorienta, sono molto preoccupato e mi domando cosa si inventeranno ora per punire la Juventus. Ormai sembra un obiettivo di normale amministrazione. Riusciremo a far traparare la verità? Ritorneremo ad avere un calcio onesto? E questo ci chiede Alfredo. In particolare starei sulla vicenda, quella che lui chiama Varopoli, sul silenzio. Infatti l'ho definita anche silenziopoli sta vicenda, perché è incredibile che non se ne parli, ma comunque non se ne parla di un dato di fatto, però c'è, è lì, prima o poi qualcosa dovrà venire fuori anche da lì. Tu so che sei un po' scettico su questa inchiesta, hai sempre detto che sembra un po' una foglia di fico per una procura che non ha saputo prendere provvedimenti per cose molto più pesanti come l'inchiesta a doppia curva, eccetera, eccetera. Sei sempre di quell'idea oppure può venire fuori qualcosa di importante comunque da questa inchiesta?
6: No, purtroppo sono sempre di quell'idea, e questo silenzio mi conferma questa brutta idea che ho io. Perché poi le procure sanno bene cosa fare uscire, cosa non fare uscire, quando creare il silenzio e quando invece creare la confusione mediatica o comunque il clamore mediatico. Qui siamo nel silenzio più assoluto, la procura non sta facendo uscire nulla, perché secondo me non sta facendo nulla, quindi si doveva un po' parlare di questa cosa, perché così il tifosotto ingenuo di turno dice no, hanno fatto invece, hanno visto sul VAR, hanno colpito Rocchi, che poi alla fine, fino all'unico colpito per modo di dire, che
0: si è autosospeso, diciamo.
6: Si è autosospeso e basta, è stato Rocchi. Il resto nulla, quindi non si parla di sistema, non si è parlato di niente. Quando delle scelte degli arbitri crediti se ne è parlato per 2-3 giorni, ma poi è stato annacquato moltissimo. Non mi aspetto nulla, ma poi dalla procura di Milano doveva fare ben altro. Immaginiamo se, ecco, una foglietta di fico che al primo refolo di vento primaverile è stata spazzata via, e quindi rimane la vergogna. Ma
0: Tornando invece alle vicende della Juve, così poi ti saluto. Il nostro amico Pierluigi è diffidente di Carnevali e dice: vabbè, adesso vende Ildiz per 100 milioni e poi torna a lavorare a tempo pieno per Marotta. Questa è la sua idea di Pierluigi, che ci scherza, però è un pensiero abbastanza difficile. Cioè, questa diffidenza su Carnevali non è tanto legata alle sue qualità quanto a questo rapporto appunto con Marotta. Poi ancora Umberto da Roma: premesso che piuttosto di non vedere più Comollin quel ruolo ci avrà messo anche Sbirulino, secondo voi nella Juventus attuale, esperienza a parte, Carnevali farà bene oppure c'è il rischio che faccia la fine di Giuntoli, che a differenza dell'attuale DG aveva comunque vinto e lavorato a Napoli anziché a Sassuolo? Vuoi rispondere tu, caro Vincenzo? C'è più fiducia in Carnevali rispetto a quello che ha fatto Giuntoli?
6: C'è, perché inevitabilmente la dobbiamo avere, però secondo me non è una questione né di allenatori né di direttori tecnici, benché come lì mi sembra sia stato forse il peggiore, ma è una questione di società. Se non hai intorno e sopra una società che veramente funziona, tu puoi anche essere bravo, perché non è che Giuntoli veniva dalla Luna o è stato preso con la raccolta delle patatine, e né gli allenatori che si sono succeduti. Puoi anche essere bravo, ma non avere non poter incidere, perché non c'è perché la società non c'è praticamente. Quindi io temo che anche con Carnevali possa accadere la stessa cosa, ma non perché Carnevali non sia bravo o perché è amico di Marotta, anche se è una cosa che a me dà fastidio a me dà fastidio anche solo nominarlo, quindi immaginiamo, ma perché non c'è sta una società. Poi se ci metti pure Ginevra, Elkan, e insomma,
0: ma lì è perché facciamo un po' l'immagine nuova, non più vecchia signora ma giovane signora, no? La Juventus, quindi vogliono forse rifare l'immagine, dicono appassionati, tutti i figli di John Elkan, compresa Ginevra. Vediamo, naturalmente sarebbe un presidente però simbolico, ecco, non reale.
6: Sì, il primo presidente donna, esatto, tutto molto bello. La Juve deve tornare a essere antipatica.
0: Vincere. Poi ci metti Ginevra Elkan, ma ci metti anche Del Piero vicepresidente, allora siamo d'accordo. Facciamo questo patto. Mettiamo pure Ginevra Elkan presidente, ma Del Piero vice, come ai tempi Chiusano Bettega, per fare un paragone, diciamo. Però anche se Chiusano era un avvocato, diciamo, uno che serviva per tenere a posto tutte le carte, diciamo così, della Juventus, Ginevra Elkan probabilmente lo può fare appoggiandosi a qualcuno che sicuramente in famiglia avranno di fiducia. Caro Vincenzo, è finito il tempo a nostra disposizione, avrei ancora qualche domanda per te, ma te la tengo per la prossima volta. Ciao,
6: alla
0: presto.
6: Prossima.
0: Ciao. Notiziario, e poi torniamo ancora con l'ultima parte. Attenzione, arriva Identità Bianconera, preparatevi.
4: La Juve del lunedì.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europei. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare, Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti e dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco con Omonui e Sorlot, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire, perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, volata finale. Pronti, volata finale della Juve del lunedì, il 15 di giugno, primo giorno di lavoro per Carnevali alla Continassa, che già nel fine settimana è stato Forte dei Marmi a chiacchierare con Spalletti per mettere giù un'idea del mercato. Poi bisognerà vedere di queste idee che cosa si potrà fare dal punto di vista concreto. E a proposito di Carnevali, ancora i vostri messaggi. Stefano da Ciampino: a me non interessa che Carnevali sia amico di Marotta, traduco io, mi interessa che sappia lavorare bene alla Juve e metta ordine su tutto, per questo viene pagato lautamente. Sulla stessa lunghezza d'onda Pakir su Twitch, che ci scrive: la società viene organizzata da chi sta ai vertici, ora ci hanno messo Carnevali che, se non fa il solista, si contorna di quelli bravi e spende bene le proprie deleghe. Sì, credo che questo sia il compito del direttore. Poi tra l'altro ha gli stessi poteri che aveva Marotta prima, diciamo, che gli togliesse Andrea Agnelli dal 2018, grosso modo. Quindi è una figura molto forte dentro la società. Il discorso che faceva prima Vincenzo Greco, secondo me, era chi c'è sopra a Carnevali, cioè John Elkann, che non è Andrea Agnelli. Ecco, credo che questa sia la questione di base che ci sollevava Vincenzo Greco. Dopodiché siamo d'accordo che se uno è molto bravo, è il proprietario, gli dà i soldi, gli dà pieni poteri praticamente, poi deve essere lui a organizzare, perché in questo momento nella Juventus funziona così, cioè non c'è il presidente Andrea Agnelli sempre lì al campo con una certa passione, con una certa competenza, con una cosa anche di conoscenza di giocatori e ex giocatori che si sono accumulati negli anni, eccetera eccetera. E quindi questo è quanto. Possiamo dare benvenuto a Michele Patrizio, la Fondazione Identità Bianconera. Ciao Michele.
9: Caro Luigi, buongiorno e buon pomeriggio a tutti i nostri amici bianconeri.
0: Allora, poi veniamo alle cose di Identità Bianconera, ma intanto mi era rimasto prima un messaggio a cui non sono riuscito a rispondere e vorrei che rispondessi tu, tanto da un avvocato all'altro. Oggi passiamo molto tempo a parlare così di cose giuridiche, perché poi la cronaca ce lo chiede. Marco D'Aiesi ci chiede: è vero che la Juve ha firmato un accordo con la FIGC nel caso plusvalenze? Non so se l'abbia firmato, ma comunque un accordo, magari tacito accordo, diciamo così. Ma se tutto fosse considerato un procedimento illegittimo dalla giustizia europea, cosa succederebbe?
9: Allora, innanzitutto la giustizia europea, è molto complesso rispondere a questa domanda in poco tempo, nel poco tempo che abbiamo noi. La giustizia europea non è che si rivolge a quello specifico giudizio, semplicemente deve dire se il sistema nostro, com'è in questo momento, cioè un sistema sostanzialmente perfetto, chiuso, in cui la giustizia sportiva è al di sopra di qualsivoglia tipo di revisione da parte della giustizia ordinaria, rispetti o meno quelli che sono i canoni e i principi della giustizia europea. Secondo me la risposta è abbastanza scontata. È chiaro che se dovesse essere la risposta che ci aspettiamo tutti noi, si aprono tutta una ridda di azioni che la Juventus potrebbe fare, ma non solo la Juventus. Pensiamo al povero Arrivabene che è stato radiato per azioni che non ha fatto lui. Quindi oltre al discorso meramente risarcitorio, perché partiranno poi delle cause milionarie nei confronti ovviamente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a mio avviso si apre anche la possibilità poi di rinoltrare tutte quelle azioni che la Juventus ha ritirato, perché sostanzialmente non c'è nessuna sentenza negativa. Abbiamo ritirato delle azioni che sono state fatte anche da parte di Agnelli. Pensiamo solo a quella più macroscopica, per la quale abbiamo fatto anche noi una petizione. E questa domanda mi dà modo
0: di
9: lanciare un'iniziativa.
0: Certo.
9: Allora, a parte ricordare la petizione, perché la petizione è quella di cancellare quello scudetto di cartone che grida vendetta a distanza di 20 anni. Abbiamo intenzione di organizzare una grande manifestazione a Roma, questo prima dell'uscita della sentenza, che se non mi ricordo male è prevista per il 16 luglio, adesso come data nella quale uscirà. Non vorrei sbagliarmi data e chiedo scusa perché non ero preparato su questo punto, come disse Marotta una volta.
0: No, abbastanza impreparato.
9: Sono abbastanza preparato. Però, no, non me l'aspettavo, professore, che mi aveva chiesto di prepararmi sul programma del primo quadrimestre.
0: Stavo chiesto con il secondo.
9: Mi interroga sul secondo. Va bene lo stesso.
0: Ma perché so che tu lo puoi fare, mi sono permesso.
9: No, vabbè, detto questo, dico, stiamo cercando di organizzare una manifestazione aperta a tutte le tifoserie, non solo la tifoseria bianconera. Perché questo? E avremo anche il patrocinio di Tutto Sport su questo, perché il direttore Vacciago

0: tutte le squadre, forse tranne una, ma anche l'anno scorso, anche quell'una, perché si sentono anche gli interisti defraudati per una serie di episodi che sono successi alla fine dell'anno scorso, di quel meraviglioso zero titoli che è stata una delle poche soddisfazioni che noi abbiamo avuto negli
1: Negli
0: ultimi
1: ultimi
0: anni
1: anni.
0: come tifosi bianconeri. Quindi dico, è una cosa che interessa a tutte le tifoserie. Io mi sto interfacciando adesso e ringrazio con Paolo Carraro, che è il presidente dei club juventini del Lazio, che spero che mi dia una mano e ci dia una mano tutti a organizzare questa manifestazione, che ovviamente dovrà vedere la partecipazione anche dei tifosi delle altre squadre, perché noi chiediamo delle risposte, pretendiamo delle risposte, pretendiamo che questo silenzio, che diciamo questo porto delle nebbie nei quali si incagliano tutte le inchieste che ci sono, tranne che se sul fascicolo non c'è scritto Juventus,
1: Eh
0: perché
1: sì,
0: poi lì adesso aprirò.
1: li
0: Apro una
1: corrono, eh.
0: parentesi, poi arrivo alla seconda parte del discorso che voglio fare, che riguarda la nostra udienza, le
1: Eh
0: nostre
1: sì,
0: due
1: perché il 23
0: udienze
1: giugno
0: del
1: ormai
0: 23
1: è
0: giugno,
1: esatto
0: che
1: dietro la
0: ormai
1: porta.
0: è dietro la porta, è mercoledì prossimo, non questo, ma quello della prossima settimana. E siamo, anzi, martedì prossimo, se non sbaglio, sì,
1: Sì,
0: martedì 23 maggio.
1: martedì 23.
0: Oggi sono imprecisissimo nelle date, chiedo scusa a tutti. Il punto è questo: i tifosi si sono stufati dei silenzi, bisogna spazzare via questa giustizia sportiva che, come dice Berruto, che è un granata, è un onorevole, non siamo noi, dice che viene utilizzata come una clava per abbattere il nemico di turno. Questo lo dice un onorevole del nostro, sicuramente non di fede juventina, del nostro
1: Ex CT di
0: Parlamento,
1: pallavolo, peraltro, quindi
0: ex
1: uomo
0: CT
1: di
0: della
1: sport,
0: pallavolo,
1: ecco.
0: quindi che lo sport lo ha vissuto ad altissimo livello e che ne conosce tutti i meccanismi. Quindi c'è bisogno di una movimentazione di piazza. Noi spero che non ci saremo solo noi quattro gatti di identità bianconera, perché noi siamo una piccola realtà, piccolissima realtà.
1: Per
0: Noi
1: quanto
0: abbiamo
1: il presidente
0: avuto
1: so che è pronto a gesti estremi,
0: il
1: però è
0: presidente, è
1: meglio.
0: pronto a adesso lo stiamo tenendo fermo perché lui si vuole incatenare
1: Sì.
0: ovunque e fare lo sciopero della fame per uscire perfetto nella prova costume,
1: Ah,
0: quindi anch'io avrei
1: ecco, è una
0: bisogno.
1: scusa quella,
0: Magari
1: capito?
0: vieni anche tu,
1: Se
0: Luigi, facciamo
1: perdiamo
0: tutti
1: qualche chilo che fa
0: una
1: bene,
0: ventina di
1: sì.
0: giorni di sciopero della fame. Secondo me bene, non, male non
1: Non
0: ci
1: ci
0: fanno.
1: fanno, esatto.
0: Non sciopero della sete, solo sciopero della fame. Però dico, a parte le battute, è un'iniziativa che secondo me va fatta, e va fatta in questo momento, sia per sensibilizzare le istituzioni, che non siamo contenti del fatto che Rocchi si sia dimesso e che si sia dimesso Gravina, perché non è cambiato nulla, e non cambierà nulla soprattutto. Ma vogliamo delle risposte. Allora, questo sistema era un sistema credibile? Noi ci diamo, sono tutte domande retoriche per me,
1: Certo.
0: però vogliamo che rispondano le istituzioni. E se quelle istituzioni non vogliono rispondere, che si dimettano. Si dimettesse anche chi è stato già attinto due volte da una querela da parte di un nostro coraggiosissimo, diciamo, membro, sostenitore, filantropo, chiamiamolo col termine giusto. Ma vogliamo che indaghi anche la magistratura, perché la magistratura sta indagando. La magistratura, noi, grazie al fatto che siamo legittimamente all'interno di un processo amministrativo, quello che si discuterà appunto il 23 giugno, come ti dicevo prima, perché legittimamente? Perché abbiamo fatto un intervento in adiuvandum e quindi siamo all'interno di quel procedimento e le parti depositano documenti. Tra le tante cose che sono state depositate, che meriterebbero una trasmissione di un'ora e mezza, probabilmente, ma annoieremmo tutti. La cosa più eclatante è sicuramente il decreto di perquisizione locale e contestuale sequestro probatorio che ha disposto la Procura della Repubblica su tutta una serie di device di soggetti a vario titolo coinvolti e quindi indagati in quello che è l'inchiesta penale che c'è, che ha coinvolto sia il Comune che anche altre persone, tipo Alessandro Antonello, che era l'amministratore delegato dell'Inter,
1: Parliamo di San
0: tante cose.
1: Siro, della vendita o
0: Parliamo di San
1: svendita,
0: Siro.
1: che dir si voglia di San Siro, insomma.
0: Ovviamente parliamo di San Siro. Io non entrerò nel merito di quello che abbiamo letto, che a mio avviso è di una gravità inaudita, le chat che ci sono, le interlocuzioni, gli scambi, dimostrano tutta una serie di cose. Ovviamente io sono super garantista, quindi il pubblico ministero dovrà fare le sue indagini. Quando rinvierà a giudizio qualcuno, quel qualcuno avrà tutto il sacrosanto diritto di difendersi, e questo è il penale. Poi c'è l'ambito sportivo, che è quello che ci interessa di più, perché io sono sicuro. Allora, se questa documentazione, ti faccio l'esempio e finisco il ragionamento, è nel possesso di una piccola fondazione,

0: vuol dire che la sanno e la conoscono tutti, perché noi ovviamente non divulghiamo mai
1: Certo,
0: alcun
1: perché
0: tipo di
1: sono.
0: materiale, come sai bene, e non divulghiamo neanche i nostri, quindi figuriamoci il materiale degli altri e figuriamoci il materiale del pubblico ministero, però lo leggiamo, ne siamo entrati in possesso legittimamente perché siamo parte di quel procedimento. Io mi chiedo sempre la solita domanda, ma se questo atto avesse riguardato anziché San Siro l'Allianz Stadium, quindi la Juventus, questa documentazione sarebbe già sui giornali da marzo,
1: Oh sì.
0: perché con noi tutti i diritti di tutela della privacy dell'indagato se ne sono sempre andati a carte 48, ma anche in questioni in cui non c'entravamo nulla, come per Suarez, tanto per dire, no? Sempre la Juventus viene tirata in mezzo. In questo caso, ovviamente, c'è la solita coltre di fumo spessissima, non c'è nessun giornale che pubblica nulla. Io sono sicuro che ce l'hanno già tutti questo materiale, che è un materiale quantomeno scottante, quantomeno di attualità, e quantomeno è una notizia ed è uno scoop se un giornalista ne fosse
1: Sì,
0: entrato in possesso.
1: sottolineo
0: Io
1: questa
0: entro
1: cosa,
0: nel
1: cioè,
0: merito di quello che
1: Michele,
0: posso dire io.
1: sì, dico solo una cosa, Michele Patrizio ci sta dicendo che esistono delle chat, delle intercettazioni tra Inter e Comune di Milano che mettono in luce molto particolare tutta la vicenda della cessione dello stadio di San Siro. Questo è.
0: Sostanzialmente confermano quella che è la nostra tesi, la tesi che abbiamo noi sviluppato insieme ai comitati dei cittadini, cioè che fosse uno strumento cucito ad arte sull'Inter e sul Milan, e fino a lì ci può anche stare che l'amministrazione cittadina voglia favorire le sue squadre, ma deve mettere nelle condizioni anche un terzo che voglia partecipare di
1: Di
0: avere lo
1: poterlo fare,
0: medesima
1: certo.
0: par condicio e poter comunque avanzare un'offerta, visto che qua stiamo parlando, attenzione signora, non dello stadio di San Siro, che adesso un sacco di forze anche politiche stanno facendo passi indietro. Io ho sentito la Russa dire, prima non la battiamo più, poi andiamo a dare due altre aree di Milano all'Inter al Milan, perché si stanno rendendo conto che gli elementi che stanno venendo fuori, ma anche soltanto alcuni assessori che si rifiutano di dare le password dei propri device alla Guardia di Finanza, agli inquirenti, e sono tutti elementi che portano verso una certa direzione. Io però volevo commentare dal
1: Quello
0: punto
1: che
0: di vista
1: puoi, sì.
0: positivo, perché a me interessa questo, non mi interessa il discorso penale, ovvero mi interessa per i nostri tanti associati milanesi, perché io ricordo a tutti che quando la difesa dell'Inter ci ha detto che noi non c'entravamo nulla e che dovevamo essere estromessi da questo processo perché siamo una piccola fondazione di Torino, quindi che ci facessimo gli affari nostri, cosa ci interessa dell'Inter del Milan? A noi interessa perché tantissimi tifosi milanisti, tanto per non fare,
1: O juventini milanesi
0: o
1: anche ci sono.
0: juventini milanesi, noi abbiamo, cito Rasto JV, che è uno dei nostri più
1: YouTuber, sì.
0: cari amici youtuber, Vittore, che vive a Milano, quindi è interessato al fatto che un quartiere della sua città dove lui paga una Tari bella cara non venga svenduto a dei fondi internazionali che tra l'altro non conosciamo, perché il problema oltretutto è questo. Una delle questioni che noi abbiamo sollevato, la più grave che ha dei riflessi in ambito sportivo, è che tutta la procedura è stata fatta non identificando quelli che sono i beneficiari effettivi di questa operazione. Questa ovviamente è una nostra legittima richiesta che abbiamo rivolto alla COAPS, che è la commissione che si occupa del controllo delle partecipazioni societarie, perché l'articolo 20 bis delle NOIF è molto chiaro sul fatto che se ci sono determinate percentuali in possesso di società o comunque stiamo riferendoci ovviamente a percentuali rispetto ai beneficiari, e devono essere indicati, pena il prima. Battutai, c'è anche il rischio di non iscrizione al campionato. Quindi, cosa avevamo scoperto noi? Che il professor Toffoletto aveva detto al comune che lui non era riuscito a vedere la documentazione. Lui aveva detto: io ho ottenuto dalla Federcalcio delle sorte di autocertificazioni. Allora, noi abbiamo detto: ma com'è possibile questa cosa? Facciamo, oltre all'intervento in adiuvandum, chiediamo esplicitamente alla COAPS, visto che siamo parte di un processo, quindi non lo stiamo chiedendo come associazione o come fondazione, lo stiamo chiedendo come parte di un
1: Parte civile,
0: processo
1: sì.
0: non solo parte civile, perché la parte civile è nel penale. Noi qua siamo proprio parte del processo al TAR e dovendoci difendere, dovendo fare delle memorie, abbiamo bisogno di avere accesso alla documentazione. Questi ce la negano dicendo che è protetta da riservatezza. Cosa succede? Noi impugniamo questa loro, diciamo, diniego di fronte al TAR. Il TAR accoglie la nostra impugnativa e fissa una prima udienza a luglio di discussione di questa vicenda. Noi gli facciamo notare che il 23 di giugno abbiamo la discussione sul ricorso principale, quindi abbiamo bisogno di avere prima quella documentazione, e il TAR ce lo anticipa contestualmente al 23 di giugno. E qui c'è la chicca che ti do oggi.
1: Vai.
0: Attenzione. Quindi noi cosa facciamo? Noi chiediamo alla COAPS i documenti dell'Inter. Noi non abbiamo chiesto del Milan, perché è Brookfield che ha comprato, o meglio, noi sapevamo che aveva già oltre il 70% di Octrima. Su tutti i giornali, a inizio di novembre, era uscita la notizia, Sole 24 Ore, Calcio e Finanza, Brookfield completa l'acquisizione di Octrima. Allora noi ci siamo chiesti, ma scusate, ma allora la documentazione che è stata data in comune per spiegare chi ci fosse dietro il fondo di Octrima è superata, perché a questo punto c'è un livello superiore. Silenzio totale di tomba, nessuno ne parla, anzi qualche commentatore interista dice non è successo nulla, anzi meglio, perché Brookfield è ancora più forte, più grande di Octree. L'unica cosa che dovrà fare l'Inter è fare nei prossimi 15 giorni la comunicazione alla COAPS di quelli che sono i regolari e beneficiari effettivi di quell'operazione. Chi si costituisce? Allora, noi quindi abbiamo questa ulteriore appendice d'udienza sempre il 23 giugno. In questi giorni hanno depositato le memorie due squadre, una è l'Inter, e ci sta, e poi ne parleremo, anche se abbiamo solo più 7 minuti, ma ti spiego perché è importante quello che dice l'Inter in quella sua difesa, ma si costituisce contro la nostra istanza il Milan, che non c'entra nulla, che non è neanche parte di quella Camera di Consiglio, perché quella Camera di Consiglio lì noi non abbiamo
1: non c'entra niente.
0: Noi abbiamo chiesto i documenti dell'Inter, invece questi si costituiscono dicendo che noi non siamo legittimati. Cosa vogliamo sapere? Quelli sono documenti riservati. Infatti rimaniamo basiti, dico, evidentemente qualche nervetto scoperto l'abbiamo toccato, perché sennò il Milan, che bisogno c'è di prendersi la briga di fare una memoria per contestare? Ovviamente l'interesse del Milan è palese, perché se salta la vendita di San Siro,
1: certo,
0: ci rimane anche tutto l'interesse, certo, per il Milan. Quindi io lo capisco il motivo che c'è dietro questa memoria, ma non c'è un motivo giuridico, perché lui non discuterà il Milan con noi in Camera di Consiglio su quell'istanza, la discutiamo noi, l'Inter, il Comune di Milano e ovviamente
1: il giudice
0: del TAR. Quindi cosa ci dice l'Inter? L'Inter non ci dice nella sua memoria questi ma che vogliono, ma chi sono ste formichine, noi ovviamente abbiamo depositato tutto, cosa gli interessa questo, abbiamo fatto tutte le cose in regola,
1: come andavano fatte.
0: No, non ci dice questo. Anche l'Inter dice che quella è documentazione riservata, che quelli sono fondi che hanno un azionariato super diffuso, che valgono i diritti di voto. Insomma, ci danno sostanzialmente ragione in quella che è la nostra più grossa domanda, perché ritorniamo alla domanda che ci facevamo all'inizio. Ma se ci fosse la Juventus controllata da tutta una serie di scatole cinesi che vanno a finire alle Cayman, nel Delaware, senza sapere chi c'è effettivamente dietro, sarebbe successo un pandemonio, se ne parlerebbe su tutti i giornali, se ne parlerebbe soprattutto se la Juventus si rifiutasse di andare ad indicare quelli che sono questi, diciamo, ultimi beneficiari e i beneficiari effettivi, gli UBO sono gli Ultimate Beneficiary Owner. Quindi sono tutte cose di una gravità, a mio avviso, inaudita. Sono cose che vengono fuori solo per la battaglia quotidiana che fa la Fondazione Identità Bianconera. Io devo ringraziare gli avvocati Marco Pellegrini e Domenico Brancozzi, che hanno fatto ricerche, che hanno depositato atti, che hanno scritto memorie. Tutto, e sottolineo tutto, gratis, perché non è che si fanno pagare dalla Fondazione. Salvo il rimborso di quelli che sono.
1: Vabbè, le spese, almeno bollo, quelle cose lì glielo vogliamo pagare. Certo,
0: quelli la Fondazione li ha rimborsati, ma non è che hanno fatto la parcella, cosa che avrebbero dovuto e potuto fare. Ma noi non stiamo utilizzando i soldi dei nostri amici sostenitori per questo. Questo io lo ribadisco con forza. Quindi io vi chiedo, visto che abbiamo 4 minuti, faccio una chiamata.
1: Vai, chiamata alle armi.
0: Chiamata alle armi. Uno, state con le orecchie belle sollevate, ovviamente noi ringraziamo Radio Bianconera tutte le volte che ci invita, ci dà spazio, e sicuramente quando avremo deciso la data e avremo ottenuto l'autorizzazione, spero che ce la diano, perché a Roma autorizzano i cortei di Forza Nuova che si massacrano tutti, noi vogliamo fare una cosa pacifica, attenzione, aperta a tutte le tifoserie, vogliamo che arrivino i laziali, i romanisti, i tifosi del
1: sì,
0: Napoli,
1: l'importante è che poi arrivino in pace tra loro, perché diciamo che mettere
0: tutte queste mese ovviamente arriverà la forza pubblica
1: certo.
0: a presidiare, noi chiederemo tutte le autorizzazioni del caso. Perché? Perché deve essere molto alta la soglia dell'attenzione, perché si deve capire che ai tifosi interessa la regolarità di questo giochino, perché noi ci appassioniamo tutte le domeniche, ma quando capiamo che il regolamento del VAR è un regolamento talmente bizantino che non sana neanche le ingiustizie evidenti agli occhi di tutti, quello che succede, che è successo con Calulu, tanto
1: sì,
0: per non
1: o fare, anzi ne crea di ulteriori, perché poi c'è la disparità di trattamento del VAR, e quindi insomma
0: Calulu che viene squalificato, sì. Io dico ma porca miseria, non lo puoi utilizzare, ma almeno non lo squalifichi, cioè delle cose che sono incomprensibili a tutti i tifosi e che devono essere per forza sanate, che devono essere per forza corrette, perché noi vogliamo continuare a guardare questo sport e guardare quello che succede sul campo, non avere dei retropensieri che sono tutti gli allenatori che a fine partita parlano di VAR, parlano di retropensieri, fanno polemiche, in primis loro che si sentono defraudati per magari situazioni che non sono uniformi, perché in un caso un episodio viene deciso in una certa maniera, nell'altro quando c'è la maglia bianconera. Faccio l'esempio, io che sono tifoso juventino, ma tanti tifosi di tante altre squadre faranno gli esempi per le loro squadre.
1: Certo, ce n'è una lista infinita, ma la Juve di più.
0: Quindi,
1: diciamo. Quindi primo,
0: vi sto dicendo,
1: manifestazione, primo, poi il 23 giugno, doppio appuntamento TAR di Milano.
0: Giugno, doppio appuntamento, ma noi non ci accontenteremo lì, attenzione, perché non finisce lì. Perché se il TAR dovesse mai decidere che, non lo so, per un cavillo di foro, perché il giudizio al TAR è un giudizio molto particolare,
1: formale, sì.
0: Nel merito magari ci sarà comunque il Consiglio di Stato, c'è la Corte di Giustizia Europea, cioè noi non ci fermiamo davanti a nulla con le nostre piccole forze. È chiaro che se noi avessimo in questo momento il sostegno di più tifosi bianconeri, e qui io sto chiamando all'azione tutti quelli che mi hanno detto nei mesi scorsi ma voi fate solo esposti, ma voi non servono a niente. Queste sono cose che non sono solo esposti, sono veri e propri giudizi. Poi tutti quelli che ci dicono la Fondazione ha sempre perso in tribunale, non abbiamo ancora mai perso in tribunale. Vediamo cosa succederà adesso, è la prima volta che ci andiamo. Gli altri sono tutte lì, le altre nostre situazioni nel tribunale, che abbiamo nel passato portato avanti. Quindi abbiamo bisogno che tanti di quelli che sono tifosi bianconeri e non, e credono in queste battaglie, ci diano forza, perché poi noi cosa succederà dopo il 16 di luglio, se la nostra petizione sarà arrivata a 50, 100.000, come dovrebbe essere, e questa manifestazione la facciamo anche per questo, dovremo poter andare a bussare alla Juventus. E la Juventus non potrà fare l'orecchio da mercante come può fare adesso, dicendoci,
1: vabbè, siete quattro gatti, avete
0: 6.000 persone che vi hanno dato fiducia una volta, che volete da me, che gli altri 11 milioni gli sta benissimo così, il 65% di abbonati di DAZN, juventino, in questo momento tutti i bianconeri abbonati a DAZN si stanno guardando il mondiale, e noi sentiamo De Siervo che dice vi andremo a beccare uno per uno a casa chiusa al pezzotto. Cioè questa è la loro riforma che vogliono fare. Vogliono fare la causa a quelli che usano il pezzotto. Ma noi li difenderemo tutti quelli che usano il pezzotto contro questo sistema. Ma lo ringrazio da avvocato, arriveranno
1: tanti clienti.
0: Però arriveranno tanti clienti che si dovranno difendere dalla Lega Calcio, ci difenderò molto volentieri.
1: Caro Michele, siamo arrivati alle 4, l'ora fatidica, quindi rimanete sintonizzati, guardate sempre anche il sito di Identità Bianconera, noi vi terremo aggiornati sulla vicenda del TAR e su tutto il resto, sulla manifestazione a maggior ragione, e vediamo appunto cosa succederà dal 23 giugno in avanti, poi dal 16 luglio.
0: E poi drizzate, permettimi l'ultima cosa, drizzate le antenne. Perché nelle prossime settimane vedrete qualcuno dei due che è qua collegato anche su altri canali. E non dico di più, ma lascio questa, diciamo, quest'ultimo, perché devo
1: così, lasciamola così per adesso.
0: Cosa avrà voluto dire?
1: Chi sarà? Nuovi canali di comunicazione.
0: E noi siamo contentissimi, e questo ci aiuterà ad aumentare la nostra credibilità, a farci conoscere da più persone, perché questo è il nostro tallone d'Achille da sempre, che non ci conosce nessuno. ma nessuno degli juventini, ci conoscono più gli interisti che gli juventini. Questo è il nostro problema.
1: Porremo rimedio. Ciao. Ciao Michele.
0: Un abbraccio a tutti i tifosi.
1: Grazie a tutti. Ovviamente grazie, ultimi messaggi rimangono qua per Giulia Borletto, che è già qui splendida, che sta arrivando, e quindi vi consegno alla bionda. Grazie a Manuel in regia, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Il club degli inviati comincia così, ragazzi. Buon pomeriggio alle 16:07, ben ritrovati in questo lunedì 15 giugno. Sono tornata e sono contenta di aver preso ferie proprio nel periodo giusto. Allora, se avete qualche richiesta particolare, se vi serve che venga fatto fuori qualcuno, chiedetemi di andare in ferie fondamentalmente. Potrebbe essere una bella idea, Manuel, creare questa società delinquere anche un attimino, la definirei. Perché, ragazzi, è particolare, no? Questa cosa. Era già successo un tot di tempo fa, mi ricordo, quando era arrivato Gonzalo Higuaín. Ero così, andata in ferie e la Juventus, così dal nulla, mi annuncia l'arrivo del Pipita. E anche se non sbaglio, il discorso Ronaldo. Ero in ferie anche lì e poi viene fuori la notizia. Poi quando è stato ovviamente accolto, conferenza stampa, visite mediche, ero a godermele anche io. Però insomma, ho capito di avere questo potere, quindi ripeto, se avete bisogno di qualche così lavoretto di fino fatto nei confronti di qualcuno, chiedetemelo al 340 5425 324, prendo ferie quando volete. Questa settimana siamo invece attivi tranquillamente, quindi vediamo, magari non succede nulla questa settimana, ma hai bisogno, Manuel, di qualcosa in particolare? C'è qualcuno che ti dà fastidio? No, mi sta scuotendo la testa, credo che voglia dire... No, secondo me c'è qualcuno che ti dà fastidio, e come?
10: L'elenco sarebbe molto lungo.
9: Molto lungo, quindi guarda, se vuoi focalizzarti su uno o due, io mi avvalgo poi della facoltà di rispondere, come ma di andare in ferie. Cos'è successo, ragazzi, in questi giorni? Ma un sacco di cose. Io mi sono fatta un recap adesso, mentre chiacchieravo con Manuel, amabilmente in regia, mentre voi invece eravate deliziati dallo splendido, meraviglioso Luigi Schiffo. Io sono andata un po' indietro perché ho detto, ma fammi un po' vedere com'è stata, no, insomma, questa... così questo periodo, questo finale di campionato per la Juventus e in particolare appunto Damien Comolli.
11: Allora, dipende un po' anche da lei.
9: Dipende molto da lei, perché il 26 giugno, cominciamo, Comolli incontra la stampa vedete, vi ricordate, finito il campionato, già c'erano i primi scricchioli dopo la partita con la Fiorentina, poi tutto sembrava rientrato, annullamenti di non solo di conferenze stampa ma di incontri con anche il mondo proprio Juventus in quanto dipendenti da parte di Comolli, annullo ma rimando era soltanto, ci rivedremo tra poco insomma. Cosa succede poi? Che invece il 26 giugno c'è questo incontro un po' organizzato nel giro di poche ore fondamentalmente tra Comolli e la stampa, un incontro organizzato in sede Juventus eccetera, e che cosa dice insomma lui? Abbiamo fallito, la Juve deve tornare a vincere, Ildiz resta, questi erano i titoli principali, no? che si leggevano. Il giorno dopo, il 27 giugno, si parla di questo famoso summit in programma con sia Elkan che Spalletti che appunto Comolli, ma di base non sono previsti scossoni, questo è il succo del discorso. Il 29 maggio alla commemorazione per l'Eisel, Spalletti, che è presente insieme a Giorgio Chiellini e appunto Comolli in rappresentanza appunto della società, chiede due cose: Alisson in porta e che Vlahovic venga rinnovato, confermato. Cosa succede il giorno dopo? Fumata nera per Alisson. 3 giugno, fine della storia con Dusan Vlahovic. Arriviamo al periodo poi anche nuovamente definibile clou. 10 giugno, Comolli pronto ad un mercato su misura per accontentare Luciano Spalletti, vi ricordate? È la settimana in cui passiamo praticamente ogni giorno a parlarvi di Sorloth, del Dibu Martinez, di Colomouani e di Ibrahim Diaz, insomma i nomi ci sono, ma manca la concretezza, ma continuano ad essere soltanto nomi farlocchi buttati lì così, non si capisce se poi alla fine il tutto si vedrà la luce fondamentalmente, vedrà qualcosa di vedrà il successo anche, no, della fine proprio, no, di queste varie trattative. Questo accade il 10 giugno, l'11 giugno come lì pare essere sempre più lontano dal mondo Juventus, e il clou invece arriva proprio nel giorno del mio compleanno, che ora d'ora in avanti non potrò che non ricordarlo per questo, il 12 giugno, la Juventus ufficializza l'addio appunto a Damien Comolli. Quindi ragazzi, che cosa dire? Abbiamo ripercorso l'ultimo periodo, no? Il momento che va dalla fine praticamente del campionato, dal derby a poi quello che è successo negli ultimi giorni e che ha visto appunto l'ennesimo allontanamento dirigenziale, più che altro, cioè quello che fa obiettivamente specie. Allora, nel 2018 la Juventus ha salutato Beppe Marotta dopo 8 anni e ha affidato la gestione appunto della parte sportiva al suo braccio destro, a Fabio Paratici. Nel 2021 saluta Fabio Paratici, la scelta ricade su Maurizio Arrivabene. Nel 2023 l'addio forzato di Arrivabene, anche qua mi sono rifatta un po' la scaletta, causa ovviamente problema, inchieste, plusvalenze eccetera, la scelta ricade con il Napoli, sembrava dovesse essere finalmente lui il dirigente chiave che conosce anche un po' il mondo italiano, ma non solo, capace di scoprire talenti altrove e portarli appunto in Italia e farli esplodere sotto gli occhi, ovviamente tutto quello che era capitato a Napoli, in particolare con Osimhen, insomma era il personaggio giusto fino al momento giusto, sembrava. Perché non succede questo, ovvero nel 2025 infatti si saluta ancora una volta un dirigente, si saluta Giuntoli, la scelta ricade appunto su Damien Comolli, scelto proprio anche da John Elkann, no? Comunque perché questo aspetto molto internazionale di un dirigente che lavora in maniera smart, che lavora in maniera, ripeto, internazionale, in maniera moderna, con l'utilizzo delle nuove tecnologie, insomma sembrava anche qua l'evoluzione giusta per tornare ad essere oltre che vincenti anche produttivi, perché è anche un po' questo che è mancato negli ultimi anni. Passa soltanto un anno ed ecco che più o meno a ridosso dello stesso periodo, nel 2026, anche Comolli saluta e si dà il benvenuto quindi a Carnevali, che era l'alternativa che tutti mi avete sempre tirato in ballo quando io vi chiedevo: vabbè, ma ragazzi, ma tanto alla fine chi ci sarebbe di meglio? E il primo nome che mi avete sempre fatto tutti era quello appunto di Carnevali del Sassuolo. Il punto quindi non è più che altro giudicare i personaggi che vi ho prima citato o gli errori che ciascuno di loro ha commesso, perché la cosa più importante è che chiunque arrivi dopo Comolli, ovvero con estremissima certezza appunto Carnevali, debba l'importante è che sia stato scelto con criterio. Questo mi tiene dire, e che abbia soprattutto la possibilità, la forza, la voglia di programmare, di essere capace appunto di ragionare, lavorare in un determinato modo e non lanciarsi soltanto per forza in scommesse. Questo non vuol dire rivangare i soliti nomi come possono essere Berardi, come possono essere, su invento, Spinazzola, no, è giusto puntare su qualcosa comunque di nuovo, ma è soprattutto necessario essere concreti e che quindi si operi di conseguenza, condividendo soprattutto. Deve esserci condivisione tra l'area tecnica e l'area dirigenziale, perché abbiamo visto come in questi anni questa cosa sia molto, molto, molto mancata. Chiedo lumi dalla regia a Bemus. Ah, ok, non avevo capito. Ma io non ti stavo minimamente ascoltando, perché io ero talmente presa bene nei miei racconti che... Allora, buongiorno Ezio Morina.
11: Dove buongiorno, sei? Eccoti. Buongiorno alla Giulia. Eccomi.
9: Questo è il mio colore estivo,
11: molto bene, molto bene. C'è da sperare che molti siano collegati in video, che abbiano la possibilità di bearsi di questa visione. Va bene.
9: Detto tutta questa ruffianeria, Ezio, dopo tutto, ecco, tra l'altro, grazie. Però allora, io vorrei che tu ricordassi che cosa mi hai detto prima di farmi gli auguri di compleanno. Ricordiamo anche questo, eh?
11: Sì.
9: Ti sei però un pochettino anche qui gingillato.
11: Sì.
9: Di una cosa in particolare, quale?
11: Monsieur Comolli, si monsieur algoritmo.
9: Vous l'avez dansé, vous l'avez chanté.
11: No, fermiamoci qua, perché le mie capacità
9: sono
11: linguistiche.
9: Okay, basta, terminate,
11: si
9: terminate.
11: Fermano. Salutiamo il signor Algoritmo, che di danni ne ha fatti tanti. Poi però quello che mi preoccupa è che negli ultimi periodi abbiamo cambiato più direttori sportivi, generali, amministratori, allenatori, tutto quanto. Cioè, quando non c'è un minimo di continuità, poi i risultati sono quelli che sono venuti, perché c'è incertezza, perché non c'è un punto di riferimento. Quando tu hai il capo che non ti dà certezza, non ti dà sicurezza, non ti trasmette quelle capacità operative che dovrebbe avere, tutto poi a cascata va di conseguenza. Detto ciò, hai appena ricordato che la stragrande maggioranza di noi tifosi, se doveva fare un nome per quanto riguarda il nuovo direttore generale, avremmo il 90%, penso.
9: Detto proprio Carnevali, sì.
11: Detto proprio Carnevali, ci saremmo dimenticati alcune situazioni, alcune dichiarazioni negli anni passati che proprio...
9: Viene tutto accantonato. Tutto,
11: viene tutto
9: forza.
11: Accantonato se tutto va bene, Giulia, perché altrimenti se qualcosina non va
9: se
11: bene.
9: Se dobbiamo già partire così, però Ezio, siamo messi male.
11: No, ma perché partiamo così? Perché tanto c'è solo sempre una cosa che conta: il risultato. Quindi noi partiamo ottimisti, fiduciosi, contenti di questo arrivo, di questo dirigente che sicuramente dopo sottolineo dopo, il presidente dei cartonati e il dirigente più titolato,
9: più influente anche,
11: più
9: proprio,
11: influente,
9: no?
11: Ecco. Più influente. Allora, sempre per continuare il discorso, e tu adesso poi mi dici, ma se partiamo così? No, partiamo solamente con i piedi per terra e cercando di essere estremamente realisti. Diciamo sempre dei giocatori, ma la maglia della Juventus ha tutto un altro peso rispetto. Ricordiamoci che il Sassuolo, tanto di cappello al lavoro fatto dalla dirigenza, da questo direttore, è il Sassuolo. Il Sassuolo, ridente cittadina appena più grande di Pinerolo, gioca in Serie A da anni, ha un bilancio pulitissimo, compra dei giocatori a poco e li vende a tanto, quindi complimenti su tutto. Ma anche per lui il peso del nome Juventus sarà tutta un'altra cosa.
9: Non so, guarda Ezio, ho da dissentire da questo punto di vista, perché non mi sembra proprio il personaggio capace di farsi influenzare o comunque o soccombere nel caso sotto il peso. Non me lo vedo proprio capace.
11: Giulia,
9: cosa hai detto?
11: No, non ho detto che deve soccombere,
9: magari avere qualche difficoltà.
11: Dico solamente che le responsabilità di una squadra che deve portare dei risultati, che deve giocare in Europa, possibilmente dovrebbe disputare la Champions, sono delle realtà oggettivamente molto diverse da quelle del Sassuolo. Poi, ritorno al discorso iniziale, che sia un dirigente capace l'ha dimostrato negli anni. Oltretutto, io non pensavo neanche che lui avesse gli anni che ha. È chiaro che vedendolo lì da tanto tanto tempo, sapevo che non era un ragazzino, però non mi aspettavo che avesse 65 anni. Questo per ricordare che comunque è una persona di esperienza, non solo calcistica. A noi interessa quella calcistica, a noi interessa che lui porti a casa dei risultati, e per portare a casa questi risultati deve cominciare un lavoro che sarà sicuramente molto difficile, perché deve iniziare a cedere dei giocatori che secondo me in pochi vogliono in questo momento. Vi faccio il nome di Vlahovic, che pensava probabilmente di avere richieste da ogni angolo del mondo, invece forse
9: credi
11: non
9: che
11: è
9: si
11: così.
9: Riaprirà il discorso Vlahovic adesso?
11: Ma guarda, io ho sentito anche la trasmissione di Luigi prima e ho sentito molti vocali, poi io parlo con moltissimi tifosi, fratelli Gobbi, che sono molto perplessi sull'eventualità della riapertura di questo discorso, perché molti si sentono anche traditi dall'ultimo comportamento di Vlahovic, che è andato un po' lì a dire noi teso io il genitore, o se è andato il genitore non abbiamo capito bene, noi vogliamo, noi qui, noi là. Queste cose alla Juventus non vanno bene, ma non vanno bene neanche quelle che sono state le prestazioni, al netto dell'infortunio grave che ha avuto, che l'ha tenuto fuori lontano, che magari non gli ha permesso di ritornare al 100% della forma. Però il discorso su Vlahovic è molto divisorio, fra noi tifosi, perché io noto che la stragrande maggioranza in questo momento è più per Vlahovic vai pure via.
9: Guarda, stamattina tra l'altro il Tutto Sport fa c'è un articolo dopo proprio ci sono i tre pro e i tre contro sulla sua permanenza, sul suo ormai ritorno, perché era dato per certo partente. Allora, non è un investimento,
11: al momento è partente,
9: quindi parliamo di ritorno. I contro sarebbero che non è un investimento a lunga scadenza, perché si parlava della possibilità di proporgli questo di un contratto di 2 forse tre anni. Lo spogliatoio non sembrava non è sembrato particolarmente distrutto, no? dal suo mancato rinnovo contratto, e ci sono anche forti dubbi sulla sua tenuta atletica, perché anche questo non è da sottovalutare. Sei d'accordo con questi contro? Ne aggiungeresti un altro?
11: Ne aggiungere d'accordissimo con questi, aggiungo il fatto che quante volte abbiamo criticato la prestazione di Vlahovic dicendo
9: prestazioni altalenanti, ok, mettiamole
11: molto altalenanti. Quante volte abbiamo discusso e parlato della sua, diciamo pure, incapacità di controllare il pallone, diciamo non stoppa un pallone più vicino di 3 metri, e sono più i gol che si mangia davanti al portiere di quelli che fa. Poi però sai che cos'è che ci ha condizionato per un certo periodo, e mi metto in questo gruppo di persone, il fatto che in questo momento avevamo Vlahovic come punta, quindi dicevamo è il meno peggio degli altri. Non possiamo prendere in considerazione di giocare, e prima ti parlavo di cessioni, mi riferivo ovviamente a Openda, che non so chi possa essere minimamente interessato ad Openda, visto oltretutto il sontuoso ingaggio che lui ha quest'anno dalla Juventus. E poi un altro che tu sai che non nomino più, che è It, che per chi non ci seguisse assiduamente.
9: No, ci conoscono, lo sanno chi è It.
11: It è
9: hai visto come ha giocato bene contro il Canada, It? Con il Canada, non con il
11: cazzone che porta a spasso il suo culone nella nazionale canadese.
9: Ezio!
11: Mangiandosi l'ennesimo gol come una vera pippa, che è quello che ha dimostrato in tutto
9: l'anno
11: di essere il giocatore che abbiamo visto.
9: Allora aspetta, perché poi ti volevo anche elencare altre meraviglie che ha messo in campo un altro giocatore della Juventus, ma ti elenco i 3 pro invece, perché hanno 3 contro e 3 pro. Costa di meno che comprare un altro centravanti, ma anche
11: credo.
9: Qui, boh. Conosce l'ambiente, non deve integrarsi. Spalletti ha un piano per valorizzarlo e ha detto e ha chiesto ad alta voce: tenetemi Vlahovic.
11: Ma io non so se questa, non penso che questa cosa parta dalla società, perché Spalletti non è il tipo che si fa mettere in bocca quello che deve dire. Però penso che anche lui sia consapevole del fatto che fra i nomi che abbiamo e che abbiamo fatto, che abbiamo sentito ultimamente, forse grande come una casa, Vlahovic è il meno peggio, perché anche Sorlot è un ragazzone fisicato, ha fatto un buon numero di gol, ma esplode adesso che ha 31 anni.
9: Beh, non è che ha bisogno di esplodere, ragazzi, abbiamo analizzato l'altra settimana
11: i numeri
9: di Sorlot non sono da giocatore di
11: costerebbe più o meno di Vlahovic?
9: Costerebbe, c'è da mettersi d'accordo con l'Atletico, però lui non ha particolari pretese per quanto riguarda l'ingaggio, cioè probabilmente ci riusciresti a risparmiare sulla questione ingaggio, perché poi tra una cosa e l'altra si era parlato di una trentina di milioni totali. A contratto a parte, quindi stipendio a parte per continuare il rapporto con Vlahovic, cioè, non era roba da poco.
11: No,
9: per i prezzi che ci sono in giro, un attaccante lo compri a 30,
11: sì,
9: facile.
11: Sì. Però sarebbe, non voglio dire l'ennesima scommessa, ma non trovo un altro termine. Sicuramente non è una scommessa al 100%, perché l'abbiamo appena ripetuto, se andiamo a guardare i suoi numeri, ci sono, i suoi gol li ha fatti in un campionato importante, non li ha fatti
9: senza giocare quasi mai da titolare, tra l'altro.
11: Però è questo quello che mi preoccupa, perché non parte mai da titolare?
9: Perché aveva davanti...
11: È perché aveva davanti uno più bravo, e quindi noi andiamo a prendere un altro che è bravo, che però ha sempre qualcuno davanti più bravo di lui. Non abbiamo la certezza se sia più bravo di Vlahovic, se riuscirà a fare più gol, se Spalletti è convinto di Vlahovic, io penso, e te l'ho già detto, perché non è mia questa cosa, mi è stata riportata, che comunque ci sono dei dubbi, dei punti interrogativi molto grandi su quella che è la condizione salute. Vedi, a prendere troppo sole.
9: No,
11: poi
9: no, è la tosse che me la porterò fino a settembre.
12: È l'età.
11: Ma è l'età, allora io vado al museo.
9: Però
11: Egizio.
9: Ezio, guarda, adesso, poi siamo arrivati ai 30, pausa, ma ti ritrovo. Così, anzi, ti lascio con questo, così, con questo, non dico, non quesito, però insomma, valutazione. Se Vlahovic avesse anche soltanto minimamente avuto la resa che ha avuto un Lautaro per l'Inter e anche Lautaro questa no, però ascolta, anche Lautaro quest'anno ha avuto dei signor problemi, eppure sì, quando c'è stato ha sempre comunque si è sempre dato da fare e il suo l'ha fatto. Se Vlahovic avesse avuto una resa simile anche soltanto, non ci sarebbe stato nessuno, guarda, qualunque cifra forse sarebbe stata accettata, perché hai la certezza che lui, come lui forse pochi, e meglio di lui neanche tanti, alle cifre che magari puoi permetterti. Il problema grande è che la resa di Vlahovic non è mai stata minimamente avvicinabile a quella di un Lautaro, e quindi per forza devo avere poi la possibilità di dire: ascolta, Nini, pensiamoci un attimo, non è così certo e così chiaro.
11: Parli come un libro stampato.
9: Sono meravigliosa. Stai lì, Ezio, che torniamo tra poco.
11: Non mi muovo.
13: Il club degli inviati.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europee. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare: Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica: nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel. In mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti e dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi. Nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram; tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorloth, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu, che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali, sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
16: Sei stato abituato al meglio,
17: ad essere un vincente
16: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
18: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Il club degli inviati.
9: E allora ragazzi, siamo sempre insieme con un Ezio Morina che pensava sconsolato a Platini, Manuel. Diceva così, nella sua testa diceva non vedrò mai più uno così. Io lo penso quando, anzi io ho quella faccia quando penso a Del Piero, allora uguale, non vedremo sì, mai più sì. Nessuno così.
11: Sì, hai citato due grandissimi, anche se con tutto il bene, il rispetto, la considerazione, tutto quello che vuoi di Del Piero, grandissimo campione, io considero ancora Michel Platini quel gradino sopra, veramente il fuoriclasse. Sto parlando di giocatori che ho visto nella Juventus.
9: Platini non l'ho vissuto, quindi è Del Piero l'inimitabile.
11: Giusto. No, ma guarda che
9: è inarrivabile, irraggiungibile.
11: Sì, ma noi, io dico sempre che io ho ricordi appena perché ero bambino, ma piccolo, quando mio padre mi portava a vedere la Juve e ho visto Sivori, e quindi io dico che io dal vivo nella mia squadra ho visto quattro fuoriclasse, che sono Sivori, Platini, Del Piero e Cristiano Ronaldo. Poi ci sono stati degli eccellenti calciatori, ma torniamo a bomba.
9: Allora andiamo un po' sulla chat, dai. Allora sento da qualche parte che il prossimo presidente della Juventus potrebbe essere Ginevra Elkan.
11: L'ho letta anch'io da più parti, l'ho sentita questa cosa, non so a lei quanto possa interessare, quanto si possa sentire gratificata di un incarico come questo. Sicuramente suo fratello Lapo è molto più tifoso di lei, quindi se necessariamente dobbiamo mettere qualcuno della famiglia, ben venga anche Ginevra, ma chiediamole se sa la differenza fra un terzino e una mezzala.
9: Magari lo sa, ti sconvolge.
11: Magari lo sa.
9: Vito da Pisa, ma questa scelta culata di Carnevali non potevamo pensarci un anno fa, invece di prendere e sprecare un anno sprecando soldi per acquisti scellerati inseguendo gli algoritmi? E lo stesso discorso che possiamo fare dicendo perché Spalletti non è arrivato prima, perché evidentemente non c'erano le possibilità. Ragazzi, la prossima volta mi pagano una vacanza nel caso in cui dovessimo giocare una finale di Champions, perché appunto prima ho raccontato che se qualcuno ha bisogno di qualche aiutino per far fuori qualcuno, ovviamente si scherza, io vado in ferie, perché abbiamo visto che va bene il binomio ferie e eliminazione lavorativa, ovviamente sempre si parla di qualcuno va. Un altro messaggio: Carnevale andava preso nel 2023, adesso saremmo stati molto più avanti. Sei d'accordo? Sarebbe
11: Sono
9: cambiato
11: d'accordo.
9: Tanto?
11: e non avremo mai la controprova. Sono dei discorsi saggi che però facciamo con il senno di poi. Quindi adesso abbiamo visto che ci sono stati dei fallimenti, perché non possiamo usare un altro termine, perché questa ultima stagione è stata particolarmente fallimentare, certo, non riuscendo neanche a entrare nei primi quattro. Quindi adesso...
12: Però hai visto, forse è proprio questo che serviva.
11: Forse sì.
12: Perché se la Juventus
11: però...
12: fosse entrata nei primi quattro, perché avresti dovuto dire... Tutto sarebbe rimasto così, probabilmente.
11: Hai ragione. No, sono d'accordo. Però allora devo stare attento, perché se no tu mi dici, ma se partiamo così. E io sono solamente estremamente pragmatico. E quindi dico... Sappiamo che nel calcio contano i risultati, e quindi adesso diamo la possibilità e diamo la fiducia a queste persone che ci sono, o soprattutto a questa nuova persona, perché poi gli altri più o meno mi sembra che restino gli stessi.
12: E se torna Ottolini
11: dovrebbe rimanere,
12: certo,
11: dovrebbe rimanere.
12: Certo, al ormai non dico più al 100%, perché anche questa è stata così una idea nata dal nulla quasi.
11: Volevo dire una delle mie pensate. Visto che hai detto che se dobbiamo fuori, visto vai in vacanza, se c'è qualcuno da fare fuori ovviamente nel suo incarico.
12: Certo.
11: No, sto parlando quel gran genio che è riuscito a far partire il corteo dei tifosi della Juventus e quelli del Toro insieme il giorno del derby, che poi ha portato a quegli scontri inevitabili.
12: Non so da chi derivi la decisione, non lo so veramente.
11: Ma te lo dico io, perché lo sanno tutti, dalla questura e dalla Digos.
12: Sì.
11: Okay. Dalla prefettura, e quel gran genio che sarebbe un po' perché poi si parla ai soliti incidenti, le solite persone qui e là, ma questa è la società. Ma mi fermo subito, perché se tu fai partire un corteo di un centro sociale con quelli di Casa Pound e li fai trovare, succede la stessa identica cosa.
12: Mondo,
11: quindi
12: ovvio.
11: Non solo nel calcio, però quel genio che è riuscito a fare questa cosa, complimenti, perché adesso la Juventus sarà penalizzata alla stragrande, perché nel settore ospiti, nelle trasferte fino a novembre, non ci saranno i nostri tifosi.
12: Sì, quindi... non ci saranno i tifosi organizzati che vengono da Torino, ovviamente, perché comunque...
11: Ma vatti a leggere bene, perché io...
12: In teoria non è soltanto vietata ai residenti in Piemonte, quindi lo juventino che vive a Roma può andare a vedere la partita, in teoria, quando una partita
11: Piemonte dovrebbe... e Lombardia.
12: Piemonte e Lombardia, sì, hai ragione, Piemonte e Lombardia.
11: Piemonte e Lombardia, ma voglio capire bene, voglio andarmi a rileggere tutto quanto e parlare con qualcuno di estremamente più competente di me, perché avevo sentito parlare anche di settore ospiti chiuso, quindi il tifoso...
12: quello non lo so. Può andare solo nel resto dello stadio, tu dici. Sì.
11: Esattamente.
12: Quello adesso non lo so. Mi auguro che questa non sia la realtà, ma che tutto sia appunto limitato, che va già bene così, direi. Facciamo così, speriamo che sia di aiuto a non rivedere più una cosa del genere, però che insomma che sia... di esempio, ecco.
11: Ma era semplicissimo, te l'ho appena detto, semplicissimo non vedere una cosa del genere. Bastava.
12: Visto che purtroppo l'abbiamo vista, una pena così severa, speriamo che
11: follia, quando aiuti, c'è la Juve di mezzo succedono
12: aiuti
11: cose.
12: Un po', però è stata forte questa volta, quindi sono d'accordo, sì. Al di là di quello che
11: organizzata da qualcuno, forse proprio per questo fine, per danneggiare, allora se vuoi ti tiro fuori le plusvalenze, se vuoi ti tiro fuori Farsopoli, quando c'è la Juve di mezzo io devo pensare male, si fa peccato, ma ogni tanto c'è
12: azzecchi. Su che ci roviniamo come sempre la giornata poi così. Valerio da Lucca ci saluta e dice: con l'addio di Comolli abbiamo più speranze forse di prendere Sorloth e Martinez, quindi di Aezio che glielo pago volentieri il caffè, ma con Comolli non saremmo riusciti a prenderli. Ti paga un caffè.
11: Guarda, vale. Se lui azzecca le cose, io ho detto che io andavo a Lucca e non gli offrivo un caffè, gli offrivo l'aperitivo, e se poi alla fine della stagione vinciamo anche lo scudetto, gli offro, ecco, anche la cena. Siamo nel miglior ristorante che sceglie
12: da un eccesso all'altro, da un eccesso all'altro, da un eccesso all'altro. Saluto
11: datemi
12: anche
11: soddisfazione.
12: Saluto anche Terry, Francesco da Lecce ti saluta. Dice sono contento di Carnevali, speriamo bene e grazie fino alla fine. Dopo la partita di David in nazionale, visto l'ingaggio, credo che neanche Carnevali riuscirà a venderlo.
11: L'abbiamo detto prima, cioè io mi chiedo qual è quello scriteriato che possa essere interessato a vedere It nella sua squadra.
12: Il grande unico Moggi, se non ricordo male, veniva da Torino, Napoli, Marotta veniva dalla Sampdoria.

0: prima che questo argomento era estremamente divisorio e continua a essere così e continuerà anche nelle prossime settimane. Ho visto, mi hanno riferito che Vlahovic è a Torino, continua ad allenarsi in palestra,
1: Sì.
0: continua a rimanere lì. Potrebbe essere un segnale, ma ho usato il condizionale perché magari non è detto che abbia già un'altra sistemazione a livello di abitazione in un'altra città, che al momento Torino gli vada benissimo, fa anche delle bellissime giornate, quindi chi sta meglio di lui? Esce, si mangia un bel piatto di agnolotti e lui continua fino alla fine del mese a percepire il
1: Guarda
0: suo
1: che
0: milioncino.
1: dopo che gli agnolotti li hai assaggiati una volta, ragazzi, è impossibile farne a meno, quindi lo capiamo anche.
0: È una sorta di dipendenza.
1: Agnolotti e vitello tonnato, ma, chi, oh, ma di cosa stiamo parlando?
0: Se andiamo avanti, ti posso snocciolare una serie di menù alla piemontese che ci lechiamo i baffi anche se sono solo le 16 e 50 minuti,
1: È già quelle 50,
0: 48,
1: quindi
0: 40.
1: dobbiamo già quasi salutarti. Vabbè, comunque ti leggo ancora
0: No, no,
1: questo.
0: no, andiamo avanti,
1: Ma in
0: andiamo avanti.
1: quale contesto di squadra gioca Lautaro? In quale squadra invece mediocre ha giocato Vlahovic? Non è un paragone da fare, perché un giocatore attaccante ha anche bisogno di una squadra degna di questo nome poi per riuscire a rendere al meglio.
0: Sì, ma fino a un certo punto do ragione all'amico, perché continuiamo da anni a chiederci: ma quale deve essere il gioco confacente a Vlahovic? Quale deve essere l'allenatore che glielo faccia giocare come vuole lui? Quali devono essere gli esterni che gli servono dei palloni preziosi per fare in modo che... Tutte domande che ci facciamo da 4 anni a questa parte e non abbiamo ancora una risposta. Quindi questo mi dà delle perplessità.
1: Poi c'è chi ci dice che ci siamo dimenticati di Zidane, di Baggio, Sivori. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto, non è che possiamo
0: No,
1: tutte le volte.
0: Sivori l'ho detto, poi io ho parlato dei grandissimi campioni, perché ci metto anche Gianluca Vialli, ma ce ne sono, per carità, però io ho detto che dal mio punto di vista i fuori classe sono un'altra cosa.
1: Prossimo grande acquisto della Juventus, uno studio legale per difenderci da tutte le ingiustizie che abbiamo subito. Poi
0: Segnatela questa, Giulia, segnatela questa che mi stavi stoppando
1: c'è chi
0: prima
1: ti
0: quando parlo di
1: dice:
0: ingiustizie.
1: ottima la descrizione di David, nel senso che quando l'hai descritto un culone stile nonna papera. Ho
0: Ma che,
1: letto, lo
0: solo
1: devo
0: io
1: leggere.
0: posso dire certe parole. Tu sei una signora, non puoi. Devi dire con i fianchi un po' larghi.
1: Un po' larghetto e ossa grosse, c'è anche
0: Sì,
1: una
0: che
1: canzone meravigliosa,
0: barzelletta.
1: c'è una
0: Sì.
1: meravigliosa canzone di Tony Pitoni, ossa grosse, andate ad ascoltarvela. C'è qualcosa da ascoltare, Manuelito? Che te miro bailar?
0: Che te passa?
1: È nella
0: Ciao
1: casita.
0: Giulia, ciao Ezio, Antonino da Roma.
1: Ciao.
0: Io apprezzo
1: Lì,
0: Carnevali,
1: lì.
0: però l'unico mio dubbio è perché non è mai stato cercato da nessuno finora ed è rimasto tutti
1: No,
0: questi
1: perché
0: anni
1: aveva
0: al
1: un accordo
0: Sassuolo.
1: col Sassuolo molto serio. Andava avanti, vai pure, andando avanti.
0: Speriamo vada bene.
1: Ok, basta. Aveva un accordo comunque, era legato a una sorta di promessa, un accordo col Sassuolo, e quindi prima non sarebbe potuto venire. È stato e come cercato, anche prima, se non sbaglio, prima che andasse Marotta all'Inter c'era stato Carnevali in ballo. Comunque è uno dei dirigenti in Italia di maggiore esperienza. Pensate soltanto a cosa sta accadendo a Milano, al Milan, che ogni giorno i tifosi aprono i giornali e dicono: ma chi è che ci allena il prossimo anno?
0: L'han
1: Ecco,
0: trovato, quindi.
1: in teoria morimmo, ok, però anche qua,
0: Sì.
1: è certo? Boh, è certo?
0: Pare di sì, ad oggi pare di sì, ma detto questo, vedi che l'amico che ha appena mandato questo vocale è proprio lo specchio del tifoso bianconero che in questo momento è talmente scottato dai Giuntoli, dai Comolli, dai Thiago Motta, dai Tudor, che diventiamo diffidenti su tutto. Quindi siamo lì a dire sì, va bene, Carnevale, bravo, tutto quanto, ma... Poi ci poniamo un ma però Perché? Perché ci siamo bruciati e non andiamo più.

0: Io mi cedo al fuoco.
1: David, no, vabbè, questa non la leggo, Antonio. Sembra un ballerino di Saranno Famosi. Tra l'altro, poraccio, sì, non ha brillato nel recente impegno con il Canada, diciamo così, ma non ha brillato manco un altro. È un Comenius che ha giocato 23 minuti in
0: Ma va?
1: Olanda-Giappone, 4 palloni toccati, 2 tiri, 0 in porta. Un passaggio preciso, passaggi nella metà campo avversaria 1, un contrasto vinto, no, un contrasto 0 vinti, 2 duelli a terra 1 vinto, un duello aereo, 0 dribbling riusciti, un fallo.
0: Nulla di nuovo sotto il sole, nulla di
1: Meraviglioso!
0: nuovo.
1: Auguri Camillo, tanti auguri!
2: Ma chi?
1: A te?
2: Ma chi?
1: Non è il tuo
2: Perché a me?
1: compleanno?
2: Ma no.
1: Ah no, me l'hai fatta venerdì la cosa, non è il tuo compleanno.
2: Ma no.
1: Manuel, cosa dici? Mi ha detto Manuel che era il tuo compleanno oggi.
2: Ma tu dovresti informarti, ma non è il mio compleanno, è il 22 agosto.
1: Oh Camillo, oh Camillo, dove stai? La Continassa? No,
2: Sì,
1: basta.
2: sono a Continassa in questo primo giorno di carnevali, dalle 8 di stamattina che sono a Continassa.
1: Bravo, ti sei continassizzato e l'hai visto? L'hai visto
2: No,
1: però, perché è passato da sotto, dai cunicoli. Dalle
2: è passato dal Geotel, però
1: segrete.
2: ha fatto colazione con la spremuta d'arancia,
1: Ma
2: posso
1: che
2: dirti questo.
1: meraviglia! Da domani si impenneranno le vendite delle arance in quel di Torino? No.
2: Immagino, guarda,
0: Ho i
2: sembra che
0: brividi a
2: trovarne una
0: questa
2: buona.
0: notizia, Camillo.
1: Camillo,
0: Ho i brividi.
1: scusami, ma sia Ezio che un po' gli ascoltatori di questo pomeriggio hanno un po' questo dubbio. Ma se Carnevali era così bravo, così meraviglioso, così attivo, così attento, ma perché non è mai andato altrove, negli ultimi anni? Lo faccio spiegare anche a te, visto che io l'ho già un po'
2: Ma
1: detto. Perché?
2: questo è la domanda che ormai fanno tutti quando la
1: Arriva
2: Juve si
1: qualcuno alla
2: interessa.
1: Juve,
2: Sì,
1: classica.
2: ma perché lo compra la Juve? Perché c'è un fascino, c'è tutto. Lui ha scritto pagine importanti col Sassuolo, di cui era non solo un dirigente, ma era gran parte della società neroverde. E per più anni è stato contattato poi da altre squadre, ma anche per il rapporto che lo legava alla famiglia Quincy, ha sempre poi deciso di rifiutare ogni tipo
1: C'era una
2: di
1: sorta di
2: offerta.
1: promessa quasi fatta, no? Si doveva, insomma, arrivare a un tot e poi l'idea c'era. Cioè, secondo me nella sua testa c'è sempre stata un po' l'idea di scegliere la Juventus, o sbaglio? Perché quante volte abbiamo parlato di lui?
2: Sì, diciamo che lui è cresciuto a livello dirigenziale, perché poi un dirigente cresce ogni anno, è una questione di età, per arrivare poi a una big, a una grande squadra. A volte passano dei treni, non riesci a coglierli. Io credo che quando poi il Sassuolo è retrocesso qualche anno fa, voleva chiudere il cerchio, quindi riportarlo in A, fare una bella stagione come ha fatto quest'anno, dando solidità. C'è una squadra di alto livello, perché Matic, Koné, Lorentier, tenere Lorentier in Serie B e Berardi insieme è stata una cosa
1: Infatti ha
2: importante, ma no.
1: stravinto comunque il Sassuolo, sì, in quella
2: Sì,
1: stagione.
2: non hanno venduto comunque nemmeno Pinamonti, perché poi dopo un anno al Genoa è ritornato, quindi ha chiuso un po' un cerchio, ha dato di nuovo stabilità alla dirigenza. Poi, anche per far capire, no, ai nostri ascoltatori, lui prima di andare via ha voluto comunque prendere, se non il miglior allenatore della Serie B di quest'anno, perché diciamo che il Frosinone ha fatto qualcosa di straordinario con Alvini. Ecco, Aquilani ha fatto quasi un miracolo sportivo e
1: Caspita.
2: ha voluto fare questa scelta importante, rimettere un allenatore giovane di nuovo al Sassuolo, a seguire il solco di Grosso. Quindi da questo punto di vista ha aiutato Sassuolo fino all'ultimo, e poi ha preso l'ultimo grande treno della sua carriera. Adesso ha una bella patata
1: Sai
2: bollente,
1: secondo me come ha fatto a scegliere Carnevali? Ha detto: qual è la squadra a cui ho spillato più soldi negli ultimi anni? La Juventus!
2: o se
1: Allora
2: no
1: scelgo te.
2: ha guardato il bonus alla firma e anche l'annuale, che non è neanche annuale, ma quando cambi un CEO, è un contratto a tempo indeterminato. Credo che tutti quegli zeri lì abbiano aiutato molto.
1: Abbiano aiutato molto. Faccio chiedere una cosa anche da Ezio, vai.
0: No, innanzitutto saluto Camillo, poi chiedo quello che è il tuo pensiero, Camillo, su quelle che possono essere le prime operazioni che deve fare in uscita Carnevali, quelli che tu terresti.
2: Allora, io non terrei quasi nessuno.
1: Molto bene.
2: Intanto ciao.
1: Tabula rasa.
2: Ma guarda, si sono visti Spalletti e Carnevali questo weekend nella tenuta toscana del Mister. Hanno parlato, la cosa che posso dire a tutti, che hanno parlato delle strategie in generale dei calciatori, cosa manca, cosa non manca, e seguire più o meno un mercato che sta già portando avanti Ottolini, e poi questa struttura dirigenziale verrà completata, adesso capiremo se con Tognozzi o se con un'altra figura, l'area scouting o passerà a Ottolini o a un Tognozzi o qualcun altro del settore. Comunque stanno facendo delle valutazioni e le faranno. Per quanto riguarda le possibili cessioni, personalmente io non farei neanche il colloquio con Vlahovic, invece so che verrà fatto un ulteriore colloquio con Vlahovic proprio da Carnevali, perché comunque essendo nuovo capo azienda farà un tentativo, perché è stato richiesto anche espressamente da Spalletti. Dipendesse da me, terrei solo Thuram con Seisao, Ildiz e Calulu, terrei solo questi. Invece credo che poi faranno delle valutazioni anche ovviamente con altri giocatori, McKennie, Locatelli sicuramente resteranno. Sì. L'unica cosa che posso dire è che invece Thuram, Bremer e Cambiaso sono sacrificabili dal Mister, nel senso che
1: anche Thuram?
2: Sì. Anzi Thuram non fa impazzire proprio il Mister, e quindi da questo punto di vista so che la Juventus dovrà essere molto attiva a giugno per chiudere tot cessioni. Una dovrebbe essere quella di Nico Gonzalez, che comunque non porterà una plusvalenza molto ampia, no, perché Nico sostanzialmente si dovesse chiudere tra i 25 e 28, 5-8 milioni di euro, non di più di plusvalenza. Però insomma, queste saranno le operazioni. Ovviamente poi il mercato lo fanno anche le offerte, quindi se dovesse arrivare una grande offerta per un altro giocatore, escluso Ildiz, sono già arrivate e già anche rifiutate,
1: rispedite al mittente.
2: Esatto, valuteranno tutto, perché non c'è nessun giocatore, forse solo Calulu oltre Ildiz è incedibile.
1: Mi è piaciuto questo racconto finale. Ti saluto, Camillo, con questo messaggio di Cristian da Campobasso, che dice: io posso capire la diffidenza per i vari, arriva bene, come lì, ma Carnevali così com'è meglio di... Ma Carnevali così com'è, devo anche mettere gli accenti, aspetta, è meglio di Giuntoli, perché soprattutto si vede che è del mestiere. Il problema è quando arrivano alla Juve, che vanno poi un po' fuori di testa, perché è come se venissero rapiti in questo turbinio di bellezza anche un po', no, che ha il mondo Juve, e quindi vanno in confusione. Io da questo punto di vista su Carnevali mi sento abbastanza tranquilla di dire: non me lo immagino come quel dirigente che arriva a Torino e non sa dove mettere le mani.
3: Ma è del mestiere questo.
1: Punto.
2: Ma guarda, Giulia, partiamo da un presupposto. Giuntoli non era un CEO, quindi non era un capo azienda. Invece Carnevali erediterà proprio il ruolo di Comolli come capo azienda. La cosa che hanno sbagliato Giuntoli e Comolli, questo te lo posso dire per certo, è stata che a un certo punto hanno deciso di cambiare la Juve.
1: Forse avrebbero dovuto lavorare un po' più insieme, semplicemente, provare?
2: Ma no, perché no. Vabbè, uno ha proprio il posto dell'altro. Ma quello che ti voglio dire io è che Comolli, esempio, la prima cosa che voleva fare appena arrivato alla Juve, in maniera anche abbastanza arrogante, è dire: chiudiamo il J-Medical. E poi qualcuno ha detto: mi scusi, ma è una delle poche
1: realtà, infatti, decenti,
2: va in attivo, aiuta anche tutto il territorio, magari non mi sembra proprio un'idea eccezionale. Allora l'hanno placato. però esempio, come lì ha portato delle consulenze esterne per gli scouting che alla fine sono costati più di avere un reparto scouting, e ha depotenziato Vinovo che era un punto di forza della Juve, uguale ha fatto anche Giuntoli, e entrambi non hanno costruito un bel rapporto con i 600 dipendenti che ci sono in Juventus, perché poi sono 600 dipendenti e se tu entri a gamba tesa in una realtà così alla fine grande, poi certo, queste correnti ti mangiano, e loro hanno sbagliato questa roba qua. Quindi da Carnevali, che a differenza di Giuntoli sarà un CEO, mi aspetto un rapporto più unito con tutto il team Juve.
1: Grazie Camillo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Camillo, ti ritroviamo domani qua alle 4. Ezio, devo salutare anche te.
0: Ma io saluto te. Hasta luego. Voglio fare i complimenti a due persone. Uno Camillo, che sarebbe, quando parla di Juventus e parla praticamente sempre di Juventus, e uno che ascolti con piacere, ascolteresti per ore e ore, e l'altra persona alla quale faccio i complimenti è McKennie, perché l'abbiamo solo citato così, ma anche al mondiale McKennie sta facendo molto bene, quindi la quel partita, giocatore che tutti gli anni era in partenza, non aveva neanche più l'armadietto, forse non sarà un fenomeno, ma teniamocelo stesso.
1: Ma guarda, credo che grazie al cielo l'abbiano capito anche in ambiente Juve finalmente, e forse è il caso che anche i tifosi stessi lo capiscono. Grazie. Bene. capiscano.
0: Attenzione all'italiano.
1: Giulia, grazie Ezio.
0: Torna al sole, torna.
1: No, magari sto qua qualche giorno.
0: Stai proprio bene, quindi.
1: Sto qua qualche giorno, quindi mi sbronzerò in un modo o nell'altro, vediamo.
0: Ecco, detto così sono già preoccupato, visto che prima abbiamo parlato di Agnolotti, di Vitello Tornato, adesso ti sbronzi pure.
1: Siamo no, tranquillo,
0: ciao a
1: tranquillo.
0: Te e a tutti i fratelli.
1: Grazie Ezio, ciao. Morina, grazie a Manuel in regia, basta, via, andiamo via, è finito tutto. Cosa è successo? Ci rivediamo domani, ragazzi, forse. Basta.
3: È impazzito,
1: basta, è già tardi. Ci sentiamo
3: grazie,
1: domani mattina.
3: Ce l'ho a posto così.
1: Ciao, ragazzi.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Dico la mia, io ho sentito dei fratelli bianconeri dire che proverebbero a testare, insomma, le qualità di Douglas Luiz per vedere se può andare bene a Spalletti. Io credo che non sia il momento di provare. Io sono dell'avviso che l'allenatore deve avere, e la dirigenza, ben chiaro chi sono i giocatori importanti per la Juventus e individuarli sul mercato. Perché se provo Douglas Luiz e poi non mi dà quello che mi aspetto o quello che io pretendo, fa finire che non so più a chi venderlo, chi me lo prende, e gli obiettivi che magari avevo prima di lui non li trovo più perché li hanno presi altri. Per me la Juventus deve andare su dei profili che già ha individuato e vuole portare a casa, e che sono convinti che siano quelli per la loro, giusti per la loro causa.
2: Ciao ragazzi, Agostino da Sanremo, un abbraccio alla famiglia di Saverio, prima cosa. Pensavo a Vlahovic, se lo rinnovano, secondo me anche all'interno dello spogliatoio sarebbe un pochettino più in difficoltà come ambiente, perché lui ha sfiduciato il capitano in campo, e se è vero che ha chiesto anche la faccia del capitano quando ha chiesto il rinnovo, non ha parlato tanto bene di alcuni suoi compagni, quindi l'ambiente dentro lo spogliatoio non so, forse non sarebbe tanto contento di rivederlo. C'è da sottolineare anche questo aspetto qua, secondo me. Ciao, un abbraccio fino alla fine.
3: Sono Santo. Quello che voi non capite è che noi amiamo, noi tifosi abbiamo questi colori, e Vlahovic c'è uno che l'ha rifiutato più volte, perché gli è stato offerto rinnovo più volte e lui l'ha rifiutato. Ti danno la mano della Juve? No, grazie.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Allora, è stata una giornata molto intensa, la prima di Carnevali alla Juventus, credo che alle 8, perché mi pare che Camilla abbia messo il video molto presto, alle 8 credo sia entrato alla Continassa ed è uscito una mezz'oretta 40 minuti fa, quindi giustamente la prima giornata del nuovo amministratore delegato barra direttore generale è stata intensa, ci mancherebbe altro, mi pare di capire, poi magari uscirà qualcosa, però confronto anche con la parte finanziaria della società per capire bene quali siano poi, diciamo così, i parametri, quale sia il perimetro di movimento, no? La possibilità e di conseguenza regolarsi sul discorso mercato, che prevede innanzitutto direi delle cessioni e poi ovviamente degli acquisti. Lo sapevamo già, era scontato, ma oggi ufficiale, Boga è tutti gli effetti un giocatore della Juventus, 4,8 versati come ci si era messi d'accordo con il Nizza, prestito gratuito con riscatto fissato a 4,8, e devo dire che il giocatore è uno dei pochi acquisti buoni degli ultimi tempi, guardate che arrivo a dire, ma soprattutto è stato preso a gennaio. Peccato che a gennaio non sia stato fatto altro. Comunque questo è il primo tassello, era già, ripeto, tutto previsto, quindi non possiamo dire, è pur vero che è il primo colpo dell'era Carnevali, seppur già pronto, diciamo così, per essere messo a segno. Comunque sì, Boga, però i discorsi sono molto più ampi, sono molto più importanti, i nomi soprattutto devono essere diversi. Ora bisognerà capire perché stavo leggendo, per esempio, che il Bologna cederà Freuler, la Juventus su Freuler. Ora non vorrei che tutti i giocatori di un certo tipo, di un certo livello, non i top, fossero accostati alla Juventus, però Freuler, ma soprattutto bisogna capire il discorso Vlahovic, ne avete parlato sicuramente, aspettiamo. Io, se riuscisse, guardate che vi dico, se riuscisse a convincere Vlahovic, sarebbe forse un vero colpo, un colpo di quelli stratosferici. Rispetto sempre all'ambito Juventus, ragazzi, poi lo so che alcuni di voi non lo vorrebbero, altri dicono non è all'altezza, invece qualcuno sì, eccetera. Molto difficile, perché la cosa importante, però, se giustamente, siccome si sono incontrati scorso fine settimana a Forte dei Marmi con Spalletti, oggi ovviamente ha visto la parte finanziaria della società, poi Chiellini sicuramente, Ottolini, per capire anche le strategie di mercato rispetto ai conti, alla sostenibilità da rispettare. Con Spalletti si era già visto nel weekend, Spalletti presumo gli abbia non fatto un elenco, però insomma ha detto più o meno i nomi, alcuni già era stato iniziato il contatto, mi riferisco per esempio a Martinez, il portiere dell'Argentina, anche se Spalletti spera fino all'ultimo di poter prendere Alisson, che mi pare sia ancora in forma, avendolo visto, mi pare che ancora insomma sia un ottimo portiere, tanto per fare una battuta, l'ho vista ai mondiali, e quindi staremo a vedere. Stavo leggendo, vi dicevo, non mi ricordo in quale sito, quale testata, insomma, che sarebbe intenzionato Carnevali a tenere Bremer, e sarebbe un altro colpo, ragazzi. Cioè, voi immaginate che Vlahovic il 30 giugno scade, no? Quindi è dato per out, perché non si sono messi d'accordo. Immaginate se invece riuscisse Carnevali a convincere l'entourage di Vlahovic, che poi alla fine è il papà Milos, perché Ristic, la gente, mi pare sia stato messo da parte rispetto alle trattative, riuscisse a tenere Bremer, ragazzi, sarebbero già due colpi importanti di giocatori già nella Juventus, anche se Vlahovic, ripeto, il 30 giugno scade, e Bremer, come ricorderete, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che scatterà dal 1 luglio fino al 10 agosto, ok? Io non so, valida solo per l'estero, non so se ci sia un club estero, seppur ricco, disposto a tirar fuori 58 milioni per Bremer, che lo ricordiamo, 29 anni, due interventi chirurgici nell'ultima stagione, l'ultimo anno, da ottobre a ottobre, e ha lo stesso ginocchio sinistro, peraltro. E poi bisognerà capire anche un po' il mondiale, per esempio abbiamo visto un Danilo in ottima forma, lì i rimpianti ci sono, ma torneremmo sempre al solito discorso. Nel frattempo non c'entra la Juventus, però è curioso che la Tunisia cambia il CT al mondiale, adesso dopo una partita ha perso con la Svezia, via, hanno tolto il CT la Mouchi. Certe volte è strano, cioè al mondiale porti un CT, perde una partita e lo cacci come se fosse una serie, non un campionato del mondo. Comunque sia, sono cose assolutamente loro, mentre dobbiamo cercare di capire. Io non sono d'accordo su quelli, e su questo il podcast che tra poco pubblicherò dopo la prima pausa, l'ho fatto su questo accostamento. Io capisco che ormai c'è sensazionalismo, che i titoli fanno fare accessi, fanno vendere giornali, fanno fare ascolti rispetto al media di cui parliamo, no? Quindi giornali, siti, radio, TV. Però insomma, dire che il nuovo Marotta Carnevali forse è una forzatura, è vero, lui ha lavorato quando era più giovane con Marotta, è diventato amico di Marotta, gli ha fatto da testimone alle nozze, però io, secondo me, ogni bravo calciatore, così come ogni bravo dirigente, è se stesso. E soprattutto non sono d'accordo con quelli che già hanno aperto, diciamo così, una sorta di, hanno cominciato a insinuare, ma non è che con questa amicizia con Marotta diventiamo amici dell'Inter. Ora, come diceva Giulio Cesare, non solo, se non riesci ad affrontare un nemico, fatelo amico. Adesso sintetizzo così, non è questo il caso. È chiaro che se dovesse cedere, mi scriveva stamattina un mio amico invece, mi voglio fare due risate ad ascoltare la radio nel caso in cui la Juventus dovesse cedere Bremer all'Inter. Io dico, spero di no, io non lo cederei mai Bremer all'Inter, ma fondamentalmente non avrei nemmeno forse rapporti con l'Inter, però ci potrebbero essere anche delle occasioni. Ma quello che voglio dire, cioè, Carnevali, sì, sarà in parte cresciuto con il lavoro insieme a Marotta, ai tempi della Milanese, mi pare si chiamasse quella società, ma stiamo parlando dell'era paleolitica, sarà amico di Marotta, eccetera, ma è un professionista, è stato chiamato dalla Juventus a ricostruire insieme a Spalletti, parte tecnica, la squadra. Quindi togliamo, perché se iniziamo così, secondo me partiamo già male. Perché dobbiamo sempre insinuare, pensare, cioè questo è ai vertici della società Juventus e ti pare che pensa al discorso di Marotta? Ognuno per la sua strada, nel rispetto della loro ovviamente amicizia. Non credo che succederà nulla sotto quell'aspetto lì. Se poi ci fosse la possibilità di uno scambio, di qualcosa, sì, con l'Inter, ma nei limiti della convenienza della Juventus, che poi sarebbe reciproca, perché l'Inter non è che fa un'operazione con te, con la Juve, solo per, no? Per la convenienza bianconera. E quindi nel caso al limite sì, però insomma cerchiamo di uscire anche da queste insinuazioni, da questi pensieri. Pensiamo alla Juventus, adesso c'è un nuovo amministratore delegato barra direttore generale. Guardate che importante questa doppia carica, eh? Non è scontato, significa che questo nuovo dirigente ha una apertura lavorativa che va dal calcio vero e proprio, quindi il campo, il mercato, eccetera eccetera, ai conti, che è fondamentale. Per questo credo, anche per questo credo sia stato preso uno come Carnevali. Quindi lui riesce, prendendo queste due cariche importanti, a fare entrambe le cose. Ovviamente ci aggiungiamo, l'abbiamo già detto, anche il discorso legato ai rapporti, che non sono mai, no, sono, non sono mai scontati, anzi sarebbe opportuno anche che ci fossero questi rapporti con le istituzioni. Lui poi fondamentalmente si sa districare anche nei rapporti con i colleghi dirigenti delle altre squadre. È chiaro che è stato direttore amministratore delegato del Sassuolo, che è una cosa ovviamente diversa, no, dalla Juventus, ci mancherebbe, però secondo me potrebbe svolgere potrebbe avere lo stesso modus operandi, è chiaro, con dinamiche diverse, come sono diverse, perché sono diverse le ambizioni del Sassuolo rispetto alla Juventus. Però secondo me il modus operandi deve essere quello. Lui ha preso dei giocatori ad una cifra e poi li ha rivalutati, alcuni vendendoli al doppio. Sono stati fatti dei calcoli, hanno preso in esame, oggi non mi ricordo quale giornale, ha preso in esame 10 cessioni fatte di un certo livello dal Sassuolo, da Carnevali, tutti gli anni del Sassuolo, e pensate che insomma lui è riuscito ad incassare una cifra importante, cioè 265 milioni. Facendo un raffronto invece alle entrate, quindi agli acquisti, sempre di 10 giocatori, acquisti di un certo livello, sempre questi, e invece la spesa per il Sassuolo, quindi per la società, è stata esattamente la metà, anche meno, 130 milioni. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Prendere a uno e rivendere a due non significa, ovviamente, ecco perché dico dinamiche diverse, non è che adesso Carnevali prende i calciatori nella Juventus, li valorizza, li fa, cioè valgono, dopo poi li cede tutti, no, perché nella Juventus ovviamente la differenza è sostanziale, importante, non è da poco, e che la Juventus poi deve vincere. Però c'è qualche possibilità, peraltro aggiungo, molte operazioni di queste di cui vi parlo si sono poi concluse anche con le plusvalenze. Ora qualcuno dice, se sento parlare di plusvalenza nella Juventus mi vengono i brividi, ma no, qui ormai non è una questione di plusvalenze, e quindi la Juventus deve fare solo plusvalenze, che comunque anche le plusvalenze. C'è il discorso fair play finanziario, ora probabilmente da quello che si annusa, si sente, mi sono anche un po' informato, la Juventus rispetto a quei paletti che ha superato nell'ultimo bilancio, cioè quello chiuso al 36 del giugno scorso, ha sì, diciamo così, violato questi paletti, ma non in modo tale da essere penalizzata, da bloccare il mercato, ma una multa probabilmente riceverà, e forse sì, un limite può averlo nella compilazione, nel numero di giocatori poi da presentare alla UEFA per le coppe, o meglio per la coppa che quest'anno è l'Europa League. Quindi bisogna guardare a questo, così come al bilancio, quello chiamiamolo ordinario, se vogliamo, e quindi staremo a vedere questo discorso. Altri nomi, la Juventus deve pensare, secondo me, a trovare i giocatori da cedere. Ora quelli scontati li sappiamo, io è inutile che David, è stato fatto un tutto un discorso e già da tempo l'abbiamo visto, l'hanno preso anche in giro tanti, dei meme sono usciti, si è mangiato 2-3 gol, io non so, vi posso dire, siccome io non voglio il male, non prego mai il male, no, prego, non spero mai nel male delle persone, spero che invece questo ragazzo esploda per se stesso, ma perché no, anche perché poi magari aumenta il valore del cartellino e per la Juventus questo può, anzi sarebbe sicuramente un vantaggio. Ora sto leggendo qualche messaggio, mi aveva avvisato Alessandro, anch'io insomma volevo dare un abbraccio a tutta la famiglia di Saverio, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato, un nostro ascoltatore storico, diversi, anche diversi raduni mi pare, Fede, no, sia venuto, quindi un abbraccio alla famiglia, ci rivolgiamo al cielo e chiudiamo questa parentesi triste, purtroppo la vita questa è. E quindi vi stavo dicendo, quelli scontati, anche Coppo Mendes con l'Olanda non mi pare che abbiano, ma io vi dico la verità, quelli che la, perché alcuni sperano, no, chissà, magari i vari Coppo Mendes, David, esplodono e la Juventus può tenerli. Secondo me, io adesso non so come ragionerà, perché questo lo sa ovviamente Spalletti, che l'avrà detto certamente a Carnevali, ma quelli che ha già, quelli decisi proprio, che ormai Spalletti ha bollato non da Juve, credo che li venda, quindi non è inutile che speriamo al fatto che sì, speriamo che vadano bene, ma soprattutto per avere più pretese e forza contrattuale in un'eventuale cessione. Quelli in dubbio sono sempre gli stessi, Cambiaso, ecco appunto Bremer, vediamo, questo è un po' il succo del discorso. Ma ditemi qualsiasi cosa su questa prima giornata, non sappiamo ancora nulla, vediamo se trapela qualcosa, però è stata una sorta di full, mi sembrava una sorta di primo giorno di scuola, ma non degli alunni, in questo caso del professore o del preside, se vogliamo, che adesso non si chiama nemmeno più preside ma si chiama dirigente, no, scolastico. Gli alunni non sono nemmeno gli altri dirigenti, è chiaro che è stata una sorta di full immersion per conoscere un po' di conti, i margini di manovra, eccetera eccetera eccetera. Credo che abbia poco tempo Carnevali, consapevole che questa può essere, seppur a 65 anni, la sua occasione, no, da dirigente, perché lo abbiamo visto sempre con il Sassuolo, ma è altrettanto consapevole che è anche una responsabilità enorme, perché qui non ti chiedono solo plusvalenze, non ti chiedono, qui intendo la Juventus, solo di valorizzare i calciatori e quindi rivenderli per far guadagnare, qui ti chiedono anche di intanto di riportare la squadra a certi livelli competitivi, ma soprattutto di lottare per qualcosa di importante. In primis io ci metto lo scudetto, ovviamente il minimo sindacale, non voglio nemmeno dirlo, deve essere la qualificazione in Champions League, e cominciare a vincere qualcosa, puntare all'Europa League, perché no? Io sarei cioè perché no? Qualcuno dice no, ma l'Europa League, no, invece ci deve puntare anche a quella. Allora 340-54-25-224, questa sera il menù è composto da Zebre e Leonetti con Franchino Leonetti alle 19.35 circa, e poi alle 20.05 l'altro nostro amico Roberto Savino, l'avvocato Savino, che è un po' di tempo che non sentiamo, e quindi voglio sapere anche la sua su questo terremoto, ma nemmeno, dai, questo ribaltone societario in casa Juventus. Andiamo con qualche amico, Fede, vai.
6: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, volevo fare un appunto per quanto riguarda il discorso della scelta di Carnevali che non sia avvenuta prima. Allora, non per darti contro, perché sentivo che Quintiliano tu dicevi che è avvenuta un po' troppo tardi. È vero che se fosse arrivato 2 o 3 settimane fa avrebbe accelerato magari qualche trattativa, però secondo me non fa la differenza, non fa tutta questa differenza. La differenza l'avrebbe fatta se fosse venuto l'anno scorso al posto di Comolli. Però ti dico, io capisco anche la società che magari prima di prendere questa decisione, uno, avesse voluto terminare la stagione per vedere l'esito, e magari con una qualificazione in Champions si sperava che le parti tra Comolli e Spalletti, le tensioni si alleggerissero. Invece, non essendoci stata la qualificazione, si sono chiaramente allontanate queste due parti, quindi le tensioni sono aumentate, e chiaramente la proprietà ha dovuto trattare con Carnevali, il quale si sarà preso uno i suoi tempi, giustamente, perché anche per lui doveva fare delle scelte, delle considerazioni, sia a livello
5: personale,
6: di cambiamento societario, sia a livello contrattuale, per cui secondo me le tempistiche ci possono anche stare.
5: Però adesso, intanto molto lungo, vi prego di essere un po' più brevi, grazie. No, attenzione, non ne stiamo facendo una ragione di Stato. Io ho detto che secondo me, una volta accertata la non qualificazione, già dovevi, anzi vi posso dire, ti posso dire la mia, io avrei subito contattato Carnevali, ma sai che ho anche, siccome qualche amico l'ha scritto nei giorni scorsi, non escluderei che la Juventus avesse già contattato Carnevali prima ancora di conoscere l'esito del campionato. È chiaro che poi, come hai detto tu, ci serve del tempo, ci vuole tempo, cioè dopo 12 anni non è che Carnevali va al Sassuolo e gli dice: ragazzi, io da domani non sono più il vostro amministratore delegato, e quindi ci serve a tempo. Quindi non escludo, io questo non lo so, magari poi lo chiediamo a Franco, che magari già la Juventus avesse deciso l'allontanamento di Comolli, perché a prescindere dalla non qualificazione, che ovviamente ha acuito, certamente su questo, ragazzi, credo siamo tutti d'accordo, ha acuito un po' i dissapori, gli attriti eccetera, ma soprattutto ha acuito secondo me anche la rabbia, non so come chiamarla, di Elkan, magari, no, che già forse aveva in mente qualcosa. Elkan, ragazzi, credo si sia reso conto che Spalletti e Comolli non potevano andare avanti insieme anche con la qualificazione in Champions League, perché evidentemente il modus operandi di Comolli, ma questo lo stiamo dicendo da tempo un po' tutti, non c'entrava nulla con la Juventus, questo modus operandi, e soprattutto c'era stato un mercato fallimentare in estate, perché nessuno dei calciatori presi da Comolli era titolare, anzi. E poi non è stato fatto nemmeno il mercato adeguato. Ora Bogà è andato bene, però serviva l'uomo più importante, cioè un centravanti. Quindi alla fine anche Elkan evidentemente si è reso conto che questo dirigente non potesse continuare con la Juventus, e di conseguenza ha deciso questo, sostanzialmente certificando il suo errore, perché lo ha scelto lui, non so in base al consiglio di chi, però insomma l'ha scelto lui. Allora, ciao Quinti, sono Stefano da Montevarchi. Ciao Stefano, penso che cambiasse, lo darei anche all'Inter senza problemi, insieme a lui non vorrei più vedere con la nostra maglia i vari Bremer, Di Gregorio, Kupo Mendes e Vlahovic. Bremer perché però? Cioè, non vorresti vedere nessuno di questi? Vabbè, che Di Gregorio tanto non lo vedrai, Kupo Mendes non lo vedrai. Bremer, ho letto qualcosa, ragazzi, ora vedremo se uscirà qualche indiscrezione rispetto a quello che si sono detti, ma un po' difficile. Se veramente vuole tenerlo, perché no? Quindi non, tu a prescindere lo cederesti, Vlahovic, perché immagino non ti piaccia, però Stefano, sarebbe una sorta di repulist il tuo. Allora, Capoverde, una mina vagante in Coppa d'Africa, impressionato da seguire Habib Diarra del Senegal. Ah, del Senegal, aggiungi qualcosa in più, che prendere subito al posto di Frattesi, copia di McKennie, Brahim Diaz, copia più forte di Concesa, ma non è la priorità. Luca da Terni. Luca, ti dico che su Brahim Diaz sta aspettando il parere di Mourinho, che come vedete, cioè Mourinho giustamente lo hanno definito special one, ha vinto tutto, però è semplice, viene in un club, chiede un giocatore e glielo prendono. Parlo di Bernardo Silva. Poi ha chiesto Cucurella, glielo prendono, cioè prende tu, chiunque chiedi prendi, però su Brahim Diaz bisogna capire cosa deciderà lui. Sembra che il ragazzo voglia giocarsi ancora la carta Real Madrid, la Juventus gli piacerebbe molto, secondo me sarebbe un ottimo acquisto, vi dico la sincera verità, perché lì e non c'entra con Concesao come dici tu, perché lui giocherebbe al centro della tre quarti, capito? Con a destra Concesao e a sinistra il Diz, quindi questo è un po' il succo del discorso. Però dipende, Brahim Diaz dipende esclusivamente da Mourinho. Mourinho adesso vedrà la rosa che già conoscerà, forse si accorgerà che ha tanti trequartisti e magari deciderà di sacrificare proprio Brahim Diaz, oppure dice no, io questo ragazzo voglio tenerlo, e quindi la Juventus dovrà cambiare, eventualmente decidesse questo, dovrà cambiare obiettivo. Siamo giunti al break, quindi 340-54-2534. Tra poco cominciate a preparare le domande per Franchino Leonetti.
0: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, un amico mi ha chiesto privatamente come l'hai intitolato il pezzetto che hai fatto sul podcast che tra 5-10 minuti metteremo online. Ve lo dico subito, ragazzi, guardate che nemmeno me lo ricordo. No, eccolo qua, il metodo Carnevali, tra parentesi non Marotta, per la rinascita della Juve. Questo è più o meno, ho spiegato un po' come agisce lui, no? Sul discorso del mercato. 340-54-25-324, potete mandare messaggi e fare domande a Franco, come sempre, per parlare ovviamente di mercato. Sentiamo anche un po' il suo parere su quelle che potrebbero essere le prospettive della Juventus. Vediamo se gli è arrivata qualche voce di come è andato questo incontro, questo primo giorno, no? Di Continassa per quanto riguarda l'amministratore delegato barra direttrice, ci tengo a dirlo, barra direttore generale della Juventus, chi si è incontrato, eccetera eccetera eccetera. Io mi sta venendo in mente una cosa, però devo approfondire prima di dirla. Ma prima di qualsiasi cosa, invece, come vi stavo dicendo, essendo lunedì e come da consuetudine, ci colleghiamo con Franco Leonetti. Ciao Franco.
7: Ciao Quinto,
5: un abbraccio a te. Vabbè, qui arriveranno 3, 4, 5 messaggi nel giro dei 5 minuti solo per questa maglietta che finalmente rivediamo. Grazie Franco.
7: Facciamo intanto vedere bene.
5: Esatto.
7: Un abbraccio a te, un saluto. Grazie. Alla regia e ai nostri ascoltatori. Mi fai mandare un messaggio di condoglianze alla famiglia di un nostro ascoltatore che a noi purtroppo è scomparso oggi, e fammi mandare un abbraccio grandissimo a tutte le persone che magari in questo momento non stanno vivendo un periodo così florido, quindi un abbraccio forte e sentito da parte nostra di Radio Bianco.
5: Bravo Franco, già gliel'ho fatto io alla famiglia di Saverio e poi mi unisco anche a quest'altra parte, perché è sempre fondamentale. Noi scherziamo, giochiamo, però magari ci sono tante persone che vivono dei momenti certamente difficili della loro vita, può succedere a chiunque. Quindi io poi, quando le persone stanno male, sto proprio male, non riesco proprio a pensare alle persone che stanno male.
7: Poi
5: quindi
7: permettimi una cosa off record: io e te ne sappiamo qualcosa situazioni familiari complicate.
5: Esattamente, quindi, esattamente. Allora Franco, facciamo come al solito, dai, fai questo minutino di questo mini editoriale.
7: Guarda, intanto ti dico, domani come al solito alle ore 18 puntuale bianconeranews.it la mia frecciata, e parlerà ovviamente della nuova era Juventus, che ci auguriamo tutti possa essere una nuova era estremamente positiva. Io non voglio essere cattivo o spietato, però posso dirti finalmente un cambio di rotta. Io ero qui 3 settimane fa a dire attenzione, perché il compromesso che John Elkann ha imposto alla società è pericolosissimo. Quando si creano fratture insanabili, quando ci sono carenze di rapporti, quando qualcuno, adesso possiamo dirlo, io l'avevo fatto intuire tra le righe, ma quando qualcuno arriva a dire o io o lui, significa che non si può continuare in quel modo. E in ritardo John Elkann, perché è arrivato in ritardo, ha fatto l'unica cosa che aveva senso fare, perché Comolli non aveva solo ferri corti e rapporti deterioratissimi con Luciano Spalletti, ma aveva dei rapporti non ottimali con Chiellini, e quindi un amministratore delegato che arriva, ne combina di tutti i colori, abbiamo già parlato, mercato estivo, mercato invernale, l'errore madornale di mantenere Tudor, ma ho scoperto un'altra cosa che insomma ormai si sa, no? Però è giusto puntualizzare, io credo che quando un amministratore delegato e un dirigente apicale arriva alla Juve, può anche cercare di cambiare il proprio metodo. Invece dalla scorsa estate e anche l'inizio del mercato condotto fino all'altra settimana, il signor Comolli ha adottato una tecnica secondo me infruttuosa e soprattutto preoccupante, cioè trovare l'accordo con il giocatore e l'entourage del giocatore e poi andare a trattare con il club. E sappiamo cosa è successo con Alisson, sappiamo che cosa ha sparato la Aston Villa per il Dibu Martinez, la stessa cosa per Sorloth. Mi spiace dirlo, ma è la verità. Comolli non c'entrava nulla con la Juve, e qui la responsabilità, lo dico, lo ribadisco fortemente, mettendoci la faccia, è del signor John Elkann e della proprietà, che ha scelto un personaggio, un dirigente assolutamente non consono a quelle che sono le aspettative, il blasone e soprattutto la modalità da Juventus vera. Faccio un passo indietro e poi concludo questo mini editoriale. Io credo che gli ultimi tre amministratori delegati abbiano due fallito, però per motivazioni diverse. Giuntoli, secondo me, bravo dirigente, ma viene alla Juve e gli viene chiesto di fare un lavoro anche non suo, cioè gli hanno messo le chiavi dell'auto in mano, gli hanno detto gestisci tutto tu, e probabilmente Giuntoli non aveva anche alcune competenze. Comolli invece, voglio dire, scarso, non mi permetto di giudicare in maniera così severa, però non è un dirigente da Juve. Ora inizia una nuova era, Giovanni Carnevali secondo me è una scelta che già in passato ha rischiato tra virgolette di sposare il bianconero, ora l'ho fatto, io ho molta fiducia, e la prima mossa oggi era già stata imbastita, però primo giorno di lavoro la continuassa, pronti via, boga ufficiale, punto.
5: Allora Franco, mi dici perché Carnevale va bene per la Juventus, secondo te?
7: Carnevali perché ha delle competenze calcistiche di ottimo livello e ha delle grandi competenze a livello manageriale, bilancistico ed economico. Cioè è un dirigente completo, lo so che poi magari qualcuno inorridisce, alla Marotta, lo sappiamo tutti, nei giorni scorsi sono scatenate anche ride di polemiche, il delfino di Marotta hanno un ottimo rapporto. A me quello che interessa è che Giovanni Carnevali è arrivato alla Juve, faccia il bene e deve fare il bene della Juventus avendo questo tipo di competenze, saper scegliere i giocatori, saper collaborare in perfetta sinergia con Chiellini e con il mister e con il DS Ottolini. Poi capiremo se arriverà Tognozzi, ma se dovesse arrivare Tognozzi non vorrebbe dire che Ottolini va via, potrebbero anche convivere. Quindi io credo che Carnevali abbia innanzitutto un'età dove ha perpetrato delle esperienze importanti e abbia delle conoscenze, delle competenze di assoluto valore e di assoluto livello. Poi starà Giovanni Carnevali dimostrare di essere da Juve, perché anche qui i tifosi più pistini, più pignoli dicono sì, ma 12 anni nel Sassuolo fai delle grandi cose, però la Juve è la Juve, ecco, questo sicuramente ci aspettiamo da Giovanni Carnevali, no? Che riesca a fare qualcosa di importante anche con la Juventus.
5: Io guarda, ho fatto proprio un podcast su questo dicendo con Carnevali, tra parentesi con Marotta, non Marotta, la rinascita della Juventus, dicendo un po' come agisce Carnevali, di non dire insomma è il nuovo Marotta, è comunque Carnevali, sì, ha lavorato con lui, però è Carnevali. E poi ho citato questo discorso, sì, ho scritto sul fatto, qualcuno dirà lo ha fatto nel Sassuolo, secondo me il modus operandi con dinamiche diverse può essere lo stesso, Franco. È chiaro che con dinamiche diverse, perché i club sono diversi e le ambizioni sono diverse, io credo che possa farlo lo stesso, come hai detto tu giustamente, ci deve essere sintonia con il mister innanzitutto e con tutto, cioè deve essere squadra anche la società, cosa che non è stata negli ultimi anni, punto.
7: Il vero problema è questo. Io perché esatto. prima dicevo innanzitutto, certo. ma ancora prima di parlare di notizie di mercato, comunque di trattative, io credo che in questo momento la Juventus serva solo una e un'unica cosa: trovare la sinergia tra le varie componenti e inaugurare una via che porti al rafforzamento di questa squadra, lavorando tutti con una comunione di intenti, cosa che ad oggi è mancata. È inutile che ci giriamo attorno. Poi è chiaro che sarà importante rafforzare la squadra, Spalletti lo ha chiesto, sarà importante da parte di Carnevali saper cedere, perché qui ci sono esuberi e giocatori che non possono più rimanere alla Juve, uno perché non hanno dato niente alla squadra, alla Juventus, non hanno saputo fargli evitare il loro rendimento, e poi per abbassare il tetto ingaggi e vendere giocatori che sono stati, ai noi, anche qui purtroppo comprati a dei prezzi esosi ed esorbitanti. Quindi il lavoro di Carnevali non è banale, non sarà semplice, e ricordo sempre i paletti del fair play finanziario, perché fino a quando non arriverà il chiarimento di questa situazione, secondo me la Juve dovrà pensare a vendere qualcosina, fare tesoretto e poi magari continuare con alcune trattative o abbandonarne altre, questo ci sta.
8: Io, Franco, volevo aggiungere quello che ha detto sulla cosa che ho sottolineato nei giorni scorsi. Qui non era solo l'attrito con Spalletti, ma è la zero empatia proprio col mondo Juve da parte di Comolli.
7: Yes.
8: E ti faccio un esempio: mi è stato detto che più volte la società gli ha detto, Damien, vai a fare un corso te l'ho già detto, lo ripeto, italiano. Ma no, ma che ci. Vabbè, comunque lei lavora in una società italiana, in un club italiano, ma questo è uno dei tanti esempi, e poi tante altre cose. Comunque, Franco,
7: sono tante sì, cose sì, esatto. che non hanno funzionato, e purtroppo i risultati di
8: li vediamo, esattamente. Ci sono 3-4 messaggi per te, Franco, partiamo con il primo, dai.
9: Buonasera Quintiliano, Roberto Montefiori Conca.
8: Ciao.
9: Volevo approfittare del fatto che c'è Franco Leonetti, che venerdì sera ho avuto la fortuna di incontrare un evento a Colli al Metauro, dove erano presenti anche Tacchinardi e Iuliano come ex giocatori della Juventus, e per chiedere un suo parere alla luce anche di quello che avevano detto quei nostri giocatori in quella sede, dove praticamente hanno parlato di quello che era l'atteggiamento che dovevano i giocatori e che sicuramente quest'anno non abbiamo visto nelle persone che componevano lo staff della Juventus come giocatori. Quindi un suo parere per avere un'idea della differenza tra quell'epoca e l'attuale. Un grosso abbraccio.
8: Grazie. Intanto mi hanno detto che ti faranno cittadino onorario di questo paese, del nostro amico e del club della Juventus. A parte questo, no, Franco, sì, ho visto le foto.
7: No, guarda, posso... No, finisci.
8: Vai, Franco. Poi ovviamente rispondi al nostro amico, però sicuramente vuoi dire qualcosa di questo evento, giustamente.
7: Sì, no, ma brevemente. Abbraccio il nostro amico, abbraccio il club insomma, di Valle del Metauro nelle Marche. Hanno organizzato un evento assolutamente perfetto, organizzato alla perfezione. Infatti anche Mark, Giuliano e adesso Tacchinardi erano contentissimi. È stato un evento bellissimo. Io, insomma, sono stato invitato, ho avuto la fortuna di coordinare il talk, è stato veramente molto molto bello, quindi complimenti a Diego Riminucci, al presidente del Joy FC Valle del Metauro, ma a tutti i presenti. È stato molto bello anche per me incontrare le persone, e poi mi sono divertito molto, arrivando alla domanda del nostro amico, perché io ti posso dire che Alessio e Mark hanno una juventinità debordante, fantastica. Cioè sono due persone.
8: Mark
7: che
8: ce l'ho avuto la scorsa settimana, Franco, io.
7: Lo so, non ti abbiamo anche parlato di...
8: Non ti dico proprio Juventino, Juventino...
7: Abbiamo parlato anche di te con Mark, e quindi posso dirti che sono veramente due persone che mangiano, respirano e vivono Juve al 140%. Hanno raccontato aneddoti con Paolo Montero, li ho stimolati su Lippi, eccetera. È vero, i tempi cambiano, ma quello che il DNA Juve non può cambiare. In questi anni è andato perduto, si sono fatte delle scelte scellerate. I giocatori poi non sono ovviamente di livello come all'epoca, però fa bene al cuore vedere Alessio e Mark che hanno dato delle coordinate a tutti i tifosi presenti su quello che per loro è la Juve e dovrebbe essere la Juve: carattere, abnegazione, esatto. Sacrificio, aggiungo io, dirigenti competenti, pianificazioni oculate, e la Juve deve tornare ad essere questo, altrimenti guai, perché così si è su una china di mediocrità e la Juve non può essere mediocre.
8: E loro due entrambi, presumo, anche se magari amici di Conte, si riparte giustamente da Spalletti anche loro, no? Perché adesso sì, ti dico quello che ha detto qui venerdì di Livio, cioè giusto che
7: no,
8: si
7: riparte. Ma sai, poi ognuno ovviamente ha le proprie idee, ma assolutamente grande fiducia in Spalletti. Io poi l'ho raccontato qui tante volte in tempi non sospetti, il cordone, il filo che lega proprietà e Spalletti era saldissimo. Quando qualcuno l'altro giorno ha visto Cobolli che traballava, diceva: ah, qui salta tutto, salta anche Spalletti. No, è stato proprio un all-in, ma soprattutto un o io o lui. Ed è la realtà dei fatti. Ecco, mi piacerebbe, concludo, che i giocatori, i dirigenti di oggi, Becchellini ne sa qualcosa, riuscissero a prendere un po' di DNA di Alessio Tacchinardi e di Marco Iuliano, perché vorrebbe dire già innalzare la soglia di juventinità a livelli altissimi.
8: Pensa che Angelo, che tu lo sai, amico di Conte, quando si parlava di un nuovo allenatore, diceva: io se prendessero Antonio sarei contento. Parliamo di mesi fa. Invece adesso ha detto la cosa, senza che io glielo chiedessi, la cosa importante è che al centro del villaggio tecnico si riparte da Spalletti, ha detto lui, e poi se l'è presa perché ha cominciato. Ma come si fa a perdere? Perché se tu non batti il Verona è colpa dei calciatori, se no, se la Fiorentina giochi così è colpa dei calciatori. Dopodiché ha detto, rispetto al mercato, serve gente, lo possiamo dire, tanto è un aggettivo che c'è sul vocabolario, giocatori cazzuti servono, tanto per restare sì, su questo discorso, perché loro facevano parte di quella Juventus lì che, oltre al discorso tecnico-tattico di livello stratosferico, avevano veramente gli attributi. Un altro messaggio per te, Franco.
10: Ciao Quinti, guardo a Roma. Ciao. Allora, un messaggio, un vocale per Frank Leonetti. Allora, secondo te, Frank, la Juventus con Carnevali cambierà la sua politica di acquisti? Riusciremo a investire 20 milioni per un giocatore 17enne come Boadì, che poi a 18 anni ne vale 70? O dovremo sempre continuare a spendere?

0: una linea programmatica che sia comune. È chiaro che la priorità è quella di riportare la Juve ad essere subito, in tempi rapidi, come speriamo tutti, ad essere competitiva. Però certi giocatori li vai a prendere poi a 10 milioni, magari dopo 2 anni ne valgono 70, se è una programmazione, una progettazione, perché abbiamo visto negli ultimi tempi e negli ultimi anni che se tu spendi, con tutto rispetto, 60 milioni per Combiners, poi magari quei 60 milioni lì non ti rendono. Quindi è un processo che deve essere fatto step by step, gradino dopo gradino, se vuoi costruire quello che per esempio ha costruito poi Andrea Agnelli con i 9 scudetti, con mega successi. Quella è una società modello, al di là di alcuni cambiamenti, avvicendamenti, e la Juve deve tornare a essere così. Non per niente poi Manna e Tognozzi, per esempio, se li sono contesi tutti e sono andati via dalla Juve. Concludo con una cosa che mi diceva Marco Iuliano. Diceva: Franco, fai un pensiero veloce. Marotta o comunque l'Inter o comunque altre società sono andati a prendersi uomini che avevano fatto grande la Juve e la Juve non li ha saputi tenere, e questo è il vero problema.
1: Esattamente,
0: della Juve degli ultimi anni.
1: È vero, tanti juventini stanno vincendo ovunque, diciamo così. Allora, liberato da Napoli, ti chiede, domanda per Franco: bene il cambio di Comolli, ma adesso mica possiamo andare dietro a Spalletti, e cosa succederà se... Che senso? Ad ottobre andiamo male, Spalletti sarà messa sotto accusa. Secondo me dovrebbero fare piazza pulita e prendere Conte, liberato da Napoli. Che, Franco,
0: no, io non la penso assolutamente così. A liberato dico che le sinergie funzionano in questo modo, cioè l'allenatore ti dà degli input, poi sta la dirigenza valida, capace, intelligente, illuminescente nelle intuizioni, andare a prendere o un giocatore o comunque un identikit che ti ha indicato l'allenatore. Alla Juventus l'allenatore non ha mai fatto totalmente il mercato, ma se tu vuoi ripartire da Spalletti lo devi ascoltare. Inutile, certo, se ti chiede, faccio un esempio, un centrocampista e un attaccante, e gli vai a prendere 4 portieri, cioè, a che serve?
1: Sì, è vero, è vero. Vai Fede, un altro messaggio vocale per te, Franco.
2: Buonasera, Luca da Terni, spero passi questo e non l'altro. Volevo fare la domanda a entrambi, a chiedervi se per voi Ghila sarebbe un profilo ideale, magari dando Gatti, se potrebbe essere una cosa fattibile, e se Douglas Luiz pensate che verrà valorizzato, quindi con che modulo si giocherà, perché in un centrocampo a 2 Douglas Luiz non ha il passo per coprire 50 metri, ma giocando in un centrocampo a 3 con una difesa 4, quindi 4-3 è molto probabile, o pensate un 4-2-3-1 e allora Douglas Luiz viene comunque girato da qualche altra parte?
1: Grazie, risponde Franco. Dico solo questo: se non sbaglio Ghila è fortemente nel mirino del Napoli, però insomma Franco rispondi tu.
0: Sì, è così. Non mi risulta che la Juventus abbia chiesto informazioni su Ghila. Lo vedo più vicino al Napoli, o comunque la Juve non c'è in questa corsa. L'amico dice bene, ma io aggiungo un carico: secondo me Douglas Luiz non ha il passo per giocare in Italia, non ce l'ha. Lo abbiamo visto poche volte, ma non ha proprio il passo. Io credo che se non si troverà una sistemazione andrà in ritiro, verrà valutato, ma faccio difficoltà ad oggi a pensare che il brasiliano possa rimanere alla Juventus.
1: Allora Mago Lillo ci scrive: buonasera, domanda per il signor Franco, la massima stima di Carnevale, e penso che la situazione sia destinata a migliorare, resto convinto però che la vera svolta sarebbe il disimpegno di John Elkann. Lei, signor Franco, è d'accordo?
0: No, io sono d'accordo sul fatto che John Elkann, l'ho detto pubblicamente qui, l'ho scritto, continuerò a scriverlo, c'è anche un tratto nella mia frecciata di domani, sul fatto che John Elkann è la proprietà e quindi John Elkann stesso abbia delle grandissime responsabilità. Le responsabilità più pesanti di questa situazione vanno imputate a John Elkann. Io però dico all'amico che John Elkann c'era come proprietario quando la Juve vinceva i 9 scudetti, quando la Juve faceva 2 finali di Champions. Io credo che il vero problema di John Elkann in questi anni sia stata purtroppo l'assoluta non efficacia nella scelta degli uomini a cui metti le chiavi, management a cui metti le chiavi della Juve per

0: per portarla a grandi risultati, che non è una responsabilità da poco. Questo mi pare chiaro.
1: Allora, buonasera, il nome non lo so, leggo sopra Gasperino, all'inizio avevo temuto Gasperini, ci ascolta anche Gasperini. Comunque, buonasera Carnevali, speriamo sia finalmente l'uomo giusto, avevo massima fiducia in Giuntoli, ma questa Juve divora ogni cosa, siete grandi ragazzi, forza Juve e un kiss a Franco.
0: Oh yes, anzi facciamo così, un saluto universale.
1: Vai Fede, perché stiamo per
0: chiudere. Io credo che Carnevali sia assolutamente l'uomo giusto, cioè la Juve l'ha cercato anche in passato, poi non si è concretizzata la cosa. Ho spiegato le differenze per esempio tra Giuntoli e lo stesso Giovanni Carnevali. Io credo che Carnevali abbia tutti i numeri, le competenze e la sagacia per poter risollevare la Juve e portarla nuovamente a fare delle cose molto molto importanti.
1: Prima delle tre botte e risposta, un altro messaggio per Franco, che forse è l'ultimo.
2: Ciao vocale. A tutti, buonasera, un abbraccio ai familiari di Saverio.
0: Ciao.
2: Che grazie, la terra sì. Sia lieve. Tolto a questo, passiamo a un altro argomento e volevo chiedere al grande Franco, ma alla luce di tutto quello che stiamo vedendo con Carnevali, che è ancora troppo presto, il suo lavoro sarà soltanto al momento di vendere a tutti i costi, perché sennò non riusciamo a quadrare la situazione. Nella vendita ci sarà sicuramente la vendita di qualcuno dei big, spero non quantomeno dal mio punto di vista il Thuram, perché Bremer secondo me è sostituibile, anche perché ha fatto un campionato un po' altalenante. Un tuo giudizio e anche di Quintiliano. Ciao, buona serata, Marco Moretta.
1: Grazie, vai Franco, che poi ne abbiamo un altro, anche se sono le 20, però magari di un minuto sforiamo.
0: Sarò
1: dai,
0: rapidissimo. No, io posso rimanere, ma cerco di essere rapido. Saluto Marco, un abbraccio. Abbiamo fatto la scorsa volta il podio, io lo confermo. Cioè Bremer, Cambiaso e Thuram, questi sono in ordine cronologico i probabili sacrifici della Juventus. Poi vedremo, secondo me magari non partono tutti e tre, però questi sono i nomi dei grossi sacrifici che la Juve potrebbe fare per finanziare il mercato, fare un tesoretto e per abbassare il monte ingaggi.
1: Un altro, vai, e poi tre domande secche e ci salutiamo, dai.
3: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma.
1: Ciao.
3: Una domanda a Franco, se possibile.
1: Ne hai
3: Quali
1: facoltà.
3: Sono, secondo lei, Franco, i centrocampisti che rimarranno nella rosa della Juventus e quali potrebbero essere gli obiettivi a centrocampo di Carnevali? Buona serata, Stefano da Roma.
1: Grazie Stefano, vai Franco.
0: Difficile dire in questo momento quali possono essere gli obiettivi di Carnevali. Vabbè, è facile la risposta che rimane: Locatelli e McKennie, a meno che non arrivino delle offerte straordinarie e esorbitanti. Anche io sono molto curioso di capire quale può essere la nuova concezione, la nuova idea che può portare Carnevali. Si è insediato oggi alla Continassa. Aspettiamo un attimo e capiremo. L'importante è che vengano presi giocatori di grande carisma, carattere, mi permetti, e non voglio essere volgare, e palle da Juve.
1: Insomma, gente cazzuta, un altro Franco, dai, poi ci salutiamo.
4: Buonasera Quint, buonasera Franco, Francesco da Cosenza.
1: Francesco, ciao.
4: L'avvento
1: ciao,
4: di Carnevali, Francesco, che io accolgo con favore, come molti di noi, mi pare anche col vostro favore, può essere secondo voi analogicamente assimilabile a quello di Giampiero Boniperti nel 1970?
1: Aiuto.
4: Con un programma quadriennale, ma che poi iniziò a dare i suoi frutti già dopo 2 anni, con giocatori di prospettiva che sostanzialmente esplosero dopo un anno. Penso a Bette, Causi, Anastasi, ma anche alle seconde linee, Longo, Bucco, Marchetti e chi più ne ha più ne mette, insomma.
1: Grazie Francesco. Franco, io stavo un po' sobbalzando, non nella poltrona perché sono in piedi, visto. Però insomma vabbè il minimo magari piccolo accostamento, diciamo in mini Boniperti, dai.
0: Ma io guarda, augurerei a Giovanni Carnevali di vincere, di fare guarda il 30% di quello che ha fatto il presidentissimo, che è assolutamente inimitabile.
1: Esatto.
0: Tempi sono cambiati, è difficile, però insomma vedo grande fiducia in Giovanni Carnevali, secondo me è molto ben riposto.
1: Questa è una domanda di Valerio con la quale chiudiamo, perché adesso mi ha dato l'assist. Valerio da Pisa chiede: ciao Quinto, ho solo un dubbio su Carnevali, perché non è mai andato a un top club, Franco?
0: Perché stava molto bene con il patron Squinzi e con la famiglia Squinzi. Io credo che Carnevali abbia lasciato il Sassuolo, che non credo avesse intenzione di lasciare, quando l'ha chiamato un club come la Juve, a cui non ha potuto dire di no, e questo credo che sia un fattore molto molto importante.
1: Matteo, secondo voi Carnevale per i primi tempi dovrà lavorare in stile Sassuolo?
0: Secondo me i primi tempi deve lavorare con l'accetta. Già mi risulta oggi riunioni Fiume, la Juve deve vendere per poi acquistare, e quindi bisogna partire veramente con la quinta marcia in estata e con grande efficacia e capacità di capire subito qual è lo stato della Juventus a livello di bilanci, di possibilità e di budget sul mercato.
1: Franco, secco, percentuale che possa andare in porto la missione, che sembra quasi impossibile, Vlahovic, da parte di Carnevali?
0: No, io non lo escludo assolutamente. Secondo me, l'ho detto tante volte, sarebbe probabilmente una soluzione che può piacere o non piacere, ma sarebbe una soluzione oculata e molto intelligente. Poi so benissimo che mi attirerò le ire, gli strali di molti, però l'ho detto qui e lo ribadisco, poi ti faccio andare in pubblicità che vedo che stai friggendo giustamente, perché stiamo sforando. Io la domanda che ho posto anche nel mio programma: ma Sorlot, pensate che sia così più forte e più valido di Vlahovic? Io sinceramente...
1: Percentuale che possa andare in porto la missione Vlahovic, ti rifaccio la domanda, percentuale, secondo te, dai, così ad oggi.
0: Cioè, che non faccio percentuali, però, diciamo che ci sono la Juve farà nuovamente un tentativo. Tra l'altro Vlahovic non è partito, è andato in vacanza, si sta allenando,
1: sì, fino al 30 ancora, giugno ancora della Juve, certo.
0: Quindi vedremo, è molto interessante, se poi dovesse andare in porto, ragazzi, io credo che qui faremo delle trasmissioni, esatto, con i fuochi artificiali
1: quasi monotematiche. Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie.
0: Ciao Quinto, un abbraccio, buon proseguimento.
1: Grazie, grazie. Tra poco, insieme al nostro amico avvocato Roberto Savino.
5: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eros da Cesena, scusate se mi permetto ragazzi, però Vlahovic ha giocato per un anno e mezzo con la pubalgia e ha giocato con Allegri, giocava punturato perché non avevamo giocatori da far giocare, altri giocatori da far giocare sul posto. Ciao, e comunque è sempre bello ascoltarvi, ciao ciao.
8: Ma è mai possibile che tutti questi calciatori che poi arrivano alla Juve e dipendono Brocchi, Maine, Arthur Mell, Douglas Lewis, Obendan, Jonathan David, non si guardino, eccetera eccetera, non si guardino allo specchio e dicono: ma non è che magari guadagniamo un po' troppo, ma parliamo con la Juve, scendiamo un po' questo prezzo, può darsi che la Juve trovi qualche acquirente dove io posso esprimermi meglio con un valore più basso.
9: Buonasera, sono Maria Gatta da Genova. Io Turan, a meno che non viene un'offerta irrinunciabile, lo terrei. Cioè ragazzi, noi invece che togliere quelli che non ci servono e che sono inutili, togliamo quelli che sono i migliori. Mi sembra un po' assurda sta cosa, prima cosa. Poi io ho tutta questa fiducia che Spalletti riesca a farlo rendere al meglio, io non è che ce l'ho così tanto, perché quest'anno avete visto tutti questi cambiamenti, questo miglioramento di resa? Bah, non lo so. A me da questo punto di vista, anche di riuscire a tirar fuori il meglio e il più possibile da questi giocatori, a me francamente Spalletti un po' deluso, devo essere sincero, perché lui nella condizione in cui era sarebbe dovuto arrivare al quarto posto in carrozza, avendo 5 punti di vantaggio sugli avversari.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Di nuovo in diretta, ragazzi, carnevali, l'era carnevali. Pensate che mi ha scritto un amico un po' arrabbiato, perché il giorno in cui c'è stato l'avvicendamento, il giorno dopo il Corriere dello Sport ha intitolato Juve che carnevali. Ragazzi, i titoli sono fatti per essere un po', perché sono accattivanti. Poi è chiaro che la linea editoriale di un giornale è diversa rispetto a un'altra, però i carnevali sono molto belli, alcuni sono di livello i carnevali, vorrei quasi rispondere a questo titolo, capito? E quindi questo è, però insomma l'importante è che poi si facciano le cose come tutti speriamo, e che si volti veramente pagina. Non ci vuole molto a voltare pagina rispetto all'era come lì, però insomma siamo anche un po' esausti di aspettare che la Juventus torni a competere per qualcosa di importante. Ben ritrovato Roberto Savino, ciao Rob, eccoti.
11: Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao Quintiliano, grazie dell'invito.
1: Grazie a te come al solito Rob, invece, più che altro grazie a te. Allora caro Roberto avvocato Savino, se lei non fosse tifoso della Juventus, cosa penserebbe di questo ennesimo ribaltone?
11: La Juventus deve ripartire ancora da zero e abbiamo ancora un po' di tempo per ballare come i topi.
1: Addirittura così?
11: I topi ballano, no? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Non era offensivo.
1: Va bene. Senti, allora, Roberto, in effetti, a parte gli scherzi e le battute, carnevali, perché sì, secondo te può essere l'uomo giusto? Mi spiego. Più volte, come credo tu ricorderai, in questi anni che si sono succeduti, si parlava, no? Dice, ma perché non prendiamo o Sartorio, Carnevali? Ora è stato preso Carnevali, meglio tardi che mai, secondo me. Ma è nel momento giusto, oppure bisognava prenderlo prima, oppure credi veramente che si possa ricostruire intanto una squadra? L'abbiamo fatto spesso questo discorso, Roberto, no? Mi ricordo tu insistevi giustamente sul discorso della squadra societaria, perché la Juventus storicamente i suoi successi li ha costruiti con la società. Si può ricostruire veramente adesso una società da Juventus, diciamo così?
11: No, abbiamo l'obbligo di provarci, che sia tardiva come cosa a noi deve interessare molto relativamente, perché ormai ciò che è stato fatto, non è che un errore poi debba essere perpetrato per forza solo perché si è arrivato in ritardo. Intanto facciamolo. Vorrei solo però correggerti su una cosa che è per me importante per chiarire, almeno da parte mia, che questa volta non si parte più con gli entusiasmi e col vento. Vediamo, facciamo andare, perché tu hai fatto riferimento a Sartori Carnevali, ti devo correggere, perché in realtà fino a un paio di anni fa era una triade quella che si auspicava. E il terzo incomodo si chiamava Giuntoli, voglio ricordarti,
1: sì,
11: questo.
1: Sì, però Giuntoli è venuto alla fine, anche se sono ruoli diversi.
11: Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che ora non è che lo mettiamo da parte come a dire che non ci abbiamo provato seriamente. No, in realtà. ne abbiamo commessi di errori e anche enormi. Secondo me il più grande di tutti risponde al nome di Arrivabene, non per la sua incapacità in senso generale, ma per la sua assoluta, voglio dire, incompetenza. competenza dal punto di vista calcistico, e noi purtroppo sappiamo che dobbiamo, deve una società di calcio soprattutto di altissimo livello operare con competenza, la prima cosa.
1: Certo.
11: Ecco perché, visto che Giuntoli, per come è andata, non tiriamo fuori per quali sono stati gli errori e quant'altro, però aveva dato un grandissimo carico di fiducia il suo arrivo. Non voglio più commettere questo errore, non voglio parteggiare per nessuno, testa bassa, lavoriamo, cominciamo da Vogà e finiamo fino all'ultimo dei componenti della rosa, costruita con raziocinio. Poi puoi sbagliare gli acquisti, ma devi essere sempre capace di avere dei paracadute. Molte volte in questi anni facciamo degli errori veramente senza paracadute, cioè che quando li fai li paghi amaramente al di là del risultato del campo.
1: Ah, su questo ci sono pochi dubbi. Allora, caro Roberto, ora oggi primo giorno per Carnevali, si è vista con tutta l'area finanziaria per capire anche i margini di manovra, più o meno credo che li sappia, e poi si comincerà anche con questi benedetti nomi sul fronte del mercato. Intanto sì, pare che Martinez, il portiere dell'Argentina, sta cercando casa a Torino. Secondo te andrebbe bene come portiere della Juventus?
11: Beh, a livello di carico, di esperienza, anche di bravura, ricordiamo che è sua la parata più bella dello scorso mondiale, eh?
1: Sì.
11: La più bella e la più importante,
1: decisiva,
11: dello scorso mondiale, esatto. Decisiva, ha un carattere un po' fumantino, non vorrei che fosse troppo
1: un
11: fumantino,
1: po' troppo,
11: per
1: esatto,
11: questa rosa, perché poi bisogna anche trovare il giusto equilibrio. Se viene con la testa giusta, cioè di un costruttore di personalità, potrebbe essere una scelta
1: giusto,
11: corretta.
1: Sì. Poi se l'altro nome era quello di Sorloth, già trattato con Comolli, vedremo, perché l'Atletico chiede forse un po' troppo, c'è Nico Gonzalez di mezzo, ma nel frattempo, caro Roberto, e qui te lo chiedo a te, c'è una missione che vorrebbe tentare di portare, di compiere lo stesso Carnevali. Ovviamente si è già visto con Spalletti a Forte dei Marmi, sabato, mi pare, comunque nel weekend. Sicuramente
11: vendere Locatelli al Sassuolo per 40 milioni.
1: Come?
11: Ah, no. Di vendere Locatelli al Sassuolo per 40
1: sì, magari,
11: milioni.
1: Magari almeno le riprendiamo.
11: No, quello di te ha durato mesi. E sì, ci tolse forse 18 euro proprio, sì, magnanimo alla fine.
1: No, no, in realtà gli avrà detto sicuramente tra le sue richieste, comunque diciamo quello che potrebbero essere i suoi gradimenti, sicuramente di Vlahovic. E sembra insomma veramente ci voglia provare Carnevali. Io non lo so, Roberto, come la pensi tu. È chiaro, alle condizioni della Juventus. C'è speranza secondo te? E la auspichi, la possibilità che di permanenza?
11: Io mi ripeto e ridico le cose che ho detto nel momento in cui è saltato il ban. Alle condizioni della Juventus, Vlahovic non è soltanto un'occasione, è un imperativo quello di,
1: certo,
11: e quindi alle condizioni della Juventus sistemi un tassello, non lo sistemi con Tevez né con Higuain,
1: certo,
11: però sistemi un tassello, visto che i tasselli sono tantissimi. Ma alle condizioni della Juve, se cominci a dire 8-10 milioni più 15 di commissioni più bonus 3, bonus prima casa, non ti pago lì, cioè basta, cioè no, stai calmo, perché vorrebbe dire ricomprarlo in questo momento non ne vale la pena. Quindi 6 milioni, arriviamo a 7, va bene, il bonus di 1, ma se continua... Io però rifletto e ti dico, sono passati comunque più di 15 giorni e non è che sento questo grandissimo interesse delle squadre,
1: bravo,
11: di caratura internazionale per Vlahovic. Quindi probabilmente una carta da giocare, viste le circostanze che si stanno creando. E quindi andargli a dire, però Ciccio, hai visto che poi alla fin fine 12 milioni non te li sta dando nessuno.
1: Certo.
11: E quindi a questo punto sediamoci a trattare, tu sei sempre il benvenuto, però devi venirci anche un po' incontro, che insomma, voglio dire, ci sono dei vincoli sia di tetto di ingaggi, ma anche di redditività del giocatore. Perché poi andiamo a vedere che Sorloth, che non è neanche un titolare inamovibile dell'Atletico, ha segnato 30 gol in più di te nello stesso numero di presenze.
1: Sì, esatto.
11: E quindi non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di Sorloth. E qualche cosa mi fa pensare che, insomma, devi anche ridurre le pretese se vuoi continuare a giocare nella Juve. Poi per il resto la porta, secondo me, è sempre aperta.
1: Certo. E invece per quanto riguarda le cessioni, perché la prima cosa da fare sarà quella, cedere dei giocatori. Sì. Detto dei, sì, soli, dei noti, De Vid, che l'abbiamo visto in grande forma, no, con il Canada, sì, giusto, Roberto?
11: Anche con Maynard, esatto, con Maynard, spartitone.
1: Esatto,
11: spartitone.
1: Esatto. Detto dei,
11: più ti auguri che segnino, che facciano bene, più vanno indietro, capito? Sì, sì. Una speranza, un gol da centrocampo, chissà, si innamora qualcuno.
1: Vabbè. Detto di quelli, ci sono invece dei quelli un po' più, diciamo così, pesanti, tra virgolette. Quindi Bremer, quindi Cambiaso, quindi Thuram. Io non lo so, se tu potessi, anzi, no, se tu fossi costretto a scegliere, perché qualcuno va ceduto, se non due, anzi forse due, chi cederesti dei big? Anche se leggevo oggi che forse vorrà provare anche a tenere Bremer, un po' tosta la vedo, però insomma, se dipendesse da te, Roberto, chi cederesti? Chiamiamoli big, dai.
11: A malincuore, per quello che ho visto fino a due stagioni fa, io a malincuore fino a quello che ho visto fino a due stagioni fa, ma non quindi questo, al contrario, certo, non a malincuore per quello che ho visto negli ultimi due anni, assolutamente Cambiaso.
1: Ah sì, vabbè, Cambiaso, ok, se, perché forse probabilmente ne servirebbe un altro, però insomma staremo certamente a vedere sotto questo aspetto qui. La cosa invece che ti ha messo che esista è il tuo timore. Qual è secondo te con questo ennesimo ribaltone societario? Ammesso che tu abbia un timore.
11: No, io lo vivo molto, con molta tranquillità. A me la grossa delusione è stata quella delle ultime tre giornate di campionato, che mi auspicavo venissero affrontate con un piglio diverso e con una consapevolezza diversa dell'importanza di quelle partite. Invece, e ci metto dentro anche Lecce, seppur vinta, ma con il timore fino all'ultimo secondo che potesse sfuggirci quella vittoria. Fiorentina e Verona sono state drammatiche, quelle mi hanno preoccupato, perché mi hanno fatto veramente ritornare indietro e hanno vanificato tutti gli sforzi e tutto ciò che aveva dimostrato anche di positivo la squadra. Perché fino a Verona, io parlo da Napoli andata,
1: bravo,
11: ricordi?
1: Sì, certo.
11: Primo tempo completamente sballato anche per errori di Spalletti, che lui ha ammesso.
1: Esatto.
11: Dal primo tempo di Napoli fino a Verona abbiamo sbagliato veramente poco. E quando abbiamo sbagliato le partite, l'interpretazione, poi le abbiamo riprese e abbiamo giocato fino all'ultimo minuto. Ricordo il pareggio di Roma, ricordo la partita di San Siro complicatissima in 50 minuti in 10, eppure se la sono giocata veramente alla pari, sono stati bravissimi. Ecco, tutto quello è stato in pratica vanificato da quelle,
1: mamma mia,
11: se non a dare importanza all'Europa League, che ci sarebbe addirittura pure sfuggita se non avessimo affrontato a questo punto con quel piglio. A me non interessa tanto fare l'Europa League al posto della Champions, anche perché probabilmente darebbe un grado di maturazione maggiore e anche di consapevolezza e di entusiasmo laddove si potesse e si dovesse continuare nella strada verso la finale, ok? Se io faccio una semifinale dell'Europa League, meglio quella piuttosto che uscire, come succede da due anni, praticamente al girone di qualificazione della Champions. E neanche il valore monetario, a cui do più importanza in questo caso, per questa Juventus, è più importante la perdita economica piuttosto che la vicenda sportiva. Perché ovviamente io mi sentirei veramente sarebbe il contrario laddove si parlasse della Juventus che noi conosciamo, chiaro?
12: Certo, certo, certo.
11: Allora sì, mi darebbe fastidio farla con Pogba, con Vidal, con Pirlo, con Tevez, un'Europa League, mi sarei sentito malissimo, e non per il lato finanziario, ma per quello sportivo. Con questa Juventus dove vuoi andare? Cioè, è un po' l'errore che abbiamo fatto quando ci siamo fatti un attimino prendere col coltello alla gola da Tudor, che ha voluto e ha preteso, per portare la squadra ai mondiali, ha preteso un prolungamento del contratto. Queste cose alla Juventus non devono succedere.
12: È il primo errore di Comolli, aver confermato un allenatore di cui non era convinto.
11: Non era convinto e che gli ha messo praticamente la condizione. In questo caso bisogna essere lucidi e dire sì, ma che Juventus va ai mondiali? Va una Juventus qualificata alla Champions all'ultimo secondo. Quindi noi non ci fa, visto che faremo il girone e basta, forse faremo gli ottavi di finale, non mi ricordo che cosa c'è, è inutile andare lì. O se è stata un'altra Juventus, beh, uno dice no, io vado là per giocarmela. In realtà noi non siamo andati là per giocarcela fino in fondo. E quindi non ti devi far prendere alla gola da nessuno.
12: Esatto, esatto, sono d'accordo con te e quindi diciamo così. Cominciamo a ridettare i tempi società Juventus rispetto a qualsiasi allenatore, calciatore, eccetera, eccetera.
11: Esatto.
12: Questo è un po' il senso del discorso.
11: Sostituire la forma piramidale.
12: Sì, sì, bravo, di cui abbiamo parlato spesso. Roberto, grazie mille, buona serata, buon lavoro e buon tutto. Grazie, alla prossima. Quindi. Un abbraccio.
11: Un saluto a tutti e forza Juve, sempre.
12: Grazie, grazie, grazie Roberto, ciao, Savino, ciao, ciao. Grazie. Allora, caro Federico Rossi, stasera un po' di caos con WhatsApp, vabbè, comunque adesso lo risolveremo, ci si può risolvere qualsiasi cosa. Ciao Quinti, capisco che bisogna essere positivi, ma molte delle cose che sento dire per Carnevali vanno dette di giuntoli anche a Radio Bianconera. Allora Luca, non voglio dire che bisogna essere positivi, attenzione, io sto dicendo che bisogna credere, sperare, eccetera, però c'è una differenza sostanziale tra il discorso giuntoli e il discorso Carnevali. Primo, Giuntoli non era amministratore delegato, tanto meno direttore generale, direttore tecnico, ok? Quindi intanto non faceva parte del CDA, aveva meno potere, ma soprattutto era direttore tecnico perché la sua esperienza pregressa rispetto alla Juventus era quella lì, inserita in quel perimetro lì. Lui era stato direttore sportivo sostanzialmente nelle varie società, Napoli per esempio, dove è stato vinto poi lo scudetto, anche grazie a lui, ci mancherebbe altro, è stato uno degli artefici. Ma l'errore fondamentale è che Giuntoli, e lo ha detto anche Roberto poco fa, io lo ricordo sempre, quella famosa lettera agli azionisti da parte di Elkan in cui diceva il nostro futuro sarà scandito da Giuntoli, o meglio, non voglio giustificare Giuntoli, ha fatto questo errore eccetera, ma è stato fatto un errore da Elkan anche in quel caso nel dare tutto in mano a Giuntoli. Giuntoli non poteva fare tutto quello che gli è stato dato a livello di responsabilità, ma sono proprio due figure diverse, al di là della dare circoscrivere il discorso Giuntoli a quello che gli era stato affidato, sono proprio due figure diverse. Cioè il direttore generale barra amministratore delegato, cioè Carnevali, è già l'ha fatto questo, capisci, seppur nel Sassuolo. Quindi sono due figure diverse, quindi non voglio dire, guarda, ragione Roberto, senza essere eccessivamente troppo trionfalismo, intanto è stato mandato via Comolli e questa è una cosa che credo sia stata necessaria, andava fatto prima, io insisto, anche un mese prima andava fatto. E poi ovviamente aspettiamo, però sono proprio due figure diverse, quindi l'accostamento Giuntoli Carnevali non ci può stare, proprio proprio dall'inizio, per figure diverse. Cioè Carnevali è un uomo di calcio, infatti direttore generale anche, ma anche un uomo di conti, ma a livelli importanti, di gestione, ovviamente anche a livello poi di relazioni, cioè proprio una figura superiore dal punto di vista proprio del perimetro di azione. Ecco perché non ci stanno i due accostamenti. Poi sul discorso essere ottimisti, positivi eccetera, sono d'accordo con te, calma e sangue freddo, perché siamo stati scottati tante volte nelle ultime stagioni. A tra poco.
13: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ultimi minuti di questa fuori di due del lunedì, che apre la settimana e potrebbe essere forse la settimana del primo colpo, quantomeno come accordo. Lo sapete che ufficialmente il mercato si aprirà il 1 luglio. Quale colpo potrebbe essere il primo? Non lo so. Vlahovic che resta? Ragazzi, boh, non lo so, io la vedo un po' dura. Significherebbe questo però, siccome Vlahovic, giustamente come diceva Roberto, forse l'ho anche scritto giorni fa, si sta accorgendo che alla fine tutte queste, sì, si era parlato spesso, il Barcellona, il Bayern Monaco, però non mi pare che stiano bussando alla porta di Vlahovic a dirgli: caro Dusan, sediamoci attorno a un tavolo, quanto vuoi, se non è 12-10, ma forse non gli stanno dando questi soldi, non lo so. Fatto sta che se ci dovesse provare, e Franco diceva che è plausibile il fatto che, e riuscirci sarebbe, secondo me, poi ragazzi ognuno la vede a modo suo, dai, sarebbe un buon colpo. Ciao Quinti, capisco. Ah, questa l'avevamo letto prima, il nostro amico, allora anche Allegri, dice Luca, considerato, Allegri tra l'altro in settimana, a proposito di settimana, potrebbe essere, diciamo così, annunciato dal Napoli nel caos del Milan. Anche Allegri, considerato il migliore allenatore in Italia da molti juventini, ha perso 10 punti di vantaggio che aveva con gente come Modric, Maignan, Rabiot, Leao, Pulisic, lo vive con rosa più scarsa, almeno cercava occasioni avendo lo stesso risultato di Allegri. Ecco perché ripartire da questo allenatore. Luca, guarda, per me, allora ti dico la mia, tu pensa che Dischetti dice che era di gran lunga superiore la rosa della Juventus, secondo me no, al Milan, però è un parere mio. Il problema è che nelle ultime partite, mi riferisco a quella maledetto pareggio con il Verona e poi anche alla partita contro la Fiorentina, ma tu hai avuto un'involuzione anche come gioco, perché secondo me sono proprio crollati di testa, e questo è l'aspetto più preoccupante, perché le partite precedenti, anche alcune non vinte, in cui vi ricorderete, no, con i numeri, la Juventus ha fatto 24 tiri, di cui 17 in porta, 3 parate del portiere avversario, 2 se li sono divorati, ci sono stati anche 2 rigori sbagliati, ricordiamolo sempre, l'andata con il Lecce, scavetto di David, da prendere a schiaffi, secondo me, e con il Sassuolo al ritorno, errore di Locatelli, bastavano quei 2 rigori trasformati e forse, anzi senza forse, staremmo a parlare evidentemente di qualcos'altro, quindi anche quella è la colpa. Ma io sul discorso di ripartire con Spalletti non ho mai avuto dubbi, capisci Luca, ma non ha avuto dubbi nemmeno la Juventus, tant'è che ha rinnovato il contratto di Spalletti prima ancora di conoscere l'esito della stagione. Quello significa che aveva già scelto, perché io non credo che Elkan non sapesse di questi attriti e che secondo me non avesse ormai anche lui certificato nella sua testa che la convivenza sarebbe stata impossibile. Ecco perché ti dico, su Spalletti io ho mai avuto dubbi. Vai Fede.
13: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni. Ho mandato anche uno scritto, ma faccio anche il vocale. Dicevo che Capoverde mi ha impressionato perché è una mina vagante, in Coppa d'Africa ha fatto benissimo. E poi da seguire, domani sera c'è Francia-Senegal, domani, e Habib Diarra del Senegal, centrocampista molto forte alla Kanté, e a Cliouche della Francia, che è un trequartista fortissimo del Monaco, che già avevo entrambi segnalati l'anno scorso da prendere alla Juve, ma anzi è andati su altri profili e segnalati qui su, chiaramente non a chi di dovere, e di prendere al posto di Frattesi e Brahim Diaz. Frattesi è una coppia di McKennie, Brahim Diaz è la coppia più forte con Seisao, ma ci sono altre priorità che andare a prendere uno più forte con Seisao, dove sei già coperto comunque abbastanza bene.
1: Guarda Luca, ti dico che io Frattesi non lo prenderei mai, Ora, sui giocatori da vedere è chiaro che non c'è solo la Juventus, bisogna avere uno scouting forte, che magari anche prima dovevi mettere gli occhi su questi giocatori di cui stai parlando tu, perché io non è che li conosca più di tanto, per esempio, però chi fa il lavoro dello scouting deve conoscerli, e quindi tu devi anticipare le mosse, anche perché sapevi che andavano ai mondiali. Poi ai mondiali è chiaro che se si mettono in mostra, questi ma come altri, vale per tutti, arriva il club di per esempio di Premier League, arriva il Real, arriva un top club europeo e tu non hai partita, non la giochi la partita, perché li prendono loro. Ecco perché bisognava, sì, tutti dicono vediamo la vetrina mondiale, però bisogna anticiparle certi colpi, perché adesso se esplodono, ripeto, il cartellino sale in maniera clamorosa e la Juventus probabilmente non può permettersi rispetto a, ripeto, ad alcuni top club europei. Questo è un po' il discorso. Su Frattesi io non lo prenderei mai, però Brahim Diaz secondo me non c'entra nulla o quasi nulla con Conceição, perché Brahim Diaz sulla linea della tre quarti gioca al centro, giocherebbe al centro con Conceição a destra e il Diaz a sinistra. Poi lasciamo perdere che nei movimenti ci può essere anche l'interscambio, questo è assodato, però io lo vedrei proprio lì al centro, anche perché tanto il Diaz non vuole giocarci al centro della tre quarti. Sarebbe l'ideale, per come la vedo io. A me piace molto questo giocatore, tra l'altro conosce il campionato italiano, ha giocato nel Milan, quindi perché no? Allora, Denis da Playa de Carmen, una domanda: con i soldi dell'Europa League spero davvero la vendita di Cambiaso sarebbe come l'accesso alla Champions? Oddio, ti dico la sincera verità, poi continuiamo il messaggio. L'Europa League non è che guadagni tanto, io stavo leggendo a conti fatti, se tu arrivi ai quarti di Europa League riesci a incassare 30-35 milioni. Lo sapete che significa? Se magari la vince o va in finale, sì, ne puoi guadagnare altri, boh, non lo so, 10-15, però non sono tantissimi. Però tu dici, vendendo Cambiaso e con questi soldi evidentemente arriveresti a una certa cifra. Alla Champions da lì poi, la Champions erano minimo 64, da lì puoi iniziare a vendere e comprare bene giocatori a zero, uno o due forti da comprare, si potrebbe fare sempre. Forza Juve, condoglianze alla famiglia di Saverio e grazie ovviamente, grazie, lo ricordiamo sempre il nostro radioascoltatore che purtroppo non c'è più. Mi basta, ma basta con questo Vlahovic, basta, ci dice Francesco da Trebisacce. È più di un anno che si fa tira e molla, poi alla fine si presenta con delle pretese esagerate. Ha fatto benissimo la Juve non accettare, con quei soldi anche meno ne prendiamo un altro anche più bravo. Allora Francesco, ho capito che non ti piace Vlahovic, no? E ovviamente è tutto lecito, però vi posso, così come Peppe che scrive ciao basta col serbo, vi prego, però caro Francesco, caro Peppe, mi fate un nome di un altro, di un centravanti che voi prendereste, fatelo però, perché altrimenti ragazzi siamo buoni solo a dire quello no, vendiamo quello, prendiamo quell'altro. Bisogna trovare le alternative, sia se vendi un, chiamiamoli top, perché comunque Bremer e la Juventus sono top, Cambiaso sulla carta è un top. Mi dite le alternative, fermo restando che io è chiaro che probabilmente Cambiaso si è scollegato mentalmente dalla Juventus e negli ultimo anno, forse anche anno e mezzo, credo che questo abbia dimostrato, lo cederei, però bisogna trovare le alternative e fare delle proposte, no? Letizia D'Arieti, quindi che il nostro fratello Saverio riposi in pace, condoglianze alla famiglia. Vai Fede.
14: Eccomi Michele da Casali, spiego meglio l'opinione che ho dato sulla scelta di Carnevali della passata settimana. Nessuno mette in dubbio la professionalità di questo personaggio, ma anzi, è di indubbia esperienza e di comprovata veramente bravura.
1: C'è il ma.
14: Io dico che Elkan è da applauso, perché poi fondamentalmente ha commesso tanti errori Elkan, però a piccoli passi alcune figure le ha indovinate, perché poi non dimentichiamoci che ha portato Chiellini in società, che rappresenta insomma quell'uomo con immagine forte di identità bianconera. È arrivato Spalletti, che è un allenatore bravo e competente, adesso ha trovato l'uomo che dovrà dare ordine a questa Juventus, ed è l'uomo secondo me tra i più indovinati come Carnevali. Però ecco, C'è una cosa importante, che il tifoso della Juve ha delle battaglie sportive, ha un nemico sportivo e lui può essere amico di chiunque fuori dal campo, ma nel momento in cui
1: No.
14: indossa la giacca con lo stemma della Juventus,
1: Ma certo.
14: se c'è da battere i pugni si battono i pugni, se c'è
1: Certo.
14: da alzare la voce alzi la voce, un po' come ha fatto Comolli quando nell'unico episodio dopo
1: Sì,
14: Inter-Juventus in quel sottopassaggio. Ecco, io questo intendo, cioè che Carnevali abbia ben in mente che il tifoso della Juve ha un nemico sportivo.
1: guarda, Michele, hai toccato un argomento caldo, scottante, che io invece ho trattato nel podcast che tu puoi ascoltare o leggere su Bianconera News. Ho visto già tanti accessi, peraltro, grazie. E io ho detto: sì, ok, amico di Marotta, forse è cresciuto all'inizio lavorativamente con Marotta, gli ha fatto da testimone alle nozze, però poi lui è uno indipendente. Perché altrimenti stiamo giocando. Ma io non so, devo pensare per forza così, perché stiamo parlando di un dirigente apicale nella Juventus, quindi non può essere altrimenti, ma lo sa benissimo anche lui. Ok, amici, ma è come quando, guarda Michele, tu giochi a calcio, io ho giocato a calcio, è come quando tu hai un amico, però quando sei in campo non diventa un nemico, ma un avversario, se gioca contro di te, no, a calcio, diventa un avversario e devi fare di tutto per batterlo. Ma su questo, guarda, non c'è dubbio. Io sono d'accordo con te. Guido da Bologna, ringrazio te e i tuoi colleghi di RBN. Non sto passando un momento facile. Allora, non dico il perché, perché non voglio ovviamente strumentalizzare, non voglio, però insomma, il senso del messaggio che sta attraversando il nostro amico Guido da Bologna è un momento molto difficile e mi dice il perché. Ascolto voi per sgomberare la mente dal dolore e vi ringrazio di cuore per esserci. Guarda, Guido, a me fa molto piacere questo messaggio. Mi dispiace e ti abbraccio per quello che ti è accaduto. E noi siamo anche contenti di essere anche che ne so, una valvola di sgombero della mente. Ecco come stai, questo termine che hai utilizzato tu. Io ho solo un dubbio su Carnevale. Ah, questo l'avevamo. Ciao Quintiliano, non mi sembra Carnevale, però una cosa che mi aspetta è una maggiore tutela della Juve in ogni ambito. Ci auguriamo il meglio, che poi sarà anche il nostro. Alfio, guarda Alfio, su Carnevali, tra le peculiarità di questo manager, di questo dirigente, dell'amministratore delegato barra direttore generale della Juventus, è proprio quella di avere dei rapporti importanti a livello di istituzioni. Rapporti importanti, così come anche dei rapporti con dei colleghi, diciamo così, al di là di Marotta, di cui abbiamo parlato prima. Quindi il fatto anche che lui abbia dei rapporti con Federcalcio, Lega Calcio è molto molto importante. Infatti serve anche una figura che, oltre ad avere le competenze calcistiche, quindi di campo, oltre ad avere le indubbie competenze di conti, ragazzi, di finanza, di amministrazione, perché di questo anche si tratta, deve avere anche anche li ha. È l'uomo giusto per questo. Ecco perché prima, quando si parlava di Giuntoli, il nostro amico ha fatto l'esempio. Non vogliamo essere eccessivamente positivi, ottimisti, perché anche con Giuntoli eravamo così e poi alla fine sì, ha ragione il nostro amico, perché tutti quanti, quando è arrivato Giuntoli, abbiamo detto: ah, finalmente l'uomo. Poi ci aspettavamo di più anche nell'ambito del suo lavoro. Per esempio, io mi aspettavo qualche giocatore sconosciuto che invece poi diventasse un campione, invece non è stato preso nessuno. Però lì l'ho spiegato, questa è una figura diversa, Carnevali, e tra le altre cose c'è anche questa dei rapporti politici, diciamo così. Lui è anche bravo dal punto di vista politico-calcistico. Ecco. Vai, Fede.
15: Ciao Quintigliano, sono Gianni da Torino.
1: Ciao.
15: Io non sono d'accordo, nel senso, su Vlahovic, la mia opinione. Secondo me
1: Ne hai
15: non deve essere
1: facoltà.
15: rinnovato quelle cifre, e ha
1: A
15: avuto
1: quelle
15: anche guai
1: cifre?
15: fisici. E Bremer, anche Bremer deve essere venduto, perché si vede che non è più lo stesso. Non so se conviene aspettarlo, quella cifra non la si prende più. Tutto qui, quindi secondo me sono due non da eventualmente da tenere a tutti i costi, ma da vendere a tutti i costi.
1: Allora, due cose, grazie intanto a te amico da Torino. Sono due situazioni diverse, perché Vlahovic è in scadenza il 30 giugno, quindi il 1 luglio Vlahovic è libero di firmare con chi vuole. Quindi è una situazione diversa perché andrà a parametro zero. Fermo restando che sembra che
12: che sì, Giuntoli, adesso abbiamo nominato Giuntoli, che Cannavali voglia provarci. A quelle cifre però non ci proverà mai, perché se lui ora, se non ti piace in assoluto, ok, però ti volevo solo precisare che a quelle cifre, cioè quelle che aveva chiesto nell'ultimo incontro con Comolli, vale a dire 8 più bonus di ingaggio, sì, arrivava quasi a 10, e poi addirittura 10-15 mi pare di bonus alla firma, ma non, quello proprio le deve dimenticare Vlahovic, e lo sa benissimo, altrimenti credo che non si metterebbe nemmeno a sedere attorno al tavolo il papà. Se però alle cifre della Juventus, che invece leggevo oggi sono 8 compresi bonus, i bonus non alla firma, i bonus legati a però ai risultati, attenzione, quindi qualificazione in Champions League una cifra, qualificazione in Europa League un'altra cifra, scudetto magari un'altra cifra, quindi anche condizionati, anche questo dobbiamo tornare a rimetterci, le condizioni dei bonus dell'ingaggio dovrebbero essere legate anche a delle cose precise. Ma una volta a Boniperti, io mi ricordo in un periodo, quando per esempio Giordano Bruno voleva venire al, voleva, la Juventus voleva Bruno Giordano, in quel periodo la Juventus faceva dei contratti a meritocratici, cioè io ti posso dare una base che era bassa in generale, no? Bassa sempre tra virgolette, però poi può aumentare se tu mi fai ogni gol, cioè perché non si rifanno? È cambiato tutto, però bisognerebbe ritornare a fare anche questi discorsi, quindi non a quelle cifre di Vlahovic. Poi lascia perdere, se tu non lo rinnoveresti a prescindere, il discorso di Bremer è diverso, perché ha una clausola rescissoria che scatterà dal 1 luglio al 10 agosto, vale fino al 10 agosto, solo per i club esteri. Sono 58 milioni, se si presenta un club estero con 58 milioni, la Juventus non può opporsi, ok? Quindi Vlahovic non lo può vendere più ormai, perché gli scade il 30 giugno, ok, dal 1 luglio è libero salvo rinnovo. Invece Bremer ha questa clausola rescissoria, se non si dovesse presentare nessuno resterà, oppure magari se la Juventus, c'è un club interessato, dice però io 58 milioni non voglio darteli, facciamo un esempio, ok, cancelliamo questa clausola, leviamola, trattiamo e magari invece di 58 andiamo a finire a 48. Sulla necessità di cui parli tu di cedere Bremer, qualche dubbio ce l'ho anch'io, ti dico, sono onesto, cioè tu devi anche chiederti, ok, Bremer è il difensore migliore che ha la Juventus, quest'anno non è stato all'altezza, nella stagione precedente da ottobre a ottobre, ok, da ottobre dell'altra stagione a questa qua, all'ottobre di questa, dell'ultima finita, è stato operato 2 volte al ginocchio sinistro, ok, era proprio evidente in alcune circostanze che non fosse sicuro, che avesse anche paura, guardate, vi dico che ha fatto anche più di qualche errore. A 29 anni la domanda della Juventus, che è lecita, ci mancherebbe altro, se arriva un'occasione, non 58 della clausola ma 45-50, glielo diamo sì o no? Quindi anch'io come te tu saresti sicuro di cederlo, io quantomeno ho dei dubbi e non escluderei ovviamente la cessione. Vai Fede.
16: Ciao Quintiliano, buonasera.
12: Poi Armando.
16: Io sono tra quelli che ha stappato la bottiglia di champagne, non di spumante, di champagne.
12: Perché è francese.
16: Per aver tolto il dente cariato di Comolli, che non ne potevo più, guarda, ero arrivato. Sono molto fiducioso, molto. Cannavali è una persona che a me piace, è un dirigente italiano, è un dirigente che sa il fatto suo.
12: Però?
16: Ed è secondo me quella persona giusta che noi praticamente per anni si cercava. Però io volevo farti una domanda. Parliamo tutti di mercato, no? Parliamo sì. Che Cannavali si deve occupare della faccenda praticamente amministrativa.
12: Tutto.
16: E
12: tutto.
16: Del mercato della Juve. Ma Cannavali, secondo me, detto fra me e te, Quintiliano, che nessuno ci ascolti però, io ce lo vedrei bene anche in federazione, perché mentre prima ci rompevano le scatole, forse con Cannavali, forse qualcuno incomincia a portarci rispetto. Che dici? Fondamentalmente è quello che ci interessa forse più di tutto.
12: Grazie, no, in che senso lo vedi in federazione? No, sui rapporti, è quello che dicevo prima. E questo è un altro aspetto importante rispetto alle caratteristiche di Cannavali, di avere buone relazioni con le istituzioni, cosa che nella Juventus è mancata, anzi è stata massacrata la Juventus, quindi non lo vedresti tu dici come consigliere, ma probabile che rinnovino come consigliere della Federcalcio, che rinnovino Chiellini, ma Chiellini rappresenta la Juve, l'amministratore delegato della Juventus e Carnevali, quindi sotto quell'aspetto dovrebbe andare molto molto meglio, quindi sotto l'aspetto dei rapporti con le istituzioni. Ma vi ricordo, ragazzi, non dobbiamo dimenticarlo mai, che oggi è il 15, il 22 si vota, ok? Quindi viene eletto o Malagò oppure Abete, quindi si cambia presidente. Meglio, se fosse Abete sarebbe un ritorno al passato, ma proprio al passato, anche remoto se vogliamo, con Malagò si farebbe secondo me un salto di qualità sotto il profilo della visione moderna del calcio, dello sport in generale, perché l'ha dimostrato come presidente del CONI. Quindi saranno diversi anche gli interlocutori, visto che ci sarà un nuovo presidente della Federcalcio, però sicuramente ci sono queste caratteristiche del nostro nuovo amministratore delegato, questo sì, non c'è dubbio. Vai Fede.
17: Ciao Quintiliano, sul lavoro che aspetta Carnevali. Ormai ci siamo detti spesso, no? Tra noi tifosi, basta pensare quello che eravamo soltanto pochi anni fa. Io che sono vecchio mi ricordo Bettega, faccio nome su tutti, Bettega, no? Quante volte l'avrò visto giocare Bettega, non c'era la copertura televisiva che c'è oggi. Però ero fortunato perché poi quando lo vedevo spesso e volentieri segnava. Poi avevo la mitica maglietta numero 11 con mamma che cuciva a mano, imbastiva e poi cuciva il numero sulla maglietta. Quindi per dirti, come facciamo a non pensare a quello che eravamo e soprattutto a quello che eravamo fino a pochi anni fa? Speriamo che Carnevali piano piano riesca a riportarci a quei livelli. Non ha usato la parola vincere nelle prime cose che ha detto, magari.
12: No, non è la Juventus a livello di competere.
17: Ha detto l'importante è riportare la Juventus
12: a competere,
17: dove deve stare.
12: Certo.
17: E partiamo da qui. Partiamo magari vincendo questa benedetta coppetta. Hai visto mai? Ciao.
12: Magari. Poi però sì, io sono d'accordo quando tu dici come facciamo a non guardare il passato, però secondo me non dobbiamo guardarci troppo. Vi spiego anche perché è inutile. Perché altrimenti vivi di rimpianti e ormai non possiamo più vivere, perché è inutile che una volta nella Juventus, lo so una volta nella Juventus, ma la Juventus di una volta non c'è più. Parliamo di un centrocampista, ma una volta questo centrocampista avrebbe fatto la riserva nella Juventus, sì, una volta, ma quella volta non c'è più, ora si è cambiato tutto. Per ritornare a quei tempi sarà ovviamente difficile, però bisognerebbe cominciare a fare i primi chilometri verso il ritorno alla Juventus che fu. Gianfranco da Salerno si unisce alle condoglianze alla famiglia di Saverio, che riposi in pace, grazie. I cartonati chiedono Cambiaso, perfetto, voglio Pio in cambio, lo faresti Daniel? Sì, lo farei, ma non te lo danno. Figurati se ti danno Pio Esposito, che è un giocatore cresciuto dal loro allenatore Kivu, perché lo sapete che lui lo aveva centravanti nell'Inter del Primavera, ma lo farei subito, ma non te la darebbero mai, e non so nemmeno se lui fosse disposto, non lo so. Caro Quinti, capisco che bisogna essere positivi, ma molte delle cose che sento dire per Carneva, questa l'avevamo già visto. Vai Fede, l'ultima e poi ci salutiamo, dai.
18: Buonasera, sono Francesco da Roma, vorrei fare una riflessione.
12: Vai.
18: Ma se in tutto questo bailam, se anche Spalletti dovesse fare un periodo di apprendistato alla Juve, non sarà pure questo? Io lo stimo tantissimo, però la mancata qualificazione in Champions io gliela attribuirei quasi esclusivamente a lui per le due partite interne che non ha saputo gestire. Non so che ne pensate, Francesco da Roma.
12: Guarda, io no, non la vedo diversamente. Sicuramente deve, anche alla sua età, 67, dovrà crescere, perché non è mai stato in un club come la Juventus, però io non attribuirei tutto a lui. Sicuramente l'avrà preparate non benissimo, mi riferisco a Verona, Fiorentina, poi queste, però io me la prendo molto. Io sono d'accordo con Soldatino di Livio quando dice, però i calciatori, ragazzi, dai su, ha detto, sveglia. Poi è chiaro che ha le sue colpe anche l'allenatore in quanto capo di della squadra, diciamo così, però i calciatori parecchi non all'altezza, però insomma sono punti di vista, dai. Fede, siamo giunti al termine, quindi ci salutiamo, grazie ovviamente come al solito, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stesso posto e stessa ora.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Allora scatta ufficialmente l'era Carnevali, che arriva oggi e prende posizione nella sua stanza dei bottoni alla Continasse, e questo già è importante, anche se insomma poi alla fine diventa una questione pragmatica, no? Perché da quando è stato contattato dalla Juve, che lui come modus operandi è già entrato un po' nel mood Juventus, le chiacchierate telefoniche con Spalletti, il cercare di intuire, di capire quello che serve alla Juventus, prima cedere e poi acquistare. Certo che se i giocatori da cedere fanno vedere quello che fanno vedere gamba al mondiale, ragazzi, secondo me neanche al peggior offerente mamma si riescono mia a vendere.
3: Hai visto, quindi, David?
2: Ho visto David, ho visto con Miners, ho
3: ma
2: visto...
3: secondo te la foto di David con quella panza, ma
2: no, sarà finta.
3: Sì, ma pubblicata, le cheerleader l'hanno pubblicata,
2: ho capito, ma
3: sono cadute anche loro,
2: ma no, l'hanno fatta apposta. E dicono: che volete vendere qua? No, non lo vendete, è vostro, resta visto vostro.
3: Cioè, da un lato mi consola, perché vuol dire che non è che è soltanto alla Juventus. Però quel gol che si è mangiato, sì, con Miners, anche lì mi consola una cosa, Marangio, che è bianco anche con la nazionale.
2: Lo so. Tra l'altro, 70 minuti, 4 palloni toccati.
3: No, 20.
2: 20 palloni 20. Toccati, qua, due tiri. Meno, verso la porta.
3: Ah, dico. David!
2: No, io sto parlando di con Miners.
3: No, con Miners ha giocato 20 minuti.
2: Ha toccato 4 palloni.
3: Sì, è una cosa.
2: Ha toccato 4 palloni.
3: E comunque io ho trovato la squadra per cui tifare. Io tifo per il Giappone.
2: Ovviamente.
3: Ragazzi. C'era alcuni.
2: Proprio un cartone animato, sì.
3: Tifosi bambocci, nel senso che erano dei cartoni animati sugli spalti meravigliose con la bandana qua. Io sto, sì, per il Giappone. C'è una cosa su dei cartoni animati.
2: Esatto, però devo dire, anche ne stavamo parlando prima. Tra l'altro anche qualche bel numeretto, diciamo,
3: siamo
2: tecnicamente
3: noi,
2: siamo noi, siamo sempre noi. Allora, no, detto questo, oggettivamente stiamo parlando anche del fatto che emotività, cioè mamma livello mia di emozioni bassissime, perché
3: zero.
2: Sembra di stare in un videogioco.
3: Sì, sì.
2: Ma non per quando gioca il Giappone, proprio quando gioca proprio il videogioco. In generale, cioè tu sì, gol, però proprio non lo so, quella cosa che, ma perché dai, i mondiali sono così, noi non siamo abituati, quindi magari non li viviamo da tifo. Però non c'è quel pathos, quell'emotività, quella sensazione così, sai, il gol all'ultimo che stanno sempre a festeggiare per qualsiasi cosa succede. Allora tu riesci a capire che non vivi quella cosa. Vabbè, comunque così.
3: No,
2: beati loro che almeno ci stanno al mondiale. Ripeto, con Miners è entrato in maniera preoccupante, David. Però mi conforta.
3: Sì, appunto, perché lo fanno anche lì.
2: Mi conforta, perché io altrimenti ero spaventato, dice, allora qua vengono da noi e succede qualcosa. Invece no, proprio sono così. Cioè diventano così,
3: sì,
2: dopo che sono stati da
3: così
2: noi.
3: Così non li vendi mai.
2: Non li vendi, ma che vuoi vendere? Invece, quando io parlo, poi non tutti sono d'accordo, e secondo me manco tu.
3: Ma che vuoi da me?
2: Secondo me manco tu.
3: Che
2: però
3: sono
2: quando
3: passato
2: io
3: sotto casa tua, manca
2: bravo,
3: poco muoio.
2: Bravo, e facevi bene. Là non chiamavo nessuno.
3: Cadono meteoriti sotto casa tua.
2: Ho chiamato i vigili. Perché avete chiamato la musica? Ho chiamato i vigili io. No, perché funziona così: chiami i vigili
3: in Italia,
2: del fuoco. Vabbè, però noi chiamavamo il semplice, vabbè, poi arrivava il semplice, perché avete chiamato a noi? Ho chiamato i vigili. Ma perché avete chiamato a noi? Ho chiamato i vigili. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Lasciamo
3: stare. Siamo
2: in Italia, funziona così. Poi hanno tutto risolto, devo dire grazie come sempre ai vigili del fuoco.
3: Non passate sotto casa.

0: di managgio.
1: No, no, no, passate, abbiamo risolto tutto. No, detto questo, sembrano cartoni animati, cioè non li vendi perché non li vendi, giocatori così, onestamente, mondiale che non ti trasmette grandissime emozioni. No. Ecco, quello che ti dicevo, il giocatore che tu pure, secondo me, non è che tanto ci vai tanto... Brahim Diaz, e visto che è partita, ha fatto contro il Brasile.
0: Ma guarda che a me piace.
1: No, a te non piace. Me l'hai detto più
0: volte. Ma a me piace, ma lo prenderei domani
1: la sera quando torno a casa e mando in messaggio. Ma sei sicuro? A me
2: non
1: piace.
2: Ma non è vero, no, non ma non tu. È vero.
1: Però ragazzi, per esempio, Brahim Diaz contro il Brasile, cioè, lo guardi e dici, ecco cosa ci serve a noi. Ce ne servono tanti a noi. Però quando parlo di talento, di qualità, di quello là che ti accende il gioco con il passaggio, che taglia a fette la difesa del Brasile, quando ti salta l'uomo, quando prova la conclusione, è questo che serve. Solo che chiaramente siamo nelle mani di Mourinho, perché lì è arrivato praticamente di tutto. E adesso, oggi, anche Cucurella, c'è stata l'ufficialità di Cucurella, che peraltro non giocherà neanche al mondiale. Non si è capito perché, forse per i capelli o perché attraverso la trattativa, non lo so, però un mistero fa sì che non giocherà il mondiale. Invece andrà al Real Madrid, dove noi ci dobbiamo affidare a Mourinho, che possa dire, beh, guarda che io ho Arda Jurer, io avrò Bernardo Silva,
0: gioca
1: per
0: mai.
1: Te non ci sarà mai spazio, vai alla Juventus, dovrebbe dire lui, perché lì puoi crescere tanto in prestito, poi torni, vediamo. Perché io lo abbraccerei,
3: sì,
1: molto più,
3: Vincenzo,
1: che molto più che, così arriviamo a un altro tema che tanto di cui abbiamo parlato a lungo anche i giorni scorsi,
3: che
1: è Vlahovic.
3: D'accordo anche con
1: perché
3: te.
1: Perché lì, per esempio, ecco, la controproposta della Juve, su questa si può anche dibattere,
3: 8 milioni 2 anni,
1: comprensivo di bonus, cioè significa devi vincere l'Europa, vincere, non partecipare, Europa, vincere League. L'Europa League e arrivare in Champions League. Se vinci queste due cose, quindi se la Juve le vince e arriva in Champions League e vince l'Europa League, diventano 8 milioni. Se perdi una delle due, diventano 7 e mezzo, 7. Se invece non raggiungi gli obiettivi, io non ho i soldi per pagarti, restano 6. Io non credo che lui accetti, onestamente, e questo mi dispiace per lui, perché a me non me ne frega. Cioè, io onestamente farei proprio, chiuderei questo capitolo e guarderei altrove. Dobbiamo capire però quali sono le altre potenzialità che ha la Juve. Sono molto curioso di vedere Carnevale all'opera. Da oggi è nella sua stanza, alla sua scrivania. Vediamo che succede. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Mani, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
0: Buon pomeriggio a tutti. Intanto fammi mandare,
1: bravo,
0: subito un enorme abbraccio ad Andrea. Grande Andrea, ti abbraccio, amico mio, che dice: la proprietà linguistica nipponica di Alessandro è entusiasmante e rende benissimo l'emozione di questi mondiali.
1: Sì.
0: Quanto a Brahim Diaz, peccato che abbia giocato così bene il nostro Andrea. Eh sì, sono d'accordo.
1: Andrea, te, sì, però lo sappiamo che è forte Brahim.
0: Brahim è forte. Tra l'altro il Marocco è una gran bella squadra.
1: Il Marocco è una gran bella
0: però,
1: squadra.
0: Però se ci fai caso, sono tutti
1: Brahim,
0: giocatori praticamente nati in Europa, che giocano tutti in Europa, tranne due o tre. Però è una squadra
1: qualità,
0: interessante.
1: Hanno
0: mentre
1: qualità, hanno
0: sì,
1: qualità.
0: Hanno tanta qualità. Mentre a me non piace, io ho visto il primo tempo, in realtà, poi mi sono lasciato cullare da Morfeo di Brasile-Marocco.
1: Sì.
0: A me il Brasile non. A me non piace per nulla il Brasile.
1: Allora, diciamo che
3: Brasile
1: come
3: non mi piace per nulla.
1: È come voler mettere un quadro stonato a un'opera d'arte. Mi spiego.
0: Poi, è la poesia, ma non declama.
1: Declama
0: grande, grande poeta che però non declama amore. Ah,
1: perché?
0: Ragazzi.
1: Perché Carlo Ancelotti è abituato a gestire i grandi campioni. Però tu lo sai, perché spesso ne abbiamo parlato, lui è scuola Mourinho, scuola Allegri.
0: Sì.
1: Quindi non è uno che dice tutti avanti a pedalare, giocatevi, divertitevi, eccetera. In Brasile sono più per quella teoria là. Poi magari la prima la sbagli sempre, poi magari ti aggiusti strada
0: sì,
1: facendo.
0: Sì, per carità, l'Argentina ha perso la prima quando ha vinto il mondiale, ti ricordi?
1: Però è altrettanto vero che effettivamente la qualità tecnica del Brasile rispetto
0: poca
1: ai
0: roba,
1: Brasili del passato.
0: Poca roba, poca.
1: E comunque Neymar è infortunato, no?
0: Sì,
1: diciamo,
0: Neymar
1: a beneficio
0: è
1: di chi
0: Neymar è infortunato.
1: Non gioca per questo, no? Perché
0: Bremer ha fatto 0 minuti. Danilo e Alexandro, cioè in questo Brasile ci sono ancora Danilo e Alexandro, quindi io vedo poco. Tant'è vero che immagino, Vincenzo lo continua a dire, una sorpresa relativa, nel senso, secondo me lo può vincere la Francia, mi piacerebbe la Spagna, io sono innamorato della Spagna, però tifo per il Giappone. Sì, ieri mi hanno entusiasmato questi giapponesi. Poi c'è Nagatomo che ha 39 anni e continua a fare, che ha detto fondamentalmente loro vogliono vincere il mondiale. Anche la favola Marocco che arriva ai quarti di finale, se non vado errato, in Arabia Saudita, cioè c'è qualcosa. Poi io, vedete amici, poi parliamo di Vlahovic e quant'altro, amici del giornale Rosa, voi avete fatto un titolo secondo me ridicolo, ma io non conto niente, per l'amor di Dio. Dice: il Curacao perde 7-1, perché il Curacao e l'Italia no? È semplicemente perché il vostro amico Infantino intanto ha fatto sto mondiale a 48, esatto, e ha cercato di portare anche l'Italia, salvo poi prendere in giro l'Italia, ma tanto è vostro amico. E dopodiché, perché Curacao sì? È perché siamo, vabbè, noi che ci siamo andati, quindi evviva Curacao che ne prende 7. Sì. Casomai dovreste attaccare il vostro amico Infantino, perché questo mondiale a 48 è ridicolo. Sì. Ridicolo.
1: O comunque dovevi dare più spazio a squadre europee che non asiatiche. Comunque, come Nenzia non hanno scritto niente, no? Che l'unico
0: che ha fatto gol di Curacao,
1: ha fatto gol del Curacao, ha segnato lui, juventino, bianconero, quindi uno juventino che funziona. Pensate se prima del mondiale avessero detto: quale sarà lo juventino che segnerà come per Nenzia? Primo David? No.
0: Sta esplodendo, no, anche il caso David in Canada. Comunque,
1: ragazzi, si chiedono...
0: è uscito, come diceva un amico, è uscito lui, il Canada ha segnato, è entrato con Miners e l'Olanda ha preso gol, scriveva prima un amico.
1: Io, ragazzi, Giovanni, ben arrivato a casa. Come vedi, ci sono una serie di problematiche da risolvere. Una è anche con la mala sorte, perché evidentemente c'è una sciagura che vigila attorno a Continas. Però, come vedi qua, quelli che passano per talenti devono andare via, via, via, via, il più lontano possibile. E quelli che sono i veri talenti da scoprire, magari su cui investire, devono venire alla Juve, che serve grande qualità.
0: Sì, Vincenzo, serve tanta qualità. Io, per esempio, ieri vedevo, appunto, ho visto l'Olanda, la prima partita quasi intera che ho visto, perché in realtà l'alternavo con la finale tra Rimini e Verona di basket. Complimenti agli amici di Verona che sono andati in Serie A, e un abbraccio agli amici di Rimini. Quindi un po' l'alternavo. Devo dire che è stata una partita anche divertente, seppur in un contesto surreale, come lo hai descritto molto bene te. Però ecco, nell'Olanda comunque ci sono dei talenti, Vincenzo. Cioè, al di là di Malen, che ha fatto un grandissimo primo tempo, poi è scemato nel secondo tempo, tant'è vero che è entrato l'eterno Depay, anche lui ce l'ha 74 anni, Depay è sempre lì. Però l'Olanda, io guarda, ti dico, occhi chiusi, mi riprenderei pure De Jong, che ha fallito rispetto a quelle che erano le attese, no, di De Jong, però vedi che ha qualità. Vabbè, Gravenberch non è che lo scopriamo oggi. Poi vedo un difensore centrale, anche lì c'ho 79 anni anche lui, ma come il capitano dell'Olanda, il capitano del Liverpool, che di testa fa gol, a parte che lui c'ha anche questa caratteristica, però insomma vedi giocatori di livello. Vedi giocatori di livello, e l'Olanda ce n'ha veramente tanti. Anche Gapco è un giocatore di livello, insomma, la qualità c'è. Cioè, ecco perché la nazione Olanda, che non ha mai vinto, però l'ho sempre seguita con interesse. Da qui la conoscenza che ho di Malen, perché io mi diverto a guardarli. E anche una partita.
1: Ha sfiorato subito un gran gol.
0: Sì, con Malen, sì, peraltro, Malen. Grande parata di Suzuki. E anche la partita di ieri, che secondo me non è stata proprio entusiasmante, però ti fa vedere che il talento c'è, e che ti diverti. Insomma, gli Orange a me sono sempre piaciuti, non hanno mai vinto niente, però io mi riprenderei, appunto, anche Van Dijk lo prenderei domani mattina.
1: Io invece sono per la Francia come prima squadra e la Corea come seconda squadra, perché veramente mi esaltano.
0: Sono tutti soldati. Giappone. Pensa a finale del mondiale, sì. Giappone Corea del Sud.
1: Bellissimo, ragazzi, fantastico. Veramente spettacolo.
0: Fantastico.
1: Oh, poi, vabbè, se vogliamo mandare un messaggio anche alla moglie di Comolli, che è stata anche dirigente da noi, è bello avere un marito a casa che non pensa per 20 ore al club. Guarda, se ci avesse pensato meno,
0: la lingua,
1: se ci avesse pensato meno, forse eravamo contenti anche noi. Si poteva dedicare anche più ore.
0: Io mi taglio la lingua,
1: sì, perché sono tante cose che meglio non dire.
0: E noi giustamente
1: non le diciamo.
0: Non le dicevamo, però, perché chi lavorava dentro la Juve lo sapevamo tutti. Cioè, noi lo sapevamo, però stavamo zitti, giustamente. Anche giustamente con un lauto compenso. Ecco, se ci pensava di meno stavamo tutti più
1: sereni. Ci pensava di meno, forse un David in meno, un fantasista in più sarebbe stato meglio, ma d'altronde è così. Allora, torniamo alla questione Vlahovic. Dimmi un po', 8 milioni, se lui dicesse sì, tu, io no,
0: allora,
1: io,
0: Vincenzo,
1: tanto, guarda, prima di andare in diretta, sì, che vuoi fare?
0: Fammi salutare Dario, che è in barca nel golfo di Capaci. RBN non si molla mai, vi denuncerei per stalking.
1: Grandissimo Dario, grandissimo
0: colpo di Capaci, bello, poi Capaci,
1: godati questa giornata,
0: ricordiamo
1: di
0: anche per altri.
1: Beh, purtroppo per cose drammatiche, sì. Senti, invece, prima di andare in diretta mi è venuta in mente una scena che ho voluto ripostare sul mio profilo Facebook,
0: sì.
1: Quella di Dybala, ultima partita, e Dusan Vlahovic seduti in storie uguali, se ci fai caso, perché Dybala arrivò a scadenza di contratto e all'epoca la Juventus stava tagliando un po' sugli stipendi. Il signore dei tagli, Maurizio Arrivabene, è arrivato con la scure, mise un tetto di guadagno a Dybala, poi propose tutta una serie di cose. Il venditore di macchine, che all'epoca rappresentava Dybala, che poi si dovette prendere di fretta e furia anche un tesserino, perché un po' non si poteva chiudere trattative, già, visto che non era abilitato. Si è spento tutto, ma noi andiamo avanti, non vi preoccupate.
0: Tutto a posto, ragazzi.
1: Sì. Chiaramente, insomma, non si raggiunse l'accordo, Dybala andò via dalla Juventus. Lì errore di Arrivabene, errore della società, ma errore anche della gente di Dybala, perché poi alla fine andò alla Roma accordandosi per praticamente le stesse cifre che gli aveva proposto in ultimo la Juventus. Dybala, che ricorderete bene, dal campo non voleva uscire, era seduto lì in lacrime, quasi non si andava più, e accanto a lui c'era quello che sarebbe stato il futuro,
0: Vlahovic.
1: Cioè Dusan Vlahovic. 4 anni di alti e bassi, io vedo sempre più bassi che alti. Uno stipendio che ha tenuto sotto scacco la Juventus, quello dell'ultimo mese, fatto da chi? Proprio da lui, Maurizio Arrivabene, che quindi fece due errori clamorosi nella stessa gestione. Vlahovic, che non è il suo entourage anche in questo caso, come quello che non fanno sconti, fino a arrivare a scadenza e andare via. Ma qua altro che lacrime, perché io non ho letto manco neanche un messaggio social da parte di che stai facendo questa cosa, mamma mia. Questo non ha la capacità di ascolto di quello che sta di là, quello che sta dall'altra
0: parte. Che mi ha detto che oggi va bene, andiamo avanti,
1: quindi posa e ascolta, altrimenti si distraggono anche i nostri amici. E quindi Dusan, che tra le altre cose, insomma, non mi sembra abbia mandato un messaggino.
0: No,
1: allora due sono le cose.
0: Sì.
1: Questo così ti lancio un tema.
0: Lancio.
1: O non ha fatto un messaggio di saluto.
0: Perché?
1: Perché
0: lo sai che ci ho pensato.
1: Dice forse se questi cambiano io ritorno. O non l'ha fatto, perché sostanzialmente dice: vabbè, quando è che scade il contratto finalmente? Il primo luglio, aspettiamo il primo luglio. Dybala pianse in campo.
0: Allora, Vincenzo,
1: io mi sarei ripreso Dybala, non mi riprenderei Dybala.
0: C'è tanta ciccia al fuoco in questa cosa che hai messo, quindi tanta carne al fuoco.
1: Bravo.
0: Grazie. Sai che io stimo Vlahovic, no? La premessa è questa. Però non mi piace che la Juventus venga utilizzata. E in questo momento la Juventus viene utilizzata. Detto che poi, se si ritorna a parlare di Vlahovic, evidentemente perché Spalletti avrà detto a Carnevali: provaci, quantomeno. A me non piace questo momento. No, vado via.
1: No, non piace.
0: A me non piace questo momento di palleggio, palla mia, palla tua, decido io, no, ma cioè le storie si chiudono. Io non so se l'uomo che lavorava 20 ore al giorno trascurando la moglie ha fatto bene a utilizzare il pugno di ferro, non lo so, perché poi, visto che adesso ci si ritorna,
1: quello che proporrà la Juve è quello che ha proposto con
0: Molli.
1: Al massimo
0: ora un po' di meno, ora un po' di meno, però sì. Sai, sto anche pensando che sederti con quella faccia di bronzo di Como lì, perché lui ce l'ha la faccia di bronzo, non sia proprio simpatico, c'ha la faccia di bronzo anche Vlahovic. Quindi, per me Vlahovic è una storia chiusa e vorrei vederla chiusa, Vincenzo, perché se no qui si fa tira e molla che non serve a niente a nessuno. Però mi faccio una domanda. Ma se il ritorno su Vlahovic fosse perché in questo momento hai alternative zero?
1: No, no. Sarebbe una domanda inquietante per me.
0: Ma io te la faccio, Vincenzo.
1: Ale, sì.
0: Cioè, la strada più semplice in questo momento.
1: La strada più semplice, sai qual è il discorso? Perché tu proponi 8 milioni e...
0: che sono 4 l'anno, no?
1: Ok. Ma ti pare che gli agenti non ti sparano come hanno sparato già 30 milioni intanto?
0: Ma se nessuno te li dà?
1: Perché glieli devo dare io?
0: Ma infatti non glieli dai.
1: Ma alla peggio se ne va in Arabia Saudita, vuoi che non trova un club.
0: Ma lui non ci vuole andare in Arabia Saudita.
1: Sono problemi suoi. Ma
0: se... per me si chiude la storia.
1: Sì, ma infatti però... sono gli agenti che non se ne vanno con una mano avanti e un'altra dietro, che sarebbe una sconfitta clamorosa per loro. Cioè incassare zero e permettere a Vlahovic, che è in possesso del proprio cartellino, neanche di essere riacquistato, ma semplicemente di prolungare un contratto che è scaduto. Capisci che non funziona, non torna.
0: Sono d'accordo,
1: quindi,
0: però io ti rifaccio anche un'altra domanda.
1: Se io non ho i soldi per andarmi a prendere Sorloth, se è questo che vuoi dire, allora...
0: Perché Vlahovic è ancora a Torino? Perché Vlahovic è ancora a Torino? È incredibile che... cioè, Torino è bellissima, ma comincia a far caldo, vada al mare.
1: Ma
0: lui
1: perché,
0: è ancora a Torino?
1: Perché è probabile che abbia detto, andiamo a sentire... Allora, quello ha mandato il mandato, ah. Vedi, da Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, il Galatasaray continua a chiamarlo e ti aspettate, tenete in mano... Ma tenete in mano anche no, perché dalla Spagna gli hanno detto no, no, no.
0: Capisci?
1: Come detto, no, no, no. E quindi no, no, no, no. E quindi chiaramente il soggetto avrà detto, vabbè, qua questi hanno cambiato, magari lasciamogli la pulce nell'orecchio, magari ci richiamano.
0: Oppure aggiungo, come dici te, sul mancato saluto. E se lui aveva odorato il fatto che lì cambiava qualcosa e quindi ha detto, a questo gli dico di no, al signor 20 ore al giorno di lavoro. Vediamo dopo che succede.
1: Più che odorare qualcosa, al massimo gli sarebbe stato spifferato qualcosa, perché come ci siamo detti e come poi è andato incontro, Elkan a Carnevali ci sta pensando già da tempo. E quando c'è stato l'ultimo incontro con tra Comolli e Dusan Vlahovic, probabilmente nelle idee di Elkan Comolli era già fuori. Quindi in quel caso, se proprio vogliamo andarcela a rigirare così, a pensare così, Elkan avrà chiamato Chiellini, avrà detto fagli uno squillo a Vlahovic, ci guarda, senti che cosa ti offre, perché noi comunque le offerte queste sono, se vuoi parlare con un altro interlocutore, noi tra un paio di settimane abbiamo un altro interlocutore.
0: Bravo, perché allora, ora ovviamente stiamo ipotizzando, quell'incontro con faccia di bronzo francese non servita a nulla, perché tanto Elkan sapeva già che faccia di bronzo francese la mandava via. Quindi dicevo, vai, ma se ti chiede di più, digli di no, chiudi. Tanto sapeva che eventualmente, e allora Vlahovic con il suo entourage, ipotizzo, si è seduto a quel tavolo, ha fatto anche la battuta su David, sapendo che poi ci deve essere un secondo round. Ma per me è sbagliato, Vincenzo. Per me è sbagliato, però mi pongo la domanda, perché è vero che a Spalletti piace, però mi verrebbe da pensare, non che non hai soldi per prendere Sorloth o Colomani, ma è la via più facile oggi. Perché con l'Atletico Madrid devi riaprire una trattativa, col Paris Saint Germain dopo la figura che abbiamo fatto, non lo so, io la butto lì.
1: Allora io invece la butto.
0: Dopodiché per me la porta è chiusa, e lo dice uno che Vlahovic lo stima.
1: A me piace invece pensarla in un altro modo, piace pensare che abbiamo finalmente un dirigente bravo, e per bravo intendo strategico, che sta facendo sì che sia la Juve a giocare con Vlahovic e non il contrario. Tu dici, in che senso, Marangio? In questo senso, finché io faccio credere al mondo che sto per dialogare ancora con Vlahovic e che tutto sommato un accordo magari lo posso trovare, l'Atletico Madrid di turno, che magari già ha pensato di vendere Sorloth, magari non la tira così tanto la corda e dice, oh, ma non vi interessa più? Alle nostre cifre sì, alle vostre no, vabbè, quanto vogliamo fare? Sto ipotizzando, ovviamente 30, facciamo 28, ragazzi, e noi a Vlahovic ce l'abbandoniamo e ci prendiamo Sorloth. Cioè, può essere anche una questione di strategia, mi piace vederla così, piuttosto che un esiste solo Vlahovic, e altrimenti veramente viviamo di fantasmi. È Conte, è Vlahovic, è quell'altro.
0: Però questa cosa un po' mi puzza, Vincenzo. E comunque, ragazzi, lo so che è il contratto che scade il 30 giugno e che
1: deve restare. Sì, ma è finita la stagione, ragazzi.
0: Perché è finita la stagione, è finita.
1: L'abbiamo raccontato.
0: Anche
1: Dybala salutò a centrocampo, finita la partita. Va. Non è
0: anche
1: che
0: Kostic
1: era
0: scade il 30, ma è già in vacanza. Lui sta lì perché secondo me si aspetta qualcosa. Però ci sono tanti, Vincenzo, tanti possibili scenari, tanti, quello che hai detto te è giusto, quello che magari ipotizziamo, cioè che le altre situazioni siano più complicate, lo dobbiamo prendere in considerazione, detto che poi Vlahovic o non Vlahovic, la Juve, se dovesse tenere Vlahovic, cosa con la quale non credo, un altro attaccante deve fare. Il punto è che se perde Vlahovic, come ha perso Vlahovic, ad oggi tu ne devi fare due di attaccanti. E guarda che secondo me il mercato si muove poco. Guarda, chi è che sta ufficializzando qualcosa? Nessuno.
1: Real Madrid.
0: Vabbè, lascia aperte. Ci si sta muovendo pochissimo. Ora il Milan finalmente ha trovato allenatore, ma per il resto... Sì, difensivista. Ma per il resto ci si muove poco, eh.
1: E adesso diciamo che cominceranno, ma c'è il mondiale di mezzo, cominceranno a sistemarsi le piccole cose. Poi secondo me a mondiale in corso, con le squadre che via via vengono fuori eliminate, i giocatori che sono in trattativa, anche sono adesso al mondiale, vedi, per esempio ci sono diversi giocatori che in questo momento stanno dicendo: il mio telefono è spento, non mi chiamare, se ne parla quando esco.
0: E certo,
1: il brand della situazione. Anzi, io ti arrivo a dire che secondo me su Cucurea è saltato, è perché stava attaccato al telefono per aspettare la chiamata del Real Madrid. Dal ritiro se ne saranno resi conto e quello avrà detto: sai che c'è, a me non voglio giocatori che stanno con la testa al pene.
0: Vabbè, ma gioca con Capoverde.
1: No, ma proprio è stato eliminato dalla lista.
3: Ma sei sicuro?
1: Sì, proprio eliminato dalla lista. E quindi secondo me semplicemente Cucurea è fuori perché magari, che ne so, uno screzio col CT che avrà detto: posa il telefono, no, qua è in ballo il mio futuro, sì, ma qua è in ballo il mondiale, ciao, sai che c'è? Vatti a gestire il futuro, in grazie di Dio, a casa, tanto non abbiamo bisogno di te. Perché alla fine è andata secondo me così. Detto ciò, io non rifarei sempre la solita domanda.
0: No, c'è
1: domanda,
0: una marea di messaggi,
1: dico
0: Vincenzo,
1: anche la solita domanda su Vlahovic. La vostra considerazione sui discorsi che abbiamo fatto e sulle ipotesi Vlahovic.
0: A tra poco!
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Sì, Maraggio, sei entrato nella fase stupidaggini.
1: Leggi.
0: Come quella degli alieni.
1: Leggi.
0: Sì, dopo leggo.
1: Ma te lo trovo anche.
0: Purtroppo non ve lo posso dire perché parliamo di un personaggio noto, ma Marangio, sì. Va bene. Allora, guarda, leggo un po' di messaggi.
1: Legge, che ti devo trovare questa cosa. Poi se ride,
0: Michele da Chioggia dice: io a Vlahovic al suo entourage non darei manco la corda per impiccarsi. Enrico all'Alta Versilia: se Dusan tornasse a un prezzo giusto e spostasse i soldi per il suo sostituto in un giocatore in mezzo al campo, come valutereste la situazione? Guarda, tra l'altro Enrico non escluso pure, non escludo una cosa del genere. Io credo che debba decidere Carnevali, quello che ritiene più opportuno lui, non quello che piace a noi. Carlo, l'amico Tony da Zurigo dice: se non è rimasto a tenere perché Spalletti lo ha chiamato dicendogli che avrà un nuovo amministratore delegato, così da poter aprire il discorso. Guarda Tony, io credo che qualcosina di vero ci sia in questa tua riflessione, onestamente. Basta con questi fantasmi che a volte ritornano,
1: bravo,
0: ci vogliono facce
1: bravo.
0: Nuove. Francesco da San Giorgio: pensare che Ibrahim lo scarto del Real Madrid ci fa capire l'abisso che esiste tra noi top club. Però è vero, Michele Ferrara.
1: Ok, Michele, c'hai ragione. Però attenzione, no, fermati.
0: Però è vero.
1: No, fermati.
0: Io mi fermo. Comunque ti dicono che Cucurella è titolare stasera, eh? Io non ho letto questa cosa.
1: Te la trovo.
0: Sì, vabbè, no, io mi sono fermato nel frattempo.
1: Vabbè, comunque, fermati.
0: E che si
1: fa? Non è che è uno scarto del Real Madrid. Se io ho Arda Güler e prendo Bernardo Silva, non è che lui è uno scarto. È che io ho tre giocatori molto forti, uno più forte dell'altro, in uno
0: esatto.
1: stesso ruolo.
0: Infatti siamo lontani da
1: ma non è uno l'anno scorso ha giocato allora ha giocato meno perché magari è meno blasonato tra i nomi del Real Madrid, ma è un giocatore che ha risolto tante partite perché ha una qualità incredibile.
0: Sì, ma è fortissimo. Per me è fortissimo, però è chiaro, come dici te Vincenzo, che di fronte ai grandi campioni che hanno, diventa uno scarto. L'unico vero motivo per cui Vlahovic è ancora a Torino è che oggi nessuno lo vuole, il perché è evidente. L'esonero di Comolli ha reso felice due vecchie signore, scrive Stefano da Dragone. Ora a casa mia, io sto a Dragoncello, Stefano.
1: Sì, è arrivato pure, hanno risolto i problemi con la federazione, però c'era un problema con l'allenatore, che parli.
0: Sentiamo due vocali, dai, intanto vero che più o meno siete tutti contrari alla vicenda Vlahovic. Vai.
6: Ciao ragazzi, Santarelli, Marangio, saluti dalla fredda Buenos Aires.
0: Ciao.
6: Ma qui c'è tanto entusiasmo per il mondiale, e qui già io personalmente sono in modo mondiale, guardando ieri 4-5 partite, già ho perso il conto di qualche partita visto in questi giorni. Veramente mi piace molto il mondiale di calcio e vedere anche altre realtà, no? Che noi non possiamo vedere molto spesso. Io direi che già abbiamo un McKennie da praticamente blindare. McKennie ha fatto una partita,
0: ha fatto una buonissima partita, è vero.
1: McKennie è l'unico che deve dare guai,
6: è vero, l'ho visto, è vero. Costa d'Avorio contro l'Ecuador. L'Ecuador è una delle migliori nazionali in questo momento in Sud America. E ha dato del filo da torcere a Costa d'Avorio, ma lì al centrocampo, ragazzi, che sì, capitano, ha giocato in forma meravigliosa. Allora, questo sì, è andato in Arabia, ma questo è quello di sempre.
0: Allora, tra l'altro, su che sì, ciao, grazie. Questo messaggio era la fredda Buenos Aires, qui invece fa caldo.
1: Mamma mia, verrei là subito.
0: La Costa d'Avorio, addio Mandè, ragazzi, che è un giocatore che, tra l'altro, mi pare di aver capito che Lille ha già chiesto i suoi 150-160 milioni,
1: sì,
0: per,
1: sì, sì.
0: Però quello è forte. Che sì, qui ragazzi si apre un capitolo, perché la Juve ci sta pensando a che sia
1: però chiaramente intanto dovrebbe non dimezzarsi di più.
0: Ma quello secondo me lo farà, perché lui si è rotto le scatole.
1: Ho capito, però una cosa è che tu dici, da quanto posso aprire? 20? Mi dai 10?
0: Lo so.
1: Se tu mi dici, amico mio, Ciccio, 5, dici io prendo 20, quindi mi togli 15 milioni dalla busta paga, secondo me si guarda attorno. Poi se lo fa, io ho sempre quella reticenza dei giocatori che arrivano da là. Lo so, a me non fanno impazzire, onestamente. Però ho detto che in Italia l'ultimo scudetto il Milan l'ha vinto proprio con lui in campo. È un giocatore dominante, oggettivamente.
0: È uno dei pochi che è uscito dal caos Atalanta. Che... A proposito, ufficiale oggi Sarri col suo amico Giuntoli e il suo amico Pompilio. Quindi
1: Dio li fa e poi li accoppia.
0: Quindi adesso Sarri va a Bergamo con Giuntoli e vediamo quello che fanno. Gli auguro sportivamente tanti fallimenti a tutti e due. Sì, sportivamente parlando, ci mancherebbe altro.
1: Voglio divertirmi a vederli proprio.
0: Anch'io,
1: arrancare.
0: Onestamente, anch'io. Però detto questo, è chiaro, Vincenzo, che in un mercato low cost che sia zero, è chiaro, come dici correttamente, a 5 milioni può diventare un'occasione. Io, i giocatori che tornano da lì, ho dei dubbi.
1: Però io, diciamo, massima fiducia soltanto in come può lavorare con certi giocatori Spalletti. Allora, se l'idea era un'idea, che ne so, di Comolli non approvata dall'allenatore, avrei pensato a male. Se invece questo nome torna anche con il nuovo amministratore delegato / direttore generale, esatto, allora mi viene da pensare che è un'idea di Spalletti. Se è un'idea di Spalletti, non significa che tutto quello che dice Spalletti si realizza ed è giusto, per carità. Però intanto, se lui dice vabbè, a questo te lo riattivo, faccio click, te lo riattivo in modalità campionato di Serie A, allora dico va bene, dipende però da chi va via, da chi va a sostituire. Io farei un ragionamento, se sei d'accordo, in questa quest'ultimo quarto d'ora e poi magari pure la prossima
0: però
1: mezz'ora.
0: Leggo questo messaggio. Ragazzi, in Olanda, dopo aver visto la partita di Koeman, stanno pensando di fare il vigile urbano a Bruxelles, date le sue capacità nell'indicare. È vero,
1: ieri facevo traffico, basta che non la dare a me, così fa. No, ti dicevo, io farei una riflessione approfondita su Kevin Durant. E ti chiedo, e vi chiedo naturalmente, a voi ha convinto quanto Thuram
0: in questi due
1: perché,
0: anni?
1: Perché, vabbè, l'abbiamo visto con Thiago Motta, lasciamo stare. L'abbiamo visto con Tudor, lasciamo stare. L'allenatore serio, che magari, che poi sarà l'allenatore dei prossimi due anni, quindi serio, e che sarà quello là dei prossimi anni, è Spalletti. che ci ha lavorato molto, ha costruito anche un bel rapporto, ricordati l'abbraccio, i capelli prestati, sì, eccetera eccetera.
0: Spalletti.
1: Però se va via c'è anche l'ok da parte di Spalletti, secondo me, che non si straccia, sì, i capelli che non ha anche lui,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: noi,
0: sì, sì,
1: allora la domanda,
0: sì,
1: che ti faccio e vi faccio: Thuram è un giocatore che può ancora crescere, che voi non cedereste mai, o è un giocatore che ha naso, secondo voi, più di così non è?
0: Guarda Vincenzo, ti dico una cosa: per me non ci sono giocatori che io non cederei mai in questo gruppo.
1: Ok, no, ma concentriamoci un attimo su di lui. C'è un giocatore che... Sì, però dico, concentriamoci proprio su di lui. È un giocatore che ha naso, secondo te,
0: cresce,
1: può crescere?
0: Sì, può crescere.
1: Cioè, ma può diventare ai livelli di Anguissa, o è uno che a un certo punto si ferma e che ha degli alti e bassi? E in costanza, cioè,
0: questa è una grande domanda.
1: È quello, cioè, ti ha convinto sotto tutti i punti di vista, nel senso, un giocatore che tu dici, io, se mi dicessero scegli di tenerlo o farlo andare via, proverei a puntarci, visto che molti di voi, di noi, abbiamo puntato anche qualche fish su Douglas Luiz, che ci hanno fatto molto meno, no, di Thuram. O è un giocatore che dici, sai che c'è, a me mi puzza di questo ragazzo.
0: Questa è, cioè, è una domanda da 100 milioni di dollari.
1: Ne basta uno.
0: Te ne basta uno. Io non sono legato a nessuno di questi giocatori qua. Ma anche non soltanto come identità, ma anche come qualità tecnica. Dopodiché ritengo Thuram uno dei migliori di questo gruppo, attenzione, perché ho già visto la differenza tra Thiago Motta, dove non faceva male, Tudor, dove ha fatto maluccio, ma anche per alcuni problemi fisici, e Spalletti, dove secondo me ha fatto delle cose migliori.
1: Allora, però, intanto ti do un ultimo ora, ma giusto per, che era nell'aria, però insomma, con Carnevale ancora più nell'aria, perché la Juventus ha deciso di esercitare l'opzione per il riscatto di Jeremy Boga. Quindi Boga verrà riscattato dalla Juventus.
0: Però, rispondendo alla tua domanda, io onestamente, se mi portano 30 milioni me lo tengo, se me ne portano dei 40 in su lo cedo, Vincenzo, lo cedo. Per tutta una serie di motivi, compreso il fatto che di questa squadra per me di intoccabili non ce ne sono, e più si riesce a cambiare meglio è. È chiaro che Thuram in una situazione ideale di crescita, di serenità e di floridità economica me lo tengo tutta la vita, ma in questo momento qua è chiaro che poi bisogna vedere chi prendo, è ovvio, ma in questo momento qua per me non c'è nessuno di incredibile.
1: Io sono molto in dubbio.
0: Sì, ma anch'io,
1: perché da un lato io ho visto delle caratteristiche che mi piacevano molto di Thuram, dall'altro non vorrei che Spalletti abbia capito che spingere quella macchina al massimo significa perderne in lucidità, perché ci sono state delle partite in cui mi ha lasciato a bocca aperta perché era impressionante e mi sembrava quasi ma molto lontanamente, sia chiaro, quelle cavalcate del primissimo Pogba quando prendeva la palla e si faceva tutto il campo. Come e no, si portava la gente dietro, ma non aveva la tecnica naturalmente di Pogba. Dall'altra parte, qualità di tiro così e così, capacità di inserimento sì, ma, e la continuità mi ha lasciato molto a desiderare, così come la tenuta fisica. Ora, da capire se anche qui vale il discorso fatto per Cegrova, per esempio, cioè fammelo allenare da inizio stagione, no, e poi vediamo, o se può essere un giocatore che tu dici lo alleno da inizio stagione ma sarà sempre un rendimento altalenante in cui
0: però
1: non posso puntare.
0: Però da inizio stagione l'abbiamo allenato l'anno scorso,
1: dico da Spalletti.
0: Ah, da Spalletti.
1: Sì, dico da Spalletti. Cioè, quindi fare un allenamento dall'allenatore che ti allenerà tutta la stagione e che ti prepara. Perché, guardate, molti giocatori cambieranno in bene o in male, molti emergeranno, e chi non emergerà vuol dire che non è da Juve di Spalletti, diciamo così. Perché Spalletti ci lavorerà per cercare di renderli al meglio.
0: È difficile.
1: Noi dobbiamo andare a vincere in Europa League. E dobbiamo cercare di centrare un posto in Champions League. E possibilmente farlo in maniera molto... molto facile, basta arrivare all'ultima giornata a giocarci l'ultimo posto e poi sta fuori, basta. E allora la domanda è: in questa Juve ideale, detto che non tutti possono cambiare, che molti resteranno, Thuram è uno di quelli che faresti restare o che faresti andare via?
0: Ti ripeto, lo farei restare da 50 in su lo vendo. Per me ha margini di miglioramento enormi, anche senza togliere niente a nessuno, perché gioca con un centrocampo che non è proprio la fine del mondo accanto a lui, Altra domanda secca: cederesti Locatelli o Thuram? Locatelli, ovviamente. Chi ha margini di miglioramento? Locatelli o Thuram? Thuram, ovviamente. Però poi, Vincenzo, io credo che noi in questa sessione di mercato, purtroppo, ahimè, possiamo fare poche scelte. Nel senso che al miglior offerente il giocatore parte. Tutti hanno il cartellino del prezzo, tranne il Diz. E se qualcuno si sveglia dalla Premier e vuole Thuram per 40-45 milioni, parte. Io su questo ho pochissimi dubbi. Dopodiché è chiaro che se va via lo devi sostituire con uno forte, tanto quanto lui. Magari a quel punto direi un giocatore già affermato e non una scommessa. Però è chiaro che io voglio cedere l'olandese, voglio cedere Zegrova rimarrà, voglio cedere David, voglio cedere Openda, voglio cedere Cabal, voglio cedere Di Gregorio. Questi sono quelli che voglio cedere a prescindere. Sugli altri è un sacrificio che devo fare, ma che sono costretto a fare, perché quei 60 milioni che ti mancano dalla Champions, da qualcuno deve rientrare. E non rientrano da David, non rientrano da Openda, non rientrano da Cabal, non rientrano da Arthur, non rientrano da Kuhn Miners, non rientrano da Cambia. Oddio, guarda, se alla fine il pacchetto fosse cambiato Thuram, vabbè, mi tengo Bremer. Io su Bremer ho dei dubbi, eh. Per me è un difensore fortissimo, ma credo che sia arrivato a fine ciclo. Quindi se alla fine il pacchetto fosse cambiato Thuram, lo accetto, così come accetterei Thuram Bremer. Certamente tra Bremer e Thuram uno dei due me li vorrei tenere, se fosse possibile. Ecco, il pacchetto Bremer Thuram un po' mi dispiacerebbe, tutti e due insieme. Penso di averti risposto.
1: No, sei stato molto chiaro. Adesso sentiamo cosa ne pensano i nostri amici.
0: Prego.
7: Buonasera ragazzi, sono Giuseppe Pettinato.
0: Ciao Peppe.
7: Voce della mia famiglia, e quindi volevo condividere questa tristissima notizia che vi sto per annunciare.
0: Che è successo? No.
7: Sabato ci ha lasciato il nostro fratello Saverio.
0: No, che
7: proprio
0: dici?
7: Lui.
0: No, che
7: da
0: dici?
7: Napoli, così.
0: Tu
7: si che faceva dici? Chiamare quando mandava i messaggi.
1: Tu che dici, Peppe?
7: Purtroppo è deceduto per un arresto cardiaco improvviso. Non ci siamo visti venerdì, erano un paio di mesi che non ci sentivamo, ci siamo organizzati, ci siamo visti, ci siamo abbracciati, l'ho visto un po' in carne, con i suoi soliti acciacchi che nessuno, e sottolineo nessuno, ha saputo dargli una diagnosi di questa cosa. È stato qui agli ospedali napoletani, è stato a Roma, a Milano. Vabbè, lasciamo stare, non voglio addentrarmi in questo ginepraio. Saverio, conosciuto per fortuna al nostro primo raduno.
0: Come no, mi ricordo molto Radio bene, Bianconera, anche al secondo.
7: E anche tu, Vincenzo, anche tu, Alessandro e Federico, l'avete conosciuto. Forse Vincenzo se lo ricorda un po' in più, perché ci siamo visti.
1: Ma me lo ricordo benissimo, la Maradona, certo.
0: Sì.
7: E niente, ci siamo visti venerdì, ci siamo salutati, e sabato pomeriggio mi ha chiamato la moglie e mi ha dato questa notizia terrificante, come se avessi avuto un treno merci sulla faccia.
0: Guarda, poi l'ha saputo così anche in diretta.
7: Mi fa impazzire che noi questo caffè ce lo potevamo prendere in qualsiasi giorno della settimana, ci abbiamo deciso di prenderlo proprio venerdì. Come se il destino avesse voluto darmi la possibilità
0: di salutarlo
7: per l'ultima volta. Tutto qui ragazzi, ti abbraccio forte. Ciao Saverio.
0: Ciao. Guarda, ciao, mi vengono i brividi,
1: sì.
0: Anche perché di Saverio ricordo il periodo Covid, di quel famoso gioco che facevamo.
1: Sì, del pallone d'oro. Io Saverio ho avuto modo veramente di...
0: È venuto ai nostri due raduni.
1: Non solo, è venuto a trovarci in radio proprio con Peppe,
0: sì.
1: Organizzammo una sorta di pasquetta in redazione, seduti
0: benissimo.
1: A mangiare. Veramente Peppe ci dà una notizia orribile che per noi in diretta è difficile da gestire dal punto di vista emotivo.
0: Fino all'altro giorno.
1: Ha scritto fino all'altro giorno, emotivamente è sempre difficile gestire una cosa del genere quando ti viene detta in diretta, perché nella nostra testa, nei nostri occhi ci sono i ricordi degli incontri con Saverio, i suoi messaggi, come dicevi tu, il periodo del Covid che ci unì tutti. E con lui la battuta su Cannavaro, che era ancora della Juve, del Real Madrid, sul pallone d'oro quando facevamo i giochetti, lui che amava strimpellare la sua chitarra.
0: Sì.
1: So tra l'altro, che grazie a Radio Bianconera voi siete diventati tanto amici,
0: sì,
1: quasi fratelli, tant'è che vi muovevate insieme. Ho avuto modo anche di conoscere la moglie di Saverio proprio al secondo evento. È una persona straordinaria, veramente. Si dice sempre delle persone che poi vengono a mancare, ma lui veramente era una persona straordinaria. Sapevamo che aveva avuto un periodo di difficoltà,
0: sì, sì.
1: E a questo punto, oh, insomma, la cosa è andata avanti per parecchio, per troppo tempo. Questa notizia ci lascia veramente basiti e tristi. Mi è piaciuto anche l'ultimo saluto che hai voluto fare su questa radio. Ciao Saverio, e te lo diciamo anche noi, Saverio, sì, no? In questo momento ci starei ascoltando. Forse avevi ragione tu, Cannavaro era ancora della Juve quel giorno, quando ha vinto il pallone d'oro, quindi quando facevamo quel gioco in fondo l'avevi vinto tu, diciamo. Beh, così.
0: Sì. Che devo dire, Vincenzo, sono quelle notizie poi appunto apprese così in diretta che ti lasciano basito. È stato uno dei nostri primi ascoltatori. Abbiamo condiviso, sì, tanti messaggi con lui, abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscerlo, di abbracciarlo in due eventi. E quindi non possiamo altro che salutarlo, mandare veramente un bacio a Saverio e andare avanti con la nostra puntata e dedicargliela ovviamente a lui. Stanno arrivando un sacco di messaggi, guarda, Michele da Ferrara, poi Daniel da Tenerife dice anche questo: è una famiglia come la vera Juventus. Quando sentiamo queste notizie, anche se non conosciamo le persone, siamo tutti fratelli e il dolore è grandissimo. Valerio da Grosseto che dice: che brutta notizia, riposa in pace, un abbraccio a tutta la famiglia. Matteo, il nostro Matteo Rubinato, arriva anche il messaggio amico Simone, insomma veramente un carissimo abbraccio a Saverio, che in questo momento mi sembra veramente di avere davanti, sì, agli occhi. Anche Arcangelo dice: notizia tremenda Saverio, condoglianze ai suoi cari, a Peppe e a tutta la nostra comunità. Dai, andiamo avanti. Grazie Peppe per averci detto questa cosa, prego.
8: Ragazzi, io credo che il problema più grosso di Thuram sia la tenuta fisica, cioè secondo me ha dei grandissimi margini perché ha delle qualità stratosferiche. Ricordatevi il gol con l'Empoli in Coppa Italia, ma ha dei limiti dal punto di vista fisico, mi sembra fragile. Non lo so, giocatori così poi nell'arco dell'anno ti mancano nella pagina.
0: Sai cosa mi viene da dire? Che dei due fratelli, insomma, è quello meno forte. Questo Vincenzo lo possiamo dire.
1: Sì,
0: dai,
1: diciamo
0: Marcus
1: che c'è,
0: ha forse qualcosa in più.
1: C'è un qualcosa che in qualche modo li lega, sarà nel DNA. Anche Marcus ha dei momenti in cui si assenta, non ha continuità, poi però quando rende oggettivamente più forte del fratello, non perché fa l'attaccante e quindi fa più gol, ma perché mi sembra un giocatore più completo, perché oltre a fare l'attaccante sa far salire la squadra, perché comunque c'ha un po' di tecnica. È un giocatore forte, un giocatore molto forte, anche Marcus, più forte di Thuram. Io ribadisco quello che penso. Da un lato, se fai un upgrade anche di prospettico, lo farei questo sacrificio. Dall'altra parte ho paura di perdere qualcuno che possa crescere con Spalletti, però se Spalletti è disposto a cederlo, probabilmente ha visto qualche carenza.
0: Sì, e soprattutto, Vincenzo, bisogna capire poi lo sostituisci con chi.
1: No, ma soprattutto secondo me i ragionamenti che fa Spalletti, che è giusto che faccia, è: qual è il modulo iniziale sul quale si vuole basare?
0: Io credo il centrocampo a due. E in centrocampo a due uno come Thuram ti serve.
1: Sì, però ti serve in un centrocampo ti serve uno che fa questo, non 60 minuti a partita,
0: ma
1: lo fa 100 volte a partita.
0: Sono d'accordo con te. Nel frattempo ovviamente una marea di messaggi, sì, che ricordano Saverio. C'è Riccardo da Torino, c'è Marco, c'è Piero da Pedaso, c'è Carlo a Finale Ligure, c'è Pippo dalla Germania, c'è Luca, c'è Teresa che dice: ci mancherà la sua ironia e i suoi messaggi,
1: certo,
0: su Radio Bianconera. Insomma, ce ne sono veramente.
1: Era molto
0: tantissimi.
1: Lucido in
0: c'è Marco
1: analisi.
0: Da Crema, sì assolutamente, c'è Stefano a Villa Poma. E vabbè, dai, andiamo in pausa veramente,
1: sì,
0: con questa bruttissima notizia che c'è arrivata.
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Pensate che i sondaggi sono nati soprattutto proprio nel periodo Covid.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Quando il calcio era fermo e noi, grazie allo sforzo straordinario del nostro editore, rimanemmo in piedi, chiaramente immaginate che non potevamo parlare di calcio. Questo, diciamo, a beneficio soprattutto di chi si è aggregato poi col tempo
0: dopo,
1: e siete in tanti.
0: Sì, sì.
1: Non avevamo modo di parlare di calcio giocato perché era fermo, non si poteva parlare di mercato perché era fermo. Non si poteva parlare di nulla, tant'è che lì molti siti andarono in difficoltà, molte realtà radiofoniche andarono in difficoltà.
0: Molte sono chiuse.
1: Molte sono chiuse, il nostro editore rimase in piedi con uno sforzo incredibile e noi ci inventammo questi sondaggi, le famose tre domande che poi ancora oggi portiamo avanti. Ed erano domande storiche, quindi tra le varie domande storiche cominciamo a chiederci per esempio quanti palloni d'oro giocatori con il pallone d'oro hanno vinto e ci inventammo un quiz che poi metteva in palio dei premi.
0: E Saverio ti contestò.
1: Saverio
0: proprio
1: mi contestò, sì, quello del pallone d'oro, perché a cavallo di quella stagione Cannavaro lasciò la Juve e andò al Real Madrid, poi aveva ragione lui perché alla fine era stato premiato per quello che aveva fatto alla Juve l'anno prima, anche se poi approdò al Real Madrid e fece una parte, sì, con Real Madrid. E questo giusto per dire che la nostra comunità si è costruita nel tempo, quello fu un periodo importante che formò la vostra comunità e i tanti messaggi che stanno arrivando sono la prova,
0: guarda,
1: del fatto
0: tantissimi,
1: che voi siete diventati una famiglia e infatti molti di voi sono scossi.
0: Sì, c'è anche l'amico Marco Gastaldo che peraltro, Marco, se non sbaglio c'eri anche te al primo raduno quando,
1: sì,
0: appunto c'era anche Saverio. Ne vedo tantissimi, guarda, vedo Giovanni, vedo Pietro da Vancouver, vedo Carl dal Malta,
1: Tony da Zurigo,
0: Mario da Rocca San Felice, Tony da Zurigo, Pietro che dice salutaci Gaetano Scirea, Gianluca Vialli, Andrea Fortunato, poi c'è Sergio, ancora Andrea da Torino, insomma. Sì, ci ha veramente sconvolto questa notizia e anche, no, a volte sembra che ci siano delle cose nella gestione dei messaggi che è sempre casuale. Sembra che proprio, perché Federico chiaramente non li può ascoltare tutti, però sembra che proprio ci sia stato, no, l'input per,
1: sì,
0: Federico,
1: sì,
0: di passare.
1: E ringraziamo Peppe,
0: che
1: adesso,
0: sì,
1: a cui ho scritto anche adesso su Messenger, mi ha ribadito che è distrutto perché loro poi divennero molto amici.
0: Molto amici, sì.
1: E si vedevano praticamente spesso e l'ultima volta
0: venerdì.
1: Il destino gli ha voluto permettere di salutare il suo amico conosciuto su Radio Bianconera a distanza, poi capirono che abitavano praticamente
0: abitavano
1: di fronte, anche le famiglie diventarono amici. Amiche, quindi andavano in giro con le famiglie e quindi immagina, veramente è come aver perso
0: un pezzo della famiglia. Perché siete tutti, siete centinaia di migliaia. Noi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo la fortuna di conoscere alcuni di voi che sono forse l'1%, lo 0,5%. E faremo ancora altri raduni proprio per conoscerci e per trovarci. E quindi siete tutti parte della famiglia. È chiaro che poi quando ci lascia qualcuno che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di abbracciare, insomma è un po' più difficile, ecco, e quindi ci dispiace veramente tanto. Guarda, ancora Severino dalla Valcamonica, Gianni da Brindisi scrive, Alessandro dalla provincia di Arezzo, è un diluvio di messaggi che sono convinto appunto a Saverio fanno tantissimo piacere,
1: sì.
0: Dai, sentiamo un altro po' di vocali alternando insomma anche questi saluti che arrivano per il nostro fratello Saverio, prego.
9: Buongiorno ragazzi, Andrea D'Ancona.
0: Ciao,
9: ma
0: Andrea.
9: È davvero ancora questo Vlahovic? Ragazzi, ma non lo vuole nessuno perché è scarso, fa un gol ogni 6 o 7 occasioni clamorose, è primo nella classifica delle grandi occasioni mancate, ma per quello non lo vuole nessuno, ragazzi. Ma ce lo dobbiamo riappioppare noi. Finalmente siamo stati liberati da sto Vlahovic e ce lo dobbiamo riprendere. Ma
0: devo dire, allora, sono d'accordo con te, sul fatto che non lo rivoglio,
1: titolare della Serbia,
0: però
1: quindi...
0: insomma, ora onestamente noi di scarsi quest'anno l'abbiamo visti molto più di Vlahovic. Ora, definire Vlahovic scarso, io su questo mi oppongo. Non è il più grande centravanti del mondo, ma non è neppure l'ultimo. Poi so che a molti di voi non sta simpatico, so che è diventata una battaglia più ideologica che tecnica. Io che lo stimo non lo rivorrei in questo momento, però ragazzi, scarso, no, perché se la Juve ha avuto un barlume di possibilità di rientrare poi in zona Champions, è stato grazie al suo gol.
1: Sì, io faccio parte di quelli che non lo considerano un fuori classe, ovviamente.
0: Ma
1: non lo considero
0: nemmeno
1: un campione.
0: Nemmeno io.
1: Scarso, poi, se lui è scarso, che dovremmo dire cioè, David di Openda, chiaramente. Quindi, però, vedi, lui poi non era neanche titolare in una nazionale media come la Serbia. Quindi,
0: cioè, Mitrovic.
1: Allora, una cosa che va detta con tutta onestà è che io non so come sia saltato in mente a Maurizio Arrivabene di dargli quel contratto, l'ultimo anno 12 milioni di contratto, probabilmente perché all'epoca era un 2000, cioè lui è un 2000, all'epoca era, aveva 20 anni credo quando 20 l'abbiamo
0: preso. 20 anni, 20 anni, perché abbiamo preso nel 21, 21 anni.
1: 2020-2021, 21 anni aveva, sì. Quindi magari c'era quella... speranza, ambizione di poter far sì che poi potesse diventare un giocatore di alto livello e che quindi magari appetibile dai grandi club l'ultimo anno, e quindi lui magari abbia detto gli faccio un contratto così forte così lo rendo meno avvicinabile, e quella previsione fu mancata perché in questi quattro anni di Vlahovic ci restano sicuramente dei gol, però in quattro anni
0: non ha reso per quello che ci aspettavamo, e ne siamo sicuri di questo.
1: Sì,
0: Vincenzo.
1: Non ha reso nemmeno l'attaccante da Juventus, onestamente. Cioè,
0: no.
1: Lo ricordiamo tutti quanti per i gol in Coppa Italia, questo sicuramente che ci ha fatto vincere la Coppa Italia.
0: Anche per
1: però,
0: qualche altro gol, però non entra nell'albo
1: però,
0: d'oro degli attaccanti.
1: Esatto. Perché se tu dici io penso a Vlahovic, che cosa mi ricordo? Ricordo quello perché è stato l'unico gol decisivo vero.
0: Io ricordo anche quei gol con la Lazio, ti ricordi quello due anni fa?
1: Sì.
0: Cioè, qualcosa ha fatto,
1: sì,
0: però onestamente
1: un minimo sindacale rispetto a quello che era un giocatore che...
0: Sì, per quello che l'avevi pagato. Dopodiché poi se deve andare sul mercato, spendere tanti altri soldi, secondo me la Juve sta facendo questo tipo di ragionamento, però vediamo, insomma. Io mi fido molto di Spalletti e di Carnevali. Se loro stanno provando, vuol dire che hanno in questo momento delle idee che ancora convergono su Vlahovic. Credo però anche che ci sia la difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi. Quindi, se poi alla fine si riesce a quadrare il cerchio senza Vlahovic, io sono onestamente più contento. Ero convinto di aver preso Sorloth, sinceramente,
1: sì.
0: fino a qualche giorno fa.
1: Sì, poi chiaramente
0: ora
1: sono
0: mi
1: congelate
0: sembra,
1: soltanto perché c'è un
0: tutto,
1: cambio
0: quindi...
1: di dirigenza.
0: Intanto c'è anche il pensiero della nostra Juventina in Inghilterra, c'è il pensiero di un altro nostro amico, dice un saluto, abbraccio a Saverio e a tutta la sua famiglia, c'è il pensiero di Danilo da Volterra, di Alfredo da Monza, di Andrea, di Alberto da Torino, insomma tantissimi messaggi. Prego Fede.
10: Ragazzi, Thuram è giovane e forte, per me se te devi levare qualcuno o deve essere solo giovane o deve essere solo forte. Cioè non può essere tutte e due le cose. Se vuoi migliorare, poi se ti danno 50-60 milioni e pensi che puoi migliorare quello che stai togliendo con 50-60 milioni, ok, a 30 milioni dai.
0: No, 30 mai, no. 30 milioni mai, sono d'accordo con te. Guarda, ha fatto un ragionamento perfetto questo amico. O deve essere giovane o forte, tutte e due perdi qualcosa di importante. Ma io sul piatto ce l'ho già la cessione, ragazzi. Nonostante prima un amico dicesse una cosa corretta, dice tutti vogliamo dar via Cambiaso, però se lo vuole il Barcellona un motivo ci sarà. Il motivo è che lui ha finito il ciclo alla Juventus, quindi io Cambiaso lo darei via domani mattina. Che poi... non è né giovane, cioè è forte ma non è più giovane. Io quindi lo darei via domani mattina. E se proprio dovessi sacrificare, io due ne sacrifico oggi: Cambiaso, Bremer. Cambiaso non mi dispiace per niente, Bremer un po' mi dispiace, ma d'altra parte qualcuno lo manda via.
1: Ale, poi sai, questi casi è anche un po' quello che stiamo facendo noi con Kessi, o che magari altre squadre hanno fatto con altri giocatori. Cioè non è che prendi Kessi perché sta facendo fuoco e fiamme.
0: Esatto.
1: Lo prendi perché magari è un po' sparito dai radar, ma tu pensi che da te possa ritrovare un certo valore. magari il Barcellona dice l'epoca la Juve è finito, però di base lui ha delle buone caratteristiche, Flick magari ci potrà, immagina che ci può lavorare, perché comunque c'è un difensore molto offensivo e Flick gioca in maniera molto offensiva, certo qualcosa ci vedi, ma sai anche che con 30-35 milioni te lo accompagnano, se il prezzo fosse 60-65 non se ne interesserebbe nessuno. Ecco perché poi c'è l'interesse magari anche del Barcellona, che di fatto viene da noi, è diventata una sorta di discount la Juventus, puoi addirittura quasi pagare uno e prenderne due per farci un favore. Giocatori che hanno finito un ciclo, che non sono mai riusciti a emergere quanto dovevano, che di base hanno delle qualità che magari qualcuno pensa possano emergere da loro.
0: Vedi, solo una cosa aggiungo, Vincenzo, se tu perdi Thuram e prendi che sì, secondo me fai un passo indietro notevole oggi.
1: Sì.
0: Però, e qui mi leggo al messaggio di Fabrizio, che saluta anche lui ovviamente Saverio, dice: parlando di calcio giocato per questo anno, dato che dobbiamo riconoscerci in una squadra di seconda fascia, se conviene alla Juve ben venga il suo ritorno, parla cioè di Vlahovic, anche se questo modo di fare, di vendersi a qualsiasi squadra, onestamente non mi piace. Dobbiamo riconoscere però che se

0: colpo di carnevale, così rispondiamo
1: è Bogà.
0: A Giancarlo. È Bogà che è stato riscattato, quindi per la felicità di Bogà, per la felicità di Carnevali, che tra l'altro Bogà lo conosce molto bene, avendolo avuto
1: a Sassuolo.
0: Non solo, fece una plusvalenza clamorosa nella cessione di Bogà all'Atalanta, 22 milioni credo che venne a costare, quindi fece un'ottima plusvalenza laddove le possono fare, e adesso, convinto del giocatore, che peraltro tu con 5 milioni porti a casa, è stato un riscatto importante secondo me.
1: Bello anche il messaggio dell'amico Francesco da Cireale, poi arriva anche Roberto da Cascina, vedo anche amico di Francesco a San Giorgio di Napoli, Luis da Pistoia, tutti per... sarebbe bello poi far avere alla famiglia tutti questi messaggi.
0: Sì, magari, con Peppe Pettinato lo
1: magari
0: faremo,
1: se ci riusciamo sarebbe veramente bello far avere gli screen di tutti questi messaggi che stanno arrivando per ricordare Saverio. Vai Fede.
2: Ciao ragazzi, Maurizio da Piossasco.
1: Ciao.
2: Allora, Douglas Luiz, ogni volta che viene nominato, per me è un grande rimpianto, nel senso che comunque diciamo sempre di non avere giocatori tecnici, lui tecnica ne ha da vendere e non è stato impiegato secondo me a sufficienza perché si ambientasse e riuscisse a giocare con diciamo dei livelli che ha fatto vedere altrove. Quindi secondo me lì è stato un errore di chi ha avuto a disposizione il giocatore e non l'ha impiegato
1: a sufficienza.
2: Purtroppo da noi c'è questa cosa che tutti devono da subito rendere l'impossibile, altrimenti sono bruciati, e poi succedono cose tipo quella con Cook Miners, dove gli è stata data un'eternità per cercare di stimolarlo a tirare fuori il suo valore, quello che aveva dimostrato l'Atalanta, e non lo fa, e continuano però ostinatamente a metterlo in campo.
1: Qui ci sono tanti temi in questo messaggio, molto bello, interessantissimo. Intanto Douglas Luiz non è stato convocato neppure per il mondiale, vero? Mi confermi Vincenzo? Nella lista del Brasile. Sicuramente il ragazzo, come dice l'amico, ha qualità, e questo l'abbiamo visto. Sul fatto di dare altre chance, io credo che, allora, d'accordissimo con te sulla vicenda con Miners, però lì purtroppo l'amico Giuntoli l'ha pagato 56 milioni, così come ha pagato 50 milioni Douglas Luiz, che però rientrò, se vi ricordate, in un'operazione fatta con l'Aston Villa, al quale abbiamo ceduto i Barrenechea e Ealing, se non vado errato, un pacco di nulla. Vabbè, comunque. Però questo ragazzo alla Juve veramente non si è mai ambientato. Dici perché Kuhn-Meiners sì? No, non si è ambientato neppure lui. Però almeno a livello mentale era presente. C'è stato un periodo che Douglas Luiz, da quello che ci racconta, era un'altra parte,
0: un'altra dimensione. Però perciò... si è perso, secondo me, per altre questioni, perché comunque poi...
1: E in più, credo, Vincenzo, che lui neppure voglia ritornare a Torino.
0: Ma il punto qual è? Lui non vorrebbe tornare a Torino, però lui pensava che il ritorno a Villa Park, all'Aston Villa, potesse essere una riabilitazione totale della sua carriera. Poi si è reso conto che neanche lì ha funzionato. E allora forse questo può spingerlo a fargli capire che c'è un qualcosa che deve... cambiare, c'è qualcosa che una difficoltà sua che deve affrontare e superare.
1: Ma non ci abbiamo tutto sto tempo,
0: lo so, noi non siamo Nonlus ovviamente. Però magari lì potrebbe anche darsi che lui possa pensare: ho fatto il massimo alla Aston Villa, oggettivamente sono 2-3 anni che latito, magari se parla con Spalletti e Spalletti dice guarda posso provarti a riabilitare, dopodiché rischia di diventare seriamente il nuovo Arthur.
1: Perché se tu il nuovo Bellingham non lo vendi, ok, ce n'hai due, ce l'hai tutti e due a dover riabilitare, capito? Una gli fai una flebo di fisiologica, l'altra gli fai una flebo non lo so nemmeno di cosa, però te li ciucci tutti e due, scusate il termine, insomma, anche no. Il problema è che se non riesci a cederli in prestito, a regalarli, mandarli a qualche parte dove voglia loro, e tu ce li hai tutti e due. Tutti e due, voi vi immaginate una stagione con Kuhn-Meiners e Douglas Luiz? Cioè, onestamente, peccati ce ne abbiamo tutti nel mondo, ma da dove ripartire da Douglas?

0: Assoluzione con Miners, cioè cosa abbiamo fatto di male? Abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi, ok, ma li stiamo anche pagando.
1: Sì, il grande lavoro di Carnevali è quello di risolvere gli errori del passato. Prima ancora che di comprare, perché voi mettete che la Juventus riuscisse ad avere offerte importanti per Douglas, per Arthur sappiamo che c'è, per Thuram, per Di Gregorio, per Kelly, bravissimo, per tanti di quei giocatori che non hanno funzionato e che sono rimasti un po' sul groppone della Juventus. Ecco che sarebbe aria nuova, soldi nuovi, possibilità di ristrutturarsi con idee nuove e possibilmente vincenti. Ma il problema è che queste offerte
0: noi non abbiamo, appunto, non c'è ancora niente.
1: Ma non arrivano per David, per Opendano.
0: Di concreto non c'è niente. Noi ci dimentichiamo questo aspetto, Vincenzo, che però è l'aspetto primario, ancora più degli acquisti. Noi dobbiamo sfottire la rosa, perché questi paracarri al momento chi ti ritorna e chi ti rimane? Cioè, io veramente speravo, e magari io farò un grandissimo mondiale, però io ieri sera quello che ho visto del vigile urbano olandese è quello che ho visto durante l'anno. Allora comincio a pensare che il ragazzo sia entrato in un loop negativo, sì, che si porta dietro anche in Olanda. Tant'è vero che ieri titolare non era, altrettanto vero ma che la nazionale non è mai stato. Ci sarà un motivo, certo, hanno dei giocatori forti, però è entrato e pareva
1: un fantasma.
0: Un fantasma anche totalmente ieri spesato. Poi farà un grandissimo mondiale, glielo auguro. E io non voglio ripartire da lui.
1: Ma io comincio a pensare che se anche ci fosse qualche pretendente, e lo sta vedendo anche al mondiale in quei pochi minuti.
0: È chiaro, ma
1: comincia a mettere vicini i puntini e dice: siamo sicuri che da noi può funzionare o ci andiamo a prendere il mal di testa di un altro club?
0: E io penso che forse tanto li piglia tutti lui.
1: Io penso che lo stesso, tra l'altro, proprio in Nottingham Forest pare che Tognozzi sia un po' più vicino, sì, alla Juventus, con Ottolini, sì, a fare da capo scout.
0: Che rimane, vedi?
1: Rimarrebbe a fare da capo scout a quel punto. Oggi è andato via un'oretta fa circa dalla Continassa, mentre Carnevali è ancora lì.
0: Non è uscito. Sappiamo tutti, è uscito.
1: È uscito anche Carnevali, perfetto.
0: Stavo ascoltando la Bianca.
1: Ok, perfetto. No, dicevo che chiaramente anche, secondo me, neanche Gasperini in questo momento sentirebbe di riprovarlo.
0: Ma stai scherzando?
1: Perché forse anche lui si rende conto che forse è stato un giocatore che ha dato il top in un sistema che funzionava, di cui era leader. Quella leadership che alla Juve non ha mai avuto, non si è mai saputo prendere.
0: Ma
1: che all'Olanda, nell'Olanda non ha mai avuto. A meno che male non mette una parola e dice: frate,
0: sì,
1: sveglia!
0: Ma
1: non credo. Vogliamo sperare, ma non credo.
0: Io penso che Gasperini, con questa Roma che sta costruendo, un giocatore del genere non gli serve proprio. Non gli serve proprio. A meno che gli dà la pozione magica, come Obelix beve la pozione e picchia tutti i galli. Perché quello faceva Obelix. Asterix. Ah, Obelix era quello grosso. Era Asterix che prendeva la pozione magica. Ma qui ripartì veramente dall'asse centrale Douglas Luiz con Maez. Io veramente tutta la pazienza che
1: c'ho. Chiaramente diventano i giocatori che tu in qualche modo girerai al limite in prestito, ma che non faranno parte della Juve di domani. E me lo auguro, onestamente.
0: Prego, Fede.
2: Marco da Grosseto, condoglianze.
1: Ciao,
2: alla Marco. Famiglia di Saverio.
1: Ciao Marco, grazie. Era proprio
0: un messaggio. Vai.
3: Ciao Gobbi.
0: Ciao caro.
3: Un saluto al nostro amico Gobbo che se n'è andato, Saverio. Guardaci da lassù. Thuram. Allora, noi abbiamo una serie di centrocampisti in rosa. Io gli unici tre che terrei sui titolari sono McKennie, Thuram e Locatelli. Miretti, via, purtroppo mi dispiace, ci ho sperato fino alla fine, ma in vendita. Kopmeier magari in vendita. L'unico che darei in prestito è Hadžić, per poterlo vedere almeno un anno in un'altra squadra, magari in una neopromossa. E poi che sia a completare la rosa insieme a McKennie, insieme a Locatelli, insieme a Thuram. Io sinceramente proverei Douglas Luiz con Spalletti e andrei a comprare un altro ottimo centrocampista, non so chi in questo momento. Non mi dispiacerebbe Frattesi, perché comunque levarlo a loro e magari esplode con noi, magari. Però questi tre Miretti con Miners e Hadžić sull'imprestito lo farei.
0: Allora, questo amico dice tante cose interessanti, come tutti i messaggi che arrivano. Anche perché fa un mercato, questo amico, delle possibilità che ha la Juventus. Cioè, l'ha fotografato in maniera perfetta. Sì. Si tiene i tre, che non sono i tre dei sogni, però sono i tre titolari, aggiunge che sia a parametro zero e poi dice: hai visto mai che mi prendo Frattesi, che a me sta di un'antipatia che nemmeno lo devo dire, però mi libero di questa antipatia, non lo tengo come titolare, magari in un'operazione con quelli lì che ci accontenta tutti e due, e io il centrocampo l'ho fatto. È molto realistico questo tipo di messaggio del nostro amico. Non è centrocampo dei sogni, ci mancherebbe altro, ma è molto realistico. Dopodiché bisognerebbe chiedere, sono d'accordo sulle recessioni, anche Miretti, sì, Azic, sì. Guarda, dico la verità, io se me lo prendono a titolo definitivo, ma lo do.
1: Assolutamente sì.
0: L'amico diceva: vediamo cosa fa in un'altra squadra.
1: Perché siamo pieni di giocatori, vediamo che fanno nell'altra squadra e poi non hanno funzionato. Io Azic sbaglierò, mi prenderei fischi per Nacchi, non mi interessa, però secondo me Azic sta facendo un po' la parabola di Link Junior. Anzi, forse Link Junior ha fatto qualcosina di diverso.
0: Lui è sparito da quel gol con l'Inter.
1: Sì, sì. Però là capisci la tempra, la forza di un giocatore, perché tu puoi dire: beh, sono giovane, magari in quel momento ha vissuto un'esaltazione, piano piano si doveva riprendere. Il vero talento
0: fragile muscolarmente,
1: stasera scende in campo Yamal, no, ovviamente non è il paragone, però per dirti, puoi tenere 15, 16, 17, 30, 32, se c'hai carattere ce l'hai a 15 e ce l'hai a 30, se non c'hai carattere non ce l'hai a 15, non ce l'hai a 30. Poi lo sviluppi sicuramente, però una scintilla la devi avere. Secondo me lui non ce l'ha, come non ce l'ha con Miners, come non ce l'ha Douglas Luiz, ed è quello che è mancato nelle ultime campagne acquisti fatte dalla Juventus. Esatto. Ed è quello che pretende Spalletti da Carnevali e pretendeva da Comolli. La qualità ok, perché deve essere da Juve, ma è la testa che deve essere da Juve, perché altrimenti non ci si lavora.
0: Vincenzo, è quello. Non aggiungo niente, perché sono talmente d'accordo con te che andiamo in pausa.
1: E lo stesso Vlahovic non ce l'ha quel carattere lì, no?
0: Oddio, è più presente
1: a se stesso. Però sì. Non è un muro. Ma tu hai mai visto Mario Mandzukic avere un momento di turbamento? Perché
0: stai parlando di giganti,
1: ho capito. Però la Juventus deve tornare dai giganti,
0: lo so. Comunque sì, Fabrizio Abbonato Stadium è proprio quel Saverio lì, quello che interveniva nelle nostre trasmissioni. Sì, è lui, sì, abbiamo avuto la notizia poco fa dall'amico Peppe Pettinato. Dai, ultima pausa e torniamo.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bello anche il messaggio di Marco D'Ancona, non ricordo esattamente quale sia questo Saverio, ma mando tante condoglianze alla famiglia. Tra l'altro smetterò, non so nemmeno l'età di questo signore, tornando a noi, però come sapete vi seguo sempre perché vi considero il top player di questa squadra, ma devo dire che ci prendiamo, Marco, questo tuo messaggio.
0: Sì, ti ringraziamo.
1: Abbiamo costruito veramente una famiglia e Saverio era una persona buonissima, competente peraltro. Ho letto
0: sì, sicuramente
1: prima...
0: molto più di Paolo, che dice: Azic è un fenomeno e chi non lo capisce non deve parlare di calcio.
1: Sì, va bene, ok. No,
0: bravo Paolo, complimenti.
1: Sì, infatti c'ha la fila dietro.
0: Sì, sì, infatti no, ma lui facendo... anche Paolo, quindi noi stiamo zitti adesso. Sì, vai tranquillo, zitti. Parla te, Paolo. Vai. Hai scelto anche un po' la giornata sbagliata, però vabbè.
1: Sì, direi di sì.
0: Era molto competente, Saverio.
1: Sì, sì, sì,
0: educata,
1: molto educato, corretto, per bene. veramente devo dire che è un po', era un po' il simbolo di quello che eravamo noi, cioè quando non era d'accordo ce lo diceva, quando faceva le analisi le diceva, quando doveva ascoltare ascoltava, quando voleva intervenire di la sua lo diceva, ha partecipato ai nostri eventi vivendoci veramente con un affetto che, per il quale noi dedichiamo assolutamente questa puntata e ogni pensiero da qui in avanti. Speriamo che la Juventus possa farlo sorridere lassù come non l'ha fatto sorridere qua giù negli ultimi anni.
0: No, perché da quando appunto
1: l'ultimo scudetto che ha visto è quello che abbiamo visto noi.
0: Quello che abbiamo visto
1: Sarri.
0: Noi con Sarri, sì, proprio alla ripresa del periodo Covid, insomma. Va bene, Buadì è un grande giocatore, sì, è vero. Io nel primo tempo che ho visto Andrea mi ha impressionato anche a me, francamente non lo conosco e non lo conoscevo, però mi sembra veramente un giocatore di livello, decisamente. Prego, Fede.
9: Buonasera cari amici bianconeri, Melo da Bergamo e Barcellona.
0: Ciao caro.
9: Allora, sentivo parlare di Vlahovic scarso. Io non credo che Vlahovic sia scarso. Vlahovic è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, si crea ad ogni partita 3-4 occasioni e la butta dentro. È forte di testa, è forte di piede, destro sinistro punizioni. E sostanzialmente non è il migliore attaccante che c'è in Europa, ma per i livelli che abbiamo visto alla Juve può essere un buon acquisto. E ce lo possiamo godere probabilmente nel massimo della sua maturità.
0: Soprattutto
9: perché Vlahovic è arrivato da ragazzino prodigio alla Juve, dove ha fatto tanta primavera e un solo anno di Serie A con la Fiorentina. Quindi abbiamo avuto tante aspettative in una Juve che non ha mai avuto quei giocatori a fianco di Vlahovic per poterlo valorizzare.
0: Ma io sto un po' nel mezzo qui, perché intanto saluto e ringrazio l'amico, perché mi sembra un po' il discorso che sentivo quando non ci sarà più Allegri, vedete, Vlahovic sfonderà le porte. Allegri non c'è stato più, ma Vlahovic comunque le porte non l'ha sfondate, e anzi le annate migliori a livello di gol le ha fatte proprio con Allegri. Detto questo, c'è una grandissima verità del nostro amico quando dice abbiamo visto in quest'ultimo periodo, cioè, perciò se te lo paragoni all'ultimo periodo è chiaro che Vlahovic si eleva rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo.
1: Però il discorso che dobbiamo fare è una Juventus che si deve elevare,
0: bravo,
1: rispetto all'ultimo periodo.
0: Bravo Vincenzo.
1: E
0: bravo.
1: Con lui raggiungi un livello medio. Non hai mai avuto con lui la sensazione di avere quell'attaccante che ti risolveva le partite, anzi, di quell'attaccante che veniva fagocitato dalla inconsistenza del gruppo. Perché poi se la squadra era inconsistente lui ci metteva il suo. E io non dimentico neanche le ultime partite quando ti beccava a distanza con Locatelli. Anche quelli sono atteggiamenti,
0: sì,
1: in
0: non,
1: cui
0: non simpatici.
1: No, sbagliati all'interno di un gruppo in cui tu vuoi emergere. Poi parliamoci francamente, se dovesse tornare a bussare alla porta dell'ovile perché dall'altra parte gli hanno fatto una risata in faccia su certe cifre. Leggi il messaggio dell'amico dal Brasile. Azic è un fenomeno, Coppa è un robot d'acciaio guidato da Hiroshi Shiba.
0: Davide Actarus.
1: E poi, parlando di cose serie, un abbraccio di cuore dal Brasile alla famiglia di Saverio.
0: Sì, e poi guarda, c'è anche l'amico Paolo Esposito di Napoli,
1: sì, grande Paolo.
0: Poi c'è un altro Paolo a Napoli, Antonio a Napoli, tutti gli amici a Napoli che poi ovviamente si stanno aggiungendo. Anche Raffaele da Bergamo dice: sento una tristissima notizia, perdi un fratello compagno di questa radio che è una famiglia, anche se non ci frequentiamo e conosciamo personalmente, ma le mie più sincere condoglianze, la famiglia Saverio era uno di noi, sarà con noi sempre, una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Ciao Raffaele. Anche Raffaele è uno della vecchia guardia della radio, e dicevo, mi fa sempre molto piacere vedere i tantissimi nuovi che si affacciano alla radio. Però è chiaro che la nostra vecchia guardia, la vecchia guardia, insomma, quelli che proprio nel 2020, no, ci siamo costruiti insieme. Dai, sentiamo un altro po' di, perché arriva anche Carmine dall'Abico, che manda le condoglianze a Saverio. Prego.
10: Caro RBN, cari Marangio e Santarelli, cari amiche e amici di Biancorino, Massimiliano da Roma.
0: Ciao Massimiliano.
10: Stavo ascoltando, a te che vi ringrazio, a tutti voi, a voi e a tutti gli altri colleghi, il direttore compreso, insomma, la nostra compagnia informazione. Sono completamente d'accordo con voi per quanto riguarda Vlahovic. Assolutamente farebbe un passo già falso, un primo passo falso alla dirigenza, secondo me, Carnevali, perché si è rivelato un giocatore che è molto molto attaccato al dio denaro, bensì che ad altri valori come possono essere valori sportivi.
0: E questo è una riflessione corretta.
10: Storici, una grande squadra che è la nostra, chiamiamola anche. Insomma, quindi assolutamente no, anche se non hanno un piano B, anche se ancora c'è il stand by di Sorlot o altri attaccanti. Io sono dell'opinione che Colin O'Neill verrebbe di corsa.
11: Sì, a voglia.
1: Sì, sì, già stato lì.
0: Anche qui l'amico pone dei temi interessantissimi. L'unica cosa che mi sento dire è che ormai in questo calcio i compagni di squadra, cioè ribalto il ragionamento, altri avrebbero fatto diversamente di questo gruppo qui? Secondo me no.
1: No. Questo è giusto ribaltare il pensiero in questo senso qua. Però vedi, penso che unendo i fili dei nostri ragionamenti, noi ci auspichiamo una Juventus che cresca sotto tanti punti di vista, che smetta di guardarsi indietro, perché guardarsi indietro significa guardare gli ultimi 6 anni senza vittorie, a parte la Coppa Italia. Quindi se io guardo indietro e mi voglio affidare a chi non ci ha fatto vincere, devo necessariamente guardare avanti. Non guardavo indietro davanti alle vittorie perché le vittorie non si ripetono, men che meno voglio che si ripetano le sconfitte. E quindi a volte devi cambiare gli attori per mettere una, per fare una rappresentazione, sì, migliore.
0: Vincenzo dice: io non faccio lo scout, mi è bastato vedere una volta Boadi contro la Roma per vedere che era forte, e ve l'avevo segnalato. Sì, dopodiché io sono, hai ragione Vincenzo, condivido, però condivido anche il messaggio di Valerio, poi Matteo ti risponde anche Vincenzo.
1: Sì.
0: Dice: occhio che Boadi verrebbe dallo stesso Lille dove sono venuti Davide e Zegrova, che sembrano fenomenali anche loro. Guarderei invece in casa Samurai, a cominciare da Kubo e Doan, ma comunque lì dove si pesca bene, hanno una grande cultura del sacrificio e del lavoro di squadra che non è comune. Allora Valerio, d'accordo anche con te, perché in effetti viene da un serbatoio dove noi insomma abbiamo pescato male. Per quanto riguarda i Samurai, Kubo, se non sbaglio, gioca in Germania. Tra l'altro Kubo ci aveva segnalato un nostro ex collaboratore, ti ricordi Gianluca Viscogliosi?
1: Sì,
0: ce
1: sì,
0: lo segnalava
1: sì, sempre,
0: Kubo.
1: Sempre
0: Kubo, sì. Ora alla Juve ci abbiamo avuto, ci manca anche Kubo, però hai ragione,
1: un Kubo ce l'abbiamo, ma è una forma.
0: Chi è?
1: È lì David.
0: Ah, sì. Guarda, Valerio, loro hanno uno spirito e una cultura del lavoro e del sacrificio pazzesco. Noi qualche giapponese in Italia ce l'abbiamo avuto. C'è anche Suzuki, che però secondo me è un giapponese molto, molto sui generis. Però Nakatomo il suo l'ha fatto. Boh.
1: Nakata.
0: Lascia perdere, va.
1: Sta giocando ancora?
0: Sì, appunto, ma lascia perdere.
1: Lo so, mi ricordo bene appunto. Quello che succede. No, ma mi lascio perdere la questione dei passaporti, no?
0: Tu lo ricordiamo bene. Oddio, guarda, ci ha posto Valerio una tematica bellissima. Un giapponese nella Juve.
1: Onestamente, secondo me ce ne sono anche. Oramai bisogna la globalizzazione.
0: Sì, tu ma loro sono un popolo molto particolare.
1: Tutto a posto. Ci sarà qualcuno meglio di Combiners?
0: Un giapponese?
1: Sì. Cioè, noi abbiamo preso veramente a volte. Secondo me mette in difficoltà, però io lo prenderei. Ce ne sono di giapponesi. Sai, tra l'altro me ne suggerirono uno proprio Fabio, se non ricordo male. Kubo. Sì, vabbè, Kubo gioca nella Sociedad. Dice giustamente Fabio.
0: Sì, che però era in Germania, mi sembra, nel Dortmund, se non variato, quando ce lo segnalava Gianluca Viscogliosi.
1: Sì.
0: Dopo Quadrado Kubo, è vero Cesare, così ci abbiamo Quadrado.
1: Allora,
0: pure
1: il giocatore
0: triangolo
1: che aveva suggerito Fabio, che ne avevo parlato la mattina su TMV Radio, era Ueda.
0: Non lo conosco.
1: Non lo conosco nemmeno io, ma infatti perciò mi faccio suggerire da chi lo vede il calcio come Fabio, cioè da prendere ieri. Ce ne sono, probabilmente non li conosciamo, che non è che guardiamo.
0: A me per esempio non piace Suzuki, cioè per me Suzuki è un portiere, io credo che
1: da
0: qualche
1: Parma va bene,
0: sul gol di Van Dijk forse potrà fare qualcosa, però un portiere che non prenderei mai. Certo, vedendoli ieri
1: Suzuki di Gregorio.
0: Vabbè, Vincenzo. Suzuki.
1: Ah, ok.
0: Come no, Kazumiura, lo ricordo, nel Genoa.
1: Kazumiura. E lui che
0: Nakamura
1: gioca ancora.
0: La regina, bravo Antonio.
1: È Kazumiura che gioca ancora a 60 anni.
0: Sì, ma loro Allora, il Giappone.
1: Non quelli mangiano, sono amico come te.
0: È una terra, fra l'altro, che mi affascina molto.
1: Ah, questo è vero.
0: C'è stato anche l'amico Fabrizio a un convegno qualche settimana
1: fa. Vedi, no, anche Andrea Togliani Ueda da prendere.
0: Mi mandava delle foto del Giappone, è una cultura che mi affascina moltissimo. Però, ragazzi, loro il calcio non è lo sport nazionale, loro credo lo sport nazionale sia il sumo. Quella roba lì di quei magliocca al quadrato che si picchiano, no? Cioè, insomma, sono, confronto magliocca è magliocca più rossi, più comunque
1: la montagna.
0: Però il calcio loro lo hanno assimilato molto bene. Lo hanno assimilato molto bene. C'hanno un campionato comunque dignitoso. Potrei riportare in Italia. Soltanto l'alimentazione. È vero che molti oggi giocano in Europa, però.
1: Tanto che Fabio ci segnala che Suzuki, per esempio, lo vuole la Aston Villa al posto del Dibu Martinez, dovesse partire il Dibu. Io lo lascerei e mi prenderei il Dibu, che spero poi possa in qualche modo essere chiusa come trattativa. Detto questo, a proposito di portieri, ci raccontano di un Besiktas che con Italiano vuole Di Gregorio, quindi noi diciamo forza Italiano, prenditi Di Gregorio, perché intanto già lì, sai, comunque che soldino ce l'hanno, magari riesci a strappare i soldi che ti servono per chiudere l'accordo con il Dibu Martinez. Se fai fuori uno e dentro l'altro, già sono felice così.
0: Vedi, dice anche una cosa molto vera Marco da Benevento. Ragazzi, quale calciatore oggi è una legata al dio denaro? Nessuno, Marco. Nessuno. Nessuno non è legato al dio denaro. Per quanto riguarda quella cosa che diceva Matteo Rubinato, sì, non possiamo leggere il messaggio.
1: Ale era in grande difficoltà.
0: Io ero in grandissima difficoltà.
1: Io penso di averci fatto una mezz'oretta, basta.
0: Ieri ho grandissima difficoltà, lì, sì. Soprattutto nel pre e nel durante. Poi quando scriveremo un libro.
1: Poi non ti faceva mettere una scopa.
0: Una scopa?
1: Non ti faceva dire una parola.
0: Ti ricordi la storia del soldato?
1: Certo che mi ricordo la storia del soldato.
0: Va bene.
1: Quella dello speaker dell'Allianz.
0: Sì, va bene, sentiamo due vocali, va.
1: Ma continuato.
11: Ciao ragazzi, sono Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
11: Allora, vi faccio tre domande veloci. Allora, se la Juve sarebbe andata in Champions.
0: Sì.
11: Carnevali sarebbe arrivato?
0: No.
11: Io penso proprio di no. Due, è stato bene che la Juve non è andata in Champions, altrimenti questa rivoluzione societaria non sarebbe successa. Giusto? Sì o no? E tre, secondo me questo è l'anno che arriva a Berardi. Cosa ci vogliamo scommettere? Ciao, forza Juve.
0: Pasquale, vai, è interessante. Allora, ti posso dire, mi ricordo la terza e la seconda. La terza, Berardi, io non lo prenderei. Però se mi chiedete tra Berardi e Chiesa, prendo Berardi per fare la panchina. Chiesa non lo voglio mai più vedere.
1: Bravo,
0: non lo voglio.
1: Bravo ragazzo. Anche l'ottica di avere più italiani.
0: Bravo ragazzo, li vogliamo bene, li facciamo una carezza. Basta. Chiesa se ne stia dove sta. Quindi Berardi lo preferisco a Chiesa. Non sarebbe successa la rivoluzione se fossimo arrivati in Champions.
1: Ecco che tutti i mali non vengono per nuocere, come tu dicesti, quella famosa volta del gol di Faraoni, magari andare in Champions sarebbe costato, ma ti avrebbe portato a dei cambiamenti anticipati. Intanto ne stavamo parlando, ma è già tramontata, lo dice Nico Schira, la trattativa tra Di Gregorio e Besiktas.
0: Ah, già saltata.
1: Conclusa, perché Juventus, il club turco lo voleva in prestito sostanzialmente, Juventus e il portiere non hanno aperto alla porta a un prestito e quindi Besiktas ha detto ok, la chiudiamo qua e sta esplorando il mercato della Bundesliga per trovare un nuovo portiere.
0: Però vedi Vincenzo, io capisco la Juve e ha ragione.
1: Deve vendere.
0: Ma ti verranno te li verranno a chiedere tutti in prestito, Vincenzino mio.
1: Dico che venga a fare un favore.
0: Infatti un amico che ci chiede, secondo voi chi sarà il primo acquistatore Carnevali, cioè che è l'amico Franco. Io Franco ti rispondo quando vedrò le prime cessioni, perché questa è lo specchio di quello che accadrà. Perché devo comprare? Ti levo un mal di testa, ma intanto me lo dai in prestito. Io credo che in questo momento la Juventus faccia bene a dire di no. Vedrai che se questa richiesta arrivasse al 18 di luglio o al 28 di luglio, la Juventus direbbe di sì. Perché tu non puoi avere una rosa di 40 giocatori, Vincenzo, li devi dare via qualcuno.
1: Li devi dare via, e questa è la prima cosa, perché devi cedere. Dopodiché, ti aggiungo una ulteriore indiscrezione che ci arriva, eccetera. Pare che Carnevali voglia cestinare ogni tentativo di acquisto di Comolli. Cioè praticamente dice ok, avete visto quella, fermi,
0: Lo so, però.
1: E quindi la domanda che ti faccio significa X su Colomani, X su Dibu, X su Sorloth, o uno di questi potrebbe riaprirsi?
0: Credo che
1: secondo
0: Sorloth
1: te
0: si potrebbe riaprire, però ho letto anche,
1: a meno che lui non abbia altre idee, totalmente
0: sì,
1: altre idee.
0: Però questo, vedi, io ho sentito che si potrebbe già riaprire Allison. Vediamo, vediamo. Però Vincenzo, questo è l'unico punto interrogativo che ho, che avevo e che mi porto dietro sulle tempistiche di questa situazione. Perché noi abbiamo sprecato, dice vabbè 20 giorni, poca roba, ma 20 giorni li abbiamo sprecati per poi rischiare di trovarsi a zerare e ripartire. Perché è normale che Carnevali abbia idee diverse di come lì, ma dico anche evviva! Evviva, ecco, l'unica cosa sulla quale concorderei io è Sorloth. Ma perché ora mi faccio la domanda, Sorloth è archiviata? Perché? Perché se te prendi Vlahovic, se tu dovessi riprendere Vlahovic, non prendi Sorloth?
1: Beh, certo, però io, ripeto, guarderei oltre, guarderei avanti. Però mi turba un po' questa indiscrezione, perché sono curioso di capire quali saranno poi gli obiettivi della Juventus reali e quali di quelli su cui c'era Comolli erano di Comolli e quali di Spalletti, perché poi se
0: erano
1: io
0: tutti di Comolli, Vincenzo,
1: secondo te?
0: Forse Sorloth era condiviso, e sei il Dibu Martinez,
1: Colomani,
0: lui ti aveva detto lo vuoi Ellison? Sì, tutto a posto, è fatto, l'ho preso, ce l'ho già, è arrivato a casa, e Spalletti era contento, poi ha detto ma guarda caso non arriva più, dici però tranquillo, ho già preso Martinez, e Spalletti ha pensato ok, prima di giocare con una cassa panca in porta mi prendo anche Dibu Martinez, capisci? Capisci, però io credo che l'unico condiviso sulla carta proprio da tutte e due era Sorloth, perché ricorda un po' anche la struttura di Vlahovic, ma su quell'arti la mano sul fuoco non ce la metto.
1: Tanto invece per quanto riguarda il Como si tratterrà Nico Paz, quindi il Real Madrid lo lascia ancora parcheggiato al Como.
0: Beh,
1: e questo ti fa capire che secondo me pure per Brahim Diaz ci sarà poco. No, ci saranno pochi minutaggi
0: per
1: il Real
0: lui
1: Madrid.
0: Lì, certo.
1: Quindi secondo me la Juventus deve assolutamente aggredire un po' questo mercato qua, perché Brahim Diaz secondo me è un giocatore che fa impazzire Spalletti.
0: Tanto Valerio a Pisa, non stiamo vedendo la partita, mi dice, cioè, a proposito di portiere, mi comincia a piacere il portiere nazionale di Capoverde, le sta prendendo tutte, che sta giocando con la Spagna, credo ancora 0-0 fra l'altro,
1: sì.
0: Credo. Prego.
12: Buonasera, Andrea da Tivoli. Certo, ripartire da Casa Luis e Coppa vuol dire che la Juventus ci deve pagare ogni settimana uno psicologo.
0: Davvero.
12: Sarebbe veramente pesante. Un'altra stagione così, eh. Condoglianze alla famiglia di Saverio. Un abbraccio a tutti.
0: Sì, guarda, anche l'amico Dennis Dappare del Carmine fa le condoglianze alla famiglia di Saverio. Il portiere del Capoverde si chiama Vozigna.
1: Godzilla,
0: Vozigna di Gregorio?
1: Vozigna.
0: A me piace molto, sai, a proposito di portiere, ho sempre detto Unai Simón, che è portiere anche alla Spagna, a me piace da morire, portiere che mi piace veramente tanto, però difficile da prendere. Vozigna. Ciao ragazzi, sulla questione Vlahovic, a parte aspetto economico, come tifoso mi interessa la tenuta fisica e mentale, al momento se entrambi siamo al 50%, in giro non c'è tanto, è vero, ma ci sei un buon attaccante continuo, assolutamente vero. Gianni da Massa Marittima, cioè prenderemo Frattesi così abbiamo un favore a Marotta. Allora io uscirei da questa logica favori non favori, guardate, la Juventus può fare delle operazioni con l'Inter, cioè usciamo anche da questo tabù, le potrà fare. Se conviene a noi e conviene a loro, si tratta l'Inter come un'altra, come qualsiasi altra.
1: Sì,
0: società.
1: Adesso vorrei uscire da quella logica che se fa allora stai facendo un favore a Marotta, perché se dietro ogni variazione cosa ci dobbiamo infilare in una dietrologia che porta sempre a vedere il quadro nero.
0: Aspettatelo. Però
1: sì, me lo aspetto, però basta. Cioè Spalletti e no, ti serviva Conte. Cioè Conte e no, era meglio Spalletti. Arriva Spalletti e ma Tudor era meglio. Avete visto che forse con Tudor andava bene. Prendi Carnevale, ma quello è amico di Marotta, quindi andrà a fare gli amici. Noi siamo i vassalli di... e troviamo pace, ragazzi.
0: No, beh, no, questo, anzi, ringrazio Gianni da Massa Marittima perché ci ha dato comunque lo spunto. Però questa cosa l'ho letta io, ragazzi. Se facciamo un affare con quelli lì, tappiamoci il naso e facciamo, certo, ci deve convenire a noi, ci mancherebbe altro. Prego.
13: Simone Appoggi Monzi.
0: Ciao, Simone.
13: Ragazzi, Vlahovic si è elevato nell'ultimo periodo perché dietro aveva due autentici scarponi e allora Vlahovic sembrava oro.
0: Scarponi,
13: non so. Non è nulla, nemmeno lui, non è da Juve. Tecnica 0, ragazzi.
0: Ciao amico mio, Poggi Bonzi in provincia di Siena, squadra in Serie D se non vado errato, i colori sono giallo-rossi e Poggi Bonzi. Fece una mitica radiocronaca a Poggi Bonzi Livorno nel 1990, cos'era, 94, 95.
1: Anche lì si è scampato in bagno poi dopo.
0: No, assolutamente no. Perché
1: quel giorno la racconterai quella storia.
0: Sì, lì ero, a proposito di Sassuolo, ero a Modena, un derby Modena-Sassuolo, sì, se vuoi un giorno la racconterò. Sì.
1: La dobbiamo raccontare, non in un serale perché passa troppo tempo.
0: No,
1: però.
0: No, sì, la racconteremo, era gennaio, c'era la neve a Modena, figurati. E avevo anche un bel virus influenzale. Va bene,
1: no, direi prego. Intestinale, per come è andata la cosa.
0: Intestinale influenzale, prego.
1: E non pannoloni
0: nemmeno,
1: ti servono.
0: Non ho nemmeno la seconda voce, ragazzi.
1: Ti servono, vai. I pannoloni a te.
0: Sì.
14: Ciao, sono Michele da Toronto, volevo dire la mia su Diaz del Real Madrid. L'ho visto giocare ieri la partita, io credo che sia un altro Consenzao, porta la palla a spasso per il campo ma non riesce ad incidere quando deve incidere, lo vedo un po' intestardirsi quando porta la palla avanti, quindi c'entrerei con i piedi di piombo anche se viene dal Real Madrid.
0: Questo è forse l'unico difetto. Bravo, questo è un difetto che ha Brahim Diaz, ha ragione il nostro amico. Però un po' tutti i calciatori di fantasia ce l'hanno, si intestardisce, si incaponisce, lo ricordo anche al Milan.
1: Lo
0: questo
1: so,
0: è vero, questo
1: però
0: è vero, questo
1: secondo me sì, si intestardiscono a volte perché comunque hanno quella voglia di arrivare al gol. Però è un giocatore che c'ha visione, che c'ha agilità, che sa sgusciare, certo. Che c'ha anche il tiro, che davanti alla porta non si piega, che c'ha carattere, che non è roba da poco e soprattutto è una cosa che richiede Spalletti. Onestamente, ragazzi, io capisco che non è il top del top, ma la Juventus è la luce. Ma la Juve sarebbe la luce.
0: E chiudo, un amico di Gianni dice: li daremo Cambiaso. Allora, io su questo anche qua voglio essere netto. Ragazzi, Cambiaso è stato il giocatore a colpo di tacco l'anno scorso più bersagliato dopo Kuminers. Ma... però dobbiamo essere onesti su questo. Sì. Cambiaso lo abbiamo fatto a strisce. Ora, che improvvisamente, capisco che io all'Inter non gli darei nemmeno Piccari, per dire. Dice Piccari all'Inter, no, non glielo do, perché a loro non gli do niente. Però Cambiaso è il giocatore che abbiamo più distrutto in questa stagione e anche correttamente, certo. Per alcuni atteggiamenti, per alcune, se dovesse andare da loro o per soldi o no, cioè, è come darlo, certo, preferisco darlo al Barcellona, però non cominciamo a rimpiangere, no, quei giocatori, no, no. Che abbiamo sempre distrutto, perché vediamo questa notizia, la Juve qualcuno cederà,
1: ma certo, 1, 2, 3, io sono anche contento di questo. Allora, ci ho detto prima di salutarvi, sì. Permetteteci di dire a Saverio che gli vogliamo bene.
0: È vero,
1: e che
0: sì.
1: Lo sentiamo presente, lo sentiremo presente sempre. A me sembra di vedere il suo sorriso in questo momento, che dice: ah, finalmente mi hai dato ragione per quel giochino, Vincenzo. Siamo veramente vicini alla sua meravigliosa famiglia. E grazie a tutti per i messaggi che avete mandato, avete dimostrato tutta la vostra sensibilità, attaccamento e spirito di famiglia, e siamo orgogliosi più di questo che di qualsiasi altra cosa. Questo è il premio che viviamo ogni giorno, cioè il fatto di aver costruito una comunità e di essere vicini l'uno all'altro, e questa è la cosa più bella che ci possiamo scambiare tutti quanti.
0: E guarda, chiudo con questo, sì. Cari amici bianconeri, ho avuto la fortuna di conoscervi in un frangente della mia vita buio e molto delicato, in quella fredda stanza del reparto di terapia intensiva, solo me e in cuffia la vostra compagnia. Tante condoglianze alla famiglia di Saverio, questo è Luca. Grazie Luca.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao. A domani.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente, la cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienza e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982.
0: Eroi in bianconero.

0: Alla storia, all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev, la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
2: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
3: E ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
2: La cronaca, foto in chat di ignere passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. La TM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
3: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
2: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
3: È tutto, a più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Martedì 16 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il mercato che continua ad essere protagonista in questi giorni e lo sarà anche nelle prossime settimane e nei prossimi due mesi e mezzo sostanzialmente. E facciamo anche, come al solito in questi giorni, un recap sulle partite del mondiale, le partite di ieri, a partire da un sorprendente pareggio per 0-0 tra Spagna e un orgoglioso Capoverde che è riuscito a strappare un punto dai campioni d'Europa in carica. Pareggio anche tra Belgio ed Egitto, 1-1 in questo caso, e sono arrivati due pareggi anche nella notte, il primo tra Arabia Saudita e Uruguay, il secondo invece tra Iran e Nuova Zelanda, quindi insomma quattro pareggi nelle partite di ieri barra questa notte nel mondiale, mentre il programma di oggi prevede Francia-Senegal alle 21, nella notte invece Iraq-Norvegia a mezzanotte, Argentina-Algeria alle 3 e alle 6 di mattina Austria-Giordania. Questo è il programma del mondiale tra ieri e oggi, ed è proprio da uno dei protagonisti del mondiale da cui partiamo, da Tutto Juve, non esclusiva, notizia esclusiva di Tutto Juve, che parla di Brahim Diaz. Cambia tutto, porta non chiusa ma socchiusa. Ecco da cosa dipende. Brahim Diaz è conteso tra Real Madrid e Juventus, i Blancos lavorano al rinnovo mentre i bianconeri gli promettono un ruolo centrale. Il nome di Brahim Diaz continua ad occupare una posizione di rilievo nelle strategie di mercato di diverse grandi società europee. Il fantasista marocchino, reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi con la maglia del Real Madrid, potrebbe trovarsi davanti a una scelta cruciale per il prosieguo della sua carriera. Da una parte c'è il club spagnolo, intenzionato a blindarlo con un nuovo contratto, dall'altra la Juventus, pronta a offrirgli un ruolo da protagonista assoluto nel progetto tecnico del futuro. Il Real Madrid vuole trattenerlo, nonostante una stagione in cui non sempre è riuscito a ritagliarsi un posto stabile tra i titolari. José Mourinho considera la sua duttilità una risorsa importante grazie alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, e appunto la dirigenza del Real Madrid starebbe lavorando a un prolungamento contrattuale che includerebbe un adeguamento economico e maggiori garanzie tecniche. L'obiettivo è convincere il giocatore a proseguire la propria avventura al Bernabeu e consolidare il suo ruolo nella rosa che affronterà la prossima stagione. Nel frattempo però la Juventus, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, la Juventus segue appunto con attenzione ogni sviluppo. I bianconeri considerano Brahim uno dei profili ideali per aumentare qualità e creatività negli ultimi 30 metri. L'esperienza maturata in Serie A durante il periodo trascorso al Milan rappresenta un elemento che facilita l'eventuale inserimento del giocatore nel campionato italiano. A differenza di quanto potrebbe accadere a Madrid, a Torino il nazionale marocchino avrebbe prospettive di impiego più ampie. La Juventus sarebbe pronta a costruire attorno alle sue caratteristiche una parte importante del progetto offensivo. Il club bianconero starebbe valutando un investimento vicino ai 40 milioni di euro per provare a convincere il Real Madrid ad aprire una trattativa. Una decisione che può cambiare la carriera, è una scelta delicata per Brahim, perché restare nella capitale spagnola significherebbe continuare a giocare in uno dei club più prestigiosi al mondo, con la possibilità di competere per tutti i trofei più importanti. La Juventus può mettere sul tavolo d'altra parte una centralità tecnica maggiore e la possibilità di diventare uno dei riferimenti offensivi della squadra, un aspetto che potrebbe pesare nelle valutazioni del giocatore, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti internazionali con il Marocco. E sempre a proposito di mondiale, un altro giocatore, che uno dei sei giocatori della Juventus presenti in Nord America, Bremer, e le scelte di Ancelotti. La Juventus tra opportunità e interrogativi, quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su Tutto Juve. Bremer trova poco spazio nel Brasile di Ancelotti, la Juventus valuta se la situazione possa favorire la permanenza o complicare una cessione. Tra i temi che stanno accompagnando il mondiale,
C'è anche la gestione di Gleison Bremer all'interno della nazionale brasiliana. Il difensore della Juventus, considerato uno dei centrali più affidabili del panorama internazionale, non sta trovando il minutaggio che molti si aspettavano sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il commissario tecnico brasiliano sembra infatti orientato verso altre soluzioni per il centro della difesa, relegando il numero bianconero a un ruolo meno centrale nelle rotazioni, una situazione che inevitabilmente viene osservata con attenzione anche a Torino. Da un punto di vista strettamente sportivo, il limitato impiego di Bremer potrebbe rappresentare una notizia positiva per la Juventus. Il difensore evita infatti un'esposizione eccessiva durante una competizione molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Meno minuti significano anche meno rischi di infortuni, un aspetto che può essere sottovalutato considerando l'importanza del giocatore all'interno della rosa bianconera. Bremer non ha certamente bisogno del mondiale per dimostrare il proprio valore, le sue qualità sono conosciute da anni e gli osservatori dei principali club europei hanno già avuto modo di valutarlo approfonditamente. In quest'ottica, il fatto di non essere protagonista con il Brasile non modifica significativamente il giudizio sul suo livello tecnico per la Juve, che non deve perdere un calciatore importante. Chiaramente sarebbe meglio, però c'è un secondo scenario, un problema si presenta se la Juventus vuole e deve venderlo. Esiste però appunto una lettura differente. Le grandi competizioni internazionali rappresentano una vetrina eccezionale per i giocatori e spesso incidono sulle valutazioni economiche. Un Bremer protagonista con il Brasile avrebbe potuto attirare ancora più interesse da parte delle big europee, generando una competizione tra acquirenti e spingendo verso l'alto le offerte. L'attuale situazione rischia invece di congelare il mercato attorno al difensore, riducendo quella spinta emotiva che spesso accompagna le grandi prestazioni internazionali. Chiaramente al momento la Juventus continua a considerare Bremer uno dei pilastri della squadra, con Luciano Spalletti che lo ritiene un elemento fondamentale, però appunto c'è questa possibilità di una cessione, soprattutto dal momento che la Juventus, come abbiamo ampiamente ribadito, lo era prima con Comolli e non cambia la cosa con Carnevali, ha bisogno di vendere, e questo è imprescindibile, vendere prima di comprare, e Bremer è uno dei giocatori inevitabilmente più monetizzabili della rosa, e quindi chiaramente quando si parla di cessioni in questi giorni si fa anche e soprattutto il nome di Bremer. Non solo il nome di Bremer nel mercato in uscita, ma anche quello eventualmente di Kefren Thuram. Ne parla sempre tutto Juve. Per Thuram fioccano le offerte, la Juventus deve decidere cosa fare. Kefren Thuram piace a diverse squadre, tra cui Manchester United, Liverpool e Galatasaray. La Juventus resta in allerta e valuta il futuro del centrocampista. La Juventus si prepara ad un'estate complessa con diverse situazioni da definire e il rischio concreto di dover resistere agli assalti dei grandi club europei. Dopo una stagione deludente e l'esclusione dalla Champions League 26-27, la società bianconera dovrà gestire con attenzione il futuro dei suoi giocatori più importanti. Tra i nomi finiti sotto osservazione c'è anche Kefren Thuram, un centrocampista francese classe 2001 e profilo centrale nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Manchester United e Liverpool osservano. Thuram sarebbe finito nel mirino di questi due grandi club della Premier League. Entrambe le società sono alla ricerca di rinforzi fisici e dinamici per il centrocampo e vedono nel francese un profilo adatto al calcio britannico. La sua capacità di abbinare corsa, forza, inserimenti e qualità nella gestione del pallone lo rende un giocatore particolarmente appetibile per squadre abituate a ritmi elevati. Non c'è soltanto la Premier, perché anche il Galatasaray starebbe seguendo con attenzione la situazione, pronto a inserirsi qualora la Juventus aprisse la possibilità di una cessione. Il contratto di Thuram è valido fino al 2029, un dettaglio che consente ai bianconeri di mantenere una posizione forte in eventuali trattative. Per Spalletti perdere Thuram sarebbe chiaramente un problema tecnico rilevante. Il centrocampista rappresenta uno degli elementi con maggiore fisicità e prospettiva della rosa, caratteristiche difficili da sostituire senza un investimento importante. La Juventus, già chiamata a rinforzarsi in più reparti, dovrà quindi valutare con grande prudenza ogni eventuale proposta e dovrà valutare
appunto chi cedere eventualmente senza indebolirsi troppo. Facendo un passo indietro sull'ordine cronologico, diciamo, degli eventi, facciamo un salto anche verso verso la notizia ufficiale di ieri, con il comunicato della Juventus, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Jeremy Boga, riscattato ufficialmente dal Nizza. Leggendo il comunicato ufficiale del club, Jeremy Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 97, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dal Nizza. E appunto, parlando di cifre, si parla di un corrispettivo di 4,8 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 800.000 euro. Juventus, che ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno del 2029. Nei suoi primi mesi con la maglia della Juventus, l'esterno ivoriano si è inserito rapidamente nelle rotazioni della squadra, collezionando 17 presenze complessive tra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e un assist. E quindi, diciamo, la prima ufficialità dell'era Carnevali è quella del riscatto di Boga, un'operazione che comunque andava fatta, visto l'impatto positivo dell'esterno della Costa d'Avorio dal suo arrivo in bianconero. E passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla principalmente del nuovo tecnico del Milan. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan, il nuovo diavolo preso il tecnico portoghese, difesa a 3 e gioco d'attacco per tornare in Champions. Per Capello e un azzardo, ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht di Francoforte. Quindi il Milan che si presenta praticamente con un nuovo allenatore, non è ancora ufficiale, ma lo potrebbe esserlo a breve. Appunto, dirigenza rossonera che ha deciso di puntare su un allenatore con idee moderne e una precisa

una neopromossa in particolare, ovvero il Monza. Ivan Juric sarebbe ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Monza, mentre in casa Atalanta prende forma un nuovo ciclo tecnico con l'inizio dell'era Sarri. In taglio basso si parla del mondiale, a partire dalle partite di ieri. Lukaku salva il Belgio con l'Egitto, un arcipelago e un portiere eroe fermano Yamal, festa Capoverde, 0-0 con la Spagna, la favola di Vosigna, il portiere di Capoverde, quarantenne, che ha sfornato parate su parate nella gara di ieri. Tra l'altro anche abbastanza assurdo quello che è successo sui social, perché il portiere di Capoverde è passato dall'avere su Instagram 50.000 follower ad averne quasi 2 milioni. E quindi insomma il mondiale regala storie anche di questo tipo. E poi si apprestano a scendere, come dicevamo in apertura di puntata, anche diverse big nazionali nella giornata di stasera barra stanotte. Notte Argentina con l'Algeria, la sfida dei 10. Messi e un bis per Maradona, la Francia e la trappola Senegal. Mbappé punta al record di gol e con la Gazzetta dello Sport che ricorda i risultati della giornata di ieri e il programma invece della giornata di oggi al Mondiale. Prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sul Milan e sull'imminente arrivo di Amorim, con il titolo Milan lo famo strano, Cardinale e Ibra, un allenatore portoghese e un direttore tecnico tedesco in una società targata Stati Uniti e Svezia. Amorim più Croce, un club senza frontiere, l'ex United e l'erede di Allegri, accordo totale per un contratto fino al 2028 da 3,2 milioni a stagione. Dalla Germania anche il direttore sportivo Hardung, mentre l'inglese Gardiner come capo scout. Quindi ecco, inizia a intravedersi una bozza di struttura nella rivoluzione dirigenziale e tecnica del Milan. In taglio basso si parla della Juventus, il nuovo corso inizia con l'assalto all'attaccante, Carnevali subito Sorloth, prima giornata di lavoro alla Continas per l'amministratore delegato bianconero che vuole regalare a Spalletti il norvegese dell'Atletico Madrid. La chiave è Nico Gonzalez e poi il riscatto di Boga, 5 milioni al Nizza tra parte fissa e oneri accessori. In taglio alto il mondiale, l'impresa di Capoverde pari con i campioni d'Europa, Spagna l'amaro del capo e poi Belgio, Benedetto Lukaku, Big Rom entra e in 22 secondi propizia l'autorete di Ani. 1-1 dunque con l'Egitto, palo di De Bruyne. Alle 21 la Francia sfida il Senegal, alle 3 di notte l'Argentina debutta con l'Algeria. Di spalla destra invece le altre big del campionato italiano, l'obiettivo di Manna, Ciak sigilla Napoli in azione, il difensore dice sì e spinge per la cessione, ma la Lazio non fa sconti, chiedono 30 milioni. E poi la Roma, sono 40 milioni perché apre l'asta per Sulé, prima la partenza dell'argentino, poi lo sprint per Greenwood con Endica, invece sono gli intoccabili. Sul tavolo 2 milioni, Lotito ha deciso, compra la regina, è pronto a rilevare la società con un socio, la trattativa è arrivata alla stretta finale. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Ci spostiamo anche su quella di Tutto Sport, che si concentra sulla Juventus e su una telenovela che è durata anni ma che non si è mai concretizzata, ovvero quella tra la Juve e Berardi. Juve Berardi non è tardi, questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport in prima pagina. L'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, Martinez rischia di essere eccentrico, basta che pari come Dio comanda, queste le parole di Dino Zoff. Servono giocatori di personalità, italiani o stranieri, non importa. L'Aston Villa punta su Zuki e libera Dybu, prima mossa di Carnevali, riscattato Boga, ora via gli acquisti targati come lì, l'attesa per Vlahovic. Abbiamo parlato anche ieri di questa porta che potrebbe riaprirsi verso il serbo. In taglio alto il Milan, scelti Amorim, Grosche e Hardung, un portoghese e due tedeschi, il nuovo Milan, il

0: tecnico, i due manager in arrivo con appunto un mix di culture, con l'americano Cardinale, lo svedese Ibra, insomma un Milan multiculturale. In taglio alto si parla anche del Torino e della trattativa con il River Plate per Simeone. Il River offre troppo poco, Cairo sicuro, Simeone torna e resta al Toro. Il presidente è certo che l'argentino non punterà i piedi. Abate aprirà il Philadelphia ai tifosi prima del ritiro. Di spalla invece il mondiale, solo 25 minuti di Yamal, 0-0, Capoverde da favola, Spagna nella bufera, e poi il Belgio, Egitto rimontato 1-1, che impatto Lukaku, ma il Belgio dei big delude. Con Senegal e Algeria, ecco Francia e Argentina, le finaliste del 2022, e poi 1-5 con la Svezia, e rissa clamoroso, Tunisia flop, Lamouchi già esonerato. In taglio basso anche la Formula 1, Lewis da mondiale, Hamilton ora conosce la Ferrari, sa parlare della squadra e sa farsi ascoltare. Il più vecchio sfida il più giovane, che bello, vediamo come Kimi reggerà il confronto. E poi il titolo anche relativamente al basket, a Venezia per Milano match point scudetto. Questo di questo parla Tutto Sport. Un salto anche sul quotidiano sportivo, che si concentra principalmente sul Milan. Ecco Amorim, scatto Milan, c'è il nuovo tecnico, biennale con opzione per il terzo anno. In taglio alto la Formula 1, Hamilton infinito, ora può tutto, Ferrari al bivio per la Power Unit. I mondiali, Capoverde punto d'oro, Spagna frenata sullo 0-0, Carnevali per quanto riguarda la Juventus, Carnevali prime mosse per l'attacco, Boga riscattato. E poi anche il mercato delle Lombarde, riecco Stankovic, si gioca l'Inter nel ritiro estivo, e poi il Como vicino a trattenere Nico Pass dal Real Madrid, ufficiale invece l'accordo tra Sarri e l'Atalanta. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzerini, che ieri ha parlato sul suo canale YouTube del progetto di Carnevali che sta iniziando, e anche delle ambizioni della Juventus.
1: Un altro discorso è avere voglia che la Juve torni competitiva. E su questo siamo perfettamente d'accordo, assolutamente. Che la Juve torni ad essere competitiva è l'ambizione, il desiderio, il sogno. Oh, togliamo il sogno. Il desiderio di tutti, ed è il progetto della Juve stessa. Ragazzi, perché ve l'ho già detto, ve lo ridico, John Elkann si è stufato di non vincere. Quando c'era Andrea Agnelli, John Elkann era pur sempre il proprietario, no? Ma tutti dicevano che era la Juve di Andrea Agnelli quella che vinceva. John Elkann era ancora lì a fare il proprietario. Adesso, che da anni non c'è più Agnelli, John Elkann è rimasto lì a fare il proprietario. Adesso si dice che la Juve non vincente è quella di John Elkann. E questa cosa non gli piace. Questa cosa non gli piace. Fonte certa, tranquilli. Questa cosa non gli piace. Perché quando si vinceva era merito di Andrea Agnelli, adesso che la Juve non vince è colpa di John Elkann. No, è una cosa che non può accettare, e che, se valutate bene, ha tutto il diritto di non accettare. Ha tutto il diritto, perché la proprietà non è cambiata, la proprietà continua a metterci un sacco di soldi nella Juventus. Ha sbagliato dirigenti in passato, si spera che non abbia sbagliato il dirigente adesso. Andrea Carnevali, che da oggi è ufficialmente al lavoro, ma ha già iniziato dal momento in cui si è dimesso dal Sassuolo, da oggi è ufficialmente al lavoro nella sua nuova sede alla Continassa, nel suo nuovo ufficio, e ha già iniziato alacremente a lavorare. Uno dei punti, lo abbiamo sempre detto, che diciamo così affascinano di più, è il tentativo di dare un'ossatura italiana, di immettere giocatori italiani. Voi mi dite, ma con quali giocatori italiani si vince lo scudetto? Beh, l'Inter l'ha vinto lo scudetto con dei giocatori italiani. ci ha messo un po', è cresciuta, ha vinto lo scudetto con dei giocatori italiani. I Di Marco, i Barella, i Bastoni. A proposito, non ci sarà mai amicizia tra Bastoni e Kalulu. Un altro di voi mi ha fatto questo appunto parlando o rispondendomi sul fatto che i giocatori molto spesso sono anche amici tra loro e si frequentano. Mai dire mai! Mai dire mai! Potrebbe essere che un giorno ci sia, una volta che si è sbollita la situazione, un chiarimento tra di loro e una cena tra di loro. Non mi stupirei, ragazzi, non mi stupirei. Ok, però torniamo al punto principale. Barella, quando arrivò all'Inter, veniva dal Cagliari, era una sorta di signor nessuno. Bastoni veniva dall'Atalanta. Di Marco era destinato a squadre di media classifica, da Silverona ad esempio, e poi sono cresciuti nell'Inter. Quindi giocatori che si nominano adesso, ammesso che arrivino alla Juventus, come ad esempio Ndur della Fiorentina, che è italiano, Frattesi, che è italiano, un ritorno di Chiesa, che è italiano, perché non potrebbero dare una mano, un contributo a portare quello spirito, essendo italiani, conoscono la storia della Juve e quant'altro? Quante volte ci siamo detti questa cosa qua? Poi è ovvio che tutto il resto arriva da un lavoro di, come si chiama? Scouting.
0: Queste le parole di ieri di Gianni Balzarini, lo scouting, forse qualcosa su cui la Juventus deve un pochino migliorare rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Andiamo su tutto Juve a parlare di Sorloth. Carnevali subito Sorloth, questo è il titolo che aveva utilizzato e che ha utilizzato il Corriere dello Sport in prima pagina. La Juventus apre il nuovo corso con Carnevali e punta Sorloth per l'attacco. Nico Gonzalez può essere la chiave dell'operazione con l'Atletico Madrid. La nuova fase della Juventus parte dal mercato e da un obiettivo ben preciso per il reparto offensivo. Nel suo primo giorno di lavoro alla Continassa, il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali avrebbe già individuato il rinforzo ideale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, ovvero Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid rappresenta la priorità per il club bianconero, deciso a consegnare al nuovo allenatore un centravanti in grado di garantire fisicità, esperienza internazionale e gol. La dirigenza sta lavorando per capire i margini dell'operazione e valutare le possibili formule per arrivare al giocatore. Uno degli elementi che potrebbero risultare determinanti per la buona riuscita dell'affare è Nico Gonzalez. L'esterno argentino viene considerato una pedina importante nell'intreccio di mercato che potrebbe agevolare i contatti tra le parti e avvicinare la Juventus al centravanti dell'Atletico Madrid. Il debutto di Carnevali alla Continassa, perché la giornata di ieri ha segnato l'inizio ufficiale dell'esperienza di Carnevali ai vertici della società bianconera. Il dirigente è chiamato a guidare una nuova fase del progetto sportivo e il mercato rappresenta il primo banco di prova per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. A proposito appunto dell'inizio dell'era Carnevali, ne parla anche il quotidiano sportivo. Juve riscattato l'ivoriano nel primo giorno di lavoro dell'amministratore delegato, ora si tratta per Muaremovic e Frattesi. Carnevali parte subito da Bogà. Il primo lunedì di lavoro di Giovanni Carnevali alla Juve non è stato certo all'insegna del relax. Il dirigente ex Sassuolo prende le redini di un club da rincorsa dopo la brevissima era di Comolli al timone, ed ecco la prima mossa da amministratore delegato, un segnale di saggia concretezza prima di cercare quei colpi che in estate dovranno certificare la volontà di riscossa della vecchia signora. Proprio ieri è arrivato il riscatto di Jeremy Bogà, giunto a gennaio in prestito dal Nizza e rivelatosi poi uno dei più prolifici, con 4 gol in 15 partite di campionato, in un attacco bianconero mai davvero all'altezza, anche dopo la cura Spalletti. Per 4 milioni più 800.000 euro di commissioni, per 4 milioni e 8 più 800.000 euro di commissioni alla Continassa ci si è assicurati un talento indiscusso, magari non un primo violino, ma certamente un giocatore in grado di sparigliare le carte e decidere in partite bloccate. Proprio Carnevali aveva lanciato l'esterno ivoriano del Sassuolo e le operazioni non sono chiuse con i neroverdi nell'ottica di rinforzare ogni reparto. Può avvicinarsi ai bianconeri anche Tarik Muharemovic, centrale di difesa bosniaco in decollo, oltre che ex Juve nella next gen. Prende slancio poi l'obiettivo di portare Davide Frattesi, mezzala ormai da un paio di stagioni nel mirino ed ex neroverde. Per la mezzala dell'Inter c'è anche l'ipotesi Nottingham Forest, che c'era stata anche nel mercato di gennaio, ma lui punterebbe al bianconero italiano, quello che potrebbe vestire il Dibu Martinez per la porta. Poi, alzando il coefficiente di difficoltà nelle operazioni, non mancano altri nomi per la nuova Juve, come Camavinga per il centrocampo. Al Real sta scendendo nelle gerarchie, certo è più facile che arrivi che sì. Sorloth fa sognare e troneggia tra gli obiettivi, ma se Vlahovic si convincesse a rimanere e a firmare con un accordo al ribasso rispetto alle cifre attuali, non si andrebbe sul gigante norvegese. Questo è quello che scrive il quotidiano sportivo, non una cosa banale, perché effettivamente a questo punto si parla o di Vlahovic o di Sorloth, e questo non è scontato, ma sicuramente la Juventus dovrà muoversi con un pochino più di anticipo rispetto a quanto fatto per quanto fatto da Comolli per il rinnovo di Vlahovic. Tornando su tutto Juve, si parla degli attaccanti che sono pronti a salutare. Openda, Zegrova e David ai saluti, ecco dove possono andare. La Juventus pensa a cedere i giocatori che hanno fallito lo scorso anno. Tra i principali candidati c'è sicuramente Luis Openda, simbolo di una campagna acquisti che non ha rispettato le aspettative. Arrivato dall'Lipsia per circa 44 milioni di euro dopo il mancato assalto a Colomouani, l'attaccante belga non è riuscito a imporsi in maglia bianconera. I numeri, come riporta la Gazzetta, raccontano una stagione complicata: appena 2 reti realizzate e numerose esclusioni dall'11 titolare. Non è mai riuscito a trovare la via del gol nel 2026 e ha perso spazio sia con Tudor che con Spalletti. Nonostante il rendimento negativo, il giocatore continua ad avere estimatori, soprattutto Monaco, Nottingham Forest e Coventry, ma al momento le ipotesi più concrete riguardano formule di prestito, vista l'ingente cifra che la Juventus aveva speso per accaparrarselo. Poi anche João Mario è destinato a lasciare Torino, il laterale portoghese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo e nella seconda parte di stagione ha giocato in prestito al Bologna. Per il suo futuro si parla di un possibile trasferimento alla Fiorentina. E situazione simile per Zegrova, il kosovaro ha vissuto una stagione condizionata da problemi fisici e non è riuscito ad incidere. Il bilancio finale parla di 0 gol e 0 assist. Zegrova potrebbe proseguire la carriera nel campionato turco, dove Beşiktaş e Trabzonspor seguono con attenzione la situazione. E poi c'è anche David, che spera ancora, ma la cessione resta possibile. Tra i giocatori arrivati durante la gestione Comolli, Jonathan David è quello che ha lasciato intravedere i segnali più incoraggianti. Le 8 reti stagionali non hanno rispettato le aspettative create dai numeri registrati a Lille, ma il canadese ha mostrato qualità interessanti. Nonostante ciò, la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte. A frenare il mercato dell'attaccante e soprattutto l'ingaggio elevato, pari a circa 6 milioni di euro annui. Questo è quello che si legge su tutto Juve in merito appunto alle cessioni del reparto offensivo. Sempre su tutto Juve, Carnevali entra in azione, Chelsea su Cambiaso, Brahim Diaz in pole per la porta. Primo giorno operativo per Carnevali alla Juventus. Il Chelsea è interessato a Cambiaso. La nuova gestione della Juventus è ufficialmente partita, con Giovanni Carnevali che ieri ha vissuto la sua prima giornata alla Continassa. Il nuovo amministratore delegato ha analizzato sia le trattative già avviate dal direttore sportivo Marco Ottolini, sia le possibili mosse in uscita e in entrata che potrebbero caratterizzare l'estate bianconera. Tra i nomi più seguiti, secondo Gazzetta, c'è quello di Andrea Cambiaso. L'esterno continua ad attirare interesse di diversi club europei e potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Il Barcellona ha effettuato i primi sondaggi, ma la situazione potrebbe evolvere rapidamente a causa dei movimenti del Chelsea. Il trasferimento di fatto di Cucurella al Real Madrid obbliga di fatto i Blues a individuare un sostituto all'altezza, e secondo quanto le indicazioni provenienti dall'Inghilterra, Cambiaso sarebbe particolarmente gradito, con il Chelsea che lo considera un elemento fondamentale per rinforzare la corsia laterale. E poi la questione portiere, le richieste di Spalletti. Sul fronte acquisti, Luciano Spalletti ha indicato due priorità assolute per completare la rosa: un nuovo portiere e un attaccante di riferimento. Per la porta il primo obiettivo continua ad essere il Dibu Martinez dell'Aston Villa. La Juventus mantiene vivi i contatti e considera il campione del mondo argentino il profilo ideale per guidare il reparto difensivo. Qualora la trattativa per il Dibu Martinez non dovesse andare a buon fine, i bianconeri valutano anche Jan Oblak dall'Atletico Madrid, da tempo considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Quindi questo insomma un po' il quadro delle trattative che sta intavolando sia in entrata che in uscita Giovanni Carnevali. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla di Vlahovic. Svolta Vlahovic, si riapre la porta alle due strade che sta valutando la Juventus. Tra l'altro dopo andremo a sentire anche quello che sul serbo ha detto Fabrizio Romano, ma intanto Tutto Sport scrive che Carnevali è pronto a organizzare l'incontro con Papa Milos e Dušan al momento in Italia per svolgere alcune terapie. Fino a ieri Vlahovic non aveva grosse novità, coltivava speranze, certo, ma comunque alle sue condizioni. Il serbo è infatti convinto che qualcosa di importante arriverà, non ha la frenesia di chi vuole a tutti i costi avere un orizzonte definito e nemmeno scarta a priori le opzioni che gli si potrebbero prospettare nell'ultimo periodo. Per capirci, le telefonate dalla Turchia, soprattutto se il Galatasaray dovesse presentarsi con una proposta ricca, stavolta le ascolterebbe con più attenzione. Però Dušan valuta, perché con l'avvicendamento da Comolli a Carnevali è stata stuzzicata la fantasia di molti e soprattutto quella dello stesso attaccante, il primo a non chiudere a chiave la porta sulla continassa. Tra gli elementi che più l'avevano deluso dopo l'ultimo incontro c'era stato in particolare l'out della dirigenza ormai passata. Vlahovic avrebbe volentieri continuato a parlarne, eppure e avrebbe quindi cercato un compromesso credibile, e di sicuro con Comolli si è sentito già sconfitto ancora prima di affrontare quell'incontro definito unilateralmente finale. Adesso però cambia l'interlocutore, c'è Carnevali, e quindi potrebbe cambiare qualcosa. C'è voglia di capire, dopo tante parole, se e quanti margini possono realmente esserci per ricucire, insomma questo lo capiremo. A proposito di questo, appunto, andiamo a sentire le parole di Fabrizio Romano di ieri, che ha parlato sul suo canale YouTube, ha parlato del riscatto di Bogai, appunto di questa situazione legata a Dušan Vlahovic, visto che, come dicevamo, con il cambiamento da Comolli a Carnevali potrebbe riaprirsi qualcosa.
2: Notizia anche per la Juventus, è fatta per Jérémy Boga. Boga resta in bianconero, non è una notizia di oggi, ve l'abbiamo raccontato per mesi. La Juve già a febbraio si era indaghita di Jérémy Boga. Chiaramente non è un giocatore che scopriamo oggi, che conosciamo molto bene. Tra l'altro Giovanni Carnevali in questo cambio dirigenziale insomma segue la linea, va a riscattare Boga, ma è un giocatore che conosce bene. Giovanni Carnevale l'ha avuto con sé a Sassuolo. Boga nasce calcisticamente, per come lo conosciamo noi, anche grazie al Sassuolo e grazie al lavoro di Giovanni Carnevali, ma anche di Roberto De Zerbi. Insomma, sicuramente un imprinting che Carnevali conosce bene, e la Juve procede appena sotto i 5 milioni di euro, quindi siamo intorno ai 4,8-4,9 di pagamento al Nizza per Jérémy Boga, e Juventus che insomma mette a sogno in operazione la prima formalmente di Carnevali, aspettando chiaramente quelle più importanti che seguiranno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Vlahovic, ragazzi, ci chiedete in tantissimi se può sbloccarsi questo discorso di Vlahovic, se può tornare Vlahovic dalla Juventus. Ecco, questo è il punto. La Juventus dovesse essere Vlahovic a bussare alla porta e a dire ci ripenso, riparliamoci, la Juventus non avrebbe le porte chiuse, quindi dipende da Vlahovic. Dovesse essere lui a riproporsi, è uno scenario che non possiamo escludere. Ad oggi questo ancora non è successo, vediamo dal punto di vista anche delle altre offerte che Vlahovic può avere, che tipo di proposte sono, da quali paesi, a quali contratti, a quali condizioni, e bisognerà capire quello. Se Vlahovic si ripresenta alla Juventus, ve lo raccontiamo. La Juve in quel caso non chiuderebbe le porte, ma ad oggi è ancora presto per poterlo dire. Quindi chiaramente una delle vicende da seguire nei prossimi giorni.
0: Ecco, quindi sicuramente una vicenda da seguire nei prossimi giorni, quella di Vlahovic, che insomma bisognerà capire tutte le cose che arriveranno per lui, a partire dall'eventuale proposta di rinnovo della Juventus, fino anche alle possibili offerte dall'estero. Abbiamo con noi, come avevo preannunciato anche ieri in collegamento telefonico, oggi un ospite speciale. Do il benvenuto ad Antonio Giorgino. Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno a voi, grazie mille dell'invito, buongiorno.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Vorrei partire dall'arrivo di Carnevali, no? Ti chiedo se sei contento di questo cambio di gestione da Comolli a Carnevali e quali sono le tue sensazioni per il futuro.
3: Ma io credo che ho lamentato per diversi mesi, se non anni, l'assenza di juventinità, comunque di italianità, ormai questo, arrivati a questo punto in società. Credo che la prima falla la nostra Juventus sia nella società. Abbiamo sempre vinto con dirigenze forti, la nostra storia lo insegna. Non bisogna cercare necessariamente di ripetere il passato, però avere decisioni forti, avere una struttura forte, questo sia un presupposto anche di chiarezza e di continuità. Quindi evidentemente come lì è stato spesso grigio, nebuloso in alcune cose, forse anche un po' in rottura con l'assetto con il calcio italiano. E quindi l'arrivo di Carnevali, che invece è un uomo di grande esperienza nel calcio italiano, anni al Sassuolo, un uomo anche comunque di peso politico, nell'accezione più positiva del termine, non può che suscitare comunque in me un entusiasmo di fondo, quantomeno in comparazione col passato. Poi è chiaro che di qui a gioire di questa scelta c'è da mettersi al lavoro, però sicuramente certo, L'ho accolta con entusiasmo e con l'idea che possa riportare un po' di ordine, un po' di anche di tradizione, pur non avendo mai stato un uomo Juve, è chiaro, però è un profilo molto più simile a quello che, per dirla forte, fu Marotta quando arrivò nel 2011 alla Juventus, pur con un'esperienza diversa, perché con la Sampdoria aveva raggiunto la Champions, non so io. Però ecco, io credo che manchi juventilità in società, serve a riportare, a partire dalla presidenza, in primis, serve a riportare grande struttura alla nostra dirigenza, nel rispetto della nostra storia, del club che la Juve è sempre stato. E quindi perché no, Carnevali può essere un primo tassello, credo ne servano altri, però Carnevali un primo tassello, sono molto contento.
0: È sicuramente un buon inizio da questo punto di vista, e Carnevali sembra voglia puntare, diciamo, proseguire un po' su quello su cui stava lavorando anche lo stesso Comolli, ovvero una rivoluzione nel reparto offensivo, ovvero una sorta di smantellamento dal punto di vista del mercato in uscita. Dovrebbero andare via David Openda e Zegrova, e ti chiedo se ti convincono i nomi che si stanno facendo in entrata, soprattutto quelli di Sorloth e Colomani.
3: Ah, io, quale che sia la direzione, è chiaro che questo smantellamento progressivo poi deve corrispondere con dei tempi adeguati anche per chi va a ricostruire, perché smantellare comporta ogni anno perdere qualcosa sull'anno precedente. Evidentemente i nomi che mi hai fatto sono tutti giocatori che hanno deluso, nell'ordine forse Openda, De Grova e David, per quanto David abbia deluso, ma quantomeno è stato sano per gli altri di stagione. Però ecco, non è stata una campagna critica, insomma, l'anno fa abbiamo accolto con discreto entusiasmo, che l'anno dopo invece parlo di tre da epurare. A me onestamente Colomboigny, quantomeno perché negli occhi ho la metà stagione positiva sotto la gestione Tudor dell'anno scorso, entusiasma un po' di più. Sorloth è un giocatore che non mi piace, non credo faccia il caso della Juventus. È chiaro che in questo momento siamo in Europa League, quindi siamo anche meno appetibili rispetto a quello che potrebbe essere una campagna acquisti con una stagione in Champions. Questo comunque è un tema di cui dovremmo parlare, però mi sembra che complice un po' il cambio di dirigenza Carnevali Comun lì, complice forse chi sta peggio come il Milan a livello di struttura, di dirigenza, di scelte prese. La Juve, pur partendo in sordina, pur avendo fallito comunque l'obiettivo stagionale l'anno scorso, abbia un po' più di entusiasmo in questa, abbiamo un po' più di entusiasmo sulla nuova stagione. Per me non manca la delusione, non manca anche il comprendere i limiti. Quindi Sorlo è un attaccante dell'Europa League. Io però non posso pensare che la Juve prenda Sorlo, cioè non è un tipo di attaccante che per quanto mi riguarda, su cui possiamo ricostruire qualcosa di importante. No, la pretesa del prossimo anno di vincere lo scudetto, però anche perché più altro perché c'è una squadra molto più avanti di noi. Purtroppo però ecco, da Sorlo non ripartirei volentieri. Colomani è un ottimo giocatore, ha avuto già un primo imprinting all'ambiente, alla società, alla Juventus 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e quindi certamente i due è un profilo che mi interessa di più. Io spero e credo che Carnevali, essendosi appena ieri stesso primo giorno alla Continassa, possa dare un'impronta niente, possa venire fuori anche noi, non abbiamo ancora sentito questa settimana.
0: E poi c'è sempre a proposito dell'attacco la grande questione di Vlahovic, no? Che prima dell'addio di Comun Lee sembrava e era di fatto certo dell'addio, con l'arrivo di Carnevali sembra possa riaprirsi qualcosa. Tu preferiresti tenerlo oppure vireresti su altre strade?
3: Io ho sempre preferito, chi mi conosce lo sa, un sereno addio a Vlahovic, nel rispetto del giocatore che è stato comunque importante per la Juventus in questi anni.
0: Certo.
3: Non è stato decisivo, forse è stato leggermente deludente rispetto alle aspettative che abbiamo avuto anno per anno nei suoi confronti, però comunque un attaccante di peso. Per quanto mi riguarda, al confronto con Sorloth e con Colomuani, il quale magari integrarlo potrebbe essere positivo, però Vlahovic non sfigura, quindi cioè, è situazionale. Per quanto riguarda a Vlahovic, fa bene andare via dalla Juve, e la Juve tutto sommato fa bene separarsi da Vlahovic, però sai, se poi i nomi che circolano su quelli che facevamo prima,
0: certo,
3: inizio a pensare che anche per Vlahovic possa essere un punto. È chiaro che bisogna comprendere quali sono gli entusiasmi del ragazzo, qual è il rapporto con Spalletti, che però mi sembra positivo. Io ho un'idea. È importante che Carnevali e Spalletti in tandem prendano scelte forti. Noi dobbiamo dare il tempo alla tendenza di prendere scelte forti, però sapendo che siamo la Juve, quindi scelte forti devono essere anche giuste, che sennò dopo un anno si pagano. E l'assetto comune di Spalletti e Carnevali mi fa pensare che presumibilmente possano avere, cioè Spalletti poi adesso ha delle chiavi perché il gruppo lo conosce, quindi sa come vuole giocare, sa quali sono le necessità che possono avere sul nuovo anno, sa anche che la preparazione sarà diversa perché bisogna giocare il giovedì e quindi la cosa deve essere lunga.
0: Certo.
3: Se sarà necessario, io Vlahovic dopo il derby, l'ultimo di campionato, aveva detto ragazzi, ha fatto doppietta, gli si è voluto bene, però il suo tempo forse qui è finito. Però se i nomi che circolano sono questi, forse valuterei anche un rinnovo, insomma, un nuovo contratto a ribasso, e di questo si tratterà. Bisogna vedere anche se lui ha mercato, perché a questo punto
0: sì.
3: Lui ha il controllo della parte del manico e secondo me può far gol a diverse squadre. Io lo dico da tempo, con la Champions League avrei provato ad andare a bussare il Galatasaray per Victor Osimhen, che secondo me è un attaccante straordinario, che non ha mai in qualche modo chiuso la porta a un ritorno in Italia. Certo, Juventus per la sua storia napoletana precedente non è proprio la piazza più facile dove trasferirsi, però Spalletti l'ha già avuto, e secondo me un attaccante che avrebbe cambiato il volto a Juve.
0: Questo assolutamente, poi probabilmente c'è tanto da parlare, da considerare anche sulle cifre, no? Sia per quanto riguarda lo stipendio di Vlahovic, ma in generale probabilmente la Juventus non può permettersi, almeno allo stato attuale delle cose, un giocatore come Osimhen.
3: No, in questo l'Europa League è stata determinante, cioè,
0: assolutamente.
3: Noi dobbiamo c'è legittimamente comunque entusiasmo rispetto a Spalletti e voglia di ripartire dando fiducia all'allenatore che non ha potuto sedere sulla panchina all'inizio della stagione. Però dobbiamo ricordarci che non averci entrato la Champions, e l'abbiamo persa noi, perché comunque pareggio in casa col Verona, sconfitta
0: certo
3: in casa con la Fiorentina. Ora, dopo qualche settimana tutto va a scemare, siamo agli albori dei mondiali, il calcio va molto veloce, però è stato un obiettivo che poi, se non altro, ha impattato e impatterà sulla programmazione della nuova stagione, perché io credo, è vero, Bernardo Silva sta per firmare con Real Madrid, però credo che magari con un po' di programmazione in anticipo, con l'impasse delle loro elezioni presidenziali e con noi in Champions League, la Juve è sempre la Juve, i giocatori lo sanno. Ci si poteva provare con l'Europa League, Bernardo Silva, un giocatore che non guarda neanche la Juventus come un'opzione plausibile, non dico che ci sarebbe andato certamente. Idem, lo stesso vale per il portiere, lo stesso vale per tanti altri reparti e soprattutto vale per il budget, perché la differenza di più di 50-60 milioni ha un'implicazione, e soprattutto un'implicazione sulla PIL, perché poi i nomi che circolano sono Sorloth, che è un giocatore, per quanto mi riguarda, che fa panchina a Madrid, Colomboani, che è un buon giocatore, ma viene un'annata comunque dimenticabile al Tottenham, e quindi si assesta su quel livello, bisogna poi valorizzarli. E a quel punto Vlahovic, capisco che possa tornare un nome, no? attuale.
0: Assolutamente. Ecco, a proposito di questo ti chiedo anche quanto secondo te la Juventus si concentrerà sull'Europa League nella prossima stagione e quanto invece si concentrerà sul campionato.
3: Ma questo non lo so, perché poi l'Europa League è una competizione complessa. Complessa perché la Juve, lo stesso Milan, hanno uno standing, un branding, cioè mi ha fatto specie, non so se hai visto, quando il Crystal Palace ha vinto la Conference League, che cantavano "We're gonna play on Thursday, we're gonna play Juventus".
0: Certo.
3: Sì, cantavano "Andiamo a giocare con la Juventus", perché per la storia di un club che non ha mai vinto niente, vai, giochi in Europa League e becchi la Juventus, stai giocando con la squadra più nobile che può incontrare una competizione minore quantomeno rispetto alla Champions. Mm-hmm. Secondo me la priorità deve essere a tutti i costi centrare la Champions League sul campo. Mm-hmm. È anche vero che non puoi permetterti di non c'è proprio le retrocessioni della Champions, quindi comunque rimane una competizione un po' più livellata a ribasso fino ai quarti di finale, però c'è una squadra forte, cioè se prendiamo la Aston Villa di quest'anno, io penso che la Juve non avrebbe fatto grandissima fatica a vincere contro la Aston Villa. Il Bologna è stato spazzato via, ma la Juve avrebbe fatto la stessa fatica probabilmente, quindi sicuramente non potremmo sfigurare, perché sarebbe uno smacco anche lasciarla da parte, però la priorità per quanto riguarda il campionato che in cui non c'è nessun discorso scudetto, insomma, da approcciare quest'anno bisogna dirsi chiaramente l'obiettivo è arrivare Champions. Mm-hmm. Non c'è da farti fantasia, bisogna essere molto pragmatici, purtroppo, anche perché la squadra di cui stiamo parlando ha dei limiti anche come rosa, e bisogna dirsi la verità, non basta che siamo la Juve. Certo. E poi in Europa League cercare di tirare un po' la carretta il più avanti possibile, secondo me se si arriva poi agli ottavi e quarti un po' en passant, perché comunque la competizione è agevole, la squadra è di livello per la competizione, può vale a vincerla. Mi ricordo tre anni fa ormai con Allegri siamo andati vicini, sì. Poi c'è anche un tema, parliamoci chiaro, diciamocelo da un po' da tifosi, l'Europa League è come la Coppa Italia, cioè fino alla semifinale non la vuoi vincere, poi arrivi lì, cioè, non te ne frega niente, arrivi lì e dici
0: vedi la Coppa, vince...
3: esatto, dici, beh, vincere non è male, certo. Perché ti dà una soddisfazione in più, però cosa fai? Vai in piazza per vincere l'Europa League, fai il caroselli se vince l'Europa League. La Juve è una squadra che merita di tornare ai fasti del passato, io soffro tremendamente perché è una squadra decaduta negli ultimi anni, perché bisogna prendersene cura. Bisogna tornare a prendersi cura a livello societario della Juventus, e anelo ai più alti livelli del nostro club, in termini di cura dell'avvenire della Juventus. E, quindi sì, l'Europa League andrà affrontata, andrà giocata. Poi sono, ecco, io grande fiducia in Spalletti per la prossima stagione. Però non ci dimentichiamo la nostra storia, spero che Carnevali sia in grado di coglierla rapidamente da navigato dirigente italiano qual è, che Chiellini sia in grado di trasferirla perché è l'unico juventino in società, ma che presto qualcuno si vada a insediare, a insinuare anche in presidenza. Ecco, io questo non l'abbiamo detto, però ho fatto capire, io credo che serva un presidente juventino all'interno della Juventus operativamente. che sia chi c'è stato per 10 anni, che sia qualcuno di inedito, però che sia qualcuno che rappresenti la proprietà all'interno del club con più presenza e più legame con il club, con la squadra, con la sua storia.
0: E questo sicuramente è uno dei tanti temi, un tema di cui si è parlato tanto anche negli ultimi anni. Antonio, io davvero ti ringrazio moltissimo per averci dato la tua disponibilità.
3: Ma grazie a voi, è sempre un piacere parlare di Juve, farlo qualsiasi ora del giorno e della notte. insomma, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie, grazie ancora al nostro Antonio Giorgino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
5: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità, parlando di un Patriot scaduto.
6: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. È ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
5: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
6: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
5: Calcio, 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle due partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
6: È tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, buongiorno! Prosegue la nostra settimana, ieri day one, primo giorno di Cornevoli, nel nostro studio della Juve, al posto di Comoli. È subito Bogari scattato. Attenzione. C'è Ilda Roche in cabina di regia, una caldissima Torino, ci sono qua io in una caldissima Milano, i vocali per lui, le consonanti per me. Oggi è mercato, oggi c'è Davide Torchia, oggi è Camillo De Michelis, oggi è l'inviato alla casa bianconera. Dei tu, Carnevali inizia. L'opera di sfoltimento via tutti, ne resterà soltanto uno praticamente, ma tra poco lo vediamo anche su tuttojuve.com. Come la vai? Come procede?
8: Procede molto bene, fa molto caldo.
7: Molto bene, quando è che vai in vacanza?
8: Tra un mese circa.
7: Tra un mese? Guarda cosa ho ritrovato qua, guarda.
8: No, ne ho uno simile, è bellissimo.
7: Ce l'hai anche tu il Babbo Natale Pungible? È bellissimo il Babbo Natale Pungible, che fa la penna tra l'altro, bisogna scrivere a penna, cosa scriviamo sul sito ufficiale della Juve Torino, 15 giugno 2026, ieri, Juventus Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Jérémy Boga dalla società OGN Nice per un corrispettivo di 4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029. Lo leggiamo, 4,8 milioni, perché c'è il comunicato della Juve, poi come al solito uno scrive di più, di meno, 4,8 milioni. Boga subito preso, via, riscattato, e non se ne parli più. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 16 giugno 2026! Sulla Gazzetta dello Sport c'è il Milan nel primo piano, non il primo giorno di Carnevale, chi se ne frega, dai. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan. Preso il tecnico, 3,5 milioni di stipendio per il portoghese. Gioca con la difesa 3, gioca d'attacco per tornare in Champions, è tutto bello, meraviglioso. Poi interviene Capello e dice, un azzardo. Il Milan è confuso, non conosce la Serie A questo tecnico portoghese, che tra l'altro ha finito lo United, ma dove va? Se ritorna quello dello Sporting Lisbona, ma la Serie A è un'altra roba. E allora l'editoriale a supporto della Gazzetta dello Sport va sostenuto sul mercato. Oh, e che caspita. Ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht di Francoforte, Prosch e Hardung, due tedeschi. Ma veniamo ai mondiali, finalmente, un arcipelago, Capoverde e un portiere eroe, beh, magari anche il palo la traversa, però fermano Yamal, vabbè, ma è entrata alla fine Yamal, 0-0 per la Spagna, la favola di Vazinha, 40 anni, e le isole vulcaniche del blocco basso nella sveglia di questa mattina, finalmente hanno la loro favola, le isole di Capoverde. Che cosa hanno fatto? Hanno messo 7 pullman davanti alla porta e ha sperato che la Spagna non segnasse. La Spagna è incappata nella classica partita nera e non ha segnato. Messi nelle mani di Diego, l'Argentina sogna il bis da leggenda contro l'Algeria, oggi la prima partita dei campioni del mondo. Intanto Ragnik pensa alla Giordania, l'Austria è favorita e Ragnik dice il Milan non mi ha dato garanzie e quindi penso alla Giordania, forse è meglio, va Ragnik. Finalmente Holland, la Norvegia sogna, quotata a 30, attenzione, gioca col tridente Sørloth a destra di Holland. Perché Sørloth? Perché Sørloth ha il suo perché. Lukaku salva il Belgio, entra e fa segnare, perché provoca l'autogol degli avversari, 1-1 contro l'Egitto. Uruguay, che paura, sotto fino all'80esimo, Araújo firma il pari con l'Arabia, Bielsa in salita, però alla fine potevano anche vincere. E intanto comanda che si Costa d'Avorio, tosta, affamata, grintosa, In Italia dice che sì, sono stato bene, nel calcio tutto è possibile, ne riparliamo tra un mese. Questo vuol tornare sul serio stavolta, eh? Tunisia nel caos, KO 1-5 con la Svezia. Il caos travolge anche la Rushi che viene esonerato, anzi no, viene esonerato ma è lì che allena, un po' di casino in casa Tunisia, vabbè, sarà risolto, mondiale tranquillo, sereno. Italia che rimpianto, il mondiale extra large, la qualità è più bassa, ma rimpianto di che? Ma abbiamo perso con la Bosnia, ma ve lo volete mettere in testa che siamo usciti con la Bosnia grazie al blocco Inter, sì o no? Con la Bosnia, anche un po' Erzegovina, ma soprattutto la Bosnia. Como lì cancellato. Dopo pagine, arriva il primo giorno di Carnevali. Como lì cancellato, la Juve volta pagina, da Openda a Zegrova, Carnevali vende i flop. Openda, Zegrova. Resterà solo Boga, riscattato a 4,8 milioni. Che João Mario inventa, sì, però João Mario è più uno scambista che altro. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione, apriamo Tutto Sport, vi vedo già caldi, vi vedo già carichi, arrivano foto da ovunque voi siate, la Tunisia dopo il caos notturno ha il nuovo CT, bravo Yves, Hervé Renard, incarico fino a fine competizione, sì però quell'altro non mollava mica, era lì attaccato alla poltrona, sì. Attaccato alla panchina, attaccato all'armadietto.
8: Claudio scusami, si dice Hervé, è un nome francese.
7: Sì. Ah è francese questo?
8: Hervé Renard. No, no.
7: Au revoir, Renard. Già i tunisini sono un po' francesi in effetti. Au revoir, Renard. Nuovo CT della Tunisia, però anche un bel chi se ne frega, potremmo anche aggiungerlo, cosa dici? Che ce frega subito, del tecnico della Tunisia? Bravo, andiamo là. Bravissimo, bravo Yves Grande, sempre sul pezzo, grazie dell'aiuto. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Ragazzi, non vedevo l'ora, eccolo. È arrivato più presto di quanto considerassi io. Juve Berardi non è tardi. Che rima. Siccome non volevano dirlo loro, gliel'hanno fatto dire a Zoff. Intervista a Zoff. Può ancora dire la sua Berardi alla Juve, ma perché no? Ma certo, eccolo. Eccolo qua. Facciamolo parlare dei portieri Zoff, che è meglio, dai. Martinez mi esalta, dice lui. Eccentrico? Basta che pari come Dio comanda. La miseria, cioè, Zoff che si espone un po'. Servono giocatori di personalità, italiani o stranieri, non importa. E allora che fa Carnevali? La Aston Villa punta su Zucchi e libera Dybu. E allora Carnevali è lì pronto, obiettivo numero uno, Dybu. Di Gregorio a Milano incontra la gente, presto col Besiktas più lontano. Ai. Di Gregorio ha incontrato la gente che gli ha detto, poi vanno tutti a Milano, non si capisce perché, gli ha detto, oh guarda che questi del Besiktas era un prestito, non è che, poi il colloquio è stato questo qua. Unico confermato degli acquisti di Como lì, prima mossa di Carnevali, riscattato Boga. Ora via gli acquisti targati Como lì, via tutti. Attesa per Vlahovic. Io su questa storia di Vlahovic ve lo dico, ce la stiamo raccontando noi, mi sa. Carnevali pronto ad organizzare, più avanti però, un incontro con Papà Milo. Cioè, lui fa passare l'estate, no? Quell'altro tanto è senza squadra, alla fine d'estate, allora chiama Milo, se il papà dice, senza squadra. Magari nel frattempo li abbiamo comprati anche noi centravanti, no? Un portoghese, due tedeschi, il nuovo Milan che Babele con Ibra lo svedese e la proprietà americana. Ma barzelletta, sì. Cairo sicuro. Simeone torna e resta al Toro. Il River offre troppo poco, povero Simeone, non gli fa finire la carriera al River. Abate aprirà il fila ai tifosi prima del ritiro. Questa classica mossa, il nuovo allenatore, apro il fila ai tifosi del Toro così mi guadagno dei bonus. Perché lo sa che poi la stagione va a Ramengo, quindi... Sguardo ai conti, torniamo alla Juve, torniamo a noi. Sguardo ai conti, entro il 30 giugno servono 13 milioni di plusvalenze. Oh, ma guarda un po'. Settimana scorsa erano 30, sui social erano 100, cos'è che avevo detto io? Guardate che la Juve è a posto. Oggi sono diventati già 12. Dopo Reynaud, altro colpo di prospettiva, è Bates, 17 anni, terzino belga, la next gen, torna a lavorare a fare la next gen. Bastato un giorno di Carnevali, qui si è sconvolto tutto. e si apre al ritorno in Italia, è l'estate delle aperture, e va via zero quest'estate che sia. La gente ha atteso a Milano, ma perché andate tutti a Milano? Ma scusa, ma perché vanno tutti a Milano, Yves? Perché?
8: Ma forse un po'.
7: Glielo chiedo.
8: Come cittadina del Tommy. Business?
7: Perché è una cittadina del business? Ma che c'entra? Cos'è? Poi la città della moda, Milano da bere. Che c'è? Scusa, ma la gente di Chessy cosa va a fare a Milano per incontrare Chessy che è mondiale? Andrà in mondiale, andrà in America, no? Torchia, prima domanda. Perché andate tutti a Milano? No? Ci sarà un perché, giusto? O è casuale? No, sono tutti a Milano. L'attacco! Si riparte da Colo e Sorloth, ma la priorità è vendere. Carnevali, primo obiettivo vendere, secondo obiettivo Sorloth, terzo obiettivo Colo. Primissimo Dibu Martinez. Cop Miners, veniamo alle lotte negative del mondiale. Cop Miners, buio anche al mondiale, 30 milioni in bilico. Però adesso ha fatto 20, è entrato al 25esimo secondo tempo, ha fatto 20 minuti, un attimo, dai. Se no ci sarà la seconda partita per tutti e l'Italia vince i mondiali, la prima partita steccava, dai. Coman gli cambia ruolo come Spalletti, ma senza fortuna. Quella che doveva sembrare una vetrina rischia di diventare un boomerang. Seconda domanda a Torchia: vetrina mondiale o boomerang? E bisogna segnarsi le cose, perché sennò sfugge tutto. Attenzione, chiudiamo il Corriere. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, c'ho bisogno di ferie, io te lo dico, ho bisogno di vacanze. Corriere dello Sport Stadio, Milan, Milan lo fa mostrano, ma è diventato un giornale a fumetti, Corriere dello Sport. Un allenatore portoghese, un DT tedesco, in una società targata USA e Svezia. Amorim più Crosci in un club senza frontiere, l'inglese Gardiner come capo degli scout, editoriale Jerry Da Vinci, c'è questo Jerry Cardinale, che inventa un po' le cose. Come lì è andato. E allora Carnevale, sotto con Carnevale. Carnevali subito Sorloth. Juve inizia il nuovo corso con l'assalto all'attaccante. Vedi che non cambia gli obiettivi. Prima giornata di lavoro la continassa per la D bianconero, che vuole regalare a Spalletti il norvegese dell'Atletico Madrid. La chiave è Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, che la Juve valutava 32, l'Atletico Madrid l'ha risparito alla Juve. E allora la Juve potrebbe cedere per 25, a patto che Sorloth costasse 25, 23, 22, 26. Insomma, sono due cose separate, però più o meno si devono andare a pareggiare. Riscattato Bogà, 5 milioni al Nizza. Perché 5 milioni? C'è il comunicato ufficiale. La Juve è una società quotata in borsa, a differenza delle altre che spariscono oggi. Ah, questa Oaktree che tramite è ritornata fuori i Tower, Grand Tower, mitica Tower, che con Oaktree sta rivalutando l'Inter. Ma Tower, non era quella di che fine ha fatto il 31% di Lion Rock? O no? Che fine ha fatto il 31% di Lion Rock? Qui invece siamo quotati in borsa, è tutto chiaro, tutto trasparente. 4,8 milioni pagabili in due esercizi, Corriere dello Sport. Basta leggere il comunicato, non sono 5 milioni, sono 4,8. Mancano 200.000 euro, per 200.000 euro sai la fine che si fa? Lotito ha deciso, compra la Regina, 2 milioni. Ma non gli è bastato a Lotito la Salernitana, il disastro che ha fatto con la Salernitana? Adesso compra la Regina, 2 milioni, così. Sapeva cosa fa tu, dici cosa faccio oggi, ma vado doppia colazione, dai, crepi la farizia, vado al bar, prendo un altro cappuccino con bilancia, e lui ha detto, ma mi avanza 2 milioni, compriamo la Regina. 40 milioni invece Casa Roma, apre, perché è l'estate dell'apertura, l'asta per Sulè, la Roma, Sulè non ha convinto, 40 milioni il prezzo, invece Coné e Ndicka sono intoccabili, e poi Chuck si gira, Napoli in azione. L'obiettivo di Manna, il difensore dice sì, ma la Lazio non fa sconti, vuole 30 milioni, anche perché deve pagare la Regina e Lotito, quindi giustamente non fa sconti. Mondiali sul Corriere dello Sport Stadio. Spagna, l'amaro del capo, 0-0. Belgio, Benedetto Lukaku, 22 secondi e propizia l'autogol, 1-1. Alle 21 stasera la Francia sfida il Senegal, un altro bel chi se ne frega, Yves, mi spiace per te, ma Thuram non c'è, Kalulu non c'è, a noi che ce frega della Francia?
8: Tanto io ho visto la Costa d'Avorio.
7: Ah, tu tieni la Costa d'Avorio?
8: Per adesso sì, affinché reggono.
7: Scusi, per adesso? Perché
8: perché comunque sono le qualificazioni, perché quindi...
7: Sì. Perché non hai capito la battuta, perché sì?
8: Se ne frega.
7: Assurda. Ma no, sei stanco anche tu, aspetta, fammi vedere subito a quanto ti quotano, a quanto me la danno la tua Costa d'Avorio, vediamo un po'. Allora, il mondiale, eccolo qua, mondiale, attenzione, battaglione, non ce n'è anche a Costa d'Avorio, devo andare giù, non c'è, Belgio, Giappone, Colombia, Ecuador, Turchia, Bosnia, dov'è la Costa d'Avorio, Arabia, Repubblica Ceca, Ivory Coast, uè, a 101, attenzione. Così, per ridere, ci mettiamo 5 euro? Scusa,

0: Orlando forse, vediamo, vediamo. Costa d'Avorio, Costa d'Avorio. Ivory Coast, sempre 101. Allora, eccola qua che è comparsa. Incredibile, Amish. Allora, quanto abbiamo detto?
1: 5.
0: 5, 5. Scusa, il nostro numero è 5. 5, 5, 5. Scusa, lo Tito butta 2 milioni per comprare la regina. E io butto 5 euro per tenere la Costa d'Avorio. E chi se ne frega? E crepi l'avarizia. E che caspita. Attenzione, attenzione, attenzione. Signora, i conti di Carnevali, subito 12-13 milioni di plusvalenza, l'UEFA e il via alla rivoluzione, cosa che sia, 12 milioni per Carnevali. Nel tempo vuole costruire una UE più italiana, 20 giorni di ritardo nella programmazione, vabbè, però siamo partiti, ci sono gli altri che sono ancora al palco. Ex Next Gen e Comenensia. Ha scritto una pagina di storia col Curaçao, ha segnato il gol del Curaçao nel 7-1 della Germania. C'è il diritto di riacquisto per il classe 2004 che gioca allo Zurigo e anche una percentuale sulla rivendita. Se vuole la Juve se lo può riprendere. Comenensia, tu lo riporteresti a casa Comenensia? Chiediamo a Camillo. Che non te ne frega niente. Camillo, Comenensia. Oh, chiudiamo con il nuovo Flaminio, perché ce n'è di tutto e di più per lo Tito. Questo stadio non si può fare. Analisi di un progetto irrealizzabile. Il piano fa acqua da tutte le parti. Andrebbe demolito e ricostruito. Il secondo anello, la pensilina, tutto un problema. Insomma, tutti questi che vogliono fare gli stadi. Perché oggi, 20 anni fa, Arrigo Sacchi, che faceva già l'opinionista sulla Gazzetta, il suo giornale di riferimento, e lo fa tuttora, diceva andiamo ai mondiali, ma abbiamo dato il brutto esempio. Guardate la Germania con gli stadi nuovi, le infrastrutture. Altro che la truffaldina Italia. Poi sono passati 20 anni, Arrigo. E chi è che ha lo stadio nuovo e moderno, che ci fa pure anche in concerti in cassa i suoi soldi perché è stadio suo? La Juve, l'Allianz Stadium, le altre Arrigo, la Juve lo stadio l'ha fatto, le altre a fenomeni da baraccone. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, andiamo verso la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita juventina. Attenzione, tuttojuve.com. Mi farei vedere questa foto di chiesa con Montero, vecchi tempi, abbiamo girato pagina. Una Juve a forte trazione italiana, tutti i nomi di Carnevali, Massimo Pavanna ha voluto mettere dentro sul mercato più italiano Leoni, Caiode, Ruggeri, Liberari, Favasuli, è il possibile ritorno di Chiesa tra le idee? No Massimo, no, no, no, no, no, no, no Massimo, no, Chiesa, no, Chiesa, no, Massimo. È una suggestione, ma non è realtà, non è realtà, Chiesa. Chiesa e Vlahovic sarebbe come ripartire da 5 anni fa. Il box è nero su bianco, è il punto, a firma di Andrea Lo Sapio, lavorare alla Juve è diverso da Sassuolo, ma almeno Carnevali non è stato scelto dagli Ed Hunter come qualcun altro. Andatevi a leggere tutte le considerazioni del buon Lo Sapio questa mattina, così lo sapete anche voi, su tuttojuve.com. Il virgolettato del giorno è: Carnevali, primo atto, riscattato Bogà, resterà il solo del passato. Ha vinto le elezioni presidenziali Bogà, gli altri tutti via. Poi sono pochi, sono 3, massimo 4. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove il primo piano è Romano, esperto di mercato, che riveda. Buadin passato è stato vicino al trasferimento alla Juve, c'è bisogno di Romano, lo sappiamo anche noi, ve l'avamo raccontato noi, c'è bisogno di Romano, dai. Box giallo su nero, firma di Alessandro Santarelli, Carnevali e la missione di mettere assieme una Juventus dallo spirito samurai, samurai. Come mai samurai? Il lavoro che attende Giovanni Carnevali non è facile, lo descrive bene Santarelli, il mondiale non sta aiutando, non illudiamoci, Carnevali non troverà tappeti rossi, perché tu pensavi che trovava i tappeti rossi, ma neanche quelli bianchi e neanche quelli neri, caro il mio Santarelli, troverà degli zerbini, quelli ruvidi, quelli che metti davanti a casa, se hai il giardino, per staccare tutto quello che può entrare in casa. Quelli lì troverà, secondo me, Carnevali. Ma siamo solo all'inizio. Ieri è stato il day one, oggi è il day two. E noi abbiamo il nostro inviato, Camillo De Micheli, senza una continassa. Tra poco abbiamo anche l'aiuto da casa. Abbiamo Davide Torchia per parlare, come sempre, di mercato. Preparate le vostre domande a Davide Torchia. Me lo dovete torchiare, me lo dovete mettere in difficoltà. Non può ogni volta uscire da vincitore. Mi

0: dovete mettere in difficoltà Torchia, in grave difficoltà. Beh, non esagerate, sennò poi non leggo la domanda, però... No, sì o no?
1: Sì, è bellissima la prima pagina.
0: Va bene. E ride, ma come ridi? Ma cosa ridi? Ma cosa cavolo... Cosa è successo qua? Disinstalla? La misura, cosa è successo? Uè, protezione virus caduta, attenzione. Uè là, ai. Cosa succede qua?
1: Per colpa di quella prima pagina.
0: Per colpa di quella prima pagina, vabbè, la recuperiamo da un'altra parte. Eccola qua, calcio e finanza. Ma che belli! Tutti sorridenti. Octree rivaluta l'Inter nei conti. La partecipazione di Grand Tower vale 300 milioni. Ma se c'hanno 300 milioni di bond, di debiti che non hanno ancora restituito? Allora, sto Grand Tower SRL, col bilancio, dov'è? Lusserburgo, lì. Ci spiega oggi a distanza di anni che fine ha fatto il 31% di Lion Rock oppure no? Octree? Che poi va a OCM Sunshine in Lussemburgo, che va a Great Horizon in Lussemburgo, che va a Grand Sunshine in Lussemburgo, che va a Grand Tower in Lussemburgo. Deviazione su Lion Rock alle Cayman, 31% FC Internazionale S.P.A. Milano. Quel 31% di Lion Rock delle Cayman, ce lo volete svelare dopo tutti questi anni o no? Dove sono finiti? Dove sono finiti i Lion Rock delle Cayman? Dove sono? Tirateli fuori, non vi potevate neanche iscrivere al campionato se avessero accuratamente osservato i documenti, gli osservatori della Covisoc. Le Cayman. Fammela rileggere, che è meravigliosa. Allora Octree, che poi tra l'altro non è neanche più il proprietario, ma dipende da un altro, ma questo loro non lo sanno ancora. Che va da OCM Sunshine in Lussemburgo, che transita da Great Horizon in Lussemburgo, che ha una deviazione, scende su Lion Rock delle Cayman, che va direttamente all'International Sport Capital S.P.A., che fa riferimento per un 31,05% FC Internazionale Milano S.P.A., che ha il 68% in Grand Tower del Lussemburgo, col Grand Sunshine del Lussemburgo, col Great Horizon del Lussemburgo. Cayman Lussemburgo. Ma non stanno mica a Milano, non dovrebbero avere una società con sede a Milano. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capo Verde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le Furie Rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano. Si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione, attenzione. No, sto leggendo. Non ci sono neanche compleanni particolari. Lo Juventus Creator Lab si diletta a disegnare a penna e a ritagliare la figura di Boga, metterla dentro il campo d'allenamento, dentro lo stadio. E poi il comunicato ufficiale di Jeremy Boga, che è in bianco e nero. Eccolo qua. E poi i migliori gol della stagione, così. Se vi volete dilettare, andare a guardare i migliori gol della stagione della Juve, che è arrivata a sesta. Hai voglia di riguardarti i gol della stagione del sesto posto, Ivo? Di la verità.
1: No, io mi piacciono sempre gli highlights, però...
0: Gli highlights? No. Ti piacciono gli highlights. Ma come fai a essere l'idolo della chat? Questa cosa me la porterò dietro di tutta la vacanza, attenzione. Allora, Luca da Genova apre la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, non dimenticatevelo mai. Molti sbagliando, sbagliano. Paragonano Carnevale a Giuntoli, errato come paragone, è come paragonare mele e pere, uno fa la D, l'altro è un semplice DS, investito di compiti più grandi di lui, e poi Carnevale è nel football da 30 anni ed ha tessuto una rete di conoscenze che è indispensabile per vincere, dice Luca, mentre Roby ci racconta che tutto questo ottimismo nel vendere i giocatori in esupero io non lo vedo. Credo che saranno tutti prestiti con partecipazione della Juve nei pagamenti degli ingaggi, quindi Roby negativissimo, Luca positivissimo, Roby negativissimo. È la chat di RBN Radio Bianconera. Daniel dice, la sveglia è stato bellissimo, nuovo paese scandinavo? La Svezia ti è piaciuta invece che la Svezia, lo so, è così. Noi vogliamo conare... E anche dell'altro. Massimiliano da Roma. Io penso che cedere determinati giocatori sarà una missione impossibile, dato che molti vorranno rimanere per godersi ingaggi che nessuno darà più a loro. Comunque ogni anno arriva puntualmente il titolo Juve Berardi. Speriamo vivamente che non arrivi, dice Massimiliano da Roma. Dai, vabbè, dai, via il dente, via il dolore. Berardi, 31 anni, cosa ha fatto quest'anno? Vediamo un po'. 27 partite, 26 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 8 gol e 5 assist però, 26 partite. Pippa Pippa ovviamente non è, però basta questa cosa di Berardi a 31 anni, dai, su. Basta. Ah, è nerazzurro, è come Carnevali anche lui, eh? Uniti dalla stessa fede, attenzione. Marco da Sestri Levante scrive: ma lo sapevi che Hervé Renard è soprannominato il faraone bianco? No. Tu lo sapevi che Hervé Renard Yves è soprannominato il faraone bianco?
1: No.
0: No. Adesso lo sappiamo?
1: Che ne facciamo una ragione.
0: Bravo. Stefano invece da Napoli scrive: quanto c'è di vero sulla trattativa cartonati Bremer? Grazie sempre a Forza Juve. Ad oggi non c'è nulla di vero. Poi vedremo, ad oggi niente. Arrivano anche le varie fotonotizie. Luigi scrive: se avessimo avuto il portiere del Capoverde saremmo in Champions, eh? Grazie Giuntoli, grazie Motta. Bravi, bravi, bravi, bravi. Vabbè, adesso ho capito, il portiere del Capoverde l'hai visto un giorno, magari il prossimo giorno fa due papere, dai. Enzo da Milano scrive: ma secondo te riusciamo a fare un pensierino su Goretzka? A mio avviso ci servirebbe. Che ne pensi? Guarda Enzo, penso che non sta più, improvvisamente non ne sta più parlando nessuno di Goretzka, e quindi questo mi dà da pensare o che nessuno in Italia è realmente su Goretzka o che ha delle pretese economiche un po' troppo grosse. Luis scrive: flop Meiner, se lo rivendiamo a Mastro Sarri. È appena andato all'Atalanta però Mastro Sarri, attenzione. Mastro Sarri è appena andato all'Atalanta, con Giuntoli si ricompone la coppia del Napoli, da Napoli a Bergamo passando per Juve-Lazio. Qui è un'ascesa, eh. Davide da Pieve Ligure scrive: tutti a Milano o Milano Marittima? Cambia tra Naviglio Adriatico. Viva Juve, il 18 luglio arriverà presto. Milano, Milano Marittima sarebbe meglio, però sentiamo un vocale da casa. Una volta andavo a Milano Marittima.
6: Claudio, buongiorno. Possiamo provare a mettere in difficoltà il signor Torchia chiedendogli: ma secondo te, dottor Torchia, se lei, Carnevali, dottor... tanto amico del signor Marotta, conoscerà anche le cose un po' più, chiamiamole segrete, non pensi che per indebolire l'avversario possa tirare fuori qualche cosa, qualche segreto che nessuno sa ma che tutti sanno, tipo queste cose che stavi dicendo adesso, Claudio, tu hai un rock, BB rock, tricking track, bomba a mano. Sì.
0: I segreti di Marotta, vabbè, ma anch'io li so, segreti di Marotta, c'è bisogno di Carnevali però, scusa. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio. Beh, lasciamo perdere Torchia, ma come direbbe un mio amico milanese, perché Milano è un gran Milano, quindi così è.
0: Ho capì, non è che si può ridurre tutto così, però sentiamo un altro vocale da casa.
8: Claudio, buongiorno, scusami l'off topic, sono Alessio dalla Puglia, Alchimia Bianconera. Ti mando un messaggio perché ho appena incontrato uno dei... possiamo definirli da Juventino, ok? E siccome sono a passeggio con il mio migliore amico, con il cane, ti stavo ascoltando, lui ha sentito, ha riconosciuto la tua voce, ha detto: ma chi ascolti, Zuliani? No, io quelli troppo tifosi, no, perché poi sono troppo di parte.
0: Certo.
8: Guarda, credimi, non ce l'ho fatta sì, a star zitto, premesso che De Gustibus, quindi ognuno ascolta chi vuole. Ma siamo circondati da questo tipo di tifosi, da tifosi che dicono no, io preferisco sentire gente più equilibrata. Certo. Ma perché non provi ad ascoltare la rassegna stampa, vedi un attimino in che modo ci dipingono giornali, avversari, tutto quello che emerge quotidianamente. Ma se uno mi risponde, ma per colpa di Agnelli, i bigliettini, i paratici, abbiamo pagato di nuovo per colpa di quel bip. Capisci bene che alle volte non ti resta altro che sventolare bandiera bianca e capire che quella è tutta
0: sul ponte svento.
8: Carne che si può, come dire, regalare al nemico.
0: Non dire niente. come dire niente. Sul ponte svetto la bandiera bianca, ci siamo capiti. Terry scrive, ognuno fa quel che vuole, però poi non lamentatevi. Terry scrive, sicuramente con Gasperini il nostro spento Cop Miners rinasce. 40 milioni e via, è certo, certo, lo prende la Roma a 40 milioni adesso. Almeno Boga rimane, un abbraccio, non da Milano ma da Reggio Emilia. Vabbè, Reggio Emilia, Carnevali era di casa, è Terry, anche perché il suo stadio del Sassuolo era a Reggio Emilia, e quindi era, è a Reggio Emilia, quindi... AGB dice, questi qua si meritano, hai ragione GB, se lo meritano proprio, purtroppo sono tanti, sai, non sono neanche pochi, purtroppo sono tanti. Sentiamo un vocale da casa.
9: Mi hanno domandato ultimamente a Radio Bianconeri, ci hanno domandato se quest'anno possiamo un po' tollerare un campionato di vertice minore, cioè praticamente stare al vertice, però non almeno cioè, quest'anno non competere per lo scudetto. Io sono sempre d'accordo per questo, però dobbiamo cambiare l'andatura. Dobbiamo levare quella parola bipolare, cioè praticamente le sconfitte ben vengono, ma siano ben razionalizzate. Non è possibile un mese di gennaio, febbraio, certe volte per novembre, siamo oltre ad essere fuori, cominciamo la crisi irreversibile. Tudor ha detto tante cose, ma la cosa più importante è che sono andate a prendere nel buco, nel fosso.
0: Ma cos'è un messaggio, di un anno fa
9: che
0: questo?
9: Siamo cos'è? Là. Quasi per competere, ci illudiamo a metà campionato, poi per una cosa, un altro.
0: Ma hai preso un messaggio di un anno fa? Tudor, cosa dè? Partiamo forte, finiamo.
1: Ha fatto un sommario di tutto quello che è successo. Finora.
0: Ci hanno chiesto a Radio Bianconera. Chi è che gliel'ha chiesto? Scusa, Radio Bianconera. Io non gli ho chiesto niente oggi. Cosa, tu hai chiesto qualcosa tu?
1: No, mai.
0: Il canto è una roba strana, però. Enrico Bianconerissimo chiede scusa, ma non devi scusarti, amico mio. Se torno sul tema Vlahovic di ieri, ma vorrei aggiungere una cosa. Trovo che sia stato un azzardo dare 12 milioni a stagione alla fine, ha dimostrato di non meritarsi proprio a pieno, però proverei a dargli una seconda chance, ovviamente a prezzo ridotto, e vedere se dimostra di meritarsi tutto nella prossima stagione. Enrico, ma gliel'hanno data la seconda chance a prezzo ridotto? Ha rifiutato? Poi non gli hanno mai fatto un contratto a 12 milioni. 12 milioni era l'ultimo anno. Ha preso 7, 7, 7, 10 e 12. Media 8,8 milioni. Era un contratto a salire perché ha preso il bonus alla fine. E comunque gliel'hanno già data la seconda chance. Gli hanno proposto di meno, ha detto di no. Enrico, Daniel dice, i cartonati chiedono Cambiaso. Perfetto, io voglio Pio Pio. Il cambio lo faresti? No. Io non voglio fare affari con quelli là, poi se Carnevale li fa, sono problemi suoi. Ma è vero che il Dibu Martinez ha già trovato casa a Torino? Scrive Jess. Ma dicono che si stia interessando, e dopo glielo richiediamo se vuoi il buon Camillo, perché già ieri l'avevo un po' solleticato. Piero da Palermo. Mettiamoci il cuore in pace, Lion Rock è un gruppo musicale che esiste nei fumetti, quindi un cartone animato, e non gli faranno mai nulla, sono intoccabili, queste sono emozioni. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze. Ciao, The Voice. Però stamattina, se mi fai passare questo messaggio vocale, volevo fare un complimento stratosferico a Claudio.
0: Chi?
10: Che è veramente lui il lancio, il lotto della Juve. Con lui non ti fa, lui non ti fa passare niente. Lui tutta ha tutti questi anti-juventini del mondo, e non voglio fare nomi. È il numero uno. Come ci difende lui non c'è nessuno. È proprio un grande. E quando gli attacca, capito? Quando gli attacca,
0: resta.
10: Mi fa star bene, perché cioè, smentiscono, non ammettono mai nulla. Cioè, io parlo, non sapete di chi parlo. E lui veramente gli affonda la lama dentro, capito? A questi impuniti, ingiocabili,
0: che immagine truccia,
10: prescritti,
0: che immagine truccia. Comunque l'Ancelotto, l'Ancelotto l'ha fatto la bella fine, devo dire, se posso. Ancelotto, ah, l'Ancelotto, le tue cavalieri della tavola rotonda, quante robe che mi vengono in mente. Ginevra, l'Ancelotto, Ginevra, te lo ricordi l'Ancelotto? i cavalieri della tavola rotonda, eri tu?
1: Sì, sì, conosco, conosco, non dico bene, ma però conosco.
0: Cosa conosci?
1: No, ho visto un film che si chiamava La tavola rotonda.
0: Ah, no. Hai visto un film che si chiamava La tavola rotonda. Quanti erano i cavalieri della tavola rotonda?
1: Se non sbaglio, 4 o 6, perché non...
0: Ma c'era... che 4 o 5, se erano 12, 12 erano...
1: No, i primi, guarda che c'è il film, che proprio racconta bene la storia...
0: E no, la racconta male, allora, la racconta malissimo. Mamma mia, sentiamo un altro vocale da casa, dai.
11: Buongiorno Claudio, salvo da Milano. Ah, io volevo dire che... sono contento dell'arrivo di Carne Mali, speriamo che faccia meglio di Giuntoli e di Comolli, certo non ci vuole molto, però, ma soprattutto speriamo che sul mercato abbia delle idee per giocatori che però non devono essere da Sassuolo, perché abbiamo visto che il livello già di vari Kuhnmeier, Douglas Luiz, il livello dell'Atalanta...
0: Heine.
11: Rispetto a quella della Juventus è differente, figuriamoci dal Sassuolo, quindi speriamo bene, soprattutto speriamo che si dia una mossa sul mercato.
0: Bravo, bravo! Ciao zio Claudio, mi chiamo Axel, oggi per me sono 10 anni, come tutti gli anni il mio papà Totò Gobbo se lo dimentica, me li fai almeno tu gli auguri. Axel, cagnolino Axel, un bel 10 anni, ma che bel faccino che c'ha, caldo anche lui. Caldo anche lui, tanti auguri anche a Axel, non lo possiamo chiamare perché sennò sentiremo soltanto del gran rumore. Andiamo tutti in vacanza a Tenerife, Daniel ci vuole a Tenerife. Iva, vai avanti tu che a me viene da ridere, poi ti seguo. Vuoi andare a Tenerife?
1: Perché no? Si può fare.
0: Ma tu, oh, ma una volta che tu dicessi di no a qualcosa, mai?
1: No, affinché c'è un invito bisogna approfittarne.
0: Ah, se sono invito bisogna approfittare, certo. Ed eccomi qua, Moreno da Bosconero. Ieri mi avevi detto di ricordarti la questione iscrizione Milan al campionato, entro oggi, ed eccomi qua, Moreno, si sono iscritti. Mi spiace per te, ma il Milan si è iscritto al campionato. Ha fatto passare un po' di giorni, però alla fine si è iscritto al campionato. Domenico da Napoli dice, possibilità o news su un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juve? No, ad oggi ancora no, Domenico, però ti teniamo assolutamente aggiornato. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, buongiorno, Ale da Civita Vecchia. Allora, due cose. La prima è, in 5 anni di continui cambiamenti dai magazzinieri e dirigenti ad allenatori e quant'altro, ad Elkan, tu che sei vicino al mondo Juve, gli è mai venuto in mente che non cambiare, per carità, perché ci ha aiutato tanto quei conti, ma affiancare qualcuno al presidente potrebbe essere propedeutico all'organizzazione, alla filtrazione interna della società? E secondo, io non mi auguro che sta storia di Vlahovic sia solo un bluff, perché verrebbe veramente a mancare il rispetto per i tifosi, per i colori e per tutto il resto, perché comunque non si può richiamare un individuo che in 5 anni ha fatto meno gol di Ronaldo in un anno. Ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine.
0: Ciao anche a te. Allora, al momento Vlahovic è una suggestione giornalistica, al momento. Credo che continuerà a essere una suggestione giornalistica, però sai, insomma, il mercato poi ti abitua negli ultimi giorni a di tutto e di più, quindi per l'amor del cielo. Però la base è una suggestione. Non ho capito la storia di affiancare al presidente Ferrero. Che cosa gli devi affiancare? Se mai lo cambi il presidente, perché devi affiancarlo da chi? Perché cioè, non l'ho capita bene quel ragionamento lì, sai? Scusami, ma non l'ho capito bene. Luke scrive, pietà! Non diamo soldi all'Inter per Frattesi, giocatore normale, nulla più. Poi magari quelli li sanno pure investire, pietà! Bach da Rimini scrive, ma portare in società Salihamidžić e poi dovesse arrivare El Dibu, il preparatore dei portieri rimarrebbe quello di Digre. Oh mamma! Davide da Taccia, buono il Blivoli, eh? Volevo chiedere un'informazione, ma Colomoni è ancora in pista la trattativa? Secondo te si può fare davvero questa volta o con l'arrivo di Carnevale è tramontato definitivamente? No, ad oggi le trattative impostate rimangono. Poi adesso Carnevale fa delle valutazioni insieme a Spalletti e fa delle proposte a Spalletti, ma ad oggi le trattative in corso rimangono, quindi anche quella. Di Colomoni, sentiamo un vocale da casa.
1: Ti ho mandato un messaggio.
0: Mi hai mandato un messaggio? Come ti sei permesso? È una roba bella o una roba brutta? Ah, attenzione. Allora, si minimizza il lavoro di Giuntoli e Comolli. Con questi in Europa ci siamo andati con il... Aspetta. Perché si minimizza... Bisogna mettere a posto bene questi messaggi, se no, Dave... Perché si minimizza il lavoro di Giuntoli e Comolli? Con questi in Europa ci siamo andati. Con il nuovo non si sa mai, ma si spera. Capito? Siamo andati con Giuntoli all'ultima giornata in Champions. Con Comolli siamo andati in Europa League. Non mi sembra questo grande successo, Davide? Cioè, mi sembra tutto questo grande successo. Attenzione! News che arrivano dal mercato. C'è questo Salah. C'è questo Salah. Che si è tagliato tutti i capelli, l'ho visto con le... Infatti non lo riconoscevo, ho detto, ma chi è quello? Salah. Che non viene considerato praticamente da nessuno, eppure io per esempio, invece che fare Berardi 7 la vendetta, io ho un'illusione, me la farei su Salah, per esempio. O no? Sarebbe più simpatico, più accattivante. O Salah è troppo andato, no? Tu prenderesti Salah? Sì.
1: Subito.
0: Tu non dici mai di no, figurati, dici no, Salah, scusa. Quanti anni c'ha Salah? Aspetta, vado a controllare che non mi ricordo. È del 92, vediamo. Sì, 34. Vabbè. Vabbè, 34, 2-3 anni di Salah, non te li fai. Oh. Metto Salah sull'ala, non si dice che sennò sembra il pollo, però, però io Salah ve lo prenderei. È vero che l'anno scorso al Liverpool non ha più fatto il solito Salah, però comunque la sua annatina decente l'ha portata a casa ugualmente, Salah al Liverpool. Il problema naturalmente è l'ingaggio, siamo sempre lì, perché l'ingaggio per questi ragazzi che girano senza il grande costo del cartellino a seguito... diventa importante, no? Fammi vedere un po' di numeri di Salah. Scusa, però 27 gol in Premier li ha fatti. Tre in Champions li ha fatti. Quindi 7 più 3 fanno 10. Un paio in FA Cup, un 12 gol non più da protagonista se li ha portati comunque a casa. Considerando che poi è uno che fa gli assist, infatti ne ha portati 10 anche l'anno scorso, pur non facendo il titolarissimo. Ancora la sua potrebbe dire, soprattutto in questa Juventus qua, il povero Salah, che tutto è tranne che povero perché è ricco, ma fa niente. La nostra chat, sempre propositiva, a volte arrabbiata, a volte... Francesco da Ischia, per esempio, scrive: ai tifosi voglio dire di stare tranquilli, perché Carnevali non è giunto lì. Quindi state tranquilli. Non è neanche un Comolli di turno. Ha molta più esperienza sul campo aziendale, sull'operato del mercato. Giunto gli ha fallito perché non aveva il suo fido Micheli, che De Laurentiis sarebbe tenuto stretto. E Comolli è un uomo Red Bird di cardinale, quindi vive di algoritmi. Scrive Francesco da Ischia, che ci spiega bene tutto. Mentre arrivano delle foto notizie strane, e arriva poi invece una di Salvatore da Stoccarda con la foto della sua nipotina che fa un anno, nata bianconera. Queste sono le cose belle della vita. Auguri, amore di nonno! Come si chiama però la nipotina? Scusa, fammi vedere. Emilia, auguri! Number one, un anno. Oh, che bel completino della Juve che le hai regalato. Bravo, bravo nonno. Valerio da Lucca scrive: il grande unico Moggi, se non ricordo male, veniva da Torino o Napoli. Marotta veniva dalla Sampdoria. Carnevale, a differenza di questi e di Giuntoli, gestiva praticamente il Sassuolo con l'aiuto di collaboratori competenti. Io sono fiducioso, diamogli fiducia! Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Buongiorno Claudio. Riguardo Vlahovic, voglio dire, per me è assurdo il comportamento di alcuni tifosi che ritengono sia sbagliato per la società parlare con Vlahovic per una questione di rispetto, non calarci le braghe, lui pretende troppo. Per me lui pretende il giusto, perché l'errore è stato fatto prima a portarlo a scadenza, cosa che per esempio De Laurentiis con Napoli non fa mai. Non so come riesce sempre a far rinnovare contratti ai giocatori che se ne vogliono andare per poi rivenderli. Noi non siamo stati in grado di fare questo. Adesso Vlahovic è padrone del suo cartellino. Il cartellino di Vlahovic con giocatori di 26 anni vale dai 30 ai 40 milioni di euro. E lui è proprietario del suo cartellino in questo momento. Chiede quello che chiede. 2-3 milioni in più di quello che vale all'anno e 10 milioni di bonus alla firma. Bene, il cartellino vale 30-40 milioni. Se vai a comprare Sorloth, trentenne, costa 30-40 milioni. Vlahovic ha 26 anni, nel momento in cui la Juve gli firma un contratto, diventa proprietario del suo cartellino, l'anno prossimo, 27enne, se dovesse fare una buona stagione, lo rivendi a 30-40-50 milioni. Questo è. Vlahovic quest'anno comunque giocando poco, era partito bene e ha finito bene. È terzo in classifica per ridisegnate in base ai minuti giocati. Dietro soltanto a Scamacca e a Lazaro.
0: Ha fatto 10 gol Vlahovic. Il massimo della sua carriera alla Juve ne ha fatti 17. Sorloth, che è vecchio come dici tu, ne ha fatti 20 da riserva con l'Atletico Madrid, non con la Pistoiese. E poi Sorloth non costa 40, perché la Juve non glieli vuole dare 40, quindi per la Juve costa 25 e prende 4 di stipendio. Vlahovic costa 30 di commissione a suo papà, perché è questo, quello che ha chiesto lui, e 8 più bonus di contratto. Hai fatto un po' i conti sbagliati, altrimenti l'avrebbero firmato Vlahovic. Mi spiace, ma i conti bisogna farli giusti. Sentiamo... No, non sentiamo niente, sono le 10, guarda, piccolo stop per noi, tra poco siamo.
2: Rassegna stramba. Radio Bianco Nera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
3: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
15: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
3: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. riconosciuta la premeditazione. Secondo l'accusa, ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
15: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
3: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
15: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Un'altra notte al Jay Hotel per Carnevali. Stamattina si è svegliato, solita colazione col succo d'arancia, ieri in esclusiva Camillo De Michelis ce lo ha rivelato, e poi via in sede alla Continassa dal passaggio segreto che dal Jay Hotel porta direttamente agli uffici del Buon Lavoro, mentre su tuttojuve.com c'è una piccola esclusivina di Mirko Di Natale che ogni tanto tira fuori delle chicche. L'Al Ahly si iscrive alla corsa per Thuram, irruzione dell'Al Ahly per il centrocampista francese che piace in Premier League a Liverpool e Manchester United. I dettagli: l'Al Ahly punta che Kefren Thuram, 25 anni, centrocampista francese finito nel mirino del club arabo, bravo Iva, la ricerca di un sostituto all'altezza di che sì, destinato ad andare via a zero. In questa sessione di mercato anche Galatasaray, Liverpool e United, come già riportato recentemente da tuttojuve.com, si sono informate sulla situazione. La Juve non ha ancora fissato un prezzo, ma i primi ragionamenti potrebbero cominciare intorno ai 45-50 milioni di euro. Attenzione! Beh, allora scusa, noi gli vendiamo Thuram a 40-45 milioni, ci prendiamo che sia zero. O no? Tu lo faresti?
1: Farei. No, tengo Thuram una volta.
0: Attenzione, incredibile Amish, perché è francese?
1: No, perché è anche giovane.
0: Dai. Vabbè, ma che c'entra, ma che c'entra? Ma ti danno 40-45 milioni per Thuram, fai una plusvalenza mostruosa, ti prendi che sì per 3-4 anni e intanto c'hai soldi in casa per poi prendere un altro acquisto, no?
1: No, io non voglio 40, cioè 45 no, però se mi danno 55 sì.
0: Adesso il prezzo lo fa lui, o fai l'idolo delle folle, fa il prezzo, attenzione. Grazie per aver ascoltato il mio lungo vocale, comunque, dice Angelo. Vabbè, ci mancherebbe, fa caldo. Mentre Gianni da Brindisi scrive: per me la questione Vlahovic si racchiude in una sola parola, rendimento. Perché se Vlahovic avesse fatto 25-30 gol l'anno, la Juve gli avrebbe dato 8 milioni all'anno. Il problema è che lui se li sogna 25 gol, per esempio. Quindi addio Dusan, scrive Gianni. da Brindisi, mentre Angelo dice: so che ho chiesto 8 milioni all'anno più 10 alla firma, se è vero per 3 anni sarebbero 34, io però ti ho parlato di 30 milioni alla firma, non di 10 che sono il triplo. Sorlo se lo compri 25, gli dai 4 milioni, ti viene a costare 32, ma a 30 anni contro i 26 di Vlahovic. Lo so, però Sorlo da riserva ha fatto 20 gol con l'Atletico Madrid, Vlahovic da titolare, il massimo con la Juve ne ha fatti 17. Che facciamo? Perdonami Angelo, io rispetto il tuo pensiero, ma io prendo Sorlot tutta la vita. Io, però non faccio io il mercato da Juve. Quindi. Attenzione, Cecilia scrive: Carnevali per ora è partito bene, Bogari è scattato. Spero che chiuda per Sorlot e il portiere. Poi arriva il difficile vendere. Cosa ne pensa il nostro caro aiuto da casa? Adesso ci arriviamo al caro aiuto da casa. Mancano pochi istanti, un minutino. Cosa? Secondo Torchia ci sono delle rivelazioni di ste mondiali. Abbiamo appena iniziato, Cecilia, abbiamo appena iniziato. Abbiamo iniziato il mondiale. Riccardo dalle Marche, ma la trattativa per l'acquisto di Bogà, credo la più semplice di tutto il mercato da fare, con il signor Comolli era ancora in stand-by, come mai? Non capisco se c'è una logica. No, Riccardo, dai, era già impostata, si trattava soltanto di definirla e di farla. Dai, adesso non esageriamo, veramente. Io penso, scrive Vincenzo, che Carnevali per liberarsi di 15 rami secchi in organico dovrebbe regalarli e solo con i risparmi degli stipendi acquistare 3-4 giocatori funzionali e poi completare la rosa con i giovani della seconda squadra, perché altrimenti non te li compra nessuno. Vincenzo, hai una visione del mercato un po' distorta, secondo me. Non sarebbe funzionale Lewandowski invece che Salah? Credo che sull'ingaggio siamo lì. Al buon Davide Torchia chiederei se Carnevali sia più una mossa politica o di campo addirittura. Ma Lewandowski mi sembra che si stia accasando in America, se non ho visto male, attenzione. Ma ce l'abbiamo, l'aiuto da casa, Davide Torchia, c'è! Ciao Davide, come stai?
16: Eccomi qua, è stata una decisione di campo, non politica.
0: Ma stai calmo, non ti ho ancora fatto la domanda.
16: No, hai parlato infatti a Torchia, voglio chiedere questo, io ci ho dato la prima risposta.
0: No, ho capito, stavo leggendo i messaggi che sono prenotati, magari sceglievo di non fartela, per esempio, scusa.
16: Va bene, perdono.
0: Vabbè, però comunque com'è stata la decisione? com'è stata?
16: Di campo, per me è il miglior prospetto che poteva prendere in questo momento la Juventus, fuori ombra di Dio.
0: Ah, scusa, no,
16: diciamo, poi anche una cosa. Che voglio fare i complimenti a tutte le Juve, a tutte le Juventus anche passate, perché, dicevo un mio amico per ridere, vi svelo un segreto, quegli altri bravi che c'erano in giro sono già stati da noi. Perciò di bravi che sono in giro che non sono stati alla Juventus, se ce n'è pochi, guardiamoci intorno, vediamo quelli che sono, e trovare un italiano che sta bene di calcio, che è a metà tra la stanza dei bottoni e ragionare di giocatori, di numeri, di tutto, che può dare una mano in un senso o nell'altro, per me il meglio che si poteva prendere lo hanno preso. Fine. Io una grande
0: stima. Bravo, giusta osservazione da Cherubini, Amanna, Tognozzi, tutti quanti, sono tutta gente che è passata dalla Juve.
16: Cherubini, Amanna, erano tutti da noi. E chi vogliamo prendere? Quelli che sono rimasti, Galliani non si sa che cosa farà, a qualche annetto, se andiamo a vedere che cosa c'è in giro, che avresti preso? È stato un gran colpo che abbia deciso di mettersi in una grande soddisfazione, una grande responsabilità e cercare di far di tutto, perché se no poteva rimanere nella sua zona comfort lì, dove era non più facile, però non aveva problemi di dover dimostrare qualcosa.
0: Allora, due cose subito mi vengono alla mente. La prima, bravo, hai fatto una giusta osservazione, però tutti dicono questa cosa, cioè in questo momento era la scelta migliore. Ma cosa vuol dire? Che in un altro momento si può scegliere dell'altro o che Carnevali comunque va bene?
16: Allora, non è per sminuire Carnevali, è la scelta migliore anche se ce ne fossero stati altri tre. Però proprio per fugare ogni dubbio è quello che fa i 100 metri in minor tempo e abbiamo preso quello che lo fa in meno tempo di tutti. Per dare un metro sportivo, no? Dice, chi voglio prendere velocista? Chi ha fatto il miglior tempo? Carnevali, prendiamo lui. Io sono molto pragmatico, però è la verità, non faccio né le lodi, io parlo coi fatti sul campo che ho visto, una persona che io conosco da prima ancora, quando stava a Master Group, che era di supporto al calcio, ma non era un dirigente prettamente sportivo, ed era una persona che si è sempre comportato bene. Se ha, lo so già quello che diranno tutti, e se ha certe amicizie, certe persone che lo stimano, non è un'eccezione negativa, è un'eccezione positiva, perché quelle, le persone di spessore in genere si accomunano con quelle di spessore.
0: E allora qua arriva la seconda domanda, che perché si sa che se iniziano a prenotarsi qui c'è un sacco, qui c'è la gente che si prenota per farti le domande, tu pensa. Allora adesso lo so, io un po' meno, ma fa niente. Allora, la seconda domanda di questa mattina è stata questa qua. Puoi chiedere al dottor Torchia, siamo lì, però un po' ti daranno del voi se andiamo avanti così. Al dottor Torchia, ma Carnevali, che conosce, perché tutti, è amico di Marotta, siamo la succursale di Marotta, noi maligni. Invece lui dice, ma Carnevali, che è molto amico di Marotta, saprà anche i segreti di Marotta.
16: Bravo!
0: Attenzione!
16: Cioè, allora, se uno che è nato un pochettino dopo Marotta e l'ha visto un po' anche come amico, ma all'inizio come un esempio, lo dice anche lui, no? Siamo entrati a rapporti perché mi sono preso la fiducia facendo questo, facendo quell'altro, e poi piano piano abbiamo aumentato questo rapporto, che non c'è niente di male. Poi nel campo ognuno vorrà arrivare davanti all'altro, questo fuori ombra di dubbio. Quante volte anche nel calcio ti trovi un allenatore che t'ha cresciuto e che gli vuoi bene più di tutti, quando lo incontri lo vuoi battere, perché questo è il calcio, questo è lo sport e questa è la vita. Battere non vuol dire che lo devo affogare, voglio vincere, e poi alla fine lo rispetto. È pieno di giocatori che si vogliono bene quando stanno, ma tu vai a vedere i giocatori che giocano nella stessa squadra, quando fanno le partitelle si ammazzano, dice, pure quelli fuori sono fratelli, dentro al campo si ammazzano e poi fuori ridiventano fratelli. È così, funziona così, io voglio quelli così, non è che è un problema perché è amico di Marotta. Torno a ripetere, siccome Marotta è innegabile che sia un personaggio di grande spessore, se è amico, non è amico di tutti quanti, se ha un rapporto personale basato su una fase di personaggi, persone di spessore, qualificate, professionali e per bene. Che per bene non è che chi è per bene è stupido, chi è per bene tiene la parola, fa le cose giuste e si uccide per la propria squadra, punto. Questi sono quelli per bene, non sono quelli stupidi, no?
0: Lo so, però anche a me stamattina mi ha detto che sono per bene, che sono come Lancillotto, però Lancillotto e Cavalieri da tavola rotonda, poi sono fatto una brutta fine.
16: Sì, ho capito, ma era anche l'amante della moglie del re, cioè, Lancillotto, bravo, che casino ha combinato.
0: Te lo ricordi, te Lancillotto? Quanti erano i Cavalieri della tavola rotonda, Davide? Quanti erano?
16: 10?
0: Quanti erano? 12, no, si dice 12, la legge... 12. C'era anche il secondo portiere, erano in 12, tutti ricorre Artù.
16: C'era
0: anche la sostituzione, perché è un po' Re Artù in questo momento Carnevali, che è soltanto arrivato al secondo giorno, ma ieri come prima mossa ha riscattato Boga. Allora io vorrei dire, tu male. Insomma uomo d'esperienza, sì ho capito, però non è che non lo riscattavano, adesso è tutto, però...
16: prima mossa, ma lui ce l'ho... Se potesse essere intervistato e parlare, direi, guarda, era una cosa che già avevano scelto precedentemente, io l'ho avvallata, però arrivato lui, se avesse capito che era una cosa totalmente sbagliata, non l'avrebbe fatta.
0: Cioè, bravo, anche questo è vero, alla fine, lo chiamo a fare.
16: È questo, perché, scusa, tu arrivi in un posto, no, nuovo, e ti dicono, sai, noi eravamo già in ballo di riscattare questa persona. Se tu non sei d'accordo, perché ti devi già essere schiavo di decisioni di altri? Ti prende responsabilità delle tue. Giusto. Se l'avessero riscattato due mesi fa, uno dice che io vado a vedere i giocatori che sono sotto contratto della Juve, poi chi l'ha preso, perché per come mi interessa poco. In questo momento io devo gestire quei 20, 30, 10, 40 che ho, e da lì faccio uscire la squadra che mi interessa.
0: Chiarissimo. Allora, io ho un paio di domandine, se riesco a farle, perché qua sta arrivando di tutto, di più. Fabrizio da Roma, dai, forza. Ma le commissioni che si pagano per agenti / famiglia / giocatori si sommano al costo del cartellino per il calcolo dell'apportamento, oppure il loro costo ricade per intero sul bilancio di competenza?
16: Prima ipotesi, cadono sul bilancio, perché è normale, è un costo, però cadono meno perché i soldi di, diciamo, che il termine esatto, quando voi leggete, c'è scritto oneri ed accessori.
0: Bravo.
16: Non c'è scritto commissione a Davide, commissione a Giuseppe, c'è scritto oneri e accessori, e gli oneri e accessori sono deducibili, almeno quello.
0: E infatti,
16: vanno a toccare la quota d'ammortamento, cioè se c'è una quota d'ammortamento di 1 milione e c'è 100.000 euro l'anno che prende la gente, la quota diventa 1.100.000, per farla breve.
0: Infatti nel comunicato ufficiale della Juve per Boga c'è scritto un corrispettivo di 4,8 milioni pagabili in due esercizi, però, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni.
16: Che penso sia in totale, non è anno.
0: Esatto.
16: Mentre la quota ammortamento andrà all'anno, se 0,8 per 2 è per 4 anni sarà 200.000 all'anno.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Ah, mamma mia, in matematica eri... Cosa prendi? Ottima matematica.
16: Facciamo tutto a memoria. Può darsi anche che questo sia l'impatto iniziale, poi magari ci sarà delle rate che andranno per tutti gli anni.
0: Esattamente. Dunque, allora adesso stamattina il compito della chat era di metterti in difficoltà. E allora si sono scatenati. Caro signor Siamo Torchia, qui per te. C'è questo che
16: si chiama. Ah, no, prima no, prima... signore, perciò.
0: Adesso è da dottore signore, tra poco diventi Davide. Attenzione, stai scendendo. No, prima di.
16: Gli amici sono Davidone.
0: Davidone, prima di tutti i nomi del mercato, toglimi una curiosità. Sì. E Di Gregorio va a parlare a Milano col suo agente, la gente di che si è atteso a Milano. Ma cosa fate tutti a Milano col caldo che fa? Cosa fate a Milano?
16: Ma infatti, io non ci vado, sono a Roma. In questo momento, quando mi chiameranno a Milano, andrò a Milano.
0: No, capisco Milano, Milano Marittima, capisco, ma Milano.
16: Ma infatti abbiamo provato qualche volta a dire, ma facciamo un bel mercato a Riccione, almeno la gente quando sta in Bermuda su una veranda, l'affiare viene anche meglio. Infatti quando venivano gli
0: affari,
16: quando Preziosi andava a Forte dei Marmi da dottor Galliani, lo dico con grande simpatia, quando andava il dottor Galliani si mettevano con la camicia di lino a mangiare uno spaghetto all'ombra, con il mare e con calma si decidono meglio le cose.
0: Ecco perché Carnevali è andato a trovare a Forte dei Marmi Spalletti. Hanno scritto la Juve sulla sabbia.
16: Beh, basta che io non sia dentro la sabbia, che me lo prego. Passatemi allora, la battuta, senti, scherziamo. Allora, la battuta della cosa difficile qual era? Questa?
0: Le cose difficili. La prima è, c'è questo che si... che potrebbe venirvi a zero, e la squadra di che si vorrebbe Turam, e la Juve lo valuta 40-45 milioni. Tu daresti Turam a Lillo, come cavolo si chiama, per prendere che si a zero?
16: Allora, non parlo di valore economico, di valore tecnico no. Andiamo avanti.
0: Attenzione, bello, bello, rapido spiegativo.
16: Di che si, cioè mica vogliamo mettere che si, che c'ha l'età diversa, è stato spremuto diversamente, gli voglio bene e lo rispetto tanto, ma io darei Turam. Poi,
0: molto bene.
16: Se io che sì, tra 20 e guadagno 30, mi servono quel quell'altro, sono tutte cose che poi alla fine si fanno, però se posso scegliere scevro da ogni obbligo, mi tengo quello che c'ho. Punto.
0: Okay. Allora, è arrivato Carnevali alla Juventus... E io appena ho saputo venerdì Carnevale ho detto la prima cosa che mi aspetto sui giornali è di vedere Berardi. Ci sono voluti un paio di giorni, ma finalmente ci siamo arrivati. Berardi 31 anni, l'anno scorso ha fatto 8 gol in campionato, 5 assist e ha giocato 2000 minuti, ha anche avuto un infortunio a 31 anni. Che si fa eventualmente? Tu lo prenderesti Berardi o no?
16: Io Berardi lo prenderei sempre.
0: Ma vedi?
16: Per la considerazione da tecnica, perché uno bravo. Poi ci sono i cose negativi. Se mi venite a dire sì, ma ci vorrebbe uno di 22. Bene ragazzi, se troviamo quello di 22, che è bravo come Berardi, cioè, non avrà l'esperienza di Berardi, ma sarà più bravo in prospettiva. Che lo paghiamo uguale e poi potremmo rivendere di più, ben vengano, apriamo le porte, ben venga arrivano, ma mi sa che quando arrivano le porte non c'è questa folla che si cazzotta per arrivare. Allora Berardi,
0: quindi, scusa, Quindi scusa, noi siamo questo è un passaggio che secondo me dovremmo iniziare forse a digerire, cioè perché adesso la gente dice no, Carnevale, siccome bravo, le plusvalenze, le conoscenze eccetera, però il mondo inventiva, quello che poi non è stato purtroppo, ma doveva essere di Comolli lì, porta del... addirittura prima, ancora a maggior ragione, doveva essere di Giuntoli, Ekvara, Scheglia, questa roba qua. Carnevale mi sembra un po' più uno da Berardi, cioè nel senso di cose conosciute, o no?
16: Ma noi in questo momento siamo questi. Cioè se noi pensiamo, se la Juve pensa, e non lo penserà mai, oppure tutti i nostri tifosi, bisogna levarsi il fatto di quando andavamo, cioè, se tu pensi, sono passati anni in cui andava via dalla Juve quello che io ho amato tra i più di tutti, perché per me una qualità tecnica incredibile, che era Higuaín. Io devo dire, Higuaín che aveva fatto 100 gol per prendere Ronaldo. Cioè, se ci pensi ora,

0: un altro, ci siamo ritornati. Vlahovic. Allora, premesso che io sono
1: due... Berardi? Posso finire?
0: Ah, non hai finito. Hai detto che lo prenderesti.
1: Allora, perdona, sì, ma la considerazione di Berardi è questo. Io so che cosa pensa la gente. Ma fa al Sassuolo è più facile. Vorrei porre l'attenzione su questo fatto psicologico molto importante a parer mio. Non è facile stare in un posto dove che se anche sbagli due partite sei sempre Berardi, che il pubblico quasi non c'è, ti vogliono bene tutti, sei praticamente il figlio di tutti, sei di casa, ti perdonano l'errore. Non è facile, perché se sei così, dopo due anni diventi uno che non gioca neanche nel Sassuolo, perché hai preso la zona comfort. Se lui invece fa la scelta fatta come vuole lui, di non andare nei top club ma fare il leader nel Sassuolo, e lo fa tutti gli anni bene, vuol dire che ha le qualità caratteriali per trovare stimoli tutti gli anni. E non è una cosa così scontata, perché lo so la gente che pensa ma sta lì perché è facile. No, no, no, non è facile per niente, perché lui tutti gli anni, se non fa Berardi, la squadra va male. Ed è tutta responsabilità su di lui, e deve continuare a fare Berardi, e contando che sarebbe coccolato da tutti anche se sbaglia 4 mesi, non lo fa, e questo denota carattere. Non sono procuratore di Berardi.
0: No, no, lo so che non sei procuratore di Berardi. La chat non sta reagendo benissimo. La chat non sta reagendo benissimo a sta roba di Berardi, io te lo dico,
1: ma d'altronde è giusto così, Io dico dove sono le qualità. Poi Berardi arriva, non sarà del livello della Juve? Si metterà in coda con tutti gli altri che ci stanno che non sono dello stesso livello. Sarà del livello della Juve? Abbiamo fatto un grande acquisto. So.
0: Vabbè, ma allora a sto punto riporto anche Chiesa a sto punto. Allora.
1: E perché no?
0: Allora firmiamo anche Vlahovic, dai. Portiamo Vlahovic a Miti Consigli, dai, via. Anche Vlahovic, dai.
1: Io ho sempre detto che Vlahovic è solamente una questione economica, nel senso la strategia della Juve, che la sanno far benissimo, non hanno di certo bisogno dei nostri consigli. Prendere Vlahovic e dice: noi ti stimiamo, noi possiamo spendere questo e da questo con noi stai qui tutta la vita. Non ti va bene? Pazienza, è una tua scelta professionale, va dove vai. E lì subentra il fatto che Vlahovic, a cui devo dire sono anche affezionato, al di là della parte tecnica. Che giorno è oggi? Il 16 giugno?
0: Sì.
1: Non mi sembra che abbia firmato con nessuno. È il 16 giugno.
0: No, ho capito, però scusa.
1: Poi si va in ritiro. Dopo il
0: sì,
1: ritiro,
0: però scusa, Davide, scusa un attimo, Davide. Allora, Vlahovic non si è messo d'accordo con la Juve perché vuole molto di più di quello che gli ha proposto la Juve. Cioè adesso cosa fa? Torna indietro, accetta la proposta di prima, farebbe ridere, dai.
1: E che fai? Stai a casa? No, perché questa è la cosa, perché tutti quanti
0: siamo tu bravi. Dici.
1: Anch'io chiedo il massimo di quello che si può ottenere. Se non si ottiene, bisogna che scendi, ma non è una minaccia a Vlahovic, è quello che faccio io, che lo faccio da 30 anni, perché come dicevano i latini, ob torto collo, devi fare delle scelte che dice: io pensavo di arrivare a uno, invece sono arrivato a mezzo. E ragazzi, la video, sai qual è la verità? Che se non ti offrono più di mezzo, sei un giocatore da mezzo. Mezzo nel senso di non metà giocatore, faccio una cifra, facciamo con le lire. Se tu pretendi 2.000 lire e le offerte da 2.000 lire non le hai, sei un giocatore da 1.000 lire. Che non è una diminuzione, è la verità lampante. Una volta un grande direttore sportivo è stato alla Juve, ha detto: i giocatori vengono qui, pretendono, voglio questo, voglio quell'altro. La domanda è una semplice: c'è qualcuno che te li dà? Perché se non c'è, vuol dire che questa tua valutazione è alta. Se c'è, tu puoi dire: è vero, ce n'è due che glieli danno, allora glieli do anch'io, o se ne vada quegli altri due. Ma ci devono essere.
0: Attenzione. No, su Vlahovic ti lasciano tranquillo. Ma su Berardi si è scatenato l'ira di Dio. Beh, qualcuno dice, per esempio, se deve entrare Zegrova preferisco che entri Berardi. Qualcuno dice: ma va, 31 anni, basta. Capito,
1: sì,
0: vabbè, però non è che
1: puoi. Però io dico, non è che la Juve farà tutti i 35 anni vediamo dove va. No, farà un po', ma siccome si deve aggiustare un po' a livello economico, che cosa

0: sfrutterà il classico dogma che apprendiamo tutti noi comuni mortali quando andiamo al ristorante: rapporto qualità prezzo. Sì, poi dico la verità, non è che Berardi, è vero che quello in prospettiva ti può giocare 10 anni nella Juve, ma c'è anche gente che ha fatto 3 anni alla grandissima e che è andato benissimo così. Non è che tutte le volte che arrivi con un top club ci devi stare 15 anni. C'è gente che 3 anni ha dato tutto, ci ha aiutato, a vincere dei trofei e poi va da un'altra parte. A parte che Brasile,
1: sì, però, quella
0: che
1: però quella
0: che stanno andando al mondiale con Brasile, però vabbè, lasciamo stare.
1: Però quella era gente che arrivava in una Juve forte, qui dobbiamo ricostruirla, certo. La Juve forte,
0: Però mi servirà questo e quell'altro. Cioè, se io l'esterno destro, l'esterno sinistro, se spendo tanto per il giovane a sinistra, magari la legge dei conti della serva dice su quella a destra magari devo stare più contenuto, prendo più una certezza che mi costa meno e dall'altra parte so la prospettiva. O se no facciamo come fa il Paris Saint-Germain, che tutti hanno detto quest'anno, no? I poco attenti. Hai visto? Paris Saint-Germain ha lasciato via tutti i vecchi, ha preso i giovani e ha vinto. Ho capito, il giovane che l'ha pagato meno l'ha pagato 40 milioni, 40, 50, 60, 70, 80, so buono anch'io a prendere i giovani e puntare sui giovani. Grazie, anche Sinner è giovane.
1: Prego. Vabbè, ho capito, dai, facciamo Chiesa, Berardi, dietro a Vlahovic mettiamo Iltis a 150 milioni e siamo a posto.
0: Ah, Iltis è uno che devi tenere, se non hai proprio la casa del piatto devi tenere.
1: Ma lo so, è una battuta. È una battuta. Senti, Marco da Crema. Marco da Crema ti vuol fare una domanda, ma è una battuta, quindi la leggo come battuta. Dice: volevo chiedere al collega Geometra Torchia, per combine se. Tra l'altro, anche Gagliani è geometra, non è dottore, per esempio. Per cui, infatti, dico sempre.
0: È l'unica cosa che almeno mi hanno dato il Milan, però siamo là, andiamo avanti.
1: Per il resto siete alla pari, soprattutto in conto. Per coppia Open DA, per coppia Open DA bisogna pagare l'IMU, visto che sono beni immobili. Dai, oggi c'è la scadenza dell'IMU. Ma cosa ridi?
0: Dai, per il discorso rispetto dei ragazzi, finché le battute ti dicono sono queste, anche quando giochi le prendi a ridere, dai, su, anche giusto così.
1: No, senti, però approfitto per chiederti sta cosa, in conclusione, vabbè, Open DA non c'è ai mondiali, però Cop Miner sì, è entrato 20 minuti, non ha fatto bene. Qui corriamo il rischio inverso che dicevamo prima del mondiale, cioè invece che essere una vetrina, se i giocatori della Juve che sono in vendita fanno male, diventa un po' una clava che ci arriva addosso.
0: Tu dici invece che dopo il mondiale a vendere di più, dopo il mondiale ce li teniamo tutti. Te l'ho detto, che
1: se fa male
0: sposta queste cose nel bene e nel male, per forza sposta.
1: Senti, hai visto già qualcosa? Hai visto già qualcosa di nuovo, di bello, di interessante, o troppo presto ai mondiali? C'è qualcosa che hai già visto che ti ha colpito?
0: Allora, dei mondiali ho visto che il livello anche di quelli che sembrerebbero bravi è abbastanza basso. Ho visto delle squadre che non dovrebbero neanche vedere in televisione ai mondiali, però stanno lì. Ma questo è un discorso più ampio dove entra anche l'Italia. Io non voglio perdonare perché non riusciamo a passare il turno e siamo la tragedia del calcio mondiale. Però visto che i grandi vertici che hanno avuto anche delle battute spiritose, che se ero io ministro di qualche cosa me li mangiavo vivi. Perché una cosa ci devono fare, ci devono portare rispetto, sempre. Tutti, perché noi sul campo possiamo anche perdere, ma rispetto non va perso. Specialmente da quelli che non sono italiani, perché dice... i giocatori italiani li posso criticare solo io, che sono italiano e sono tifoso della maglia azzurra. Te, se sei dell'altra nazione, fate gli affari tuoi e pensate voi. Così funziona. I miei li critico io, ma non te, per dire. Poi detto da un vertice dal più alto vertice, ma avete già capito, è una roba che mi ha fatto venire i capelli dritti, ma dritti. Perché ci sarebbe da dire, visto che fate tanto le kermesse, che le squadre diventano 50 e vengono sprovveduti, perché le prime partite c'è da non vederle, certo, perché ci sono i sprovveduti, e non voglio dire il contrario. Ho visto la prima partita, dico mamma mia, se viene uno appassionato di basket e vede la partita inaugurale dei mondiali, dice faccio bene andare a vedere il basket, perché il calcio non mi dà soddisfazione, perché è la verità, perché gli abbiamo fatto vedere poco poco. Allora, visto che è una kermesse, la kermesse si invitano con le wild card tutti, quelli più bravi, quelli con più nome, perché è una kermesse. Perché le Olimpiadi, che sono il massimo dell'inclusione, volevo ricordare che le Olimpiadi, che sono il massimo dell'inclusione, ti puoi presentare con San Marino, con Liechtenstein, con la Repubblica d'Andorra, ma se tu concorri per fare i 100 metri piani, ti danno un tempo. Se sei dentro quel tempo, certo, puoi andare alle Olimpiadi, se no non ci vai. Ci vanno sette magari della stessa nazione perché stanno in quel tempo. Dico delle stupidate? Sicuramente sì, però ci ragioniamo.
1: No, a volte.
0: Magari, a volte.
1: Va bene, architetto, architetto, la ringrazio, alla prossima.
0: Bene, mi sono dilungato molto, perdonatemi, sono stato anche un po' polemico, non succederà mai più, però cerco di dare risposte, no, non giuste, però le risposte in questo momento vanno date, perché ricordatevi, la regola è sempre quella, non ci sono domande difficili, ci sono solo risposte sbagliate. Dopo questa, vi saluto a tutti.
1: E non vabbè, dopo questa perla di saggezza, Davide, grazie, alla prossima!
0: Prego, un bacio, arrivederci a tutti, buona serata. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao a Davide Torchi, il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano. Si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
1: Attenzione, super attenzione, massima attenzione, un sacco di messaggi arrivati, guardiamo altrove, se Vlaovic ci ha scelto di non stare alla Juve, dai, ma non scherziamo, state tranquilli, qua parte anche Ildiz, poi Maurizio, Berardi è passato, prenderei Berardi, darei Zegrova in prestito, in modo poi da riprenderlo quando Berardi è passato, poi Maurizio D'Assisi, poi Lello, Vlaovic mi ricorda Costa Curta che lasciò il Milan, stava andando a Parma, non trovò l'intesa e dopo sondaggio interno di Gagliani tornò al Milan, poi William da Ivrea, non capisco il problema Berardi, ma se sta bene è un ottimo giocatore, che da anni fa bene, se lo paghi giusto è meglio di Zegrova, dai, che non ha combinato nulla e sta pure in panca in nazionale, ma di che cosa stiamo parlando? Vincenzo, vale più una gamba di Berardi che due dell'80% dei giocatori attuali della Juve, poi ci preoccupiamo di Berardi invece che dei Comanes, Davide Pendazzi, Zegrova, senza dimenticare Luiz, che manco so se regalandoli se li prende qualcuno, ma di che stiamo a parlare? Chiudiamo con Cesare da Milano che dice: sto mondiale può essere piuma o può essere ferro, il nostro inviato può essere piuma o può essere ferro. Camillo De Michelis, oggi sei piuma o sei ferro?
8: No, oggi sono normale, ciao Claudio, buongiorno.
1: Qui si sono scatenati su Berardi, io lo aspettavo al varco Berardi, ci siamo arrivati a Berardi. Sai che tanti stanno dicendo, vabbè, molti ridono, ma tanti dicono che è meglio una gamba di Berardi che Zegrova.
8: Ma Berardi è un giocatore molto molto intelligente calcisticamente parlando, è uno che sa dettare i tempi della manovra, è uno che ha delle qualità e delle specialità, no? Chiare, ovvero sa fare assist, è un regista offensivo e sa segnare, cosa che Zegrova non ha, perché Zegrova si mette lì, fa 4-5 finte, a volte va bene, a volte non va bene, però non ha, almeno quello che abbiamo visto noi, non ha assist,
1: sì.
8: Non ha assist e non ha assolutamente gol. Ecco, questa è una cosa che è evidente. Io credo che Berardi sia un giocatore forte che però ha avuto un infortunio molto molto grave tre anni fa e inevitabilmente questo l'ha reso un giocatore ancora più diverso, molto meno mobile ma molto più intelligente col pallone. Se poi guardiamo come ha giocato contro di noi nell'unica partita stagionale dove ha fatto a fette Cambiaso, capisci che comunque è un giocatore ancora di ottimo livello. Forse non un titolare, ma sicuramente a livello di quoziente calcistico è un giocatore invece di alto livello. Poi è ovvio che non farà mai scaldare i cuori, perché l'hai cercato quando aveva 20 anni, adesso ne ha un pochettino di più, è ovvio che qualcuno dica basta, non, basta con Berardi. Però non è un calciatore debole, tutt'altro.
1: Però il pensiero mi viene automatico, l'unica speranza di Carnevale di portare Berardi alla Juve era che Carnevale arrivasse alla Juve, perché quando era di là non abbiamo mai ceduto alle sue richieste. A sto punto la gente dice vabbè, allora dai, siamo a posto, che problema c'è, vendiamo Ildiz che costa un sacco di soldi, così siamo a posto, prendiamo Berardi, Chiesa e Vlaovic che deve tornare perché non ha squadra e abbiamo risolto. Astrid,
8: No, non abbia risolto perché tanto Indiz non si vende, punto.
1: Punto.
8: Da questo punto di vista la proprietà, neanche la dirigenza, la proprietà non ci sente. E poi io credo che Berardi abbia un senso, poi non mi fa impazzire come idea, ma Berardi ha un senso. Chiesa non ha il minimo senso, al minimo, per tutto quello che non ha fatto e per tutto quello che invece ha fatto fuori dal campo. E quindi ti dico, Chiesa, minimo senso, cioè non darei mai una seconda chance a Chiesa. E su Vlahovic vediamo, è una cosa ancora veramente, secondo me, per adesso intanto non c'è stato nessun contatto, quindi non è riaperta Vlahovic per adesso. C'è stato
1: ma infatti sai che la suggestione Vlahovic nasce da una. Guarda, prima si faceva una considerazione con Torca, che essendo procuratore, ovviamente. Cioè, Torca diceva una cosa interessante, e cioè Vlahovic è senza squadra. Tu fai passare il mondiale, fai passare le settimane, lui rimane senza squadra. Se ad agosto tu hai trovato, per dire, una punta sola e non due, e Vlahovic è senza squadra, lui dice: se io fossi procuratore di Vlahovic, direi: Dujan, vai ad accettare quello che ti hanno proposto prima che stiamo alla Juve.
8: Comunque credo che non esista più, Claudio. Cioè, quello che voglio dire è che per la Juve quell'offerta lì è finita, perché lui ha detto di no. Quindi secondo me ha ancora 10 giorni, poi se scavalli luglio non esiste quell'offerta, diventa 5, diventa 4, perché se tu hai bisogno della Juve, non noi, certo. Questa è una cosa che va detta. In questo momento io confermo quello che ho detto ieri, ovvero che Spalletti ha detto: ma magari proviamo a fare un altro tentativo. E che Carnevali in questo momento, essendo un nuovo capo azienda, deve prendere in considerazione tutti, e dico tutti, i casi della Juve e quindi anche Vlahovic. Però onestamente, Claudio, io non so dirti se poi secondo me stiamo cercando di, cioè, stiamo andando già oltre, come se Vlahovic fosse fatta, ma Vlahovic non è fatta. Cioè, oggi la questione Vlahovic non è cambiata di un millimetro, perché non si sono neanche sentiti. Cambierà se Vlahovic farà un passo verso la Juve, perché le cose devono essere chiare. Cioè, non è che la Juve adesso ha trovato i soldi per pagare il bonus alla firma e alzare il contratto. No, il bonus alla firma non vuole darlo al minimo, e il contratto di Vlahovic deve rimanere sotto Indiz. Cioè, quelle cose lì sono chiare, anche perché è cambiato il capo azienda, ma gli altri ci sono tutti. Non è che è cambiata tutta la dirigenza. E quando hanno trattato di Vlahovic, comunque, Claudio, c'era Chiellini, c'era Tolini, c'erano tutti,
1: Sì, sì, ma infatti anche secondo me non cambia il discorso. Ascolta, primo giorno di Carnevali ha fatto Vogà, oggi è il secondo giorno, cosa fa?
8: Oggi altre riunioni, Claudio, perché bisogna accelerare. Bisogna, insomma, trovare delle soluzioni in entrata e in uscita. Deve
1: però hai visto che sono già scesi. Quando io dicevo insieme a te, dicevamo: guardate che la Juve in questo momento è a posto, deve vendere per comprare, comprare per vendere, però è a posto, non ci sono i 30, i 40, i 50, i 100 milioni. Oggi improvvisamente sono diventati 12 milioni le plusvalenze che deve fare la Juve prima del 30 giugno. Stanno scendendo giorno dopo giorno,
8: Sì, ma il discorso è tanto è comunque che quella cosa lì, a noi siamo stati fortunati, Claudio, perché tra tante cose che a me non avevano convinto, nemmeno a te, di come lì, tante cose sull'aspetto economico-finanziario, pur non essendo io una cima da questo punto di vista, era stato molto chiaro. Cioè, ci sono comunque due ragionamenti con il fair play finanziario, con l'UEFA per il fair play finanziario, e questi due ragionamenti comunque verranno valutati anche a fine mercato. per capire quanto è risparmiato da all'altra, un'opzione. E poi invece c'è anche l'opzione dove dovresti pagare una multa e a quel punto anche capire le liste. Però credo che la Juventus debba muoversi, Claudio, a prescindere, no? Deve, secondo me, iniziare a essere più aggressiva nelle uscite. Carnevali è un dirigente dove comunque ha grande esperienza in Italia, e la grande esperienza in Italia secondo me ti può portare a fare anche qualche operazione con gli altri grandi club, perché se hai giocatori in uscita e vuoi liberarti di qualche giocatore, esempio cambiato, magari aprire degli altri scenari parallelamente potrebbe essere un'opzione. È ovvio che Carnevali è arrivato da 24 ore in sede e in questo momento ha già fatto il punto sui conti. Oggi farà il punto sulle strategie di mercato in entrata e in uscita, dovrà anche sistemare la situazione per la dirigenza, perché comunque è probabile che Modesto vada via presto o tardi, Claudio, non ne faccio una questione di un giorno, una settimana, un anno, ma andrà via, e inserire una nuova figura. Quindi capisci che già solo per la parte prima squadra ci sono delle robe enormi da fare. In più c'è tutto il resto, perché noi lo sottovalutiamo, ma c'è tutto il resto, perché non è solo il capo della prima squadra, ma il capo della Juve in generale.
1: Chiaro. Allora, Francesco, ma non solo lui, anche Lello, ci sono un sacco che chiedono, se lo so io, se lo sai tu, se verrà presentato in conferenza Carnevali. Per quello che so io, ne stanno parlando, stanno affrontando l'argomento, ma ad oggi non abbiamo notizie, no?
8: No, non abbiamo una conferma sul giorno, credo di sì, presto o tardi, credo di sì, perché comunque, esempio, no, se Carnevali ieri, no, pur essendo già in sede, fosse uscito anche senza microfoni, senza interviste, ma fare un saluto, due chiacchiere, ti avrei detto allora con molta calma poi lo presenteranno più avanti. Invece, non avendolo fatto vedere, non ci sono sostanzialmente immagini, contenuti, neanche interviste ufficiali in questo momento di Carnevali, credo sia legato a una possibile conferenza stampa, credo già in settimana, non penso nella giornata di venerdì, anzi sono quasi sicuro che non ci sarà nella giornata di venerdì, però insomma c'è domani, dopodomani, che potrebbe essere il giorno buono.
1: Vabbè, domani ce l'avrebbero già dovuto dire, oggi, stamattina, no?
8: No, siamo...
1: Come no?
8: Siamo ancora... No, secondo me entro le 14 c'è la possibilità che possa essere già domani, anche 14-15. Come deadline ti dico 14-15.
1: Al momento non sono presenti i messaggi, quindi non mi hanno mandato ancora l'invito. No, al momento neanche niente. Neanche a te. Vabbè, però a me è un po' di più.
8: In questo, no, i gradi credo che con la mailer funzionino fino a un certo punto, però
1: come no, ma no, dopo il calcio del popolo anche la mail del popolo. Maurizio è preoccupato, chiedi a Camillo la situazione delle women se verrà sistemata da Carnevali. No, al momento non abbiamo né l'allenatore né il direttore,
8: ma l'allenatore arriverà a brevissimo. E allora, la prima cosa che bisogna fare, primissima, è aspettare l'ufficialità di Mazzetta come nuovo capo Women, quindi che prenderà il posto, area sportiva Women, che prenderà il posto di Braghin, e poi già in settimana, perché ha finito le amichevoli, Cortés arriverà a Torino per diventare poi il nuovo allenatore delle Women. Quindi questo dovrebbe essere, no, l'iter, perché lui era al CT dell'Arabia Saudita e ha finito le amichevoli stagionali con la sua nazionale, e allora a questo punto poi dovrebbe venire a Torino e prendere visione di tutti di nuovo e le strategie di mercato. Oggi, questa settimana, potrebbe arrivare già l'annuncio di una giocatrice, di un acquisto, e però se devo dirti anche qua, caro Claudio, sono molto indietro, anche perché la Champions League quest'anno inizierà tipo il 5 agosto con i preliminari. La Juventus, da quello che mi è stato detto, farà 7-8 partenze e 7-8 acquisti. Quindi, insomma, intanto non affezionatevi a nessuna perché potrebbe andare via. E secondo, sarà un'estate anche qua di rivoluzione.
1: Senti, sta girando una voce insistente a cui io, se me lo scrivono in 20, dico va bene, mi informo, ci mancherebbe altro. Ho chiesto conferma, ma di conferma assolutamente non ne ho. Cioè che Del Piero starebbe per palesarsi nella sede della Juve oggi. Ti risulta qualcosa?
8: No, no, non mi risulta neanche qualcosa e non, cioè non me l'aspetto, anche perché vabbè, io adesso non voglio, poi in questo mondo qua gli aerei si gira al mondo in un attimo, in un attimo, però due giorni fa era in America per il mondiale, lui comunque è una delle leggende nel mondiale, perciò insomma diciamo che ha un peso specifico, no, nell'immagine anche di questo mondiale, dove Infantino comunque con le leggende sta cercando, no, in ogni partita di mettere qualcuno in tribuna a fianco a lui, però non mi risulta un Del Piero in sede, magari un Del Piero che possa essere a Torino, sì, a casa, i figli, quindi non è mai quella non è mai una cosa che mi stupisce, no, vederlo a Torino, però in questo momento vederlo in sede sarebbe bellissimo, però non ho conferma riguardo.
1: Senti, Silvia invece ti chiede se il nuovo allenatore spagnolo delle Women potrebbe portare la Reina.
8: No,
1: credo.
8: No. Diciamo che allora io sapevo questo, per far capire un po' la situazione, che il budget per il mercato delle Women era un budget ambizioso, quindi un budget più alto rispetto alle ultime due annate, anche tre. E l'unica cosa è che bisogna fare le cose per bene, perché lo scorso anno il mercato, esempio, 80.000 euro per Cambiaghi, e quando hai dato più o meno una parte dei soldi di Cantore è un errore grave. E non lo so, andare in America, spendere dei soldi per Perry e non farla mai giocare perché non la ritieni pronta e la rimanderai in America tra 5 giorni tipo, è un errore. E andare a prendere Rasmussen, pagarla, è un errore. Quindi ci sono delle cose che rischi di pagare. Secondo me pagherai poi anche alla lunga Capeta, perché alla fine rischi di pagare un investimento del genere. Però insomma, Mazzetta anche qua non ha un ruolo semplice, cioè arrivare dopo Bragin, io ho molta paura che questo cambiamento qua sia il tipico cambiamento che abbiamo vissuto nel maschile negli ultimi due anni, ovvero una persona che arriva e ti dice adesso si gioca come dico io e facciamo calcio in maniera diversa. È un qualcosa di molto ambizioso, però come ho detto nel maschile la Juve non si cambia e comunque non so, vi posso dire che il rapporto giocatrici Tanzi era terribile, tanto da nessuna ragazza in privato ha salutato e ringraziato Mr. Tanzi negli ultimi due anni. Questa è una cosa, è un dato di fatto, non è una supposizione, ma è un dato di fatto. E cercare di inserire un allenatore che vuole stravolgere il gioco, che ha un'identità ben precisa che è quella del palleggio spagnolo, è l'unica giocatrice che in questo momento hai di fraseggio e palleggio, andrà via al 100% che Valti, ecco, questo è una cosa molto pericolosa. Però insomma, Mazzetta è arrivato in un ruolo apicale dopo aver fatto tutta una lunga trafila Juventus, vedremo se si giocherà bene le sue opportunità. Se devo dirvela tutta, anche qua la situazione non è semplicissima.
1: Bene, siamo di buon umore oggi. No, però chiudo facendoti i complimenti perché ha rifissato il contratto con Biella, quindi la Juve continua a giocare lì e tu l'avevi detto che il campo nuovo di Benaria non sarebbe mai stato pronto,
8: Claudio, ti dico solo che io l'ho visto il giorno prima dell'esonero di Motta ed era un campo, ma c'era di tutto, cioè oltre le radici che venivano fuori dal terreno, c'erano anche tipo delle pale incastrate nel terreno. E poi con un collega che è andato recentemente mi ha detto: guarda, c'è una situazione identica. E allora ho detto: per la mia pochissima esperienza in ambito giardiniere, però credo che ci voglia un bel po' di tempo, e l'estate non aiuta certo a rizzollare un campo meraviglioso per iniziare, più bisogna tirare su una tribuna, tra l'altro a spese della Juventus, quindi in tutto ciò i lavori sono ancora indietro. Però Claudio, se si dovesse riuscire a fare questo mezzo miracolo entro gennaio, non è escluso che la Juventus poi a gennaio possa andare a giocare a Venaria.
1: Esatto. Cosa devo rispondere a qualcuno che mi chiede se ti mando in tournée con la Juventus quest'estate?
8: Ma devi dire una cosa molto semplice, che...
1: No money.
8: Ma a prescindere, che intanto l'Australia è già lontanissima ed è un investimento importante, ma quest'anno con il caro benzina in generale e con il rischio di cancellazione di voli...
1: Vabbè, adesso non è che la devo fare lunga, no, e basta, cioè non è che bisogna stare qua a 50 anni. Intanto che argomentavi ho già risposto di no, quindi abbiamo già risolto. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
8: Grazie a te, Claudio, poi io vado solo a Bodo. Ciao.
1: Bravo, Camillo solo a Bodo va. Grazie, Cami, gli piace il freddo, non il caldo, neanche i canguri, neanche i boomerang. Grazie a Ida Roche, grazie a tutta la chat, adesso c'è Giulia Borletto, domani ragazzi.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

0: Buonasera dalla redazione.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
0: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
0: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
1: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
0: Lo sport con il tennis. Si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ma buongiorno ragazzi, dopo avermi vista ieri alle 16, eccomi pronta per tornare, no? Sono tornata nel mio habitat naturale, quello della mattina alle 11.07 martedì 16 giugno. Tanti compleanni in questo giugno, al di là della qui presente ovviamente, tanti che compiono gli anni in questo mese. Io sono piena di amiche che fa il compleanno in questo periodo. Mi verrebbe da dire, essendo qua, tu Yves quando compi gli anni, ma Yves non mi può parlare perché è lì, ma non mi può parlare. Detto questo, la notizia di ieri, qual è quella più importante che vi abbiamo raccontato, poi anche ieri nella serata, ovviamente questo riscatto di Jeremy Boga che era nell'aria ma che è arrivato anche con estremo piacere, proprio perché è una sicuramente delle più belle parentesi che la Juventus si può dire di aver vissuto nella passata stagione, un esperimento, no? Boga, tra l'altro, particolare che si ritrovi con il suo ex dirigente, ovvero Carnevali, pronto poi a, anzi, si è detto pronto e lesto nel arrivare alla conclusione di questa trattativa, che insomma già iniziava un attimino a non dico a rallentare per forza, no, assolutamente, però c'era già chi iniziava a mettere in discussione anche questa di notizia di mercato. La Juventus da subito, non appena è finito il campionato, neanche un mese fa oramai, aveva detto Boga verrà riscattato, cioè la Juventus l'aveva detto, noi l'avevamo detto, voi l'avevate detto, e era praticamente folle pensare che questo non avvenisse, vuoi per il prezzo comunque decisamente basso, no? Che è riuscito comunque in questo, si è riusciti a decidere insieme appunto al suo club, a ex club, e poi perché comunque appunto è stata una delle più belle sorprese della passata stagione, di quei mesi in cui è arrivato, anche se lui stesso, c'è da dire che quando poi ha avuto la possibilità insomma di dimostrare qualcosa di più, penso alle partite in cui è partito poi titolare, non sempre ha inciso come invece è riuscito ad incidere quando la partita la cominciava dalla panchina. Questo è un po', non dico che è qualcosa di particolare, però insomma c'è anche questa, no, di caratteristica che ci piace ricordare insomma in alcuni giocatori, ovvero quella capacità di incidere a gara in corso, quella capacità di insomma risultare essere utile all'occorrenza letteralmente, quindi quando c'è il momento in cui l'allenatore chiede di cambiare, di fare qualcosa. Poi ci sono tante altre notizie che ovviamente vi verranno raccontate, narrate nel corso della stagione. So che questa mattina siete un po' impazziti sul discorso Berardi, questo perché questa intervista questa mattina a Zoff, lui lo incorona un pochino e dice non è tardi per Berardi, non è tardi per cercare finalmente di arrivarci. Fa ridere, no? Però pensare che proprio per la presenza attualmente, no, in dirigenza del suo ex dirigente massimo, questa sia l'unica occasione vera per cui potremmo dire questa è una trattativa che sa da fa. Insomma, fa un po' ridere, diciamo, anche perché Berardi si è sempre espresso in una maniera piuttosto netta nei confronti della Juventus, al di là, se non vi ricordate male, anche del discorso legato all'esborso, alla spesa, perché insomma il Sassuolo, che era una, è sempre stata definita una bottega cara, un po' meno cara rispetto all'Atalanta, ma sempre lì siamo più o meno, ne aveva chiesti di soldi per lui, e lui poi però ad un certo punto aveva deciso di anche lì non sentirsela, chissà se adesso se la sentirebbe, e non ho ben capito se voi sareste d'accordo o meno su questo arrivo. Ascoltavo un pochettino prima, anche poi quando ha parlato Davide Torchia insieme a Claudio, ha in qualche modo detto sì alla possibilità che lui venga a Torino. Tanti lo hanno così detto, hanno anche detto ma forse è meglio di Zegrova, cioè Berardi, due gambe, due piedi di Berardi valgono più di quello che solitamente vediamo fare, appunto abbiamo visto fare nel corso di questa stagione appunto da Zegrova. Poi vede chi si arrabbia e dice invece ma stiamo scherzando, Berardi non se lo calcola nessuno, ma proprio nessuno, chiediamoci perché, ma quale ad alto livello, perché è sempre rimasto alla fine a Sassuolo, perché non è mai andato altrove, non è quello il giocatore da cui ripartire. Berardi mai nella vita, anche perché è interista, ma quello non frega poco di la squadra di tifo iniziale. Ci preoccupiamo di Berardi invece che dei vari commenters, David, Opendazze, Grova, senza dimenticare Douglas Luiz, quindi insomma ce ne sono di problemi forse ben peggiori rispetto ad un arrivo di Berardi. Va, ecco qua questo messaggio di Vincenzo qua: vale più una gamba di Berardi che due dell'80% dei giocatori attuali della Juventus. Se sta bene è un ottimo giocatore, ci dicono. Da anni fa bene, se lo paghi il giusto è meglio di Zegrova, appunto. Questo paragone vengono molto accomunati, avvicinati i due giocatori, vuoi perché comunque vivono nella stessa più o meno zona di campo, vuoi perché soprattutto uno probabilmente escluderebbe l'altro, detto che è importante quello che dovrà andare a fare Carnevali in questo momento in casa Juventus. Non dovrà soltanto concentrarsi sulle entrate, ma soprattutto sulle cessioni. E possiamo dire che non è niente di così nuovo nel mondo Juve, non è niente di così diverso da quanto spesso abbiamo visto fare negli ultimi anni, anche perché ieri vi ricordate vi ho elencato tutti i vari cambiamenti che ci sono stati, no, nel corso delle stagioni, e di come si sia passato, no, nel tempo da un dirigente all'altro, e ogni anno praticamente, più che altro negli ultimi quattro, il nuovo dirigente, il nuovo corso doveva lavorare soprattutto sulle cessioni. Questo perché il dirigente precedente qualcosa forse aveva sbagliato. Vediamo cosa ne pensa Cristiano Corbo. Buongiorno, ben ritrovato.
5: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
4: Quante volte è già successo che il nuovo dirigente, che ormai abbiamo visto come negli anni non sia difficile, no, vedere nuove facce, non soltanto in panchina, ma anche poi negli uffici della Juventus, debba lavorare per aggiustare qualcosa fatto nella stagione precedente, insomma.
5: Ormai è una costante.
4: Una costante. Non, sì, non ci dovrebbe neanche più stupire.
5: No, infatti, onestamente non mi stupisce. Il fatto che si debba pensare prima alle cessioni, il fatto che ci sia qualcosa da aggiustare, e anche il prodotto di anni in cui durante i quali la gestione della Juve è stata un po' precaria, un po' raffazzonata, sicuramente non molto diversa quantomeno rispetto agli anni in cui anche il campo poi ti premiava. Nasce tutto dal post-Covid, da alcune manovre che effettivamente erano degli azzardi precedentemente, e poi con tutto quello che è successo la Juve si è trovata a rincorrere sia dal punto di vista proprio strettamente legato al campo, sia dal punto di vista finanziario, e ci troviamo qui anni dopo, anzi un miliardo dopo, perché la proprietà comunque in questi anni ha immesso capitale e ne ha messo abbastanza, a rincorrere un pareggio di bilancio che ogni anno viene posticipato poi di una stagione. Doveva essere l'estate del 2027, adesso sarà quella del 2028.
4: Un'estate che secondo te per Carnevali come potrà essere definita?
5: Non sarà decisiva, perché secondo me ha meno anche da dimostrare rispetto a chi l'ha preceduto, però sarà un'estate molto indicata per quelli che sono gli obiettivi della proprietà. Io credo che Carnevali sia espressione diretta proprio di John Elkann, della proprietà della Juventus. Se la Juve vuol tornare effettivamente, non dico a primeggiare, ma quantomeno a competere per lo scudetto, per tornare anche grande in Europa, quest'estate sarà molto indicativa, e capiremo tanto anche dal mercato che sarà fatto. È chiaro che ci sono dei paletti da non poter superare, paletti che anche la stessa UEFA ha messo sulla strada della Juventus, però in questo momento credo che la Juve voglia un po' slegarsi da quello che è stato il recente passato, cioè voglia tornare a essere Juve in tutto e per tutto, quindi sicuramente dovrà essere una gestione virtuosa, però anche qualche rischio in più me lo aspetto.
4: Quindi un'estate rischiosa.
5: Sì, può essere
4: virtuosa e rischiosa.
5: Sì.
4: Che insieme in teoria non vanno, perché o una o l'altra, quindi però ci piace tirar fuori così.
5: Beh, un'ipotetica descrizione.
4: Ah, ecco, vabbè, guarda, vedi, ci piace vista da questo punto di vista. Senti, questa intervista che questa mattina viene fatta a Dino Zoff, che dice non è tardi per Berardi, ha un po' scatenato il mondo bianconero, i tifosi bianconeri, perché c'è chi dice ma anche no, basta, quando poteva venire, doveva venire, non è voluto venire letteralmente. C'è invece chi ti dice una gamba di Berardi non vale due di Zegrova. Anzi, vale due di Zegrova, sì, ok, l'ho detto male, come per dire meglio lui di Zegrova.
5: Beh, come dicevo prima, c'è bisogno anche di prendersi qualche rischio su questo mercato. Berardi è un giocatore che qualitativamente secondo me non si discute, si può discutere sicuramente la carta d'identità, si può discutere quanto sia a lungo termine un eventuale progetto costruito anche sul mancino di Berardi, però la Juve deve alzare il livello, deve
4: necessariamente... ne ha 31 però, dai, 31 anni, sì. Non è così... Cioè.
5: No, siamo coetanei, no. Quindi io direi che è un ragazzino sostanzialmente.
4: Ve lo dico anch'io, maledetti, maledetti.
5: E quindi Berardi è quel tipo di giocatore che ti fa fare il salto di qualità, siamo sempre lì. Facciamo un progetto, secondo me sì, o facciamo un progetto di giovani, però abbiamo la pazienza di aspettarli, oppure, come del resto chiede anche Spalletti, vengono inseriti all'interno di questa rosa calciatori che hanno partite nelle gambe, che hanno soluzioni nelle gambe, che hanno qualità, ma qualità da Juventus, perché anche Zegrova è un giocatore di altissima qualità, però poi fatica a trovare continuità, fatica a trovare soluzioni, fatica a reggere il peso della maglia. Berardi quel tipo di salto lo può fare, del resto anche in nazionale ha giocato tanto e ha vinto un europeo, quindi un po' di esperienza la sua ce l'ha.
4: Poi però c'è sempre, Cristiano, quel famoso discorso che viene fatto così un po' alla nausea, che tanti giocatori purtroppo arrivano a Torino e non dimostrano di riuscire a vivere la Juventus come tutti pensavano, si aspettavano e come magari lo stesso giocatore immaginava. C'è la paura che anche uno come Berardi a questo punto possa aver stradato nel suo piccolo, in qualche modo, comunque, perché di base lui rimane a Sassuolo, no? Da sempre quasi, da che me lo ricordo lui è a Sassuolo, al di là delle parentesi europee o comunque dico la nazionale, scusami, non europee. Quindi questa ipotesi di non riuscita nel passaggio al mondo Juve, devi metterla, ma devi metterla forse un po' in tutti ormai, abbiamo capito, perché il timore un po' ce l'hai.
5: Sì, si lega anche, no, alle difficoltà della squadra. Io sono convinto che se la Juve dovesse trovare una sorta di continuità di risultati, anche i giudizi su molti giocatori cambierebbero. Chiaro, ma non dico stravincere ogni partita 4-0, dico anche avere un po' di fortuna in più rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultima stagione. Banalmente, se la Juve avesse fatto quei 2-3 punti in più, andando così appunto tra i primi quattro posti, a quel punto anche molti calciatori che in questo momento sono stati messi in discussione, giustamente, per carità, però sarebbero visti con occhi differenti. Dicevamo prima, il rischio è parte del mercato, ma sarà parte soprattutto di questo mercato. C'è una consapevolezza rispetto a prima, che il metodo Carnevali, comunque rispetto a quello di Comolli, tende molto a vedere il valore anche umano dei giocatori, cioè che non sono solamente numeri per certi versi, passatemi il termine. Cioè, c'è anche un ragionamento di fondo diverso, e c'è anche una conoscenza, secondo me, molto più matura per certi versi dei giocatori che si possono prendere sul mercato. Se prima venivano presi un po' a scatola chiusa, basandosi effettivamente su quelle che potevano essere alcune caratteristiche, alcune qualità, adesso anche il fatto di avere più rapporti con il campionato italiano, si ha una percezione diversa anche del potenziale colpo in arrivo. Poi è chiaro, se si va su giocatori come Sorloth, li abbiamo visti tutti, sappiamo le caratteristiche, sappiamo che ha retto il peso di una maglia importante come quella dell'Atletico Madrid. Colomoni, c'è già il test Juventus in passato. Il Dibu Martinez è uno che esprime carisma in ogni parata, quindi
6: solo guardandoti.
5: Esatto, qui si va sul sicuro dal punto di vista caratteriale. È chiaro che poi la Juve

0: asse del momento. No, vuol dire che è un affare, perché è stato pagato sì. relativamente poco.
1: Sì, sì, secondo me molto poco rispetto a quello che può dare. Sono d'accordo con Spalletti quando dice che Boga, se mette qualche gol in più nelle gambe, diventa un esterno fortissimo, diventa molto più che il backup di Yıldız. È un giocatore che può fare più ruoli, è un giocatore che ha soluzioni nelle gambe, che lo metti nel secondo tempo e ti può cambiare la partita. Beh, l'ha dimostrato anche in questi sei mesi Juve, è vero, non è stato continuo, ma la Juve non è stata continua negli ultimi mesi. A 5 milioni un giocatore come Boga si prende, mal che vada, di sicuro non fai minusvalenza, però è un calciatore che con quelle caratteristiche, con quel margine ancora di crescita, perché alla fine non è neanche così vecchio, tutt'altro, c'è ancora tanto che si possa fare con Boga.
0: Dobbiamo ovviamente anche toccare questo di argomento, anche perché comunque è ancora qui, io sono ancora qua, e già potrebbe dire Dusan Vlahovic, fino al 30 di giugno è ancora uno juventino, mancano ancora due settimane più o meno. Lui è ancora a Torino perché sta facendo delle cure, giusto? Quindi sì. Non è che è qua perché non gli è ancora scaduto l'affitto, cioè è qui perché sta facendo delle cure particolari, e questo porta a pensare alla possibilità che il nuovo corso dirigenziale possa riavvicinarsi anche a Vlahovic, e qui anche dopo Berardi viene fuori l'altro discorso che divide moltissimo, ovvero c'è chi dice: ma anche basta, se al 16 giugno non abbiamo notizie di mezza offerta che sia arrivata d'altrove a Vlahovic, anche qui un motivo ci sarà.
1: Beh, il motivo non è tanto legato alle caratteristiche o alla qualità del giocatore, il motivo è legato alle richieste che fa Dusan Vlahovic, che è anche un po' il motivo per cui...
0: Cioè, perché adesso, scusami, Cristiano dovrebbe cambiare, no, la sua richiesta? Perché dovrebbe magari abbassare le pretese perché davanti non ha più Comolli?
1: Non è Comolli, non sarà la presenza o assenza di Comolli a cambiare concretamente la situazione di Vlahovic legata alla Juve. Saranno le richieste. Se Vlahovic abbasserà le richieste, se la Juve magari dovesse alzare un pelino, anzi più di un pelino, l'offerta, a quel punto le parti potrebbero effettivamente trovare un compromesso. Ma stando proprio alla cronaca...
0: Ma sarebbe giusto?
1: Guarda, dal punto di vista economico, fosse trovarsi un attaccante che già conosce il campionato, che gode della stima dell'allenatore, che potresti prendere sostanzialmente, sì, pagando un po', ma risparmiando il prezzo, il costo del cartellino, potrebbe essere una scelta giusta. Per quanto dimostrato da Vlahovic in questi anni, secondo me no, secondo me la sensazione che abbiamo tutti, o meglio che ho io, poi parlando anche con tra tifosi addetti ai lavori, e molti sono d'accordo, è che Vlahovic abbia chiuso il suo ciclo alla Juve, l'abbia chiuso anche con quelle scelte che non fanno bene ai ricordi. Però appunto, tornando sulla cronaca, non è successo nulla, cioè Carnevale semplicemente ha ereditato il no di Vlahovic, la situazione con Comolli, e sta cercando di capire se ci possono essere margini per riaprire la vicenda su richiesta dell'allenatore. Quindi siamo qui, ecco. Siamo qui, e da quello che sappiamo non sarà neanche una situazione che si risolverà o si presenterà nei prossimi giorni, cioè vuole aspettare anche un po', vuole capire, sondare il mercato e poi eventualmente riaprire quel discorso lì. Vlahovic, se dovesse arrivare una telefonata, risponderebbe, ma non sono tanto convinto che possa poi abbassare le pretese, soprattutto se la Juve è a chiamare.
0: No, più che altro Vlahovic elimina Sorloth, Vlahovic elimina Kolomoani, poi?
1: Uno dei due sì.
0: E lì dovremo capire quale sarà il meno

0: impegnativo da eliminare anche per come si deciderà di vivere la prossima stagione. Grazie Cristiano, buon lavoro.
1: A voi, a presto.
0: Grazie a Cristiano Corbo del Tutto Sport, spesso e più che volentieri presente, no? Nel mondo di Radio Bianconera. Pausa, a tra poco.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
3: Allora ragazzi, rieccoci in diretta, un bel po' di cose da leggere e da ascoltare. Allora, quando hanno preso Cardemani mi sono sentito meglio, quando ho visto chi ha preso il Milan, un portoghese, un tedesco, uno svedese, sembra una barzelletta. Io non so se vinceremo, però almeno Carnevali, due parole in italiano, finalmente le dirà. Ho abbassato talmente le mie aspettative che già mi basta questo, ci dice Andrea da Siena, come per dire, ma io sono contento anche solo così, che a questo punto scopriremo di poter capire in serenità qualcosa di più, no? Di quello che viene detto dal nuovo dirigente. Domenico da Napoli ci dice: Berardi non mi dispiacerebbe, ma mi sconfinfera di più l'idea Salah. Ma figurati se succederà. Allora, Salah non è che non può succedere, è che Salah ha avuto un passato recente estremamente remunerato, e quindi difficile / impensabile che accetti le possibilità che ha la Juventus, cioè è veramente impossibile. Mi dispiace tantissimo, ma non credo che ci possano essere possibilità di arrivarci, proprio perché ovviamente poi legato a lui di cosa si parla, infatti di Arabia, di America, di realtà che di base non hanno bisogno di farsi conti in tasca per decidere se prendere uno o prendere l'altro, possono prendere praticamente tutti. E sono convinta anch'io che ti possa sconfinferare di più Salah, soprattutto per quello che ha dato e per i palcoscenici che ha calcato. E ragazzi, cioè, siamo qui e qui non è minimamente arrivabile come cosa. Penso che se dovesse arrivare Berardi, quello che verrebbe ceduto potrebbe essere con sei Sanzi, che Zegrova, Paolo da Sasso Corvaro. What the hell? Cosa dici? No, assolutamente no. Su Conceição credo che sia uno di quei giocatori su cui potrebbe aver messo il veto Luciano Spalletti, lui, McKennie, Locatelli, Kalulu e Yıldız. Questi cinque dovrebbero essere. Poi, ciao Giulia, basta con Berardi e con tutti gli ex di Spalletti, sembra che non si possa andare avanti senza guardare indietro, poi vogliono esperienza internazionale e Berardi ha sempre solo giocato nella sua comfort zone, ma basta, ci dice Giacomo da Susa. Tre motivi per dire di no a Berardi: uno, è un 94, credo non più quindi giovanissimo, beh, ha 31 anni, ripetiamo, 32, non è nel suo prime, ma non è neanche con il bastone, diciamo così. Due, bisogna constatare lo stato fisico, bisogna controllare, più che altro, più che constatare, controllare la sua tenuta fisica. Non dimentichiamoci che ha avuto un infortunio molto importante anni fa che anche lì lo ha destabilizzato, debilitato, lo ha leggermente rovinato un po', no? Anche la possibilità di andare altrove, anche se poi ci raccontano che alla fine altrove non sarebbe voluto andare, però proprio perché era a Sassuolo, quell'infortunio lui se l'è potuto vivere con estrema serenità, diciamo così, anche, no? Tre, se dobbiamo formare un blocco prossimo per la nazionale, credo che per Berardi ormai sia troppo tardi, e poi interista, quindi sono quattro i motivi, ma ripeto, a me che sia interista no, non interessa proprio niente. Berardi, salto di qualità, dice Maurizio, ma veramente siamo ridotti così? Non ci posso credere, non ci voglio credere. La Juve considera Berardi uno che fa fare il salto di qualità? Sì, ma all'indietro. Simpatico la chiusura, la chiosa del messaggio. Luigi da Roma, perché prendere un giocatore di 30 anni per lo più interista? Ma chi se ne frega che è interista? Chi se ne frega? Ah, perché invece di buttare soldi per cartellino e ingaggi da levare tutta la zavorra anche regalandola a questo punto e prendere un vero Osimhen? Ma Luigi da Roma, ma tu hai ben chiaro quanto costa Osimhen? Ma io ho capito che voi sognate, voi dovete essere qui sereni, felici e non pensare ad altro, ma ragazzi, ma Osimhen è imprendibile quest'anno, imprendibile. Poi se dovesse capitare come era capitato con Ronaldo diremo bravi tutti, ma al momento non ci sono le basi proprio perché la Juventus possa arrivare a Osimhen. Lo so che sarebbe il top dei top, ma no. Roberto da Chiavari, grazie, tutta la vita Berardi piuttosto che Chiesa, le sue 20-25 partite le può fare alternando sia con Seisau. Vlahovic non ha mai dimostrato minimamente il suo valore in base alle sue esose richieste, deve cambiare aria, oltretutto non va d'accordo neanche con i compagni. Sto seguendo Radio Bianconera sul 12 del Digitale Terrestre, noto dei sottotitoli, alcune inesattezze letterarie, preferibile scrivere. Ah, vabbè, ragazzi, ammirazione e stima, Lorenzo, cioè questi non sono sottotitoli, questi sono i titoli che trovate su Bianconera News, su cui noi non abbiamo potere, io in particolare in questo momento, so anch'io che obiettivo si scrive con una B e non con due, è brutto, però vabbè, potrebbero esserci dei rifusi, facciamo così, lo comunicheremo a chi di dovere. Ascoltiamo qualche vocale, dai.
4: Ah, carissima Giulia, su Berardi, ciao. Io lo vedo bene alla Juventus, perché è un giocatore molto caratteriale, molto di personalità, ha una bella tecnica e concreta più che altro. Andrebbe bene sulla corsia destra, piazzerei, se riesco a piazzare, De Grova, oppure lo manderei in prestito, poi domani si vedrà. Ma Berardi è un bel colpo, magari.
3: È un bel colpo magari, vedi? Qualcuno cosa ti dice? Ancora.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Luca d'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione, come sempre.
3: Grazie.
5: E cosa dire? Berardi...
3: Cosa dire?
5: E ci metto a fianco anche Vlahovic, ve lo dico in una parola, basta.
3: Hai finito così? Basta? Dice solo così? Basta. Vedi, sono veramente varie le idee che avete. Abbiamo ascoltato prima un messaggio che ti dice, che diceva: ma sì, è certo, e le tue, le sue 20-25 partite le può fare, magari i suoi 10 gol li segna, e può essere una ottima alternativa a, appunto a Conceição, che non si tocca, e cosa che spero, penso venga portata avanti. E c'è invece chi ti dice: ma basta, basta, basta. Ti rispetto e ti stimo, ma lo sanno pure i sassi che Berardi non è mai voluto venire alla Juve per le sue simpatie interiste. Ho capito, ma pazienza, se non è che uno che viene alla Juve perché è interista non è voluto venire all'epoca perché sperava di andare all'Inter e non c'è andato, ora viene alla Juve e gioca contro o passa la palla agli avversari. No, ripeto, ve lo ricordo sempre, sono professionisti, quindi pazienza, è interista, non possiamo pretendere che tutti quelli che vengono a giocare nella Juventus tifino Juventus. È vero che all'epoca il suo rifiuto era anche dettato da questo, da una così volontà di sperare in un ipotetico futuro nella sua squadra del cuore, e non è andata bene, perché tu all'Inter potevi andarci, forse sì, non lo so, all'epoca forse non c'era abbastanza possibilità economica per farlo. Ora l'Inter non ti vorrebbe vedere neanche in cartolina, credo, per le mire e le possibilità soprattutto economiche che hanno, e se questo vorrà dire che tu invece potrai venire allegramente alla Juve e far del bene, pazienza, va bene, va anche bene così. No, si scrive in entrambi i modi, ma non è bello obiettivo, tra l'altro hai scritto, ma vabbè, forse lì è il T9. Vabbè, quindi chi se ne frega, ho letto comunque il messaggio e ho detto che sì, effettivamente anch'io non lo scrivo con due B, ma con una soltanto. Io prenderei Vieri. Basta con i soliti nove, Massimo da Venezia ci dice, ovviamente in maniera estremamente scherzosa. L'ospite non risponde, facciamo così, mandatemi un vocale che io gli scrivo.
6: Giulia, io onestamente sono Rudy da Treviso, ciao.
3: Ciao.
6: Non so quanto ci sia di vero su sto discorso di Berardi, per carità, dopo si possono fare
3: molti discorsi
6: e delle valutazioni su queste cose qua, però io come giocatore, come ruolo, non lo vedo, cioè se mi dovessero mettere in una bilancia la possibilità di far tornare, che ne so, un giocatore tra Chiesa e Berardi, scelgo Chiesa, perché secondo me conosce l'ambiente Juventus e ha qualche sassolino nella scarpa da
3: Chiesa togliersi. Addirittura?
6: Berardi lo vedo più un giocatore che a parità di ruolo sì, può essermi utile, però ho Boga, ho Ildiz, non lo so, non lo vedo così tanto necessario.
3: Vabbè, questo infatti non, cioè credo che non obblighi, no? Non è un obbligo, è un pur parler che ora si sta facendo, anche perché appunto l'arrivo di Carnevali fa sì che si torni a chiacchierare di questo. Era abbastanza logico, cioè ce lo aspettavamo, la mettiamo così. Ancora vocali.
7: Buongiorno, Cosmo da Milano. Berardi mai, oltre mai, a essere interista, non è quello, ha rifiutato la Juve e alla fine della sua carriera, prima poteva essere anche un buon giocatore, ma adesso non più, non è costante, poi se avesse avuto una mentalità vincente non sarebbe rimasto tutta la carriera sul suo.
3: C'è anche poi questa, l'idea, cioè se fosse stato così non sarebbe rimasto a Sassuolo. Ancora
8: buongiorno da Matera.
3: Ciao.
8: La gente che critica Berardi, magari per un suo futuro alla Juve. Scusate se lo dico, non capisce niente di calcio. Perché proprio nella Juve, in questo periodo, a noi ci mancano giocatori di carattere e di esperienza. E Berardi, nonostante la sua età, è un giocatore che, nonostante non ha avuto esperienza in campo internazionale, ti porta un salto di qualità. E ve lo dice un ex giocatore. Arrivederci.
3: Avete capito? Un ex giocatore ti ha detto che può farti fare il salto di qualità. E noi cosa facciamo? Non gli crediamo? E come? E come se gli crediamo? Ancora.
9: Ciao Giulia, Nardo da Roma. Ma la domanda vera da fare è: chi è che sta dicendo che Berardi andrà alla Juve? Vogliamo smetterla di andare a dare spazio e credito a queste voci infondate di questi acchiappaclick?
3: In che senso acchiappaclick? Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che cosa? In che senso? In che senso? Ma avete visto ieri sera quel paracarro di Lukaku? Entra e segna. Comunque l'attaccante dell'Egitto non è niente male, Ashur, ci dice Luca. Diciamo che c'è poi stato anche questo dibattito, no, sul discorso vetrina mondiali. Bene o male, perché in questo momento in casa Juve non sta andando benissimo, no? Cioè gli juventini da cui... da cui pensavamo di ricevere qualcosa, nel senso che speravamo che il loro magari buon lavoro in ottica nazionale potesse portare poi ad un aumento della valutazione o ad un rinvigorimento in ottica permanenza. Al momento tutto questo, niente di tutto ciò sta avvenendo, quindi non sta andando bene, questo lo possiamo tranquillamente dire. In particolare tutti speravamo in una buona un buon mondiale da parte di Commeners, un buon mondiale da parte di David, che sono quelli sotto cui magari, verso cui magari ci potrebbe essere più attenzione in ottica cessione. Ecco, al momento no, ma è stata giocata una partita, tempo dovrebbe essercene ancora un pochino, e quindi chissà che le cose non migliorino, per carità. Quindi è vero che poi ci sono tanti altri giocatori che secondo me possono essere poi possono entrare in qualche modo, no, in ottica mercato, anche per quanto riguarda l'Italia, però insomma vediamo. Chiesa, ma chi? Mister, non me la sento. Ex giocatore Berardi, ni. Ma c'è vita anche oltre questi soliti nomi. Da questo punto di vista un po' sono d'accordo. Sembra che non si riesca ad andare oltre, no? Insomma, che si vada avanti sempre soltanto pensando ad un nome, magari potrebbe effettivamente esserci altra vita? C'è altra vita? Come c'è altra vita oltre Dusan Vlahovic? C'è altra vita oltre Domenico Berardi? Sembrava non esserci vita oltre Paolo Dybala, sembrava non esserci vita oltre Adrien Rabiot, sembrava non esserci vita oltre Alvaro Morata, e un pochettino abbiamo avuto la riprova che forse un Dybala non è mai stato trovato, ecco. E anche lì vi ricordate poi, no, che cosa è successo? Dybala voleva Tot, la Juventus Tot non glielo dà, lui comunque si allontana dal mondo Juve, e questo purtroppo ce lo ricordiamo molto bene. Lui si allontana dal mondo Juve e accetta poi molto meno rispetto a quello che voleva dalla Juventus, e cambia strada, no? Cambia squadra. Quindi la stessa cosa, perché non pensare che a questo punto possa capitare a Vlahovic, che determinato com'è nel voler arrivare al suo obiettivo utilizzando appunto il mondo Juve, chissà che poi alla fine invece non cambi totalmente perché questo poi è il risultato, non c'è nessuno che ti vuole venire incontro da quel punto di vista. La squadra che vorrei, ci dice Mirko, Vicario, Gatti, Bremer, Kim, Kalulu, Turam, McKennie, Zegrova, Berardi, Yıldız, Dusan. È una squadra che sulla carta potrebbe essere effettivamente importante. No, Vicario ho un po' di remore nei suoi confronti. Io Gatti l'ho sempre detto che lo terrei e credo che anche alla fine Carnevali deciderà di tenerlo. Su Bremer ho qualche dubbio in più, ma semplicemente perché è uno dei pochi che può aiutarti in questo momento a fare cassa e come. E idem vale per idem Turam. Mi ha eliminato Locatelli nella Juve che vorresti, un Locatelli che invece di base dovrebbe rimanere. Mi ha eliminato anche Chico Conceição. non mi piace tanto. Sempre Luigi da Roma, in risposta a quello che mi hai detto, come facciamo ad ambire a tornare ad alti livelli se non possiamo permetterci certi tipi di giocatori? Dobbiamo continuare a prendere mezzi giocatori che fino ad oggi non ti hanno portato niente di buono e che ti hanno obbligato anche a buttare soldi su soldi. Da questo punto di vista assolutamente sono d'accordo con te, ma io lo so che tu vorresti, ricordo il tuo messaggio, un vero nome come Osimhen, ma in questo momento un vero nome come Osimhen la Juventus non può permetterselo. Questa è purtroppo la realtà dei fatti e grazie davvero, non credo che le cose cambieranno, nonostante lui abbia detto di voler tornare in Italia, nonostante lui verrebbe alla Juventus, nonostante lui vorrebbe essere nuovamente allenato da Luciano Spalletti, ma c'è di mezzo un club come il Galatasaray che l'ha pagato fior di soldi e che al momento non penso abbia tanto voglia di privarsene per meno di quanto spera di ricavare oggi, eh? Poi dal prossimo anno sappiamo benissimo che le cose potrebbero cambiare. Vocali, vai. Diamo problemi con l'ospite, magari lo chiamiamo domani.
10: Sono Alfredo da Genova. Scusa, ciao, se obietto una cosa, ma l'Inter quali possibilità economiche ha adesso?
3: Ha vinto uno scudetto e partecipa in Champions.
10: Meno possibilità economiche della Juventus, al netto
3: anche se ha tutti i problemi che ha,
10: delle limitazioni che vengono imposte dalla FIFA, ma la Juventus ha sicuramente molte più possibilità economiche di quante non abbia l'Inter, avendo un proprietario di capitale, mentre l'Inter ha un fondo che non ha alcuna intenzione di mettere un centesimo. Pertanto non diciamo che l'Inter ha possibilità economiche, perché non è assolutamente vero.
3: L'Inter però ha vinto lo scudetto e quindi ha sicuramente ricevuto più soldi rispetto a quelli ricevuti dalla Juventus, nessuno dal punto di vista della Lega, si è qualificata in Champions e quindi ha guadagnato i soldi che la Juventus avrebbe voluto e le sarebbero serviti per evitare magari di cedere un giocatore in più, come infatti abbiamo anche detto più volte, è solo quello, è da quello che viene poi tirato in ballo una frase del genere da me. L'Inter ha più possibilità probabilmente in questo momento, poi dei vari problemi che può avere di qua, può avere di là, proprietà assente e niente da dire. Però ecco, un Domenico era per dire che un Domenico Berardi adesso, se l'Inter lo volesse, potrebbe prenderselo senza problemi, no? Non credo di aver detto qualcosa di sbagliato. L'Inter però non lo vuole perché non se ne fa nulla in questo caso di Berardi. Ha delle mire diverse, avrà delle possibilità diverse anche. Non lo so, però diciamo che il discorso era quello, visto che me lo avvicinavate in maniera impegnativa al mondo Inter. Ecco, dai, ascoltiamo ancora qualcosa, ce ne sono ancora.
11: Buongiorno, Fabrizio da Stoccarda.
3: Ciao.
11: Ragazzi, io da una vita che seguo la Juve come tutti voi, ma cioè, mi sa che il problema alla Juventus siamo proprio noi. Cioè, io sento ancora parlare, per esempio, di Dusan Vlahovic, quando io dicevo speriamo che non rinnova, speriamo che non rinnova, speriamo che non rinnova, alla fine non rinnova, però arriva Carnevale, forse può fare il contratto anche Dusan Vlahovic, ma insomma, ma quanti anni ci vogliono per capire che è un bidone?
3: Noi
11: siamo proprio noi italiani, noi tifosi che roviniamo il calcio in Italia. La Serie A non va avanti proprio per come parliamo noi, per come pensiamo noi.
3: Sì, però pensa anche, caro amico da Stoccolma, Stoccardo, scusami, non ricordo esattamente, non è che la società decide di acquistare o comunque di prolungare il contratto a un giocatore in base alla richiesta del tifoso, eh? Cioè, voi ovviamente giustamente dite la vostra, sognate il più delle volte, tante altre volte invece siete estremamente realistici e utili a noi soprattutto, ma di base la società sa benissimo cosa deve fare e del pensiero poi del tifoso si interessa veramente in minimissima parte, almeno questo è quello che è sempre capitato in casa Juventus. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, a mezzogiorno puntualissime, quindi ci risentiamo domani, sempre come sempre, dalle 11 alle 12 con RBN Caffè. Ciao!
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
12: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
13: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
12: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
13: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
12: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
13: È tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Martedì 16 giugno, cose di calcio, questo è il sommario. Carnevali, dopo Bogà riscattato, si comincia con tagli, cessioni e plusvalenze. Vlahovic, Colomouani o l'uno o l'altro, intanto si punta Sorloth, la chiave e Nico Gonzalez. Juve, entro un mese, multa da negoziare con l'UEFA e mercato a saldo zero. Buona giornata da Antonio Paolino, eccoci, ben ritrovati dagli studi di Torino. Un saluto anche alla regia ai tecnici di Roma, in primis a Re Giorgio di Roma, a cui affidiamo la nostra regia. Buona giornata. Allora, state guardando un po' il mondiale, vi incuriosisce, vedete delle partite, l'extra large, come l'ha definito qualche ex calciatore, campione del mondo, come Altobelli, un mondiale extra large che potrebbe allargarsi anche molto di più, ma che non affascina ancora, diciamo un 20 minuti uno la guarda mentre si allaccia le scarpe per uscire, dà un'occhiata, poi esce e cambia il risultato, anche no. Le africane sono diventate un po' più europee, una volta si notava una differenza maggiore, ma di questo ne parleremo magari con qualche indicazione di mercato. Di curiosità, non arriveranno tutti in Italia i migliori, anzi non arriveranno tutti quelli più intriganti, interessanti alla Juventus, anzi il mercato della Juventus parte dal nome di Boga, era nell'aria, poteva essere la prima, la seconda, la quarta, la quart'ultima, entro giugno dovevi andare a saldare il conto, e allora ripartiamo anche da noi, perché vi faccio subito un conteggio, che sia chiaro. Buona giornata anche a voi, 340-54-25-324, il numero per mettersi in contatto con noi. Se arrivano vocali, naturalmente li faremo ascoltare, se arriveranno messaggi, e di solito ne arrivano tanti, poi dipende un po' dalle giornate, quando siete un po' più pigri e un po' meno, e mi lanciate le vostre considerazioni. Chiaramente ci sono le nostre riflessioni che non sono delle verità, non le abbiamo scoppiazzate qua e là da qualche fenomeno da tastiera, ma spesso e volentieri è il contrario. Lo continuerò a ripetere sempre, sì, so che a qualcuno dà fastidio, a me non dà fastidio, fa capire chi è più credibile rispetto ad altri, perché poi copiare o rubare è la stessa cosa fondamentalmente nella vita o quando ho in questo mestiere, no? Quindi va bene, citando le fonti, lo hanno detto, non solo quando è positivo, anche quando è negativo, senza insultare, perché sapete che il mercato si costruisce di giorno in giorno. Pregherei la regia di Roma di abbassarmi leggermente il ritorno in cuffia, grazie, per avere dei livelli più bassi, per non essere costretto a urlare naturalmente. E allora, dicevo, Boga, riassumiamo l'operazione Boga, era nell'area, ci sta benissimo, anche perché sentite le condizioni. Boga, l'anno scorso 4 gol da gennaio, e 16 o 17 gare, adesso non ricordo bene se viene conteggiata anche la sostituzione, ma poco importa. Mezzo anno, 4 gol, sostanza, corsa, ci ha aiutato, 17 gare giocate, magari non completamente, è stato riscattato per 4,8 milioni di euro da pagare in due rate, quindi a fine giugno paghiamo 2,4, fra un anno altri 2,4. Il giocatore ha 29 anni, con quella stazza lì, baricentro basso, i tuoi 4 anni, cioè fino al 2029, sono 3 a dire il vero, fino a 29 anni, cioè no, scusate, a 29 anni, confondevo, i 29 anni con l'accordo che termina nel 2029, quindi fra 3 anni, fino a 32 anni. Questo giocatore, che ha già dato con gli infortuni, ma che abbiamo visto aver ripreso serenamente, poi l'infortunio è sempre dietro l'angolo, nessuno te lo può garantire, non è certamente a un risvolto diverso rispetto a quello di Zegrova, che l'abbiamo aspettato per farlo giocare 10 minuti a partita fondamentalmente, e un motivo ci sarà. Ebbene, 29 anni, arriverà fino ai 32, eventualmente può chiudere la carriera, eventualmente lo puoi rigirare, non gli rinnovi il contratto, eventualmente l'hai sfruttato per altri 3 anni da questo momento. Riscattato dal Nizza, 800.000 euro di oneri al procuratore. Su 4,8, 800 vuol dire circa il 15% di oneri al procuratore. Vedete che c'è sempre da spendere qualcosa quando si fa l'acquisto e ci sono di mezzo i procuratori. Queste sono cifre abbordabili. Attenzione, dove voglio arrivare? dei sei acquisti che la Juventus vuol fare o che Spalletti ha fatto gentile richiesta alla società, io questo lo conteggio già un acquisto, perché tu spendi, prendi un titolare barra riserva, riserva barra titolare, vai a coprire la fascia sinistra così come abbiamo fatto con Spalletti l'anno scorso, a volte centrale, a volte in panchina, a volte vice Yildiz, a volte titolare per far rifiatare il turco, il nostro numero 10. Quindi un acquisto ce lo siamo fumato. Ne restano altri 5. Gioco un po' al gioco del mercato in entrata e in uscita, perché poi dipenderà da questo momento quello che riesci a fare, lo incassi. Non è che dici adesso ci preoccupiamo solo delle uscite, principalmente inizia adesso e devi riuscire a fare tanti soldi e tante operazioni e convincere prima che nascano altre operazioni e opportunità a vendere determinati giocatori. Vi faccio dei nomi tipo Miretti. Interessa al Como, alla Fiorentina, al Parma. Tipo Thuram, richiesto eventualmente, magari cominciano ad arrivare le prime telefonate. Non so, per quel poco che conosco papà Thuram e Thuramino, quanto possa interessare a Thuram andare in Arabia Saudita in questo momento. Cioè, proprio abdicare in questo modo, anche no. Stiamo vedendo intanto la prima pagina, uno degli approfondimenti di Bianconera News, proprio su Thuram. Thuram nel mirino di un club arabo, la Juve pensa al prezzo. E questo è un altro nome. Arriviamo poi, notizia e approfondimento che potete leggere naturalmente su Bianconera News e che certamente con un alto taglio ritroverete anche su tutto Mercato Web e su tutto Juve. Arriviamo però all'operazione attorno al quale potrebbe ruotare gran parte dei prossimi giorni di mercato, perché abbiamo Sorloth, attaccante approvato dai gusti del nostro allenatore. L'Atletico Madrid si è reso disponibile, ha capito che interessa a noi, c'è Nico Gonzalez che dovrebbe rimanere all'Atletico Madrid, non ci si è messi d'accordo sul riscatto in automatico previsto, come era previsto fino all'ultimo contratto con l'argentino, e quindi si vuole entrare in trattativa. Dare a avere, ritengo che sia molto alta la probabilità di arrivare a vedere Nico Gonzalez definitivamente all'Atletico Madrid e Sorloth in casacca bianconera. C'è la disponibilità delle parti, dei giocatori, le cifre sono quelle giuste per poter ragionare e limare un po' qua e un po' là. Capite che a quel punto lì avremo anche Sorloth come secondo acquisto. Il terzo è quello del portiere, sembrerebbe, se non lo sai non dirlo, il mercato è così. La disponibilità di Martinez, il portiere argentino impegnato anche lui ai mondiali, è totale. Il club di appartenenza sembra indirizzarsi sul portiere del Parma, quindi già la ricerca del sostituto, e siamo a 3 acquisti. Ne rimangono altri 3. So che la cosa vi fa arrabbiare, ma io da ieri sera incomincio a dire, non vi dico se è giusto, se è sbagliato o meno, ok? Che intanto Miretti ti aiuterà ad incassare 15, 20, 12, 11 milioni. Thuram abbiamo capito che non è incedibile, perché poi lasci in fondo le cose un po' più complesse. La più complessa è quella di Bremer, secondo me. A fine mondiale, dopo agosto, la clausola rescissoria non avvicinerà molto, né tantomeno l'Inter né altre squadre. E allora dico, quella la tieni in caldo o nel frigo, dipende un po' dai punti di vista. Attorno al nome di Cambiaso può scattare può scattare un'altra operazione importante per incassare dei soldi. Attorno al nome di Thuram, idem, questo tesoretto ti darebbe la possibilità di riaprire A, la possibilità di ragionare, e mi fermo qui perché ne abbiamo parlato troppo, di Vlahovic, ma attenzione, Vlahovic o Kolomouani non li fai coesistere, non ne prendi due, non apri Vlahovic se pensi di arrivare a Kolomouani in maniera più facile, ma se fate due conti, sono operazioni all'incirca della stessa natura come investimento. Voi che cosa fareste? Vlahovic o Kolomouani da affiancare a Sorloth, che sembrerebbe essere il punto centrale dell'attacco bianconero per la prossima stagione, poi con Yıldız, poi con Consensao di qua e di là, e Boga di qua e di là, voleva dire semplicemente questo. Arrivo al nome, ai cambi e alla domanda di oggi. Carnevali vende Zegrova, che abbiamo comprato a 14, me ne manca uno poi come vice Consensao. Attenzione al nome di Berardi. Non so se essere contento o meno, ma il prezzo potrebbe essere quello giusto, la trattativa essere agevolata dal rapporto tra Carnevali, e non guardo i titoli di oggi. Ragiono e ho sentito delle persone, quindi si sta adoperando Carnevali per dire: fammi sapere, pensaci, ti potrebbe interessare? L'ok della Juve ci sarebbe a certe condizioni, non sono alte, sono medio-basse, quelle per Berardi, per garantirsi la sua ultima chance in un grande club. E capite che mi andrebbe a prendere il posto di Zegrova, da titolare o meno, e come spalla di... di Consensao, ma anche per essere messo, come ha giocato spesso anche il Sassuolo, da falso 9, da giocatore offensivo con qualsiasi giocatore a fianco, un po' come ha giocato il Sassuolo. Non ci stiamo sassuolizzando, stiamo arrivando ad avere diverse, a cercare diverse figure che possono interscambiarsi con un livello qualitativo medio-alto, non da top club, che sia chiaro, però con un'idea compatibile alle esigenze e alle volontà dell'allenatore, senza spendere troppo. Abbiamo Zegrova, che abbiamo pagato 14 da cedere, abbiamo João Mario, che abbiamo pagato 11 e sono 25, abbiamo Openda, che abbiamo pagato 44, e capite che arriviamo quasi a 70 milioni, sempre che si riesca a vendere. Ma magari la formula è: primo anno prestito con diritto, con obbligo, quello che è, risparmi intanto sull'accordo. 25, David, se riuscissi a venderlo a quanto? L'hai pagato zero, oneri per circa 12 milioni. Capite che da questo budget potremo fare riflessioni su giocatori ancora da vendere o su giocatori da acquistare. Se Carnevali vendesse Davide Zegrova, João Mario o Openda, le cifre le abbiamo dette, secondo voi, lo diciamo prima, quanto riuscirà ad incassare? Quanto? Non se sarà bravo, perché sarà un po' meno bravo, perché gli altri sapranno che non devono svenarsi per arrivare a comprarti questi giocatori, ma devi trovare delle formule interessanti di scambio con società amiche, con rapporti costruiti nel tempo. Questa è la Serie A, questa sarà la competenza e la bravura di Carnevali. Detto questo, ho riassunto tutto il mercato, ho messo nella lavatrice tutti i panni sporchi di casa Juventus, e poi arrivasse la telefonata e ti chiedessero quello o quell'altro, si può dire no? Si può dire parliamone, si può dire aspettiamo l'anno prossimo. Mi fate la sintesi di tutta questa chiacchierata di mercato rispondendo intanto alla domanda: Carnevali vende, quanto incassa? E diciamo che l'obiettivo è quello di incassare da queste pedine, le principali, da Miretti, da altri, e di andare a chiudere già entro giugno, anche se il bilancio si chiuderà il 30 di settembre, ce l'ha spiegato come lì, e non penso che cambi nulla perché è stato deciso e approvato dal consiglio di amministrazione precedente. Ebbene, che cosa vi aspettate in questi, oggi ne abbiamo 16, in questi 14 giorni, in queste due settimane, dopo il primo giorno di lavoro di ieri, dopo aver immediatamente alzato la cornetta, chiuso l'accordo per Bogà, ma attenzione, un acquisto in meno per arrivare a 5, 6, quelli che saranno, noi semplifichiamo, ma intanto anche Bogà è da considerarsi l'acquisto come spesa, 2,4 adesso, 2,4 fra un anno nella seconda e ultima rata per avere definitivamente il cartellino di Bogà bianco-nero. Mi rispondete, mi dite la vostra, 340-5425-324. Io vado a controllare la nostra posta, eccola qui, vediamo un po'. E allora, se ci sono degli audio, mi arriva la conferma dalla regia di Roma, e allora Giorgio andiamo ad ascoltare i primi messaggi, i primi vocali.
16: Buongiorno Radio Bianconero, buongiorno da Riccardo da Perugia. Vlahovic e Colomani,

0: molto anche chiaro, non prenderei nessuno dei due attaccanti tra Vlahovic e Colomouani. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Ragionavo sulla linea dei trequartisti a supporto della punta nel 4-2-3-1 che dovrebbe proporci Spalletti. Ad oggi, a mercato chiuso, i tre sarebbero Yıldız a sinistra, Conceição a destra e McKennie centrale ad agire un po' alla Perrotta, no? Per fare un paragone con la Roma di Spalletti di qualche anno fa. Tuttavia, io credo che Yıldız in quella posizione soffra tanto, tanto che a marzo di quest'anno stava già con la lingua di fuori. I più dicevano no, ma si trattiene per il mondiale, invece abbiamo visto che non si stava trattenendo, è proprio con la lingua di fuori. Quindi è vero che lui vuole giocare in quella posizione, ma è vero che poi alla fine ci sono anche le esigenze e lui secondo me dovrà fare il trequartista e dovremo prenderlo un esterno sinistro. Abbiamo preso oggi Boga, bene, bella notizia perché ha fatto bene, però ne servirebbe in quel caso anche un altro. Che dite, un'analisi sbagliata?
0: Azzeccatissima! Come mi sposti Yıldız, ti si apre la casella vuota e quindi devi andare a cercare un qualcosa di simile ad un esterno che sappia giocare a destra o a sinistra e che riporta alle caratteristiche di Berardi. Attenzione, alle caratteristiche, non abbiamo detto che è quello, e alle condizioni che potrebbe interessare, che potrebbero naturalmente accelerare l'operazione, detto molto chiaramente. Perché tu devi ragionare sul breve, 1-2 anni, perché devi portare un minimo di risultati in 1-2 anni. Ecco che accendi i riflettori anche su opportunità con Real Madrid eventualmente, ma gli esterni, Boga, Berardi, ti garantirebbero già qualcosa, perché Zegrova non ha funzionato, con Sensao non le può far tutte, si giocherà il giovedì e a volte il lunedì, e quindi si faticherà un po' di più. Devi avere due squadre simili, non i titolarissimi per vincere la Champions e qualche alternativa per la rotazione. I cambi faranno la differenza come sempre, ma non puoi avere due vere squadre completamente diverse. E io penso che competere anche in Europa League potrà diventare davvero qualcosa di importante. Oltre agli esterni, attenzione al nome di Kessié. Ieri la Costa d'Avorio potrei tornare in Serie A, ha parlato. Il mercato è aperto, Kessié apre il ritorno in Italia, la gente atteso a Milano. Anche qui, vedete, abbiamo dimenticato il giovane, quindi andiamo a mettere un giocatore che ha 29 anni e che ha vinto uno scudetto con il Milan. A quel punto... Siamo a 5 acquisti. Tutto quello che riuscirai a fare dopo dipenderà magari anche, o ti porterà anche ad evitare di perdere ulteriori giocatori. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
2: Salve direttore Salvatore da Roccarinola. Io vorrei capire una cosa, no? Ma ciao. Tutte le belle storielle che ci siamo raccontati durante la stagione, cioè sì, che mancava personalità, tutto. Mancava esperienza, servivano dei giocatori un po' più, come posso dire, non soggetti alle oscillazioni tipiche dei giocatori mediocri come Cambiaso, e adesso tutte queste belle cose ce le siamo scordate, iniziamo a parlare di dei prototipi proprio dei giocatori che non ci servono, come Frattesi e Berardi. Io mi chiedo quale può essere il valore aggiunto di questi giocatori che rientrano nella categoria dei Cambiaso, che mentalmente, quando poi il gioco si fa duro, steccano sempre. Quindi vorrei capire qual è l'intento della società esattamente. Quello di arrivare in Europa League anche l'anno prossimo.
0: Allora, ti sei fatto una domanda e ti sei dato anche la risposta. Io penso che prendere giocatori di 29 anni, dell'esperienza di Berardi, dell'esperienza di qualche anno in meno, di Frattesi, cioè hanno vissuto delle esperienze calcistiche di un certo livello, da panchinario o meno, compatibili, ricordati nel ragionamento che farai da questo momento in poi al bar di casa tua o uscendo con gli amici, compatibili con le richieste e le esigenze economiche della società. Quindi sicuramente Cambiaso magari non ha sfondato come avremmo voluto,

0: ma il livello deve rimanere quello, perché se no alzi troppo l'asticella del costo e non te lo puoi permettere. Anch'io vorrei andare a scegliere per le mie vacanze gli hotel a 5 stelle vicini alla spiaggia e con la sauna nel bagno della stanza stessa. Devo sempre abbassare il livello, mettere dei filtri, immagino che tu possa capirlo questo modello di scelta. Devo mettere dei filtri, ah no, tolgo i 5 stelle con sauna, tolgo i 4 stelle, torno ai 3 stelle e magari li trovo attorno alla stazione. Non so se ho reso l'idea. È bello ragazzi sognare, dovremmo, la personalità. Cosa vuoi comprare? I migliori delle nazionali francesi, spagnole, eccetera, eccetera? Il budget, e il filtro è troppo alto per noi. Quindi a piccoli passi, anzi, vedrete che giocatori andremo a inserire giovani, magari sconosciuti, che potranno essere degli ottimi giocatori inseriti qui da noi, oppure potrebbero essere dei Cambiaso qualsiasi, dei Thuram qualsiasi, però innestati in una squadra un po' più esperta. Altre strade? No, ce ne sono. Se vuoi illuderti, illuditi, ma da solo, sulla tua scrivania, senza voler convincere gli altri che il ragionamento è simile a quello dell'anno scorso. L'anno scorso tu potevi arrivare comunque quarto, come sei arrivato nell'ultimo periodo, ma quando qualcuno vi dice che non vinci lo scudetto, con queste premesse, io te lo dico già anche per l'anno prossimo, che non vincerai lo scudetto. Ma neanche se Spalletti in conferenza stampa con queste premesse mi dirà: sei tu che sei negativo, perché ti può andare bene e scali di una classifica, di un posto in classifica, ti può andare benissimo, ne scali 2 posizioni in classifica, ma devi far bene anche in Europa League e devi arrivare quarto. Mettetevi nella testa che l'obiettivo è il quarto posto. Noi ci fermiamo qualche secondo, ci ritroviamo e magari ascoltiamo invece qualche altro pensiero differente, con un segno opposto, con più ottimismo, tutto quello che volete. Io questo, non il mio, chi ragiona così lo chiamo realista. E poi farei un applauso mega galattico come a qualche nazionale che ieri sera ha segnato il suo primo gol al Mondiale, ha esordito senza perdere e via dicendo. Ma poi non penso che quelle nazionali arriveranno a vincere il campionato del mondo che stiamo vedendo in questi giorni. A tra pochissimo con il primo ospite e chi il mondiale lo sta seguendo e sarà gasato perché si avvicina all'esordio del suo Congo Repubblica Democratica. Che abbigliamento! Partiremo da lì tra pochissimo.
1: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. 2 volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata 2 volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Nel pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. per la precisione. L'avventura del numero uno al mondo inizierà il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Dovrà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Pepe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere, e con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera, e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel. Il campione olandese non punta alla generale, ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, Radio Bianconera, cose di calcio fino alle 14. Tra poco il direttore sportivo, Malu Pasincato. Sulla chat di Twitch scrivono: per me bisogna cominciare a fidarsi di quello che deciderà il DS, al di là se i nomi che fa o arriveranno ci piacciono o meno. D'altronde abbiamo poco da fare gli schizzinosi. Penso, caro MAP 1276, sarai un po' vecchiotto, ma te ne intendi, cioè una sintesi perfetta della riflessione. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, però in questo momento non è che possiamo pensare di riuscire ad andare a comprare i migliori delle nazionali che stiamo vedendo magari ai mondiali. E stiamo vedendo però, ahimè, perché poi leggendo i titoli dei giornali sembra solo che sia un verdetto contro ai colori bianconeri. Dopo David col Canada, un altro juventino in vendita, stecca con l'Olanda, con Mainz. Ecco, quante nazionali avete visto giocare bene e quanti giocatori avete visto fare dei gol straordinari, De Bruyne ad esempio, o altri giocatori? Cioè, mi sembra che la partenza sia di carattere, per quel poco o tanto che ne hanno, delle formazioni alla loro prima apparizione al Mondiale, tutto ancora da capire, come gira il baraccone, il caldo, l'ambientamento, l'emozione. Ricordiamo che hanno finito tutti un mese fa, neanche 15 giorni fa, i propri campionati, e un po' di pazienza. Cosa vi aspettavate con Miners? Lo dico anche ai colleghi, no? Cummines che diventava protagonista del mondiale con la sua Olanda, è entrato, gli cambiano il ruolo, e il Cummines di quest'anno poi può segnare come ha fatto in Champions. L'abbiamo aspettato, poi si è spento anche lì. Avete visto la Spagna, Yamal è rimasto in panchina fino a 20 minuti alla fine, non è andato oltre il pareggio. Abbiamo visto le squadre che corrono, poi si chiudono brutalmente in difesa. Torniamo a giocare con la difesa blindata e vedrete che magari agevoleremo anche il lavoro di quelli in mezzo al campo. Openda ha sbagliato un gol quanto De Bruyne. David ha tirato centralmente. Ho visto lo stesso errore di De Bruyne. Non ne fanno un dramma, è quello. Ho visto Lukaku rimanere in panchina per 80 minuti o quelli che sono, è entrato, certo che ha quel guizzo, ha messo in difficoltà i due difensori, non ha segnato lui, ha dato l'opportunità di, bastava che qualsiasi altro giocatore facesse quel movimento e il gol sarebbe arrivato lo stesso, non ha segnato neanche lui, per dirvi, no? Però adesso quel pareggio è merito di Lukaku, se non mi entra neanche 10 minuti e non mi corre un attaccante, siamo messi molto male. Purtroppo in questo momento non riesco ancora a leggere i vostri messaggi che arrivano, i testuali, però abbiamo molti vocali, ma anche, avrete sentito, abbiamo l'ospite Malu Pasincato. Ciao Malu, ben trovato, ciao, buon mondiale.
9: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto riavvolgiamo il nastro. È arrivato Carnevali, che tu conosci molto bene. Mi dai delle indicazioni sull'uomo, sul professionista e su quello che c'è da fare nelle prime ore? Ieri, primo giorno di scuola, avrà salutato dipendenti, avrà visto le strutture, avrà capito su quale pianeta è atterrato. Da oggi che cosa succede? Anzi, no, primo giorno con il riscatto di Boga. Era un'operazione forse la più semplice da chiudere, no? Adesso inizia il vero lavoro.
9: Sì, la più semplice, però che ha un suo perché. Ricordiamoci che Boga esplode nel Sassuolo, il Sassuolo poi lo vende a un prezzo importante all'Atalanta, poi dall'Atalanta qua a Nizza succede quello che succede, viene alla Juve in sordina e si merita ampiamente il riscatto. In un periodo in cui i riscatti, se uno va a vedere in giro, non sono così scontati, essere riscattato vuol dire che uno, quando è stato impiegato, ha fatto veramente bene. Dunque, meritato, e penso che anche per lui la prima operazione, un giocatore che conosci sia sul piano umano e tecnico, è un bel viatico, no? Diciamo. Adesso, come dici tu, comincia un durissimo lavoro di un professionista, come viene definito, possiamo dire, alla Marotta, nel senso che un amministratore delegato, direttore generale, che comunque si occupa anche di situazioni di mercato, di campo, oltre che a quello dei conti, a tutto tondo, dunque ha un'esperienza a 360 gradi. Arriva per meriti, perché comunque è sempre stato riconosciuto che è uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, il lavoro a Sassuolo è sotto gli occhi di tutti, però quando si arriva in una, come hai detto tu, in un pianeta Juve, Inter e Milan, è lì che si fanno i conti. Tutto quello che hai fatto in passato ti serve come background, ma poi vieni giudicato per quello che farai in una big. E dunque, secondo me, è molto, molto concentrato e molto attento a voler in qualche modo cercare di dimostrare che è un dirigente che può far tornare la Juventus ai tempi che furono. Dunque, ha veramente tutto il materiale, sia economico, ma anche di idee e tutto per portare a qualcosa di veramente grande. Dunque, sarà lui coordinarsi con tutto il gruppo squadra, con Spalletti, con Ottolini, con tutti i dirigenti che faranno parte del suo gruppo di lavoro. Adesso voglio capire se mi dici anche tu, Modestò, la sua posizione, perché si è parlato di Comolli, ma ancora la situazione di Modestò non è ancora chiaro. Però con i dirigenti con cui parlerà Carnevali farà capire quello che sarà la nuova linea di lavoro.
0: Ecco, parlando di Modestò, mi dai l'opportunità per chiarire quella che poteva sembrare tempo fa, penso veramente nelle ultime due o tre giornate di campionato, il nostro collegamento con l'Arabia Saudita, con lo chef Maurizio Olivieri, che salutiamo perché ci segue comunque, lo stiamo lasciando un po' tranquillo anche alle sue vacanze. E beh, ci parlò, visto che vive nel centro del calcio arabo e lavora a contatto con molte famiglie, ex giocatori che erano in Serie A, eccetera. E beh, ci parlava di un Modestò vicinissimo, perché lo sapeva? Perché ci fidiamo degli chef e non degli addetti ai lavori? Beh, a volte il portinaio di casa, chi fa da mangiare, chi ha i contatti, passa anche da queste indiscrezioni. Modestò vicinissimo ad un club dell'Arabia Saudita, già alla ricerca, club arabo, alla ricerca di un valido direttore sportivo. Questo in tempi non sospetti, quando qualcuno, anche nostro radioascoltatore, no? Quelli che sono abituati prima a sorridere che non a provare a pensare, a riflettere, dicevano, vabbè, se l'ha detto lo chef sarà sicuramente vero. Staremo a vedere, però intanto anche Bremer, la notizia che sarebbe finito sul mercato, poi può cambiare ancora tutto, è partita sempre da alcune indiscrezioni che ci arrivavano da chi è ben informato. Senti, ma il salto dal Sassuolo alla Juventus è un salto importante, difficile, complesso, bisogna stare ben coi piedi per terra prima di saltare e ben coi piedi per terra dopo essere saltato, o devi prendere lo sprint più veloce degli altri? Come funziona secondo te quando dopo 12 anni uno come Carnevali passa dal Sassuolo alla Juventus?
9: Funziona, che è un'esperienza immensa, però, come ripeto, di una realtà diciamo diversa, una realtà dove non hai gioco forza la pressione che c'hai in una grande squadra. La pressione di una grande squadra ogni secondo, ogni cosa che fai. In una piccola squadra, quando fai il tuo è fatto bene, ti fanno tutti i complimenti e finisce qui. Qui uno deve arrivare e comunque chi non ti conosce bene dice, abbiamo preso comunque un dirigente dal Sassuolo. Che poi purtroppo dico, in Italia abbiamo questa abitudine sempre di etichettare, no? Uno arriva da una piccola realtà e diciamo vediamo come si cimenta con la grande realtà. Dunque arrivarci dopo tanta esperienza è buono. L'altra cosa è che sicuramente, visto che hanno fatto, hanno lasciato dopo quasi poco tempo dirigenti comunque con curriculum importanti, perché Giuntoli ha un curriculum importante, arrivava dalla vittoria dello scudetto col Napoli, come lì comunque il Tolosa, che ha fatto plusvalenze negli ultimi anni, che ha fatto ottimo lavoro, e c'è la sua mano. Dunque non è che arrivavamo sprovveduti. poi la metodologia di lavoro ognuno ha la sua. E Carnevali secondo me ha una metodologia di gruppo, ovvero coinvolge tutte le parti in causa e uno che sta a ascoltare, ok? E questo secondo me è importante per il ruolo che svolge, saper ascoltare, saper fare comunque squadra per poter raggiungere risultati è fondamentale.
0: Certo, stavo aprendo tutto Juve, anzi la regia ci stava proponendo il calciomercato Juventus H24, e vado a riaprirlo immediatamente anch'io, ma oggi ho qualche problemino, staremo a vedere, probabilmente connessione da me, eccolo qui, ce l'abbiamo fatta. Pronta la nuova offerta per Vlahovic, vero o falso? E come bisognerà muoversi qui, perché sai... È un tiro alla fune, no? Però a tutti gli effetti è ancora possibile la riapertura di una trattativa. Come bisognerà lavorare? Raccontaci qualche strategia che dovrà essere applicata, perché la strategia della società magari è ben chiara, ma sarà chiara anche la strategia dei procuratori di Vlahovic.
9: Ma io dico sempre che quando cambiano gli attori, ma non per qualche cosa, senza nulla togliere niente a nessuno, si resetta tutto e si parte da zero. Dunque Carnevali può sedersi al tavolo e dire: quello che è successo fino a ieri, ho preso anche informazione, ma mi interessa per un certo punto, mi interessa quello che mi chiede da oggi con me al tavolo della trattativa. Le condizioni che posso offrire sono queste e vediamo di trovare una quadra se volete. Se non volete, assolutamente una grande squadra, anche se c'è di mezzo un grande attaccante, non deve mai farsi prendere diciamo per la gola, o dunque trovare la trattativa sì, però non diciamo a condizioni che vengono ritenute esagerate. Dunque un tentativo è giusto che lo rifaccia, ma se non dovesse dare esiti positivi allora abbiamo A, B e C, perché una grande squadra bisogna avere le soluzioni non di emergenza, ma le soluzioni concrete, soluzioni su cui uno ha lavorato da tempo, in questo caso comunque arriva a dei dirigenti dell'area tecnica che avranno già fatto scouting e presenteranno dei giocatori da poter prendere come alternative. Dunque si valuta tutto nei minimi dettagli.
0: Ecco, parlando proprio di dettagli, abbiamo qui l'articolo di Tutto Juve che ce ne parla. 8 milioni che chiedeva Vlahovic, gli 8 milioni di buona entrata, definiamola così, per restare, da dare ai suoi procuratori, a suo padre. E, come possono variare? Mentre la Juventus ne proponeva 6 più bonus, eccetera eccetera, come possono variare queste caratteristiche per non risultare suddito, no, della richiesta del giocatore? Cioè la Juventus deve usare anche un po' i muscoli in questa trattativa. Partendo da queste cifre, come si può spalmare, come agirebbe Malu Pasincato, come convincerebbe Vlahovic sostanzialmente?
9: Io ho i miei argomenti che possono sembrare un po' forti, ma sono quelli che io dico chiaramente. Caro Dusan, qui sei considerato un top player, saresti un giocatore su cui mi farebbero dei progetti su di te. In qualsiasi big squadra vai, sei uno dei tanti. Questo devi saperlo fin dall'inizio, perché la considerazione che ha di te la Juventus o il calcio italiano, con tutto rispetto, all'estero non è così, Antonio. E questo te lo dico fuori dai denti, perché giustamente bisogna confrontarsi con il mercato estero. Però questo sarebbe un argomento di orgoglio, perché da toccare l'orgoglio un giocatore che gli va a far capire che sia importante per noi in una maniera. Da altre parti sei un'occasione di mercato, perché un attaccante 2000 del tuo livello a parametro zero, è normale che c'è un interesse, ma non c'è un interesse e c'è un'asta pubblica, sapete? E questo io al giocatore sono i primi argomenti a cui vado ad appigliarmi. Detto questo, ti dico, facciamo un discorso anche al rendimento. A me non c'è nessun problema aggiungerti, qualche volta poi facciamo anche dei ragionamenti che i soldi sono importanti a questi livelli. Però quando io ti pago 6 milioni, pagarti 8 sono 2 milioni, non è che sono 10 milioni in più, però la società deve avere una base su cui dire io parto su questo ragionamento e voglio portare a termine questo mio ragionamento. E dunque andrei a dire ok, hai giocato poco e io voglio un Vlahovic che mi gioca tanto e poi pagarlo di più. Dunque partiamo da questa base, in base a quanto tu mi giochi io ti pago. Dunque parto da 6 milioni e con i bonus puoi arrivare a 8, non 8 direttamente senza bonus, no.
0: Certo, e penso che sia proprio questa la strada che vorrà percorrere Carnevali, però metto in dubbio una tua riflessione, lo faccio andando un po' controcorrente, ma in Italia dicono che un attaccante come Vlahovic, non bravissimo come Vlahovic, perché so già quelli che potrebbero essere gli appunti dei nostri radioascoltatori, no, con quelle caratteristiche che piacciono all'allenatore che lo deve allenare, ce ne sono pochissimi. Quindi ce l'ha in casa, motivo per cui Vlahovic dice, ma se queste sono le premesse, valgo più di sicuramente qualcun altro. Uno, ma sei sicuro? Siamo sicuri che all'estero non possa ottenere, in questo momento non c'è squadra, non possa ottenere una proposta simile a quella che lui ha fatto, lui Vlahovic, alla Juventus? Io penso che non è questo il momento per andare a cercare o promettere soldi, bonus a determinati attaccanti, ma non ne vedo poi tantissimi con le caratteristiche di Vlahovic che in qualche altra squadra o in un altro contesto alla Juventus potrebbe dimostrare il suo valore a quelle cifre. Non è più 12 che qualcuno gli aveva dato tempo fa, 8 che possono diventare 6 più bonus, come dicevi tu. Malù,
9: dico, io mi confronto sempre con i colleghi, il giocatore non è considerato come lo conosciamo noi, gioca in Italia, sempre giocato in Italia, a parte quando giocava in Serbia. Dunque noi sappiamo dalla alla Z chi è Dusan Vlahovic, ma la percezione che ha uno del calcio inglese, uno del calcio spagnolo, non è lo stesso. Viene considerato un buon attaccante, ma che ad oggi in un Bayern non sarebbe titolare, in Real Madrid non sarebbe titolare, a Paris.
0: Ma lui all'Arsenal sarebbe titolare, all'Arsenal che lo ha cercato come la Juventus, e la sua è stata una scelta di restare in Italia, non dico di amore bianconero? Secondo me sì.
9: Secondo me dipende dal momento in cui tu, allora, quando tu è al top, dunque, no, ieri o l'altro ieri, è un po' di tempo, è normale che la visione è diversa. Però
0: certo, sicuro.
9: All'estero, quello che bisogna sempre capire, no? Quali partite di Champions League impattanti hai fatto? Qualcuna? Ma, cioè, non è che in Champions League sei stato determinante, che hai fatto delle cose che, diciamo, hai fatto strappare gli occhi a tutta Europa. Cioè, bisogna essere anche severi quando si parla delle analisi, perché giustamente uno giudica un giocatore perché lo conosce meglio di altri, ma da altre parti ti paragonano ai top player che sono in giro, perché giustamente dicono a quelle cifre io giustamente ti voglio che sei un pelino sotto Mbappé, non che tra te e Mbappé magari ci sono tre livelli, per dire, con tutto rispetto, faccio un esempio, no? All'estero si fa questo ragionamento. Comunque non è che tu non trovi squadra, è capitato a giocatori che hanno trovato, ma non vai a fare il top player, non vai a fare il titolare, vai a sgomitare per poter cercare di giocare.
0: Sicuro, questo è verissimo. Malù, abbiamo un po' sforato, ma ne approfitto perché non abbiamo parlato di mondiale, l'unico angolo mondiale che dedichiamo senza la nostra nazionale, e gli amici da casa chiedono, chieda a Malù, direttore di Ashur, l'attaccante dell'Egitto, potrebbe essere un profilo da Serie A, lui ha detto, da Juve?
9: È un profilo, Luca, da Serie A, ho parlato anche già durante la Coppa d'Africa, il giocatore della Lali. Lali è la squadra egiziana che paga profumatamente i suoi giocatori, perché comunque in Egitto sono giocatori che guadagnano $1,5 milioni, $2 milioni netti di dollari all'anno in Africa, e dunque non è neanche a volte facile scudarli, però lui è nel pieno della maturità, non è un ragazzino che uno pensa che è una delle prime armi. Un giocatore già pronto, classe 98, centrocampista offensivo, con il tutto del gol, il tiro, la giocata di fino, il passaggio filtrante. È un giocatore, cioè, il mondiale offre questo genere di opportunità, però a volte basta anche guardare la Champions League africana, e Ashour gioca in una delle squadre più forti storicamente del calcio africano, che è la Lali del Cairo. E poi per quanto riguarda la giornata di ieri, bisogna parlare di Capoverde. Io, Antonio, l'avevo già parlato prima dell'inizio dei mondiali, quando a volte parlavo di Capoverde e c'erano delle battute che sembravano una squadra di Bagnini, no? Visto che lì si va a surfare, si va, è una gran bella isola dove si va con tutta per le spiagge, per il mare. E io ho sempre detto, i Bagnini hanno lasciato a casa una potenza come il Camerun, è come dire la Bosnia ha lasciato a casa l'Italia, è la stessa cosa, nel senso che comunque Capoverde ha fatto un grandissimo lavoro qualificandosi, e ieri nella partita inaugurale di un mondiale ha tenuto in scacco i campioni d'Europa della Spagna. Poi si sa, la prima partita inaugurale abbiamo visto di ogni, tu sotto casa tua 36 anni fa avevi visto il Camerun vincere contro l'Argentina di Maradona, abbiamo visto. Però ieri in quel messaggio c'è una cosa che è assorta. L'Africa sì. C'è, e quest'anno bisogna fare i conti, a maggior ragione non solo il Marocco, che ha riconfermato quanto di buono fatto nel 2022 in Qatar, tenendo in scacco il Brasile, anzi nel primo tempo strapazzando sotto il piano del gioco il Brasile, non sotto il piano, no, hanno fatto diciamo una partita maschia, hanno impedito al Brasile di giocare, no, hanno dominato il Brasile sul piano del possesso palla, del palleggio e di tutto quello che possiamo dire, e nessuno poteva dire niente per Marocco. Il risultato, soprattutto nel primo tempo, fosse stato più largo. Poi i colpi brasiliani hanno i giocatori che si possono inventare la giocata, e in quel caso Vinicius l'ha salvata. Sono d'accordo in parte con Ancelotti che salvare la prima giornata è sempre una partita a parte, e adesso vedremo stasera tra Francia e Senegal, Algeria, Argentina, il mio Congo contro Cristiano Ronaldo, e per il risultato della Costa d'Avorio sull'Ecuador.
0: Quando dovremo vedere il Congo in campo?
9: Domani
0: alle 19, finirà, giusto?
9: Domani finirà questa attesa spasmodica.
0: Ti sentiamo teso.
9: L'ansia è per tutte e 10 le squadre africane, tra cui Sudafrica, che non mi è piaciuto nella partita d'esordio contro il Messico, perché da una squadra che ha molti giocatori che giocano nei club e dunque si conoscono bene, la prestazione dovrebbe essere un'altra. La Tunisia, maltrattata dalla Svezia, che è costato un posto all'Amouchi, dunque primo allenatore che salta durante la competizione, l'allenatore Lamouchi, ha piedato, perché dopo il 5-1 in Tunisia non hanno voluto più sentire situazioni e hanno già esonerato l'allenatore.
0: Malu, quanti aggiornamenti? Intanto stiamo rivedendo anche un po' di gol, Arabia Saudita, Uruguay, tante partite.
9: L'Arabia Saudita che fino a 10 minuti dalla fine stava vincendo con l'Uruguay. Il calcio oggi è globale, non basta più avere la storia da Serie A, e se poi dopo in campo c'è una squadra della Serie B si vede subito. Dunque, la storia certo. Non va in campo, la storia c'è. Mali,
0: lo sappiamo molto bene noi azzurri,
9: il campo, l'unico giudice supremo è il campo, basta.
0: È il campo, basta. Io credo che per Cannavale riaprire la trattativa Vlahovic è molto rischioso a livello di immagine. Parte così il messaggio, l'ultimo che è arrivato, Pier Lorenzo dall'Aquila. Parleremo anche di questo, ma ricordo la domanda Carnevali vende, Zegrova, Gio Mario, Open Data, David, quanto incassa da quello che non dovrebbe più restare l'anno prossimo alla Juventus? Ditemi la vostra, intanto saluto il direttore Malu Pasincato, ciao, alla prossima settimana.
9: Tanto, Malu, grazie a te, ciao a tutti.
0: E poi tanti messaggi, tanti piccoli giochini. Quale sarà il primo acquisto e la prima cessione non prestito dell'era Carnevali? Ci chiede Franco. Allora, la prima è stato Bogà, il riscattato. L'uscita, penso, Miretti. La prima operazione articolata, Nico Gonzalez, Atletico Madrid, Sorloth alla Juventus. Noi ci fermiamo qualche secondo, ma non c'era ieri la rubrica riferita ai giovani. Tanti nomi, giovani, settore giovanile bianconero. In studio con me, Fabio Zaccaria. A tra pochissimo.
10: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località 7 Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
3: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
12: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
3: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Saraczki avverte la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
12: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
3: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
12: È tutto, ma più tardi.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: In fondo sono solo Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
17: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
19: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
22: Ci vuole sacrificio.
21: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
22: Ascoltaci.
21: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, 13 e 12, 15 minuti di calcio giovanile, quindi abbiamo l'ospite giovanile. Ciao Fabio Zaccaria.
24: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, quando sei da queste parti, un attimo, bussi, aspetti il tuo turno ed entri, eccolo. Molto bravo ragazzo, segue le giovanili non da quest'anno e avvicinati un po' più a me così sei centrato nello schermo, eccolo, chissà, magari col tempo poi ci racconterai per ore e ore tutto quello che capita all'interno del mondo Juventus. Esatto, proprio così. Partiamo da quello che ci consegna il weekend delle giovanili bianconere, perché per qualcuno il campionato è finito da un pezzo, per le giovanili invece non per tutte, c'è anche qualche grande soddisfazione.
24: Sì, perché partirei con la Juventus Under 16, che in questo momento è senza dubbio la più grande soddisfazione dell'annata bianconera a livello giovanile. Hanno infatti raggiunto i ragazzi di Mr. Gridel classe 2010 la finale, un percorso straordinario che l'ha visti vincere 14 partite nel girone consecutive, un record, poi una sconfitta a Reggio Emilia, altre 10 vittorie consecutive, poi una sconfitta all'ultima contro la Sampdoria, ma ormai ininfluente. Agli ottavi di finale i bianconeri hanno eliminato il Toro, una doppia sfida derby dominato, poi sono riusciti ad eliminare l'Empoli, uno dei settori giovanili più importanti e che lavora benissimo con i giovani da anni, e la storia ce lo dice anche i numeri sui giocatori che l'Empoli ha portato poi in prima squadra. Partita incredibile anche contro il Pescara, poi in semifinale la Juve vince 7-3 a Pescara, una partita ricca di ribaltamenti, e vince 6-3 al ritorno, quindi 13 gol in due partite agli abruzzesi. La Juventus è in finale, incontrerà, pensate un po', l'Inter, quindi derby d'Italia in finale del campionato Under 16. Quindi già questo ci racconta quello che è una stagione veramente, veramente particolare, che potrebbe dare la storia, perché i bianconeri, pensa un po', hanno giocato quest'anno con lo scudetto cucito sul petto. Questo perché nella passata stagione hanno vinto lo scudetto, chiaramente i più grandi, quindi 2009, che ora sono in Under 17, allenati da Mr. Grauso. I classi 2010 quest'anno potrebbero confermarlo, perché vincendo la finale lascerebbero poi l'onere ai classe 2011 per il prossimo anno di giocare con lo scudetto ancora cucito in petto.
0: Quindi ci stai dicendo che nella botte del 2009 c'è degli under 17 c'è un buon vino da cui prendere magari qualche giocatore per il futuro. Senti, appuntamento in agenda per la finale? Prevista.
24: L'appuntamento è previsto per lunedì 22 giugno, stadio Forlì, quindi stiamo parlando in Emilia Romagna, ore 20, sarà appunto la diretta fra Inter e Juventus, finalissima del campionato Under 16.
0: Mi parlavi prima dell'inizio della trasmissione anche della forza dell'Inter, perché forse si alza un po' il livello dell'avversaria rispetto a quelle affrontate fino a questo momento, anche se avevi già ricordato la scorsa settimana del Pescara. Inter che arriva da che momento? Da che annata? Da che annate?
24: Allora, l'Inter arriva da un gruppo straordinario, perché i 2010 nerazzurri hanno vinto per due volte consecutive lo scudetto in Under 14 due anni fa, lo scorso anno in Under 15 e quest'anno arrivano in finale, quindi un gruppo che si conosce bene, un gruppo forte e ricco di talento, con delle storie anche particolari, poi nel caso al massimo approfondiremo insomma durante la finale questo argomento, però un gruppo che si conosce, questo è fondamentale, un gruppo di giocatori molto interessanti che ha avuto un'annata un po' particolare, perché ha vinto certe partite, ne ha perse altre, ha avuto dei momenti un po' altalenanti, cosa che la Juve in realtà non ha avuto, ma lo scontro interessante per questa finale è quello che riguarda l'attacco contro la difesa, perché la Juventus, pensate un po', ha segnato oltre 120 gol in 32 partite giocate, quindi una media di quasi 4 gol a gara, e quindi parliamo del miglior attacco stagionale tra tutti i campionati in Italia, mentre invece l'Inter è la miglior difesa, poco più di 20 sono i gol subiti da nerazzurri fra tutte le partite, e quindi uno scontro che si promette davvero interessante, ricco di emozioni, insomma è una storia, perché la Juventus può riconfermare lo scudetto, l'Inter al tempo stesso può riconfermare lo scudetto, quindi una sfida che comunque anche a livello giovanile Juve-Inter insomma riporta emozioni e storia in ogni categoria, ecco.
0: E allora un piccolo aggiornamento c'è stato, nomi che vuoi mettere in risalto di questa finale?
24: Ma guarda,
0: anticipiamo,
24: sì,
0: le notizie,
24: dai, anticipiamo
0: noi.
24: Qualche protagonista,
0: spesso
24: poi
0: ne scrivi su juventusnews24.com, sito con cui abbiamo una stretta collaborazione, quindi apprezziamo molto quello che ci dirai anche in questo caso.
24: Allora, vi posso raccontare qualche protagonista, partirei dai numeri, insomma, della Juventus è indubbio poter citare quelli che sono i migliori marcatori, perché Mamadou Bamé, attaccante, anche lui ha segnato 20 gol quest'anno, ha mancato qualche appuntamento, insomma, in alcuni momenti della stagione, ma poi nelle ultime 3-4 partite, dalla fase finale in poi, è risultato comunque decisivo, ha fatto anche un salto di qualità dal punto di vista, secondo me, mentale, quindi questo è un aspetto molto positivo. Da citare anche Giuseppe Pipitò, abbiamo già ricordato in altri appuntamenti, lui ha già toccato quota 30 quest'anno, quindi parliamo di un giocatore che segna e che i numeri sono dalla sua, ma la forza di questo gruppo rispetto all'anno scorso, perché ricordiamo che questa Juventus, che oggi insomma arriva in finale, l'anno scorso esce ai quarti di finale, anche un po' clamorosamente, dopo aver vinto, o meglio, non aver mai perso alcuna partita fino a quel momento. La prima partita in cui si perde, si esce fuori. Quindi parliamo di una Juventus che in realtà quest'anno, oltre ai nomi, perché poi possiamo ricordare ragazzi come Fornero, che hanno giocato benissimo nella semifinale di ritorno contro il Pescara, possiamo ricordare Ghiotto, che ha giocato una stagione straordinaria, doveva giocare in Under 17, ma alla fine ha giocato con l'Under 16, i due terzini, Samà e Mazzotta, che sono due treni, e lo fanno sia alla Juve che in Nazionale, quindi è anche importante ricordare questo, perché un grande gruppo della Juventus in questo momento forma anche quello che è la Nazionale Under 16. Quindi parliamo di un qualcosa che a livello di squadre, di prima squadra non c'è più, perché ce lo dicono i nomi, mentre invece a livello giovanile sei ragazzi della Juventus hanno rappresentato la Juventus in Nazionale, quindi vuol dire che la Juve lavora e lavora bene con i giovani, un esempio anche Tufaro, un centrocampista offensivo, di nomi te ne potrei fare veramente a valanga, protagonisti ce ne saranno e ce ne saranno da una parte e dall'altra, perché ci sono storie particolari anche nell'Inter, ricordavo prima di un ragazzo che ha avuto un bruttissimo incidente in estate ed era a rischio la sua carriera come la sua vita, ha recuperato bene, è un attaccante, è tornato a fare gol, ha mancato le ultime due partite, ma sarà uno dei protagonisti più attesi, insomma, per questo evento finale, quindi una partita che si pronuncia veramente ricca di emozioni e di spunti, ecco, per quanto riguarda il futuro da una parte e dall'altra.
0: Spunti che naturalmente saremo pronti a raccogliere attraverso la voce di Fabio Zaccaria di juventusnews24.com, tanti approfondimenti anche sulle nazionali giovanili. Fabio, facciamo un salto verso la primavera e verso la next gen, perché poi dovranno diventare questi i serbatoi per la prima squadra, e mi sembra di capire col modello Carnevali, stavo dicendo col modello Zaccaria, quindi
24: siamo un po' troppo avanti.
0: Siamo un po' troppo avanti per questo, esatto. Che ci sarà la volontà di tenere gli occhi bene aperti, forse anche di più, giustamente, sui due serbatoi principali della prima squadra.
24: Sì, allora, se le giovani stanno lavorando da questo punto di vista molto bene, prima l'hanno fatto con Sbravati, con una certa filosofia basata sulle vittorie. E poi ora con il ritorno di Scaglia, che invece è un altro tipo di formazione per quanto riguarda i ragazzi a 360 gradi, ci stato questo switch anche all'interno della stagione. La primavera invece ha fatto due aggiornamenti, ecco, da questo punto di vista. Prima la riconferma di Padoin, perché partiamo da questo. Padoin viene riconfermato sulla panchina nonostante un percorso un po' particolare dal punto di vista dei risultati, ma che
0: meritato volontà. Sul campo?
24: Sul campo sni, nel senso i risultati ci dicono
0: che queste cose siamo Radio Bianconera, bisogna dirle con molta onestà e con rispetto naturalmente degli interessati.
24: Bisogna capire quello che è l'obiettivo, perché se l'obiettivo è vincere allora Padoin non va riconfermato, perché la Juventus è arrivata ottava in campionato ed è arrivata 26esima nella Youth League e ha raggiunto la finale Coppa Italia. Quindi una società come la Juventus che arriva a questi risultati, la sommatoria ti dice che l'allenatore non può essere riconfermato. Ma se noi dobbiamo analizzare il numero di giocatori che dalle fondamenta, quindi dalle under 17, sono arrivati a giocare in primavera e che hanno giocato molti ragazzi sotto età in primavera, come ho già ricordato, quest'anno l'anno ultimo per poter giocare era il 2006, quindi ragazzi che hanno poi compiuto i 20 anni, la Juve ne ha fatto giocare soltanto due e in due occasioni. Ha sempre giocato con ragazzi più piccoli, addirittura arrivando a giocare con due 2009 contemporaneamente, che comunque siamo in Italia, un paese in cui molto spesso si parla e si criticano questo paese di dinosauri, e quindi quando si fanno giocare i giovani bisogna anche è giusto che venga anche apprezzato questo aspetto. Quindi se si guarda quella che è la valorizzazione dei giovani, Padoin va riconfermato, perché lo ha detto lui stesso, la volontà della società è, in una figura come Padoin, è quella di far giocare ragazzi, valorizzarli e poi renderli pronti, chissà, magari per la prima squadra o magari anche per delle operazioni di mercato che comunque possono portare soldi, e questo si è visto. Quindi per me Padoin va riconfermato da questo punto di vista. Se poi parliamo di campo, allora è un allenatore che ha fatto il suo primo anno, attenzione, come prima scelta.
0: Quindi perché... per una volta viene difeso il progetto.
24: Sì.
0: Senti,
24: sì.
0: Faccio un salto alla domanda di Luca da Terni, che ci scrive, molto attento anche al settore giovanile. Potrebbe, tu che segui molte partite, glielo riconosciamo, è il motivo per cui è anche qui, no? Per trasferirci la sua esperienza e le tante partite che sta guardando. Un ragazzo in Next Gen potrebbe faticare di più in Lega Pro causa la minor tecnica, ma essere magari adatto a un campionato tecnicamente elevato come la Serie A? Cioè, uno tecnicamente dotato fatica con quelli, con i marpioni, li chiamo io, no?
24: Sì, è un punto molto interessante questo, perché, allora, partiamo da
0: non
24: questo.
0: Non mi esaltare Luca da Terni, perché poi no, continua, però, sto scherzando Luca, ovviamente.
24: Però Luca da Terni ha colto un punto che è necessario approfondire, in questo senso. Allora,
0: e quindi mettiamoli in prima squadra, no? No, io raccolgo subito, perché subito. Poi li diamo in prestito, li lasciamo maturare e poi li perdiamo.
24: Cambiano percorso e noi... siamo magari costretti poi magari a ricercarli in futuro e a pagarli. Vedi
0: che il direttore ha battuto subito il subito. Birillo?
24: No, comunque...
0: Vai, dacci una spiegazione.
24: Allora, senza dubbio la Serie C è il campionato più fisico che c'è, perché comunque non è un campionato tecnico, anche se dobbiamo dirlo, perché va detto, è un dato di fatto, i campi non permettono nemmeno un certo tipo di gioco tecnico come vediamo, o meglio dovremmo vedere in Serie A, perché poi alla fine nemmeno la Serie A è un campionato così tanto tecnico se paragonato agli altri top campionati europei.
0: Campi e tecnica non aiutano le squadre
24: non
0: più...
24: aiutano, il livello tecnico è più basso. Più qualitativo. Un giocatore che senza dubbio magari ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico può faticare in un campionato del genere, questo è indubbio, perché comunque è un campionato in cui prevale molto spesso l'esperienza, è un campionato ricco di contrasti, quindi un giocatore molto tecnico, per dire, come Licina, che abbiamo... qualcuno avrà sentito parlare di lui in Next Gen, è arrivato a gennaio dal Bayern, ha faticato, perché comunque è un campionato in cui ti martellano, in cui non ti lasciano lo spunto.
0: Anche per chi arriva dalla Germania e arriva in Italia.
24: Chi ha giocato a calcio lo sa, ti saltano due o tre volte e poi la terza ti mettono in guardia, nel senso che ti dicono ok, hai finito di fare
0: quello
24: che vuoi.
0: Stessa cosa che dico anche a mio figlio.
24: Sì, è un po' lo stesso discorso.
0: In Under 17, ho capito.
24: Quindi può essere interessante se questi giocatori, anziché fare questo salto intermedio, che però è fondamentale per fargli fare un minimo di esperienza, perché c'è una valanga di spazio fra quella che è la primavera non competitiva, perché attenzione, ricordiamo anche questo, la primavera prima era un campionato under 19, poi hanno ben pensato di allungarlo a fare under 20, quindi allungare l'età minima per giocare, ok? Questo grande segnale, dai vertici per favorire quello che è l'inserimento dei giovani, e quindi è necessario, è fondamentale fare una tappa intermedia, che in questo caso è la Serie C. Quindi Serie C è fondamentale per fare esperienza, ma talvolta può essere un gradino per alcuni giocatori insuperabile dal punto di vista fisico, e quindi a volte fare il salto diretto, spesso come è già successo, può essere qualcosa di più interessante, anche per non perderli di vista, soprattutto per quello.
0: Ecco, diciamo che si può tagliare un passaggio, quelli più meritevoli, quelli che hanno bisogno di palestra, quelli che hanno bisogno di guardare i grandi campioni, di allenarsi con loro, perché qui ve lo dico e non ve lo nego, il problema è che a volte, anche all'interno di uno stesso club, la Juventus, tanto per farvi un esempio, la prima squadra si allena alla Continassa, la Next Gen si allena a Vinovo. Vengono prestati dei giocatori, questi giocatori spesso e volentieri

0: Due colpi sono stati fatti per quanto riguarda il calciomercato, quindi se vogliamo i primi colpi, ecco, dell'era, non è dell'era Carnevale, perché sono due colpi che sono già arrivati, insomma, erano già in ottica per quanto riguarda la primavera e la next gen, così chiudiamo
1: Sì.
0: questo discorso. La Juve ha pescato due talenti in giro per il mondo, perché ricordiamo che la Juve ha i fari accesi e sull'ambito, insomma, nazionale, in cui chiaramente ha molta preparazione, ma anche a livello internazionale. E soprattutto in Europa. Due ragazzi sono stati presi. Uno è un difensore centrale, Reynaud, preso dal Tolosa. Attenzione qui, Tolosa,
1: Attenzione, Tolosa.
0: a riferimento con
1: Quindi,
0: l'uscente. Con l'uscente. No, quindi allora potrebbe essere stato uno degli ultimi colpi, o se non l'ultimo colpo effettivo di Comolli, che ci lascia quindi con questo prospetto. Vediamo se almeno su questo azzecca.
1: magari diventerà un grande campione.
0: Ce lo auguriamo,
1: Attenzione
0: ce lo auguriamo. È un
1: a
0: difensore
1: valutarlo
0: centrale,
1: negativamente.
0: classe 2008, quindi ha tutto il tempo, inizierà francese, inizierà inevitabilmente con la primavera, conoscendo un po' il percorso insomma, di inserimento che c'è in Juve, e poi penso possa essere un rinforzo per la next gen. Stessa cosa, stessa età, parliamo invece di un terzino, un esterno, Bates, che la Juve prende dal Maastricht, una squadra di Serie B olandese, Eerste Divisie, ha giocato 5 presenze quest'anno in prima squadra, comunque ha esordito molto giovane, 17 anni. È un esterno a tutta fascia, attenzione, perché lui potrebbe essere un prospetto che potrebbe andare a sostituire Puzka, che quest'anno ha fatto benissimo in Next Gen, ha fatto la doppia cifra di gol da esterno, numeri che comunque sono importanti, e anche lui in ottica mercato ha qualche interessamento e forte dalla Germania, quindi potrebbe uscire uno, entrare l'altro sicuramente entra, perché è praticamente fatta per questo esterno a tutta fascia, un giocatore che i più lo descrivono come molto interessante, attenzione con entrambi i piedi, un mancino che sa entrare un po' dentro il campo, ricorda, dicono cambiato, speriamo non l'ultima versione,
1: Ma
0: ma
1: quello di
0: comunque,
1: prospettiva.
0: esatto, quella in prospettiva, sì.
1: Senti, io la domandona l'ho tenuta per la
0: Vai.
1: fine di questa rubrica, che si ripeterà nel corso dell'estate, fino a quando vacanze non
0: Certo,
1: cominceranno,
0: certo.
1: anche per il nostro Fabio. E intanto seguitelo anche su Juventus News 24, perché le migliori notizie vanno prese dai siti più credibili. Tutto Juve, Bianconera News, Juventus News in questo caso molto legato al mondo giovanile e non solo. La Next Gen, che obiettivo ha l'anno prossimo? Conferma Brambilla, una squadra che ha la stagione migliore, quella appena trascorsa, quindi che cosa dovrà consegnare, cosa dovrà fare Brambilla, quella squadra con le modifiche di rosa che ci saranno?
0: Ma allora, l'obiettivo prima di tutto è quello di far inserire i giocatori che la Juve prende all'estero, scusate,
1: Sì.
0: per poi mandarli eventualmente in prima squadra. Quindi la Next Gen è una tappa da questo punto di vista. Attenzione perché come ricordava Brambilla, la Next Gen o anche le primavere sono dei gruppi molto variabili. Non è una prima squadra su cui tu puoi lavorare degli anni e quindi magari
1: Potrebbe
0: modellarla a
1: cambiare
0: tuo
1: tanto
0: favore.
1: l'anno
0: E
1: prossimo.
0: molto spesso queste squadre, chiaramente ci sono dei giocatori come Guerra, no? Che sono dei veterani da questo punto di vista, ma quelli che quest'anno, per dire faticanti, è stato un mediano che ha guidato tutto l'anno il centrocampo e non a caso ha degli interessamenti in Serie B. Quindi molti giocatori che poi fanno bene in Next Gen, come è capitato quest'anno, perché la Juve ha fatto
1: E
0: una
1: questi
0: stagione
1: giocatori vorrebbero andare a
0: straordinaria, è
1: giocare.
0: giusto anche che sia così, perché magari la Next Gen gioca in Serie C e quindi loro hanno delle possibilità in Serie B o magari in Serie A, come Daffara abbiamo già ricordato, portiere che quest'anno proprietario della Juve, ma ha giocato l'Avellino in Serie B e quest'anno comunque lo vogliono Udinese, Lecce in Serie A. Quindi comunque parliamo di giocatori che la Juve fa crescere e poi magari rivaluta in futuro. Chiaramente, proprio per questo motivo, i gruppi sono variabili, quindi quello che è il quinto posto storico guadagnato lo scorso anno non è un risultato scontato, anzi tutt'altro, nell'anno prossimo. Quindi l'obiettivo è sempre ben figurare, far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile e
1: Sì.
0: vedere
1: Me
0: se c'è qualcosa, quel materiale che può stuzzicare anche la prima squadra
1: ne
0: in
1: fai un
0: ottica
1: nome?
0: salto.
1: Perché arrivano i complimenti di Paolo da Pavia. Finalmente qualcuno che parla di giovani senza etichettarli subito come non pronti o non da Juve. I giovani sono una grande speranza, una grande risorsa. Sì, poi aggiungo, al di là di quello che ci sta raccontando, con grande entusiasmo perché li conosce, li vede, li sente. E non fa il copia e incolla, guarda cosa ti dico, non fa il copia e incolla, le va a vedere le partite, non si fida di quello che gli dicono, le va a vedere, le sa decifrare. Al di là di questo, complimento tutto meritato da parte di Fabio Zaccaria di JuventusNews24.com. Ti chiedo, ci sarebbe un nome, si presenta a Carnevali, va a vedere la Next Gen e dice

0: quello lì, caro Brambilla, salut, e passa in prima squadra per allenarsi e per vedere che pasta, di che pasta è fatta, in maniera tale a gennaio da darlo al Parma, da metterlo in una contropartita, da cederlo all'Avellino?
1: C'è, un nome c'è, e non è che...
0: attenzione, che lo dico, registriamo, lo dico. Registriamo, no, Giorgio, il, nome, il nostro tecnico, registra.
1: Il nome circola, è quello di Adin Licina, magari per i più potrebbe essere scontato, ma un ragazzo che arriva a gennaio dal Bayern, quindi un'accademia già importantissima, ha dimostrato tecnicamente di essere fuori categoria in Serie C, nonostante non abbia fatto grandissimi numeri, ma comunque ha avuto un percorso importante, ha segnato un gol veramente pazzesco a un certo punto del campionato, che un po' racconta quelle che sono le sue qualità. Parliamo di un trequartista, quindi un giocatore di fantasia, mancino, che tra poco disputerà l'Europeo Under 19 con la Germania, quindi un giocatore anche di spicco per la Germania. Da quello che mi par di capire, anche Spalletti è interessato a valorizzare questo ragazzo, quindi potrebbe già partire in ritiro con la prima squadra e potrebbe già inserirsi in quel tipo di contesto. Parliamo di un 2007, quindi un ragazzo che noi diciamo molto giovane, in altri paesi dicono...
0: Okay, avrebbe già giocato al Mondiale, perché nel Mondiale
1: nel Mondiale qualcuno gioca. Purtroppo abbiamo raccontato settimane fa di Karl, che è un giocatore che gioca nel Bayern Monaco, sì, classe 2008, convocato per il Mondiale, ma si fa male.
0: Ecco.
1: Quindi, cioè, appena l'ho raccontato, attenzione.
0: Attenzione, no, attenzione, incrociate.
1: Scusami Karl, non è colpa mia.
0: Chiediamo scusa anche a tutti gli altri che abbiamo citato oggi.
1: Non vorrei mai.
0: Che abbiamo citato comunque, anche oggi.
1: Qualcuno l'ha azzeccato, nel senso che, a parte Karl, è un mondiale molto giovane, perché anche l'altro giorno, sì, nell'Egitto ha giocato un classe 2008, che gioca comunque al Barcellona. Parliamo, ogni volta che parliamo di giovani, parliamo di settori giovanili specifici, attenzione, perché questo è un collegamento che viene quasi spontaneo. Quindi Barcellona, Bayern Monaco, la Juve si deve inserire in questo contesto, quindi dobbiamo allinearci da questo punto di vista e non dire ok è giovane, ma è giovane, no, gioca, è forte, punto.
0: Gioca a calcio? Serve? O ha un procuratore forte o debole? Dovrebbero essere cose che non ci interessano. Allora, noi dei nomi li abbiamo fatti, il nome di Fabio Zaccheria ormai è, lo state conoscendo da qualche settimana qui su Radio Bianconera, seguitelo anche sui suoi profili, su juventusnews24.com, ma tutte le settimane, o qui, o in collegamento, o al telefono, ci racconterà, ci aggiungerà una carta che tirerà fuori dal suo mazzo della Next Gen. Cose di calcio, si ringiovanisce e quindi notizie che ci possono stare benissimo nel momento in cui si ridisegna anche la Juventus del futuro. Grazie Fabio, Fabio Zaccheria,
1: grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ti lasciamo ai tuoi impegni, alle tue dirette, al pranzo probabilmente. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo e avremo in collegamento dalla Next Gen all'esperienza, quella che serve anche nella nostra squadra, Enzo Marangio, apriamo queste rubriche, il confronto diretto Torino-Roma, Paolino Marangio, Paolino Santarelli in base alla giornata per tutta l'estate, Paolino Rossi il lunedì e il venerdì normalmente. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale con un pari per 2-2 contro la Nuova Zelanda. Due volte in vantaggio, la nazionale iraniana è stata due volte ripresa da un grande protagonista, il 36enne Reza Yan, che prima segna, poi serve a Moebi l'assist per il 2-2 definitivo. Nel gruppo G tutte le gare si sono chiuse in parità. Nel pareggio a sorpresa della Spagna contro Capoverde, clamorosa la storia del portiere Vosigna, che a 40 anni stoppa le furie rosse con 7 parate, diventando un idolo anche sui social, passando dai 50.000 follower prima della gara con la Spagna a superare i 5 milioni dopo i 90 minuti. In Serie A la panchina del Monza, neopromosso, sta per passare nelle mani di Ivan Juric dopo l'addio di Paolo Bianco. Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienze negative che hanno frenato una carriera che fino al Torino sembrava in grande ascesa. Per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon, terzo slam della stagione. Per la precisione, l'avventura numero uno al mondo inizia il prossimo giovedì, quando il campione altoatesino arriverà a Londra. Lo farà 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. Primo appuntamento con la storia per Olimpia Milano di Peppe Poeta, che stasera con un successo può vincere il suo 32esimo scudetto di basket. Avanti 2-0 nella serie, dopo i primi due successi a Milano, Sean Shiles e compagni vogliono chiudere i conti per suggellare una cavalcata playoff in cui hanno perso solo una volta a fronte di 8 vittorie. La Reyer Venezia però non vuole uscire senza combattere e con la spinta del Pala Taliercio conta di vincere per accorciare la serie e portare tutti a gara 4 da disputare sempre sul campo di Venezia. Ciclismo, tutto pronto per l'89esima edizione del Giro di Svizzera, e sarà un'edizione storica perché per la prima volta la partenza sarà dall'Italia. L'uomo più atteso è ovviamente Tadej Pogacar, il campione sloveno ha scelto il Giro di Svizzera come ultimo grande test in vista del Tour de France e punta a conquistare una delle poche corse a tappe che ancora mancano nel suo palmarès. Tra le stelle al via ci sarà anche Mathieu van der Poel, il campione olandese non punta alla generale ma cercherà di testare la gamba in vista del Tour de France. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio, 13:41, ultimi 20 minuti di trasmissione. Mi fa piacere che abbiate apprezzato, che vi piaccia anche allargare un po' la prospettiva dei ragionamenti, non focalizzandoli almeno d'estate o comunque dando la giusta importanza anche al settore giovanile senza improvvisarsi, ma dando spazio a colleghi giovani a cui piace seguire le giovanili, che iniziano così il loro percorso. Quindi scusate, continueremo con questi approfondimenti. Detto questo, caro Giorgio, in maniera che io possa tossire tranquillamente, andiamo ad ascoltare altri vocali e poi appena è pronto buttami nella mischia invece il Enzo Marangio, con cui andremo a chiudere la puntata, le puntate estive del martedì. Vocali.
8: Buongiorno direttore, sono Pada Ferrara. Noto la sua sottile ironia sul nostro mercato, che sarà un mercato da discount. Purtroppo dovremmo vendere i migliori e per i disastri combinati da qualcuno prima. Quindi buona fortuna Cannavale, tanta fortuna. E speriamo che abbia delle intuizioni giuste, almeno da fare un buon campionato, almeno da arrivare almeno nelle coppe, perché io ho il presagio che non arriverà, faremo fatica a arrivare nelle coppe. Comunque, a parte questo, le volevo chiedere una cosa, è una mia impressione o lei ha un po' di avversione verso Spalletti? Io sinceramente non capisco questa avversione verso Spalletti. È arrivato in un marasma totale, di un campagna acquisti disastrosa, ha cercato di fare il possibile, ha fatto degli errori, ma quando ti trovi in un ufficio che tutti ti lavorano contro, diventa difficile poi lavorare. Lui secondo me ha fatto degli errori, ma sicuramente meglio sul mercato non ce n'è.
0: Allora, avversione è un termine sbagliato, completamente sbagliato. Allora, abbiamo Vincenzo, allora lo tiro già in ballo nella riflessione.
9: Eccolo! Ciao direttore!
0: Vincenzo Marangio!
9: Eri stato colpito dalla sindrome di Quintiliano con la tosse.
0: Hai capito? No, sai cosa capita all'ora di pranzo? Che ti offrono, magari uscendo vedi la gente che pranza, no?
9: Già.
0: E ti offrono un pasticcino, ti offrono un grissino,
9: e resti inchiodato lì.
0: E resti inchiodato lì, però non sveliamo tutti i retroscena che rendono bella e imprevedibile la diretta. Finalmente qualcuno con cui bisticciare. Vuoi che faccia Marangio o Santarelli?
9: No, fai Marangio. Santarelli è vietato ai minori a quest'ora, diciamo.
0: Ah, ho capito, è vietato ai minori. Però lo troveremo anche Santarelli nei prossimi giorni, quindi sarà un po' la versione estiva di Cose di Calcio. Farvi intervenire una decina di minuti, provocarvi, stuzzicarvi, vedere qual è la linea editoriale di quei due in bianco-nero. Intanto partirei però
9: dal messaggio,
0: dalla tua posizione su Spalletti, perché io sono stato molto chiaro e ho detto questa testuale cosa. Poi sai che noi ci confrontiamo via le nostre linee di redazioni. Un amico ci ha scritto in questo momento. Allora, attenzione, eccolo. Il figlio segreto di Spalletti, colui al quale tutto è concesso. Sei il figlio segreto di Spalletti? Ce l'hanno con te?
9: Vedi, intanto, se parli... Allora, il discorso qual è? Se dici le cose in un senso, tu sei avverso a Spalletti. Se dici le cose in un altro senso, sei il figlio.
0: Sei il figlio di Spalletti. Come allora, vedi? Vediamo, oggi abbiamo i due figli a cui Spalletti non passa nessun assegno di mantenimento. Soffriamo e viviamo di
9: ci offriamo eventualmente, diciamo.
0: Ci offriamo, ho capito, soffriamo senza il milione che ci lascia papà. Anche perché bisticceremo io e te per fare almeno 500 e 500. Allora, chiariamo un aspetto, no? Perché io non mi sento avverso a Spalletti, anzi, ho detto che era sicuramente un buon punto di partenza per la prossima stagione. Ma poi vedo che il risultato a due giornate dal termine non arriva, e allora non devo fare la vittima o non devo far credere che il problema è stato non avere l'attaccante. A due giornate dal termine Spalletti l'attaccante ce l'aveva, a due giornate dal termine aveva recuperato un bravo allenatore, qualcosa di meglio rispetto a quelli scarsi, tutti quelli prima, tutti quelli criticati o elogiati, avrebbe dovuto portare, senza sé, senza me, ma la squadra al quarto posto. Altrimenti una società coraggiosa, che è già stata molto al 50% coraggiosa, ha cacciato il direttore, il quale, sbagliando del mercato, no, aveva dato un'ottima chance all'allenatore di dimostrare, vedi, avessi avuto anche un attaccante, avessi avuto anche dei giocatori migliori, a quel punto qualcuno può anche dire, avessi allenato meglio quelli che avevo, avrei portato la squadra anche più avanti. Ma resettando il tutto, io penso che con un po' di coraggio in più la società avrebbe cacciato entrambi, perché è troppo facile dare le colpe agli altri. Spalletti aveva accettato la squadra e Spalletti, attenzione a cosa ti dico, Enzo, sì, accetterà quello che gli mette a disposizione Carnevali, che non sarà molto diverso da quello che ha messo a disposizione prima. Magari dei giocatori più capaci, ci mancherebbe. Ma chi aveva criticato David? Chi è che aveva criticato Koopmeiners eventualmente? Cioè, ci sono delle combinazioni che hanno portato anche a ad avere per Spalletti degli ostacoli in più. Non c'è avversità, no, c'è una logica. Se mi cacci Sarri che vince lo scudetto, se la prende Pirlo che dice io ho vinto due trofei e sono stato mandato via, devo capire, ed erano scelte della società, devo capire perché Spalletti ha più credito rispetto ad altri che in linea teorica, cioè in linea pratica l'anno prima, hanno portato la squadra a non perdere 60 milioni di euro. Più chiaro di così non posso essere. Il tuo pensiero.
9: Allora, c'è un dato di fatto intanto che va detto. Spalletti è arrivato, ha preso la squadra al sesto posto e l'ha lasciata al sesto posto. Quindi questo è un dato di fatto che racconta che comunque un migliorativo non l'ha portato. Quindi è chiaro che se uno deve fare il giudizio sul lavoro di Comolli, deve farlo anche su Spalletti e deve dire che nessuno dei due ha portato qualcosa alla Juventus. L'altro dato è chiaro che comunque Spalletti è subentrato in una rosa che non era sua, ha chiesto a gran voce un attaccante fisico che non gli è stato portato, gli hanno portato Boga, che insomma, tutto è meno che fisico, sicuramente andava bene.
0: È il primo che gli hanno comprato.
9: È il primo quest'anno. Che gli hanno comprato, esatto, quest'anno. Dopodiché sono d'accordo con te quando dici occhio, lo diciamo spesso anche a due in bianco nero, non vi aspettate che non è che arriva Carnevali e cambiano le possibilità di spesa della Juventus. Quelle erano con Comolli, quelle sono con Carnevali. Possono cambiare le idee, che secondo me è l'aspetto sostanziale, cioè Comolli ha preso
0: le modalità con cui arriverai a quei traguardi.
9: Sì, perché poi Comolli
0: ha già vinto Carnevali, ci mancherebbe.
9: Ma sai che c'è? Comolli si è sempre affidato ai numeri. E tutto sommato, quando vedevamo i numeri di Openda, i numeri di David, i numeri di Koopmeiners, vabbè, quello l'ha preso Giuntoli, sono numeri che ti dicono, cavolo, questi sono giocatori che avevano segnato tanto, non un anno solo, quindi perché non prenderli? E quindi si è presi. Poi non hanno funzionato alla Juventus. Perché allora non hanno funzionato alla Juventus? Per il motivo che secondo me sul quale spinge Spalletti. Vanno bene i numeri, va bene la qualità del giocatore, ma la Juventus deve tornare a cercare l'uomo dietro il campione. Quello che ha uno spessore psicologico, quello che sa portare la maglia, quello che ha la faccia di C, come dice sempre Spalletti. E quindi credo, immagino, spero che con l'arrivo di Carnevali ci sia più dialogo, anche perché si parla la stessa lingua, e quello che non porterà, chiaramente non ti va a prendere Bernardo Silva che andrà al Real Madrid, però magari si può insistere per prendere Brahim Diaz, che sarebbe un giocatore che piacerebbe molto a Spalletti, però magari il Sorloth può essere un'idea, perché è un giocatore comunque di spessore caratteriale, che ricorda un Mandzukic da questo punto di vista, anni luce dietro ovviamente dal punto di vista tecnico e complessivo, però magari a porta se ti bucano Alisson prendo il Dibu Martinez, che è un altro che magari è il più antipatico dei portieri, ma significa che ha carattere oltre che qualità. Quindi se con la stessa cifra che avrebbe avuto Comolli, Carnevali, accontentando Spalletti, gli portasse, o comunque concordasse insieme a lui, giocatori che hanno una cifra tecnica adeguata alla Juve, chiaramente adeguata alle possibilità di spesa della Juve, ma anche giocatori che hanno il carattere da Juve, allora dare la possibilità a Spalletti di cominciare la stagione dall'inizio e andare avanti con lui, secondo me ha un senso, anche per un altro motivo, direttore, qua vengo da te che secondo me sei d'accordo su questo, perché fino adesso salta Motta, salta Tudor, salta Giuntoli, salta Comolli, quelli che hanno vinto sono stati i giocatori di una rosa in cui nessuno è stato da Juventus, quindi probabilmente lasciare anche questo allenatore significa voler responsabilizzare la rosa e dire basta, non è più il vostro il potere, non potete far mandare via tutti e poi voi non portate mai nulla di più. Questa volta avrete Spalletti che notoriamente poi quando comincia dall'inizio riesce a dare un qualcosa in più, perché se li prepara bene la squadra. Ti ricordo quello che successe con Osimhen ai tempi del Napoli, quando durante le partitelle ha adesso non ricordo dove andavano, mi sfugge il nome, si arrabbiò con Osimhen per un passaggio sbagliato, disse tu ti vai a fare la doccia, ci vediamo domani. Osimhen quell'anno arrivò al Napoli, cioè riuscì poi a rendere tantissimo, quindi se Spalletti riesce a lavorare su questo...
0: Certo, d'accordissimo, però torniamo al peccato originale.
9: Sì.
0: Tu arrivi a metà anno, ma che pretese puoi avere, onestamente? Cioè, come quando è arrivato chiunque altro o quando chiedi a chiunque che inizia. Cioè, io su questo punto sono duro, perché attenzione che se non riuscisse a prendere Vlahovic come lui vorrebbe, a confermarlo, diciamo,
9: sì.
0: No? Ma consideriamolo già escluso.
9: Okay.
0: Se non riesci ad arrivare a Brian Diaz e ti prende poi Carnevali
9: Berardi,
0: col dialogo, col sorriso, Berardi, bravissimo. Ti ha preso Boga, ti prende un portiere, ma se la difesa rimane magari più o meno la stessa, il portiere trema sempre un po' di più. Cioè, io penso che potrebbe avere dei problemi anche lì, ma non voglio essere pessimista. Dico, cosa caccio di nuovo Carnevali l'anno prossimo?
9: No.
0: Perché non avrò l'attaccante.
9: No, a che quel punto, di qua di là. Sul banco degli imputati, a quel punto, se dovesse fallire anche la prossima stagione, ci sarà l'allenatore, naturalmente, perché adesso è lui che deve rendere.
0: O anche no, magari giocatore. Se chiariamo benissimo quali sono gli obiettivi.
9: Certo.
0: Però qui, a un certo punto, è l'allenatore che ci dice, senza attaccante... Perché su questo punto passare io per quello che non ama Spalletti non ci sto.
9: No.
0: Però faccio riflettere che noi dopo 6 anni e 9 scudetti, quindi in 15 anni, non siamo andati in Champions. Ed eravamo a 2 giornate dal termine con questa squadra e con questo allenatore che avrebbe dovuto fare di più nelle ultime 2 giornate, inventarsi qualcosa, giocare come la peggiore squadra al mondiale... Che porta allo 0-0, non perdere con la Fiorentina, non perdere come abbiamo fatto, perdere dei punti farlocchi. Cosa voglio dire? 2 partite,
9: l'attaccante
0: ce l'hai, appunto, cioè, non giriamoci attorno.
9: No,
0: poi l'anno prossimo ne parliamo,
9: esatto.
0: Cioè il prossimo che inizia. Quindi non è astio, perché mi sembra che si usino sempre 2 pesi e 2 misure, se mi piace, se mi è simpatico o no. Io dico che l'allenatore che finisce e dice vado a parlare alla proprietà è un allenatore da cacciare nelle gerarchie normali.
9: Sì.
0: Un Damien Comolli che non ha le potenzialità non doveva essere neanche preso.
9: Quello è il punto.
0: Ma non sarebbe stato il modo migliore per. Certo che il compromesso migliore è quello che è stato fatto. Ma attenzione che vi anticipo i tempi e i temi. A novembre vediamo dove siamo e saremo primi. Sicuramente, ma il mercato vi convincerà? Ti convincono i nomi che stiamo facendo del mercato?
9: Allora, se no, arrivasse
0: Juve, mi sembra la fascia B, cioè tutto quello che scrivono e che leggi e discutete anche in 2 in bianco nero.
9: Ma guarda, se arrivasse, ma è molto complicato, Brian Diaz mi piacerebbe. Se davvero Real Madrid ha proposto Mastantuono, mi piacerebbe molto. Sorloth non mi fa impazzire, ma secondo me lo vedo come un upgrade rispetto a Vlahovic, che più che altro nella continuità non mi ha mai convinto in questi 4 anni. Se dovesse arrivare il Dibu Martinez, ma anche io e te a Porta al posto di Gregorio, mi convincerebbe. È chiaro che però siamo ancora lontani da quello che serve a questa Juve per essere da Juve, per essere la squadra di Juve. Tu parlavi di obiettivi prima, ma credo che gli obiettivi la Juventus li abbia praticamente annunciati nelle clausole proposte a Vlahovic, perché se gli hanno detto 6 milioni, si arriva a 8 di bonus con i bonus inclusi, il bonus significa vincere l'Europa League e centrare la Champions League, io credo che la Juventus abbia stabilito questo per il prossimo anno, cioè bisogna vincere la Champions, l'Europa League e arrivare sicuramente in Champions League, e questo è un obiettivo anche però per Spalletti, quindi sono d'accordo con te sul fatto che se poi a novembre la Juventus è lontana da questi obiettivi, e lì chiaramente poi se devi intervenire non intervieni più sulla società, intervieni nuovamente sull'allenatore, sperando che non sia così, perché sperando di dare un po' di continuità,
0: speriamo che non sia così, esatto.
9: Però nel
0: difendiamo
9: caso,
0: il progetto,
9: certo.
0: Quindi non sarò a novembre a dire ve l'avevo detto,
9: no.
0: Continuiamo così, ma convinciamocene anche noi. Però da casa, quando li fai riflettere, incominciano ad uscire poi come i funghi, coloro i quali, Enzo, dicono però effettivamente a 4 giornate dalla fine eri terzo e con in più il suo alibi, quello dell'attaccante che questa volta aveva. Cioè, alla fine...
9: Sì, ma lui ha sbagliato
0: anche
9: Spalletti.
0: Per fare il pranzo di Natale
9: ha sbagliato, ma infatti ha sbagliato anche Spalletti. In dubbio, ci sono delle responsabilità da parte di tutti. Probabilmente, credo, la proprietà John Elkann abbia detto: cambiamo intanto come lì, mettiamo un amministratore delegato vero, poi strutturiamo la società, così Spalletti non avrà più neanche l'alibi di dire però la squadra non l'ho scelta io, mancano questi giocatori. Tolti gli alibi, i risultati diventano l'unica cartina di tornasole per l'allenatore.
0: Però attenzione che il mercato non sarà il mercato da 8, a meno che sarà quel mercato in cui mi piace molto uno come Comines 2 anni fa. Ah, interessante, meglio di Scamacca, David, a parametro zero, ottima cosa. Zegrova mi farà impazzire. Certo che se ne prendi uno rotto, uno che non si adatta e uno non lo valorizzi, il risultato poi è arrivare dove siamo arrivati, detto molto chiaramente. Questo per spiegare. Giorgio, mi fai ascoltare qualche domanda, quelle scomode, quelle che nascondiamo di solito? C'è Marangio adesso, risponde lui.
9: Ci penso io.
10: Dagli studi di Roma. Dottor direttore. Buongiorno a tutti, Massimo dalla Svizzera. Ma volevo dire la mia su Berardi. Beh, prima di tutto alzo le mani di fronte a Carnevali, penso che sia competente, quindi non mi metto a giudicare sì, no, forse sarebbe meglio, però mi piace, a prescindere che fosse simpatizzante interista o che sia reduce ormai di lunga degenza dell'infortunio, è gente che ci serve, gente con la faccia di gente con la con la faccia
9: con la faccia lì, dai,
10: gente dai, con la cazzimma, ecco,
9: esatto.
10: Sì, sono favorevole.
0: No, questa è la domanda da fare a Santarella,
9: è una cosa sciocca da poco. Vai Giorgio, alziamo il tiro, dai, Giorgio.
0: Alziamo il tiro che abbiamo il piccione.
11: Se si chiamasse Beradiovic sarebbe già il primo che vogliono tutti, comunque forza Juve sempre,
0: ha ragione, qui si chiamasse Vic
9: dice cavolo, saremmo già contenti. Bravo.
0: Questo è bravo, arriva dall'Arabia, costa 8, questo glielo darei perché ha fatto 82 gol in Arabia Saudita. Berardi, sì o no?
9: A me non mi ha mai fatto impazzire, però devo dire che rispetto a tanti
0: ridimensiona, ritara.
9: Allora, se tu ci pensi, Antonio, lui giocherebbe al posto di Conceição. Qual è stato il problema di Conceição quest'anno? Che la porta non la vedeva neanche sotto tortura, quasi. Berardi invece da quella mattonella lì la porta, la vede, la trova, la cerca. La vede molto meglio. Poi contro di noi si è sempre esaltato, quindi intanto ce lo togliamo contro. Ma in generale comunque secondo me arriverebbe con un prezzo già più abbordabile, perché oramai è in là con l'età, e con una maturità che mi piacerebbe. Poi secondo me ci sta che Carnevali possa portare dei suoi uomini, tra virgolette, alla Juventus in questa prima esperienza, cioè giocatori di sicuro affidamento. Per me è un sì, anche perché a me il Made in Italy tutto sommato piace, cominciare ad abbracciare un po' più di giocatori italiani e creare un'ossatura italiana, non mi dispiacerebbe. È chiaro che però bisogna capire la tenuta, la consistenza fisica, viene da infortuni molto lunghi, quanti infortuni può ancora avere. È vero che anche lo stesso Conceição spesso e volentieri è soggetto a infortuni muscolari, però rispetto a Conceição Berardi è più decisivo, è più bravo. Come porterà la maglia della Juventus, perché sarebbe la sua prima esperienza non in una comfort zone ma in un top club, quindi le domande ci sono, però io tutto sommato a una cifra giusta lo porterei.
0: È un rischio ponderato, rischio ponderato. Allora finiamo perché sono le 14, salutiamo Enzo Marangio, il titolo è Marangio dà ragione a Zoff, perché tutto è partito, mi hanno detto Zoff, no ma cosa dice, cosa gli chiedete, di qua e di là, che diceva Berardi alla Juve, lo vedrei bene. Enzo, grazie per questa prima chiacchierata.
9: Ciao direttore,
0: ci ritroveremo presto e vi ritroveranno presto alle 17. Diffidati dall'usare il logo marchio Cose di Calcio.
9: No, infatti c'è Cose di Calcio dietro. Era due in bianco nero. Vabbè, giusto per presentare tutto il palinsesto, diciamo.
0: Assolutamente in bianco nero.
9: Abbiamo fatto pubblicità a Quintiliano.
0: Bianco nera news, tutto Juve, tutto mercato web.
9: Già,
0: a breve tante tantissime
9: ci vogliamo
0: novità.
9: Dire luglio agosto come data, diciamo luglio agosto come data. Dai, quindi restate
0: intanto
9: sempre sintonizzati.
0: Andate sui nostri siti. Cercate l'etichetta sito credibile, affidabile, cliccateci sopra e così Google dice sono credibili, lo cercano, cliccateci e ci date anche una mano. Grazie,
9: anche perché ricordiamolo, Radio Bianconera, tutto Juve, Bianconera News, è tutto gratis per voi, quindi...
0: è gratis?
9: È tutto gratis, Antonio. Allora c'è gente che fa subito. Pagare, infatti.
0: E allora andateci subito, sei gratis. È arrivato anche Manuel, mezzo chilo anche per Manuel.
9: Ottimo.
0: Ciao Enzo, ciao, salutami Antonio,
9: ciao direttore. Senz'altro, lo vedrò.
0: Ci ritroveremo domani con cose di calcio del mercoledì. E intanto adesso spazio a chi viene dopo, DJ Alberto Mauro. A domani, ciao.
12: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
3: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
4: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una aviosuperficie.
3: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
4: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
3: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del Grande Slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
4: È tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao Antonio, ma io insisto, secondo me Spalletti è il meno colpevole di tutti, cioè l'ha preso a campionato inoltrato la Juventus, tanti giocatori dobbiamo dire non sono proprio da Juve perché manca quella personalità, quella gara che ci vorrebbe, e più devi ammettere che insomma anche qualche cosa non è andato. Lui voleva El Nesiri, non l'ha avuto, voleva Matetà, non l'ha avuto, gli è mancato per 3-4 mesi più Vlahovic. Ora vogliamo Vlahovic, vogliamo Chiesa. Vorrei capire se questa Juve si vuole rafforzare o meno. Spalletti proprio, devo dire, è in un altro pianeta per me. Certo, se poi si comporta male, però cominciamo a pensare positivo con lui, no?
8: Salve ragazzi, Marco da Imola. Allora, questo non vuole essere una lancia spezzata in favore né di Openda né di David, però io mi domando e chiedo: se tu compri due giocatori che negli anni passati hanno fatto la media di 20, 21, 22, 30 gol, bisognerà che tu, se punti su di loro, fai un gioco per cui loro la buttino dentro. E mi sembra che noi questo non l'abbiamo mai fatto. E la stessa cosa vale per il primo giunto. Cioè, questo è il problema fondamentale. Perché se tu prendi Hollund, ma gli fai fare il terzino, questi gol non te li fa mai. Se tu prendi Hollund e lo metti là davanti, non gli dai mai un pallone, i gol non li fa mai. Cioè, fondamentalmente, secondo me, quest'anno sono mancati 10-12 gol da parte dei nostri centrocampisti, che non tirano neanche se glielo ordina il dottore con una ricetta medica. Marco da Imola.
9: Vittore, cerco di rispondere brevemente alla tua domanda. Allora, bene, Bogà, secondo me è realistico Berardi, è un caratteriale che ha grinta, quella faccia che piace a Spalletti, come dice, o perché no, anche alternato a Consensao. Sicuramente il discorso Vlahovic è finito, sarà Colomoni e Scholloc. Credo che qualcosa a sinistra arrivi, tipo Marevic, via Cambiaso, e a centrocampo sicuramente un palleggiatore. Detto questo, non dimentico Bremer, che può far cassa, è un sostituto all'altezza. Un abbraccio, direttore.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
10: Pensavate che non ci sarei stato. E invece eccoci qua in diretta, come al solito, come tutti i giorni, 14 minuti e anzi 14:12 l'orario, con Manuel in regia, con i vostri messaggi, l'ora delle vecchie signora per parlare. Oggi parliamo di, chiaramente, di mercato, perché non possiamo farne a meno, però da un punto di vista un po' diverso dal solito, no? Spesso e volentieri ragioniamo di esigenze, opportunità, situazioni, uscite, entrate. Oggi volevo fare i conti, inteso che Conte non tornerà, almeno nell'immediato, e neanche i conti tornano un granché dopo la mancata qualificazione in Champions. Quindi diventa ancora più importante ragionare conti alla mano, dunque bilancio, dunque necessità, non possibilità, necessità di mettere a segno delle plusvalenze. Tra l'altro c'è già una prima, diciamo così, una data alla quale sta guardando Carnevali, appena insediato, già al lavoro, l'ufficialità di Boga, diciamo che è il suo primo tassello, anche se in realtà era già definita, però consideriamo il suo primo tassello, perché giustamente è arrivata con Carnevali insediato. Dicevo, c'è una data a cui sta guardando Carnevali, che è una prima data per fare un primissimo bilancio, chiaramente non significativo, ma un primissimo bilancio, che è quella del 30 giugno. Mancano due settimane, siamo al 16 giugno, quindi manca pochissimo. E in queste due settimane cosa può fare Carnevali? Beh, lavorare seriamente e massicciamente sulle uscite per cercare di mettere a segno qualche operazione interessante dal punto di vista delle uscite. Questo è quello che gli ha chiesto, senza fare troppi giri di parole, John Elkann. Questo è un concetto che è stato ribadito nel faccia a faccia che c'è stato qualche giorno fa, proprio con Luciano Spalletti, il quale, prima di ragionare su attaccante, portiere, centrocampista, eccetera, eccetera, ha parlato di una rosa un po' troppo folta. E quindi da tagliare in quasi tutti i reparti. Questa è la prima vera missione per Carnevali. Poi quanto lo farà bene e quanto riuscirà a ricavare sarà indice anche di quanto potrà spendere la Juventus sul mercato. Però diciamo che la prima impresa, tra virgolette, per Carnevali qui alla Juventus è cedere, cedendo bene però, attenzione, perché cedere per svalutare con minusvalenze, regalando o in prestito, è semplice. Quello che è un pochino più complicato è riuscire a cedere dei giocatori a delle cifre medialte che consentano comunque di avere un ricavo. Non è semplicissimo, anzi in realtà è forse qui che si è arenata la gestione Comolli, è proprio qui che l'ex DG ha trovato più complicato, soprattutto in quest'estate in cui gli è stato chiesto di fare qualcosa prima dell'inizio del mondiale e prima dell'inizio di questo mondiale, a parte impostare delle trattative che saranno seguite, Dibu Martinez chiaramente, Sorloth, Colomoni, vediamo. Le uscite sono ancora ferme al palo. Questo è quello che preoccupa di più, perché i giocatori sono tanti, se non riesce a fare spazio non entra nessuno, cioè in realtà sì che entreranno, ma è una rosa che già così è XL, è già così annovera una decina, forse 15, tra i 10 e 15 giocatori che non rientrano nel progetto. Quindi vendere diventa decisivo, vendere bene, dicevo, diventa determinante per andare poi a reinvestire. Ricordiamoci i paletti del fair play finanziario, e ricordiamoci soprattutto una finestra di mercato, questa, che tenderà all'autofinanziamento. Che significa? Lo sapete tutti, ma giusto per promemoria, a una certa uscita corrisponde una certa entrata. E quindi non è che arriva John Elkann e ti dice: hai un budget da 150 milioni, spendili bene, saggiamente, come aveva fatto un po' con Giuntoli, se vi ricordate. Ecco, dimentichiamocelo. Oggi come oggi gli investimenti saranno finanziati dalle cessioni, e quindi ancora di più diventa fondamentale cedere bene, perché ti può veramente aprire le porte a dei giocatori sicuramente più in linea con il gioco di Spalletti e con delle caratteristiche migliori per questa Juventus. Parlavamo del bilancio perché su Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, a cura di Marco Iaria, ho letto delle cifre molto interessanti, che sono i giocatori che in questo momento hanno dei costi residui. Chiaramente se tu paghi 75 più bonus Dusan Vlahovic, col passare degli anni hai un ammortamento, lasciamo stare lo stipendio eccetera, qua è una situazione solo di cartellino, però è molto interessante capire come alcuni giocatori anche ceduti a cifre basse ti garantiscono una buona entrata. Uno di questi, non ve lo devo dire io, è Jonathan David, perché l'hai preso a zero, quindi qualsiasi cosa tu possa monetizzare dalla sua cessione diventa una plusvalenza. Se lo vendi a 15 ha intascato 15 milioni, ma ci sono tanti altri giocatori, alcuni non l'avrei detto, che hanno un peso piuttosto basso a livello di cartellino di costo residuo, e quindi sono giocatori che sicuramente saranno presi in considerazione per eventuali cessioni. Attenzione, alcuni nomi sono forti, però lo ha detto Como lì in tempi non sospetti, e credo che sia una linea che verrà ribadita anche da Carnevali quanto prima. Alcune cessioni illustri ci vogliono, un po' per finanziare il mancato introito della Champions League, un po' per finanziare altri eventuali acquisti. Non basta vendere, giusto in soldoni, non è che basta vendere João Mario per poter arrivare ai giocatori che vuole la Juventus. Cioè Sorlot non te lo finanzi con João Mario. Dibu Martinez, ecco, Dibu Martinez se lo vendi bene lo puoi finanziare con Di Gregorio, ma devi venderlo bene bene, bene bene bene, perché l'hai pagato 18. Quindi diventa una situazione molto delicata, gli equilibri di questo mercato saranno molto delicati, e sono contento che siano in mano questi equilibri a un uomo di campo, a un uomo di rapporti, a un uomo che conosce bene come le sue tasche il calcio italiano in tutti i suoi dettagli, ma non solo quello italiano, ma soprattutto quello italiano, come Giovanni Carnevali. L'uomo giusto, quello lo dirà il tempo. Io mi ricordo, giusto per non fare dei paragoni azzardati, che dopo Sarri anche Pirlo, la scelta dell'allenatore Andrea Pirlo, sembrava l'uomo giusto in quel momento, sembrava poter aprire un ciclo, sembrava il nuovo, tra virgolette, passatemi il termine, Guardiola, no? Il giovane che aveva poca esperienza ma che sarebbe potuto diventare. In realtà lì poi non andò così, non gli fu dato neanche tempo, durò soltanto un anno e ci ricordiamo tutti com'è andata. La differenza qual è? Che Carnevali, rispetto a Pirlo, ha un'esperienza sterminata. E questo fa la differenza, ragazzi, ad alti livelli, nei contesti anche di alto, alto, alto livello come la Juve. E voi potete dirmi, eh sì, ma il Sassuolo non è la Juve. Verissimo. Ma se tu hai un'esperienza sterminata al Sassuolo, e in questa squadra sei riuscito a fare operazioni molto interessanti, portare giovani, lanciare italiani, rivenderli a cifre molto alte, questo è un esercizio che ti torna molto molto utile quando arrivi alla Juve. In realtà le dinamiche sono le stesse tra Sassuolo e Juve, le dinamiche del calciomercato in entrata e in uscita sono le stesse, cambiano i valori dei giocatori. Cioè alla Juve tratti i giocatori magari da 40-50 milioni, al Sassuolo tratti i giocatori da 5-10, ma le dinamiche sono le stesse. Devi prendere bene, prendere prima degli altri, magari prendere anche giovani e possibilmente italiani, e poi eventualmente poi rivendere a cifre decisamente più alte per avere plusvalenze, per avere soldi da poi reinvestire, un discorso che al Sassuolo Carnevali ha fatto molto molto bene. Ma ne parleremo nel dettaglio di Carnevali, perché sentiremo nella prossima mezz'ora un collega e anche amico mio e di Radio Bianconera che ci racconterà che ha seguito, che segue da anni, forse da decenni addirittura, glielo chiederemo, il Sassuolo, e quindi conosce molto bene sia le dinamiche, come dicevo, le strategie di mercato, ma anche e soprattutto il lavoro di Carnevali. Ce lo faremo raccontare direttamente da lui nella prossima mezz'ora, per capire anche che tipo di politica avrà la Juventus a partire proprio da questi giorni. Perché attenzione, e poi parlo del bilancio e dei giocatori che ho evidenziato, attenzione perché cambia anche il peso politico della Juventus. Ma come? Ma arriva un elemento, arriva un dirigente e cambia il peso specifico di una società? In parte sì, poi vedremo come, quando e quanto ci metterà. Però ragazzi, Como lì era un dirigente, amministratore delegato, che non aveva un grande peso nella politica italiana del pallone. Lo abbiamo capito, lo abbiamo visto, si è tentato di responsabilizzare Giorgio Chiellini, però la figura apicale era Como lì e aveva poco peso all'interno del mondo del pallone italiano. È inutile girarci intorno, ce ne siamo accorti, lo abbiamo visto, si è capito da tante piccole, grandi, medie decisioni, situazioni, avversioni, polemiche. E forse oggi come oggi la scelta di Carnevali è dovuta anche a un tentativo di rilancio, anche politico, non soltanto tecnico di mercato, ma anche politico della Juventus, che vuole contare di più. Voi dite, perché spesso ponete l'accento su questo fatto, non uso quel termine, insomma, è molto legato a Beppe Marotta. Non necessariamente un difetto questo. Io mi ricordo che la Juventus più vincente è stata quella con Beppe Marotta al timone. Io mi ricordo che i grossi problemi della Juventus sono iniziati con l'addio di Marotta. Io qua non faccio tifo per Marotta, per un altro. Qua si parla di Juve, analizzando la situazione. E analizzando la situazione è innegabile che con Marotta c'era una Juve che dopo non c'è più stata. Quindi il fatto che prenda in prestito, che sia un erede designato, chiamatelo come volete, di Beppe Marotta, per me in questo momento è positivo. Non significa che la Juventus diventerà simile all'Inter, semplicemente che ci sarà un'organizzazione come quella a cui eravamo abituati e come quella che immagino dovrà reimpiantare Carnevali in questa squadra con vari dirigenti. Probabilmente arriverà anche Matteo Tognozzi, che conosce molto bene l'ambiente, conosce molto bene Spalletti, forse Cangini, ci sono diversi nomi al vaglio. Modesto potrebbe andare via, così come altri, diciamo così, dirigenti apicali a livello di comunicazione Juventus. Quindi qualcosa cambierà, qualcosa è già cambiato, tanto è già cambiato, qualcos'altro cambierà per assecondare il più possibile il nuovo DG e AD bianconero. L'unica cosa che al momento non cambierà è l'allenatore. Spalletti è stato ritenuto congruo, è stato ritenuto degno della fiducia, nonostante la debacle e il sesto posto. È stato rinnovato prima di conoscere gli esiti dell'ultimo campionato. Si riparte da Luciano Spalletti. C'è stata una mezza idea, una suggestione Conte, sì, come c'è da sempre, d'altronde, soprattutto poi quando Conte magari è libero o si sta liberando o fa le bizze come fa di solito. Però in questo momento, a meno di stravolgimenti imprevisti, la Juventus andrà avanti con Luciano Spalletti, a meno che impronosticabile, imprevedibile, sia lo stesso Spalletti magari a fare un passo indietro, o magari nascano degli attriti che in questo momento non ci sono assolutamente. Perché? Perché tra uomini di sport e di calcio, in questo caso come Spalletti e Carnevali, ci si capisce al volo. Di che è stata l'idea Carnevali? È stata chiaramente un'idea di John Elkann, sulla quale però io immagino e credo, su questo non ho certezza, hanno lavorato Giorgio Chiellini, che lo conosce molto molto bene, e anche lo stesso Luciano Spalletti. Credo, anzi sono sicuro, che il nome di Carnevali fosse nell'aria da anni. Per una serie di motivi non si è concretizzato prima. Sappiamo che nel calcio poi molto spesso ci sono delle operazioni che magari fanno dei giri, poi tornano. Ecco, questa è una di queste. Era stato vicino con Andrea Agnelli presidente, è stato vicino anche negli anni successivi, poi non se n'è fatto nulla. Sembrava quasi lui a un certo punto aspettare la Juventus. Sembrava un passo dal Milan, e sarebbe rimasto al Milan se fosse rimasto Max Allegri, e poi le cose sono andate in questo modo. Allora, abbiamo fatto un po' lo spiegone su Carnevali, era opportuno farlo perché insomma è il, diciamo così, il cambiamento principale di quest'estate. Al di là di chi arrivi sul mercato, chi vada via in dirigenza, il fatto di aver cambiato l'amministratore delegato o DG da Comolì a Carnevali segna un cambiamento forte, importante, di una Juventus che vuole cosa? Vuole essere, dicevo, di nuovo protagonista anche a livello politico sulla scena italiana. Non più subire le scelte, le conseguenze, ma provare a dettarle in una qualche parte. Una Juventus un pochino più italiana, con un occhio di riguardo ai giocatori e ai talenti italiani, possibilmente un po' più giovane, quindi l'idea anche di ringiovanire, con scelte

0: meno di Kalulu, però ragazzi, insomma, per quello che hai speso hai fatto veramente poco. Volevo insieme a voi analizzare un po' il valore di alcuni giocatori, perché è interessante, molto interessante. Allora, Bremer, che più o meno abbiamo detto una clausola di 50 ad esercitare fino alla prima settimana di agosto, mi pare, può essere valutato anche un po' meno, però ha un costo residuo di 21 milioni. Quindi capite che tutto quello che si incassa oltre i 21 milioni diventa grasso che cola, o meglio, diventano soldi da poi reinvestire per Bremer. Ecco perché è il maggiore indiziato, se non tra i maggiori indiziati, per lasciare la Juventus. Non per antipatia o simpatia, o perché non è ritenuto degno della Juventus, semplicemente perché ha un costo residuo di 21, quindi se tu lo vendi a 50, se la matematica non è un'opinione, sono 29 milioncini che ti entrano in tasca. E poi reinvestire serenamente. Kalulu, costo residuo 10. Sarebbe anche questa una buona plusvalenza, perché ragazzi, Kalulu oggi tu non lo vendi a meno di 30. Ma ci serve. Cambiaso, molto ghiotta come operazione, perché ha un costo residuo di 6 milioni. Quindi Cambiaso può diventare veramente una pedina molto, molto, molto interessante. Si parlava negli ultimi giorni anche di un inserimento in un'eventuale operazione Sorloth, che non è ancora stata definita, ma c'è la Juve forte sull'attaccante, dicevo, con l'Atletico Madrid. Ecco che Cambiaso ha un valore molto basso a livello residuo di cartellino, 6 milioni, quindi può essere veramente anche qui una plusvalenza molto molto seria per la Juventus. Chiudiamo con due giocatori come Gatti, 4 milioni costo residuo, e attenzione a Miretti, perché Miretti a 0 significa che se te lo vendi a 2 milioni fai 2 milioni di plusvalenza. Giochino interessante, ma che ti dice attenzione a questi giocatori. A differenza di Cobb Miners, che ha ancora un costo residuo molto molto molto molto alto, a differenza di Nico Gonzalez, Artur, eccetera eccetera, che farai o faresti sicuramente più fatica a vendere. Lo stesso Pendale, hai pagato 44 l'anno scorso, come fai a venderlo? Non puoi. Ok, quindi su quelli puoi agire fino a un certo punto, puoi agire in prestito, puoi agire con una minusvalenza, però non ti fanno la differenza. Su questi giocatori che ho menzionato poc'anzi, vedendo un costo residuo molto basso, ci puoi giocare, sì, li puoi inserire, li puoi vendere, ci puoi veramente fare qualcosa di interessante a livello economico, per poi poter investire, per poi poter dare magari quei 10 milioni, 10-15 milioni che chiede Vlahovic alla firma. Si può riaprire? Forse sì, dipende un po' da tutte e due, non è che dipende da Vlahovic e non dipende da Carnevali, non è che Carnevali deve andare in ginocchio da Vlahovic e chiedergli ti prego ripensaci, stessa cosa non succederà lato Vlahovic. Se Juve e Vlahovic avranno la reciproca impressione di poterci riprovare in virtù di questi nuovi equilibri che si sono creati in società e in dirigenza con l'addio di Comolli, diciamo, per usare un eufemismo, non si è trovato molto, ecco, non c'era massima sintonia con Vlahovic, l'operazione sicuramente si può riaprire, perché in scadenza il 30 giugno, non ancora firmato con nessuno Dusan Vlahovic, tra l'altro non è che non c'è tutta sta fila di grandi club su Vlahovic da poter tentennare. È un'idea che secondo me può rimanere in pista, ci sono poche possibilità per una serie di motivi, però al momento io non la darei per sepolta. Rimaniamo lì in attesa, in stand-by, di capire se c'è magari un segnale lato Juve e dall'altra parte ci può essere un segnale lato Vlahovic. Aspettiamo e vediamo. Però, ecco, se io fossi Carnevali, questi nomi che vi ho fatto sono quelli principali. A questi aggiungo anche Thuram, che ha un costo residuo molto basso di 12 milioni, ma ne vale, fate voi, almeno 45. 40-45 li vale tutti Thuram. Ecco, questi sono i giocatori da cui la Juventus può ricavare, e può ricavare anche tanto, dipende che operazione riesce a chiudere e quanti ne vuole sacrificare. Poi invece ci sono altre operazioni dalle quali non ricaverei tanto, però se io fossi in Carnevali cosa farei? Un'occhiata a questi nomi, metterei questi, magari uno o due sacrifici importanti di questi, per poi andare a ricostruire la Juventus. Torniamo tra pochissimo, continueremo a parlare di Carnevali. Berardi a me non convince, a prescindere da tutto. Muaremovic un pochino di più, ma ne parleremo con chi conosce molto molto bene il Sassuolo. Torniamo tra pochissimo, dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale Scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di grande atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: 14.37, si torna rigorosamente in diretta, come sempre. Qui su Radio Bianconera non ci sono altri mezzi se non la diretta per raccontarvi, per tenervi aggiornati su tutto quel che succede all'interno del mondo Juve. Oggi non ci aspettiamo grossissime novità, ancora presto per, diciamo così, le prime operazioni targate carnevali, anche se un'impostazione al mercato evidentemente la sta già dando in questi giorni. La prima operazione, diciamo così, sotto il suo cappello è già arrivata con la conferma di Boga. Non c'erano grossi dubbi a riguardo. Tra poco ci colleghiamo col nostro ascoltatore. Intanto un messaggio, qualche messaggio. Buon pomeriggio Alberto, per me Carnevali può essere amico di chiunque, può tifare qualsiasi squadra, non mi importa, l'importante è che lavori bene per la Juventus. Mi piace come c'entra quotidianamente il punto Teresa, che è una nostra abitué, eccetera, ok, ma regali a nessuno un abbraccio Terry. Questo deve essere un po' il mantra che accompagnerà Carnevali. Però ragazzi, Carnevali nella sua storia recente, anche al Sassuolo, regali non ne ha mai fatti, anzi molto spesso si è fatto pagare dei gioiellini, dei giocatori di alto livello, molto, moltissimo, giustamente, come si usa fare sul mercato. Parliamo di questo e lo facciamo con Antonio Parrotto al nostro microfono, sassuolonews.net. Ciao Antonio, benvenuto.
1: Ciao Alberto, grazie.
0: Torni ciclicamente ai nostri microfoni, sempre un piacere averti qui. Parliamo quasi sempre di Berardi, oggi magari ce la teniamo un po' per più tardi, perché prima di tutto ti ho scritto subito appena la Juventus ha ufficializzato Carnevali, mi ha un po' raccontato l'uomo, poi lo conosciamo. Ecco, ci racconti un pochino se c'è un po' di delusione dalle tue parti per l'addio di Carnevali, o c'è anche un po' di, insomma, di dall'altra parte ci può essere un po' di orgoglio per vedere Carnevali approdare alla Juventus.
1: Sì, quando capitano queste situazioni c'è sempre un mix di sentimenti, sì. No? È chiaro che dispiace vedere andare via una figura del genere, perché poi molti rappresentavano, cioè vedevano nel Sassuolo proprio la figura di Giovanni Carnevali,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: il Sassuolo,
0: sì.
1: Era Carnevali, Carnevali era il Sassuolo, era diventato, esatto, un po' così, perché poi insomma 13 anni insieme, una storia d'amore, mi verrebbe da dire, veramente, veramente lunga. E poi il direttore Carnevali non era un semplice direttore, perché io, come usavo spesso dire al Mapei Football Center, per fare un esempio, se doveva entrare una penna e Carnevali diceva di no, quella penna magari non sarebbe mai entrata al Mapei Football Center, no? Per far
0: capito.
1: Capire, lui decideva veramente tutto nel Sassuolo, perché sì, era stato delegato dalla famiglia Squinzi, prima dal compianto patron Giorgio Squinzi e dalla moglie Adriana Spazzoli, e poi anche con i figli, insomma, è proseguito questo binomio. E quindi c'è un po' di dispiacere, anche perché poi non era una notizia che era nell'aria,
0: no,
1: sì,
0: no.
1: C'erano le solite voci sul Milan,
0: sì,
1: ma sai, sembravano appunto le solite voci di calciomercato, poi invece è stato quasi un fulmine a ciel sereno, no? L'addio alla Juve,
0: sì,
1: veramente si è materializzato nel giro di 24 ore, quindi questo un po' ha lasciato perplessi, però al tempo stesso c'è anche veramente la gioia per questa grandissima opportunità che è capitata a Giovanni Carnevali, perché insomma la Juve non arriva tutti i giorni,
0: no,
1: ed insomma, è impossibile da rifiutare.
0: Assolutamente. Ci sono stati secondo te dei momenti in cui Carnevali e la Juventus sono già stati vicini? Io ne ho menzionati alcuni, però voglio capire anche lato tuo se da quelle parti si respirava un po' questa possibilità anche prima di quando si è verificata.
1: Sì, ci sono state, perché appunto lui è stato sia nel mirino del Milan nel recente passato e anche nel mirino della Juventus. Poi non ci sono mai state però delle possibilità concrete come quella di quest'anno,
0: sì,
1: perché poi Elkan insomma ha deciso di mandare via Comolli dopo un solo anno, e poi ha dato le chiavi in mano praticamente della Juventus a Giovanni Carnevali. Lui è sempre stato ambizioso, in passato non ha mai escluso, no, la possibilità di andare via, nonostante,
0: sì,
1: come dicevo prima, veramente avesse in mano le redini del Sassuolo Calcio, no? Era praticamente un proprietario con i soldi degli altri, no?
0: È vero. Vero.
1: Però ora, sai, la Juve una volta, la Juve due volte, alla fine poi la terza è stata quella giusta, perché poi si è concretizzato questo passaggio. Permettimi, anche personalmente, dato che l'ho potuto conoscere, sono veramente contento per lui.
0: Bene, ci fa piacere, e in attesa poi di conoscerlo direttamente noi, la presentazione, vedere anche come si muoverà. Ti chiederei tantissime cose, devo circoscrivere, abbiamo una decina di minuti. Ti aspetti qualche mossa, forse più Muaremovic rispetto a Berardi, ecco, conoscendo poi come solitamente agisce Carnevali qui alla Juventus?
1: Sì, diciamo, come profilo probabilmente quello di Muaremovic è l'ideale, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: un giovane in rampa di lancio, 2003, sta facendo bene anche il mondiale, insomma, ha iniziato bene con la Bosnia, ha disputato secondo me una stagione quasi perfetta al Sassuolo, era il primo anno in Serie A, lui non ha patito il salto, come
0: vero,
1: già lo scorso anno dalla Serie C, no? Con la Next Gen alla B con il Sassuolo, dopo qualche settimana, qualche partita, insomma, è diventato poi lui il titolare della difesa. All'inizio partiva in terza fila, perché comunque Sassuolo aveva buttato su Odenthal, su Romagna, due giocatori un po' più esperti rispetto a Muaremovic, e poi invece Muaremovic è diventato un titolare e non ha più lasciato il posto. Stessa cosa quest'anno, ha formato una bellissima coppia difensiva con Izes. Quindi se dovessi pensare proprio a un profilo adatto per la nuova Juve, sì, direi più Muaremovic, però c'è da dire anche che Carnevali in passato tante volte ha detto: se io fossi dirigente di una grande squadra, punterei subito su Domenico Berardi. Quindi c'è la possibilità, anche se adesso Berardi, insomma, il 94 ad agosto, il primo agosto, dirà 32 anni, io la terrei comunque aperta. Lui ha detto: voglio giocare la Champions.
0: Quindi non è il massimo la Juve quest'anno.
1: Da questo punto di vista non è il massimo. Non è il massimo. Detto, lascerei il Sassuolo solo per andare a giocare la Champions.
0: Ok. E quindi vabbè, se ha pazienza, magari tra un anno, cioè la prossima estate, ne potremo riparlare. Però quest'estate, se vuole giocare la Champions, casca male qui a Torino. Però no, come dicevi tu, a volte i treni passano anche diverse volte, come è successo nel caso di Carnevali. Potrebbe passare anche con questa nuova sinergia con Carnevali, potrebbe ripassare questo treno che è già passato diverse volte per Berardi. E
1: vediamo. Anche di Natale, no? Ad esempio,
0: è vero.
1: Quando c'era Marotta, lo voleva dall'Udinese, forse era sui 32 anni, se non ricordo male.
0: Sì, è vero. È vero, ma comunque ti dico, a prescindere da tutte le discussioni giustissime che stiamo facendo, un profilo di esperienza a questa Juve serve. Non a caso si va verso il Dibu Martinez, non a caso si valutano anche nomi. Berardi potrebbe tornare prepotentemente nella corsa, perché la Juve ha anche bisogno di qualcuno esperto che guidi lo spogliatoio. Non può essere in mano a, con tutto rispetto, Locatelli, Di Gregorio o il Diz, che sono bravi ma non hanno ancora quell'esperienza, quello spessore che invece hanno giocatori che abbiamo menzionato. Senti, ma rispetto alle trattative impostate sulle quali si stava dirigendo la Juventus, quelle di Como lì, sappiamo tutti, Sorloth, Colomoni là davanti, Dibu Martinez perché Alisson, insomma, Liverpool ha alzato un pochino troppo il tiro, secondo te, conoscendo il personaggio, senza sbilanciarci troppo, però andrà in continuità Carnevali o metterà subito dei paletti dicendo no, visto che quelli li ha scelti come lì, ne scelgo altri, giusto per capire un attimo cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime ore?
1: Guarda, lui di solito è chiaro che adesso la vetrina, diciamo, no, nel Sassuolo ce l'ha avuta Giovanni Carnevali, perché poi lui quello ad esempio va a fare interviste, insomma, le prime pagine, eccetera, eccetera. Poi in termini operativi, ad esempio, in questi due anni a Sassuolo il mercato ovviamente è stato delegato a Francesco Palmieri, ad esempio.
0: Sì.
1: Prima c'era Giovanni Rossi, no? Che è un altro nome, magari che può tornare per la Juventus.
0: Adesso il Marsiglia, se non erro, vero?
1: È stato il Marsiglia, esatto. Sì, con De Zerbi. Sì. Era proprio l'uomo di fiducia di mister De Zerbi. Si sono conosciuti due proprio nell'esperienza a Sassuolo.
0: Sì.
1: Però Carnevali poi è quello che alla fine ha l'ultima parola.
0: Certo.
1: A Sassuolo era così, no? Lasciava operare chiaramente il suo direttore sportivo e poi lui, che aveva potere di firma, metteva l'ultima parola, quindi sì o no all'obiettivo. Poi, come dicevo, lui si prendeva la vetrina, ma non era poi quello che andava a fare le
0: trattative vere e proprie, certo.
1: Quindi credo che lui possa anche provare a dare una certa continuità al lavoro che è stato già preimpostato, però ovviamente andando poi a metterci del suo,
0: del suo,
1: no? Perché
0: sì.
1: È chiaro, Dibu Martinez, ad esempio, è una trattativa, no? Già portata avanti.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, molto avanti, sì.
1: Sembra strano, ad esempio, lui ad esempio provi a mettere dei paletti su delle trattative già impostate, però poi andando comunque magari a trovare degli altri obiettivi che ritiene più ideali. Tornando un attimo su Moremovic, c'è una cosa da non sottovalutare, ad esempio, che lui non vedrebbe di buonissimo occhio un ritorno alla Juve. Perché? Dico, perché ci è rimasto male per non aver fatto l'esordio con Allegri in Coppa Italia, Juventus Salernitana, se non sbaglio, 4-0. L'avevo anche intervistato io l'anno scorso al termine della stagione di Serie B. Invece era davvero rimasto male per non aver fatto quell'esordio, quindi tra virgolette
0: un po' di risentimento potrebbe averlo.
1: Poi magari passa tutto, Carnevali.
0: Da Allegri e Carnevali sono passati anni, però hai fatto bene a menzionarlo, perché magari tra diverse possibilità ne può valutare altre. Prima di salutarti, Antonio, faccio ancora due domande in una. Da 0 a 10, quanto è simile Carnevali nel modo di fare a Marotta, che noi conosciamo molto molto bene? E la seconda, pochino più complicata, è questa, ma secondo te la Juventus ha scelto Carnevali anche per pesare un pochino di più nel calcio italiano? Cioè, al di là poi di quel che se ne dica da Comolli a Carnevali, la direzione mi sembra anche quella.
1: Sì, secondo me sì, perché lui dirigeva il Sassuolo, anche se il Sassuolo è un club medio-piccolo, no? Ovviamente è molto differente rispetto alla Juventus, però aveva un grande peso anche all'interno della Lega, perché secondo me lui, ecco, Giovanni Carnevali è anche una figura adatta a fare il politico. No?
0: È vero, molto credibile, molto credibile.
1: Sì, molto spesso poi ha proposto anche delle novità per il calcio italiano, ma non è mai stato ascoltato. Sì. Quindi magari ora anche lui, ad esempio, andando a dirigere la Juventus, potrebbe a sua volta aumentare il peso poi all'interno delle decisioni della Lega. Quindi secondo me sì, alla seconda domanda rispondo di sì. Secondo me la Juve ha fatto questa scelta anche per quello, e lui, io da 1 a 10, da 0 a 10, lo vedo veramente molto molto simile a Marotta. Lui viene da quella scuola di Marotta, oltre al fatto, insomma, che sono grandissimi amici, la scuola di Gagliani, Braida, quindi è un po' un dirigente di quella natura. Certo, a 65 anni ora è arrivata la grandissima possibilità della Juventus, Sassuolo, ma nella Juve lo sappiamo tutti, però credo che veramente abbia il physique du rôle, come dice, no?
0: È vero.
1: Per fare veramente molto bene e per provare magari anche a imitare Beppe Marotta, perché secondo me credo che abbia pensato anche Elkan, facendo questa scelta, manca proprio alla Juve, mancava un dirigente di quello spessore lì, cioè da quando è andato via Marotta.
0: È vero.
1: La dirigenza della Juve, insomma, non si è comportata sempre bene, mancava una figura del genere. Secondo me Carnevali, dopo tanti anni, ecco, può essere veramente la mossa giusta per riportare poi la Juventus ai massimi del calcio italiano.
0: Verissimo, profilo perfetto, forse quello inconsciamente inseguito dalla Juventus per anni, e per un dopo Marotta che, come dicevi giustamente tu, ha sempre trovato delle difficoltà, con scelte anche magari un po' azzardate come quella di Comolli. Al momento la sensazione sembra proprio di aver trovato l'uomo giusto, poi chiaramente il giudizio lo dovremo sospendere e dare tra un po' la risposta e poi le dare al campo, però al momento diciamo che Juventus e Carnevali sono pienamente allineati. Antonio, è stato come sempre un piacere trascorrere questi minuti insieme a te, grazie per tutte le informazioni, ti leggiamo su sassuolonews.net, se avrai qualche retroscena anche sull'addio di Carnevali, siamo qui, grazie.
1: Volentieri, grazie a te Alberto.
0: Ciao, Antonio Parrotto, ai nostri microfoni, ci sentiremo presto perché secondo me ci sarà molto di cui parlare, lato Carnevali. E, insomma, il grande cambiamento dell'estate juventina è stato il primo, no? Si pensava a Sorloth, Colomani, Dibu, prima Allison, prima Bernardo Silva, eccetera. In realtà poi la Juventus ha un po' preso tutto in contropiede, in particolare John Elkann, con questa scelta che era nell'aria a un certo punto, però poi dopo quel faccia a faccia, tra virgolette, risolutore, che poi risolutore non è stato, sembrava che si potesse andare avanti con Comolli. C'è stata poi quella conferenza a invito di Comolli, nella quale ha provato l'ex ormai DGAD a distendere un pochino i toni, a raccontare anche di rapporti buoni con Luciano Spalletti, e poi sappiamo le cose come sono andate. Allora torniamo a bomba in questi ultimi minuti sui vostri messaggi vocali, tutto quel che volete, i dubbi, le certezze, il mercato e non soltanto. Qui su Radio Bianconera, se la Juve deve prendere Carnevali per contare nelle stanze che contano, siamo messi veramente male. Alex, rispetto ad anni fa ti direi assolutamente, cioè se tu mi dicevi da Marotta a Carnevali è chiaro che tra virgolette a livello politico è un downgrade, ma se tu purtroppo consideri il recente passato juventino, si sono avvicendati AD e DG che hanno avuto poco peso politico in Italia, e l'ultimo come lì era un profilo che tendeva molto alla Francia all'estero ma poco all'Italia. Ragazzi, in Italia come lì non aveva la considerazione che può avere Carnevale oggi. Questo è quanto. Il livello della Juve attuale si misura con il fatto che siamo felici per il nuovo amministratore Carnevale. Spero che siamo una squadra di livello basso dal momento che dobbiamo prima programmare le uscite per poi iniziare a comprare. Ragazzi, dopo due sedute estive completamente cannate, è normale che in questa non hai più budget. Il budget te lo devi creare. E come te lo crei? Vendendo. È così. Ragazzi, due sessioni sbagliate consecutive, sfido qualsiasi squadra a poterle gestire. E puoi avere tutto il budget che vuoi, però le hai completamente sbagliate entrambe. Catastroficamente l'ultima, un pochino meglio hai fatto nella penultima, però ragazzi, sono due sessioni estive sbagliate e non puoi più farci nulla. Messaggio di Alfio da Sapri. All'interno di questo mondiale ci sono tanti bei giocatori, Marocco ed Egitto hanno un bel organico da dove poter pescare. Luca, d'accordissimo, ho visto ieri la partita dell'Egitto, ho intravisto anche quella del Marocco che insomma sembrava destinato a prenderne tante, e invece abbiamo visto che squadra vera è il Marocco, ma non è che lo scopriamo oggi, ormai è una decina d'anni, si può dire, che è una squadra di alto livello, negli ultimi anni è cresciuta molto tra vittorie in Coppa d'Africa, ma anche mondiali da protagonista. Al di là di quello, che ne pensi di questo 4-2-3-1 per la prossima stagione? Tra parentesi, le riserve. Mi piace Davide perché è ordinato, pulito quando scrive. Allora, Martinez, De Gea, molto bene, upgrade deciso. In difesa, Kalulu, Stones, Bremer, Ruggeri. Non credo che rimarranno tutti questi. Kalulu sì, Stones non credo. Bremer secondo me andrà via. Lukumi, che metti tra parentesi, potrebbe essere una buona opzione. Ruggeri non lo vedo, forse più cambiato se non andrà via. Poi centrocampo Modric mi piaceva l'anno scorso, figurati oggi. Locatelli, Thuram, tu metti Modric e Goretzka. Goretzka secondo me è un nome a cui puoi arrivare, poi con Seisao, Ildiz, Sorloth con Vlahovic davanti. Solo te lo metterei un pochino più davanti, perché secondo me è meno trequartista, però con Seisao, Ildiz tutta la vita, con Zegrove e McKennie tra parentesi, mi piace, ordinato, bravo Davide, hai tirato fuori una buona formazione. Ti dico, io non credo che la Juventus avrà la forza di fare Stones, Kim che metti tra parentesi, Modric, Goretzka senza vendere Bremer. Io al momento fossi la Juventus, ve lo dico in maniera molto molto sincera, vendo Bremer e Cambiaso, mi faccio malcontati una trentina da reinvestire per Bremer e una trentina da reinvestire per Cambiaso. Con quei 60 milioni mi vado a prendere Lukumi, mi vado a prendere Goretzka, mi vado a prendere, cioè mi vado a puntellare la squadra dove serve, chiaramente Dibu Martinez, ma questo io lo do già quasi per certo Dibu Martinez, non so voi, chiaro che adesso c'è questo impiccio tra virgolette del mondiale nel quale non si fa mercato, perché giustamente è sintonizzato sull'Argentina, che tra l'altro debutterà oggi se non vado errato, ma al netto di quello poi se ne riparla, ma la trattativa premondiale era molto ben impostata, non significa che arriverà, ma significa che ci sono i presupposti affinché arrivi. Comunque Davide, mi piace la tua formazione. Ora abbiamo diversi vocali con Manuel, quando vuoi iniziamo a ascoltarli e rispondere. Sentiamo.
2: Buongiorno, ciao, Bianconera.
0: Ciao.
2: Ma una domanda veloce.
0: Vai, ma anche lenta.
2: La percentuale sulla futura rivendita di Muharemovic,
0: sì,
2: non potrebbe essere definita una plusvalenza fittizia? da mettere nei conti eventualmente se Muaremovic non dovesse venire alla Juve, o anche dovesse venire alla Juve,
0: Sì.
2: quel 50% che non paghiamo
0: Bravo. Può essere.
2: dovrebbe essere una plusvalenza. Non lo so, io sono un po' ignorante, avrei bisogno di qualche delucidazione. Grazie mille e buona giornata.
0: Siamo in due. No, hai fatto benissimo a tirar fuori l'argomento perché è un fattore che può avere un peso. Come ci diceva Antonio Parrotto poc'anzi, a questi microfoni, Moremo ci è rimasto un po' male per il mancato esordio in prima squadra con Allegri contro la Salernitana, se non vado errato, in Coppa Italia. Cose che secondo me. Il tempo ti fa superare, soprattutto poi nuove situazioni, cioè Carnevali, che ti conosce molto bene. Se ti chiama lui, io fossi Moremo, già non avrei grossi problemi a scegliere la Juve. Dicevi bene, c'è un diritto al 50% sulla plusvalenza della rivendita per la Juventus. Quindi eventualmente la Juventus può avanzare delle pretese un pochino più alte, siccome poi al 50% di sconto, tra virgolette, sulla rivendita, è chiaro che può fare un'offerta magari superiore dalle altre squadre. Può incidere questo fattore? Sì, non so quanto in percentuale, non so quanto in percentuale, però sicuramente può avere un peso nella scelta, non tanto del giocatore, perché subentrano altre dinamiche da quel punto di vista, però sì, nell'andare poi a formalizzare l'eventuale accordo tra Juventus e Sassuolo, questa rivendita può pesare in favore della Juventus. Abbiamo altri vocali da sentire? Sentiamo. Arriva.
3: Ragazzi, Alessandro, io non ho la sicurezza perché non ho sicurezza, ma secondo me Carnevale non l'ha scelto Elkan, è stato Chiellini e soprattutto il mister,
0: Sì, l'ha
3: che ha
0: scelto
3: un'influenza
0: Elkan.
3: su Elkan, che è riuscito a fargli scegliere uno del settore. Ma con tutte le scelte che ha fatto Elkan finora, Carnevali è proprio fuori dalla testa di Elkan. E finché non cambia anche Ferrero e Elkan si fa da parte, noi saremo sempre quelli. E anche l'avvento di Carnevali non è che, cioè, sì, ci può dare sicuramente, ma nel medio-lungo termine, nel breve termine, deve cambiare anche Ferrero, perché comunque sia Comolli non contava, perché non doveva contare Comolli, doveva contare Elkan nelle grandi istituzioni, cosa che lui non ha mai fatto.
0: Chiarissimo. Allora, io ho
3: Alex.
0: detto Alex è una scelta di Elkan, nel senso che questi casi, quando c'è da cambiare l'amministratore delegato, DG, chi lo sceglie? John Elkan. Ma, come ho detto prima, è chiaro che se tu sei John Elkan e hai dei dubbi, perché ce li hai dei dubbi su Comolli, con chi vai a confrontarti? Con Ferrero o con Chiellini e Spalletti, che sono due che il campo se lo mangiano a colazione? A livello di esperienza, è chiaro che vai da loro. E probabilmente i feedback che hai avuto, ma non soltanto da loro, attenzione, non è che hanno lavorato loro per far fuori, non è questo il discorso è diverso. Comolli si è un po' tagliato fuori da solo, e anche all'interno del CDA, chi è stato vicino alla Juventus racconta di un dirigente molto in difficoltà, solo, in difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Questo poi ha avuto un ruolo. Sicuramente poi quando Elkan è andato, perché ovviamente lo ha fatto, a chiedere a Chiellini e Spalletti un consiglio, probabilmente i due sono stati allineati su Carnevali, che secondo me è il profilo ideale. Così come Luciano Spalletti è stato portato alla Juventus da Chiellini. Non ce lo dimentichiamo. Un minuto dopo le 15, non ci salutiamo, linea Frank Leonetti a questi microfoni. Rimanete con noi, con Manuel Regia. Noi vi salutiamo. Con me, a domani. Ciao!
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
7: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
8: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
7: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne è in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
7: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Pomeriggio, ben ritrovati in questa nuova settimana che parte personalmente per me ovviamente dalla puntata di oggi, questo è ieri oggi, Franco Leonetti in diretta qui al microfono di Radio Bianconera, saluto Institutional Café di Manuel, è inutile dirvi 15.06, questa è l'ora deputata ormai. Chi mi segue, chi ci segue lo sa benissimo.
1: Diventerà festa nazionale.
0: Festa nazionale del caffè di Manuel, potremmo provare a proporlo. Guarda, se scrivi a Mattarella magari ti dà anche il patrocinio, vediamo.
1: Caro Sergio.
0: Va bene, allora stai lì, dopo ci mettiamo a fare la lettera. Primo giorno di lavoro di Giovanni Carnevali, ieri pum pum arriva subito l'ufficialità di Jeremy Boga, che ci mancherebbe altro la Juve non avesse riscattato, e adesso aspettiamo perché io sono molto molto curioso di vedere quali saranno le strategie del nuovo direttore generale e amministratore delegato della Juventus. Lo avevamo detto nelle scorse settimane, il passaggio da Comolli a Carnevali non cambia alcune coordinate, cioè la Juve dovrà fare delle cessioni. A tal proposito vado subito su Twitch, vedevo un messaggio di Pachier 1, una doppia vendita per il bilancio e la cassa entro il 30 giugno e un mandato esiziale. E, lo so che non fa mai piacere, ma io continuo a ricordare, non per pessimismo ma per realtà dei fatti, che insomma la Juve è sotto l'egida e sotto il faro attento della UEFA per il fair play finanziario. Bisognerà capire quando arriverà la sanzione. Io mi auguro che sia una sanzione economica soft, speriamo che non debbano esserci dei paletti sul mercato e quindi sugli acquisti e le entrate, sarebbe veramente un problema, ma anche questo è un fattore che andrà sicuramente a complicare una situazione già di per sé ingarbugliata, inutile spiegarlo, diciamo da molto molto tempo. Tra l'altro oggi alle 18 puntualmente su bianconeranews.it uscirà la mia frecciata, il mio consueto editoriale, chi avrà la voglia, il tempo di leggerlo, ovviamente si concentra sull'inizio del lavoro di Giovanni Carnevali. Ve lo dico in maniera molto liscia e papale, perché sono indiscrezioni uscite e le ho verificate e mi risulta che sarà così. Chi è d'accordo e chi non è d'accordo su un ultimo tentativo per trattenere Vlahovic? Scateniamo subito il dibattito. Perché dico questo? La scorsa settimana, prima che succedesse questo doveroso, importante, totale e assoluto intervento di John Elkann, che lo dico chiaramente, in ritardo, nettamente in ritardo, io avevo parlato di alcune cose, ricordo che erano arrivati molti messaggi, alcuni favorevoli, altri contrari, e dissi: ma siete così sicuri che Sorloth possa essere, non dico centravanti della Juve, ma sia decisamente meglio di Vlahovic? Io ho espresso i miei dubbi, poi magari davvero arriverà Sorloth e vi dico una cosa, la Juve non ha intenzione di mettere sul piatto 30 milioni, questo ve lo do con certezza, avendo verificato alcune cose. Però questo dubbio a me attanagliava. Con il cambio di amministratore delegato e di direttore torna in voga, secondo me, una idea intelligente, poi vedremo se si troverà o meno l'accordo con Vlahovic. Concludo perché c'è già il primo ospite, vi dico solo che da quando Vlahovic e Juventus non si sono seduti a un tavolo a firmare, Vlahovic è stato proposto in giro, ma non ha ricevuto delle offerte quali lui si aspettava, quindi gli 8 milioni, la firma, il bonus alla firma per i procuratori, quindi attenzione. Però vedremo cosa succederà, ma mi interessa molto sapere chi è d'accordo, chi non è d'accordo, almeno nel fare il tentativo. E poi vedremo gli sviluppi. Lello Roberto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato, e sento nel tuo tono di voce finalmente.
1: Mi senti più sereno?
0: Sì, il sorriso. L'ultima volta che ci siamo sentiti era veramente complicato commentare alcune cose. Avevamo detto compromesso pericolosissimo quello imposto da Elkan su componenti che non andavano d'accordo, come lì che non aveva solo dei rapporti pessimi con Spalletti, ma anche con altre componenti. Oggi siamo un pochino più rasserenati e un briciolo più ottimisti per il lavoro di Carnevali?
1: Beh, direi proprio di sì, Franco. È chiaro che voglio fare una premessa rispetto a tutto quello che andremo a dire successivamente. È chiaro che a meno, io sono un'azienda, sono sempre stato un aziendalista, quindi avendoci pure lavorato tanti anni, mi immedesimo anche, so che aria tira all'interno della società.
0: Lello, diciamolo, scusa, ti interrompo, poi ti lascio la parola. Tu conosci perfettamente le situazioni che vivono, che si respirano, che meccanismi scattano all'interno della Juventus avendoci lavorato. Prego, a te.
1: Esatto, esatto. No, è giusto che perché in cuor mio, Franco, sono diciamo almeno un paio d'anni che io diciamo mi dichiaro sempre ottimista perché fa parte,
0: facendo qualche sforzo, però
1: facendo
0: lo so.
1: Qualche sforzo,
0: ti conosco.
1: Sin dai tempi del Thiago Motta, diciamo.
0: Certo.
1: Quindi è chiaro che è normale che il discorso, allora, nel caso della gestione Giuntoli Thiago Motta, a mio avviso, dove veramente non c'entrava nulla con la Juve, era l'allenatore, Thiago Motta. Nel caso invece della gestione Comolli Spalletti, diciamo, Comolli prima Tudor, Comolli Spalletti, dove veramente con la Juve non c'entrava niente, era il nostro ex amministratore delegato. Quindi adesso invece direi che sembra che il puzzle si sia un po' completato, perché abbiamo un ottimo amministratore delegato, direttore generale, e un ottimo allenatore. Quindi a questo punto, diciamo, dopo aver steccato sull'allenatore prima e l'amministratore dopo, adesso dovremmo essere a posto.
0: Sai qual è la cosa pazzesca? È che la Juve è andata a prendere un amministratore delegato, un direttore generale che addirittura capisce di calcio. Una cosa sì, pazzesca. Permettimi la battuta, ma purtroppo corrisponde alla realtà. Sì, come lì stesso aveva detto che, insomma, lui il calcio fino a un certo punto.
1: Sì,
0: e si sono visti i risultati.
1: Franco, mi vengono, ormai possiamo fare le battute perché è acqua passata, però mi vengono in mente anche alcune dichiarazioni tipo: ho visto la prima partita di calcio a Rimini, del passato. È ora di dire basta, Franco, perché
0: sì,
1: va bene,
0: concordo.
1: I cicli, abbiamo sempre detto, è chiaro che non si può sempre vincere, abbiamo vinto tanto negli ultimi anni. Però adesso il ciclo delle non vittorie deve terminare.
0: E ti dico un'altra cosa, Lello, concordo con te, il calcio, lo sport è fatto di vittorie, non vittorie, di periodi di stasi, di grandi trionfi, ma non si può cadere nel ridicolo. Perché la Juve negli ultimi anni è caduta nel ridicolo, tra andirivieni di allenatori, di dirigenti. Io non riesco ancora a capire, parlando con persone vicino alla famiglia, come sia stato scelto e con quali criteri si sia andati su un elemento come Comolli. Comolli, e poi ti lascio la parola, in un anno esatto, oltre ad aver fatto dei disastri inenarrabili, è costato alle casse della Juventus 8 milioni di euro lordi. Mi fermo qui, a te Lel.
1: Mio Dio, guarda, no niente Franco, dobbiamo veramente mettere un punto di chiusura di questa pessima gestione che si è susseguita negli ultimi 4 anni, in modo particolare con 4 amministratori delegati che si sono, diciamo, succeduti uno con l'altro, e adesso basta. Carnevali è un ottimo dirigente, Spalletti è un ottimo allenatore. Peccato che questo cambio, devo dire la verità, se proprio devo muovere una critica, è proprio che il ritardo con il quale è stato effettuato questo avvicendamento, proprio perché c'è un primo impegno molto importante, che è quello del 30 giugno, la chiusura, esatto, del bilancio, con credo che si debba fare una bella cifra.
0: La Juve deve fare un bel po' di milioni di plus valenza.
1: Quindi è chiaro
0: la
1: che adesso devi andare a forzare, esatto, qualche cessione che magari non volevi effettuare, però i tempi stringono e di conseguenza devi andare avanti. Però io ripeto, adesso sono un bel po' più tranquillo, perché...
0: Ma ti sento? Ti senti?
1: Sì, ma penso che valga un po' per tutti.
0: Sì. Allora, partiamo da un presupposto. Carnevali gode di grande considerazione e, a parere mio, è la scelta giusta, era già la scelta giusta da fare tempo fa. Non è stata fatta, però, sai, anche lo stesso Carnevali adesso deve dimostrare,
1: certo,
0: di essere da Juve, perché no, non se ne può più di situazioni raffazzonate, rattoppate.
1: No, guarda, a mio avviso Carnevali deve avere ora l'abilità di scegliere i suoi più stretti collaboratori. Si parla, ora spero che si definisca e che non si vada alle calende greche come l'anno scorso,
0: esatto,
1: per il direttore sportivo, che Ottolini in pratica è arrivata a dicembre, gennaio.
0: Dicembre.
1: Quindi
0: sì,
1: voglio dire, che si faccia questo eventuale, come si parla, avvicendamento tra la direzione sportiva e che
0: sai,
1: si proceda. Ora,
0: sai che Tognozzi potrebbe arrivare per implementare lo scouting e potrebbe lavorare fianco a fianco con Ottolini?
1: Guarda, Ottolini credo che sia stata una scelta comunque voluta dalla parte competente della società, mi
0: sì,
1: riferisco soprattutto a Giorgio Chiellini.
0: Eh sì, perché quindi, il signor francese Monsieur Adieu come lì, cioè il mercato italiano, i direttori sportivi italiani manco li conosceva.
1: Franco, noi
0: cioè rendiamoci conto in che mani eravamo.
1: Alcuni calciatori come dirigenti,
0: pazzesco,
1: non è che andiamo molto d'accordo con
0: No, ma la cosa pazzesca è che io mi chiedo, come puoi fare una scelta di questo tipo? Significa aver buttato tantissimi soldi,
1: sì,
0: l'ho detto poc'anzi,
1: soldi,
0: hai buttato un anno. Colui il quale è stato scelto avrebbe dovuto migliorare la squadra e non solo la peggiorata. Ed è una cosa grave, perché il prossimo anno fai l'Europa League e non fai la Champions, ma ha buttato un mucchio di soldi.
1: Sì, adesso guarda, io penso che il binomio Carnevali-Spalletti si compensi perfettamente, per il semplice motivo che è vero, Carnevali è un ottimo dirigente, come hai detto tu, deve anche dimostrare di essere ora da Juve. È un grande dirigente, conoscitore del calcio italiano, sicuramente. Sicuramente deve fare un po' più di esperienza a livello internazionale, però lì la lacuna, se di lacuna si può parlare, di Carnevali, potrebbe essere sicuramente colmata da Luciano Spalletti e,
0: certo,
1: da Giorgio Chiellini e da tutto lo staff, perché comunque è gente molto esperta di calcio internazionale e quindi diciamo che si può innanzitutto riprendere la situazione in mano in Italia, perché si riparte sempre dall'Italia per poi chiaramente crescere e ritornare anche a giocare a certi livelli in Europa.
0: Sì, intanto pensiamo a tornare competitivi, perché
1: sì,
0: la Juve,
1: sì,
0: negli ultimi anni non lo è praticamente mai stata.
1: No, abbiamo finito proprio male, Franco. Noi ci eravamo,
0: sì,
1: sentiti alla vigilia di Lecce-Juve,
0: esatto,
1: e andò bene Lecce-Juve, vincemmo e tutto lasciava ben sperare. Adesso sinceramente siamo stufi tutti quanti. Io poi,
0: sì,
1: diciamo, come tu ben sai, ho il polso un po' della situazione,
0: certo,
1: di una gran bella parte dei tifosi di club,
0: claro,
1: e quindi siamo tutti stufi, Franco. Vogliamo adesso, basta, adesso la scusante dei cicli, ok, c'è stata, adesso basta. Dal 2026-27 la Juve deve tornare ad essere dominante innanzitutto in Italia e poi...
0: Sì, è la cosa fondamentale, l'ho scritto qui e continuerò a ripeterlo per tutta l'estate, però insomma siamo a buon punto, unità di intenti e le linee comuni per il bene della Juve, mi pare che da lì non si possa assolutamente derogare.
1: Sì, basta, basta veramente con queste guerre o chiamiamole lotte intestine.
0: Sì.
1: quello non può entrare nello spogliatoio, quell'altro sì, quell'altro no, quello è mio amico, quel no, sembriamo veramente di essere tornati ai tempi della seconda squadra di Milano, Franco.
0: Bravo, ecco perché prima ti dicevo che la Juve negli ultimi anni mi sembra che si sia, ahi noi, purtroppo coperta di ridicolo. Ti leggo questo messaggio, Andrea Romaterni, bevo il caffè insieme a Manuele e saluto ospiti e ascoltatori. Mi concentro, lui è molto diretto, mi concentro sugli estremi della futura squadra, portiere e centravanti, realisticamente chi? Un abbraccio. A te Lello.
1: Grazie.
0: No, allora se vuoi faccio una premessa, l'ho detto prima, la Juve
1: allora,
0: farà nuovamente un
1: tempo.
0: No, ma tanto abbiamo tutto il tempo. Allora, poi mi dirai chi vuoi, però sì, è assolutamente realistico il fatto che la Juve farà di nuovo un tentativo con Vlahovic.
1: Sì, speriamo che questo tentativo vada a buon fine perché comunque per quanto possa è un ragazzo che va, è particolare sicuramente come carattere, va preso per il verso giusto perché poi lui è uno che in campo è un guerriero, quindi
0: secondo me è da
1: riprovare
0: tutto.
1: Magari ecco con la gestione giusta sicuramente può dare molto molto di più Dusan, ecco assolutamente.
0: Io guardo l'altra settimana,
1: su questo non c'è alcun dubbio.
0: L'altra settimana alcuni tifosi, Sorloth, io avevo lanciato un semplice quesito, voi siete, conoscendo Sorloth, avendolo visto giocare parecchie volte, voi siete così sicuri che Sorloth sia più forte di Vlahovic? Io ho i miei serissimi dubbi.
1: Franco, i giocatori comunque vanno visti nei campionati
0: esatto.
1: Nel caso nostro nel campionato italiano, io onestamente terrei Vlahovic. Tra Vlahovic e Sorloth terrei Vlahovic.
0: Anche
1: se tu mi dici tra Vlahovic e Holland, allora che ti dico Holland.
0: Però il problema è che la Juve pare non riesca ad arrivare a Holland.
1: No,
0: pare,
1: dico, ti ho fatto un esempio per
0: no,
1: assurdo.
0: Ma certo.
1: Cioè, deve valerne la pena, ecco, poter rinunciare a Vlahovic.
0: Sì,
1: sicuramente
0: concordo.
1: Deve fare pure lui un passo indietro perché da quello che diciamo trapela dai media, ha fatto alcune dichiarazioni o considerazioni o confidenze che non sono certo diciamo di grande livello stilistico.
0: Lui
1: però,
0: ce l'aveva molto con Comolli.
1: Sì, sicuramente.
0: Strano, ma alla Juve nessuno ce l'aveva con Comolli.
1: Sì.
0: Non posso dire certe cose.
1: Pensiamo,
0: vai Lello.
1: Pensiamo al presente.
0: Esatto.
1: Allora, facciamo così, Franco, perché dobbiamo essere costruttivi, no?
0: Sì.
1: Il capitolo Comolli, ringraziando a Dio, è chiuso.
0: Per fortuna, finalmente.
1: Adesso concentriamoci tutti quanti sul capitolo e speriamo che sia un lungo libro, bello condito di vittorie, quello della gestione Carnevali, della gestione magari Chiellini che sia ancora più presente.
0: Importante e centrale nel progetto.
1: E Spalletti, perché io ho grande fiducia in Luciano Spalletti.
0: Sì,
1: veramente.
0: Sì, siamo assolutamente in sintonia, ma devo dire
1: i giocatori che vanno presi, chiaro che nei ruoli, perlomeno per quello che abbiamo visto quest'anno, i ruoli nominati dal nostro radioascoltatore sono sicuramente quelli necessari. Il portiere, un grande portiere comunque che faccia la differenza e non un buon portiere come Di Gregorio, perché non è che Di Gregorio sia scarso,
0: no,
1: è un buon portiere
0: per essere da Juve serve altro,
1: all'altezza della tradizione dei portieri della Juve,
0: esattamente.
1: E poi certo il centravanti sicuramente si tenterà, io sono moderatamente ottimista sulla riuscita del rinnovo di Vlahovic, perché comunque se è vero che il rapporto era deteriorato tra lui e Comolli, adesso non ha più nessun tipo di scusante. Chiaro che pure il procuratore, Franco, deve fare
0: un po' di ammenda,
1: deve
0: direi.
1: Deve stare calmo perché
0: certo.
1: Si deve ricordare quello che la Juve gli ha dato quando è passato dalla Fiorentina alla Juve. Insomma.
0: Esattamente,
1: quindi,
0: esattamente.
1: È stato quasi un anno fermo, quindi tutte cose che poi nella trattativa sicuramente pesano.
0: Comunque Lello, sei fantastico, perché abbiamo parlato di tutto, ma la domanda di Andrea da Roma Terni, e ti chiedevo anche il portiere, e io da te lo voglio sapere ovviamente.
1: Ma allora, il portiere
0: Dibu Martinez, è un portiere che a te darebbe garanzie, cioè ti senti comunque di andare a prendere un portiere di questa tipologia?
1: Allora, io l'unico mio, allora, tecnicamente, per quello che l'ho potuto vedere io, seguire io dei video da qualche partita dell'Argentina, della Aston Villa, anche quando abbiamo giocato contro quest'anno, certo. Quindi voglio dire, mi è sembrato un buonissimo portiere. L'unico problema di questo ragazzo è che ha 34 anni,
0: sì,
1: mi pare.
0: 34.
1: Cioè, allora, va se l'investimento, allora, se l'investimento è minimo, perché no? Perché comunque ha esperienza, però nello stesso tempo tu devi andare a opzionare un portiere che ha, come la Juve ha sempre fatto,
0: certo,
1: che ti faccia il due o tre cicli, quindi io onestamente, se è chiaro che andare a bussare alla porta dell'Atalanta è sempre un po' un problema, però carne secchi non mi dispiacerebbe onestamente.
0: Ma neanche a me, il problema è che l'Atalanta un cinquantino te lo chiede,
1: sì,
0: secondo
1: almeno,
0: me.
1: Sì, vedendo pure quello che è la situazione un po' che gestiscono con Palermo, ma perché loro ormai non hanno più bisogno, diciamo tra virgolette, di soldi. Loro vogliono, se vendono devono vendere come dicono loro,

0: io. Il portiere, quando tu vai a colmare la posizione del portiere con uno di esperienza, per uno o due anni mi va bene. Invece, Franco, dove dobbiamo intervenire pesantemente? Centrocampo.
1: Assolutamente d'accordo con
0: cioè,
1: te.
0: Ma lì proprio, io lo diciamo da diverso tempo.
1: Sono anni che lo diciamo, caro Lello. Sono anni.
0: E il povero Locatelli, che porta la croce, chiaramente non è che... Io non ce lo posso avere con un ragazzo che dà il massimo di quello che è, quelle che sono le sue capacità. Poi se viene schierato in un ruolo che non è il suo, non è colpa sua.
1: Certo.
0: La se realtà a Giancarlo Catelli ci fosse un Bernardo Silva, purtroppo,
1: magari.
0: Capisci che sarebbe un altro Locatelli.
1: Sei d'accordo con me, Lello, che a meno di improvvise offerte fantascientifiche, gli unici certi di rimanere nel centrocampo Juve in questo momento possono essere McKennie e Locatelli, gli altri sono assolutamente tutti in stradiscussione?
0: Quello sì, sicuramente sono due che non sono in discussione. Io non in discussione, vabbè, pure Yıldız, dai Franco.
1: No, parlavo di centrocampo.
0: Ah, tu di centrocampo?
1: No, Yıldız è intoccabile, cioè guai, altrimenti no, andiamo tutti al bar e chiusi.
0: Infatti, no, beh, come centrocampo sicuramente, poi... Cioè io farei anche di tutto a meno che non ci sia una grande...
1: Io so che tu vorresti trattenere Cobb Miners, passami la battuta.
0: Sì, guarda, incateno, guarda, sono pronto a incatenarmi...
1: Ai cancelli della Continassa per trattenere... No, con tutto rispetto per te, Cobb Miners, però no, io no. Credo...
0: Bravissimo
1: Lello...
0: ragazzo, da quello che mi dicono, però non può giocare per non so quale motivo, non per incapacità, perché è un buonissimo giocatore.
1: Però...
0: probabilmente se va a giocare a Roma, faccio un esempio,
1: esatto,
0: con Gasperini,
1: veicoliamo la Roma, certo,
0: ma
1: ci può stare.
0: Magari, voglio dire, ci prendiamo Pisilli, magari, non lo so.
1: Magari, ma non credo proprio che la Roma ti dia Pisilli.
0: No, però
1: per il bene del ragazzo, credo davvero, tornando seri, dopo due anni di flop clamoroso, anche il ragazzo ha bisogno di rilanciarsi, la Juve non lo può tenere per ovvi motivi e ci mancherebbe,
0: certo.
1: E quindi speriamo che Cobb Miners possa essere uno strumento utile a rafforzare il centrocampo, ma anche a portare magari dei soldi freschi per creare un tesoretto e poi andare a prendere i giocatori funzionali al progetto. In un minuto a te.
0: È vero anche che quest'anno, fra pochi giorni, fra poche settimane, ritroveremo alla Continassa Arthur e Douglas Lewis.
1: Io guarda, faccio finta di non sentire perché potrei veramente perdere la pazienza.
0: È la verità.
1: Esatto.
0: È la verità. Faranno sicuramente prenderanno altre vie nuovamente. Poi non so se è vera la voce, o meglio la dichiarazione che ho letto tempo fa, che comunque Spalletti li vuole vedere,
1: più su Douglas Lewis. Arthur io credo che a Torino nessuno lo voglia vedere.
0: No, Arthur effettivamente no, però Douglas Lewis non lo so, certo non può essere il nostro
1: passo per giocare in Italia, però insomma vedremo.
0: Parlano di questo Frattesi pure.
1: Sì, ma insomma l'Inter vuole tanti soldi e io eviterei di foraggiare quelli là personalmente.
0: No, sicuramente.
1: Poi vedremo. Lello, sentirti sorridere e essere così sollevato, tu che conosci perfettamente tutti gli sgabuzzini e i meandri di casa Juve, mi solleva un po' l'animo.
0: Sono felice quando sento te, Franco, confronto con te, con una persona che reputo superiore a me in quanto di qualità e di competenze calcistiche.
1: Troppo buono.
0: Lì mi sento felice perché
1: questa cosa così che hai detto è dettata dalla nostra lunghissima amicizia.
0: L'amicizia fa esperienza, quindi non parlo con cognizione di causa.
1: Lello, un abbraccio grandissimo, ci sentiamo presto.
0: Grazie, come sempre.
1: Grazie, Lello Roberto, ovviamente qui a Ieri e Oggi. Abbiamo sforato un pochino, andiamo subito in break, ma rimanete lì.
2: Ieri e Oggi.
3: Un pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto

0: costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: "Siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani". Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco, al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029, sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis, ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wildcard assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme, però l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro due o tre giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra, a 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 alla Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.
5: Allora, eccoci tornati, siete in tantissimi, grazie per tutti questi messaggi. Bobo: Vlahovic deve solo sparire da Torino, ha provato a fare il fenomeno del mercato, non se l'è filato nessuno. Poi Roby, tutto questo ottimismo nel vendere i giocatori in esubero io non lo vedo, credo che saranno tutti prestiti con partecipazione della Juve nei pagamenti degli ingaggi. Beh, tu non vedi ottimismo, io in te vedo parecchio pessimismo. Se vai a prendere uno come Carnevali, io da Carnevali mi aspetto delle manovre di un certo tipo, poi vedremo. Terry, buongiorno Franco, su Vlahovic sai già come la penso? Assolutamente sì, punterei ancora su di lui, ma non a quelle cifre. Continuo a sperare nella permanenza anche di Bremer. Enza da Udine, io sono d'accordo sulla permanenza di Dujan. Paolo, ciao, cosa ne pensate di Balogun? Buonissimo, a me piace come centravanti. Poi Luca da Sarno, carissimo Franco, sono d'accordo con te su Dujan, ma la frase su David per quanto riguarda il fattore stipendio non mi è sembrata una bella uscita da parte del serbo. Stra concordo con te. Mandiamo qualche vocale, via.
6: Ciao Franco, ciao anche tu ospite e ciao soprattutto a chi verrà e ciao in redazione.
5: Grazie.
6: Volevo dirti, ho visto che la Juventus ha fatto due acquisti, due giovani. Uno che ha preso del Maastricht, non so adesso una squadra belga di seconda divisione, e l'altro Reynold. Vabbè, ragazzi, per la primavera che cresceranno, speriamo in bene.
5: Sì, questo sicuramente.
6: Speriamo che adesso vengano un po' gli acquisti veri, che andiamo a chiudere per Martinez o per Oblak o per Alisson. Vediamo un attimino se va a recuperare Vlahovic e Carnevali. Chiudiamo anche per Sorloth, così facciamo un attacco Vlahovic, Sorloth e in panchina Berardi.
5: O uno l'altro.
6: Non è male, dai, adesso speriamo e poi vediamo di vendere Cambiaso, che sembra che se lo stanno contendendo, mandiamolo là, così sta bene, un
5: Barcellona,
6: bel 35-40 milioni o anche 50, perché intanto venderà molto
5: facciamo
6: bene.
5: Facciamo anche
6: dai.
5: 60.
6: Ciao Franco, ciao ciao.
5: Ciao Emilio, altro vocale. Ciao, buon pomeriggio.
7: La domanda di Vlahovic è: perché continuare ad acquistare un giocatore per avercelo in rosa? Nel senso, questo vuole il rinnovo, ma vuole 30 milioni. 30 milioni prendi sopra. Non lo so, l'anno prossimo.
5: Beh, non è proprio così.
7: Il nuovo rinnovo, di certo non gli devi dare la paghetta per il papà. Boh, questa è la mia domanda.
5: Beh, non è proprio così, amico mio, nel senso che l'Atletico Madrid chiede 30 milioni per il cartellino di Sorloth e poi a Sorloth devi fare un triennale a 4 milioni netti, quindi i calcoli non sono proprio quelli. Io però voglio ragionare dal punto di vista qualitativo, l'ho già detto l'altra settimana e lo ripeto, voi siete così sicuri che Sorloth eventualmente possa essere più forte di Vlahovic? Io personalmente ho dei dubbi. Sta per arrivare il nuovo ospite, vado subito da lei, però volevo leggere da Twitch Martin 305. Buongiorno Franco, sono Martina Torino. Far crescere ed affare le spalle eventualmente del Dibu, così da avere un portiere di prospettiva che si faccia le ossa con qualcuno esperienza. Per farlo maturare e crescere ed affare, secondo me, va fatto giocare in una buona Serie A. Non fare il dodicesimo eventualmente alle spalle del Dibu Martinez, sperando che poi il Dibu possa arrivare. L'ho voluta fortemente oggi. Adesso lo capirete il perché. Un'amica di questa trasmissione, mia personale, Consuela Mangifesta, buon pomeriggio.
8: Eccoci qua Franco, buongiorno.
5: Perché ti ho voluto espressamente oggi? Ieri si insedia Giovanni Carnevali, primo giorno di lavoro alla Continassa, e tu Giovanni Carnevali lo conosci molto, molto bene.
8: Sì, è vero, è vero. Infatti ci siamo mandati i messaggi qualche secondo prima che arrivasse la notizia.
5: Non ti chiederò il contenuto dei messaggi perché c'è la privacy, però da te voglio sapere il modus pensandi, il carattere, quanto sperava di arrivare alla Juve, per esempio, Consuelo.
8: Ma guarda, allora, io insomma sono amica di Giovanni da qualche anno, da una quindicina d'anni, ma per motivi lavorativi ovviamente, perché insomma abbiamo avuto modo di lavorare insieme e ovviamente stando accanto a una persona così ho cercato di dire, capire, no, che tipo di persona fosse e secondo me, a parte il fatto, credo che sia una persona con una grandissima conoscenza del mondo calcistico, perché saranno 40 anni ormai che lavora nel mondo del calcio, però è una persona molto determinata, è una persona che se pensiamo insomma che un personaggio di spessore come Quincy tanti anni fa, scommesso su Giovanni,
9: certo,
8: che ha avuto ragione nel corso degli anni, insomma è una persona che sa ricambiare la fiducia che gli viene data con un grandissimo impegno, con una grandissima determinazione, con una scaltrezza. Certo, il Sassuolo non è la Juve, quindi
9: chiaro.
8: Giovanni al Sassuolo diciamo che faceva praticamente davvero decideva qualsiasi cosa. Quindi è ovvio che l'impegno è veramente tanto, però erano almeno 2-3 anni che dicevano ma vieni, vai alla Juve, vai alla Juve.
9: Quindi lo dobbiamo anche a te, cioè tu sapevi già tutto fondamentalmente.
8: No, assolutamente no, nella maniera più assoluta non sapevo assolutamente nulla, quantomeno di tutto quello che stava accadendo in,
9: certo,
8: in questo momento. Però devo dire la verità, guardando un po' il panorama dei manager sportivi, un po' di gente ci sperava che Carnevali arrivasse alla Juve, e credo anche lui probabilmente, no? Perché come dire, per un manager sportivo è un po' la coronare il proprio sogno.
9: Assolutamente sì, il coronamento di una carriera con 12 anni al Sassuolo di altissimo livello. Poi giustamente, no, la riflessione che fai tu la fanno molti tifosi: il Sassuolo è una cosa, la Juve è un'altra, ma quando tu dimostri di essere uno dei migliori dirigenti italiani, io sono sicuro che con le caratteristiche che hai illustrato tu saprà fare molto molto bene alla Juve, ed è quello che ci auguriamo tutti. Secondo te arriva nel momento giusto Giovanni Carnevali a Torino?
8: Beh, sicuramente arriva in un momento subito dopo, cioè quantomeno hanno preso un dirigente italiano che conosce insomma questo mondo, che conosce praticamente Carnevali, come dire, è in contatto con tutte quelle che sono le istituzioni sportive, governative, insomma conosce davvero tutto in qualsiasi ambito.
9: E poi pensa, fammi fare la battuta, Consuelo, parla anche italiano, sì, incredibile, un dirigente della Juve che finalmente torna a parlare la nostra italica,
8: capito?
9: Lingua, incredibile.
8: Esatto, cioè io penso che la prima mossa, no, che una società importante come la Juve debba fare è mettersi in casa un dirigente italiano, insomma,
9: certo,
8: che conosce. Poi io spero che si circondi di gente che alla Juve vuole bene, e che in maniera particolare tenga le sorti io gli ho mandato un messaggio, ho detto cerca di riportarci nel posto che ci compete. No?
9: Mi sembra un messaggio molto, molto, molto centrato, perché alla Juve, ne parlavo con l'ospite precedente, con Lelo Roberto, negli ultimi anni purtroppo abbiamo sfiorato il ridicolo se non ci siamo entrati a pie pari, con continui cambi di dirigenze, con più allenatori a libro paga, con giocatori strapagati che sono stati dei flop. Io credo che...
8: Guarda, ecco, sul
9: fatto... Vai pure.
8: Sul fatto del fare saving, Giovanni Carnevali è un maestro, quindi da un punto di vista economico probabilmente insomma è la scelta più appropriata, perché negli ultimi anni sono stati veramente sperperati milioni e milioni di euro senza portare a casa dei risultati. Ora io non dico che a Giovanni Carnevali arrivano i risultati, perché questo nessuno di noi ha la sfera magica per poterlo stabilire,
9: certo,
8: però sicuramente torna forse un po' di credibilità in questa società che negli ultimi anni abbiamo smarrito oltre a risultati anche quello, no? Quindi
9: sì,
8: secondo me insomma, poi i suoi rapporti ben ramificati, credo che, ripeto, cioè io
9: il peso politico, Consuelo, che manca alla Juve. E Giovanni Carnevali può riportare anche questo aspetto. La Juve è fuori dalla stanza dei bottoni da troppo tempo e non può una società come la Juve rimanere ai margini, oltre che farsi valere in campo, ovviamente, Consuelo.
8: Ma infatti per quello io ti dico, cioè in questi ultimi 15 anni, almeno da quando conosco io Giovanni Carnevali, cioè ho visto come si muove in tutti gli ampi e mi sembra una persona, cioè ampiamente stimata, sì, una persona affidabile, una persona che sta al suo posto, ma al tempo stesso che insomma spinge sull'acceleratore, è una persona molto coraggiosa sicuramente, perché anche in passato ha fatto delle scelte anche insomma, abbastanza rischiose per quelle che sono che era la sua posizione, no? Però al tempo stesso, ripeto, si è come dire, circondato una rete di conoscenze importantissime che insomma servono alla Juve, come dici tu, per stare nei posti che contano, per avere voce in capitolo e quant'altro, insomma tutte qualità che negli ultimi anni la Juve aveva
9: certo,
8: un po' smarrito.
9: Tutte
8: adesso
9: peculiarità,
8: facciamo tutti in bocca al lupo,
9: assolutamente, perché... il miglior augurio di un ottimo lavoro e spero lontano nel tempo per Giovanni Carnevali. Come dicevi tu, peso politico, conoscenze, però Giovanni Carnevali è atteso secondo me da due compiti molto molto importanti. Uno, ovviamente, fare di conti, perché questa società non naviga in acque tranquille e non ha dei bilanci floridissimi. Due, stando attento ai conti, qui serve rinforzare in maniera veemente la squadra e dovrà ovviamente cedere, fare delle cessioni. Secondo me, guarda, arrivo a dirti, da Carnevali io mi aspetto dei colpi da maestro più in cessione che in arrivo. Perché dico ciò? Perché se tu cedi...
8: L'ho sempre fatto quello,
9: esatto,
8: è bravissimo alle cessioni,
9: brava Consuelo,
8: a guadagnare un sacco di soldi,
9: esatto Consuelo, io volevo arrivare lì, ma visto che i bilanci non sono floridi hai bisogno di fare tesoretto. E poi c'è un altro aspetto, speriamo che non sia così drammatico, ma la Juve dovrà fare i conti con il fair play finanziario e eventualmente delle sanzioni, speriamo non paletti in entrata, da parte della UEFA. Quindi Giovanni Carnevali è atteso da un compito tutt'altro che semplice, tutt'altro.
8: Certo.
9: La realtà è
8: certo.
9: Questa.
8: Questo è sicuro, infatti non sarà una passeggiata di salute, è il vero banco di prova che determinerà come dire, la sua carriera, no? Una definitiva consacrazione oppure magari insomma.
9: Diciamo la consacrazione da grande dirigente Juve, come io mi aspetto.
8: Esatto, e poi sicuramente insomma, credo che abbia anche un ottimo rapporto con Spalletti, quindi
9: sì.
8: Il fatto che un dirigente abbia un feeling con l'allenatore con il quale si condividono le scelte insomma di qualsiasi genere, di acquisizione, di cessione di giocatori, insomma dai, penso e spero insomma che almeno qualcosa di buono possa andare. Ripeto, un compito molto difficile, perché saranno tutti con gli occhi puntati addosso, perché saranno lì ovviamente i detrattori pronti a dire ah, non sei al Sassuolo,
9: certo.
8: Ma credo che per Giovanni Carnevali questo sia molto stimolante.
9: Posso dirti una cosa, Consuelo? Allora, questo tuo quadro perfetto, conoscendolo di persona e conoscendolo da tanti anni, è da un ulteriore input di fiducia, perché è chiaro, il tifoso juventino fino a una settimana fa era fortemente depresso, sconsolato, arrabbiato. Io credo che già l'arrivo di Carnevali abbia spostato un pochino l'asticella, no? Le lancette dell'orologio dell'umore del tifoso juventino. Questo tuo ritratto a me personalmente fa molto piacere, credo a tutti i nostri ascoltatori. Poi servono i fatti, questo mi pare
8: sì.
9: Evidente. Ti leggo un messaggio da Twitch, Marco Moretta, Grande Franco Redat. Come dicevamo ieri, alla fine, riflettendo anche Turam, a parere mio va venduto. Tanto avere un giocatore che fa legna e che non segna neanche con la benedizione di Lourdes, a mio avviso si potrebbe valutare veramente di cederlo. Che ne pensi, Franco? Sto ragionando male? No, non è che ragioni male, è che vanno fatte delle valutazioni, ovviamente in primis da parte dell'allenatore e poi da Giovanni Carnevali, da Chiellini, da tutta la dirigenza, che finalmente, no, cara Consuelo, deve avere unità di intenti e una linea comune. Ma tu Turam lo terresti oppure secondo te da mettere sul mercato?
8: Io lo terrei la vita. Sì, sì, anche se non ha convinto, ma ha convinto quest'anno. Però si vedono le qualità dei giocatori, sicuramente in delle condizioni migliori, magari un atleta riesce a esprimersi un po' meglio, no? Non si può sparare su un giocatore al primo anno alle prime occasioni, no? Quando sei stato un atleta, sai quali sono le difficoltà, certe volte per affrontare delle stagioni che non vanno bene, che più vuoi che vadano bene, più ti vanno male.
9: Tra l'altro, permettimi, Thuram è arrivato alla Juve, questo è il secondo anno, ma ha avuto cambio d'allenatore in corso sempre.
8: Ma guarda, io ribadisco, qui non sono una grandissima intenditrice di calcio, però mi limito a vedere quelle che sembrano le qualità degli giocatori. Secondo me le qualità vanno sfruttate al meglio. E purtroppo quest'anno, fondamentalmente con un inizio con Tudor, poi l'arrivo di Spalletti, poi la confusione, e poi ci dobbiamo qualificare, e poi dobbiamo arrivare ai quarti, perché se no perdiamo la Champions, se poi l'abbiamo persa. Insomma, 2000 casini, è ovvio che tutti i giocatori non saranno, probabilmente se Stavlaovic sarà in grado di fare meglio. Non so dirti, ho come l'impressione che ci sia da spazzare un po' di dubbi, di nubi sopra la Juve, ricominciare un po' a mente serena, un po' più leggere, perché sennò è troppa pressione. Il fatto che quest'anno magari la Juve non debba fare la Champions forse è un vantaggio, non lo so, sì, ci sarà un'Europa League.
9: Io preferisco sempre fare la Champions.
8: Chi lo dici?
9: Però come dicevi,
8: non la facciamo.
9: Però come dicevi tu, per spazzare le nubi servono uomini di grandi competenze calcistiche. E il fatto che sia arrivato Giovanni Carnevali, insomma, questa è una garanzia. Consuelo, ritorno e a un tentativo di trovare un accordo, un rinnovo con Vlahovic, sì o no per te?
8: Ma allora, guarda, io non lo so, veramente mi mette in forte dubbio questo giocatore, perché poi da quando è arrivato alla Juve non ha mai convinto definitivamente. Però è anche vero che, come abbiamo aperto questa conversazione dicendo, insomma, che vanno guardati i conti della Juve, va guardato il fair play, vanno guardate una serie di situazioni, no? E quindi non è che ti puoi liberare serenamente di un giocatore senza sapere se ne arrivano degli altri,
9: per esempio,
8: di pari d'ore, insomma.
9: E quanto costano, tra l'altro?
8: È quello, capito? È proprio quel discorso, è quello proprio il problema, capito? Quindi io credo che, però, insomma, quando retrocesse in Serie B la Juve, no? Che chiesero ad alcuni giocatori di rimanere, quelli che sono rimasti l'hanno fatto con convinzione, capito? Chi rimane alla Juve deve farlo con convinzione. Secondo me, se tu resti con convinzione, se credi nel progetto, sei tu il primo che ti autoresponsabilizzi e dici: cavolo, sono io che gli ho detto sì a loro, adesso non posso fallire, no? È un impegno diverso rispetto a quando ti obbligano, ti costringono a rimanere, non ti cedono, è diverso tutto. Secondo me siamo all'avvio della stagione, bisogna essere chiari fin dall'inizio con tutte le parti in causa.
9: Chiaro.
8: Poi, una volta composta la cosa, augurarci, insomma, che inizi una sorta di risalita di questa squadra, perché non ne possiamo più.
9: Bravissimo, guarda, la tua chiosa secondo me racchiude tutto. Quindi, e poi ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti lascio continuare a lavorare, il fatto che è arrivato Giovanni Carnevali un briciolo di entusiasmo lo dà a Consuelo Mangifesta?
8: Ma io sono personalmente molto contento, poi dopo, insomma, tutto può succedere, però ti ripeto, ci abbiamo scherzato su per diversi anni su questo tema della Juve, e quindi, almeno per quanto mi riguarda, io gli auguro veramente davvero di compiere grandi progressi, di fare una grande carriera, di fare molto bene per lui e perché sono tifosa della Juve, così come spero che
9: credimi che glielo auguriamo tutti, e io sicuramente ho più certezza, comunque alcune certezze oggi rispetto a un anno fa quando venne annullato Monsieur Adieu Comolli, che sinceramente non capivo da dove.
8: Non ti è mai stato molto simpatico.
9: Ma non è una questione di simpatia, è che purtroppo poi ha dimostrato sul campo che le competenze erano quello che erano ed è stato disastroso. E l'ho detto prima e lo ripeto anche a te: alla Juve in un anno Monsieur Comolli è costato 8 milioni di euro lordi. Credo
8: mi davano a me, io facevo meglio, secondo me.
9: Allora la prossima volta mandiamo il curriculum, Consuelo, assolutamente.
8: Esatto.
9: Senti, un abbraccio grande, grazie davvero come sempre per il tuo tempo, la disponibilità e per questo quadro di Giovanni Carnevali da una persona che lo conosce molto bene e da vicino.
8: Dai, speriamo di non sbagliarsi, dai.
9: Speriamo che tutto vada come noi pensiamo, come ci siamo detti in privato. Un abbraccio grande, Consuelo, grazie come sempre.
8: Grazie a voi, Franca. Ciao, ciao.
9: Ciao, a prestissimo. Allora, leggo ancora qualche messaggio da Twitch. Marco Moretta dice: le qualità ci sono di Thuram, solo che nel suo ruolo 7-8 gol ci vogliono per un centrocampista del suo valore tecnico. Concordo, dovrebbe sicuramente segnare di più. Franco, sono Marco da Borgo Filadelfia. A me al momento non è affatto scontato che trionfare sia una squadra europea nel campionato mondiale. Sempre Giovanni dice: ancora depressi, siamo con l'arrivo di Carnevali, però abbiamo tanti giocatori mediocri e speriamo non invendibili, questo lo aggiungo io. Franco, dice Vincenzo da Formia, credo che Vlahovic abbia avuto molto tempo per dimostrare di essere da Juventus senza riuscirci, però abbiamo parlato anche delle questioni economiche, guardate che non è solo una questione tecnica. Leggo l'ultimo messaggio. Emilio da Padova: Consuelo sei mitica, sentirti parlare è una delizia fantastica. E poi Denis da Playa del Carmen, una domanda: con i soldi dell'Europa League, e spero davvero la vendita di Cambiaso, sarebbe come l'accesso alla Champions? No, non è così. Ho letto tante ricostruzioni in questi giorni, non è assolutamente così, ma avremo modo e tempo di parlarne già domani, ovviamente alle ore 15, qui in mia compagnia. Tanti messaggi, tanti vocali. Non sono riuscito a mandare tutto, ci riproviamo domani. Adesso ovviamente vi lascio a Camillo De Michelis, rimanete qui su Radio Bianconera. A domani pomeriggio, ciao!
1: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
0: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
3: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
0: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
3: Sempre più poveri, sempre più a lungo. Così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
0: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda, le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
3: Era l'ultima notizia, a più tardi.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
12: Buon martedì 16 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, che oggi ha una sorpresa per voi, me l'ha fatta ascoltare ieri pomeriggio, quindi a breve magari la faremo sentire. E poi, insomma, siamo in dei giorni particolari, perché pur essendo il 16 giugno e avevamo delle idee, avevamo dei piani, in questo momento qua un pochettino siamo sospesi. Perché siamo sospesi? Perché dobbiamo ben capire l'idea della Juventus. Questa è una giornata, ve l'ho raccontato anche stamattina nel collegamento che faccio tutte le mattine con Claudio Zuliani, ovvero oggi è una giornata dove Carnevali e tutta la dirigenza della Juventus si sono riuniti per cercare di capire delle strategie di mercato. Per strategie di mercato anche le opzioni B, C, D, per comprendere, no, una filosofia. Ovviamente è cambiato il capo azienda, è cambiato il metodo di lavoro, sono cambiate anche tante cose, e io spero personalmente che possa cambiare anche l'idea di non affidarsi costantemente solo a intermediari e agenti, ma andare a cercare un pochettino i giocatori. E in questo caso spero che sostanzialmente la società possa programmare i prossimi passi della Juventus. Quindi, non lo so, esempio, l'obiettivo numero uno per la porta è il Dibu Martinez, ok? Ci siamo tutti. Va bene, il Dibu Martinez deve, cioè, può anche eventualmente non arrivare alla Juventus, perché sappiamo bene che il mercato può avere delle problematiche generali. Cercare di fare una lista di altri obiettivi e non solo vicario, magari altre strategie da un punto di vista della filosofia della Juventus, magari spendere un pochettino di più per un determinato giocatore, ma poi compensare con un altro arrivo da un altro ruolo. Cioè cercare di studiare bene la situazione per essere più forti in tutte queste riunioni di mercato. Comunque è stato coinvolto e sarà coinvolto Luciano Spalletti, questa è una cosa che vi voglio dire assolutamente, e oggi comunque nascono le strategie della Juventus. Oggi nascono le strategie della Juventus, oggi capiremo se oltre ai nomi di Sorloth, Colomuani, Dibu Martinez e qualsiasi altro nome accostato alla Juventus ci saranno delle sorprese. Questa è la situazione attuale e l'affronteremo insieme. Diciamo che solitamente il 16 di giugno abbiamo già dei nomi, abbiamo già delle certezze. Qua di certezze qualcuna sì, però siamo in un momento, no, di vuoto, perché comunque ci sono tantissime cose da fare. Noi pensiamo ai nomi in entrata, ma c'è in uscita i quattro nomi del mercato di Comolli. Sono quattro giocatori, forse 1/2, che si possono piazzare, secondo me non delle operazioni difficili, Zegrova e David. E poi Open Day e Mario per me sono terribili. Cioè, finirà in un prestito e speriamo in bene. Quindi queste sono solo quattro. Poi hai Commainers, che ha brillato anche in Olanda-Giappone. E poi hai, non lo so, Di Gregorio, che oggi era col suo agente a Milano, ok? Però vendere Di Gregorio, secondo me, non è difficilissimo, però devi trovare una squadra che possa piacere anche al giocatore. E poi hai Gatti, e poi hai Cabal, e poi hai Miretti. In più hai anche quelli che dovrebbero essere dei tuoi pezzi da 90 che non hanno offerte. Bremer e Cambiaso, qualcosina in più può avere Thuram, ma non sono top club in Inghilterra, quindi non è semplice, ragazzi, non è semplice, anche se qualcuno magari sarà super mega contento, però perché è cambiato il management, sta cambiando il management, però insomma ci sono tante cose da fare. Allora, ciao Camillo, sono Mauro da Conegliano, per favore mi fai il tuo profilo ideale per un centrocampista e dei nomi, grazie. Ma il mio profilo ideale è un sacco di giocatori, mi piacciono. Mi piace la fisicità e l'intelligenza di Rice. Mi piace la capacità di gestire la palla di Lobotka. Mi piace Pedri tra le linee, al netto della prestazione di ieri della Spagna. Mi piacciono i giocatori, no, che hanno anche passo e che sanno buttarsi, no, in area di rigore, però quello meno rispetto alla Juventus. Ecco, io oggi non andrei su un giocatore che per me, no, deve fare 10 gol. Preferirei vedere un giocatore da 4 gol e 15 assist, quindi già questa caratteristica. Un giocatore che sa passare la palla. Un giocatore che ha la personalità nei momenti difficili, che si fa dare il pallone. Quindi mi piace un giocatore di palleggio, di possesso, di fraseggio, cosa che noi non abbiamo. E i nomi ce ne sono tantissimi. Mi piacerebbe, ieri l'ho visto nel Belgio, anche se non va fortissimo. De Bruyne secondo me è un giocatore che alla Juventus potrebbe fare bene. Lobotka secondo me è un giocatore che alla Juventus farebbe comodissimo per rimanere in Italia. E poi per andare a cercare altri nomi, non vi dico Tonali perché non ci arriviamo a Tonali. A Tonali non ci arriviamo, però ecco, Mecha del Borussia Dortmund è un giocatore che mi piace tanto, anche se è meno di fraseggio. Stiller mi piace tanto, anche se non Non ho visto se è entrato, perché a un certo punto il Curaçao l'ho perso. Al 6-1 l'ho perso il Curaçao. Quindi ci sono tanti giocatori che mi piacciono, qualcuno più di fraseggio, qualcuno più di fisicità. Ecco, se dovessi scegliere per la Juve, sceglierei qualcuno di possesso palla. Ecco, mi piacciono più quel tipo di giocatore lì, piuttosto che quelli in questo momento offensivi. Ecco, quindi ti ho fatto un po' di nomi, un po' di caratteristiche. Andiamo da Simone Nasso. Ciao Simo.
13: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
12: Simo, allora, ieri, primo giorno dei carnevali, non l'abbiamo visto, pur arrivando lì molto presto, tu addirittura prima di me. Io ero lì abbastanza puntuale, alle 8:10, tu addirittura prima di me. Ma
13: sì, 10 minuti prima, non tanto di più, non ho messo le tende, ecco.
12: E invece, per quanto riguarda, insomma, il primo giorno dei carnevali, io ho detto che siamo in un momento particolare, perché di solito a 16 giugno hai un po' capito la strategia, hai un po' capito le situazioni. Invece adesso siamo un po' al buio, perché è cambiato tutto.
13: Sì, diventa in questo momento difficile comprendere se il mercato seguirà la linea dettata fino a qualche settimana fa, quanto c'era anche di Luciano Spalletti nella linea dettata fino a qualche settimana fa e quanto c'era invece di Damien Comolli. Diventa difficile anche comprendere quelle che sono le strategie in uscita, e Carnevali avrà tanto da lavorare anche e soprattutto sotto questo punto di vista, già in questi giorni, già in queste settimane. Diventa tutto un pochettino più difficile da comprendere, per quanto secondo me comunque poi alla fine la linea dell'esperienza, cioè di riuscire ad alternare colpi di prospettiva, colpi di esperienza, ecco, per me quella linea rimarrà anche sotto Carnevali.
12: Sì, Simo, io ho detto che per chiudere, no, un po' con il passato, Carnevali dovrà fare insieme a tutto lo staff 4 cessioni del mercato precedente, di cui 2 per me sono drammatiche, dove non si venderanno mai, si andranno in prestito, sia João Mario che Openda, e invece 2 che non sono difficilissime, come Zegrova e Jonathan David. Anche Zegrova, che a qualcuno piace, non piace, ragazzi, a Spalletti Zegrova non piace, era abbastanza evidente guardando la stagione, guardando il minutaggio del giocatore. Per fare esempio, no, Zegrova ha un grande hype, Simo, non so se l'hai notato o te lo dico io adesso per la prima volta, ma Zegrova ha fatto una stagione che non si vedeva dai tempi del Malaka Martinez. 0 gol e 0 assist, cioè, per far capire, no, come a volte magari uno si innamora dei calciatori, ma poi i numeri lo portano al fianco del Malaka Martinez.
13: Diciamo che forse ci si è innamorati di quello che sarebbe potuto essere, ecco, che però non è stato, e questo è il discorso. Poi è vero, possiamo anche dire, anche a me personalmente forse mi sarebbe piaciuto vederlo al 100%, forse mi piacerebbe anche vederlo da inizio preparazione, quindi con un lavoro mirato, un lavoro che possa portarlo ad agosto ad essere al 100%, però che non piaccia a Spalletti penso sia chiaro, al di là della condizione fisica. Per me non si tratta più di condizione fisica, è un giocatore che per diverse ragioni a Spalletti non piace, però per me, come hai detto tu, è uno di quei giocatori che ancora probabilmente riesci a piazzare. Jonathan David, hai dalla tua il fatto di averlo preso a parametro zero, anche se ha un ingaggio comunque importante, ma gli altri due sarà veramente complicato. Io con Openda non riesco a intravedere una soluzione diversa dal prestito in questo momento. Poi magari Carnevali farà un miracolo, però
12: quella serve la beatificazione per una leggere il titolo definitivo.
13: E quindi diventa complicato, però come hai detto tu assolutamente questo certifica il disastro fatto, quantomeno dal punto di vista del mercato, dalla gestione Comolli.
12: Quindi sì, il disastro che insomma in questo momento sarà difficile. Ti leggo il messaggio su Twitch di Marco Moretta che lo indirizza a te. Su Turam, davanti a una buona offerta, secondo te andrebbe valutato in uscita? A parte che la Juve lo valuta in uscita, è uno dei 3 sacrificabili tra i titolari, ecco, però lascio a te la parola, Simo.
13: Il problema è capire cosa intendiamo per buona offerta per Thuram. E il discorso è questo, perché 25 anni, io dico sempre che per un centrocampista è forse anche l'età della piena maturazione, tra l'altro anche Massimiliano Allegri, diciamo, Massimiliano Allegri diceva addirittura 26-27, forse esagerava un pochettino, però 24-25, in questi due anni a me Thuram ha lasciato un po' l'amaro in bocca dal punto di vista degli step di crescita che mi sarei aspettato da lui. L'attenuante è comunque che è stato inserito sicuramente in un contesto in cui crescere non era facile, in un contesto in cui sono stati cambiati tre allenatori, in un contesto quindi di Juventus con grandi problemi, ecco. Però certo è che uno di quei giocatori che ha mercato la Juventus un sacrificio dovrà farlo, questo ce l'aveva già detto lo stesso Damien Comolli, anche appunto e soprattutto per il fatto che non si sia raggiunto il quarto posto, un sacrificio dovrà farlo. Dobbiamo capire cosa vuol dire offerta importante, perché offerta importante per me vorrebbe dire 40 milioni. Allora 40 milioni, 35, 40, ne possiamo anche parlare, perché poi comunque devi andare a prendere un altro profilo potenzialmente titolare, e noi sappiamo che oggi appena ti affacci al mercato dei centrocampisti e le cifre sono sempre quelle, sono comunque cifre importanti. Poi ripeto, ci sono alcune caratteristiche su cui Thuram è così e non migliorerà, ad esempio il tiro è quello, cioè quando tira da fuori la palla arriva in curva o esce fuori, non ha un gran tiro, però ecco, io resto convinto del fatto che in un altro contesto sarebbe forse riuscito a esprimersi un pochettino meglio.
14: Io ho paura che gli manchi un po' di tecnica, per quanto sono un grande fan di Thuram, però credo che quella tecnica lì è... con quel fisico sia difficile, cioè il lungo, come dicevi tu, anche la qualità di calcio, ma non solo in porta, nel lungo, nella velocità del passaggio un po' manca, però insomma ecco, tra i tanti problemi della Juve è quello che sacrificherai meno. Ti chiede anche Marco su Locatelli, però Locatelli è incedibile, cioè salvo 50 milioni credo sia incedibile.
13: Sì, Locatelli...
14: E
13: Locatelli
14: chi ce li porta 50 milioni?
13: Anche. Esatto, anche questo, e poi gli hanno rinnovato il contratto da poco, fino al 2030, e comunque piaccia o non piaccia resta un punto fermo di questa Juve. Poi lo so che il tifoso della Juventus, cioè, sempre spesso è abituato ad altro, è stato abituato ad altro dal punto di vista della qualità. Io ti dico la verità, ti dico la mia, ma per quelli che sono i miei gusti, sono due giocatori differenti, ma è arrivata un'offerta pari, io forse sacrificherei più Locatelli che Thuram. Il problema è che ad oggi ha più mercato il francese.
14: Sì, sicuramente, diciamo che è un profilo da grandi campionati, Locatelli non me lo vedo onestamente in Premier, comunque questo è il mio pensiero, però non si sa mai, nel mercato siamo a 16 giugno, magari succederà qualcosa, però io su Locatelli credo che il prossimo anno sarà al centro del centrocampo della Juve, nel bene e nel male, credo questo. Poi io non sono un suo grande fan, però credo che possa essere una dei pochi giocatori sicuri di restare alla Juventus in questa sessione di mercato. Invece, Simo, cosa ti aspetti sul mercato da Carnevali? Ti aspetti che comunque proponga e inserisca giocatori nuovi, no, nella lista di possibili acquisti della Juventus? Ti aspetti che comunque gran parte delle trattative che sono state portate avanti a Ottolini, anche come lì, vengano poi portate avanti anche da Carnevali? Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime mosse?
13: Ma dai, prima di tutto, come ho detto, portiere centravanti in primis. Sul portiere mi aspetto e spero, insomma, continuità, anche perché io credo che il profilo del portiere sia un profilo indicato da Luciano Spalletti. Quando parlo di portiere parlo appunto del discorso della personalità del DV Martinez, ad esempio, quindi mi aspetto che quel discorso venga portato avanti. Sul discorso Sorloth dipende anche quanto la tirerà per le lunghe l'Atletico Madrid, più che per le lunghe è le cifre che potrebbero essere un ostacolo, però ecco, mi aspetto comunque lì davanti un profilo ancora di esperienza, così come il portiere. Però ecco, quello che mi aspetto adesso, senza entrare nei nomi, mi aspetto che però Carnevali possa anche regalare possa portare un po' di freschezza, ecco, io mi aspetto questo, anche qualche nome nuovo, qualche nome giovane, cioè, si è parlato dell'italianità, e anche questo è un discorso che sicuramente mi piacerebbe, non tanto per un discorso italiano, non italiano, non quello, ma per un po' di freschezza, ecco, di gioventù, provare a far crescere qualche ragazzo giovane, qualche ragazzo italiano, qualche ragazzo che poi possa dare anche una mano in generale al movimento calcio italiano, questo mi piacerebbe. E poi considerando quello che è, lo so che è diverso il Sassuolo dalla Juventus, ma quella che è la storia di Carnevali, mi piacerebbe una Juventus più forte anche nelle cessioni, perché la Juventus ha avuto troppi problemi in questi anni a cedere i giocatori. Lo so, hai detto tu prima, su alcuni serve un miracolo, per alcuni serve un miracolo, però sul lungo, ecco, mi aspetto una Juventus più forte anche sotto quel punto di vista.
14: Simo, dai, allora ti incalzo. Come facciamo a vendere Cambiaso, Simo? Perché qualcuno ieri ha parlato di Chelsea, oggi Chelsea sembra comunque vicino, giustamente, a Carreras in uscita dal Real Madrid, perché è arrivato Cucurella. Poi qualcuno ha parlato dell'Atletico Madrid, oggi l'Atletico Madrid sembra vicino a Grimaldo. E cosa facciamo noi con Cambiaso, Simo? A chi lo proponiamo oggi?
13: Ma per cederlo a una cifra alta, bisogna sperare che altre squadre non abbiano visto una partita di Cambiaso da un anno e mezzo a questa parte, perché altrimenti io, quando sento parlare di 40 milioni per Cambiaso, io spero e sono pronto con la mia macchina a portarlo in giro per l'Europa, però faccio fatica a crederci, cioè oggi io faccio fatica a credere che poi magari arriverà, non lo so, mi sbaglierò e verrò qui il martedì, ti dirò mi sono sbagliato. Però io oggi faccio fatica a pensare che una squadra possa offrire 30, 35, 40 milioni per un giocatore che da un anno e mezzo a questa parte offre delle prestazioni insufficienti, superficiali e anche tecnicamente di basso livello. Cioè, Cambiaso, se penso a tanti gol presi dalla Juventus in partite semplici che la Juventus ha buttato via, la metà delle volte mi vengono in mente degli errori di Cambiaso. Cioè, io faccio veramente fatica oggi a pensare a un Cambiaso in uscita, sì, ma una cifra alta no, io faccio fatica a pensarlo, perché se lo svendi è magari uno di quei giocatori su cui qualcuno può puntare, però a quelle cifre oggi puntare su Cambiaso io non ne vedo il motivo.
14: No, allora andiamo su Bremer. Simo, sono d'accordo con te, eh? Io non dico niente perché sono d'accordo con te su tutto. Anche se penso che l'unica forse salvezza per noi possa essere l'Inter. E pensa che frase sono costretto a dire. Pensa che frase sono costretto a dire oggi. Poi andiamo con Bremer. Bremer, che in questo momento al mondiale è riserva di Ibañez. Ibañez è quello della Roma, adesso in Arabia. Quindi è riserva, non ha fatto neanche un minuto, ha messo tutti i difensori più o meno della rosa tranne lui. Come facciamo a venderlo?
13: Bremer secondo me è un pochettino più semplice, poi siamo sempre lì, a 50 milioni no, non lo vendi, oggi no, a 40 è svenduto Bremer, non lo so, considerando quello che c'è stato il suo ultimo anno e mezzo, ovviamente con l'infortunio, e quest'anno. Magari a 40 milioni ti rendi conto che Bremer non è svenduto. Ecco, a 40 milioni è più probabile possa arrivarti un'offerta per Bremer che per Cambiaso. Cioè, se oggi la Juve deve fare una cessione da 40 milioni, sicuramente abbiamo parlato di Thuram, abbiamo parlato di Cambiaso, abbiamo parlato di Bremer, l'unico che non mi viene in mente è Cambiaso. Gli altri due, Thuram a 40 milioni, forse qualcuno ci resterebbe male, ma saremmo tutti lì a dire, vabbè, oh, è una cifra importante. Bremer a 40 milioni potrebbe restarti lì, perché Bremer a 40 milioni non lo sai, non lo puoi sapere ad oggi, non lo puoi sapere, perché la stagione post rottura del crociato è difficile da giudicare, praticamente impossibile da giudicare, non puoi sapere oggi se 40 milioni sarebbe un'offerta congrua o se lo stai svendendo.
14: No, io sono dell'idea che 40 milioni accetto. 40 milioni accetto. Simo, l'ultimissima domanda: ti aspetti tante operazioni dal Sassuolo? Io no, dico subito,
13: no,
14: io non mi aspetto
13: no.
14: Tante operazioni dal Sassuolo, perché non credo nel lavorato lì, porta solo quelli, cioè io credo che si farà un ragionamento su Muharemovic, perché Muharemovic è comunque un giocatore su cui la Juventus ha un'opzione e quindi opzione a un 50% sulla plusvalenza della futura rivendita, quindi è provare ad avere uno sconto per il calciatore. Su Berardi io lo stimo molto, però io non credo che Carnevali, andando via da Sassuolo, una sua creatura, proverà a smantellarla per portarla alla Juventus. Io credo che Carnevali abbia l'esperienza per dire: il Sassuolo non è la Juventus, cioè non so come dirti, come se adesso il Milan che prende mezzo Eintracht Francoforte, tutti i giocatori dell'Eintracht devono andare a Milan. Cioè io credo che si cercherà di fare un lavoro simile ma diverso rispetto alle squadre e al blasone delle squadre, dimmi tu.
13: Sono d'accordo su Muarevo, cioè sono d'accordo su no, no.

0: di questo se ne renderà conto sicuramente, anche se ne è già reso conto sicuramente anche Carnevali. Quindi l'unico che mi aspetto che la Juve faccia un tentativo, su cui la Juve faccia un tentativo, è Moremovic.
1: Sì, credo che quello sia un atto dovuto, un atto dovuto. Simo, grazie come sempre.
0: Grazie a te, Camio.
1: E ringraziamo e salutiamo il nostro Simone Nasso per il suo consueto appuntamento nel martedì. Ho già risposto Alessandro, Camillo, vice consigliere, preferiresti Berardi o ritorni Nico Gonzalez? Berardi. Io stimo molto Berardi, credo sia uno dei giocatori più intelligenti del panorama calcistico italiano. E esempio, come quoziente calcistico lo ritengo tra i più intelligenti. Infatti il numero di gol e assist non è mai banale perché conosce il calcio, però non prendere, cioè nel senso, Berardi è un'operazione che in questo momento io non considererei importante per la Juve, cioè il vice con Seisao per me non è una priorità. Ora dobbiamo lavorare su centrocampo, difesa, terzini, portiere, attacco, poi penseremo al vice con Seisao, però onestamente non andrei in questo momento a pensare come primo colpo Berardi. Pur stimandolo tantissimo, perché io stimo molto Berardi e credo che abbia fatto una carriera al di sotto delle sue potenzialità. A tra poco!
2: Il club degli inviati.
3: Un pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco, al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029, sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis, ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro due o tre giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfait per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanlyska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Allora, Simone ha fatto tutto il mercato. Ho immaginato un mercato che credo possa essere realistico e con 30 milioni di attivo. Cedere Di Gregorio, Perin, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso, Turam, Miretti, Nico, Zegrova, David. Tra l'altro ragazzi, Zegrova oggi è stata un'involuzione totale. Sì che le scuole sono finite, ma su Zegrova un'involuzione totale. Poi anche Cabal, Kop, Azic e Openda in prestito. E prendi Martinez, Audero, Muaremovic, Ostigard, Minghesa, Guerreiro, Goretzka, Stiller, Colomoni, Pellegrino e Dybala in prestito, Leone, Udogi e Ndoye. Sono talmente tanti acquisti che non saprei cosa dirti. Cioè, tu ne fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non saprei, cioè, qua stiamo proprio nel campo delle ipotesi. Qualche giocatore è anche fattibile, tutta la difesa è fattibile. Su Goretzka, da quello che so io, non è un profilo che in questo momento la Juventus sta trattando e sta cercando. Stiller, secondo me, già il duo Stiller con Colomani e Pellegrino siamo già sopra i 100 milioni di euro, quindi insomma. Su Dybala invece penso stia rinnovando ora con la Roma, quindi non penso che sia un nome fattibile, perciò credo, diciamo che Dybala lo escluderei da questa lista, ecco. Poi il resto, Dybala e Goretzka, però Goretzka già un po' di meno, però sono tutti nomi anche abbastanza percorribili, però non saprei dirti, ecco. Ne hai fatti talmente tanti, Simone da Savigliano, che insomma mi segnerò il messaggio, ecco. Poi allora, Buadì è il mediano del Marocco, è il profilo che ci serve come sottopunta, visto che Ibrahim difficilmente Mourinho farà meno di lui. Che ne pensi di Attà dell'Udinese? Buadì dovevi pigliarlo 2 anni fa, ora sono 70 milioni, quindi salutalo e magari dagli appuntamento in una sfida futura con l'Arsenal. Ecco, per Buadì puoi fare questo, caro Tommaso. E su Attà, è un giocatore che a me non dispiace, anzi, tutt'altro, però sono 40 milioni, L'Udinese ha chiesto 40 milioni di euro al Newcastle. E insomma, è una cifra che non so se spenderei per attaio. Non so se spenderei per attaio 40 milioni di euro. Poi, allora, buonasera, non so quanto possa valere Miretti, ma secondo te il fatto che è tornato alla Juventus e con le sue prestazioni, quando è stato impiegato, ha perso valore rispetto alla stagione al Genoa o l'ha guadagnato? Antonello da Padova, perso. Perso valore, un anno in più, un pochettino più grandicello. Poi leggiamo Jerry che va come un fiume in piena. Jerry, però stai peggiorando nella scrittura dei giocatori, Jerry. Io ti avevo lasciato al mattino che non ne sbagliavi uno. Qua Zegrova, un dramma. Quindi Jerry, più concentrato, Mi stai perdendo di potenza, Jerry. Sul discorso con Seisao, vice con Seisao, io la faccio molto più drastica. Amen il portoghese, non mi è mai piaciuto. Aspetta che mi si è ricaricata la pagina. Pochi gol, intelligenza calcistica quasi nulla. Potendo cederei sia lui che Zegrova. E prenderei Berardi e farei tornare Nico. Ah, Nico, che di intelligenza calcistica, wow. Cioè, in un messaggio un'incoerenza, qua Jerry. Ai ai ai. Io Nico, a parte che da quello che so io, Nico, se ne sta bello bello all'Atletico Madrid, capite bene che ci sono delle operazioni che magari di cui siamo molto più vicini di quanto possa immaginare, e il cambio di capo azienda ha rallentato. Esempio, quando c'era il nostro Luca che ogni 5 minuti mi scriveva: non hanno ancora preso Boga, non hanno ancora preso Boga, non hanno ancora preso Boga, non hanno preso Boga perché c'era capo. Questa era la situazione, perché come lì non poteva firmare l'operazione. Perciò, magari Nico stanno solo aspettando la firma di Carnevali, eh. Io non lo so, ma su Nico andrei in stand-by. Poi... ancora Jerry, fuori Gatti, Kelly e Cambiaso, dentro Leoni, Moremo e Chudogi, fuori Coppa e Douglas Lu no, dentro Douglas Luiz, conferma di Vlahovic e David. Oh mamma mia, no, l'attacco Vlahovic-David no, cioè io davvero voglio anche bene a Jonathan David, ma l'attacco Vlahovic-David no. No. Caro Jerry, mi sembri un po' confuso oggi. Poi io su Kevin De Bruyne ho sposato il progetto di Turco da Roma 2 settimane fa su Kevin De Bruyne. Su Leoni andate molto molto calmi, so che quel pezzo di sabato della Gazzetta ha fomentato tutti, a parte che ne avevo parlato qualche settimana fa, però il Liverpool vuole Leoni. Il Liverpool ha speso 40 milioni di euro, ha fatto giocare 2 partite, si è rotto crociato. In questo momento il Liverpool non ha intenzione di lasciare andare Leoni. Lo sta curando e sta cercando di tenerlo. Quindi in questo momento qua non vedo delle aperture. Poi magari Leoni è un'operazione da metà agosto. Non è sicuro un'operazione da giugno. Ecco. Quindi su Leoni cercate di mantenere un pochettino i piedi per terra. Ciao, se vanno via Costi, Ciolm, João Mario, Cambiaso, Openda e Milik, non rientri dei soldi? No. Non incassi niente, niente. Holm non era tuo, incassi zero. Kostic, incassi zero perché va via a parametro. João Mario, se lo presti, incassi poco. Cambiaso, sì. Openda, se lo vendi, siamo al miracolo sportivo. E Milik non incassi niente. Quindi, Stefano, il mercato, so che è brutto cedere. A parte che quest'anno per me non è brutto cedere, anzi, sono più attendo con animo, con voglia, più le cessioni che gli acquisti quasi. Però devi cedere quelli un pochettino più grandicelli. Non è che puoi dire, insomma, cediamo gli scarti che non mi interessano e gli altri teniamoli tutti. Le cessioni saranno anche delle cessioni dolorose. È ovvio che non vorrei cedere Thuram. Se si dovrà cedere Thuram, lo faremo. Andremo avanti lo stesso.
3: Grazie.
2: L'ho sentito! L'ho sentito! Sta arrivando, Gineprio! Sta arrivando! Sta arrivando! È qua vicino! È qua vicino! Prendiamo Ndur e Coleosho. Mi piacciono entrambi. Ndur non è il giocatore di cui ho parlato prima, quindi palleggiatore, uomo d'ordine, però mi piace tanto, tanto, tanto. E Coleosho è un giocatore che mi intriga. Che mi intriga parecchio, ma mi intriga dal. Lo scorso anno l'Europeo Under 21. È da lì che mi intriga Coleosho. E sono stupito che Coleosho nessuno l'abbia mai considerato. È finito al Paris FC, quindi insomma, in Italia poteva giocare come? E come? Adesso, secondo me, Coleosho costa di più. Come sempre, facciamo finta di nulla. Poi fanno benino e poi ti chiedono 20 milioni, è troppo. Piglialo quando costa 2. E noi non facciamo mai questa operazione qua. Allora. Ciao Camillo, possono arrivare pure 10 DG come Carnevali. Ricordo a tutti che è un DG, è un amministratore delegato. Ormai i valori dei club in Italia si è rivoltato. Con il Cannon non si vincerà più niente. Anzi, ti dirò che nei prossimi anni vincerà lo scudetto il Como prima di noi. Antonio, io ti voglio bene. Però, magari hai anche ragione. Io questo. Però il 16 giugno, ma perché tu ti sei svegliato per portare tutto questo malumore? Cioè, Antonio mio, ma io capisco che sei pessimista, che è il Cannon per te è un problema. Però. Cavolo, un briciolo di ogni tanto, un po' più di passione. No, puoi anche serenamente non mandarcelo il messaggio per farci questo scenario così drammatico? Cioè, convivi con questo. Esatto, cioè, convivi con la tua idea,
3: fastidio,
2: per carità.
3: Fastidio,
2: però non è che devi portare questo mood fastidio, drammatico a tutti noi. Cioè, e te lo dico con affetto, però questo mood drammatico il 16 giugno, mamma mia. Cioè, anche la Ferrari diceva di cotte di crudo, alla fine una l'ha vinta. Quindi, almeno una gioia, cioè, mamma mia, Antonio. Cioè, devi veramente, lo sappiamo che è difficile, lo sappiamo che è un momento brutto, però non è che devi dircelo ogni giorno con dramma. Ogni tanto fatti un sorriso, una risata. Mano, fammi ascoltare un vocale.
4: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Però io su Turam, la cessione di Turam alla fine la vedo un po' come le operazioni degli altri anni, nei quali i primi nomi dei partenti sono sempre poi quei giocatori che tutto sommato potresti tenere. Cioè alla fine poi magari va via Turam e non sento fare il nome di Miretti, invece il rischio è che poi magari ti liberi di Turam e ti tieni magari Miretti. E alla fine Turam potrebbe anche non essere la colonna del centrocampo della Juve, però è un giocatore che averlo in rosa, giovane, può ancora crescere. Io non sono quei giocatori che avrei tutta sta fretta di vendere. Prima, perché poi il rischio è che alla fine per fare numero ti tieni gli altri.
2: No, è che a giugno ti chiedono quelli un po' più bravi. A giugno non ti chiedono con ansia Miretti. Miretti, Miretti, Miretti, Miretti. No, te lo chiedono ad agosto in prestito. E questa è la cosa. Turam, perché comunque ha fatto vedere qualcosa di interessante, qualche club con 40 milioni può arrivare. È ovvio che in questo momento Miretti, chi te lo vuole? Nessuno, eh. Cioè, che stagione ha fatto Miretti? Niente, cioè, chi può prenderti Miretti? Bologna, Sassuolo, Parma. E magari non fanno neanche questo investimento. A parte che Bologna, Sassuolo, Parma non hanno fatto delle cessioni, quindi non penso possano dire, ah ok, spendiamo 10-12 milioni per Miretti. O la Fiorentina, magari senza cessione, ah, spendo 12 milioni per Miretti. No. E in questo momento Miretti non te lo chiedono per determinati motivi, come non ti chiedono Gatti, come non ti chiedono giocatori che hanno fatto male. Ti chiedono quelli che hanno fatto intravedere qualcosa, Fausto, perché non ci sarà la ressa per Cabal oggi 16 giugno, te lo posso dire in maniera, se per Cabal rimandiamo tutto tra un po', poi magari arriverà qualcosina, ma 16 giugno ti chiedono prima quelli bravini, poi devi essere bravo tu a proporli, devi essere bravo tu a proporli. Allora, leggo. Ciao Cam, mi sono collegato ora, sentito che la Juve è su Liberali, cosa c'è di vero? Piace. Piace Liberali, non c'è ancora una trattativa vera e propria, però piace, sì. Andiamo. Simone da Viareggio, piena fiducia in questa Juve, sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva. Poi, allora, Orazio da Pistoia, Orazio, no, no, non prendiamocela tra di noi, ecco. C'è chi non è, qualcuno non è juventino, qualcuno è juventino, chi è più juventino, chi è meno juventino, è carattere. C'è chi la vede brutta a prescindere, quindi deve sfogarsi e deve portarci un po' di cattivo umore. Antonio, diciamo che ultimamente ci manda solo messaggi negativi. E invece chi, non lo so, adesso Simone è super positivo per il cambiamento. Fa parte di filosofie caratteriali, cioè ci sono dei giorni che, non lo so, Manuel mi pesterebbe un piede, invece ci sono dei giorni in cui vorrebbe abbracciarmi, e capita ragazzi, non possiamo sempre essere al top, e ci può stare, non prendiamocela tra di noi.
5: Manu,
2: ecco, Manu, vengo da te.
6: Ciao, Leonardo Roma. Allora, ma tanto fate tanti nomi, terzino sinistro, no? Sento che è cambiato, forse riusciamo a darlo via, magari abbassando un po' il prezzo. Per sostituirlo, ma Maximiliano Araújo, che se n'era parlato, insomma, prima che esploda anche a questo mondiale, no? Lui sarebbe perfetto per fare sia la fase difensiva che quella offensiva ed è uno specialista di cross.
2: Leonardo,
6: Ciao, Leonardo Roma.
2: il tuo nome è buono. Il problema tuo, Leonardo, è che non hai budget. Che se inizi a spendere tot per un terzino sinistro, tot per una punta, un'altra punta, un portiere. E terzino sinistro, ve lo dico già ora, eh. Prestito. Prestito. Ve lo dico già ora. Prestito. Fissatevelo nella testa. Prestito. È qua la situazione, eh. Cioè, il nome è ottimo. Io leggo tutte le vostre formazioni, leggo tutti i tuoi nomi. Adesso c'era anche Andrea, vado a cercarlo perché non vorrei, insomma, perdermi i nomi di Andrea, che, insomma, ieri non l'ho letto. Però, onestamente, qualcosa a Araujo lo vogliono vendere bene. Ha fatto una bella stagione, voglio vendere bene. E quindi, in questo caso, credo sia giusto, no? A prendere il tuo nome e dire che hai proposto qualcosa di positivo per la Juve, ma da qualche parte qualcuno in prestito dovremmo prenderlo. Ecco, io dubito che lo Sporting Lisbona faccia i salti di gioia per una proposta in prestito. Vado da Andrea, Ayari del Brighton, ha fatto un partitone l'altro giorno. Ha fatto un partitone. Guarda, Andrea, questo è il classico nome che bisognerebbe scoprire prima. Di un debutto così al mondiale. Perché adesso il Brighton fa il giro del mondo. Cioè, io credo che una cosa evidente a tutti è la storia del portiere di Capoverde. Aveva 50 follower. Ha fatto una partita a 7 milioni di follower e sta ancora crescendo. Ragazzi, ma vi rendete conto di cosa sono 7 milioni di follower da 50.000?
3: La magia del mondiale.
2: Cioè, quindi in un secondo un portiere sconosciuto di 40 anni è diventato una celebrità mondiale in 90 minuti. Se prendi un giocatore che fa un debutto del genere con la Svezia e ti guarda tutto il mondo ha visto determinate cose e il Brighton ti dice: "Ma hai guardato la partita? Perché prima valeva 5, ora vale 20". È la stessa cosa dei follower del portiere di Capoverde. È come Boadì. Boadì, a parte che valeva 50-60 prima del mondiale, ora ne vale 80. Sicuro. Ragazzi, c'è il centrocampista del Nottingham Forest che ha proposto Leonardo, eh. Leonardo l'ha proposto qualche giorno fa. Che sì, ti ha fatto 120. Ha fatto un'offerta a 100 milioni di euro, una roba del genere, 70 milioni di euro, 100, adesso non ricordo. E capite che lui, figuriamoci, Boadì, che ha pure fatto un esordio clamoroso al mondiale. E questo è il mercato. Se aspetti che di subirlo, i prezzi crescono. Allora. Leggo. Camillo, hai ragione. Un po' di speranza. Domenica ho sentito qualcosa di importante. Ho quasi pianto ed è trionfare la Ferrari. Oh, io ho pianto. Cioè, non ho proprio pianto con le lacrime, ma dentro di me ho pianto. Cioè, ho fatto in apnea 24 giri di Hamilton alla fine. Cioè. Poi vabbè, io tifo Hamilton, che è diverso. Però io ho goduto parecchio domenica. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
5: Salve, Ermo Stefano. Volevo dire che secondo me stiamo pensando troppo ai nomi che stanno andando via, ma il problema non è quello. Il problema è che se uno ha deciso di vendere, deve vendere a prescindere da quanto ti danno. Il problema vero sarà indovinare gli acquisti, ma indovinare gli acquisti non i nomi già famosi, indovinare gli acquisti di gente che ancora non si conosce. E quelli sono gli acquisti importanti. Ricordatevi sempre che Vidal, quando è stato preso per 11 milioni e non lo conosceva quasi nessuno.
2: Vero, però di quelli ne puoi azzeccare uno e sbagliarne tre. In quella stagione sbaglia Elia. Elia, stesso modo, più o meno stesso prezzo, mai giocato. In quella stagione lì tutti vanno su Vidal 10 milioni di euro. Operazione strepitosa. Ma chi ti cambia la Juve è Pirlo, a zero. È Pirlo a zero. Quindi devi essere bravo a fare gli acquisti, non a fare gli acquisti solo di Vidal, sconosciuti, non sconosciuti, devi essere bravo. È una cosa che vi sto cercando di spiegare da giorni, è che il campionato italiano è un campionato particolare. Noi siamo bravissimi a sminuirlo e a dire che fa schifo, è un campionato di basso livello, è un campionato di basso livello, e avete anche ragione su degli aspetti, ovvero la velocità del passaggio, essere offensivi, anche se il 90% degli italiani che guarda il calcio non gliene frega niente di essere offensivo, perché al terzo contropiede perde la ragione, quindi, e quando prende gol impazzisce. Però in queste cose noi siamo un pochettino indietro, velocità di passaggio, filosofia offensiva, attaccare, concedere degli spazi perché poi sai tanto di fare dei gol. Questa cosa qua è evidente. Però poi per creare una squadra forte devi avere determinati ruoli, gente con gli attributi, con la tecnica, con la qualità, con la lettura. E lì noi manchiamo, perché in mezzo al campo quando scotta non la teniamo. Quando è mezza e mezza, Locatelli va in scivolata e la spara in tribuna. E magari qualcuno di voi si gasa sulla scivolata e la palla in tribuna. Invece le squadre forti, lì, piglia la palla, tornano dietro e ripartono, perché non la buttano mai via. E noi magari dobbiamo affiancare qualcuno che a Locatelli dia una mano, che faccia fare altro a Locatelli. Invece noi chiediamo a Locatelli di impostare, di dare gioco, di difendere. E noi invece dobbiamo chiedere a qualcuno di andare più avanti, per mettere Locatelli di recuperare palle in avanti, di gestire meglio la palla, di avere più carattere. È lì che ci manca degli esterni che possano capire il campionato. E soprattutto, se hai Conceição da una parte e Yıldız non attacca sta porta, e bisogna fare qualcosa, se no non hai gol dagli esterni. E allora serve un tre quarti che possa o fare tanti gol o fare tanti assist, e quindi già una mancanza. Un portiere che possa essere sicuro di sé e parare, e quindi manca un'altra roba. Un terzino che sappia difendere e attaccare. Queste sono le caratteristiche. Perché Alexandro Prime era forte? Perché difendeva benino, di fisicità e velocità, poi a volte sbagliava, ma attaccava benissimo ed era un bel mix. Tu devi azzeccare le caratteristiche di una rosa e studiare la rosa per essere forte. Poi puoi andare anche sul nome, perché facciamo, no, tutti questo lavoro anche per sognare, cioè lavoro no, ma seguiamo la Juve anche per sognare, allora il nome fa sognare. Ma quell'anno lì prendiamo Vucinic davanti. Vucinic non era uno da vendere le magliette, però era perfetto per quella Juve. E infatti fa una grande stagione. Ecco, le qualità, prendere degli interpreti del campionato che sappiano fare delle cose. Per quello il nome di Berardi per me non è un nome brutto. Io non mi strappo la maglietta per Berardi. Anzi, lo trovo un nome intelligente. Poi, per carità, non penso sia un nome super. Ma tra Berardi e Chiesa scelgo tutta la vita Berardi. Tra Berardi e Nico Gonzalez scelgo tutta la vita Berardi. Perciò, caratteristiche. Perché se Yıldız non ha una cosa, dall'altro lato ne dobbiamo mettere un'altra. Se la punta non attacca l'area, sulla tre quarti dobbiamo avere qualcosa. Se la difesa non è esperta, il portiere deve essere esperto. Se il terzino destro è di livello, il terzino sinistro deve essere di livello. Così dobbiamo giocare a pallone. E noi anni abbiamo messo caratteristiche totalmente sbagliate per il nostro campionato. Il mercato, dicono lì, non è sbagliato per il livello dei calciatori. È sbagliato per le caratteristiche dei giocatori. João Mario in difesa in Italia fa fatica perché è piccolo. Openda non difende la palla e in Italia fa fatica perché non c'è spazio, non si corre. David fa fatica nei contrasti, in Italia ti toccano, ti spingono, ti lanciano perché si difende in una vecchia maniera. Zegrova si mette lì e fa il giocoliere, dove hai spazi funziona, in Italia non funziona e infatti lo battezzano. E queste sono le cose. Perché sono sbagliati? Perché in Italia non vanno bene. E infatti sono acquisti di qualcuno che non conosceva il campionato italiano. Manu, vengo da te. In chiusura ascoltiamo un vocale.
7: No, guarda, sinceramente della Ferrari a me proprio non me ne frega proprio nulla, con tutto rispetto. Penso alla Juve, penso che dobbiamo fare un buon mercato e vendere bene. Carnevale è venuto qui per questo. Fino alla fine, forza Juve, Ferrari faccia quello che vuole. Dico solo una cosa: grande Carnevali, facci sognare.
2: Sì, il messaggio alla Ferrari, ma lasciala in pace, parla solo della Juve, perché dovevi dire al mondo che da Ferrari non te ne fregava niente? Vivremo lo stesso. Ti posso chiedere qualche nome che tu vorresti vedere nella Juve? Sì, Udogi. Poi mi piace, ecco, vi faccio un nome che mi piace tanto, viene una stagione pazzesca e sono convinto che in Italia potrebbe fare veramente i buchi, e ti dico Rashford. Ecco, Rashford è un nome che mi piacerebbe vedere, anche se ho un po' di fatica nell'immaginarlo con Yıldız, però ecco, se ti dico un nome che oggi vorrei vedere alla Juve, ecco Rashford. Ma nomi, non, oltre a lui non ho grossi nomi da dirti. A me Sorloth piace, il Dybala piace, Colomoni piace. Vorrei un bel centrocampista, ecco. Vorrei un bel centrocampista. Se devo fare il matto, lo farei per un centrocampista centrale di palleggio. Ecco, per lui farei il matto. Nome? Vediamo, non so. Per Lobotka farei il matto. Per Stiller farei il matto. Ecco, per quei centrocampisti lì farei il matto. Ecco. Spero di esserti stato utile. Buono.
8: Grazie, ce l'ho a posto così.
2: È stata una puntata bellissima. Io sono... Arriva.
8: Grazie, ce l'ho a posto così.
2: Esatto, grazie Ginepio, grazie Manuel. Buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
9: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
0: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
9: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
0: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
9: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Allora, ecco un altro pomeriggio insieme. Io è arrivato un minuto fa più o meno.
7: Appena una volta che arrivo un individuo.
6: No, no, ma la storia non è che tu puoi venire pure a ridosso alla missione. No. Il problema è che è arrivato un minuto, già esaurito tutti qua dentro.
7: Ma non è esaurito
6: strilla,
7: nessuno.
6: Parla,
7: ma non è vero.
6: Fa bagarinaggio. si prende la cresta da sopra i tecnici che magari non hanno i soldi, mettere a tavola il piatto.
7: Tu fai veramente schifo.
6: Fa querele, denunce, gli arrivano soldi, non spende un euro. Dopo se ne deve anche andare perché c'è il tour di Ciucciuà a Roma,
7: no,
6: e si deve andare a vedere
7: Ciucciuà. Lo vai a vedere te,
6: io Ciucciuà. Veramente.
7: No, guarda, ho fatto un grandissimo, ma l'amico Magliocca
6: l'hai fatto pagare.
7: Andiamo giovedì sera. No, a vedere insieme
6: l'hai fatto
7: la
6: pagare
7: Roma.
6: Davanti a me, magari in alto,
7: si piatto
6: pranzo.
7: Ma tu sei quello che non vieni
6: poi
7: a cena perché hai paura di pagare.
6: Quello che scrovo. Tu ti rendi conto, ma
7: tu non vieni alle cene perché hai paura di pagare.
6: Qua ci sono, vogliamo andare a fondo dei tuoi conti? Il tour di Ciucciuà, quanto ti è costato veramente? Niente.
7: Il concerto che vedo stasera, zero.
6: Vabbè, allora parliamo di cose serie. Noi facciamo due battute per farvi accomodare
7: vero,
6: prima di cominciare.
7: Zero.
6: Poi sono io quello là che diciamo è a cattone. Che... Una volta, sì, una volta te lo concedo, lo sono stato.
7: È vero, ma
6: adesso mi hai superato.
7: Però
6: proprio
7: pagherò il taxi.
6: No, tu pagherai con il nostro Signore Altissimo, perché poi torna qua, fa le vie, non potete mangiare più niente.
7: No,
6: ho fatto
7: no,
6: la
7: no,
6: vie,
7: no,
6: no, manco,
7: non l'ho fatta io
6: mangi,
7: la visita.
6: Tu mangi,
7: non l'ho fatta io.
6: Tu mangi che mangi cocomero, niente. No, pompette,
7: ragazzi,
6: no,
7: non
6: niente,
7: allora,
6: mangia
7: ragazzi,
6: niente. Noia, non fare
7: diseducazione
6: l'anguria. Non fare diseducazione alimentare.
7: Me l'ha detto un grandissimo gastroenterologo.
6: No, tu vai dagli stregoni.
7: No, è un grande amico di Matteo, tra l'altro. C'è stata Claudia. Mi raccomando, ragazzi, non mangiate l'anguria.
6: Mo uno sta guardando due in bianco e nero con l'anguria in mano, che da fa? La devo buttare.
7: Piena di zuccheri l'anguria.
6: È buono, ma ti servirebbero anche a te gli zuccheri. Ti tiri un
7: troppo
6: po' su. Vabbè, noi vi abbiamo
7: sì, dopo
6: fatto
7: alcune notizie che ho letto, mi devo tirare su.
6: Tirati un
7: mi
6: po'
7: mangio un'anguria
6: su
7: intera, sì.
6: Bau.
7: Bau.
6: Ieri abbiamo fatto un discorso.
7: Ah, sì,
6: bau,
7: sì.
6: Bau e sì.
7: Bau
6: e no, bau e sì. Ok, perfetto. Allora noi facciamo
7: no,
6: sempre
7: abbiamo un nuovo amministratore delegato.
6: Sì, noi facciamo sempre diciamo un'introduzione così so per sì farvi accomodare in sala. Siete pronti? Comincia una puntata di due in bianco nero. E ragazzi, allora voi dite da cosa cominciamo? Allora, oggi è stata una bella intervista che abbiamo letto di sì. Dino Zoff.
7: Grande Dino.
6: Io ho estratto questo aspetto qua che mi è piaciuto moltissimo e voglio partire da questo. perché l'ottimo, straordinario dinosauro di cui tu peraltro hai visto il tuo sport, lo ricordiamo, di cui tu peraltro hai visto anche il docufilm, molto bello, bellissimo. Ce lo vedremo.
7: Ve lo consiglio sul replay, guardate ragazzi, è bellissimo.
6: Allora, a proposito del portiere e segnatamente del Dibu Martinez, di turno ha detto due punti, virgolette, alla Juve conta i risultati, i giocatori sono liberi di fare quello che vogliono in campo a patto che diano il proprio contributo alla causa, e fin qua ci troviamo.
7: Certo.
6: Aggiunge, non importa se un portiere è eccentrico o schivo, lui era un po' schivo, basta che sappia parare come Dio comanda. La stangata di Zoff a Di Gregorio e compagnia cantante. Allora, mi è piaciuto molto e riparto da qui, perché poi si è letto che Marca racconta che Spalletti avrebbe detto ma sì, ma quasi quasi chiamo Nico Gonzalez,
7: no,
6: e gli dico
7: che l'abbia telefonato,
6: che l'abbia telefonato e detto guarda, c'è Grova, via, a te invece ti do un'opportunità. Questo poi farebbe capire perché Nico Gonzalez a un certo punto, bravo, quando l'Atletico Madrid ha detto allora che facciamo, e lui abbia detto aspetta, ci voglio pensare.
7: Bravo, bravo.
6: Ora noi ve la rimbalziamo a voi sta domanda, così cominciate già a dirci anche in questa introduzione cosa ne pensate se dare un'opportunità a Nico Gonzalez. Non voglio condizionare il vostro pensiero. Ho scritto un post poco fa su Facebook e lo ribadisco qua. Nico Gonzalez, no, grazie.
7: Non voglio condizionare il vostro pensiero. Nico Gonzalez, no, ma io la penso come te, Vincenzo, anch'io.
6: Apriamo un'altra trattativa con Dusan Vlahovic, no, grazie. E ti dico la verità, ci ho ripensato anche su un altro nome. Riabilitiamo Douglas Luiz, ma a fa che? Tempo perso. E via anche Cambiasso, e via anche Di Gregorio, e via anche ovviamente con Mainers, sempre che ci sia qualcuno che insomma ci faccia l'offerta, e via al limite anche Cegrova. E poi mi dite in questo scenario perché? Perché io, e ritorno a quello che dicesti giustamente tu, questo te lo concedo, due giorni fa, quando dicessi e Allegri faceva il parafulmine e i giocatori in campo così, ma noi non giochiamo bene, che l'Allegri, quella Vlahovic senza Allegri farà gol a raffica.
7: Questo
6: fuori Allegri,
7: dicevano i tifosi, ricordati.
6: Sì, ma i giocatori si nascondevano dietro questa critica.
7: Certo.
6: E va via Vlahovic, va via Allegri, paga Allegri. Arriva Thiago Motta, adesso tutti quanti valorizzeranno, saranno valorizzati, gol a raffica, cose così, invece dopo un inizio che sembrava rose e fiori, poi tutti quanti a remà contro Thiago Motta, perché poi non ci dimentichiamo la sconfitta con la Fiorentina 3-0 al 50esimo, si è perso pure, adesso ci arriviamo dopo.
7: E 4-0 in casa
6: 4-0
7: con
6: in casa con l'Atalanta, quelli avevano smesso di giocare. Fuori anche Thiago Motta, tutto a posto. Arriva Tudor. Amicone, compagnone, vabbè, ma tanto poi passa il messaggio che questo non è esperto, lo diranno Marangio e Santarelli a Radio Bianconere, quindi la colpa è sua, e anche lì vacanza, tutti salvi tutti, paga Tudor. A Spalletti, come lo ribalto, ha le sue responsabilità, come se ce le ha, le ultime tre partite buttato via un vantaggio che ci portava in Champions League, tutto buttato via, come facciamo a far passare il messaggio che lui è scarso? Non è scarso, può essere scarso così. Paga, come lì, acquisti sbagliati, contrattazioni in ritardo, tutto apposta, e paga anche come lì. E adesso c'è Carnevali, ora basta però. Perché poi soprattutto quelli che sono andati in campo non hanno onorato la Juve. Quindi io di quelli di questi anni non li ringrazio come invece li ringrazi tu, perché non li devo ringraziare per niente. Il massimo che abbiamo ottenuto è stato un posto in Champions League risicato con un rigore all'ultimo minuto col Venezia, e neanche quest'anno. Ma gli dico, cercate la vostra strada, ciao ciao, io apro la porta a altra gente. E ti dico di più, e mi interrompo e mi taccio per sempre, fosse anche Berardi, perché no? Brahim Diaz, assolutamente sì, ma magari Dibu Martinez, subito, ti vengo a prendere a piedi ora. Volti nuovi, carattere, personalità, idee, ma soprattutto gente nuova, aria nuova, finestre aperte, aria nuova, santa.
7: Ma Vincenzo, veramente mi hai tolto le parole di bocca, perché la penso esattamente come te su tutto.
6: Poi devono restare molti di loro per forza.
7: Capisci,
6: perché non li puoi vendere.
7: Restare.
6: Però se l'ottica è intanto aria nuova e piano piano fuori alla porta gli altri che hanno il timer in testa, ok. Però se io devo addirittura riprendermi un'altra opportunità, vediamo, magari ci facciamo il rinnovo, e finisce come la cambiale Arthur, che onestamente.
7: No, intanto voglio mandare un abbraccio a Roberto Raccascia, dice sulla puntata di ieri, dice voi non vi rendete conto ma salvate vite, no, questo non lo facciamo, no, vi diamo una mano quando possiamo, magari. Grazie Roberto, sei una persona straordinaria e grazie di cuore. No, io Vincenzo ho poco da aggiungere. E allora faccio un altro tipo di riflessione, perché la penso esattamente come te. Vedi però quando, e qui ti ho già detto che sono d'accordo con te, però vedi però perché a questo punto la Juve si risiederà al tavolo con Vlahovic? Vedi perché? Perché da queste prime mosse, che sono sempre frutto del famoso sesto posto, ma è da dimenticare, tu capisci che hai azzerato come lì. Comunque con una buona uscita, no? Perché il suo milioncino se l'è portata a casa. Dice, è una goccia nel mare. Però, bravo, però intanto c'è.
6: Però adesso c'è il tempo per stare a casa.
7: Sì, ora c'è il tempo per stare a casa.
6: 20 ore.
7: Hai comunque dovuto rinunciare all'ingresso di capitali che ti porta alla Champions. Quindi, e ripeto, sono stato d'accordo con te, Vincenzo, quindi la Juve, dopo questo primo temporale estivo, ok, che sono quelli forti, adesso è ritornato il sole e ti dice sì, ma ragazzi, noi sempre questi siamo, e allora siccome non ho denari da poter investire, sai che c'è, io ci riprovo con Vlahovic, perché se mi rimane è vero che lo devo ricomprare, ma mi costa sempre meno di andare a comprare un attaccante, banalmente Sorloth. Sai che c'è, Nico Gonzalez ce l'ho, convinco magari l'allenatore, oppure l'allenatore è convinto, perché devo andare a prendere un altro esterno quando ce l'ho in casa, e magari monetizzo quel poco che posso monetizzare da Zegrova. Perciò Vincenzo, io non sono stra d'accordo con te, non vorrei rivedere nessuno, però laddove tu hai delle alternative all'acquisto, per esempio non ce l'hai sul portiere, perché sul portiere c'hai, con tutto il bene, una cassa panca in porta, e quindi con la cassa panca non puoi andare, però guarda le difficoltà, ora riparlano di Oblak, perché il Dybu sembra difficile, quindi io aprirei il più possibile le finestre, aria nuova, ma comincio a capire qual è la strategia. Risparmiare, valorizzare, comprare laddove è necessario.
6: Ma è necessario cambiare tanto.
7: Lo so, Vincenzo.
6: È necessario andare a individuare, perché poi ribadiamo un concetto che diciamo sempre: non pensate che arriva Carnevale e escono nuovi soldi, o che arriva Carnevale e c'è la bacchetta magica. Non ce l'ha. Non moltiplicherà il pane e i pesci, non moltiplicherà i soldi dalla cassa, quelle sono le disponibilità, quelle restano. Mercato delle idee prima ancora che dei soldi, che non ci sono, comunque c'è un budget che è limitato, devi vendere per comprare, non ai livelli ovviamente della Lazio, però devi vendere per comprare, per mantenere il bilancio in piedi eccetera, e devi saper scegliere eventualmente tra quelli che restano chi può essere di affidamento, e devi soprattutto andare a vendere quando ci sono le offerte. Io spingerei terribilmente invece per Nico Gonzalez all'Atletico Madrid.
7: Dillo a me.
6: Ma proprio ma non perché. E tu sai quanto a me piaceva.
7: Lo so.
6: Però io non lo so, basta. Perché comunque io ho bisogno di gente. Cioè, tu dici, vabbè, se devi andare a prendere Berardi, perché non ti tieni Nico? Perché mi prendo Berardi tutta la vita. Allora, la faccio a voi sta domanda: Berardi o Nico Gonzalez? La faccio a te. Se fosse una scelta. E
7: tanto
6: perché?
7: Ringrazio Cinzia che ci dice che gli piacciamo troppo. Grazie Cinzia. Grazie, sei Cinzia. Veramente donna.
6: Nonostante, diciamo, nonostante i tanti capelli che avevamo un tempo. Perché tutto
7: meno
6: questo
7: male
6: è
7: che
6: cominciato.
7: Oggi deve essere una puntata più
6: ma tutto
7: rilassata.
6: Questo è cominciato quando c'avevamo. Io almeno c'avevo i capelli. Tu poi.
7: Vabbè, te c'avevi i capelli,
6: così.
7: Te li dipingevi.
6: No,
7: maraggio.
6: No, però
7: raccontiamo le cose come stanno.
6: Un approccio. C'avevi
7: una Pelican,
6: no,
7: te lo mettevi in testa.
6: Arrivava che andava
7: il corriere di Amazon. Che, vabbè.
6: Però sì. Vai, torniamo a noi. Mo non ce li ho più.
7: Guarda, preferisco parlare di questo e della tua polverina, perché oggi mi stai mettendo in difficoltà.
6: Polverina,
7: cose,
6: detto
7: amici.
6: Così
7: no,
6: è polverina. Brutto.
7: No,
6: poi,
7: okay, hai detto polverina?
6: Vengo io subito. Sono un aspiro. Vai.
7: Io ti dico, allora, tecnicamente, Vincenzo,
6: sì,
7: per me Nico vale più di Berardi. Dal punto di vista degli infortuni,
6: ma sei sicuro?
7: Dal punto di vista degli infortuni, uno vale
6: l'altro.
7: Onestamente,
6: sei sicuro? Ma lascia stare gli infortuni che li ha avuti pure Berardi.
7: Appunto, uno vale l'altro.
6: Perfetto, ok. Ma tu l'hai visto contro di noi a 40 anni, so quanti ce n'ha? 53? Quanti anni c'ha Berardi? Scherzo, ovviamente, non è anzianissimo, però insomma, c'ha la sua età. Sì, tu dici, la saprà portare la maglia della Juve, è sempre stato nella sua comfort zone. Sì, che continuità fisica avrà. Però io onestamente, quando c'è stato quel Juve Sassuolo 1-1, che le testate nel muro, io là vedevo che lui faceva quello che voleva. Faceva quello che voleva. E aveva una qualità, e c'ha quel sinistro, che io dicevo, cavolo, noi stavo a dire una brutta parola, ci esaltiamo per con Seisao, ma Berardi la porta la vede, penso, anche sì, abbastanza di meglio di con Seisao. C'ha un minimo di fisico più piazzato, eventualmente. È italiano e questo non mi dispiace, per carità. È chiaro, uno dice adesso, però non è che viene Carnevale, diventi la succursale Sassuolo e ti prendi Boga e ti prendi
7: andiamo a riformare Berardi
6: Boga. Certo, sì, ma io mi prendo quello che può funzionare. Boga onestamente è stato l'unico che ha funzionato dell'era come lì, pensano Boga. Berardi io me lo prenderei rispetto a Nico Gonzalez di più. Sì, su Jegrova, se c'è stato questo vero ragionamento di Spalletti, è perché probabilmente quando ha letto che Jegrova ha detto oh, ma io ho recuperato, sono al 100%, Spalletti l'avrà guardato, se questo è il 100%, quella è la porta.
7: Io però, Vincenzo, credo che, guarda, con questo inizio di puntata che abbiamo fatto un po' scoppiettante, poi è arrivato subito
6: preparata,
7: Sì, come sempre.
6: Beh, sì, mentre eri dal dentista.
7: Stavolta proprio no, perché no, domattina vado al dentista.
6: Mamma mia.
7: Domattina ore 10 ho il dentista.
6: Ah, questo sta sempre da un dottore.
7: Sì. No, ma non
6: per
7: c'è il
6: massimo rispetto
7: per
6: i medici.
7: Ho accompagnato Claudia.
6: Sì, ma mo vai dal dentista, poi devi
7: perché
6: andare a
7: ci
6: fare
7: vai dal dentista a fare la pulizia dei denti?
6: Ma quando
7: serve? Sei come broccolo.
6: No.
7: Ragazzi, broccolo
6: no.
7: Ragazzi, broccolo, storia vera, storia vera,
6: perché poi tu vai per la pulizia dei denti, poi quando quello ti dice "Vado, devo ristorirti il dente". No, rimandiamo.
7: Storia vera. C'è un dentista che si è dimesso.
6: Sì, sì,
7: è arrivato Brocco.
6: Uno si è arruolato, l'altro è diventato.
7: Uno si è arruolato
6: e l'altro è diventato monsignore.
7: Quando ha aperto la bocca, diceva:
6: no, io cambio.
7: C'era lo scafandro,
6: chiedo l'aiuto da casa.
7: Allora diceva: era un altro. È andato quell'altro. Dice: no, piuttosto mi faccio prete. Infatti adesso
6: monsignor.
7: Lo ha arruolato Don Alfredo.
6: Monsignor dottor.
7: A Broccolo, credo
6: no, la a Tre Beatrice. Ciò. Intanto,
7: ecco. Però Vincenzo, tu in questo momento hai, e lo dico anche a Vittorio, dice se continua così non guarderò più la Juve. Beh, lo so che non lo che la guarderai, Vittorio, però
6: ma cosa
7: vince
6: così?
7: No, sui nomi, no? Giustamente Vittorio preso dallo sconforto, e ti capisco, amico mio, dice
6: no, su Vlaovic,
7: questa
6: dice,
7: è la volta buona. Però
6: no.
7: Quello che vi ha disegnato Vincenzo è il quadro oggi realistico, il che non vuol dire che tornerà Nico Gonzalez, che tornerà Vlaovic, però loro in una situazione di ristrettezze economiche intanto fanno un tentativo perché altrimenti tu a Vlaovic l'avresti già dato un calcio nel sedere. Però dici sì, ma io devo comprare, quanto mi costa? 30. Bene, stiamo ragionando. Sorloth mi costa 25 o 30. Se io riesco a fare un triennale a Vlaovic magari a 8,
6: Vlaovic ti è costato 40 milioni,
7: certo,
6: l'ultimo anno,
7: certo, certo, però risparmi comunque qualcosa sul cartellino di un giocatore.
6: Se tu rinunci a Vlaovic risparmi molto, io non me lo vado a riprendere, ma nemmeno per 8.
7: Anche però perché loro fanno questo ragionamento qui.
6: Sì, loro fanno. Io devo vedere anche se fanno questo ragionamento. E se non è Vlaovic che bussa.
7: Noi però dobbiamo
6: fare
7: caso.
6: Ma qua non mi aprono.
7: Può darsi,
6: resti
7: può
6: fuori,
7: darsi.
6: Frate,
7: però perché Carnevali lo rincontrerà? Lo rincontra per vedere se può riaprire.
6: Tu sei sicuro che lo
7: secondo
6: rincontrerà?
7: Secondo me sì, Vincenzo. Guarda che sul momento io penso di sì. Anche perché vedo che sulla questione attaccanti noi in questo momento ci siamo fermati. Tu sei più niente della vicenda Sorloth. Siamo andati, come diceva il grande Camillo, a Oslo a parlare con procuratori. Ci andò come lì, come sarà fatto con El Nesiri a Istanbul.
6: Sì,
7: e
6: sì,
7: poi
6: sì,
7: è finito tutto
6: sì,
7: lì.
6: Sì, ma qua c'è un perché. Diciamo, nel frattempo c'è stato un cambio alla guida. Il giocatore è andato al mondiale. Adesso chiaramente è concentrato lì.
7: ok,
6: le trattative e si arenano, allora per questo devi chiudere prima.
7: Bravissimo. E ti faccio un altro ragionamento, allora.
6: Se ragioni
7: quanto io. Andrà avanti la Norvegia? Io credo che possa andare avanti, ok? Bene. Certo, nel mio editoriale che tu non hai letto, ho scritto a me questo. Guardo.
6: Anzi, non leggete l'editoriale.
7: No, invece l'hanno letto in tanti, perché ho fatto due grandi citazioni. La prima di Fantozzi alla corazzata Kotionkin, no? Perché ho paragonato sto mondiale alla corazzata Kotionkin. E il secondo alla Juve, che e questo è un pochino più triste, alla Juve che deve vendere, e ho fatto un elenco di nomi e ci ho aggiunto, ma qui nemmeno Vanna Marchi aggiungendo uno sciogli pancia riuscirebbe a vendere tutti quelli che vorremmo vendere. Perché nemmeno Vanna Marchi? D'accordo? D'accordo? Non ce la farebbe neppure lei. Vi do un David con lo sciogli pancia. No, d'accordo?
6: È difficile. Okay. Anche perché se lo dovrebbe mettere prima. Vabbè,
7: diciamo. Sì. Perciò io non lo so se poi si risiederanno. Non si risiederanno. Secondo me sì. Ma un tentativo con la roba che hai, con i giocatori che hai, con alcuni, non lo condivido, sia chiaro. Ma lo faranno.
6: È che lo faranno. È una selezione naturale.
7: Cioè, poi io... Gabri dice: se ho visto le ceglie sulla faccia,
6: sì,
7: posso
6: vabbè,
7: vedere
6: certo, però uno deve sempre cercare di guardare avanti. Allora, poi non è neanche questione della, lo diceva anche prima Camillo, sono d'accordo ovviamente. Non è neanche poi il nome, magari lo puoi andare a prendere. E Brain Diaz è il nome, per esempio, lo puoi andare a prendere, devi andare a prendere. Però devi cominciare a prendere giocatori che ti possono dare quel quid che questi non ti hanno dato. Perché nel computer di Comollin, ovviamente è una metafora, nelle idee di come
7: ha zerato tutti gli scout, perfetto, perché faceva lui,
6: ci sono i numeri. Allora, Santarelli ha fatto 20 presenze, 50 gol. Santarelli viene alla Juve, si scioglie. L'ho scelto bene? No, perché evidentemente ho guardato i numeri, i gol, in una comfort zone, in un posto dove funziona bene. Arriva da me il peso delle responsabilità, l'aria che respiro, la saudace del se brasiliano e tante altre cose hanno fatto implodere Santarelli. E quindi a quel punto io però ho speso soldi, il giocatore ha perso di valore, non lo vuole nessuno, io gli ho fatto un contratto pensando che fosse un super giocatore e mi trovo incatenato, incastrato in questa storia. E no... E no, adesso c'è bisogno di dirigenti navigati, Carnevali fortunatamente lo è, e vediamo come viene costruito nel minor tempo possibile, per piacere, la dirigenza o direttore sportivo, capo scouting, eccetera, eccetera, eccetera, e si vada a prendere giocatori su cui tu dici: qua ci metto la mano sul fuoco. Perché per esempio quando sei andato a prendere Boga, tu hai preso uno che veniva dalla realtà del Nizza, che stava vivendo una situazione sui generis totale, cioè in piena depressione, però lui viene e chiaramente è forte perché si è affrontato quello, quando viene da te oltre alla tecnica ci mette anche quello, sapendo che comunque già in Italia ha reso bene. Ok, se ritieni, perché ci hai lavorato, immagino Carnevale, se ritieni perché ci hai lavorato, che Berardi oltre ad avere delle capacità ha anche quello, quella voglia di rivalsa, di andare subito in un grande club, e ha la statura mentale, psicologica, caratteriale di saperla reggere, vai. Perché su quest'ultima domanda Comollin non si era mai interrogato.
7: Certo che non si è mai interrogato.
6: E non va bene.
7: Ma lo dice a me.
6: Guarda Di Gregorio. Senti che gli ha detto Zoff.
7: Sì, Di Gregorio ringrazia. Sappiamo che dobbiamo ringraziare per Di Gregorio.
6: Certo, sappiamo. Però quando tu lo vai a scegliere, anche lì sì, una scelta sbagliata. Però per dirti, anche in quel caso, scelta fatta su basi, su quali basi? Ma su quali basi?
7: Fammi sta zitto,
6: e non mi puoi lo so, perché non mi puoi neanche dire: vabbè, sai, quello ragionava, giuntoli ai tempi, come se fosse il Napoli. Ma penso che neanche al Napoli starebbe ancora adesso.
7: Giuntoli?
6: No, ah, Di Gregorio. Di Gregorio. Ma
7: secondo me neppure avrebbe portato al Napoli, senti che ti dico.
6: Con Mainz tutto a posto, noi eravamo contentissimi, Robocop. E nessuno si era andato no, però il nuovo Bellingham è forti, tecnica è mostro, può mai succedere qualcosa? Ecco qua. È arrivato in fantasma. Allora io là dico: ok, ma questo in Olanda è Reinders? Cioè che quando scendono in campo prima chiamano a Robocop e poi dopo il resto? No, a volte se lo scordano pure. Ci sarà un motivo. Ah, aspetta, c'è con me. Bene, lo mettiamo nella lista. Abbiamo completato la lista. Stai in panchina. Poi quando dobbiamo spazzare un po', vai in campo. E ci sarà un motivo se fai una scelta del genere. Allora ti cominci a domandare: ma... E allora poi vai, passa giunto, le arriva come lì. ti prendono open da bravo, fortissimi. Molti di voi ci avete scritto: ah, ho rivisto quella partita contro la Juve, lui e Sesco ci hanno fatto a strisce partite incredibili apposta. Virgola.
7: È vero.
6: Questi in nazionale, lo abbiamo fatto noi il calcolo, in nazionale da quando non segnava.
7: Dal 2022 mi pare. 23.
6: E allora tu dici, non è che magari quella è una comfort zone di questo giocatore?
7: Sicuramente.
6: Ma ha funzionato contro la Juve, sì, ma nella sua comfort
7: nella
6: zone.
7: Sua comfort, certo.
6: E quindi non è che con Miners pure lavorava in una comfort zone?
7: Sì, ma questo lo deve sapere chi investe 56 milioni, non Santarelli e Marangio, e nemmeno i tifosi. A noi questo è mancato. È mancato questo. Poi che siamo anche sfortunati, che ci andiamo a prendere giocatori che rendono soltanto nella comfort zone, è un altro paio di maniche. Perché per fare un nome, io torno sempre lì, Malen, che non funzionava all'Aston Villa, è venuto qua, ha fatto buchi a terra.

0: fatto una stagione pienamente insufficiente, ma quando entrava in campo, anche testardo, anche duro, ma la personalità non gli manca.
1: No, su questo non c'è dubbio, non fai certe giocate se non hai personalità, però poi lì poi devi fare un ulteriore step, ma questo sempre perché sei alla Juventus, perché stai facendo, che ne so, il Paris Saint Germain a Napoli, e allora fai dei ragionamenti e ti fermi là. Stai facendo che sei bloccato, stai facendo la Juventus, tu dopo aver detto tecnicamente ce l'ha, ce l'ha, caratterialmente ce l'ha, beh, si dice grova, tecnicamente ce l'ha, caratterialmente ce l'ha, perfetto, fisicamente come sta, non gioca da dicembre,
0: però lo sapevi, eh?
1: Lo sapevi, perfetto, minus. A livello di invece come ti posso dire, continuità, come sta messo, cioè ti devi fare tutte le domande, perché certo, poi dopo Zegrove è anche quello che cos'è, contro la Cremonese 5-0 entrava e palleggiava,
0: sì, che Massimo
1: col Cagliari entra e che... fa una partita allucinante, col Torino entra e sbaglia tutto quello che può sbagliare, allora vuol dire che questo è uno che o sta al centro della scena o l'ha comparsato ogni tanto a far l'albero di scena, non gli sta bene.
0: Ma non mi serve nemmeno a me, però
1: a parte che non mi serve a me, ma se quando fai l'albero poi fai un albero fatto bene, già questo può diventare attore, lo metto a fare l'attore. Se io in quei pochi minuti dico vabbè, ma che devo fare, la partita è finita, i boi sono scappati, la partita è così, e allora anche quello è un valore che non hai, e che io devo andare a intercettare, così come quando prendevo il generale, come si chiamava?
0: Rincon,
1: tu dici, vabbè, è uno che perlomeno c'ha la tigna, Polo, butto dentro.
0: Rincon quando entrava in campo,
1: ragazzi, se li mangiava.
0: Era Rincon?
1: Qua metti con Miners dall'inizio e Spalletti deve passare i primi 40 minuti a gridare: yo, vuoi giocare? Non mettiti nella posizione giusta, vuoi giocare? Vuoi giocare? Gli chiedeva. Ma io posso, sono arrivato al livello che ho pagato uno 60 milioni, gli devo ricordare che sta giocando. Non che sta giocando nella Juve, che sta giocando a pallone. E dai, su.
0: Allora c'è una marea di carne al fuoco, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo,
1: perché c'è il concerto di Ciucciuoli.
0: Sì, il tema è quello, ragazzi, quindi Berardi, sì, poi dopo, Vlahovic.
1: No, intanto se volete esprimere il vostro giudizio, Berardi, Nico Gonzalez, riprendereste Nico Gonzalez, cioè nel senso riaccogliereste Nico Gonzalez, o ciao Nico Gonzalez, avanti con Berardi.
0: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Un pomeriggio dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 continuano con altre quattro partite nella notte. Intanto l'atteso esordio dell'Iran 2-2 con la Nuova Zelanda, che secondo il Telegraph è stato costretto a lasciare gli Stati Uniti dopo la partita. Prima di partire per il Messico, il capitano Taremi ha detto: siamo qui per giocare a calcio, oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Esordio in vista intanto per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I. Deschamps sembra orientato a confermare la formazione offensiva con quattro attaccanti provata in amichevole con l'Irlanda del Nord, affidandosi a Olise, Doué e Dembélé insieme con Mbappé. Nel Senegal Jackson è in vantaggio per quanto riguarda l'attacco, al centro della difesa ci sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029, sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società con il nuovo ciclo rossonero, che si prepara a partire proprio dall'allenatore portoghese. Il tennis, ora non c'è il nome di Matteo Berrettini nell'elenco delle prime wild card assegnate per la prossima edizione di Wimbledon. Nessun allarme però, l'organizzazione si è tenuta l'opportunità di assegnarne altre due prima dell'inizio del torneo e l'azzurro è fiducioso di rientrare nelle ultime scelte. Il finalista del 2021 inoltre conserva ancora buone chance di finire in tabellone attraverso la classifica. Il cutoff ha ancora dentro due o tre giocatori non sicuri di essere presenti a causa di infortuni. A Berrettini basta un forfè per tornare a Church Road. Tra le wild card ci sono Dimitrov, Wawrinka e Chvanliska, finalista dell'ultimo Roland Garros. Nel doppio femminile tornano le sorelle Williams. Intanto Jannik Sinner si sta allenando sul cemento a Monte Carlo per farsi trovare pronto a Wimbledon. Giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Matteo Bellucci piega in due set Bublik 7-6-6-1 e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco di Halle. Ad attenderlo c'è il belga Collignon. L'azzurro spreca la possibilità di chiudere il primo parziale

sul 5-4 col servizio a disposizione, ma nel tie-break rimonta da 6-3 con delle magie sensazionali a rete. Bublik crolla nel secondo set. Esordio tutto volume per la nazionale italiana femminile di calcio a 5 al Futsal Week 2026. Sul campo da gioco croato, le azzurre hanno spazzato via la Serbia con il larghissimo punteggio di 19-1. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
4: la prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Ma tu mi hai risposto a sta domanda poi, Berardi o Nico Gonzalez? E perché?
8: Ma Vincenzo, onestamente mi metti in difficoltà perché da un lato ti direi Nico Gonzalez, da un lato diciamo più squisitamente e prettamente tecnico e per quello che può dare, che potrebbe dare alla squadra. Poi però c'è l'altro aspetto che l'ho già visto e mi ha fatto disperare tante volte, e soprattutto poi c'è l'altro aspetto della piazza pulita che mi piacerebbe fare. Quindi faccio un po' come Ponzio Pilato stavolta, me ne lavo le mani. Berardi, sai, abbiamo parlato molto e l'hai fatto in maniera splendida, Vincenzo, facendo l'esempio delle famose comfort zone, e lo hai spiegato benissimo. A me che mi dice che Berardi
7: non ce lo dice nessuno.
8: È sempre stato lì.
7: Ce lo dice, e qua diventa il primo banco di prova, perché uno di voi prima ha detto sì, ma come si... ma che mi si 25 gradi?
8: No, guarda, l'ho nemmeno toccato, Marangia.
7: Uno di voi prima giustamente diceva sì, ma come si fa a quantificare il carattere di un giocatore? Non lo puoi quantificare ovviamente, però ci sono dei parametri ai quali ti appigli. È stato capitano in qualche nazionale, capitano in qualche squadra dove stava prima, è stato considerato leader della squadra, ti studi la storia. E c'era uno che avevamo nella Juve che funzionava, e tra l'altro si è ritrovata oggi a quell'evento.
8: Ieri, sì.
7: Sì, ieri.
8: Allegri, Chiellini e Agnelli.
7: Andrea Agnelli. Sì. C'era uno in quella famosa Juve che si chiamava Fabio Paratici, che lasciava le trattative a Marotta. Lui portava i nomi, ma prima di portarti il nome andava a parlare con la famiglia. E guardate che anche su questo, per esempio, c'è l'esempio, io faccio sempre l'esempio di Moneyball come firma. Anche lì la gente va dalla famiglia e parla con il giocatore sin da quando è talento, e si fa raccontare tutte le cose, c'ha il figlio, c'ha la figlia, come è considerato in casa, che tipo di carattere c'ha. se tu vuoi essere un grande club, devi essere grande già dalla scelta degli uomini. E questo l'aspetto caratteriale lo puoi raggiungere, lo puoi cominciare a capire. Per questo, come dicevamo sempre, Cassano, Balotelli, insomma, è venuto alla Juve non perché non avevano la tecnica, perché da noi facevano esplodere lo spogliatoio ed esplodevano loro. E invece io, qualche volta sbagliando, eccetera, ma andavo a cercare il giocatore sempre. E così poi sei arrivato, è vero che c'avevi i soldi, però così sei arrivato a prendere i Mandzukic, gli Higuain, i Pjanic, i Chiellini,
8: ma anche
7: i
8: perché
7: Barzagli.
8: Aggiungevi su una base già solida.
7: Sì, ma andavi a prendere il cattivo, so. Barzagli, l'abbiamo preso per 400.000 dollari dal Wolfsburg. Hai detto questo era uno, e quando arrivò magari dice vabbè, magari andrà in panchina, chissà, chi se lo ricorda. No, perché lì c'era la conoscenza dell'uomo. Questo a Palermo era uno che c'aveva, ce ne aveva, poi è andato fuori, ma è uno che c'ha carattere, riportiamolo per quattro spiccioli, lo trovi, e quelli erano i colpi.
8: Allora leggiamo un po', l'ultimo arrivato è Paolo da Urbino che dice: suggerirei Berardi e Nico in alternanza e venderei con Sesau a 40 milioni, cosa ne pensate?
7: Che secondo me sarebbe sbagliato, ma per il semplice fatto in alternanza a cosa? Cioè,
8: no, cioè tenere uno e l'altro.
7: Sì,
8: e quindi...
7: Nico è uno che ha bisogno della scena, è un altro che ha bisogno della scena. È così sì. Anche Berardi sostanzialmente, però Berardi magari può ritagliarsi il suo spazio un po' per volta, ma Nico poi non lo cede il suo spazio, no. Così come non lo cede con Sesau, che magari però è più abituato a ripartire anche dalla panchina, quindi... Anche lì poi metterti comprimari diventa un problema.
8: Francesco da Bologna dice: io non me la sento di immaginare un'altra stagione con Cambiaso sulla fascia sinistra, una tostata per gli avversari. Credo che vada via Cambiaso. Poi l'immancabile gol preso al primo tiro in porta con Pablo il nostro portiere, ma stiamo lavorando per prendere un altro portiere. Quindi insomma lui dice: per questo vorrei tutto sommato cambiare pagina. Poi qualcuno ci dice: ma cos'è cambiato da una settimana fa ad oggi? Una settimana fa si parlava del Dibu Martinez, di Sorlot, di Colomani, oggi di Vlahovic. Ma sostanzialmente non è cambiato niente. È cambiato che la vicenda Sorlot, mondiale in corso, si è un attimino fermata, arenata, e la Juve sta tentando, magari, io credo su richiesta di Spalletti, di riaccendere una sorta di trattativa con lo stesso Vlahovic. Alberto Raccordino dice: buonasera, Vlahovic, Berardi, Nico Gonzalez, tanto lavoro per il J-Medical, speriamo che Cannavali abbia vedute più lunghe dei vari Frattesi, Moremovic, eccetera. Io preferisco Berardi, ha nettamente più tecnica di Nico, scrive Sergio da Pisa. Massimo da Torino dice: darei un bel ciao a Nico e prenderei Berardi, almeno uno che batte anche le punizioni. Sì, tanto anche questo è vero. Berardi con gli occhi chiusi, dice Raffaello. No, Berardi e Chiesa.
7: Chiesa no.
8: È una
7: basta.
8: Mia idea. Chiesa non lo voglio Chiesa vedere no, nemmeno no, a Torino. No, quindi darei il foglio
7: no,
8: di via.
7: No,
8: ma è una mia
7: no,
8: idea.
7: No,
8: eh?
7: No. Perché torniamo al discorso dell'area viziata.
8: Per l'amor
7: area
8: di Dio.
7: Area nuova.
8: Avendo visto il Cominers di Bergamo, non voglio, non posso credere che non sia più capace a giocare a calcio. E questa è una bella riflessione. No, dice: abbiamo visto tutti Cominers a Bergamo, immaginarlo ora che non sappia più giocare a calcio, hai assolutamente ragione. Dice Lorenzo da Roma: e se lui stesse mettendo in atto una strategia con Nico nei confronti dell'Atletico in ottica Sorlot?
7: No, io è quello che ti ho detto ieri.
8: Speriamo.
7: No, più che altro Vlahovic per me in ottica Sorlot. Con Nico sì, ci può anche stare che magari il giocatore tentenni un po', dica: guarda, a me la Juve mi sta richiamando, tutto sommato, siccome Simeone lo vuole parecchio. Però onestamente, affidandomi a quello che dicono i colleghi dalla Spagna, ci raccontano altro. È proprio spento per questo. Ci raccontano altro e ci dicono che in realtà lui sarebbe disposto addirittura ad abbassarsi lo stipendio pur di far quadrare i conti e stare all'Atletico Madrid. Allora non reggerebbe questo gioco se è vero, se fosse una strategia.
8: Sentiamo qualche vocale, dai.
9: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo.
7: Qui,
9: sono Tony da Latina. Ragazzi, ma io sto sentendo che la Juventus sta parlando con Nico Gonzalez, Spalletti l'ha chiamato. Sto sentendo che Vlahovic adesso vediamo se ci ripensa. Se ci ripensa lui. Sto sentendo Luiz Devini. Cioè, manca solo che vogliono dire: vabbè, dai, diamo un'altra opportunità a Gio Mario. Cioè, ma per me sono tutte cavolate, non c'hanno niente da fare. C'è sta il mondiale dei mezzi, non sanno che dire. Perché no, ma se no, cioè, ma chi me l'ho preso a fare Carnevali? Ma che lo sto cercando a fare il DG? Cioè, lo posso fare io il DG, vado io a Torino. No, dai, ragazzi, io veramente non voglio dare lezioni a nessuno, anche perché è il lavoro loro. Ma se è così iniziamo male male. Cioè, io ero contentissimo, andavo via come lì e poi ci stanno queste storie. No, dai, ditemi che è uno scherzo.
8: Però, Tony, allora, ragazzi, intanto ti abbraccio, Tony. Allora, sicuramente la verità sta un po' nel mezzo. Bisogna, c'è il mondiale che sta catalizzando tutti. Vedete, il mercato è più o meno fermo ovunque.
7: Certo.
8: E quindi la verità sta un po' nel mezzo. Però io credo che la Juve, un tentativo con quelli che ha più o meno nel suo bacino, lo farà. Io questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Mi piace? No. Lo capisco? Da un lato sì.
7: Allora, io credo che intanto i nomi girano, perché come vi abbiamo raccontato, prima c'erano i giornali, adesso ci sono i siti, le trasmissioni, le TV, i profili social, gli influencer, e quindi chiaramente non puoi stare un mese senza parlare di Juventus. Tu in un mese devi fare almeno ogni giorno due o tre notizie sulla Juventus. Quindi, e si riporta Marca, ma chi è che può andare a confutare la fonte di Marca? Che ne sappiamo qual è? Mica ti dicono qual è la fonte. Allora lo scrive Marca, noi pensiamo che sia automaticamente così, anche se magari da noi non risulta. Quindi di tante notizie sappiate che magari sono vere il 2%. Detto questo, non è che è peggiorato il mercato, Doni, che
8: è cambiata la stato questo,
7: no,
8: però,
7: è che è cambiata la società, cioè nel senso è arrivato Carnevali. Adesso la Juventus sta scegliendo l'uomo che si occuperà delle trattative più importanti, che è il Tognozzi di turno. Lui o un altro, ma lo deve scegliere. Fin quando non ce l'ha, sì, Carnevali ti può chiudere in un mezzo pomeriggio bogati, dice, chiaro che 4-5 milioni ci è piaciuto, io lo conosco bene, chiudo, riscatto e porto a casa, ma quella è già apparecchiata. Se io invece devo andare a preparare un'offerta con pochi soldi che ho, tenendo conto delle cessioni che devo fare, i soldi entro giugno, luglio che devo... poi io a luglio posso mettere a bilancio le operazioni, quindi intanto le imposte, cioè, ho bisogno dell'uomo che lo fa. E non è che Carnevali può fare tutto come voleva fare tutto come lì, perché sarebbe di nuovo sbagliato. E poi ci avrai Ottolini, che nel frattempo avrà maggiori poteri, ma quando arriverà il Tognozzi di turno e quando entreranno nel ruolo pieno Carnevali, che è stata la sua scrivania da due giorni. Quindi semplicemente le notizie ne sentirete tante, vere saranno poche, noi cerchiamo di filtrarle il più possibile. Dopodiché, quando ci saranno gli uomini per fare il mercato, allora lì si spingerà sul mercato.
8: E poi c'è sempre quel tastino rosso, quello delle cessioni. Finché non si attiva quello, è tutto vero, è vero il contrario di tutto. Ieri, quella notizia, alla quale credo onestamente, del il club turco di italiano?
7: Besiktas.
8: Il Besiktas. Del Besiktas che voleva Di Gregorio. Io ci credo, ma è normale che il Besiktas te lo dice, sì, me lo prendo in prestito, perché so che per te è un problema. E questo è un problema per noi, perché quanti ne riusciremo a vendere? Dimmi, Vincenzo,
7: quanti
8: ne riusciremo a vendere? Perché quando si dice correttamente, ma vendiamo, facciamo il tesoretto con Di Gregorio, Pendak, Cabal, David e compagnia cantante, più il famoso scioglipancia di Vanna Marchi, bene, noi lo vogliamo fare, ma da quell'altra parte lo sanno che Di Gregorio un tiro, un gol, perché l'hanno visto. Quindi ti dice, guarda, a me mi può interessare, ok, te lo vendo, com'è? Cosa? Se vuoi te me lo dai in prestito e magari mi paghi anche un po' l'ingaggio. Certo. Questo è un problema che la Juve oggi, al 16 giugno, dice, vabbè, sai che c'è, chiudo la porta al Besiktas, vediamo chi bussa. Ma se tu arrivi al 16 luglio e in ritiro ti porti Di Gregorio, perché ad oggi purtroppo te lo porti in ritiro, è normale che poi quando ribussa al Besiktas si dice, guarda, secondo me l'area di Istanbul li fa bene, guarda che secondo noi sì, pronto e non prestito, te che fai?
7: No, stesso discorso per gli scambi, quando si dice magari diamo Cambiaso per Frattesi, no, devi fare operazioni scollegate, Cambiaso lo devi vendere per soldi, e come dicevamo dal Real Madrid può arrivare una mano, perché hanno preso Cucurei ed ecco che il Chelsea punta a Palestra piuttosto che Cambiaso, e magari potrebbe dire, ma magari prendo Cambiaso, magari. Però è il mercato che poi si deve aprire a livello internazionale, devono portarti i soldi, valigetta, vendo, metto da parte, valigetta.
8: Ma pensi
7: vendo,
8: che questo lo fa entro il 30 giugno? Per me no. Entro il 30 giugno fai contorno. Il problema è che poi il 13 luglio, quando la Juve si raduna, tu avrai, vabbè, tanti sono al mondiale, ma già avrai una rosa importante, perché tutti quelli che devi vendere e si ripresentano alla Continassa. Certo. Cabal, Di Gregorio, Perin, con Mainz no perché al mondiale, David no neppure lui perché al mondiale, Openda, e sono lì, e sono lì, e ogni giorno che passa Carnevali si affaccerà e dirà porca miseria quanti sono, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, e devono rientrare anche quell'altri. Noi oggi tecnicamente abbiamo una rosa da 30-35 giocatori
7: che ti costano anche a livello di ingaggio, perché tu devi calcolare anche questo, non sono giocatori che, che costano poco a livello di ingaggio.
8: Ma certo.
7: Oh, lo stesso Gatti prende 3 milioni e 100 a stagione, che comunque non è poco per un giocatore che magari sì ti fa gol, ma tecnicamente
8: Gatti, secondo
7: è
8: me
7: difensore.
8: Vincenzo è un altro che devi vendere.
7: E devi vendere, ma per esempio lo voglio vendere, faccio un esempio al Napoli. De Laurentiis si paga uno stipendio da 300 quando sta abbassando gli ingaggi a tutti quanti. Quindi poi dopo alla fine magari vengono da te, ok, dagli una buonuscita, perché con la buonuscita si paga. Quanti anni c'hai di contratto? E che l'ho pure rinnovato, 2029, e lui guadagnerà nella tua buonuscita quello che non gli potrò andare io a compenso del legame.
8: Ma noi si continua a dare buonuscite ai giocatori,
7: certo,
8: da Szczesny a venire in giù. Cioè, è un sistema che non va bene. È un sistema che non va bene. Vai, Fede.
10: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano.
8: Ciao.
10: Ma ancora Nico Gonzalez? Ma basta Nico Gonzalez, Coop Miners, Vlahovic, ancora andare a ripescare Vlahovic. Questa gente qua ci hanno fatto mangiare il fegato, non sono riusciti ad andare in Coppa, in Champions con, e hanno fatto andare squadre come il Como e la Fiorentina con, più, con i più alti ingaggi di tutta la Serie A. Ma basta,
8: però
10: basta.
8: Ragazzi,
10: spero
8: Alfonso,
10: che Carnevali,
8: hai
10: si
8: ragione,
10: dia una regolata anche lui e che non cominci a riproporre gente del passato.
8: Alfonso, hai no ragione, hai stra ragione, ma questi hanno un contratto e anche in alcuni casi piuttosto oneroso. Che fai se non lo vendi? Cioè qui veramente noi dal nostro divano, dal nostro microfono, la nostra macchina li vorremmo con la bacchetta magica, fum, non li vedi più. Kumainz è stato un incubo, Di Gregorio un incubo, David un incubo, ti svegli e non ci sono più, magari sportivamente parlando ci mancherebbe altro,
7: Vabbè, certo.
8: Ma poi la realtà è un'altra. Kumainz ce l'hai per altri 3 anni, grazie. David ce l'hai per altri 4 anni, grazie. Openda ce l'hai per altri 4 anni, grazie. Cabal ce l'hai per altri 3 anni, grazie. E che fai? Il coltello a parte del manico, e ce l'hanno loro, Poi è normale che un giocatore dice: ma io il cabal della situazione, so che non piaccio all'allenatore, probabilmente giocherò 3 partite, sai che c'è, prova ad andare via. Però anche lì, secondo te cabal oggi sul mercato a quanto lo puoi mettere, Vincenzo?
7: No,
8: a 10 milioni gli fai pure il fiocchettino e lo regali.
7: Ma
8: a chi?
7: Alcuni di loro ti resteranno sul groppone e non ci puoi fare niente. Poi magari arriva la squadra, che ti posso dire, il Verona di turno, me lo presti? Gli paghi anche l'ingaggio?
8: Però lo presti e gli paghi,
7: e
8: anche,
7: gli paghi
8: l'ingaggio.
7: Anche l'ingaggio, quindi ti resta a te. Ma chi se lo prende Cabal, ragazzi?
8: Luiz,
7: 13 milioni.
8: Facciamo l'altro discorso di Douglas Luiz.
7: No, io ti ho detto all'inizio, dicevo sì, ma quasi qua, no, io basta. Perché secondo me è un'altra perdita di tempo, Ale.
8: Anche per me, ma anche qui aggiungo una cosa, Vincenzo, perché
7: non ha funzionato nemmeno più dove pensavo di funzionare.
8: Figurati. Leggo giustamente alcuni amici, perché il dibattito è sempre molto interessante anche sui social. Non dobbiamo fare trattative con l'Inter, ragazzi, noi la puzzetta sotto il naso non possiamo avercela in questo momento. Non possiamo avercela. Se oggi ti arriva la società XY che ti mette sul piatto 50 milioni per Bremer, che si chiami Inter, che si chiama Atletico Madrid, che si chiami Verona, che si chiami Real Madrid, tu gli apri la porta.
7: Sì.
8: Poi io a loro non gli darei mai niente, ci mancherebbe altro.
7: No.
8: E su questo credo che ci siamo intesi. Però noi abbiamo alternative, cioè possiamo fare gli schizzignosi in questo momento.
7: No, non li puoi fare. Tant'è che il primo passo che fa Carnevale, che sta facendo Carnevale come farebbe chiunque, è chiamare in una stanza Di Gregorio, Perin, Kumainz, Cambiaso, Thuram, con Seisao al limite se lo voglio chiamare, tutti questi qua, e dire Gatti, Kelly, Kalulu, Bremer.
8: Pure Kalulu?
7: No, li chiami tutti in stanza e gli dici: ragazzi, parlate con i vostri agenti, siete sul mercato, quindi se i vostri agenti trovano una destinazione a voi gradita, noi siamo aperti a trattative. Poi Kalulu lo guardano e dicono: ovviamente con te senza urgenza. Gli altri magari possibilmente con più urgenza, perché sono poi, tant'è che oggi c'è stato l'incontro, mi risulta, tra Di Gregorio e il suo agente a Milano, sì. Perché chiaramente il giocatore parla con l'agente, l'agente gli dice allora le squadre potrebbero essere, sono queste, questi sarebbero i possibili ingaggi, scorda di quello che prende la Juve, andresti in questi squadre, in queste squadre eventualmente, così comincia ad aprire e così cominciano le trattative. Quindi non è che vendi da oggi a domani, intanto lo comunica ai giocatori, i giocatori ne comunicano ai loro agenti, gli agenti cominciano a fare la ricerca, scandagliano il mercato, ci devono guadagnare anche loro, perché quando spostano i giocatori ci guadagnano anche,
8: certo,
7: loro.
8: Però io aggiungo una cosa, Vincenzo, e sono d'accordo con un amico che ha appena scritto: qui invece della del primo acquisto sto aspettando la prima cessione. Guarda, io lo penso
7: così.
8: Come te, io ti faccio questa domanda, non so chi sia il procuratore di Gregorio, lo proverò a vedere, ma secondo te il procuratore di Gregorio deve capire che Di Gregorio se ne deve andare? Cioè, perché
7: no,
8: se no...
7: ma glielo deve comunicare ufficialmente alla società. Non è che tu pensi, ah vabbè, me
8: ho
7: ne
8: capito,
7: vado.
8: Ho capito, Vincenzo,
7: ma quelli stanno alla Juve. Tu mettiti nei panni, quelli stanno alla Juve. Da là non li schiodi. Scusami, con Miners cosa dovrebbe pensare invece di venire a dire no, io quest'anno voglio riscattarmi? Che sei folle. Perché non ti riscatti più. Solo che quando arrivi alla Juve non te ne vai più soldi ogni mese, ingaggi, trattati
8: a
7: bene,
8: a rifare. Quindi, le figure dell'anno scorso,
7: no, ma quelli non se ne fa. Ale, ma noi li abbiamo,
8: no,
7: lì.
8: Dai,
7: ma ti ricordi come siamo usciti con l'Empoli e la figuraccia con la Fiorentina e Cambiasso che diceva vabbè, ma che ce ne importa, tanto le prossime tre le vinciamo. Questa io perché ti dico che sono loro che devono andare via. Loro non si schiodano, ma loro non
8: sì,
7: si schiodano,
8: però Vincenzo,
7: non se ne frega. La figura dice: io sarò nella Juve che l'anno prossimo si deve riscattare. Mi riscatto insieme alla Juventus.
8: Io ora,
7: io mi ritengo forte.
8: Io Di Gregorio lo abbraccio al contrario tuo e le faccio anche una carezza.
7: A credere di essere quello che non sei.
8: Sì, ok, ho capito che anche Rossi ha capito. Però, siccome io ritengo che siano ragazzi mediamente intelligenti, non tutti, ma mediamente intelligenti, sì. C'è anche
7: Carlo Alberto Belloni.
8: Chi è?
7: L'agente di Di Gregorio, okay. Volevi sapere?
8: Sono tutti ragazzi mediamente intelligenti. Poi, come sempre, c'è chi lo è di più, chi lo è un po' di meno. Io voglio fare una media intelligenza della Juventus buona. Bene. Io sono Michele Di Gregorio, che tra l'altro veramente penso sia un ragazzo molto intelligente e secondo me anche molto sensibile, ma questa è una mia idea, perciò lo abbraccio. Tu pensi che dopo la stagione dell'anno scorso, con le statistiche che dicono che la Juve in 14 occasioni, salvo il vero 13, ha preso gol al primo tiro con lui in porta, lui voglia rimanere alla Juve? Secondo me no.
7: Sì.
8: Secondo me no. Secondo me no, perché lui è consapevole, ragazzo intelligente, sensibile, che l'anno prossimo è peggio.
7: Ale, non perché... sto dicendo che è scemo.
8: No,
7: perché sto dicendo che è scemo, intelligente sicuramente, però li sopravvaluti i calciatori.
8: Può darsi.
7: I calciatori li sopravvaluti.
8: Io ne ho conosciuti tanti, anche te.
7: Li sopravvaluti. Cioè, noi abbiamo conosciuto quelli che forse avrebbero fatto il ragionamento che fai tu. Perché un tempo li facevano questi ragionamenti. Adesso li sopravvaluti. Perché loro dicono: scusa, io dove devo andare? E se io non trovo la squadra, che faccio? Me ne vado, perché penso
8: se non
7: che quest'anno
8: trovo la squadra, chiaro.
7: Ma tu
8: pensi che Di Gregorio non trovi squadra in Serie A?
7: Ma quello dice: io sto alla Juventus, ma dove devo andare? Boh, io ho fatto anche le parate, ho fatto anche cose buone, è colpa mia? Sono stato comprato.
8: Sì, è colpa tua. Dispiace Michele, è colpa tua.
7: Ma loro non lo fanno questo discorso. Quello non lo fa, nel suo piccolo non lo fa. È Alent credere, perché così come qualcuno si racconta la storia che vuole, anche loro si credono che magari, ma non è colpa mia. E allora, se è colpa mia, perché è quello così? La stessa logica per la quale Vlahovic si siede e dice: sì, 6 milioni, guadagno quanto è David. Perché? Questo è il loro modo di pensare e di agire. Non è che lui ci mette l'onestà e dice: sì, però mi rendo conto che ho preso 12 milioni quest'anno e veramente me li avete regalati, quindi me ne sto anche per 6-2 anni, faccio accordo ponte perché vi devo restituire qualcosa e mi devo meritare un ingaggio. No, quello dice: oh, io prendo 12 milioni, mo mi stai offrendo la metà, quello che prende David, perché?
8: Però ti posso dire una cosa.
7: È un ragionamento che loro hanno nella testa.
8: Ok, detto che Vlahovic per me la porta è chiusa, però io ti chiedo di fare un atto di onestà, come fai sempre. Se tu fossi Vlahovic,
7: sì,
8: e sai che David ha preso 6 milioni, ok?
7: No,
8: io la stessa cosa,
7: io, sì, però io come atto di onestà,
8: no, sono d'accordo con te.
7: No, non di onestà. Allora, se io sono quello godo, festeggio,
8: sì,
7: io se mi danno la cosa, firmo, eccetera, io vado là e dico: sì, ma io ho preso 12 milioni che magari non meritavo.
8: bravo. Il grande atto di onestà è questo, sono d'accordo.
7: Dopo
8: con
7: di
8: te.
7: Che dico, ma io.
8: E sono d'accordo. Poi, però, quando mi siede al tavolino, a parte che me è stata, secondo me, è stata tutta una finzione quella. Però, dici, no, io devo guadagnare come David che ha fatto 3 gol, 4 gol, 5 gol. Cioè, perché me lo insegni te, l'ego del giocatore, no?
7: Sì, però, l'ego del giocatore sano, l'ego sano, ti dovrebbe portare nel mio paese a dire. Quanto guadagna lui 6 milioni? Ok, guadagno la stessa cifra, ma tanto io lo so che questo lo vendi.
8: Lo so.
7: Io mi prenderò il posto di squadra. Questo oramai prende quei soldi lì. A me, però, mi metti il bonus che arrivo a 8 milioni e ti faccio vincere l'Europa League.
8: Certo,
7: e ti faccio vincere l'Europa League e ti porto anche in Champions League. Lo dimostro sul campo. Dopo, però, virgola nel contratto. Dopo, però,
11: metti virgola.
7: Dopo, però, virgola. L'anno dopo, i bonus non mi portano a più 8, mi portano a 10. Se io ti faccio arrivare ai quarti di Champions League e ti faccio vincere lo scudetto, va bene così? Va bene così. Noi abbiamo avuto esempi di giocatori come Mandzukic che al Milan gli ha restituito lo stipendio.
8: Vincenzo, non ci sono più.
7: E io quello ti sto dicendo.
8: Non ci sono più.
7: Quando tu dici questo, so. Dici, ma posso mai restare? Io ho sbagliato tutto, vado da un'altra parte. No, quelli non ci sono più. Non te li restituiscono più. Si credono forti.
8: E questo dibattito sta appassionando anche gli amici e lo riprendiamo. Però io ti faccio questo. Ora c'è un amico che dice: sarà contento ovviamente il nostro grande Matteo. Perché dice Di Gregorio, con mai il Sopendà al Frosinone. Beh, Matteo, che dici? Prendi per il Frosinone. Però io ti dico una cosa:
7: ma lì volano perché là.
8: Sopendà vola al Frosinone, sicuramente.
7: Ma certo.
8: Ti chiama la Fiorentina, ok?
7: A me?
8: No, a Di Gregorio.
7: A Di Gregorio. Ora,
8: sempre ricordando.
7: C'è De Gea.
8: Va via De Gea, va via, infatti, va via De Gea. Ricordando che c'è De Gea, però ti chiama De Gea e ti chiama la Fiorentina. Io Di Gregori dopo questa stagione ho l'ardire di rifiutare la Fiorentina?
7: Sì. Ale, sono così.
8: Vado
7: loro.
8: Più avanti.
7: Loro sono così.
8: L'Atalanta, che è giunto, lì impazzisce, cioè, me la voglio riprendere.
7: Mi garantisce almeno lo stesso stipendio? Loro sono così perché loro sono anche frutto di quello che gli dicono anche gli agenti. La gente dice: lo sai che se tu passi dalla Juventus al Cagliari, all'Atalanta, alla Fiorentina, la tua carriera, non dico che è finita, ma va in discesa già?
8: Ho capito.
7: Perché va in discesa?
8: E sto a fare il palo perché, alla Juventus?
7: No, tu resti là. Io a quel punto ti trattengo là. Tanto c'è un contratto, è tutto blindato. Loro non possono prendere un altro portiere se c'hanno te, venderanno Perin. Tu stai là, ti conquisti il posto in squadra. E quello si carica, via, l'uomo tigre. Mica fa fortissimo. Ti faccio vedere che non riusciranno a fare a meno di me. Loro pensano così. Non so come noi. Loro pensano così. Perché la gente gli dice: se tu vai in un'altra squadra, la tua carriera è in discesa, vuoi questo? No. Poi ti chiama impazziva l'Inter per dire: dice, invece di andare a Provedel, secondo portiere Di Gregorio, quello dice: vabbè. Ti chiama il Milan, Magnan se ne va, vabbè. Ti chiama.
8: Può darsi che io li sopravvaluti su alcuni ragionamenti. Ci sta. Guarda,
7: ma quelli poi... anche in prestito a volte vogliono andare in queste squadre qua. Dicono: e perché devo andare? Poi c'è il Rugani di turno che è abituato a girare ovunque. Lui c'ha l'onestà di dire: ok, però pure quando
8: che
7: Rugani.
8: Rientra insieme a Gio Mario. Siamo dimenticati.
7: E anche quando andava via Rugani, che puntualmente è un pacco che ti ritornava indietro. Però gli dovevi garantire lo stesso stipendio, ovviamente. Gli altri non glielo davano. Lui diceva: io li prendo sempre gli stessi soldi. Sì, vado a giocare di più, vado.
8: Guarda, prima della pausa leggo Francesco Dannardò che dice: la mara realtà è che Giuntoli e Comolli hanno compromesso seriamente i prossimi 3 o 4 anni.
7: Bravo. Questo, per me questo è giusto. Giusto?
8: È giusto.
7: Perché io ti ho messo in casa 10-15 problemi da risolvere. E fin quando non ho risolto 10-15 problemi, il resto è voglio dire: Brahim, voglio quello.
8: Come è perciò che dobbiamo aspettare le prime cessioni.
7: Perché ho 40 giocatori. 40. Non posso.
8: Vabbè. Dai, torniamo in pausa,
7: va
8: ragazzi.
7: Bene,
8: torniamo dai vostri messaggi, che siete una marea. Mamma mia,
7: ma
8: sì, tra poco.
12: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione.
5: La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
11: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
5: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
11: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
5: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
11: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta.
13: Ciao ragazzi, Salvatore da Roccainola. Io vorrei fare una semplice osservazione. Cioè, abbiamo passato tutto l'anno a dire sempre le stesse cose. I giocatori non da Juve, mentalità, questo qui non regge la pressione, quello così, quello con lì. Serve una mentalità da migliorare. E poi adesso ci scordiamo tutto e inizio a sentire nomi di giocatori da centroclassifica come Berardi, oppure Ndur, ma lo stesso Frattesi, che sono proprio il prototipo del giocatore mentalmente mediocre. Cioè, ma che valore aggiunto a livello mentale ci possono dare sti giocatori? Non so perché durante la stagione diciamo delle cose, poi scatta il primo giugno e ce le scordiamo.
14: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Beh, io direi che Berardi, nonostante l'età e forse qualche infortunio di troppo, però è uno che ti garantisce assist, gol, presenza fisica, è esperto anche lui in nazionale, ha giocato in nazionale al posto di Nico Gonzalez o di quel ectoplasma di Cambiaso, ma per l'amor di Dio, ma subito magari venisse, ci darebbe esperienza e gioco, assist, gol, io sarei molto favorevole. E poi Vlahovic, provare a tenerlo, con che testa rimarrebbe, non lo so sinceramente. So che mi va benissimo. E un altro punto, poi c'è Colomoni, che per l'amor di Dio, ancora Colomoni, cosa ne pensate?
15: Ciao ragazzi, buonasera. Ma se noi prendiamo dal presupposto che c'è giunto l'era nel Napoli e più di 40 milioni non offrivano per Kupo Magnus, infatti lo confermo anche Spalletti. Lui invece alla Juve, è arrivato alla Juve, è andato a spendere 56 milioni. È lì che parte proprio, a parte che già i giocatori l'hanno allontanato già dalla Juve, già nel gennaio quando era in testa alla classifica, perché quando tu ti sei presentato con quei due lì, già lì ti hanno deriso tutti. Difatti a giugno con la commissione di Motta l'ha fatta tavola rasa.
12: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, veramente pioggia di messaggi, e penso che più o meno vi abbiamo raccontato la crudezza, qual è la situazione.
8: C'era anche un amico che diceva, no, leggevo, ai tempi di Moggi chi non accettava veniva messo fuori rosa e se ne andava. Vero, sono cambiati i tempi, però ragazzi, oggi non puoi più muoverti in determinati perimetri, perché poi c'è il mobbing, perché poi c'è tutta una serie di situazioni per cui alcuni atteggiamenti che avevamo oggi sarebbero condannati.
7: Sarebbero condannati, però lui ti portava a capire, sì, adesso non te lo farebbero fare, però lui riusciva a essere un po' più di petto e ti portava, poi c'era magari un potere minore da parte dei procuratori, che invece nel calcio hanno preso un potere maggiore. Io non voglio essere, vabbè, meglio che non le dico.
8: Apri chiudo una parentesi, guarda, poi la dici.
7: È una situazione, non la dico, che se no andiamo in carcere.
8: Che riguarda un po' tutte le squadre, eh? Cioè noi parliamo della Juve, chiaramente,
7: riguarda un po' tutti. Allora, ma secondo voi,
8: dilla quella cosa.
7: No, dai. Secondo voi Lucca valeva 40 milioni?
8: Ah, ho capito cosa volevi dire. Vabbè.
7: No, io ti volevo dire un'altra cosa. L'ultimo regalo che ci ha fatto Comoli, questo Reynolds, questo.
8: Ah, quello baby. Di Tolosa.
7: Sì. Sì. So che sto andando via, sai, faccio venire un giocatore dal Tolosa e ci siamo capiti.
8: Io però ti faccio un altro ragionamento ancora. Ecco perché prima ti ho chiesto chi era il procuratore di Gregorio, perché pensavo fosse un altro.
7: No.
8: Tu hai visto chi ha preso il Monza come allenatore?
7: Sì, sì, hanno fatto tipo il nome di cui è Oronzo Canà.
8: Capisci come funziona il mondo del
7: calcio?
8: Chiamata
7: per ritornare B.
8: Capisci, Vincenzo?
7: Certo, i nomi sono qui, ma già ancora.
8: Ci sono procuratori che hanno così grande potere che piazzano un allenatore bollito, finito.
7: A me ancora stupisce che a Torino è andato Abate, che Carnevale ha portato Aquilani al Sassuolo, che Grosso sta facendo il suo percorso, però Grosso fa parte di quella squadra del 2020, però ha fatto un suo percorso così. Qualche giovane c'è, però poi...
8: Però Juric va al Monza.
7: Juric al Monza, ragazzi. Allora, chiamate Mazzarri.
8: Ma certo.
7: Chiama Mazzarri.
8: Ma ha più logica Aquilani che dal Catanzaro va al Sassuolo. Ha logica.
7: Certo.
8: Grosso che dal Sassuolo va alla Fiorentina. Juric che va al Monza.
7: Ma
8: chi è il procuratore di Juric?
7: Ci sta facendo un gioco? Che cos'è? Uno Squid Game? Che roba è?
8: Questo, e quindi ritorno al ragionamento di prima. Voi fate vi faccio questo esempio. Vincenzo è Di Gregorio, ok?
7: Io sono Di Gregorio.
8: Tu sei Di Gregorio. Okay. E il suo procuratore è un procuratore che conta talmente tanto, e non lo è, che ti porta Juric a allenar Monza dopo che addirittura è nata alla Roma, Juric. Bene, secondo voi riuscite a mandare via Di Gregorio? No.
7: No.
8: Non lo mandate via. E qui seguo Vincenzo.
7: È quello ti sto dicendo.
8: Qui seguo Vincenzo.
7: Quello ti sto dicendo.
8: Moggi avrebbe fatto in un modo. Oggi sì, qualcuno scrive De Laurentiis, ma fino a un certo punto però. De Laurentiis si cautela prima.
7: Sì, bravo. E infatti ti voglio portare qua. Quando alle volte dite Wow, ma che ci vuole a prendere un giocatore? Quindi il Real Madrid ieri si è svegliato, voglia Cucurella, pigli, boom, e l'ha portata a casa.
8: Okay. Però lì siamo in un mondo a parte.
7: No, è in un mondo a parte non solo dal punto di vista della disponibilità economica, per cui dici quanto vuoi questo, ecco qua, perché là c'è l'azionariato, eccetera, eccetera, meno controlli, eccetera, eccetera. Là, tutto sommato, devo firmare il contratto, qual è questo, questo è... Il Chelsea ha preso un allenatore per 6 stagioni, sì, e l'ha licenziato dopo 6 mesi. Loro hanno tanti di quei soldi, di quella gestione, che possono permettersi di fare contratti del genere. Arriva al punto. Perché non si accelera per prendere un giocatore? Perché in Italia mi voglio andare a prendere Berardi, dico per dire, no? Ok. La gente mi dice, ok, questo è lo stipendio che gli dai. 4 anni. Meno di questo non deve avere. Se lo vendi, questa percentuale va a me, quest'altra percentuale, bravissimo, a lui. Questo, e quando poi se tu sei uno che fa l'acquisto, io devo far vedere a tutti quanti che subito ho preso Berardi, domani ho preso Berardi, ok, però poi dopo resto legato a tutta una serie di condizioni che la gente, bravo, mi ha messo, Vincenzo, dentro, e poi quando lo devo vendere, oh, ma com'è che non riesce a vendere a Berardi? Indovina. Allora qui torno al discorso della Lorenzi, che magari prima del contratto gli fa firmare un papiello di 50 pagine perché si deresponsabilizza di tutto e dice io poi quando te ne voglio mandare te ne mando. Poi quando alzi il tiro purtroppo lo puoi fare di meno, perché questo lo potevi fare quando ti prendevi... Chi ti prendevi? Come si chiamava quell'attaccante dell'Atalanta? Vabbè, quando ti prendevi Dennis... E allora là,
8: il tanque Dennis.
7: Tanque Dennis. Già adesso, quando hai alzato il tiro, perché sei stato costretto a alzare il tiro, e prendi De Bruyne, e prendi Alisson Santos, e ti prendi Lucca, ti devi stringere il cappio al collo.
8: Ma infatti, Vincenzo, ti hai aperto questo. Credo che oggi stiamo facendo, me lo dico da solo, ma una bella puntata anche di spiegazioni di alcune cose.
7: E dobbiamo capire, perché altrimenti la gente dice: perché non compri più? Perché, bravo, non vendi più? Ringrazio Tony che ha buttato l'argomento.
8: Sì,
7: ma è per questo.
8: Sì, è per questo. E quando tu citi l'esempio di Lucca, e lì evidentemente De Laurentiis, che è uno che io non sopporto, lo sapete, ma che sulle trattative vorrei avere sempre, De Laurentiis si fa le trattative, se è stato costretto, tra virgolette, a prendere a 40 milioni, vuol dire che siamo in un periodo veramente tosto.
7: Certo.
8: Perché c'è caduto lui.
7: E
8: c'è
7: poi caduto secondo lui. Poi secondo te, e ve ne racconto un altro, e fammi capire come funziona, veramente a lei che ha detto Lucca è il mio attaccante preferito? Lo ha detto veramente?
8: Secondo me no.
7: Perfetto. Perché allora esce su radio Kiss Kiss, se per Allegri è l'attaccante preferito? È il Napoli che lo fa uscire. Perché?
8: Certo,
7: perché
8: certo,
7: ha fatto un periodo al Nottingham ridicolo. Se io lo devo vendere e lo vendo come io c'ho un problema a Lucca, quelli vengono da me, me lo presti? Lo paghi tu l'ingaggio.
8: Di Gregorio. Di Gregorio. Noi,
7: per noi è un problema. Openday è un problema. David è un problema. Cambiasso è un problema. Turam è uno,
8: forse un po' meno.
7: Sì, però
8: rientrano nei problemi.
7: Da 40 milioni, quelli vengono, ciccio, io già ti sto dando i soldi. Certo. Ti vengono 30 milioni, te li metti in tasca e ciao. Turam è un'opportunità. Allora quelli bussano alla porta. Io 40 e me lo porto a casa. Perché io è là con la lingua. Sì, dammeli subito. C'è Grove è un problema.
8: Abbiamo fatto un'analisi, Vincenzo, del perché
7: che
8: sarà difficile.
7: Stiamo cercando di far finta che non sia un problema. Voglio me è un problema pure Kelly.
8: Però Kelly, secondo me, è uno
7: tu
8: che
7: dici,
8: ti porta i soldi. Kelly te li porta.
7: Speriamo. Perché là è stato fatto un bel lavoro. Che
8: esatto.
7: Poi là devi avere l'allenatore che più o meno qualcuno a un certo punto te lo fa.
8: Bravissimo.
7: Lo valorizza.
8: Kelly i soldi te li porta. I problemi veri sono quelli che hai citato. Quelli sono invendibili. Oggi sono invendibili. Lo stesso di Gregorio. Carl dice: qualcuno paragonò a Peruzzi. Ragazzi, non noi.
7: No.
8: Onestamente, forse per la struttura fisica.
7: Sì, per
8: poi
7: la struttura fisica,
8: io
7: forse
8: credo
7: sì,
8: che Di Gregorio sia una via di mezzo tra quello che ha fatto quest'anno, pessimo, e quello che ha fatto il primo anno, benino. È una via di mezzo, ma Peruzzi, due ce ne scampi
7: no,
8: e liberi.
7: Ma per carità.
8: Però quello è un problema. Perché lo sanno tutti che tu lo devi vendere. Non lo venderai se
7: e
8: ti va bene.
7: Quando,
8: non lo vai in prestito.
7: E quando vedrete che un club X se lo viene a prendere e tu dici: oh, questi sono scemi, ci sono cascati. No, preoccupatevi.
8: Esatto.
7: Preoccupatevi, che poi significa che tu devi andare a risolvere un problema a loro. Perché poi se un club ti
8: il
7: viene in
8: soccorso.
7: Poi dopo ricordati di me, e questo sarà uno dei lavori che farà Carnevale, che è utilissimo, perché comunque queste cose col arrivano i ragazzini dal Tolosa, perché con loro dialoga.
8: Sai, lo ci ho riflettuto ora che mi hai fatto pensare
7: è l'ultimo ballo, diciamo così. Dopodiché chiaramente Carnevali, che ha invece ottimi rapporti, dice: tu mi conosci, è vero, mi hai aiutato Roma, ti ricordi che io ti ho aiutato, ho salvato tante
8: bravo,
7: volte.
8: Bravo Vincenzo.
7: Prenditi a Commines.
8: Perciò noi non possiamo avere la puzza sotto il naso, soprattutto in Italia.
7: Dire, interista, non ti preoccupare. Può ti fare per chi vuole lui. Lui ha salvato il sedere alla Roma tante volte da solo. Se voglia. Io vado là e dico: senti, Commines. Mannaggia Gasperini, gli dirà Carnevale, mannaggia a te. Ci hai fatto proprio abboccare tutti quanti. Pensavamo che era un grande campione. Però secondo me
8: la pozione
7: tu
8: magica.
7: Sei ancora l'uomo giusto. Aspetta, no, ma io sai, non so combi, devi parlare con i Friedkin. Non preoccupare. Fred Green. Ti ricordi di me, no? L'anno scorso, due anni fa, tre
8: una società
7: anni fa,
8: amica.
7: A giugno, e ti ho salvato una volta, due volte, tre. Che ti credi che non ti debba salvare qualche altra volta, che magari chi sta dove stavo io non ti può dare un aiuto, una dammi una mano. 30 milioni e ve lo portate. Per dirti, i rapporti
8: no,
7: poi sono questi.
8: Lavori sui rapporti.
7: Oh, c'hai rapporti.
8: Ma infatti, poi sentiamo anche gli amici. Ma infatti.
7: Mandava il telegattone, in che lingua parlava?
8: Il telegattone? Ma infatti, come lì, mi spieghi che tipi di rapporti aveva?
7: Zero.
8: Quantomeno, e noi abbiamo esulito, sono stato il primo, lo ammetto, non ci ho capito niente. Ma quando non abbiamo comprato in Italia l'anno scorso, abbiamo tutti festeggiato. Giusto?
7: Sì.
8: Giusto. Bene, oggi mi faccio altre domande. Non hai comprato anche perché non lo conosceva nessuno. Hai comprato dalle società dove lui, vabbè, David era già impostata, Open Da lasciamo perdere, João Mario l'avevo preso anch'io in quel tipo di operazione, e Zegrova sempre a quel mercato lì, ha detto: guarda, questo è al 50%, giri la ruota, la giro.
7: Esce sempre dieta.
8: E non mangiate l'anguria, mi raccomando. Prego.
7: Mangia panaco cormerata stasera, che non te lo immagini. Sì.
16: Ragazzi, buonasera. Che per caso avete il numero del procuratore di Juric? Perché magari riesco a cambiare lavoro e ho più libertà. Scherzi a parte, ormai comandano solo i procuratori.
7: Certo.
16: Vabbè, detto ciò, ragazzi, Berardi anche no, va bene così. Si riesce magari a fare qualche nome nuovo. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Ale,
8: eccolo.
16: Ti dico, tu sei l'unico che mi capisce. L'ansia sta salendo parecchio.
8: Lo so.
16: Alberto,
8: allora,
16: da Roma.
8: Ti racconto questa cosa. L'amico Alberto, tifoso della Virtus. Peraltro, un amico prima mi chiedeva per chi farò il tifo giovedì. Guarda, Roma merita la 2 e poi io faccio una trasferta a chilometri zero, quindi se Roma viene la 2 sono contentissimo. Dall'altra parte c'è Montecatini e il mio amico Marco Andreazza, che però avrà la finalina, perché secondo me Roma vince in carrozza, credo. Allora, senti questa, ieri mando un messaggio, mancavano un minuto alla fine della partita, la Virtus Roma era avanti di 20 punti, io sono scaramantico come Alberto, gli mando un messaggio a un minuto alla fine, dico: senti Alberto, mi dici quando mettono vendita biglietti? E lui giustamente, ti ripeto, un minuto dalla fine più 20 Virtus Roma, mi dice: non parlo, perché non era ancora
7: ragione,
8: qui lo capisco bene. Ho comprato i biglietti stanotte alle 1:15, quindi bravissimi gli amici a Virtus Roma. Una cosa però ve la dico, apri e chiude parentesi, ragazzi, ci avete un sito pessimo, non funziona niente, però no, ritornando al ragionamento di Alberto, il procuratore di Juric è uno di quelli che comanda il mondo del calcio, lo comanda lui. Ma chi gliel'ha dato questo potere però, Vincenzo, negli anni? Ma... chi gliel'ha dato?
7: Torniamo al fatto del mutuo soccorso.
8: Però.
7: Ragazzi, noi avevamo SOS Mino,
8: lo so.
7: Che però era Mino, che però a un certo punto dice... tu mi metti alle strette. Tu mi stai dicendo che è cominciato il campionato, avevi fatto la prima giornata, già vi hanno annullato un gol che non era fuori gioco. Peraltro a Ronaldo, e Ronaldo se ne va. Vi dovete accontentare di quello che c'ho. C'ho un Ken.
8: E Yattaren.
7: In vicino ti devi prendere Yattaren, però.
8: Certo.
7: Perché anche lui lo faceva.
8: Certo.
7: Ti prendi Ken, vicino ti devi prendere Yattaren. Ma come, quello là che ha guardato la ragazza sbagliata, il tipo sbagliato. Questo è un altro discorso, ma te lo devi prendere. Che sennò io come lo vendo a questo ragazzo?
8: E ricordati che Mino, l'SOS Mino è anche quello che ha impostato il ritorno di Pogba alla Juve.
7: No, lui non voleva, lui gli disse sei sicuro? Lascia sta, riguardati il Pogmentary, riguardati il Pogmentary. È là che dovevamo capire qualcosa. Perché Mino gli disse guardatevi il Pogmentary.
8: Purtroppo
7: perché
8: l'ho
7: Mino
8: visto.
7: Gli disse ma perché ti sei preso questa fissa che vuoi tornare alla Juventus a tutti i costi? Sei convinto? Sei sicuro? Perché io ti ci porto, ma tu sei sicuro? Lui aveva fiutato, lascia sta. Quello era uno che sapeva fare le cose.
8: Infatti, infatti da quando Mino non c'è più, la scuderia Raiola
7: si sono divisi, in mano alla Pimenta, sì, non solo.
8: Sì, complimenti alla Juve Caserta. Complimenti alla Mutena 1 in A2. Tra l'altro, per me un'altra trasferta vicina a Caserta. Quindi,
7: già. Magari viene a mangiare una pizza da me.
8: Non riusciva neanche a vendere nel mercato francese. Basta vedere Columani e non solo
7: Sì, perché
8: Carlo.
7: Poi là fece tutta la storia con col presidente del Paris Saint Germain.
8: Però ha pagato €1 milioni per il mondiale per club.
7: Quello dice, prima solo. Prendi in prestito, no, ma io non lo riscatto. Però se ti mi fai pagare €1 milione, me lo porto almeno al mondiale. Vabbè, poi te lo riscatti. No, poi richiama d'inverno. Senti, mi piace. Lo vuoi? Guarda che la cifra è qui. No, è troppo. Poi arriva d'estate, ma Colomani per basta. Cioè, questo è stato. Ed era mercato francese, come dice il nostro amico, lì dove avevi più contatti. Ma perché?
8: Ma secondo te che farà adesso? Comunque? Detto che non ce ne frega niente.
7: Secondo me non farà il tempo pieno. Farà il papà al tempo pieno. Cioè farà il marito,
8: cioè,
7: il
8: pensi
7: papà.
8: Che lui uscirà dal... Ma io credo che...
7: Ale, hai fallito al Tottenham. Hai fallito al Liverpool. Hai fallito alla Juventus. Lui perciò ha cercato di restare in piedi il più a lungo possibile. E ne è durato manco 6 mesi, 7 mesi. Perché sapeva che dopo il terzo fallimento... Ma chi ti chiama?
8: Ah, questo non lo so.
7: Chi ti chiama? Secondo me Erkan gli avrà anche detto: guarda, metti una buona parola in generale, il mondo fai un'altra cosa, fai un altro mestiere, però ti faccio fare un altro mestiere, finanza creativa, tu sei creativo. Noi veniamo da il mercato creativo là, com'era, che come lo chiamò Danilo, come lo chiamò, mercato
8: sì, me lo ricordo.
7: Poi siamo passati all'uomo dei numeri, niente.
8: Mascio da Pesaro dice: un problema alla volta, ci teniamo di Gregorio, no. Il portiere non è un problema, insomma, Mascio. Prendiamo un attaccante e un centrocampista, vendiamo Cambiase e Turam, stop alle chiacchiere, tutti gli altri li vendiamo con calma. No, Mascio, mi piace il tuo ottimismo, aggiungo solo una cosa, per me di Gregorio è un problema,
7: il portiere è un problema.
8: Poi sono d'accordo con te, l'attaccante e il centrocampista, vero? Però ragazzi, noi abbiamo un problema in porta. Onestamente, dopo quest'anno abbiamo un serio problema.
7: Ritorno alle parole di Zoff: basta che sappia parare come Dio comanda.
8: Ma guarda, anche
7: fatto
8: come
7: morire.
8: Basta che sappia parare. Io aggiungerei un portiere che para.
7: Mi ricordava Lehmann a un certo punto. Ricorda Lehmann.
8: Come no?
7: Lehmann, usale.
8: Ma vaffa.
7: Ma era così.
17: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Ciao. Allora, io ho sentito qualche fratello bianco e nero, insomma, fare una disamina, ma durante l'anno diciamo una cosa, poi arriviamo a giugno, segnatamente la Rocca da Raino è l'eccezione, e poi dopo prendiamo giocatori che mentalmente non sono da Juve, ma posto che non so io da dove tragga questa conclusione, perché francamente prima bisogna vedere alla Juventus per dire quello che si dice, ma poi voglio dire, non dimentichiamoci la nostra dimensione. Noi non possiamo andare a prendere Bernardo Silva, possiamo andare a prendere i Frattesi, e se questi sono utili alla causa per farci tornare nel lotto delle prime quattro,
8: capisco.
17: Poi si tornerà,
8: capisco,
17: su quelli che mentalmente sappiamo già,
8: capisco,
17: che sono da Juventus.
8: Capisco.
17: Ma il nostro posto in questo momento non è in paradiso,
8: capisco,
17: è alle porte del paradiso.
8: Messaggio perfetto.
17: Bisogna saper fare le scelte migliori.
8: Andrea, no? Il tuo messaggio perfetto.
7: Sei stato equilibratissimo.
8: Messaggio perfetto.
7: Giusto.
8: Fotografa la realtà della Juventus in questo momento.
7: Esatto, è chiaro che però una chicca te la devi regalare quest'anno.
8: C'hai provato con Bernardo Silva?
7: Brahim. Io insisto su Brahim, ragazzi.
8: Io lo prenderei occhi chiusi.
7: Una chicca te la devi regalare.
8: Il progetto fantasioso, bravo.
7: Fantasioso. Una chicca te la devi regalare, perché sei comunque Juventus. Allora è giusto, perché noi, come si chiama il nostro amico che ci ha mandato il messaggio?
8: Andrea.
7: Quello che dici tu è giusto. Ma questo tipo di mercato dalle porte del paradiso lo stiamo facendo da 2 anni.
8: Lo so.
7: Tra l'altro prendendo dei finti VIPs, che poi abbiamo scoperto che erano i Pezzotti in realtà. Erano VIPs. Quindi se tu continui a fare così, no, non cresce. Allora, sì, Frattesi, vabbè, io ti dico Berardi, però. Berardi, vedi, tu dici la succursale Boga, Berardi,
8: sì,
7: Frattesi,
8: facciamo il Sassuolo Boga, Berardi, Frattesi.
7: Consigli. E vabbè, per l'amor di no, Dio, però vicino a giocatori che ti possono dare affidamento, eccetera. Brahim, lo devi prendere, il livello lo devi alzare in alcuni punti. Sorloth lo devi prendere,
8: Vincenzo,
7: lo devi prendere.
8: Noi non possiamo sbagliare in tre Kim ruoli.
7: Lo devi prendere.
8: In tre ruoli non possiamo sbagliare. Portiere,
7: difensore centrale, trequartista e attaccante.
8: Sì, qui sarebbero già quattro
7: ruoli. Sono quattro
8: io
7: ruoli.
8: Però ti dico, lo so, guarda, difensore centrale

0: opinione, secondo me la Juventus lo accompagna col califfone. Come sta la situazione? Secondo me sì. Lo mettono a due col casco, sempre califfone fino a destinazione.
1: No, Fabio, non sono d'accordo. Perché Fabio dice: non sono d'accordo sul dare addosso al portiere. Il problema è non aver preso gol al primo tiro in porta, ma non essere riusciti a pareggiare. No, però no, così, no. Fabio, perdonami, parti sempre da 1-0.
0: No, da 0-1.
1: Poi che noi dovevamo segnare, sì, ma noi, cioè, mettiamoci anche nella testa dei calciatori: sapere che hai un portiere che ti dà sicurezza è tanta roba.
0: È quello. Così come sapere che hai un portiere che al primo tiro prende gol è tanta,
1: ragazzi,
0: roba lo stesso.
1: 13 volte, ho controllato adesso, no. 13 volte che al primo tiro abbiamo preso gol, Fabio. Poi sicuramente ragione sul fatto che
0: Fabio
1: devi sapere ribattere.
0: Fabio è più impellente dell'attaccante, guarda.
1: Beh,
0: che ti dico.
1: Partivi sempre da 1-0. Verona, Fiorentina, Inter, Como. E te ho citato le prime quattro che mi sono venute in mente.
0: Non esiste.
1: Te cominciai e sapevi che se no giochiamo come facevamo, no? Col portiere volante. Dicevo ce l'ho, ma se non ce l'ho, ragazzi, portiere... La Roma è andata in Champions oltre per le deficienze nostre, perché svilarla ha portato dai 10 ai 12 punti, dai 10 ai 12, poi ha avuto un calo nel finale, ma le parate di Svilar, compresa la partita a Parma, ora non vogliono Svilar, ma nemmeno la banda del buco, quindi no, Fabio, su questo non sono molto d'accordo. Ultima pausa.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina, rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Ancora il calcio: dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella, finito al Real Madrid. Nessuna trattativa, quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Champions. Tra le wild card del grande slam sull'erba, per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.

0: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tu stai ancora qua. No, però Fulvio,
5: abbiamo
4: preso 13 gol al primo tiro, ma è anche vero che spesso non è colpa di Gregorio. Fulvio, io veramente vi invito ad andare a vedere, non per tirare la croce, solo
5: lo dice anche Massimo, però però sono di Gregorio, perché sono stati regali tutti i giocatori.
4: Ragazzi, andateveli a rivedere veramente, perché uno qua non è che vuole tirare la croce addosso a uno soltanto.
5: Io poi li voglio
4: qua,
5: anche di Gregorio,
4: tu sì, però onestamente Endure. E il gol col Como,
5: giusto, me l'ho dimenticato,
4: il gol col Como e il gol con l'Inter, sì, la deviazione di Cambiaso, ma tu stai a terra, non hai il riflesso di alzare il piede così che stai là vicino al palo, ma ce ne sono stati una marea, ragazzi, ma in Champions League anche la palla ti passava sotto la panna. Allora, diciamocelo francamente, ragazzi, se vogliamo, e vi apprezzo per questo,
5: sì, è bello da parte di un
4: vi apprezzo per questo, se lo vogliamo
5: però
4: difendere, se lo vogliamo difendere, e vi apprezzo per questo, però avete perso di vista la Juventus, dove deve arrivare, con chi deve arrivare, perché poi dopo non ci lamentiamo se magari resta di Gregorio e poi dopo fai mercato e al primo tiro prendi gol, ti abbatti. Bravo, il portiere è la storia della Juve ci ha sempre raccontato di una squadra con un portiere che è sempre stato il numero uno della nazionale, o comunque uno dei numeri uno al mondo.
5: Per me non può proprio rimanere.
4: Non può. Non ha lo spessore, poi è un bravo ragazzo, tutto a po', ma non può.
5: Non può, anche perché devo dire che Spalletti ci ha provato in tutti i modi, facendolo giocare sempre. Poi ti ricordi quando lo mette in panchina e non rientra più lì, e poi rientra, pare al rigore, ok. Gli aveva capito che mentalmente il ragazzo era andato.
4: Ma l'ha raccontato lui, gli ho visto finalmente negli occhi una reazione, niente meno.
5: Bravissimo.
4: Ragazzi.
5: E per un portiere, io ricordo ancora Michelangelo Rampulla che ci disse a TMV Radio: si vede che Di Gregorio gioca quasi con l'attesa di subire il primo gol, perché lì si è liberato, subito il primo gol. In effetti, quante volte ha subito il primo gol? Poi alla Juve, oddio, ultimamente di tiri in porta ne abbiamo presi, però magari una volta ha preso il gol lui si è anche sbloccato, ma comunque non è che lì si può, cioè, sai che c'è, prendi il gol e poi fai il fenomeno. No, lui fece il fenomeno, e secondo me lì, perché non aveva niente da perdere. Ti ricordi la partita con Real Madrid?
4: Certo che me la ricordo. Poteva
5: finire 6-0, ma
4: salvò.
5: Per Di Gregorio, però lì tutto sommato non aveva niente da perdere.
4: Tanto non ho questa, diciamo, responsabilità.
5: E sono d'accordo, ragazzi, anche Perin, a me dei due, quante volte abbiamo detto, con tutto il bene che vogliamo anche a Perin, forse se li metti insieme fai un portiere, ma forse, perché uno ha dei difetti, uno ce n'ha altri. E giocare senza portiere è difficile, è veramente difficile.
4: No.
5: Chi è più facile vendere? Questa è una bella domanda dei due, ci chiedono fra Di Gregorio e Perin. Non lo so.
4: Perché Perin ti chiede poco, perché Perin tutto sommato ha un compratore che è il Genoa, che vorrebbe fargli chiudere la carriera. Perché comunque è un portiere che al Genoa può funzionare, perché soprattutto lui sì. Che direbbe ok, tanto chiudo il mio cerchio, al Genoa sono diventato grande, al Genoa torno, come Buffon che torna a Parma. Non è che Buffon quando lasciò la Juve per la prima volta andò alla Fragolese. Buffon, con tutto il rispetto alla Fragolese, Buffon quando lasciò la Juve e voleva continuare a giocare va a Paris Saint-Germain, poi lascia il Paris Saint-Germain, torna alla Juve. Poi mi devo ritirare, prima di ritirarmi vado al Parma. Quindi per questo Perin è più facile. Che Di Gregorio, se fa il passaggio di Gregorio Palermo, con tutti i rispetti del Palermo, la carriera...
5: Sono d'accordo, ma infatti...
4: Guarda Gasperini, allenatore, non giocatore per carità, va all'Inter, fallisce, si è fatto 9 anni di Atalanta, prima di avere la Roma come possibilità.
5: È vero Vincenzo, quindi noi abbiamo un problema portiere di livello.
4: Poi gli trovi la squadra di livello, Beşiktaş lo era, un Fenerbahce lo sarebbe, perché là non è che tu dici quale squadra sarebbe.
5: Io gli consiglierei, a parte c'è un casino totale, ma secondo me una dimensione per ripartire per lui potrebbe essere la Lazio.
4: Che comunque sarebbe un minus. Sarebbe un ritornare indietro, capito, ma poi Milan... lo Tito come te lo paga?
5: A piacere. Però al Milan non ci vai, all'Inter
4: no, devi andare fuori, devi andare fuori, fuori è l'unica sua salvezza, andare fuori, perché fuori se anche vai al Nottingham Forest o al Sunderland, ma la gente non è che ti dice no, quello dice ah, sei andato in Premier dove pagano meglio, quindi è andato a crescere, e là non fai una questione di categorie. In Italia ne faresti una questione di categorie, e se dalla Juve alla Lazio fa curriculum negativo.
5: So, si è acceso un bel dibattito su Di Gregorio. Per esempio, questo amico che scrive per la prima volta, lo salutiamo, dice: secondo me la colpa del portiere fino a un certo punto. 6 attaccanti che fanno gol, il portiere è relativo. Vedete Sommer nell'Inter, anche se prendeva 1 o 2 gol, però l'Inter attaccanti che ne fa 5 e vince. Anche qui non sono d'accordo, ragazzi. Per niente d'accordo. E aggiungo il messaggio di Flora, perché Flora a Napoli dice. Perché così mi dà lo spunto anche su Cambiaso. Ma mi ricordo insomma che Di Gregorio, soprattutto colpo di tacco, su quando prendevamo gol c'era una valanga di Di Gregorio. E hai ragione, Flora. Lo stesso vale per Cambiaso. Io oggi vi ricordo che forse Cambiaso, che per me ha proprio chiuso il ciclo alla Juve, ma non è una pippa. Attenzione, ma Cambiaso, se dovessimo dare l'Oscar del più criticato. A colpo di tacco l'anno scorso,
4: ma anche allo stadio usciva sempre tra i fischi.
5: Capisci?
4: E ultimamente perdeva quei palloni sanguinosi che sentivi lo stadio che si zittiva e poi fischiava.
5: Bravo.
4: Perché proprio.
5: Perciò, ragazzi, io capisco. Ed è anche bello da un certo punto di vista la difesa oggi del nostro giocatore. Però poi ricordatevi che li vedete in campo.
4: Non è un atto di fiducia o di amore che voi dovete dare a qualcuno, esatto, che non ritenete responsabile. È un atto di onestà, di qualità che secondo voi la Juve deve avere. Allora, se per voi vale Di Gregorio, tranquillamente, però devi fare 5 gol davanti. Allora, cominciamo al presupposto che i soldi per fare un attaccante che fanno 5 gol davanti non ce li hai. Quindi cominciamo a risolvere i problemi. Ce l'hai questa possibilità? No, bene, allora risolvo il problema. Il portiere, intanto, perché intanto cerco di essere una squadra con un portiere, con una difesa solida. Poi aggiungo quelli che c'ho, vediamo chi risorge, vediamo chi è che magari si accende una scintilla, come il dottor Frankenstein. No, lo rimetto in vita, vediamo se. Però intanto io c'ho la porta apparata così.
5: Sai Anthony, Okoye dell'Udinese, ma secondo me quando vai a bussare a queste squadre qua ti chiedono tanti soldi. Okoye è un buon portiere, oddio, anche lui ha avuto...
4: Siamo anche lì, siamo sempre lì.
5: Te dici siamo sempre lì,
4: Okoye. Allora per la Juve, sì. Allora alla Juve devi andare a prendere un portiere di caratura internazionale.
5: Sì, è vero.
4: Stop! Perché se no fai la stessa... Altrimenti mi tengo a Di Gregorio.
5: De Gea ci potrebbe stare, secondo me.
4: De Gea, profilo internazionale, per carità. Quell'altro, come si chiama?
5: Oblak
4: profilo magari, internazionale. Forte.
5: Dibu Martinez,
4: profilo internazionale. Carne secchi, se te lo davano, ma non te lo danno. Profilo quasi internazionale. Ha vinto un'Europa League. Ricordiamo, infatti, si alternò a Porta così.
5: Sì.
4: Ma siamo ai limiti. E questo è, perché altrimenti, ragazzi, vado a prendere Caprile. Se no vado a prendere Caprile, ma non cambio la storia.
5: Due vocali, Rossi.
6: Ciao ragazzi, sono Danilo. Ciao, ma caro. Io sono molto d'accordo con l'introduzione di Vincenzo. Dipendesse da me, io terrei soltanto Kalulu e il Diz di questa rosa, perché sono gli unici che hanno dimostrato di meritare lo stipendio e di valere, di rimanere nella Juventus. Tutti gli altri sono reduci dai due anni forse peggiori degli ultimi 30 anni della Juventus. Sono calciatori a cui io, se potessi, non darei una seconda chance.
5: Lo so.
6: So che è utopistico pensare che riusciremmo a vendere 28 giocatori, però tutti quanti, se dovesse arrivare l'offerta giusta, io li cederei. Anche perché quelli che sono un po' più in bilico nel pensiero dei tifosi, non lo so, Thuram, Cambiasso, Bremer, per esempio, io faccio una domanda a questi tifosi: ma voi comprereste Thuram se non giocasse la Juve 40 milioni, 40 milioni Cambiasso, 58 Danilo. Milioni Bremer? Andreste a spendere questi soldi per questi giocatori se non fossero giocatori della Juventus?
5: Guarda Daniele, è talmente vero quello che dici che noi a volte dobbiamo metterci appunto all'altra parte della barriera e dire: meglio li spenderei 40 milioni per Thuram? No, sinceramente no. Anzi, guarda, forse per Thuram sì, perché ci vedo una prospettiva. 58 su Bremer, oggi su questo Bremer no.
4: Noi l'abbiamo presa a 50 milioni, ma 4 anni fa.
5: 4 anni fa.
4: E lì ci stava. E infatti poi ha avuto un suo percorso che ha avuto logica con quella spesa. Ma ora no. Ora no. Ma io, così come ma io non spenderei 15 40. Milioni per Di Gregorio. Perché?
5: Sai, dipende, questa è una bella riflessione, Vincenzo. Dipende da che tipo di società, cioè se io sono la Fiorentina, sì.
4: Ma lui non va alla Fiorentina, quindi
5: se io sono la Lazio, sì.
4: Ma lui non va alla Lazio.
5: Se io sono
4: il Napoli? Al Napoli quanto ci andrebbe? Ma non lo chiamerebbero mai.
5: No, detto che secondo me il Napoli hanno un problema portiere.
4: Ce l'hanno, infatti lo stanno risolvendo.
5: Però Milinkovic-Savic è più forte di Gregorio.
4: Sì.
5: A me non piace,
4: no, neanche proprio, a me, neanche
5: è
4: a me.
5: Il prototipo del portiere.
4: Merita più forte di Gregorio. È stato portiere della nazionale. Anche Meret c'ha, sai chi?
5: Sì.
4: Un agente che sì. È un'altra agente che ti porta i giocatori.
5: Infatti era anche in ottica Juventus.
4: Giuffredi.
5: E io sì, io mi sono sentito male quando ho sentito il nome di Meret.
4: Perché c'ha la gente che spinge.
5: Però il ragionamento di Danilo è un ragionamento corretto. Ripeto, io neppure 40 per Cambiaso spenderei. Però sapete che c'è, che noi ce l'abbiamo negli occhi da tanti anni. Magari all'esterno puoi pensare che l'hanno visto un po' meno di quello che l'abbiamo visto noi. Cioè, nel senso, il ragionamento che fa Danilo applicato all'ultima stagione è sacrosanto. Tu, se li vendi a 30, è tutto oro che cola. Ma io faccio lo stesso ragionamento, poi sentiamo un altro vocale e vi abbandono 10 minuti prima. Ma tu, sì, quanto spenderesti per Gatti?
4: Ma io ho 15 milioni e comunque spererei di aver preso il miglior Gatti.
5: Esatto.
4: Altrimenti comunque sia, il problema non è quanto spenderesti per Gatti. Il problema è, te devi andare.
5: Sì, ora vado.
4: Vai,
5: no,
4: il problema è non è quanto spendere. Perché prenderlo?
5: Lo so.
4: Cioè, io sono un top club, punto su Gatti? No, ok. Io sono il Napoli, va via Juan Jesus, punto su Gatti, 10
5: Beh.
4: Milioni. Ma porti qua, ma 3 milioni e 100 se li sogna, però dico.
5: Lo so, quello è un altro problema.
4: Perché il quadriennale 3 per 4? Beh, 12. Che fai? Bravo, 3 per 4, incredibile. 4 12, mettici 100 qua, 100 là, diciamo 13 milioni nel quadriennale ti viene a costare più il cartellino, quindi tutto sommato la spesa ci sta.
5: Sentiamo un altro vocale, va?
4: E poi vai da Ciucciua.
7: Grande Marangio, hai detto una verità assoluta. Quelli si credono forti.
4: È così.
7: Non sono forti, ma si credono forti. E come tali bruciano allenatori e dirigenti,
4: esatto,
7: come fossero sigarette.
4: Esatto.
7: Vabbè, staremo a vedere.
4: Esatto.
7: Io per me penso un altro anno di passione. Forza Juve, Alex da Rovigo.
5: Ciao Alex.
4: Ciao Alex, ma è così.
5: Si credono forti. Allora
4: è quello.
5: Se, faccio la chiosa e
4: ma
5: poi ci troviamo.
4: Ma perché Cambiaso secondo te
5: si crede forte? Ecco, Cambiaso è uno che ti dico che si crede forte.
4: Lo chiama la Fiorentina, ma la Fiorentina.
5: No, Cambiaso no.
4: A me come minimo mi devi chiamare il Chelsea e forse ci vado.
5: Però secondo me qui guarda verso due profili. Io non vedo in Di Gregorio
4: lascia
5: lo stesso profilo di Cambiaso.
4: Lascia, non ti far vendere.
5: Poi non li conosco,
4: non
5: quindi Vincenzo
4: comprare,
5: può
4: non
5: essere.
4: Ti far comprare.
5: Però in Di Gregorio vedo più umiltà. No, Cambiaso se lo chiama al Chelsea forse.
4: Ma guarda,
5: Barcellona
4: lo Perin ha una grande considerazione di sé. David, ragazzi, no. Ma secondo voi poi lo si sta guardando allo specchio e sta dicendo ma che è successo? No,
5: no.
4: Lo sta dicendo non mi capisce nessuno, io sono forte. Un grande Open da ride. Vattene, vai da Ciuccioa.
5: Ci troviamo domani
4: con Alessandro, domani con noi ancora 10 minuti di messaggio.
5: Ciao ragazzi, a domani.
4: Poi dopo mi mandi una foto dei pupazzi.
5: Certo che ti mando.
4: Vai, ecco qua. Lui sta andando a questo concerto.

0: Ciao,
1: vai,
0: ragazzi,
1: vai, vai, Santarelli, vai. Sentiamoci una nota vocale. Quello, guarda, andate che stava a sentire. Non lo so, non lo so.
2: Ciao Vincenzo, sono Santo.
1: Ciao, allora, Santo.
2: Il tema è Nico Gonzalez. Devo dire che
1: manco
2: se non
1: la
2: si
1: porta,
2: riesce a vendere a malincuore, il campionato italiano comunque lo conosce, ed è già diverso da Zegrova, e se si riesce a vendere lo accompagniamo. Berardi, ragazzi, per carità, non è molto simpatico con i juventini, però ragazzi, minimo fateci gol.
1: È così, è
2: porta
1: così.
2: Quei 10, dai 10 ai 13-14 gol al campionato. Quindi noi abbiamo difficoltà a buttarla dentro. Ciao da Santo.
1: No, ma è quello che penso anche io, che raccontavamo anche con Alessandro poco fa in generale. Ma insomma, paradossalmente il Berardi di turno rispetto a Conceição, la porta la vede di più, il fisico ce lo mette di più, quella faccia da C ce l'ha. E dobbiamo puntare a questa gente qua, che anche Micciarella lo chiamo simpaticamente, Micciarella con Cesaro, c'è quella faccia pulita buona, però è quello là un po' più fastidioso, sa essere antipatico e mi sta bene, però poi deve crescere sotto porta e nell'ultima scelta in generale, perché se fa le sgasate, supera l'uomo, fa un grande lavoro e poi si perde nel passaggio finale, a che mi serve? Altra nota vocale, vai Fede.
3: Buonasera, sono Marco da Terracina.
1: Ciao Marco.
3: In merito a una dirigenza capace di saper valutare i calciatori, e in questo caso parliamo di Cop Miners, vi ricordate voi Lajos Detari? Che la Juve ogni
1: Lajos
3: anno
1: Detari,
3: per circa tre stagioni lo valutava ogni volta, una volta lo portò anche in una tournée estiva per vederlo da vicino, ma non convinceva, ma non tanto dal punto di vista tecnico secondo me, ma proprio dal punto di vista di personalità,
1: esatto.
3: E quindi ogni volta ci provavano, ma poi lo valutavano negativamente, infatti poi andò al Bologna mi sembra, e in Cop Miners questa valutazione non c'è stata, secondo loro andava bene, è forte, 60 milioni. Invece ci ritroviamo questo ectoplasma che va per la continassa.
1: Capito, così. Ma il discorso è questo qua, e torniamo anche sul discorso fatto a Berardi prima, eccetera. E prima di andare, ma poi prima di andare a spendere quasi 60 milioni, probabilmente bisognava farsi delle domande in più, una ricerca in più. Perché finché siamo noi, lo diciamo sempre, eravamo contentissimi, ma noi da giornalisti, voi da tifosi, ognuno di voi fa un lavoro diverso, l'ha visto giocare all'Atalanta, segnava due gol a partita contro la Juve, faceva gol da centrocampo, poi dice ma questo è un fenomeno, è fortissimo, però è il direttore sportivo bravo che ti deve dire guarda questo è forte, tutto a posto, funziona là, da noi non funziona, paradossalmente da noi funziona un altro profilo, e quindi andare su un altro profilo avresti risparmiato soldi, avresti investito soldi in altro, però questa è la competenza del bravo operatore di mercato. Fulvio da Roma, mi spiace ma non sono d'accordo, quando nel 73 Zoff arrivò dal Napoli, quando Tacconi arrivò dall'Avellino, quando Peruzzi arrivò alla Roma, quando Buffon arrivò dal Parma, quale profilo internazionale avevano? Beh Fulvio, il profilo, a parte che tu stai parlando dei tempi proprio che furono, dove magari c'era una qualità relativa anche per quanto riguarda i portieri. Poi ci sta che ogni tanto emerga un portiere che da magari una squadra minore, che però è un predestinato, ci sta perché ne escono fuori, però la Juventus ha dimostrato negli anni che quando hai avuto Buffon per tanto tempo e il secondo era Szczęsny, hai avuto addirittura Manninger che comunque era fortissimo a confronto di Gregor, non hai avuto Szczęsny, non puoi mandare via Szczęsny per andarti a prendere Di Gregorio dopo quante stagioni aveva fatto buona Monza. Zoff era un predestinato, si sapeva, Peruzzi era un predestinato, si sapeva, Tacconi era un predestinato, si sapeva. Allora lì è l'investimento sul talento che si farà, come la Juventus potrebbe fare magari dicendo sai che c'è, io da fare me lo porto a casa, fa il secondo, però mi vado a prendere un primo pronto, un primo portiere pronto che sia di profilo internazionale, che faccia tremare le gambe agli avversari, non che si metta lui a tremare davanti agli avversari, che altrimenti davvero diventa un problema. Dai Rossi, un'altra nota vocale.
4: Ciao ragazzi, Agostino da Sanremo.
1: Ciao Agostino.
4: Io Juve Sassuolo ero allo stadio e vi dico sì, Berardi, no Nico Gonzalez.
1: Vedi?
4: Berardi ha cambiato, gli ha passato sulle orecchie 3-4 volte. Vabbè, ultimamente non è che ci volesse tanto, però sia Berardi. No, ultima chance per lui, ci credo. Un abbraccio.
1: Non ci voleva tanto, perché quest'anno era così, però oggettivamente a me rimase impressa proprio quella partita lì, Juventus Sassuolo. Io vedevo che, sai, guardavo, c'è Berardi. Noi ricordo che quella partita, peraltro, al Sassuolo mancavano tanti giocatori, una decina di giocatori, però c'erano Berardi. Pinamonti ci segnò, se non ricordo male, chiede aiuto alla regia. Però quando vidi Berardi in campo dissi, cavolo, quasi quasi ad avercelo noi con quelli che ci abbiamo. E uno che duetta, ci mette il fisico, bene o male, 10, 11, 12, 13 gol a campionato li fa. Ora, chiaramente, non è che stiamo dicendo, oh, prende Berardi, abbiamo fatto l'acquisto del secolo. No, però in un momento di ottimizzazione, visto che adesso non ti chiederebbero i soldi che un tempo ti chiedeva Carnevali, magari con una corsia preferenziale, è il classico giocatore che probabilmente da qui ai prossimi due anni può servirti in una fase di riavvicinamento a importanti livelli. Berardi in Europa League funzionerebbe, in campionato funzionerebbe, alla Juve funzionerebbe, vi domandate voi? Beh, magari l'esperienza comunque l'ha accumulata, sì, sempre nella sua comfort zone, però magari è un'esperienza che può portare, può fruttare qualcosa. Poi ribadisco, sarebbe uno dei tanti nell'aggiustare qualcosa lì davanti, e ribadisco però veramente... Mi ricordo in quella partita mi impressionò, ma non solo in quella partita, poi alla fine. Altra nota vocale, ci avviciniamo al termine, sono già pronti la magica coppia Stefano Discrete e Quintiliano Giampietro.
0: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Alfredo Varese.
1: Ciao Raffaele. Cioè,
0: vi sto ascoltando e sto facendo un ragionamento. Allora, secondo il mio punto di vista, riprendendo Dusan, ci rimettiamo in squadra un complottista.
1: Sono molto d'accordo con te.
0: Perché non lo dico io, lo state dicendo anche voi.
1: Sì.
0: Allora, con Allegri era l'allenatore che non andava. Con Thiago Motta era Thiago Motta che non andava. Tudor era Tudor che non andava. E con Spalletti, lo sapete meglio di me quello che avete detto.
1: Certo.
0: Per cui è uno dei complottisti. Allora, o la Juventus fa la Juventus, guarda i giocatori e gli dice: voi siete pagati per giocare e giocate. Quel signore è l'allenatore, è pagato per fare l'allenatore e fate quello che vi dice lui. Perché se no, se diamo potere ai giocatori, ritorniamo ai tempi di Allegri.
1: Guarda, io sono molto d'accordo con te, con il messaggio, non so, l'ho voluto sentire fino in fondo perché volevo appunto fargli completare il pensiero. È quello che sto dicendo prima, cioè per me il Nico Gonzalez, via, Douglas Luiz, via, Cambiaso, via, Vlahovic, basta. Cioè sono dei giocatori che hanno fatto un percorso alla Juventus, che secondo me in un modo o nell'altro ne sono usciti puliti, mentre pagavano gli Allegri, pagavano i Motta, pagavano i Tudor, pagavano i Giuntoli, pagava il Comolli di turno, e loro non pagavano mai, anzi ti chiedevano anche di più, e torno sul discorso che questi si sentono forti. Ed è un messaggio che la Juve deve dare a se stessa e anche a chi arriva, è questo: alla Juve deve, resta e arriva chi dimostra di essere forte, non chi pensa di esserlo. Siamo al termine della puntata odierna, allora siamo pronti a dare lo spazio a Stefano e a Quintiliano già pronti. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente sono in attesa delle foto di Santarelli al concerto di Ciucciua, Ciucciua, Ciucciua, wow, wow. Ciao ragazzi, grazie come sempre, a domani.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
8: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
7: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio, Egitto e l'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
9: Ciao ragazzi, buonasera. Sì, se vogliamo lottare per il quarto posto fino all'ultima giornata, è indifferente Berardi, Nico Gonzalez. Altrimenti, se la Juve vuole tornare ad essere Juve, io me lo auguro, come penso tutti noi, il mercato dovrebbe essere un altro, ma vediamo.
10: Ragazzi, buonasera, Antonio Ginazzano. Io proprio per questa situazione, che sarà difficile vendere per poter acquistare, io proprio dall'inizio dell'anno sto dicendo praticamente che per poter essere competitivi, se non possiamo acquistare grandi giocatori, dobbiamo acquistare il più grande di tutti sotto il punto di vista della mentalità, che possa fare appunto giocare i giocatori attuali in una maniera performante. Ragazzi, io sarò anche sempre, dirò sempre le stesse cose, la soluzione ce l'avevamo in casa, Antonio Conte subito, e con la stessa squadra Antonio Conte si giocherà lo scudetto, ma ne sono sicuro, con questa squadra qui, con Vlahovic ed un portiere, la Juventus si sarebbe giocato lo scudetto, quindi non lo so, perché non puntare sull'allenatore? Punto interrogativo, saluti Antonio Giazzano.
11: Io vorrei sapere una cosa, vendiamo, e chi mettiamo al loro posto? Se mettiamo qualche giovane della next gen potrebbe stare anche bene. Allora facciamo una cosa, andiamo a prendere i 5 milioni che ci danno il gremio, prendiamo i due ragazzi del Catanzaro, scambiarlo, lo dobbiamo tenere, solo che non fa il terzino, lui non è adatto a fare il terzino, non sa marcare, a meno che non ha un allenatore che lo tiene lì 24 ore su 24 e gli insegna come marcare, però io lo terrei.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Vai Fede, ci siamo? Ci siamo, siamo pronti? Ti ricordi Madonna a Firenze? Siamo casi, siete caldi? Me lo ricordo, quel concerto non c'ero, devo dire la verità. Ah, l'ho vista Madonna, mamma mia, mi ha fatto una brutta impressione. Però, chiudiamo la parentesi. Allora, siamo in radio.
1: Era Torino, no, solo a Firenze. Era Torino, Firenze. 100%.
0: A Firenze, vabbè, comunque hai ragione tu, secondo me era Firenze. Vabbè, a prescindere da Madonna, che peraltro è abruzzese, lui non lo sa, ma è nata
1: Paterno.
0: Paterno, in provincia vicino Prato La Peligna, da quelle parti lì. Comunque abbiamo preso questa piega, diciamo, musicale, non so perché, caro Federico Rossi, invece dobbiamo occuparci di Juventus, perché stiamo aspettando il primo vero colpo, meglio, è stato riscattato Boga, e sono contento per questo ragazzo, ma insomma, poca roba rispetto a quello che invece dovrebbe fare la Juventus. Intanto il primo step, insomma, qualcosa è uscito fuori dal primo giorno di scuola, tra virgolette, di Carnevali nella Juventus, perché ovviamente, come vi ho detto, ha ricevuto tutti, si è incontrato con tutti, in primis con la parte finanziaria della società, perché la Juventus dovrà fare alcune plusvalenze, non tantissime, devo dire la verità, però soprattutto dovrà prima vendere per il fair play finanziario, ci si aspetta una multa e probabilmente una limitazione nella lista dei giocatori che poi dovranno partecipare alla Champions League, all'Europa League purtroppo, e quindi ci avrà molto da fare Carnevali. Dibu Martinez, ne parlavate prima, io guarda caso ci ho fatto un podcast, perché potrebbe essere lui veramente il nuovo estremo difensore della Juventus, mi pare in vantaggio su tutti, qualcuno addirittura ha detto che sta cercando casa a Torino, quindi potrebbe essere fatta, anche perché l'Aston Villa nel frattempo sta seguendo Suzuki, portiere nipponico, 23 anni peraltro, in forza al Parma. Insomma, staremo a vedere, più poi tutti gli altri nomi, come andrà a finire Vlahovic non lo sappiamo. Io ho l'impressione, adesso voglio ascoltare anche il parere, voglio sentire di Stefano, che il Vlahovic pensava che andassero tutti a bussare alla sua porta, ma mi pare che tutte queste offerte non ce l'abbia, malgrado lui, lo sappiamo, il 30 giugno andrà in scadenza e quindi puoi prenderlo a livello di cartellino a parametro zero. Ma se le richieste sono quelle già diciamo fatte alla Juventus, io la vedo un po' dura, e quindi non vorrei che poi alla fine, anche per reciproca convenienza, lo stesso giocatore rinnovi con la Juventus, reciproca, perché anche la Juventus, se non rinnova Vlahovic, deve prendere un giocatore quantomeno all'altezza del serbo. E poi ci sono tanti elementi da cedere, quelli noti, che Stefano Dischetti dice, speriamo che quelli che dobbiamo vendere con il mondiale si mettano in mostra, mi pare di capire che almeno all'inizio, perché siamo solo all'inizio, i vari Cup Mainers non stiano da David stesso, non stiano dando dei segnali importanti. Saluto Federico Rossi, ovviamente già l'ho citato, e ovviamente alla mia sinistra saluto Stefano Dischetti, che vediamo se riesce ad essere negativo, pessimista, anche con l'arrivo di Carnevale.
1: Ma intanto buonasera a tutti. Ma perché uno deve essere pessimista? Non ho capito.
0: Cioè, no, lo chiedo io a te. Tu sembri Leopardi del terzo millennio.
1: Ma non è Leopardi. Io semplicemente ripeto una cosa sola. Cioè, peggio di come lì non si può fare. Quindi sicuramente
0: grazie.
1: Abbiamo fatto uno step. Però comunque sia, ti ripeto, cioè, Carnevali deve dimostrare tutto per poter stare alla Juventus, cioè per poter stare in una squadra che lotta per vincere. È uno che ha dimostrato a Sassuolo di poter far bene, però abbiamo già visto nell'epoca contemporanea, negli ultimi anni, soprattutto con Giuntoli, che direttori sportivi che hanno fatto bene, direttori generali, amministratori, quelle varie, hanno fatto bene in altre piazze, poi qua magari non si sono affermati. Quindi non è che mi esalta, sono contento che sicuramente rispetto a Comolli è stato fatto un passo avanti, ma non è che io dico è arrivato Carnevali adesso si torna a lottare per lo scudetto. Io per il momento perché Carnevali non ha mai vinto nulla, quindi diciamo chiaramente è il mago tra virgolette dei plusvalenze a Sassuolo, ok? Quindi alla fine, cioè, ho ottenuto con Di Francesco una qualificazione in Europa League, ha avuto quelle 4-5 operazioni di mercato importanti, però sta in una piazza dove puoi tranquillamente arrivare undicesimo, dodicesimo, retrocedere un anno e poi risalire. Alla Juventus lo sappiamo, se arrivi secondo hai fallito. Quindi una è volta. Questa la differenza. Una volta. La Juventus una volta. La Juventus di adesso è: se non arrivi almeno 4 è fallito. Anzi, nel caso di Giuntoli non è bastato nemmeno arrivare quarto.
0: Allora, a proposito di ho citato Martinez, caro Stefano, e come dice il nostro amico Gianni Balzarini, Carnevali alzerà un po' l'offerta perché vuole stringere, ovviamente. Da una parte dobbiamo cominciamo dal portiere. Carnevali alzerà un po' l'offerta, non resterà fermo sui 5 milioni, chiedevano 20/15, addirittura come lì gli vorrà offrire 5, è difficile che si possa chiudere, quindi alzerà questa offerta di 5 milioni. Con il giocatore c'è già un accordo di 5 milioni sempre più bonus che lo porteranno intorno ai 6, contratto biennale triennale, quindi staremo a vedere, può darsi anche che nei prossimi giorni si trovi questo accordo, mentre il calciatore ovviamente sta difendendo insieme a tutta l'Argentina il titolo mondiale. Poi Stefano, io non so come la pensi tu, l'ho accennato apposta, questo discorso di Vlahovic. Secondo me la Juventus dovrebbe fare questo: io ti posso offrire questa cifra qua, che mi pare di aver capito, Stefano, 8 milioni compresi bonus alla firma, boh, poco. Domanda secca, la Juventus in generale, ora al di là di Vlahovic, partendo da Vlahovic, dovrà ricominciare secondo te, Stefano? Io sono di questo avviso, non a dettare tempi perché non è in grado, però nemmeno a farsi, diciamo così, sottomettere tra virgolette rispetto agli affari e alle operazioni da, o no? Cioè dovrà ricominciare a dire ok, io ti offro questo a Vlahovic, a chiunque, se cioè, prendere o lasciare.
1: Ma sì, la Juventus può fare quello che vuole, poi dipende dal fatto però di quello che tu vuole la Juventus in termini di risultato sportivo, perché la Juventus può pure fare una politica alla Lotito.
0: Io ti mamma do mia, no, dopo quella, questa me ne vado, dai.
1: Certo, perché alla fine quello che viene detto in questo modo qui, di dire oh, io ti do fino a questo, se ti sta bene bene, è quello che fa Lotito.
0: Vabbè, ma Lotito ma non puoi fare questo paragone.
1: Quello che fa Lotito porta i giocatori in scadenza fino alla fine, perché dice io a me o mi danno questa cifra o ti vendo o non ti vendo, ti tengo qua, oppure questo è il massimo che ti posso offrire per il contratto, altrimenti è... La Juventus chiaramente ha una forza economica superiore rispetto a quella della Lazio nell'offrire i contratti. Però se tu vuoi tornare a vincere, se tu cominci a dire no, io più di 3, più di 4 non do, più di 5 non dai, non vuoi tornare a vincere, perché alla fine ci sono squadre che offrono cifre superiori, e quelle sono quelle che poi alla fine vincono. È ovvio che se, come il discorso è questo, cioè se tu adesso dici vabbè, il massimo in Italia, secondo me se tu dici il massimo di ingaggio è tipo quello di Yıldız, 6 milioni, puoi anche essere competitiva se riesci ad investirli bene. Poi chiaramente se cominci a dare 4 milioni di euro a Openda, 6 a David, 4 e mezzo
0: mai più, ti prego.
1: 4 e mezzo a Locatelli, 4 a Gatti, 3 e mezzo a Gatti, cioè se tu cominci a dare degli stipendi superiori a quei giocatori che non fanno la differenza, allora poi alla fine, poi con tutto il rispetto, l'attaccamento alla maglia, quello che ti pare, tutto il senso, però è lì che poi non ce la fai più, no? Che poi alla fine ti porti dietro giocatori che non te ne liberi più. Faccio l'esempio di Rugani, che ripeto sempre che è un ottimo giocatore per una squadra di medio-bassa classifica, che è rimasto attaccato alla Juve per sempre, perché comunque sia tu nel momento che gli fai un ingaggio da 2,5, nessuna di queste squadre in Italia si può permettere, quelle che vanno dall'ottavo al ventesimo posto si possono permettere Rugani. Se Rugani avesse avuto uno stipendio a 1 milione l'avrebbero preso tutti, avrebbero fatto un'asta pazzesca per lui, quindi l'ingaggio quello è alto. Vlahovic, secondo me l'unica possibilità che io vedo fattibile che possa rimanere alla Juventus dopo che si sono interrotte le trattative, che adesso dice forse è che gli facciano un altro anno di contratto, quindi cioè gli prolungano di 1 massimo 2 anni, proprio che facciano un prolungamento di contratto con una clausola rescissoria, nel senso, quindi vanno avanti di comune accordo con il giocatore, che in qualsiasi momento si può liberare se arriva un'offerta importante per lui, quindi e fa comodo sia a lui, che magari in questo momento non ha avuto tutte quelle offerte che poteva aspettarsi, ma pure alla Juve, che dice intanto ho Vlahovic almeno per un altro anno, e quindi magari ho più tempo per pensare a chi sia il giocatore poi per sostituirlo in futuro.
0: Anche se ho una convinzione, Stefano, se Vlahovic con una Juve come Dio comanda, per citare la frase di Zoff sul Dibu Martinez, secondo me con Spalletti farebbe tanti gol, però è un'impressione mia. Nel frattempo Stefano ha incassato 3-4 punti rispetto a me. Adesso esco dallo studio, mi pare di capire perché. Ciao, ci dice Stefano. Era Torino, sono sicuro, perché l'ho visto anch'io. Parliamo di Madonna. Poi Madonna a Torino, settembre 87, forza Juve, Antonio da Capo d'Orlando. Antonio. E ancora Stefano dice: confermo che il concerto di Madonna era a Torino, io c'ero. Caro Quintigliano, potresti uscire anche dallo studio. Quindi Stefano, noi ci vediamo direttamente la prossima settimana.
1: Dopo ti spiego perché
0: c'è qualcosa sotto,
1: perché sono certo al 1000%, sai Stefano, perché sono convinto al 1000%, perché sono convinto che le origini di Madonna siano Pacentro, in Abruzzo, quindi,
0: che però non è quello che hai detto,
1: quindi,
0: tu,
1: cosa avevo detto io?
0: Hai detto un'altra cittadina.
1: Oddio, io credo che avessi detto Pacentro. Se l'ho detto ho sbagliato quel corpo. Però è Pacentro comunque. Però poi vabbè. Però a parte tutto quanto il discorso, io ripeto, tornando alla Juventus, che bisogna capire quello che vuole fare la Juventus da grande. Perché è ovvio che se oggi la notizia di oggi è visto che dice: no, Spalletti ha chiamato Nico Gonzalez, guarda che nella mia Juve ci sarebbe spazio, la Juve sta pensando eventualmente di sacrificare Zegrova, quindi e Nico Gonzalez, poi ovviamente, e questo l'avevamo detto subito appena Carnevali è stato ufficializzato, accostato alla Juve, abbiamo detto: scommettete che nel giro di una settimana al massimo viene accostato il nome di Berardi, poi quello di Muaremovic, cioè è ovvio
0: magari Muaremovic,
1: no, più o meno ti dico tutti i giocatori che hanno fatto bene. Tra un po' ti dico, guarda, mo te lo dico pure adesso, quando la Juve comincerà, se non magari dovesse saltare la trattativa per Sorloth, verrà abbinato anche Pinamonti alla Juve, perché poi dopo sì sicuramente, non dico come titolare, ma come giocatore che potrebbe star là davanti, quindi nel senso, no? La realtà è questa, bisogna capire quello che vuole fare la Juventus, perché uno come Berardi, perché poi alla fine c'è bisogno, uno come Berardi nella rosa della Juventus ci può stare benissimo, ci può stare benissimo, perché se tu hai un attacco, ipotizziamo per assurdo che rimanesse Vlahovic, non resta, secondo me non resta, però ipotizziamo che riapro una trattativa, se tu hai un tridente titolare Vlahovic con Sesau Ildiz, tu le alternative puoi avere anche Berardi, Pinamonti e Zegrova, no? O Nico Gonzalez.
0: Una volta sono d'accordo con
1: Nico
0: te.
1: Il problema è se tu non hai Vlahovic, e se tu, cioè, alla fine, se tu mi dici no, la Juve ha preso Berardi per far titolare,
0: ma non lo farà questo,
1: oppure dico ecco Pinamonti per far titolare, cioè il problema nasce tutto da là,
0: ma non faranno questo,
1: no, lo
0: il
1: dico.
0: Discorso è quello prima che hai fatto tu,
1: e quindi è questo, cioè,
0: è diverso,
1: come alternative, anzi giocatori conosciuti, quindi Carnevali conosce la professionalità e la maturità di questi calciatori. Io ripeto, se ci mette la faccia Carnevali che dice no guarda questi ragazzi sono bravissimi, Muaremovic ce l'ho visto, è una bestia, prendiamolo, anzi a centrocampo sai che ti dico, potrebbe essere Koné il giocatore importante, per carità, l'ha visto, l'ha seguito,
0: che non è male,
1: e alla fine no ma per carità, quindi alla fine il discorso è Sassuolo ha fatto una bella stagione, quindi vuol dire che comunque sono giocatori importanti, però poi alla fine dipende da quello che vuoi fare tu, cioè vuoi fare una bella stagione come il Sassuolo con Grosso mettendoti in mossa col gioco, o vuoi tornare a vincere? Perché se vuoi tornare a vincere a questi nomi tu ci devi mettere il Dibu Martinez, ci devi aggiungere Bernardo Silva che va al Real Madrid, per dire, ma uno di quelli, come abbiamo detto, no? Anzi 1/2 di quelli che abbiamo detto al Real Madrid, tanto arriva Bernardo Silva, andrà al Real Madrid, là ce ne stanno 5 o 6 in esubero, quindi vado là e dico: senti, mi dai Brahim Diaz, Camavinga e anche Massantuono, dico tanto per dire, cioè tu lì devi andare a capire, Hendrik, ok, tu sì che devi andare a prendere qualcuno di quelli che stai in esubero, allora sì,
0: certo.
1: Allora puoi mischiare anche i giocatori del Sassuolo di quel livello che tu conosci bene, il campionato italiano, quando tu hai preso il Dibu Martinez, quando tu hai preso Brahim Diaz, quando tu hai preso non lo so, Goretzka,
0: guarda che
1: allora
0: quello,
1: questo è il senso,
0: ma certo che credo che sia proprio quello l'obiettivo della Juventus, ma ti pare che prende eventualmente prende Berardi per metterlo titolare, ma è chiaro che per metterlo come alternativa ci mancherebbe, però devi sempre ricordarti Stefano, forse tu e tanti altri radioascoltatori dimenticano colpevolmente che la Juventus ha margini di manovra non molto ampi per il discorso di natura economico-finanziaria, però hai ragione sul discorso, su quello sono d'accordo con te. Vediamo qualche amico se è d'accordo con me, con Stefano Dischetto oppure con Madonna, dai.
2: Ciao a tutti da Stefano Bianconero di Milano.
0: Ciao.
2: Continuo a sentire fratelli bianconeri che si auspicano un mercato per ritornare grandi, un mercato
0: bravo,
2: che sistemi le cose, che ci riproietti ai vertici del campionato, dell'Europa. Raga, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per fare queste cose.
0: Per Stefano,
2: i nostri calciatori non li compra nessuno, perché sanno che sono delle mezze calzette che noi tendiamo a far sopravvalutare, ma solo noi li abbiamo pagati tanto, perché in realtà non valgono, non valgono un tubo. Se riusciremo a tirarci su una quarantina di milioni tra i vari Cambiaso, no, Turam, no, e Miretti, questo... e...
0: No, no, no, no, no,
2: chissà chi cavolo di altro, dovremmo già leccarci le mani. Non pensate che Carnevali sia un fenomeno, lo doveva essere anche Giuntoli, lo doveva essere anche Comolli. I fatti sono questi: alla Juve non vuol pagare nulla a nessuno, e noi dovremmo fare di necessità virtù e abituiamoci all'Europa League, alla Conference, un anno senza Coppa, un anno in Conference, un anno in Europa.
0: Allora, siccome dobbiamo un po' più brevi con i messaggi, ragazzi, vale per tutti, altrimenti alcuni vengono poi automaticamente e ingiustamente, aggiungo io, esclusi. Non sono d'accordo per niente su alcuni nomi, sono d'accordo in linea generale sul fatto che non che la Juventus non abbia soldi, ma come investimenti la Juventus ha un margine, lo ripeto, limitato, tant'è che oltre ai soliti, ai nomi noti, ai flop, diciamo così, da cedere, ci sono anche un paio di top, chiamiamoli così. Uno è Bremer e l'altro è Cambiaso. Sbagli su Cambiaso, perché Cambiaso ti danno almeno 40 milioni. Te lo dico oggi, te lo sottoscrivo, perché ha mercato, così come Thuram. Notizia di questa mattina, caro Stefano, lo vuole una squadra araba, al-Ahli, mi sembra, ideale, qualcosa del genere, comunque sia, mi pare la squadra di Kessié, che peraltro va in scadenza zero, è stato riaccostato alla Juventus, quindi te li danno dei soldini, purtroppo, però non è che stiamo dicendo, stiamo sperando che, è Stefano che forse ancora crede che la Juventus è quella di una volta e che possa fare un mercato tale da poter costruire una,
1: diciamo,
0: squadra da scudetto,
1: diciamo la realtà,
0: ma non è così, aspetta, ma non è così, perché la Juventus intanto ha un tetto ingaggi, lo dicevi prima, e intanto poi dovrà cedere alcuni pezzi anche importanti, forse
1: no,
0: un paio.
1: Quello che dico io è che la Juventus è come un tempo, il problema è che ha buttato un miliardo di euro in 7 anni, ha preso gente incompetente a gestire i soldi, questa è la realtà, perché la Juventus non è che questo ciclo di mancate vittorie non è per niente paragonabile al post Platini. La Juve nel post Platini, dopo il ritiro di Michel Platini, 12 maggio 1987, quando è finito il calcio,
0: puoi mettere la sigla di Bello di Sera nel frattempo, perché
1: dopo è iniziato un prima di Platini e dopo Platini, quindi nel senso, dopo di quello la Juventus è stata 9 anni, dal 1986 fino al 95, quando poi ha vinto l'Ippi senza vincere lo scudetto. Però che è successo? In quei 9 anni la Juventus non è che non vinceva perché li buttava i soldi o li spendeva, perché nel frattempo c'era l'Inter di Pellegrini, c'era soprattutto il Milan di Berlusconi, il Napoli di Maradona, la Sampdoria di Mantovani, quindi c'erano squadre che spendevano più della Juventus, che si stava riposizionando in quel momento, e quindi la Juve ci provava tutto quanto, poi ha cominciato piano piano a reinvestire con Roberto Baggio degli acquisti importanti, situazioni, ed è tornata a vincere poi con la triade, quindi non è, invece in questo periodo dopo i 9 anni di Agnelli la Juve non ha più vinto, dopo l'ultimo scudetto di Sarri nel 2020, in questi 6 anni non è che non ha vinto, perché non ha speso più di tutte le altre,
0: speso male,
1: e che le ha spesi male, quindi non è che dici il discorso è abituiamoci la Juve, no, il problema è che tu hai speso 60 milioni per Coppa Miners, ne hai spesi 50 per Douglas Luiz, 40 per 45 per Openda, 40 per Nico Gonzalez, il problema è che tu hai liquidato Szczęsny, gli hai pagato la buona uscita di 2-3 milioni per prendere a 20, quasi 20 milioni tra cartellino e bonus di Gregorio, quindi il problema è che ti sei affidato a persone che non c'entravano niente con la Juve. Questa è la realtà. Quindi la Juve non è che noi ci dobbiamo aspettare in questo momento degli investimenti chissà cosa, però ci dobbiamo aspettare che vengano comprati dei giocatori funzionali, come venivano comprati anche quando c'era Marotta Paratici, cioè che arrivi Khedira dal Bayern Monaco, quando che tu sai che quello è un computer, che non è che quando è arrivato Khedira la gente è andata a prenderlo all'aeroporto dicendo addio, è arrivato il nuovo Maradona.
0: Pure Vidal,
1: ma non ha sbagliato una partita Khedira, cioè tu devi prendere questo
0: giocatore nazionale tedesco,
1: tu non devi sbagliare questo tipo di giocatori, non devi sbagliare, poi intorno ci puoi costruire tutto quanto. Ed era quello che sognavo io, cioè, perché poi alla fine ormai io quello che avrei sognato piuttosto che questa rivoluzione, io era, sognavo Klopp allenatore, con mantenendo tutti praticamente quelli che venivano dalla next gen, per me senza spendere tutti questi soldi negli ultimi due anni 300, io mi tenevo sulle Huijsen, Bangula, Savone, e prendevo Klopp allenatore con uno solo, uno o due acquisti,
0: due,
1: Modric,
0: vuoi,
1: no, Modric, prendevo anche dei quarantenni, cioè prendevi Modric e altri due e ci costruivi tutti questi giovani,
0: una ricostruzione praticamente totale.
1: Ormai adesso hai fatto i danni, l'hai fatti, te la sei svenduta tutta quella next gen, praticamente di quella next gen ti è rimasto solamente Yıldız, gli altri li hai tutti venduti,
0: anche se non stanno facendo sfaceli,
1: non stanno facendo sfaceli,
0: compreso Huijsen che voi definivate il nuovo Beckenbauer.
1: No, a me non è mai piaciuto Huijsen, però ti dico, tu non puoi vendere un giocatore a 15 milioni che dopo,
0: vabbè,
1: l'anno dopo va a 60,
0: sono fatti degli errori,
1: però sono stati fatti degli errori clamorosi, e oltretutto poi hai comprato dei giocatori che sono invendibili. C'è David a 6 milioni di euro di ingaggio, giusto perché l'hai preso a parametro zero, e quindi
0: potresti
1: magari
0: venderlo,
1: lo puoi vendere con un cartellino a 10 milioni, ma altrimenti 6 milioni di ingaggio, ma chi glieli dà a David? Open da 45 milioni di cartellino, o Cop Miners 60 milioni dopo queste due storie, ma come gli ripiazzi?
0: Cop Miners per fortuna è stato un po' ammortizzato,
1: quindi, cioè, il discorso
0: e ora
1: è questo.
0: A 30 milioni va bene. Allora, invece Artur, che è uno invece che è andato molto bene nel gremio, sai che potrebbe tenerlo il gremio? Potrebbe tenerlo il gremio, perché come rivelato da Globo Esporte, che è un quotidiano brasileiro, il gremio ha formulato un'offerta contrattuale ad Artur, il centrocampista carioca attualmente in prestito al club brasiliano fino al 30 giugno. Lo sappiamo, la società desidera confermarlo all'interno della rosa anche per la prossima stagione, per questo motivo per le prossime stagioni, per questo motivo il gremio ha proposto al giocatore un contratto fino al 2028 e adesso attende una risposta definitiva da parte dell'ex Barcellona. La volontà del club è di costruire un progetto tecnico importante del quale fa parte anche lo stesso Artur. E ora ovviamente servirà l'intesa con la Juventus, e sembra, Stefano, che con una decina di milioni la Juventus vada bene, quindi ammortizzerebbe tutto il costo. Ecco, per non fare, per evitare la solita minusvalenza, quindi possiamo dire anche che forse e finalmente la Juventus può liberarsi di Artur, il cui contratto scadrebbe, anzi scade perché ancora è della Juventus, nel 2027. Siamo giunti però al primo break, caro Stefano Discreti, da un pessimista come
1: realista.
0: Fammi lanciare, come Stefano Discreti, passiamo tra poco a un ex presidente della Juventus
1: che è ottimista,
0: perché voglio sapere la sua su quest'ennesimo ribaltone societario in casa Juventus, ovviamente Coboli Gigli.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in mezzo.

Italia nella Coppa del Mondo e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim arrivata in mattinata, c'è stata anche la decisiva controfirma da parte della società rossonera. L'ultimo e fondamentale passaggio burocratico e legale è stato dunque completato. Ora è tutto pronto per gli annunci di rito. Non smettono di suonare le sirene della Premier League per Marco Palestra. Dopo il Manchester City, anche il Chelsea avrebbe effettuato un sondaggio per il terzino azzurro, tornato all'Atalanta dopo il prestito annuale al Cagliari. Una richiesta di informazioni da parte dei Blues, che sicuramente acquisteranno un esterno dopo l'addio di Cucurella, finito al Real Madrid. Nessuna trattativa, quindi, a differenza di quanto sta accadendo all'Inter, che da settimane ha allacciato i dialoghi con gli orobici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba. Dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, rispetto a quanto si pensasse, cioè una cifra più elevata, la Juventus in realtà entro il 30 giugno deve produrre, ricavare plusvalenze intorno ai 12-13 milioni di euro. Allora, caro Stefano Discreti, l'amico diceva no, perché noi abbiamo tutti i giocatori che non valgono, ce li pagano poco, eccetera. Eppure mi ricordo che il signor Stefano Discreti tempo fa disse che la Juventus aveva la seconda-terza rosa del campionato. Secondo me no, forse se ne sta rendendo conto, giusto?
5: La Juve resta indiscutibilmente la terza rosa del campionato, ma anche per valore è purtroppo la prima quasi per Montengaggi, no? Nel senso,
4: quello è un altro discorso,
5: quindi, però come rosa, come valore, sì, la terza, sì, ci resta. Poi sicuramente, perché poi alla fine grazie a alla vecchia guardia, diciamo, quindi, o comunque almeno un paio di acquisti in generale, quindi

0: comunque resta sicuramente su quella portata, anche perché ha una media età abbastanza giovane la Juve, nel senso non ha giocatori vecchi, tipo faccio esempio il Napoli che ha una rosa anche forte, però tu De Bruyne, Lukaku, gente che ha questa età, quanto li se provassi a venderli sono
1: Lo
0: invendibili, no?
1: so, lo so. Allora, ci stiamo per collegare, lo ringrazio e lo saluto con il presidente Cobolli Gigli. Buonasera.
2: Diciamo ex
1: E vabbè,
2: presidente,
1: ma io
2: buonasera.
1: il presidente
0: Buonasera,
1: è per sempre,
2: buonasera. Buonasera a
1: anche se
2: tutti.
1: tanti radioascoltatori non sono d'accordo, però per me un presidente resta tale sempre e comunque. Un po' come Stefano Discreti, il mio collega è sempre Stefano Discreti. No, dai.
0: Ed è così.
1: Allora, io volevo sapere da lei che cosa ne pensa di questo ennesimo, lo vogliamo chiamare ribaltone societario, che ha visto l'allontanamento, anche se poi è uscito con delle dimissioni di Comolli in luogo di Carnevali. Cosa ne pensa?
2: Penso bene, nel senso che mi sembra che questa volta sia una scelta giusta e evidentemente non penso bene invece della scelta giusta fatta da Comolli, che poteva essere evitata, fatta, scusate, relativamente a Comolli, che poteva essere evitata e si poteva già iniziare con l'attuale amministratore delegato. Comunque, al di là delle polemiche che non voglio fare, penso bene perché mi sembra che la persona sia una persona che abbia un valido curriculum di conoscenza del calcio, di presenza all'interno della Lega e così via, e che venga da risultati relativi a una società di media classifica, ma abbastanza positivi sempre, addirittura un ritorno in Serie A dopo un attimo di smarrimento in Serie B. Quindi mi sembra che questo nuovo amministratore delegato abbia tutti i numeri per poter parlare, concordare, magari anche in italiano, con i suoi collaboratori e per poter fare una buona campagna vendite al meglio possibile, ma sappiamo che se un oggetto è stato comprato per 50 e si scopre che è un oggetto non valido, rivenderlo a 50 sarebbe praticamente impossibile, e alludo a una serie di centravanti e altri giocatori acquistati da Comolli. Però comunque mi sembra che sia una cosa che potrebbe rimettere in piedi una Juventus stile Juventus, come non è stata in questi ultimi anni, e quindi mi auguro che le cose vadano bene.
0: Presidente, ho letto una frecciatina nel italiano, nel senso del dire
1: Ma ha
0: un
1: ragione.
0: italiano, no? Quindi lei ha vissuto un'esperienza con un direttore sportivo, direttore generale all'epoca, che poi
2: Sì.
0: prese il suo posto, no, come presidente, che era
2: Sì.
0: Jean-Claude Blanc, che però parlava in italiano. Quanto.
2: Già, no, no, no, aspetti, aspetti. Quando è venuto in Juventus, Blanc non parlava una
1: Ho
2: parola di
1: fatto un
2: italiano.
1: corso.
2: Dopo 2 mesi parlava italiano correttamente e poi l'ha parlato sempre meglio, il che dimostra che se una persona vuole può sostanzialmente applicarsi e cercare di adeguarsi a quelle che sono la lingua parlata del paese in cui lavora.
1: Prima
0: Sì,
1: di
0: infatti
1: ripassarle,
0: interessante
1: Stefano,
0: questo.
1: volevo l'ho detto e lo ribadisco, visto che mi ha dato un assist. Io vi assicuro, me l'hanno detto per certo, che gli è stato invitato a fare un corso di italiano e lui ha detto: no, ma che cosa ci faccio? Chiusa la parentesi. Come lì parlo,
2: Sì,
0: Allora,
2: ho capito.
0: visto che ho colto questa vena polemica, sempre per buttarla un po' sulla polemica di questa scelta adesso di Carnevali, no? Molti, leggendo nei social, ascoltando le cose, dicono: Carnevali però è un uomo di marotta, nel senso sono amici, anzi ha fatto il testimone di nozze, marotta, cioè, quindi alla fine l'hanno messo lì per non dare fastidio. Quanto c'è di vero, nel senso, nel calcio questi rapporti umani possono condizionare poi le rivalità sportive tra un club piuttosto che un altro?
2: Se questi rapporti appartengono a persone di livello morale accettabile, non ci sono problemi. Allora, io Marotta l'ho conosciuto, adesso ahimè per me fa il presidente dell'Inter, cosa che non gradisco, però a me Marotta è sempre sembrato una persona oltre che capace, anche capace di dialogare e di ragionare negli interessi della sua squadra, ma anche dialogare anche con le altre squadre. così come dovrebbe essere Carnevale. E quindi le amicizie sono amicizie, e però nel momento in cui si scende in campo le amicizie si dimenticano per almeno 90 minuti più i supplementari e poi si ricomincia.
1: Sono d'accordo perfettamente con lei. Se lei fosse ancora il presidente e diciamo avesse ingaggiato Carnevali, c'è la questione Vlahovic, sembrava ormai finita, o meglio sembra ancora finita perché non c'è l'accordo, richiesta troppo elevata. Invece adesso sembra che sempre, parliamo sempre al condizionale, che Carnevali voglia provarci. Se dipendesse diciamo più o meno da lei, gli direbbe a Carnevali fa di tutto per tenere Vlahovic oppure...
2: Fa di tutto per tenere Vlahovic nei limiti di certi sborsi, di certi importi, nel senso che non è possibile ripensare a 12 milioni netti di euro come ha guadagnato il giocatore nell'ultimo campionato. E quindi o il giocatore si accontenta, si fa per dire accontenta, di una cifra inferiore, 6, 7, una cosa del genere, e forse dei bonus per il rendimento, i gol fatti, eccetera, eccetera, oppure il giocatore non è acquistabile, non c'è niente da fare. Io credo che la Vlahovic sia stato gestito, io credo, quindi sottolineo, male da Comolli, che l'abbia trattato da sergente maggiore, che, dicendogli o mangi questa minestra o salti dalla finestra, mentre invece con Vlahovic si deve parlare. Chiaro che se però il papà di Vlahovic chiede 30 milioni di buona entrata perché Vlahovic incominci di nuovo a giocare nella Juventus, allora con tanti sorrisi, con tante strette di mano, gli affari non si dovrebbero fare.
0: Vai, Stefano. Io volevo chiedere al presidente invece una valutazione su un allenatore che si libererà adesso al termine di questo mondiale, no? Che è un allenatore che ha guidato la sua Juventus nel momento peggiore della sua storia, Didier Deschamps. Ovviamente in questo momento è ben saldo Spalletti sulla panchina di Juventus, ma lei ritiene che Deschamps possa completare il cerchio della sua carriera ritornando sulla panchina della Juventus, perché lui ha più volte dichiarato che quello è stato il suo più grande errore, cioè diciamo non temporeggiare a promozione in Serie A acquisita e quindi pretendere troppo e dare le dimissioni?
2: Allora, Deschamps è stato in assoluto il migliore allenatore che io abbia incontrato. Ha preso una Juventus in una situazione complicatissima, avevamo concordato con Blanc l'inizio di Deschamps quando la Juventus era andata a 30 punti di penalizzazione, una cosa del genere, e abbiamo telefonato a Deschamps e ha detto io vengo alla Juventus in qualsiasi caso. È venuto, ha preso in mano i giocatori, quelli che c'erano, quelli che erano andati via, pazienza. Ha fatto un ottimo lavoro, è arrivato a ottenere un risultato importante, addirittura risultato importante vuol dire ritorno in Serie A, addirittura con qualche settimana di anticipo della fine del campionato, e quindi lo ricordo con grande gratitudine. Poi è stato, ma lui questo l'ha dichiarato, è stato coinvolto dal suo agente nel tentativo di chiedere a Blanc, perché queste negoziazioni le faceva Blanc, un incremento di quelli che erano i valori di aumento dello stipendio che erano stati concordati per il secondo e per il terzo anno. Blanc era una persona seria, ha detto abbiamo firmato un accordo, questo accordo va rispettato. Deschamps se n'è andato, ma 8 giorni dopo ci ha ripensato e mi pare che abbia fatto fuori il suo agente.
1: Ah, ecco, quindi c'è stato questo.
0: È un grande rimpianto.
1: Grande rimpianto di tanti,
2: grande
1: compreso
2: rimpianto.
1: Il mio. Compreso
2: sì,
1: il mio.
2: Un uomo piacevolissimo. Poi viaggiavamo in aereo sulla stessa linea, cioè come conviveva dopo partita, una persona che riusciva a tenere dentro di sé l'emozione in maniera tranquilla, veramente una persona di grandissimo livello.
1: Chissà,
2: e infatti poi l'ha dimostrato facendo l'allenatore della Francia.
1: Esatto. Volevo chiederle invece rispetto alle uscite, perché adesso Carnevali, sì, anche l'uomo giusto, però la situazione è oggettivamente complicata, dovrà cedere tanti calciatori, oltre a quelli che già noti perché non sono andati bene, perché sono stati dei flop degli ultimi anni, eccetera, anche qualche pezzo, chiamiamolo da 90. Dai, si parla di Bremer e Cambiaso. Lei si priverebbe di questi due calciatori, di uno dei due, di nessuno dei due, se però fosse costretto?
2: Se però fossi costretto, sì, Bremer ha fatto ottime cose alla Juventus nei campionati precedenti, in questo ultimo ha dimostrato qualche problema perché ha dovuto riadattarsi dopo un grandissimo incidente che aveva avuto, incidente fisico naturalmente.
1: Due interventi chirurgici in un anno allo stesso ginocchio.
2: Sì, esatto, insomma queste cose non si rimettono a posto le gambe, ma non si rimette a posto la testa, il fisico, eccetera, eccetera. Però è stato una persona importantissima, però nessuno è insostituibile, siccome la Juventus deve cercare di fare cassa per poter comprare anche qualche giocatore,
1: esatto.
2: Sarà al nuovo amministratore delegato cercare di realizzare il massimo valore nel caso decida di cedere Bremer e cercare di spendere questo denaro nell'acquisto di qualcheduno che sia valido. Io sono convinto che abbiamo bisogno anche come Juventus, ma in generale come calcio italiano, di ritornare sui giocatori italiani,
1: sì.
2: Perché non possiamo pretendere di vincere come nazionale avendo i tre quarti di giocatori di Serie A che sono stranieri. Bisogna cercare di rifar vivere i giocatori italiani giovani e bisogna cercare di avere fiducia anche in questi, e lo dico per la Juventus ma anche per tante altre squadre.
0: Si aspetta un ulteriore incremento, aiuto da parte della proprietà, da parte di John Elkann, o dopo tutti i soldi investiti in questi quattro aumenti di capitale negli ultimi anni, ritiene che in questo momento la Juventus dirà di fare necessità virtù con gli attuali fondi e tutto il resto?
2: Guardi, io le dico francamente quello che penso. John Elkann non ha fatto un buon lavoro fino adesso nella Juventus. Dopo Andrea Agnelli, che aveva raggiunto ottimi risultati in termini di campionati vinti e così via, e anche di Champions arrivate quasi fino alla fine, e John Elkann negli anni in cui ha preso in mano la Juventus, non essendo tra l'altro nel consiglio di amministrazione della Juventus, società quotata in borsa, ha incominciato a decidere di qua e di là e i risultati si vedono sulla carta. Poi molti giornalisti non lo vogliono dire, però io lo dico perché sono un uomo libero e lo penso. Dopodiché forse anche il fatto che i figli di John Elkann abbiano scoperto la Juventus e facciano il tifo per la Juventus può aver convertito John Elkann a essere tifoso della Juventus. Però francamente uno che prende come lì perché faceva gli acquisti sulla base di algoritmi, secondo me ha sbagliato.
1: Certo. L'ultima domanda gliela faccio, che è un po' duplice, perché ha citato un po' figli eccetera. Si parla della possibilità che possa diventare presidente della Juventus Ginevra, che è la sorella di John. Secondo lei è plausibile? Sì o no?
2: Non lo consiglierei a Ginevra, assolutamente. Cioè,
1: okay.
2: Sembra Ginevra, che io ho visto tre volte nella mia vita, comunque è una signora che fa il suo mestiere, che fa... credo che lavori nel mondo della cinematografia,
0: alla regista.
2: Sì, sì. Esattamente, insomma, però non lo consiglierei, nel senso che farebbe fatica a prendere i tempi della presidenza di una squadra di calcio. Per il presidente di una squadra di calcio, a seconda di quelli che sono i poteri che gli vengono dati,
1: perché si parla di un Chiellini vice però operativo, ecco, si parlerebbe
2: Su Chiellini spendo tutto quello che posso spendere naturalmente, e credo, come mi sembra di aver capito, ma sono sempre opinioni mie, che Chiellini non abbia goduto molto della vicinanza di Comolli.
1: Diciamo nessuno.
2: Credo di no.
1: Nessuno credo che ne abbia goduto, mi pare di capire, presidente. Allora le chiedo questo invece: se lei tornasse indietro nella sua esperienza da presidente, una cosa che farebbe, una che non rifarebbe?
2: Non sottoscriverei il contratto di Poulsen, come ho dovuto sottoscrivere in quanto al di sopra di una certa cifra delle negoziazioni di Blanc era necessaria anche la mia firma. E
1: quello che rifarebbe?
2: Non sottoscriverei il Poulsen, dico,
1: okay,
2: per dire la prima cosa che mi è venuta in mente, e farei di nuovo un'operazione stadio come è stata fatta, devo dire anche con una comprensione da parte delle autorità torinesi, che non hanno messo volutamente dei bastoni tra le ruote, E quindi il fatto di essere stato insieme a Blanca e tanti altri, colui che insieme a tanti ha fatto il nuovo stadio, tagliato a quelle che dovrebbero essere le dimensioni, tenendo conto della popolazione torinese e così via. E poi successivamente tutto il discorso della Continassa, che era stato incominciato da Geraudo, però il fatto di averli portati in chiusura, farli fatti, francamente è una cosa che mi ha soddisfatto.
1: Di cui è orgoglioso. Grazie mille Bolli, grazie.
2: Saluti a voi.
1: Buona serata. Forse neppure. Era forte.
0: No, volevo solo, vabbè, per adesso doveva andare via, però volevo solo chiedere se perché non voleva sottoscrivere, perché avrebbe voluto imporre Xabi Alonso, o perché dice era meglio non sottoscrivere quel surplus, diciamo, di prezzo, perché poi alla fine
1: perché ripeto
0: che forse non era un giocatore scarso. Il problema è che nella Juve è stata associata al fatto che c'era da scegliere tra Paulsen e Xabi Alonso, e fu scelto Paulsen. È come se tu adesso dici devo scegliere, non lo so.
1: Sì, vabbè, dai, ho capito. Però è un errore.
0: Dembélé e Berardi. Poi se arriva Berardi. Poi se prendo Berardi, non è che poi me la devo prendere col giocatore.
3: Certo.
0: Se la squadra sceglie quello, ma adesso chiaramente non è lo stesso paragone, perché là più o meno i giocatori costavano uguale, Xabi Alonso e Paulsen. E quindi l'aggravante è proprio quello.
1: Allora, leggevo, ci scrive Alessandro dal Sestriere, beato lui, leggevo che la Juve non si affiderà più a consulenze esterne per lo scouting, ma tornerà a una soluzione interna. Direi che è un'ottima notizia, perché mi sembrava una grande assurdità, e sono d'accordo con te, lo so anch'io. Attenzione al nostro amico Fratini, dico solo questo, attenzione, solo questo. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, ciao Discreti, Mimmo dalla Calabria.
0: Buonasera.
4: Io se fossi nella Juve, non lo sono fortunatamente, ma comunque se fossi io, a Vlahovic a questo punto, se vorrebbe ritornare, gli avrei fatto un contrattino, gli avrei detto vi vuoi 5 milioni più bonus per arrivare a 6? O prendere o lasciare, perché lui squadre non ne ha, e quindi anche se troverà qualche squadra farà la fine di Dybala, accetterà la qualunque, come anche Rabiot. È così, ragazzi, quindi è inutile dire ti offro 8 milioni, perché 8 milioni? 5 milioni più bonus, viene a giocare, tranquillo.
1: Prendere o lasciare,
4: siamo tranquilli, ti faccio un contratto di 2 anni, basta, stop, fine. Ciao.
1: Giustamente Mimmo dice ormai la Juventus adesso sulla carta ha più forza contrattuale, però non è che può proprio fare al ribasso, magari il tetto ingaggi, non puoi prendere più di il Diz, questo sì Stefano, però io non so se poi alla fine qualche altro club gli darebbe di più di 7 milioni l'anno, ecco, per esempio.
0: E il problema, non puoi prendere più di il Diz, ma poi non puoi prendere nemmeno meno di David, quindi alla fine
1: il problema, infatti David si sta facendo così, gli avrebbe detto lui, lo sai, no?
0: Quindi alla fine, nel momento che tu dai 6 milioni di euro a David, poi alla fine ragazzi, di che stiamo a parlare? Sono valutazioni. Io non credo a quello che dicono, cioè, nel senso Vlahovic non ha offerte.
1: Però andrebbe via Stefano.
0: No, ma Vlahovic andrà via, secondo me. E avrà grandissimo mercato lui.
1: Ma sul grandissimo,
0: no, io ti dico che il problema di Vlahovic, secondo me, è solamente sulla il bonus alla firma. Io credo che su quella avrà grossi problemi, perché ormai leitmotiv di questi ultimi anni, no? Si sono tutti convinti, questi che vanno a scadenze, quando poi ti vado per il rinnovo mi faccio il bonus alla firma. Ecco, lui su quello, soprattutto col fatto che è passato al padre, si è messo in terra così, dice faccio un bel bonus alla firma, sistemo mio padre, tutta la famiglia, io su quello penso che avrà problemi. Ma Vlahovic, se dice da domani sto a parametro zero, la mia offerta minima 7 milioni, vedi, a parametro zero, Vlahovic alla fine 10 squadre che provano a prenderlo a 7-8 milioni l'anno. Il problema è il bonus alla firma, sono quei 20-30 milioni che si parla. Io su quello no, perché su quello ho molto più perplessità, perché non so quante squadre gli darebbero l'ingaggio più quel bonus alla firma. Questo è un altro discorso.
1: Allora ragazzi, il 22 giugno, qualcuno lo ha dimenticato, ci sono le elezioni per la presidenza della Federcalcio, da una parte Malagò, dall'altra Abete. Anche se, attenzione, su Malagò c'è non un'inchiesta, però bisogna capire bene se sia o meno eleggibile, visto che non è passato il tempo necessario dall'ultimo incarico al CONI, però insomma questo bisognerà vedere. Ha parlato oggi Malagò in occasione della presentazione di un libro di Ivan Zazzaruni e ha detto: Federazione e Lega di Serie A sono state in grandi conflitti e molte volte è stato dovuto a singoli soggetti che volevano rendere il più possibile indipendente la Lega. La Lega è il motore economico, ma dal punto di vista federale è appunto la Federcalcio a fare la differenza, perché ricordiamolo, la Lega Calcio è la Confindustria, la Federcalcio è il governo del calcio, perché alcuni confondono. I presidenti della FIGC negli ultimi 25 anni hanno quasi tutti un curriculum proveniente dal calcio dilettantistico, io invece ho un curriculum diverso. Questi due mondi devono coesistere, non combattere. Allora non ho avuto un minuto per vedere il mondiale, non cancello impegni per vedere le partite, sono però una persona che si informa su tutto e la cosa spaventosa è che oltre un quarto dei giocatori presenti al mondiale non sono nati nei paesi dove adesso stanno giocando. Ricordare il concetto di Luis Soli, di Ius Soli o Ius Sportiva, sta riportando avanti una cosa di politica. Guardate cosa è successo con Pallavolo Atletica, guardate quelli che sono i principali protagonisti italiani. Questo, Stefano, però è vero, che tanti che giocano in nazionale, ma non solo a parte l'Italia non sta ai mondiali, quindi vabbè, però non giocano nelle squadre.
0: Ha capito, cioè, prendiamo l'isola di Curaçao, no? Nel senso che una di queste squadre che chiaramente su tutta la rosa, sui 23 giocatori, leggevo solamente uno è nato nell'isola di Curaçao, gli altri sono tutti provengono dalla colonia, no? Quindi sono quasi tutti originari olandesi. Tutto. È chiaro che se tu hai un'isola con 10.000 abitanti, è ovvio che poi punti sulle colonie, sulle naturalizzazioni e tutto il resto. Che te devo dire? Poi alla fine ci stanno dei casi abbastanza clamorosi, tipo non mi ricordo adesso il nome del centrocampista svedese che ha segnato due gol, che ha segnato diciamo al padre, no? Perché ha segnato alla Tunisia, al padre è tunisino, sì, sì.
1: È stato anche poi esonerato il CT della Tunisia,
0: Sabri Lamouchi, sì. Che gioca nel Parma, mi ricordo, sì, esatto, un Parma Juve 1-0 con il Lamouchi. Il discorso è questo, ormai addirittura a me mi colpì tantissimo a suo tempo quando c'era i fratelli Boateng, no? Uno giocava quello del Bayern Monaco nella Germania e Kevin Prosser giocava col Ghana, cioè, quindi addirittura due fratelli, uno gioca per una nazionale e uno per un'altra. Io che ti devo dire, io sono restio al giocatore della nazionale che non ha niente a che vedere con la nazionale, cioè il João Pedro che fece una partita, una presenza con la nazionale italiana, che però è brasiliana, tutti aveva solo un avo di tanti anni, ma non parlava italiano, no. Uno tipo Mauro Camoranesi, che è un oriundo, cioè, i parenti parlava italiano,
1: un po' diverso,
0: tutto quanto. Allora per me sì, quello è un discorso. Invece il giocatore che viene in nazionale perché non viene convocato dalla sua nazionale, quello è un altro. Di quelli farei veramente a meno, cioè farei a meno del Jorginho a centrocampo perché il Brasile non ti convoca, tu alla fine comunque hai
1: tu
0: un
1: per
0: parente,
1: giocare scegli, sì,
0: hai
1: no,
0: un
1: pare...
0: io di quello farei a meno.
1: Allora siamo giunti al break. Allora Juventus, leggo su tutto Juve, Carnevali valuta nuovi cambiamenti, Modesto in bilico, vorrei vedere possibile stravolgimento nell'area mercato, sempre rispetto al discorso scouting, ipotetici direttori, non so se Ottolini resterà o meno, comunque attenzione allo scouting che credo sia necessario riformare una squadra scouting di quelle forti in modo da scovare dei giovani, ma non solo, anche come dice spesso Stefano, giocatori magari scontenti in un club che però poi facciano la differenza. Vedi, lo ripeto per l'ennesima volta, Malen. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e catarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
7: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
6: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
7: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
6: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
7: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio, Egitto e l'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buonasera Radio Bianconera. Ma Giovanni Carnevale è arrivato da un giorno, ma lasciatelo lavorare. Lasciatelo lavorare. Vediamo intanto il 13 luglio che succede.
9: Ciao ragazzi, dopo avermi fatto disperare un anno o due questi giocatori, oggi mi sembra che mi facciano anche dormire. È un'ora che sono in macchina e sentiamo come un mantra Cabal, Cook Miners, soliti Douglas Lewis, tutti i soliti nomi, sempre quelli che girano e non ne usciamo. Che paura, settembre, agosto ce li abbiamo tutti alla prima del campionato.
10: Ragazzi, comunque Vlahovic deve essere una storia chiusa, non ha importanza, piuttosto metto un ragazzino io, perché io non accetto che questo qua prima si propone a mezzo mondo e nessuno lo vuole, nessuno lo calcola, per non dire altro, hai capito? E allora dice ok dai, forse ritorno da voi. No, è come dire tua moglie o nostra moglie va a farsi i fatti suoi a destra e a sinistra e dopo, quando nessuno la porta a casa, allora torna con noi. No dai ragazzi, Vlahovic, aria, ti sei proposto, nessuno ti ha voluto, vai in Turchia, va in mezzo agli arabi che là te li danno i soldi. Io la penso così. Paolo da Rovigo, ciao.
11: Ciao ragazzi, guarda Roma, mettiamola così. Berardi, come dice Conceição, da mettere a 20 minuti dalla fine, tanta roba. Meglio di Nico Gonzalez, più che altro perché ha un'intelligenza calcistica. Con quel sinistro riesce a sia a segnare che a fare assist. È stato frenato da una rottura del legamento crociato un anno fa, però l'anno scorso sembra che sia rientrato e stia a posto. Però 20 minuti penso a partita sarebbe un'ottima alternativa a Conceição, molto meglio di Zegrova.
3: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: chiaro che sono giornate molto intense per carnevali, altra giornata di incontri. Stefano, mi è venuto un po' da ridere quasi leggendo le parole della moglie di Comolli, che ha detto: ah, ecco, viene andato via, insomma, alla fine mio marito è andato via, dedicava 20 ore al giorno alla Juventus. No, è vero, l'ha detto, non sto scherzando.
1: Vabbè, parliamoci chiaramente, ma adesso
0: 20 ore,
1: a parte gli scherzi di dire ma che faceva in questi 20 ore, ma un ruolo come quello della Juventus effettivamente ti porta via l'intera giornata,
0: lo so.
1: Tra appuntamenti, riunioni, situazioni, bilanci,
0: vabbè, comunque sei
1: ricorrenze, cose, se tu sei
0: l'amministratore delegato,
1: quindi
0: cioè.
1: devi per forza i contratti della prima squadra, della next gen, della prima era, del campo, di quello. Quindi effettivamente in una grande azienda il ruolo dell'amministratore delegato ti porta via quel tempo. Quindi detto ciò, poi alla fine, come abbiamo visto, ci criticano tanto a noi italiani, no? Nel senso di il classico italiano che poi è arrivato al potere, ha messo la figlia, la sorella, la nipote, la cugina, la zia, e comunque sia, diciamo, l'esperta, no, di algoritmi. Abbiamo scoperto che a bilancio era proprio la moglie stessa di Comolli, no? Quindi
0: sì, perché per il discorso algoritmi pare che lei gestisse una società,
1: e quindi c'è la società di cui che stava proprio dove stava dentro la moglie. Quindi alla fine veniamo sempre criticati noi, invece arriva il francese da fuori, non parla una parola di italiano
0: e nemmeno vuole impararlo,
1: e si affida, aggiungo, alla società di algoritmi dove ci sta in mezzo la moglie, no? Quindi alla fine
0: prima dobbiamo vendere, ma chi li compra i nostri flop, ci chiede Vincenzo. Ah, non lo so, però
1: ma il problema è che noi non venderemo i flop, cioè,
0: no, anche quelli devi vendere.
1: Sì, sì, quello è un altro discorso. Però tanta gente, prima sentivo dire chi compra Thuram. Thuram, ragazzi, c'è una fila dietro, quanto
0: ce l'ha, Thuram li compra,
1: non lo scherziamo,
0: cioè,
1: perché poi sembra che, ma chi è che compra Cambiaso?
0: Cambiaso ha mercato, ragazzi,
1: Cambiaso ha una fila clamorosa,
0: lo vuole anche l'Inter, ve lo ripeto.
1: Il problema è che Cambiaso, la Juve a gennaio l'anno scorso, quando arriva al Manchester City, si parlava di un'offerta di 50-60 milioni. È ovvio che adesso, se ti arrivano a 25-30,
0: no,
1: tu dici
0: 40.
1: No, io ne voglio di più. E quello è il problema, è che tu valuti Cambiaso almeno 40. Lo stesso Gatti, quando dice ma chi lo Gatti lo prenderebbe chiunque.
0: Lo voleva pure il Napoli.
1: Se tu chiedi 35 milioni, la gente
0: te ne danno massimo 25.
1: Quello è il discorso, dipende dalle cifre che chiedi.
0: Certo.
1: Quindi non è che non hanno mercato questi giocatori, ce l'hanno, però la Juve li continua a valutare, a torta ragione, una cifra importante.
0: La speranza, Stefano, è che si inneschi un'asta per chiunque, qualsiasi calciatore, in modo
1: io che... Tu lo sai qual è la mia più grande preoccupazione, e sono convinto che se dovesse far bene un mondiale, e la mia più grande preoccupazione
0: Ildiz?
1: No, ma Ildiz no, non gioca nemmeno di volare nella
0: chi?
1: Turchia, nel senso, per me è con Cesao. No, per me è con Cesao. Con Cesao, se fa un mondiale di livello, lui è proprio un giocatore per la Premier League che piace.
0: Ma infatti lo vogliono in Premier League,
1: che salta costantemente l'uomo, che cerca sempre il dribbling, è proprio uno che piace quel co... Quindi con Cesao, secondo me, se dovesse fare un mondiale fatto bene col Portogallo, arriveranno almeno delle offerte importanti alla Juve, e io credo che potrebbe essere uno dei seri candidati a finanziare l'intero mercato della Juventus.
0: Allora, Pippo dalla Germania ci scrive, leggo questo messaggio perché poi rispondo a una cosa che ha scritto: Gatti è più juventino di Spalletti e Carnevali messi insieme, diciamolo, in imitazione. Deve restare, se consigliere, tra l'altro, Comuzzo, perché sa impostare e verticalizzare. Palestra, fortissimo sulla destra, e lo so, vogliono 50 milioni. È un certo Favaduli, anch'esso molto forte. Dare più fiducia al Made in Italy, Pippo dalla Germania. Su Comuzzo ti do una... diciamo in discrezione, dai, la Juventus sta cercando questo giocatore e probabilmente tenterà di prenderlo, darà l'assalto. Difensore della Fiorentina, ricordiamolo, molto giovane.
1: Però ricordiamo anche che Comuzzo lo stava trattando il Napoli l'anno scorso, e la Fiorentina disse sotto a 30 non trattiamo. Quindi cioè, il discorso è sempre quello. Comuzzo sì, sicuramente quest'anno ha fatto una stagione
0: sotto
1: livello, quindi... E quanto lo valuta la Fiorentina? Perché se dobbiamo finanziare un'altra volta il Viola
0: no,
1: Marca, no ragazzi.
0: Però è quello che ti dicevo.
1: Alla fine c'è
0: non devi più sottostare a quello che vogliono gli altri.
1: Cioè,
0: e quello deve fare la Juventus.
1: 60 per Chiesa.
0: No. 45 per Bernardeschi.
1: 80 per Vlahovic. Alla fine c'è, basta. 40 per Nico Gonzalez. C'è.
0: Hanno rifatto il centro sportivo.
1: Hanno rifatto tutta la squadra. Sono rifatti. No, il senso è quello. Cioè, Comuzzo è validissimo. Però se
0: però nei limiti,
1: le richieste saranno quelle fatte al Napoli, un anno e mezzo fa, tipo sotto a 30 non trattiamo,
0: allora, tenetevelo,
1: sta bene là.
0: Tenetevelo,
1: così come palestra, è ovvio che tutti adesso dicono palestra, l'Atalanta dice sotto a 50 no, e quindi l'asta la vogliono a 50 in su. Io non credo, è bravissimo, ha dimostrato veramente di essere
0: un giocatore, 50 no ragazzi,
1: però, ragazzi, 50 milioni all'Atalanta per palestra, ma l'Atalanta tanto a meno di quella cifra non lo vende, perché l'Atalanta tra l'altro
0: non ha bisogno,
1: ha venduto Ederson a una cifra importante, cioè,
0: non, comunque, ha bisogno.
1: Non ha bisogno di vendere, ci ha venduto bene, quindi alla fine quelli vogliono vendere tutto quanto. La Roma si era informata per quello che poteva essere, tra l'altro è il miglior affare che ha fatto Carnevali a Sassuolo in assoluto, è la vendita di Scamacca a 40 milioni all'Atalanta, no?
0: E, sì.
1: E quindi potrebbe essere un giocatore a cui è legato. L'Atalanta ha detto, la Roma, Gasperini lo vorrebbe, no?
0: Perché vorrebbe
1: proprio quel tipo di giocatore, cioè quindi avrebbe
0: il
1: giocatore rapido Malen e poi il cristone piazzato là davanti Scamacca. Ma l'Atalanta gli ha detto, scusa, io l'ho pagato 40, questo è un attaccante da nazionale, comunque non si è svalutato, noi sotto a quella cifra nemmeno ci mettiamo a sede. Quindi tu dico, il discorso è, Scamacca sarebbe pure un attaccante perfetto
0: anche
1: per Spalletti.
0: Anche secondo me.
1: Per adesso, quando Spalletti dice voglio un tipo, Scamacca perfetto, fa salire la squadra,
0: Scamacca
1: bravo.
0: È bravo,
1: lui è proprio bravo tutto quanto. Però il discorso è, tu daresti all'Atalanta dopo le ultime occasioni, dopo i 60, daresti altri 45 per Scamacca?
0: No, quello
1: è il discorso, ragazzi. Non è che non guardano, non è che i direttori sportivi, gli amministratori che stanno alla Juve hanno gli occhi col prosciutto davanti, per tutto quello che gli possiamo dire a Giuntoli, a Comolieto, perché continuano a comprare all'estero? Continuano a comprare all'estero per un motivo ben preciso, che tu chiedi, scusa, mi interesserebbe palestra 50, Scamacca 45, ho visto che Mazza si è fatto valere e Comuzzo 35, e allora a quel punto dicevo, andiamo un po' a vedere all'estero chi possiamo prendere, perché ti sparano delle cifre assurde, questa è la realtà.
0: Allora Vincenzo ci scrive, buonasera, ma Vlahovic non credo che debba aspettare il 30 giugno, se aveva delle offerte già si sarebbe accasato, esempio Bernardo Silva, poi mi spiegate chi comprerebbero giocatori della Juve, l'unico che potresti vendere è il Diz. Però ragazzi, io insisto, ve l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo, su dei calciatori che a prescindere dall'annata, ora alcuni sono flop eccetera, ma comunque potrebbero essere ceduti, tipo per andare in prestito a qualche squadra, però alcuni calciatori malgrado l'annata negativa, e ribadiamo, tipo Cambiaso, comunque hanno mercato. Lo stesso Vlahovic dovrebbe aver mercato, però non alle cifre richieste da lui dal punto di vista dell'ingaggio. Vai,
1: ma guarda, se prendi la formazione titolare della Juventus, ma anche qualche hanno tutti mercato, hanno tutti mercato, poi bisogna capire il mercato.
0: Vabbè,
1: e tutto,
0: cioè, dipende con le squadre,
1: però comunque hanno tutti mercato, dipende dalle cifre, cioè tanti dicono ma chi è che avrebbe mercato? Guarda che lo stesso dico, tanto per dire, Kalulu ha mercato, poi dici ha fatto la stagione, è stato il migliore, ma sarebbe folle venderlo, però il mercato a volte ti stravolge tutto, ti arriva che ne so, Mourinho adesso al Real Madrid e dice il terzino perfetto che voglio per ripartire è Kalulu, alla Juve gli offriamo 50, tu l'hai pagato qui 18, è normale che a quel punto dici oh, mi dispiace, Mazza ha fatto benissimo Kalulu,
0: sì,
1: ma lo sacrifici, so. Nasce così, o McKennie, cioè non è che McKennie non ha mercato, semplicemente tu gli hai rinnovato il contratto e dici quindi non pensi non vende, ma uno non può dire che Bremer non ha mercato, il discorso ha una clausola eccessiva a 58 milioni, magari non si arriva a quello, però il giocatore è validissimo, Bremer lo vuole chiunque, non esiste squadra al mondo che direbbe no Bremer tietelo.
0: Però adesso con gli interventi chirurgici, 29 anni, qualche dubbio,
1: Cambiaso, qualche con Cesao, Turam,
0: no,
1: questi c'hanno tutti mercato, ragazzi, bisogna vedere a che cifre. A che cifre?
0: Allora, Pablo, intanto Lorenzo da Roma, sì, l'abbiamo già letto, Lorenzo, Stefano Rischieta è in vantaggio 3-0 su di me, perché sono arrivati tre messaggi che hanno detto, ha ragione Stefano, per una volta, devo dire.
1: Sempre,
0: il concerto
1: sempre,
0: di Madonna era a Torino, stadio comunale. Io
1: 1987.
0: Ero convinto, con Firenze, perché andò a vederla mio cugino, ero convinto che fosse in quel frangente lì, però insomma va bene lo stesso. Paolo da Firenze dice, vi risulta che Martinez abbia un problema ad una mano con rischio operazione? A me no. È il caso di prendere un ultra trentenne con problemi? Prendiamo noi Suzuki, 23 anni aggiungo io, o andiamo su roba seria come Carnesecchi? Carnesecchi ti vogliono 40 milioni, sì. Stiamo sempre lì.
1: Carnesecchi fai pronto?
0: A me piace, per me è più forte, però 40 milioni.
1: Pronto
0: ragazzi.
1: Per Cassi? Sì, guarda, quello dice 45. Guardi, no, volevo solo salutarla. Ah, ok. c'è l'Atalanta, come tu la chiami, ti dice 45, a prescindere dal calciatore che gli chiedi. Poi dopo ti salutano. Tanto ti dico, la prima risposta ti fa 45. È la cifra, si parte da 45.
0: Eh sì. Vai, Fede.
2: Ciao, sono Michele da Toronto. E volevo Michele, dire la mia riguardo
1: a sai mondiali a casa, casa a Michele.
2: Momento. Ma mettiamo caso che riprendiamo Vlahovic e si trova una via di mezzo tra quello che chiede e quello che l'allenatore si vuole dargli. E diventa un altro Vlahovic di quello che avevamo avuto. Diventa un'altra Zavur che ci dovremmo portare per un altro 2 anni o 3 anni. Non si è trovato prima, se ne fa una ragione, si va avanti, ragazzi. Se n'è andato Zidane, se n'è andato Platini, se n'è andato tanti, ce ne sono andati tanti, e l'arrivamento si è sempre risolto. Quindi non si è raggiunta, ognuno per fatti suoi. Ciao Michele da Toronto, buona serata.
0: Michele da Toronto, non so di quale origine sia, boh, forse della forse del Molise, boh, non lo so da come parla. Però anche da Toronto, dal Canada, ci dicono basta Vlahovic, caro Discreti, basta Vlahovic.
1: E io credo che abbia visto bene da vicino qual è l'alternativa
0: David,
1: a Vlahovic in questo momento. E quindi l'ha
0: povero
1: visto,
0: David, si è mangiato 2-3 gol.
1: L'ha visto l'altra sera, quindi il discorso è chiaramente c'è. Poi per favore non paragoniamo questa attuale situazione alla Juve, tipo che se ne sono andati Zidane, se ne sono andati
0: stiamo parlando
1: di altre Juve, e quei giocatori sono stati sempre rimpiazzati poi da campioni, da situazioni. Cioè, qua. Il discorso qui è: perdo Vlahovic a zero in un anno in cui non ho tanti soldi, perché tra l'altro ho fallito l'obiettivo della qualificazione in Champions League, non ho tanti soldi da investire, le alternative che ho in rosa sono Openda e David, con chi mi assicuro un futuro nel breve termine? Perché se uno mi dice guarda, ho parlato con la gente, e ritorniamo su un vecchio nome che faceva, ho parlato con la gente di Icardi, parametro zero, è prontissimo, guarda, sta in formissima, vuole venire a fare le visite al G-Medical, a lui gli stanno bene 5 milioni di euro l'anno, 2 anni di contratto e niente bonus alla firma. Allora io là, se so Spalletti, metto a parlare con Carnevali, dici guarda, così 10 milioni di ingaggio netti, io piuttosto che rischiare e dovendo dare di più a Vlahovic, corro il rischio con Icardi. Là c'ha senso. Ma se tu dici Vlahovic non rinnova, basta, molliamolo, non lo è, e non hai un'alternativa, qual è la... Ah, guarda, ci siamo informati, Sorloth potrebbe essere, ok.
0: Ma vogliono...
1: Poi vai, pronto Atletico, e guarda, Sorloth, abbiamo più o meno già trovato un accordo, 3-4 milioni. E quelli dicono, guarda, noi in meno di 35, no. Ma come, a 30 anni? No, noi in meno di 35 non abbiamo necessità. Quindi noi a meno di 35 non lo vendiamo. E allora a quel punto tu ti fai la domanda, oddio, Sorloth è vero che guadagna nettamente, però devo pagare 35 milioni di ingaggio per trentenne.
0: Secondo
1: allora...
0: me è quasi provocatoria questa richiesta, ti posso dire, Stefano.
1: Dipende pure da quello che fa il mondiale, perché lo sappiamo bene, magari fa 4-5 gol mondiali,
0: sì, però...
1: da 30 passa pure a 70, cioè, sappiamo come funziona il mercato. Però è quello il discorso, cioè se uno mi dice io ho deciso di budget 20 milioni massimo per l'attaccante, tra ingaggio, cartellino, e se uno mi dice guarda, l'alternativa è tra Vlahovic, Icardi, Sorloth, alla stessa cifra più o meno, lì l'allenatore veramente sceglie. Ma se l'alternativa è tra Vlahovic a 10 per un anno o Sorloth a 60 per 3 anni, no, dico tanto per dire, di costo parlo, di ingaggio e tutto, lì devi fare delle valutazioni di base, perché veramente, cioè, l'idea di rinnovare un anno o due a Vlahovic intanto per prendere tempo e poi fare così, avere tempo anche per piazzare i giocatori in esubero là davanti, vuol dire tanto. Cioè, se tu non hai soldi da investire, non è che sono tanti questi giocatori che possono fare attaccante titolare nella Juve senza un grande investimento, non è che sono così tanti in giro.
0: Allora Vincenzo dice: non illudetevi, non so chi ce l'abbia, ma siamo
1: con Federico
0: io
1: Rossi,
0: e Stefano,
1: no,
0: Discreti.
1: Con Federico
0: qua,
1: Rossi,
0: vabbè. Cioè. Non illudetevi, Vlahovic in Inghilterra 8 milioni li prende dalle squadre della seconda metà classifica. Vincenzo, ti do una notizia, questo lo sappiamo anche noi, ma noi non parliamo di 8 milioni, parliamo di richiesta più elevata, minimo 10 di Vlahovic. Gli 8 milioni glieli darebbe, bonus compresi, anche la Juventus. Vai Fede.
2: Ok,
3: Quinti, buonasera agli iscritti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
3: Buonasera. Sentivo parlare di Berardi, io sarei molto favorevole, anche se ha qualche infortunio, troppo, non è neanche vecchissimo, garantirebbe gol, gioco, sa giocare in diversi ruoli, esperienza internazionale anche, perché ha giocato anche in nazionale, sicuramente molto meglio di Gonzales, e poi potrei mandare via Cambiaso domani mattina, anche a zero, per non lo voglio più vedere. E poi non lo so, Vlahovic, se rimane, se riescono a far tenerlo, bisogna vedere con che testa rimane. Sono contrario a Colomoni, tutto tranne che quel francese che ci vedrebbe costare tra i 40 milioni non ha molto senso, e spero che arrivi solo. Se avete qualche azione di mercato in più, forse arrivi sempre.
0: Grazie mille, però gli voglio chiedere a Paolo perché a me mi chiami per nome e a Stefano discreti come se fosse un ospite.
1: Vabbè, perché
0: che sono... ne so, sottosegretario.
1: No, ci sono le categorie, no? Le
0: eppure,
1: categorie.
0: Eppure è più giovane, non sembra, però insomma è più giovane. Vai, Fede.
1: Come non sembra, guarda che Luca.
4: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Taxi.
0: Ciao Giacomo.
4: Io volevo ricordare che quando abbiamo preso Giuntoli 3 anni fa era il meglio che si poteva avere nel mercato dei direttori sportivi dell'epoca, post scudetto a Napoli, col suo staff, anche il famoso il suo staff e gli osservatori che sono stati portati tutti a Torino. Quindi io dico, sono contento che è arrivato Carnevali, però bisogna dargli tempo, ragazzi. Se dopo una stagione come nelle ultime facciamo fuori tutti, non potremo mai costruire nulla. Quindi anche se quest'anno non farà benissimo, incrociamo le dita, io spero che vinca il campionato, diamo tempo alla nuova dirigenza di creare una base per il futuro della Juve, fino alla fine.
0: Grazie, però Giuntoli, adesso faccio una precisazione, Giuntoli intanto fu preso, ma Giuntoli non era amministratore delegato, ragazzi, era un ruolo diverso, era direttore sportivo, anche se poi nella Juventus il ruolo era direttore tecnico. L'errore su Giuntoli è stato fatto, mi dispiace dirlo, da John Elkann, perché gli ha messo tutto in mano, non può essere un plenipotenziario nella Juve, cosa che poi ha fatto anche con lo stesso Comolli. Però Giuntoli aveva un ruolo diverso da Carnevali, non possono essere accostati i due. Eravamo tutti contenti perché aveva fatto bene. Secondo me alla fine sicuramente ha fatto meglio di Comolli, ma in un ruolo non suo. Cioè il Giunto doveva avere altri referenti, perché l'amministratore delegato era Scanavino, ma Scanavino lo sappiamo perché era amministratore delegato, il presidente ancora lo è, Ferrero sappiamo perché lo era, e quindi non aveva dei ruoli chiave in società persone che lo aiutassero. Poi ha fatto degli errori sicuramente, però come diceva Stefano Dischetti la scorsa volta, forse è quasi da rimpiangere rispetto a Comolli. Anche se il ruolo
1: no,
0: era
1: io capisco quello che dice Giacomo, nel senso, cioè quando è arrivato Giuntoli
0: però,
1: aveva un curriculum superiore a quello di Carnevali.
0: Ma sono diversi, Stefano.
1: No, però dico, aveva un curriculum nettamente superiore, cioè nel senso,
0: figure diverse, ragazzi.
1: Cioè figure diverse,
0: palesemente diverse.
1: Però Giuntoli, stavo guardando proprio adesso perché mi interessava questa cosa, il parallelo era Giuntoli è un 72, quindi Giuntoli ha comunque, diciamo, 54 anni, Carnevali è un 60, quindi ha 66 anni, cioè Giuntoli è più giovane di più di 10 anni di Carnevali, e aveva già un pregresso quando è arrivato alla Juve, aveva fatto bene alla Spezia portando praticamente in Serie B, addirittura Carpi aveva fatto dalla Serie D alla Serie A, quindi un miracolo sportivo, poi il Napoli lo scudetto, quindi aveva due o tre piazze in cui si era cimentato da Serie B, Serie D, Serie A, scudetto. Carnevali arriva
0: un ruolo diverso,
1: arriva con un ruolo diverso, tutto quanto, un'esperienza, però
0: accostare.
1: Lui ha fatto bene, veramente bene, solamente in una piazza dove non c'è assolutamente pressione, dove un anno puoi arrivare dodicesimo, un anno puoi arrivare sesto con Di Francesco e andare in Europa League, l'annata migliore che ha fatto in assoluto, un anno puoi anche retrocedere e prenderti un allenatore giovane su cui rimpostare tutto quanto grosso e ritornare in Serie A. Quindi, ed è cosa ben diversa dalla Juventus, dove sappiamo e l'abbiamo visto negli ultimi anni, dove prima era vincere l'unica cosa che conta, Giuseppe, diciamo, un secondo posto in fallimento. Adesso l'abbiamo un po' allargato con questa Juve un po' ridimensionata al quarto posto, dove una Juve dove arrivare quarta a volte non ti basta per la riconferma, vedi Giuntoli, e a volte ti serve per essere cacciato, come nel caso di Como però lì quando non l'hai centrato.
0: Il lavoro di Carnevale dovrà essere tutto un altro, tant'è che gli hanno dato sia amministratore delegato che direttore generale, e tant'è che ha un direttore sportivo, a Chiellini, che adesso crescerà a livello proprio dell'area sportiva, faranno di nuovo giustamente l'area scouting, me lo auguro anche al più presto. Enzo da Messina fa una domanda che per Stefano Discredi credo sia retorica. Amici, buonasera, vorrei chiedervi se a parità di condizioni scegliereste Sorloth o Vlahovic. Grazie della risposta, forza Juve e forza Radio Bianconera. La risposta la do a Stefano, ma è scontata.
1: Vabbè, Vlahovic è tutta la vita a parità di condizioni. Il problema è, l'unico discorso è Vlahovic a 8 o Sorloth a 4.
0: No, a parità di condizioni.
1: A parità di condizioni Vlahovic è tutta la vita. Dai ragazzi, c'è, nel senso, c'è Sorloth è un buon attaccante. Io, per dirti, ecco, dei attaccanti abbiamo detto, se ci fosse la possibilità di prendere Scamacca, per me Scamacca è nettamente superiore a Sorloth. Quindi, cioè, se potessi scegliere io, Scamacca tutta la vita rispetto a Sorloth. Quindi, c'è. Ma Vlahovic è un giocatore superiore rispetto a questi altri.
0: Allora, buonasera, belli di sera. Il nostro Stefano, in che senso? Perché c'è una multiproprietà su Stefano Discredi. Più che pessimista e realista ormai proprio. Dai, speriamo che questa volta sia quella giusta. Vlahovic può tranquillamente ridursi lo stipendio e rimanere alla Juventus. Un abbraccio, grazie Terry. Ora, una volta che Terry scriverà che Stefano non ha ragione o ha torto, faremo una festa in questa radio, in questo studio.
1: No, perché Terry non ha mai appoggiato le, diciamo, perché comunque non ha grossa stima per Antonio Conte, quindi tutte le volte che
0: vabbè, però del resto anche nelle migliori famiglie ci sono delle divisioni. Certo. Vai Fede.
5: Buonasera Quint, buonasera Stefano, Francesco da Cosenza.
0: Francesco,
5: domanda secca: di questi giocatori, alcuni dei quali apparentemente incedibili, secondo voi è recuperabile alla causa juventina qualcuno da mister Spalletti, chiamato quindi evidentemente a fare un miracolo? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Rispondo seccamente io subito: no, perché ci ha provato con Coupe Mensa, ha provato con Openda, ha provato con David.
1: Forse parlava pure di quelli che potrebbero rientrare, e l'unico nome
0: secondo me parlava di quelli lì, dei flop.
1: Sì, sì, sì, perché magari Nico Gonzalez potrebbe essere un giocatore
0: può darsi,
1: recuperabile.
0: Sì. Siamo giunti all'ultimo break, caro Stefano Discredi e quindi caro Federico Rossi.
6: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. Continuano i mondiali 2026. La rassegna iridata che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi. Altra giornata di partite oggi con l'atteso esordio della Francia e dell'Argentina, rispettivamente contro Senegal e Algeria. Ieri sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sofi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio, clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Ancora il calcio, dopo la firma di Ruben Amorim

calcistici per cercare di liberare il 21enne. Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra 10 giorni dall'inizio del torneo per ritrovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini. Per ora è tutto, a più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: ecco perché c'era traffico al raccordo anulare, fa caro Federico Rossi, direzione Stadio Olimpico, giusto? Infatti non me lo chiedo, era quasi bloccato, mi ha scritto Stefano Discreti.
1: C'ero, sì.
0: 19:40, ma riesci a interrompere anche... Allora, te lo ripeto, ti faccio una lezione di radio. Dai. La prossima settimana. Allora, mi scrive sempre Stefano, 18:30, caffè... caffè, diciamo, basta, se no facciamo pubblicità
1: occulta,
0: occulta. Altre cose che non dovremmo farla. Oggi mi scrive 18:40 caffè, dico se arrivo, perché c'era una fila disumana e poi ho capito perché. Però noi qui dobbiamo andare avanti. Gatti, ah, questo l'avevamo già letto. Vlaovic andrà via al 100%. La Juve, soprattutto Carnevali, punteranno su altri attaccanti, vedrete. C'è in gioco la... C'è in gioco la credibilità iniziale del nuovo amministratore delegato / direttore generale. A me Davis dell'Udinese, un altro attaccante, forse Colomani, Cristian da Campobasso. Era a Torino, Madonna, Cristian, sì, ormai l'abbiamo capito, sì.
1: Sì,
0: ce l'hanno detto in 10. Poi, perché, anche perché poi mi ha spiegato il perché, quindi non poteva sbagliare Stefano Rischetti, perché pare che abbia visto 10 concerti di Madonna, possibile.
1: No, vabbè.
0: 10 no, ma... no, però...

0: visti tanti, ne ho visti tanti.
1: 10 Roma,
0: un'altra vita, dai.
1: Vabbè, dai, se ti piaceva. Allora, Vlao, questo, ciao Quintiliano e Stefano, un vero peccato che il nostro centrocampo non venga smantellato, è il vero tallone d'Achille, con questi centrocampisti non si va da nessuna parte. Alessandro da Taormina, però fateci la lista dei centrocampisti. Volevano prendere Bernardo Silva, anche se Bernardo Silva è un po' più trequartista, però avete visto, arriva Mourinho, dice che Mourinho vince, va alle società, chiede un giocatore e glielo prendono, chiede un altro giocatore e glielo prendono. Così, ragazzi, è molto molto facile, vero Fede? Vai.
2: Eccomi, Michele da Casali. Non so cosa pensate voi, ma io faccio fatica e non credo che si possano recuperare certe cifre da come si leggono, tipo? Dalla cessione di alcuni calciatori.
1: Tipo?
2: Per me sono completamente sballate le valutazioni, cioè le vere valutazioni sono altre. Parliamoci chiaramente, cioè la clausola rescissoria di Bremer, ma io non la io fossi in un altro club non pagherei mai
1: non la
2: 58 milioni di euro. Perché in base ad alcune valutazioni, secondo me, non li vale. Così come non si può chiedere più di 30 milioni, e sono già tanti per Cambiaso. Ho letto 15 milioni per Di Gregorio, ma voi onestamente spendereste mai 15 milioni di euro per Di Gregorio?
1: Io e Stefano sicuro no.
2: Bisogna anche essere un po' realisti. Cioè, non, io veramente diffido dal credere a certe cifre, perché è impossibile, sono irrealizzabili. Bisogna essere anche un attimino obiettivi, certi giocatori non valgono un costo di cartellino come viene scritto, anche perché altrimenti avremmo dei fenomeni che ci avrebbero portato in Champions League, invece così non è, per cui facciamocene una ragione, studiamo varie formule, secondo me importanti, magari per riuscire a ottenere qualche calciatore, e questo sarà la bravura di Carnevali e il suo team.
1: Sì, Michele, questo è vero, però sai, il mercato è un po' strano, nel senso che magari dall'estero ti danno dei soldi in più rispetto a quello che, per esempio, 15 forse te li danno per Di Gregorio, perché magari nell'ottica di chi li vuole, non mi ricordo chi li voleva, lo voleva il Tottenham, forse sta parlando Stefano?
0: Il Besiktas adesso.
1: In Turchia danno soldi, per esempio, secondo me se gli chiedi 15 te li danno, io la vedo così, Cambiaso, secondo me, se è vero quello che leggo, e credo che sia vero, qualche club inglese, il Barcellona, cioè 40 milioni, anzi non che te li danno, te li devono dare, perché le dinamiche del mercato sono esulano un po' alcune volte, no, dal momento del giocatore, forse anche dal reale valore del calciatore stesso. Facile criticare chi fa gli acquisti, dite voi che acquisti deve fare la Juve ora con il budget che ha, vediamo quanti ne azzeccate e quanti flop. Se fosse facile, Donato, Donato che è un amico di Giuntoli o di Comolli, mi pare di capire. Io, noi facciamo un altro lavoro, però Donato,
0: ma peggio di Comolli non avrebbe
1: nemmeno
0: fatto.
1: Noi forse. Quindi, esatto, cioè.
0: Io comunque avrei fatto anche meglio di Giuntoli, bastava richiamare Antonio Conte già.
1: Di Giuntoli vinto. Non credo.
0: Avremmo vinto lo scudetto con Conte.
1: Sì, ancora. Vai Fede.
3: Buonasera, salve. Sono Maurizio, tifosissimo bianconero. Volevo dire la mia su alcune, diciamo così, sulla discussione che stiamo facendo amabilmente tra amici. Allora, il signor Discreti dice delle cose con le quali, diciamo, non mi trovo tanto. Perché? Perché lui fa degli esempi, però la cosa che mi colpisce è l'anno scorso abbiamo preso Cop Miner per 60 milioni, che poi è diventato un bidono, quello che è diventato, ok. Ma io sfido chiunque a dire che 2 anni fa, quando abbiamo preso Cop Miner, non fosse contento di quei soldi spesi per il miglior centrocampista che quell'anno è stato nominato, il signor Tom Kopmeiners. Dico questo, quindi nessuno è chiaroveggente, nessuno sa quello che può succedere, i giocatori vengono acquistati, alle volte acquisti qualcuno che tu non pensi sia, invece poi diventa, e al contrario succede che ne prendi uno che magari ha fatto e da noi non fa.
0: Rapina a mano armata.
1: Questa è una frecciata per Stefano, che
0: no,
1: quindi deve rispondere.
0: Vabbè, ma voi sapete benissimo, io non ho mai esultato dell'acquisto di Cop Miners, anzi ritenevo l'acquisto a 60 milioni una rapina a mano armata. Chiaramente non pensavo che il giocatore avrebbe fallito in questo modo, ma non l'avrei mai dato 60 milioni per Cop Miners.
1: Allora, vi devo
0: ma
1: dire
0: nemmeno
1: la
0: sotto tortura, cioè, allora, scritta manent poi.
1: Devo dire la verità, io con Stefano Schietti non sono d'accordo quasi su nulla, perché lui vede il calcio in un modo e in un altro. però bisogna riconoscere, io poi sono onesto, riconoscergli che lo diceva in tempi non sospetti, Stefano, eh? Quando la Juventus lo stava trattando, me lo ricordo bene perché io sono onesto, e Stefano diceva sì, un ottimo calcio, a parte non è che lo facesse impazzire, però eravamo quasi tutti contenti perché comunque l'Atalanta ha fatto
0: bene, un giocatore a 30 milioni,
1: però dai. Stefano disse, io 60 milioni non glieli darei mai, questo gli va riconosciuto,
0: 25-30 milioni, dai, di valutazione era Coppa Minus, poi
1: però magari... Stefano, se fai bene all'Atalanta e contribuisce a far vincere l'Europa League automaticamente, e poi come hai detto tu, l'Atalanta poi non ti regala nulla, anzi 60 sono stati, no, una cosa che non si può, 60 milioni ci prendevi, no, ci prendevi Tonali, 60, forse allora
0: Vitigna, il Paris Saint Germain l'ha pagato 40 mamma milioni mia, poi lascia perdere adesso l'ingaggio,
1: che giocatore,
0: cioè ragazzi,
1: ragazzi.
0: Stiamo parlando proprio di un altro,
1: da dove l'ha preso Vitigna, Stefano?
0: Dal Porto?
1: Non mi ricordo Motorino. Quanto è forte, secondo me è uno dei più forse il più forte centrocampista in questo momento. Vai Fede.
4: Ciao ragazzi, Mimmo da Reggio Calabria. Sono sicuro che si dirà, ma sono professionisti, lavorano per la causa di dove viene pagato, eccetera. Però Carnevali, non parlo della sua qualità a livello
1: professionale,
4: qualità nel saper gestire le squadre o la squadra, perché noi lo conosciamo solo con il Sassuolo. Ma parlo dell'amicizia con Marotta. L'amicizia, ah, ragazzi, in questi casi, dove c'è veramente dell'attrito tra due società che sappiamo cosa mettono in palio, no? Io penso, non voglio essere troppo previgente, ma penso che la prima mossa di vendita che la Juve farà sarà Cambiasso all'Inter. Non lo so.
1: Dipende
4: e questo
1: chi ci dà.
4: Non è che mi piaccia tanto.
1: Però io ti posso dire, ho detto anche ieri, se iniziamo con questa cosa, siccome amico di Marotta va a favore dell'Inter, addirittura è assoggettato all'Inter, ragazzi, è un professionista, è amministratore delegato della Juventus. Allora, una cosa è l'amicizia, poi però quando devi fare la squadra, lui lavora per la Juventus, non può fare una cosa diversa. Ragazzi, abbiate pazienza, o no, Stefano, dai, su.
0: Assolutamente.
1: C'è un limite anche al complottismo, chiamiamolo così, no?
0: Chiudiamo il cerchio del precedente discussione. Il 30 giugno 2022 Vitigna viene ceduto per 40 milioni di euro al Paris Saint-Germain, ovvero il valore della sua clausola di risoluzione pagata direttamente al Porto, quindi effettivamente veniva dal Porto, 40 milioni clausola di cessione a pagare il Paris Saint-Germain, quindi
1: che
0: 40 milioni.
1: Però non erano pochi, Stefano.
0: No, non erano pochi.
1: È diventato uno dei più forti di
0: Europa. 40 milioni.
1: Sto pensando che anche il Porto, secondo me, zitto è una specie di Atalanta, se ci fai caso.
0: Ma sì, perché comunque hanno la possibilità.
1: Sforna bei giocatori, dai. Sì,
0: sono quegli ambienti dove poi, a parte lì non è che c'è tutta questa concorrenza, sono due o tre squadre che lottano, Porto, Benfica, Sporting, esatto. Lisbona, sono quelle che si girano, però il senso è quello, cioè nel senso non hai una pressione elevata, soprattutto queste sono squadre che possono permettersi di stare un anno fuori dalla Champions, magari di entrarci, rifarle, è tutto là che ruota. Il problema del calcio moderno, soprattutto in Italia, è che noi, avendo poi costruito, tranne la Juve e poche altre realtà, non abbiamo i diritti lo stadio di proprietà, il merchandising legato come negli altri campionati, dove
1: vabbè siamo dietro anni luce,
0: quindi in Italia è proprio fondamentale andare in Champions League, quindi tu sei schiavo del quarto posto,
1: certo.
0: Perché invece se tu volevi mettiamo che quest'anno la Juve non fosse stata schiavo del quarto posto, a un certo punto Spalletti, no? Avrebbe cominciato a far giocare la squadra come voleva, magari l'anno prossimo avrebbe magari cominciato a lanciare qualche giovane della next gen, tanto ormai diceva quest'anno lo scudetto non lo vinciamo, costruisco una mentalità di gioco per l'anno prossimo, invece di arrivare a sesta magari arrivava a nona, ok? Però non lo puoi fare qua, perché tu ti devi giocare al quarto posto fino all'ultimo secondo, perché se no, se vai fuori dalla Champions, se vai l'anno dopo devi sacrificare un
1: lo
0: giocatore
1: diceva...
0: Se tu invece ci avessi i soldi, a te quei 40 milioni della qualificazione o meno, 50, 60, ti cambierebbe poco.
1: Ma
0: se
1: guarda
0: tu...
1: che 64 la Juventus ne ha preso.
0: No, dico, se tu avessi dietro il magnate del Paris Saint-Germain, ti cambierebbe niente. Quindi tu potresti costruire qualcosa di importante. E quando invece devi per forza centrare quel quarto posto, tu sei obbligato a lottare per quel quarto posto e a volte diventi schiavo di quel risultato e ti serve l'immediato. E l'immediato poi continua a fare questa cosa, cambi d'allenatore, cambi di dirigenza. La Juve di oggi, è inutile che ci giriamo intorno, ricorda l'Inter di Moratti. Ogni anno un allenatore cambiato, ogni anno cambia la dirigenza.
1: È inutile, Stefano, che dici se arrivi da secondo, se scompare, non è più la Juve di prima.
0: No, adesso
1: sta contraddicendo.
0: Eravamo una squadra che eravamo rinnovata, dice eravamo. Juve non esonera mai allenatori in corso di negli ultimi anni praticamente. Ogni anno c'hai due o tre allenatori, c'hai al libro paga, dai. Ma quando mai si era mai vista la Juventus tre allenatori al libro paga nello stesso periodo?
1: Allora Giovanni fa un po' di conti, no? Dal Brasile ci scrive e dice, diciamo che se prendiamo 35/38, vabbè puoi mettere anche 40 da Bremer, 35/38, ma perché 38? Vabbè. Da Cambiaso, 20 da Gatti, più spiccioli con altri, credo si possa fare qualcosa ricostruendo senza Vlahovic. Buonasera, però passare da 58 a 38 è un po' troppo per Bremer. Io lo so che non darà nessuno 58 milioni, però insomma 35-38 forse diventano pochi rispetto ai 58 di partenza. Gianmarco da Vittoria, buonasera, sento troppo pessimismo vedendo anche il livello degli avversari. Solo io credo che tenendo Vlahovic e comprando un portiere serio almeno siamo in Champions League. Poi magari, come dice Discreti, vai a prendere qualche supero di qualche big europea e lotti per qualcosa di più importante. Beh, forse serve qualcosina in più, perché l'Inter sulla carta ragazzi è avanti, però non lo so, boh. Donato, realista con il senno di poi, mai prima, sempre dopo, facile così. Non so cosa dica Donato, cosa voglia dire, con chi ce l'abbia, boh, spiegatevi però ragazzi, altrimenti non si capisce. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, Mimmo da Reggio Calabria.
1: No, l'abbiamo già ascoltato. Vai.
0: Federico sta già a pensare alla cena. Sta già a pensare alla cena.
6: Io penso che bisognerebbe sicuramente fare le cose per una svelta. Non pensare sempre solo a Vlahovic, sempre solo a Pogba, sempre solo a Chiesa, sempre e badare al solo. Vuoi cambiare un po' tutto? Si parla di rivoluzione. E beh, allora prendi Sollort che i gol li fa, costa anche di meno. Ieri Franco ha detto sì, ma non sarà mica Ronaldo. Attenzione, perché anche Ronaldo noi l'abbiamo cacciato per le magliette, per le bottigliette. Io non so ancora il tifoso juventino che cosa vuole, mi dovete credere. Siamo dell'Europa League, prendiamo, facciamo, ha ragione De Laurentiis. E giocatori in giro vi sono, andiamoli a prendere.
1: Bisogna anche però scovarli alcuni calciatori, al di là dei nomi, come dici tu giustamente Carmelo, non hai detto il nome ma ti abbiamo riconosciuto i nomi, bisogna scovarli ragazzi. Io sono convinto con lo scouting per i giovani, ma insisto, quello che dice Stefano è giusto, devi trovare qualche calciatore scontento in un club che ha bisogno di riscatto, che però in Italia può fare la differenza. Non è solo Malen, ci sono altri Malen, io adesso non li conosco, Stefano, perché non seguo tanto, devo dire la verità, i campionati esteri, però
0: non c'è bisogno di uscire a Malen. Basta vedere ad esempio Højlund preso dal Napoli, McTominay preso dal Napoli, cioè prendere questi giocatori che magari sono considerati un esubero da un allenatore piuttosto che un altro che non gioca. Ad esempio, se tu andassi, faccio tempo, ovviamente devi andare per forza là, quindi dico Real Madrid, perché oppure il Chelsea che ha in rosa 60 giocatori, oppure il Manchester United che negli ultimi anni ha triturato migliaia di miei giocatori. Magari Spalletti dice io voglio rilanciare Zirkzee, mo dico, tanto per dire, guarda, un nome così a caso. E lui è perfetto, perché è un anno e mezzo che prende a Manchester, quasi due anni che non ha fatto praticamente nulla, niente.
1: Però non lo vedo
0: in Italia. No, però il senso è quello. Se sì, tu hai un'idea di questa cosa qui, oppure quei giocatori che ciclicamente vengono, Sancho, quello, quell'altro.
1: Rashford, quanti anni ha? Che fa? Boh.
0: Beh, no, Rashford.
1: Non lo so,
0: Rashford
1: mi è venuto in mente adesso.
0: Rashford così. Ha fatto bene col Barcellona, però lo voleva anche confermare il Barcellona. Si parlava addirittura del Real Madrid. Il problema è Rashford, che ha un ingaggio abbastanza alto, come si parlava comunque sia. Comunque sì, questo genere di giocatori io piuttosto magari eviterei. Lo stesso Gabriel Jesus che viene accostato alla Juventus, se dinanzi a garanzie fisiche È comunque un giocatore che faceva parte del giro della nazionale, poi è uscito
1: faceva
0: fuori. Sì, faceva parte, era titolare all'Arsenal, adesso non lo è più perché gli sono passati davanti Havertz e Gyökeres. Però è comunque un attaccante che ha dimostrato nella sua carriera al Manchester City prima, all'Arsenal dopo, di essere un attaccante importante. Se tu vedi che sta bene fisicamente, non chiede tantissimo e ha questa voglia di ritornare forte tutto quanto, potrebbe essere un nome, ecco, Gabriel Jesus potrebbe essere
1: ogni
0: un
1: anno
0: nome.
1: Però Stefano, ogni
0: ma
1: anno.
0: Ogni anno sono quelli che ciclicamente, perché sono quelli che stanno diciamo sempre sul piede di partenza, sì, perché sì. Chiaramente all'Arsenal lui è l'attaccante numero 3, lui non accetta di essere l'attaccante numero 3 perché poi ha perso la nazionale, ha perso un po' tutto, è normale che per quello ogni anno, così come Jackson, no? Che dal Chelsea poi era stato prestato al Bayern Monaco per far vice Kane, non ha mai giocato perché Kane quest'anno ha segnato pure da un spogliatoio. Allora, quindi alla fine è quello.
1: Sì, esatto.
0: Però magari uno di questi giocatori potrebbe essere buono, no?
1: Lo so. Ti leggo la formazione della Francia, caro Stefano, che sta per affrontare il Senegal, lo senti, eh? Intanto dovrebbe essere, anzi è un 4-2-3-1. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba con chi gioca?
0: Arsenal.
1: Con l'Arsenal. Centrale, ho capito qual è. Saliba. Mamma mia. Poi Hernandez ancora insiste. Poi Tchouaméni, Rabiot, Olise, due Mbappé, Dembélé.
7: Diciamo, questa è la prima squadra. Diciamo che se leggete le riserve, ce n'è un'altra.
0: Diciamo che è un attacco che potrebbe essere, potrebbe fare bene perché ha dei nomi promettenti, nel senso Dembélé, Mbappé.
1: Ma Olise, non, spero Olise, che questo due. Non sia quello del Olise, quello del
0: Olise, il Bayern Monaco, certo.
1: Madonna,
0: sono quelli, sono.
1: Ma sono uno squadrone.
0: E in panchina hanno, nel caso dovesse andare comunque un pochettino male, hanno comunque Barcola, hanno Thuram, hanno Agüero, quindi hanno, nel senso, hanno qualche giocatorino per poter cambiare, hanno lasciato a casa gente tipo Griezmann che magari ancora
1: pure il povero Kalulu speravo lo convocasse.
0: Quindi c'è, diciamo che quel quartetto offensivo potrebbe spaventare un avversario.
1: Mamma mia, io no, ci sto ripensando, Stefano, cioè è quello lì, sei lì,
0: certo.
1: Solo che Teo Hernandez è in Arabia Saudita ancora.
0: Sì.
1: Mamma mia, stasera la vediamo questa partita, va. Vai Fede.
8: Guarda. Ciao ragazzi, da Michele Toscano in Piemonte. Ma secondo me Vlahovic può stare dov'è, voglio dire, se n'è andato, non ha accettato l'offerta della Juve, cerchi un'altra squadra. Ma il fatto che non viene accostato a nessuna società di livello, qualcosa si sarà, no? Poi farà la fine di Dybala, che voleva 9 milioni della Juve, è andato per la metà a Roma. Vediamo. Comunque chiunque venga, la Juve io tiferò per lui. L'ho fatto certo. Anche per quelli di quest'anno. Ciao, forza Juve.
1: Grazie. Claudio Costa scrive: finalmente come Olivia, benvenuto Carnevali, grande acquisto. Beh, qualche giorno. Claudio Dalli Togliani, ne vedremo delle belle. Non lo so in che senso, non lo so.
0: Belle a prescindere.
1: Allora, Marco Moretta, buonasera al grandissimo Quinti. Sei e resterai il numero uno. Ti voglio bene e gli ospiti o invitati sono solo il contorno. E che contorno? Ma tu resti la pietanza principale. Allegri out, no. Motta out, no. Conte out, no. Giuntoli out. Una bella risata, Marco Moretta. Non l'ho capito questa. Tutti questi out, ragazzi.
0: Quintiliano out.
1: No, anche sì, possibile. Vuole dire forse Marco che stiamo cambiando, ma questo lo sappiamo.
0: Discredi,
1: ragazzi.
0: Out.
1: Discredi no, perché out. Si parla anche di Retegui, Tiziano da Milano. Ecco, Retegui è uno che a me piacerebbe. Stefano Ischedi no, dice che non è
0: no,
1: forte, io lo prenderei.
0: Allora, partiamo.
1: Però non
0: posso.
1: So quanto voglia
0: Retegui, io caldeggiavo l'acquisto di Retegui.
1: Me lo ricordo, è vero.
0: Prima che andasse all'Atalanta,
1: io
0: cioè a 20-25 milioni dicevo che era un investimento importante. Poi è andato all'Atalanta, ha vinto il titolo di capocannoniere. Addirittura sono venuti dall'Arabia, hanno pagato quasi 70 milioni. Prende 15 milioni, forse di più, non mi ricordo, di ingaggio. Quest'anno non ha fatto benissimo, ha avuto spesso infortuni. Che ti dico? Retegui come attaccante della Juve potrebbe far bene, ma a che cifra? Cioè, che investimento dovrebbe fare la Juve per Retegui? Perché cioè, se devo investire sempre 40-50 sul cartellino, ragazzi, io ci penserei non una, ma 20 volte. Cioè, questo è il discorso. Cioè, era buono quando lo prendevi dal Genoa a quella cifra. Adesso, con questo ingaggio così alto e tutto quanto, secondo me lui non vale un top player. È un ottimo attaccante, è un bomber, è un bomber vero, che è uno comunque che in una, messo in una squadra che gioca bene, l'ha dimostrato, segna anche più di 20 gol la stagione, quindi è. Però non puoi spendere delle cifre da top player, perché non è un leader che ti trascina la squadra, no?
1: Allora, ci sono due messaggi contrastanti, vedi Stefano, perché è bello anche, no? Non ci riguardano però, o meglio, riguardano me per la scelta degli ospiti. Allora, Paolo da Firenze dice: scusate, ma con Bolli Gigli no, ma come si fa? Perché? Perché?
0: Non lo so. Perché rappresenta.
1: Pippo dalla Germania dice: complimenti a Cobolli Gigli, condivido ogni sillaba riguardo il Made in Italy. Caro Paolo, Made in Italy. Caro Paolo da Firenze, ti dico solo una parola: crescere, crescere, crescere. Vai Fede.
9: Ciao Leonardo a Roma. Allora, alle 20:20 mi stavo preoccupando, il buon Stefano Discredi ha fatto il nome di Icardi, ancora non l'aveva nominato oggi.
1: Ma io
9: attendo quello... che faccia quello di Platini come presidente e vi saluto.
0: E Conte come allenatore, dai,
1: quello l'ha fatto.
0: E Conte come allenatore.
1: Quindi così Leonardo, quindi diciamo che Platini non ti piacerebbe come presidente, Icardi per te è scarso, e poi basta. Io però devo dire la verità, Icardi se stesse bene me lo prenderei tutta la vita, ve lo dico, Vai Fede.
10: Ciao Carlo da Torino. Ma tutti quelli che dicono che Vlahovic nettamente superiore a Sorloth, ma voi l'avete visto giocare Sorloth qualche volta? Vi chiedo, Vlahovic nell'Atletico Madrid che è arrivato a un rigore dalla finale, avrebbe avuto lo stesso peso e la stessa considerazione che aveva Sorloth all'interno di quella squadra? Io non credo, perché la dimensione internazionale di Sorloth al momento è più alta di quella di Vlahovic. Concordo. Punto. Io non capisco cosa abbia dimostrato Vlahovic in questi anni, un giocatore che prendeva tutti quei soldi, che viaggiava ad una media di 0,33-35 gol a partita. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un attaccante buono, niente di più, che prendeva uno stipendio da campionissimo e che continua a chiedere soldi come se fosse un top player in Italia. Lui nemmeno in Italia dimostrò di essere un giocatore decisivo e un top player.
1: No, sul discorso internazionale sono d'accordo. Chiudiamo con questo messaggio, perché Leonardo, che secondo me ha ascoltato il nostro commento, ha detto: Leonardo Roma dice era un vocale affettuoso, non ti offende.
0: Ma no, io stavo scherzando. Io infatti ho risposto a Leonardo con affetto. Per chiudere il cerchio dico: Icardi centravanti, Platini presidente, Antonio Conte allenatore, mi hai fatto contento. Quindi ho chiuso tutto il cerchio, no?
1: Allora siamo giunti con questa cosa che insomma non è un finale degno, queste frasi di Stefano Discredi, però insomma le accettiamo. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi, grazie a Stefano Discredi.
0: Grazie a tutti.
1: Buonasera. A venerdì. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti interventi oggi per analizzare il campionato che verrà. Naturalmente per adesso ci si concentra sulle panchine, ci sono tanti nomi che vengono accostati alle varie squadre, quindi tanto mercato nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo subito con la serie dei collegamenti, salutando Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, si riparte da D'Amico, direttore sportivo, ti convince? In questi anni ha lavorato bene al Verona e all'Atalanta.
1: Ha lavorato bene all'Atalanta perché aveva una società che era esperta di calcio, perché non ci dimentichiamo che Cassi prima ha fatto il giocatore, poi ha fatto il dirigente, poi sta facendo il presidente, il figlio ha fatto la stessa strada del padre, quindi sono due persone che sicuramente si intendono molto di calcio, quindi D'Amico ha avuto alle spalle una società che era dentro il calcio al 110%.
0: C'è da rinforzare l'attacco, va trovato un alter ego di Malen, un'alternativa a Malen, c'è in particolare, non solo quella naturalmente.
1: C'è da rinforzare l'attacco, c'è da rinforzare il centrocampo, c'è da rinforzare la difesa, perché la Champions League non la puoi affrontare con questa squadra, quindi questa squadra va rinforzata e neanche poco. Dovranno, secondo me serviranno come minimo 4-5 elementi, ma no, non per riempire le caselle, sarebbero 4-5 titolari.
0: Ecco, si parla molto di Greenwood che sembra essere in pole position per il rinforzo dell'attacco, il Marsiglia lo valuta parecchio, 50 milioni. Secondo te è un'operazione alla fine possibile?
1: Ma io ti devo dire la verità, con gli inglesi non è che ci ho avuto sempre un grande feeling, no? E quindi, però nulla costa che sia un grande giocatore, mi sembra che 50 milioni sia un'esagerazione. Però vedo che sta insistendo molto Gasperini, che vuole Greenwood, e quindi va bene così. Bisogna vedere se la Roma è in condizione di impegnare questo quantitativo economico.
0: Sempre per quanto riguarda gli esterni, si parla molto anche di Fofana, esterno offensivo del Lione, anche in questo caso prezzo elevato, 30 milioni di euro. Cosa ne pensi?
1: E fanno 80. Quindi dato che credo che abbia anche dei problemi con la Svizzera, la Roma, quindi 80 milioni, prima di cedere qualcuno dei pezzi pregiati, credo che siano soltanto parole nel vento, parole da spiaggia. Bisogna aspettare comunque che prenda servizio D'Amico per rendersi conto di quello che può fare e che non può fare la Roma. Certamente i nomi sono tutti nomi importanti, chi li discute? Bisogna vedere se ci sono le potenzialità sufficienti per poter portare a casa questi giocatori senza dover vendere per forza qualcuno dei prestiti mercati, che credo che sia un po' questo il problema che adesso sta affliggendo la Roma.
0: Ecco, Sule sembra essere in uscita, è giusto secondo te farlo partire?
1: Beh, considerando la giovane età, considerando le qualità di Sule, non è giusto far partire Sule, non è giusto far partire Ndicka, non è giusto far partire Koné. È quello che ti dicevo prima, se per rinforzare la squadra si comincia con indebolirla, non mi sembra la strategia più opportuna, però io non sono sicuramente al corrente delle strategie della Roma, ma se la Roma pensa di cedere qualcuno dei pezzi pregiati per poter comunque affrontare un mercato che possa essere all'altezza degli impegni che avrà il prossimo anno, va bene così. Ma vedete poi, perché adesso le chiacchiere se ne fanno tante, ogni giorno dei giocatori o nomi dei giocatori importanti e meno importanti, bisognerebbe comunque aspettare un po'.
0: E allora Franco, grazie per questa chiacchierata, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo.
0: Andiamo adesso a salutare il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, bentrovati, ciao.
0: Parliamo del Milan che ha deciso di puntare come tecnico su Amorim, un allenatore che ha certamente ottenuto ottimi risultati in Portogallo, più deludente la sua esperienza in Inghilterra allo United.
2: Ma io devo dirti la verità, non l'ho capita la strategia del Milan. Sinceramente, mi sembra che questa società abbia deciso di prendere una strada che all'inizio mi aveva convinto, ed era quella di mandare via tutti, nel senso che se non si è arrivati a un risultato sportivo soddisfacente, è chiaro che a quel punto la proprietà può decidere di cambiare totalmente. È andato via Furlan, è andato via Tare, è andato via Moncada, è andato via Allegri. E io mi aspettavo però una risposta immediata, no, sul campo, nel giro di 2 o 3 giorni, di avere quantomeno il direttore sportivo e l'allenatore, perché poi sono le basi, no, per poter costruire la prossima stagione e la stagione che sta per venire, quella 2026-2027. Invece hanno preso molto tempo e sono arrivate alla decisione di Amorim, dopo essere passati anche da Glasner, voglio dire, no, dal fatto stesso che non si sapeva nemmeno se Rangnick poteva diventare il direttore sportivo. Ecco, io credo che qui, francamente, un po' di preoccupazione ci sia, perché come tu hai detto giustamente, gli hanno fatto un contratto biennale, un contratto anche, mi sembra, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus. Per un allenatore che, come giustamente si sottolineava proprio adesso, non è che abbia avuto alle spalle una grandissima carriera recente, soprattutto al Manchester United. Evidentemente, poi quando arriva a un certo punto e non ci sono grandi alternative, Lorenzo ti deve un po' accontentare di quello che può passare in quel momento lì di buon livello. Ecco, io credo che Amorim abbia dimostrato in passato tante cose buone, ultimamente no, e il Milan si deve rilanciare, non può rischiare l'anno prossimo di non stare in Champions League. Si passa comunque da un allenatore molto importante come Max Allegri a lui, e io francamente ho tante perplessità su questa scelta. Poi voglio vedere se il direttore sportivo sarà Kroos oppure se ne verrà fuori un altro ancora. Ecco, ma perché impostare una linea totalmente straniera in una squadra che ha sempre fatto, voglio dire, del suo fattore di italianità, se possiamo usare questo termine, una delle sue grandi forze? Basta pensare al Milan di Berlusconi, no? Perché dobbiamo per forza di cose andare a cercare all'estero qualcosa che magari potremmo trovare in Italia? E allora mi faccio anche questa domanda: non sarebbe stato forse il caso di chiamare o di richiamare Maldini? Perché comunque Maldini rappresenta, sicuramente l'ha dimostrato nell'esperienza precedente al Milan quando era con Ricky Massara, dava identità alla società e soprattutto anche una grande competenza. Ecco, io capisco poco queste scelte di queste proprietà che comunque vanno avanti per la loro strada, e mi auguro per i tifosi del Milan che le scelte siano giuste e che il Milan possa tornare a un certo livello. Francamente, ancora io ho tanti dubbi.
0: In effetti anche Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi sottolinea tutte le sue perplessità. Ha detto Amorim non conosce la Serie A, è un azzardo.
2: Lorenzo, sì, è un azzardo, anche perché questo è il campionato probabilmente più difficile al mondo, non il più bello, perché chiaramente a livello qualitativo ci sono sicuramente delle competizioni internazionali migliori. Penso alla Liga, penso alla Premier, penso alla Bundesliga, anche al campionato francese, non è che sia tanto peggio ormai del nostro campionato. Per cui, dal punto di vista spettacolare, sicuramente ci sono dei campionati dove uno si può veramente divertire a vedere le partite, però quando si parla poi di difficoltà, la Serie A non è una cosa normale. La Serie A, quando vieni qua, devi naturalmente cominciare a misurarti con realtà che possono sembrarti semplici e poi in realtà diventano difficilissime. Nessuna partita è mai scontata. L'aspetto difensivo è fondamentale. Non ti danno tante possibilità nemmeno di trovare grandi occasioni da gol, perché le squadre difendono bene. E quindi a maggior ragione poi calarsi nella mentalità e soprattutto nella pressione, perché poi quando ti alleni il Milan non puoi dire io vengo ad allenare il Milan, vediamo che succede. Te oggi come minimo devi lottare per un posto in Champions League, non è che puoi stare lì a girare intorno e dire ma vediamo se tante volte poi le cose poi dovessero andare male, pazienza, non te lo puoi permettere, il Milan non se lo può permettere. Io francamente questa scelta è un azzardo, condivido quello che ha detto Fabio Capello, è estremamente rischiosa. È una scelta che comunque si va nella direzione di qualcosa che purtroppo non conosciamo, purtroppo noi in generale, ma probabilmente non lo sa nessuno in questo momento se Amorim è l'allenatore giusto nel posto giusto, e quindi bisogna aspettare e vedere. Ecco, l'unica preoccupazione che possono avere oggi i tifosi del Milan è che non sia un altro anno zero, cioè che non sia un altro anno di ripartenza, perché mi sembra che negli ultimi 2 o 3 anni di situazioni paradossali si siano viste, no? Insomma, il Milan ha cambiato diversi allenatori, è andato via Allegri, oggi arriva Amorim. Come è strutturata la società? Ci sono tanti punti di domanda, troppi punti di domanda per una società che ha un blasone, una storia, una tradizione che è tra le migliori al mondo.
0: Chi invece fa della programmazione una delle sue caratteristiche ormai da anni è l'Atalanta. Parte la nuova era Sarri per quanto riguarda i bergamaschi. Cosa ne pensi?
2: Ma penso bene, io quando ho visto Sarri con Giuntoli nella foto mi ha fatto pensare a quello che avevano fatto a Napoli. Poi si ritrova questo binomio, anche se è molto importante la figura di Luca Percassi, ovviamente di Antonio Percassi. La proprietà è basilare nel cammino dell'Atalanta e soprattutto nel suo percorso che ha fatto fin qua, per cui quello che ti posso dire è che credo che Sarri abbia voglia di far bene, di rilanciarsi. Non è stato un anno facile alla Lazio e secondo me ha fatto anche tantissimo rispetto a quello che naturalmente ha trovato, perché all'inizio doveva fare il mercato, poi il mercato non c'è stato, il mercato di gennaio non è stato quello che lui probabilmente voleva, il fatto che non c'erano poi anche tifosi allo stadio, giocare all'Olimpico semivuoto non è certo il massimo per un allenatore. Hanno deciso di dividersi perché è chiaro che il rapporto con lo Tito non poteva più continuare e conseguentemente ha scelto questa strada, ha scelto una strada bella perché comunque l'Atalanta ha un percorso di tanti anni fatti bene con Gasperini. Quest'anno è stato un anno di transizione tra Juric e Palladino, ritrova giunto un direttore sportivo che lo difenderà contro tutto e contro tutti e lui si sente molto appoggiato. La squadra è già forte, ha molta qualità, è vero, ha perso Ederson, perderà Palestra, però sicuramente prenderanno magari Yashari o qualcun altro e troveranno un livello assolutamente alto, e quindi io penso che questo binomio sia un binomio molto importante. Due toscani a Bergamo, due persone che si conoscono benissimo, e poi però c'è il campo che parla sempre per ultimo, ma io credo che questa sia una bella avventura e forse, chi lo sa, magari questa avventura per Maurizio Sarri gli potrà dare grandi soddisfazioni e il suo sogno di un giorno di allenare la Fiorentina progressivamente si allontana, perché gli anni passano per tutti e quindi non lo so se questo potrà mai accadere.
0: Juric invece riparte dal Monza, sorpreso, viste anche le ultime negative esperienze di questo allenatore?
2: Sai, questa è una ripartenza dal basso, no? Per usare un termine molto diffuso oggi quando si parla di calcio, ripartenza dal basso, perché Juric ha avuto anche delle belle occasioni, penso a quella della Roma, penso a quella in Inghilterra, penso all'Atalanta stessa, no? Quando ha ricominciato la stagione. Oggi il Monza si deve salvare e quindi Juric ritorna un po' alle origini, no? Quando era al Verona e comunque aveva fatto vedere buone cose anche al Torino. Quindi secondo me, ecco, io credo che un allenatore quando magari vede che le cose non vanno bene e comunque accetta di ripartire anche da una situazione di una squadra che lotta per la salvezza, va sempre apprezzato, perché è segno di umiltà, è segno di mettersi in discussione, è segno di aver voglia di allenare in base naturalmente a quella che è la sua idea di calcio e non guarda a quello che può essere il progetto sportivo, perché chiaramente siamo su livelli diversi rispetto a quelli del recente passato. Però se lui ha accettato la sfida di Monza e se il Monza quando l'ha cercato ha avuto una risposta positiva, vuol dire che lui è pronto, e lui è pronto e si vuole rilanciare, e questo, ribadisco, per me è un segnale estremamente positivo, anche perché gli esoneri ti segnano inevitabilmente e se hai una occasione dopo gli esoneri la devi sfruttare al massimo per poterti rilanciare e poi vedere se magari puoi ritornare al livello che tu speravi di essere già prima che ti succedessero tutti questi incidenti di percorso, per cui sicuramente può essere una bella ripartenza per Ivan Juric.
0: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao Lorenzo, buona trasmissione.
0: E adesso ci ha raggiunto in studio Tommaso Borghini, il collega Tommaso Borghini.
3: Ciao Lorenzo, ciao, ben ritrovato a te.
0: Parliamo anche del Napoli, abbiamo preso in esame varie squadre fino a questo momento. Volevo sentire il tuo parere a proposito del Napoli di Allegri, un Allegri che dovrà cercare di essere competitivo anche per lo scudetto con i partenopei.
3: Sì, allora è chiaro che la scelta è stata quella di un allenatore di grande esperienza, un allenatore che è abituato a vincere al di là delle sue ultime esperienze, ma nel suo storico c'è sicuramente la vittoria, soprattutto a livello nazionale, quindi dello scudetto, e quindi si è scelto un allenatore che a dispetto, tra virgolette, del gioco, possa ottenere risultati, no? Questo è il marchio di fabbrica di Allegri. Secondo me è fuorviante pensare esclusivamente alla sua stagione, l'ultima stagione col Milan, perché lì ci sono stati, soprattutto nella seconda parte della stagione, dei problemi societari, dovuti probabilmente alla fragilità, chiamiamola così, societaria del Milan, che hanno influito anche sul rendimento della squadra, sui rapporti interni, eccetera. Quindi per me rimane sempre una scelta solida quella di puntare su Allegri. Magari non sarà la scelta spettacolare, visto che insomma sembrava dovesse arrivare altri tipi di allenatori, no? Più giochisti certamente rispetto a lui, ma credo che dal punto di vista del gioco si sia dei risultati si sia diciamo in una cassaforte. Poi vedremo quello che riuscirà a fare con il Napoli.
0: Ecco, una parentesi anche sull'Inter, perché ne parlavamo anche ieri. La squadra nerazzurra sembra voler andare avanti nel segno della continuità, affidandosi a quei giocatori che sono stati dei punti di riferimento in questi anni. Mi riferisco a Bastoni, a Barella, a Di Marco, a Chivu, è chiamato adesso chiaramente a rendere la sua squadra più competitiva, soprattutto in Champions.
3: Sì, è chiaro, lo scalino da fare è certamente quello, anche se insomma l'Inter con giocatori simili nella gestione tecnica precedente era arrivata molto vicina anche, no, a vincere anche quel trofeo lì, insomma arrivando in finale, anche se poi la finale oggettivamente non ha avuto molta storia, però credo che anche qui insomma la scelta conservativa, come dar torto, cioè l'Inter al di là di quello che è il percorso europeo ha vinto abbastanza tranquillamente la Serie A dell'anno scorso, no? con un ampio margine, sì. Quindi adesso ovviamente spostando l'obiettivo immagino più sull'Europa si può lavorare nel segno della continuità con un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente, conosce i suoi giocatori, qualche innesto immagino che ci sarà e anche di rilievo perché insomma l'ha sempre fatto l'Inter, però si è scelto questa strada e secondo me non necessariamente cambiare la strada vuol dire andare meglio, no? A volte lasciare la vecchia per la nuova via può essere qualcosa di sbagliato, quindi vedremo. Io credo che questa scelta conservativa porterà certamente ottimi risultati.
0: Parliamo anche della Juventus, c'è la novità rappresentata da Giovanni Carnevali come direttore generale, un dirigente di grande serietà, di grande esperienza, di grande competenza anche.
3: Grande competenza, grande serietà, hai detto benissimo. C'è però anche una grande incognita, insomma, perché l'obiettivo della Juventus è vincere, la società Juventus non vince per i loro parametri ormai da troppo tempo, quindi Carnevali, che è bravissimo ed è sempre stato bravo in una realtà, ovviamente la conosciamo, sostanzialmente era lui il Sassuolo, adesso dovrà immediatamente, senza, perché lì non ti aspetta nessuno, riciclarsi ed andare ad aggredire diciamo giocatori diversi, a cambiare completamente la sua politica. Io sono convinto che lui sarà in grado di farlo, bisognerà vedere se la società lo seguirà pienamente in quelle che sono le sue direttive e se avrà, quindi lì tempo non ce n'è, ripeto, avrà il sostegno che è necessario per fare insomma qualcosa di straordinario, perché oggettivamente la Juventus vorrà vincere e viene da una stagione conclusasi malissimo nella quale non è riuscita neppure a qualificarsi per la Champions League.
0: Juventus che potrebbe decidere di affrontare nuovamente il caso Vlahovic, sembrava questo giocatore ormai lontano dalla Juventus, sembrava aver dato praticamente l'addio ai bianconeri, in realtà con l'arrivo di Carnevali si potrebbe tornare a discutere di questo affare.
3: Sì, a me onestamente pare un po' un'ipotesi suggestiva questa, nel senso che mi pare che insomma il rapporto si sia logorato al di là di quello che è diciamo il rappresentante che ha condotto la trattativa, però mai dire mai, nel calcio ne abbiamo viste di tutte, quindi potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di un dirigente nuovo e ecco che Vlahovic però dovrebbe, ecco, secondo me un po' cambiare, ecco, il suo modo di interloquirsi con la società. Ho letto, se sono vere, ho sentito alcune situazioni relative anche allo stipendio, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere un po' modificate, altrimenti puoi cambiare quanti dirigenti vuoi, ma poi, insomma, alla fine è difficile ricuscire e ritornare ad andare d'amore e d'accordo. Insomma, fare un matrimonio, così oneroso, così importante, nei confronti di un giocatore che sì, è importante, che però secondo me non ha mai convinto in pieno e non è mai stato poi quello che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina ormai alcune stagioni or sono.
0: Restiamo a Torino, il nuovo allenatore dei Granata è Abate, ce ne parla il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
4: Il Torino ha deciso ancora di cambiare allenatore, la terza estate consecutiva durante la quale i Granata partono con un nuovo tecnico in panchina, era successo 2 anni fa con Vanoli, si è ripetuto l'anno scorso con Baroni, adesso è il turno di Ignazio Abate. Lui, l'uomo scelto dal presidente Cairo e dal direttore sportivo Petracchi per provare a ricostruire un Toro che possa avere ambizioni decisamente più alte rispetto all'ultima tormentata stagione. Abate ha già avuto un passato in Granata, ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008-2009, una stagione particolarmente negativa perché si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra e tra le altre cose Abate viene anche ricordato per l'espulsione proprio in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in Granata, la penultima giornata, quel celeberrimo Toro Genoa 2-3 finito in rissa con lo stesso Abate che venne espulso per un duro intervento, caso del destino proprio a Juric che era uno degli altri candidati alla panchina del Toro. Abate inizierà l'avventura il prossimo 10 luglio, giorno del raduno al Philadelphia, poi tre giorni dopo la squadra salirà a Pinzolo per due settimane di ritiro. Alla truppa granata si è aggiunta un'altra vecchia conoscenza, Alessandro Gazzi, che da ex giocatore dal 2012 al 2016 torna in Granata, questa volta in veste da team manager. Sul fronte mercato ovviamente c'è tanto da fare, perché è un Toro che fino a febbraio inoltrato ha rischiato la retrocessione, quindi è una squadra che ha bisogno di essere rifondata anche dalle basi. In porta già ci saranno i primi movimenti, perché Israel è stato bocciato già diverso tempo fa, Paleari probabilmente resterà ma da secondo, ora c'è da capire quale sarà il profilo cui affidare la porta del Torino. Si parla tanto di Monti Po del Verona e poi c'è anche un'operazione in prospettiva, invece decisamente più vicina alla chiusura, che riguarda il giovane Mascardi, classe 2006, che potrebbe appunto approdare al Torino.
0: Tornando ad Abate, possiamo definire il nuovo che avanza, ha fatto molto bene con la Ternana e con la Juve Stabia, adesso il salto in Serie A per lui.
3: Salto notevole, è chiaro che stiamo parlando dell'allenatore, quindi che dovrà guidare quindi una società che insomma, ultimamente ha avuto diversi problemi, anche di rapporti, no? con la propria tifoseria, quindi deve avere una corazza bella spessa, ecco, mettersela subito questa corazza, perché il salto è notevole, però insomma vedremo quello che riuscirà a fare. Io penso che non avrà, diciamo, un terreno così facile da calpestare, dovrà essere molto pronto subito a una situazione particolarmente delicata.
0: Grazie a Tommaso Borghini.
3: Grazie a te, alla prossima.
0: E grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno! Prosegue la nostra settimana, ieri day one, primo giorno di Cornevoli, nel nostro della Juve al posto di Comolì. È subito Bogari scattato. Attenzione. C'è Ilda Roche in cabina di regia, in una caldissima Torino, ci sono qua io, in una caldissima Milano, i vocali per lui, le consonanti per me. Oggi è mercato, oggi c'è Davide Torchia, oggi è Camillo De Michelis, oggi è l'inviato alla casa bianconera. Dei tu, carnevali inizia. L'opera di sfoltimento via tutti, ne resterà soltanto uno praticamente, ma tra poco lo vediamo anche su tuttojuve.com. Come la vai? Come procede?
3: Procede molto bene, fa molto caldo.
2: Molto bene. Quando è che vai in vacanza?
3: Tra un mese circa.
2: Tra un mese? Guarda cosa ho ritrovato qua. Guarda.
3: No, ne ho uno simile! È bellissimo.
2: Ce l'hai anche tu il Babbo Natale Fungible? È bellissimo il Babbo Natale Fungible. Che fa la penna, tra l'altro. Bisogna scrivere a penna. Cosa scriviamo? Sul sito ufficiale della Juve Torino, 15 giugno 2026, ieri. Juventus Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Jérémy Boga dalla società OGN Nice per un corrispettivo di 4,8 milioni pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029. Lo leggiamo, 4,8 milioni, perché c'è il comunicato della Juve, poi come al solito uno scrive di più di meno. 4,8 milioni, Boga subito preso, via, riscattato e non se ne parli più. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 16 giugno 2026! Sulla Gazzetta dello Sport c'è il Milan nel primo piano, non il primo giorno di carnevale, chi se ne frega, dai. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan, preso il tecnico, 3,5 milioni di stipendio per il portoghese. Gioca con la difesa 3, gioca d'attacco per tornare in Champions, è tutto bello, meraviglioso. Poi interviene Capello e dice, un azzardo. Il Milan è confuso, non conosce la Serie A questo tecnico portoghese, che tra l'altro ha finito la United, ma dove va? Se ritorna quello dello Sporting Lisbona, ma la Serie A è un'altra roba. E allora l'editoriale a supporto della Gazzetta dello Sport va sostenuto sul mercato. Oh, e che caspita. Ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht di Francoforte, Prosch e Hardung, due tedeschi. Ma veniamo ai mondiali, finalmente, un arcipelago, Capoverde e un portiere eroe, beh, magari anche il palo la traversa, però fermano Yamal, vabbè, ma è entrato alla fine Yamal. 0-0 per la Spagna, la favola di Vasinha, 40 anni, e le isole vulcaniche del blocco basso nella sveglia di questa mattina finalmente hanno la loro favola, le isole di Capoverde. Che cosa hanno fatto? Hanno messo 7 pullman davanti alla porta e ha sperato che la Spagna non segnasse. La Spagna è incappata nella classica partita nera e non ha segnato. Messi nelle mani di Diego, l'Argentina sogna il bis, la leggenda contro l'Algeria oggi, la prima partita dei campioni del mondo. Intanto Ragnik pensa alla Giordania, l'Austria è favorita e Ragnik dice il Milan non mi ha dato garanzie e quindi penso alla Giordania, forse è meglio, va Ragnik. Finalmente Holland, la Norvegia sogna, quotata a 30, attenzione, gioca col tridente Sorlot a destra di Holland. Perché Sorlot? Perché Sorlot ha il suo perché. Lukaku salva il Belgio, entra e fa segnare, perché provoca l'autogol degli avversari. 1-1 contro l'Egitto. Uruguay, che paura, sotto fino all'80esimo. Araújo firma il pari con l'Arabia, Bielsa in salita, però alla fine potevano anche vincere. E intanto comanda che sì, Costa d'Avorio, tosta, affamata, grintosa. In Italia dice che sì. Sono stato bene, nel calcio tutto è possibile, ne riparliamo tra un mese. Questo vuol tornare sul serio stavolta. Tunisia nel caos, KO 1-5 con la Svezia. Il caos travolge anche la Rushi che viene esonerato, anzi no, viene esonerato ma è lì che allena, un po' di casino in casa Tunisia, vabbè, sarà risolto, mondiale tranquillo, sereno. Italia che rimpianto, il mondiale extra large, la qualità è più bassa, ma rimpianto di che? Ma abbiamo perso con la Bosnia, ma ve lo volete mettere in testa che siamo usciti con la Bosnia grazie al blocco Inter? Sì o no? Con la Bosnia, anche un po' Erzegovina, ma soprattutto la Bosnia. Sono lì cancellato. Dopo pagine, arriva il primo giorno di carnevale. Come lì cancellato, la Juve volta pagina, da Open Da, Zegrova, Carnevali vende i flop. Open Da, Zegrova. Resterà solo Boga, riscattato a 4,8 milioni. Che João Mario in vendita, sì, però João Mario è più uno scambista che altro. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione. Apriamo Tutto Sport, vi vedo già caldi, vi vedo già carichi, arrivano foto da ovunque voi siate. La Tunisia dopo il caos notturno ha il nuovo CT, bravo Yves, Herve Renard in carico fino a fine competizione. Sì, però quell'altro non mollava mica, era lì attaccato alla poltrona, sì. Attaccato alla panchina, attaccato all'armadietto.
3: Claudio, scusami, si dice Hervé, è un nome francese.
2: Sì. Ah, è francese questo?
3: Herve Renard. No, no.
2: Au revoir, già i tunisini sono un po' francesi in effetti. Nuovo CT della Tunisia, però anche un bel chi se ne frega potremmo anche aggiungerlo, cosa dici? Che ce frega subito, del tecnico della Tunisia. Bravo, andiamo là, bravissimo, bravo Yves Grande, sempre sul pezzo, grazie dell'aiuto. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Ragazzi, non vedevo l'ora, eccolo, è arrivato più presto di quanto considerassi io. Juve Berardi, non è tardi. Che rima. Siccome non volevano dirlo loro, gliel'hanno fatto dire a Zoff. Intervista a Zoff, può ancora dire la sua Berardi alla Juve, ma perché no? Ma certo, eccolo. Eccolo qua. Facciamolo parlare dei portieri Zoff, che è meglio, dai. Martinez mi esalta, dice lui. Eccentrico? Basta che pari come Dio comanda. La miseria, cioè, Zoff che si espone un po'. Servono giocatori di personalità, italiani o stranieri, non importa. E allora che fa Carnevali? La Aston Villa punta su Zucchi e libera Dybu. E allora Carnevali è lì pronto, obiettivo numero uno, Dybu. Di Gregorio a Milano incontra la gente, presto col Besiktas più lontano. Di Gregorio ha incontrato la gente che gli ha detto, poi vanno tutti a Milano, non si capisce perché, gli ha detto, oh guarda che questi del Besiktas era un prestito, non è che poi il colloquio è stato questo qua. Unico

0: Due tedeschi, il nuovo Milan che Babele con Ibra lo svedese e la proprietà americana. Ma barzelletta, se. Ma ero sicuro, ero sicuro. Simeone torna e resta al Toro. Il River offre troppo poco. Povero Simeone, non gli fa finire la carriera al River. Abate aprirà il filo ai tifosi prima del ritiro. E questa classica mossa, il nuovo allenatore. Apro il filo ai tifosi del Toro così mi guadagno dei bonus. Perché lo sa che poi la stagione va a Ramengo. Quindi. Sguardo ai conti, torniamo alla Juve, torniamo a noi. Sguardo ai conti. Entro il 30 giugno servono 13 milioni di plusvalenze. Oh, ma guarda un po'. Settimana scorsa erano 30, sui social erano 100, cos'è che avevo detto io? Guardate che la Juve è a posto. Oggi sono diventati già 12. Dopo Reynaud, altro colpo di prospettiva, è Bates, 17 anni, terzino belga, la next gen, torna a lavorare a fare la next gen. Oh, passato un giorno di carnevale, qui si è sconvolto tutto. E si apre al ritorno in Italia, è l'estate delle aperture, e va via zero, quest'estate che si è. La gente ha atteso a Milano, ma perché andate tutti a Milano? Ma scusa, ma perché vanno tutti a Milano, Ivo? Perché?
1: Ma
0: La gente.
1: forse un po' come
0: Glielo
1: cittadina
0: chiedo
1: del
0: Totti. Perché
1: business.
0: è una cittadina del business? Ma che c'entra? Cos'è? Poi la città della moda, Milano da bere. Che c'è? Scusa, ma la gente di che sì cosa va a fare a Milano per incontrare che sì che è mondiale? Andrà in mondiale, andrà in America, no? Torchia, prima domanda. Perché andate tutti a Milano? No? Ci sarà un perché, giusto? O è casuale? No, sono tutti a Milano. L'attacco! Si riparte da Colo e Sorloth, ma la priorità è vendere. Carnevali, primo obiettivo vendere, secondo obiettivo Sorloth, terzo obiettivo Colo. Primissimo Dibu Martinez. Kop Miners, ai, veniamo alle lotte negative del mondiale. Kop Miners buio anche al mondiale, 30 milioni in bilico. Però adesso ha fatto 20, 20, è entrato al 25esimo secondo tempo, ha fatto 20 minuti, un attimo, dai. Se no ci sarà la seconda partita per tutti. E l'Italia vince il mondiale, la prima partita steccava, dai. Coman gli cambia ruolo come Spalletti, ma senza fortuna. Quella che doveva sembrare una vetrina rischia di diventare un boomerang. Seconda domanda a Torchia. Vetrina mondiale o boomerang? E bisogna segnarsi le cose perché sennò sfugge tutto. Attenzione, chiudiamo il Corriere, scusa, chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. C'ho bisogno di ferie, io te lo dico, ho bisogno di vacanze. Corriere dello Sport Stadio, Milan, modo, Milan lo famo strano, ma è diventato un giornale a fumetti. Corriere dello Sport, un allenatore portoghese, un DT tedesco in una società targata USA e Svezia. Amorim più crosci in un club senza frontiere, l'inglese Gardiner come capo degli scout, editoriale Jerry Da Vinci, c'è sto Jerry Cardinale che inventa un po' le cose. Como lì è andato. E allora Carnevale, sotto con Carnevale. Carnevali subito Sorloth. Juve inizia il nuovo corso con l'assalto all'attaccante. Vedi che non cambia gli obiettivi. Prima giornata di lavoro la continassa per la D Bianconero. Che vuole regalare a Spalletti il norvegese dell'Atletico Madrid. La chiave è Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che la Juve valutava 32, l'Atletico Madrid l'ha rispedito alla Juve. E allora la Juve potrebbe cedere per 25 a patto che Sorloth costasse 25, 23, 22, 26. Insomma, sono due cose separate, però più o meno si devono andare a pareggiare. Riscattato Bogà, 5 milioni a Nizza. Perché 5 milioni? C'è il comunicato ufficiale. La Juve è una società quotata in borsa, a differenza delle altre che spariscono oggi. Ah, questa Oaktree che tramite è ritornata fuori. E Tower, Grand Tower, mitica Tower che con Oaktree sta rivalutando l'Inter. Ma ah, Tower, non era quella di che fine ha fatto il 31% di Lion Rock? O no? Che fine ha fatto il 31% di Lion Rock? Qui invece siamo quotati in borsa, è tutto chiaro, tutto trasparente. 4,8 milioni pagabili in due esercizi, Corriere dello Sport. Basta leggere il comunicato, non sono 5 milioni, sono 4,8. Mancano 200.000 euro. Per 200.000 euro sai la fine che si fa? Lotito ha deciso, compra la regina, 2 milioni. Ma non gli è bastato Lotito la Salernitana, il disastro che ha fatto con la Salernitana. Adesso compra la regina, 2 milioni, così. Sapeva cosa fa, dici cosa faccio oggi? Ma vado doppia colazione, dai, crepi la farizia, vado al bar, prendo un altro cappuccino con brioche. E lui ha detto: ma mi avanza 2 milioni, compriamo la regina. 40 milioni invece è Casa Roma, apre, perché è l'estate dell'apertura, l'asta per Sulé, la Roma, Sulé non ha convinto, 40 milioni il prezzo, invece

0: con Endica sono intoccabili. E poi Chuck si gira. Napoli in azione. L'obiettivo di Manna, il difensore dice sì, ma la Lazio non fa sconti, vuole 30 milioni, anche perché deve pagare la regina e lo Tito, quindi giustamente non fa sconti. Mondiali sul Corriere dello Sport Stadio. Spagna, l'amaro del capo, 0-0. Belgio, Benedetto Lukaku, 22 secondi e propizia l'autogol, 1-1. Alle 21 stasera la Francia sfida il Senegal, un altro bel chi se ne frega, Yves, mi spiace per te, ma Thuram non c'è, Kalulu non c'è, a noi che ce frega della Francia?
1: Tanto io ho visto la Costa d'Avorio.
0: Ah, tu tieni la Costa d'Avorio?
1: Per adesso sì, affinché reggono.
0: Scusi, per adesso? Perché sì.
1: Eh sì, perché comunque sono le qualificazioni, perché quindi... Sì.
0: Perché non hai capito la battuta, perché sì.
1: Se ne frega.
0: Assurda. Ma no, sei stanco anche tu, aspetta, fammi vedere subito a quanto ti quotano, a quanto me la danno la tua Costa d'Avorio, vediamo un po'. Allora, il mondiale, eccolo qua, mondiale, attenzione, battaglione, non c'è neanche la Costa d'Avorio, devo andare giù, non c'è, Belgio, Giappone, Colombia, Ecuador, Turchia, Bosnia, dov'è la Costa d'Avorio, Arabia, Repubblica Ceca, Ivory Coast, è a 101, attenzione. Così, per ridere, ci mettiamo 5 euro? Scusa. No?
1: Beh, un dobloncino, un dobloncino ci sta, dai.
0: Ma che è un dobloncino? 5 dobloncini, scusa, sulla Costa d'Avorio, poverina. Vediamo un po'. Sai che non me lo vuole mica accettare? Come mai? Com'è non mi accetta la Costa d'Avorio? Che è successo? Sta cambiando qualcosa, è un mondiale strano questo qua. Allora riproviamo, facciamo tutto, antepost, mondiale, andiamo a vedere la Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, ta ta ta ta ta, sei sparito, ah stanno cambiando forse, vediamo, Costa d'Avorio, Ivory Coast, sempre 101, allora, eccola qua che è comparsa, incredibile Amish. Allora quanto abbiamo detto?
1: 5,
0: scusa, il nostro numero è 5, scusa, lo Tito butta 2 milioni per comprare la regina, e io butto 5 euro per tenere la Costa d'Avorio, e chi se ne frega, e crepi l'avarizia, e che caspita, attenzione, signora, i conti di Carnevali, subito 12-13 milioni di plusvalenza, l'UEFA e il via alla rivoluzione, cosa che siano 12 milioni per Carnevali. Nel tempo vuole costruire una Juve più italiana, 20 giorni di ritardo nella programmazione, vabbè, però siamo partiti, ci sono gli altri che sono ancora al palco. Ex Next Gen e Comenensia. Ha scritto una pagina di storia col Curaçao, ha segnato il gol del Curaçao nel 7-1 della Germania. C'è il diritto di riacquisto per il classe 2004 che gioca allo Zurigo e anche una percentuale sulla rivendita. Se vuole la Juve se lo può riprendere. Comenensia, tu lo riporteresti a casa Comenensia? Chiediamo a Camillo. Non te ne frega niente. Camillo Comenensia. Oh, chiudiamo con il nuovo Flaminio, perché ce n'è di tutto e di più per lo Tito. Questo stadio non si può fare. Analisi di un progetto irrealizzabile. Il piano fa acqua da tutte le parti. Andrebbe demolito e ricostruito. Il secondo anello, la pensilina, tutto un problema. Insomma, tutti questi che vogliono fare gli stadi. Perché oggi, 20 anni fa, Arrigo Sacchi, che faceva già l'opinionista sulla Gazzetta, il suo giornale di riferimento, e lo fa tuttora, diceva andiamo ai mondiali, ma abbiamo dato il brutto esempio. Guardate la Germania con gli stadi nuovi, le infrastrutture, altro che la truffaldina Italia. Poi sono passati 20 anni, Arrigo. E chi è che ha lo stadio nuovo e moderno, che ci fa pure anche i concerti, incassa i suoi soldi perché è stadio suo? La Juve, l'Allianz Stadium, le altre Arrigo, la Juve lo stadio l'ha fatto, le altre a fenomeni da baraccone. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, andiamo verso la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita juventina. Attenzione, tuttojuve.com. mi fare vedere questa foto di chiesa con Monte, che ero vecchi tempi, e abbiamo girato pagina. Una Juve a forte trazione italiana, tutti i nomi di carnevali, Massimo Pavanna ha voluto mettere dentro sul mercato più italiano Leoni, Caiode, Ruggeri, Liberari, Favasuli, è il possibile ritorno di chiesa tra le idee. No Massimo, no, no, no, no, no, no, no Massimo, no, chiesa, no, chiesa, no Massimo. È una suggestione, ma non è realtà. Non è realtà, Chiesa. Chiesa e Vlahovic sarebbe come ripartire da 5 anni fa. Il box è nero su bianco, è il punto. A firma di Andrea Lo Sapio, lavorare alla Juve è diverso da Sassuolo, ma almeno Carnevali non è stato scelto dagli Ed Hunter come qualcun altro. Andatevi a leggere tutte le considerazioni del buon Lo Sapio questa mattina, così lo sapete anche voi, su tuttojuve.com. Il virgolettato del giorno è: Carnevali, primo atto, riscattato Bogà, resterà il solo del passato. Ha vinto le elezioni presidenziali Bogà, gli altri tutti via. Poi sono pochi, sono 3, massimo 4. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, dove il primo piano è Romano, esperto di mercato, che riveda. Buadì in passato è stato vicino al trasferimento alla Juve, c'è bisogno di Romano, lo sappiamo anche noi, ve l'avevamo raccontato noi. C'è bisogno di Romano, dai. Box giallo su nero, firma di Alessandro Santarelli. Carnevali e la missione di mettere assieme una Juventus dallo spirito samurai, samurai. Come mai samurai? Il lavoro che attende Giovanni Carnevali non è facile, lo descrive bene Santarelli. Il mondiale non sta aiutando. Non illudiamoci, Carnevali non troverà tappeti rossi. È perché tu pensavi che trovava i tappeti rossi, ma neanche quelli bianchi e neanche quelli neri, caro il mio Santarelli. Troverà degli zerbini, quelli ruvidi, quelli per che metti davanti a casa, se è il giardino, per staccare tutto quello che può entrare in casa. Quelli lì troverà, secondo me, Carnevali. Ma siamo solo all'inizio. Ieri è stato il day one, oggi è il day two. E noi abbiamo il nostro inviato, Camillo De Micheli, senza una continassa. Tra poco abbiamo anche l'aiuto da casa. Abbiamo Davide Torchia per parlare, come sempre, di mercato. Preparate le vostre domande a Davide Torchia. Me lo dovete torchiare, me lo dovete mettere in difficoltà. Non può ogni volta uscire da vincitore. Mi dovete mettere in difficoltà, Torchia, in grave difficoltà. Beh, non esagerate, sennò poi non leggo la domanda, però. No, sì o no?
1: Sì, è bellissima la prima pagina.
0: Va bene, va bene. E ride, ma come ridi? Ma cosa ridi? Ma cosa cavolo? Cosa è successo qua? Disinstalla, la misura, cosa è successo? Uè, protezione virus caduta, attenzione, uè là, ai, cosa succede qua?
1: Per colpa di quella pagina.
0: Per colpa di quella prima pagina, vabbè, la recuperiamo da un'altra parte. Eccola qua, Calcio e Finanza, ma che belli, tutti sorridenti. Octree rivaluta l'Inter nei conti, la partecipazione di Grand Tower vale 300 milioni, ma se c'hanno 300 milioni di bond, di debiti che non hanno ancora restituito? Allora, sto Grand Tower SRL, col bilancio, dov'è? Lusserburgo, lì. Ci spiega oggi a distanza di anni che fine ha fatto il 31% di Lion Rock oppure no? Octree, che poi va a OCM Sunshine in Lussemburgo, che va a Great Horizon in Lussemburgo, che va a Grand Sunshine in Lussemburgo, che va a Grand Tower in Lussemburgo. Deviazione su Lion Rock alle Cayman. 31% FC Internazionale SPA Milano. Quel 31% di Lion Rock delle Cayman, se lo volete svelare dopo tutti questi anni o no? Dove sono finiti? Dove sono finiti Lion Rock delle Cayman? Dove sono? Tirateli fuori, non vi potevate neanche iscrivere al campionato se avessero accuratamente osservato i documenti gli osservatori della Covisoc. Le Cayman. Fammela rileggere, che è meravigliosa. Allora Octree, che poi tra l'altro non è neanche più neanche il proprietario, ma dipende da un altro, ma questo loro non lo sanno ancora. Che vada OCM Sunshine in Lussemburgo, che transita da Great Horizon in Lussemburgo, che ha una deviazione, scende su Lion Rock delle Cayman, che va direttamente all'International Sport Capital SPA, che fa riferimento per un 31,05% FC Internazionale Milano SPA, che ha il 68% in Grand Tower del Lussemburgo, col Grand Sunshine del Lussemburgo, col Great Horizon del Lussemburgo. Heimann Lussemburgo. Ma non stanno mica a Milano, non dovrebbero avere una società con sede a Milano. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite, stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano, si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Grande Atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, ottava tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione, attenzione. No, no, sto leggendo. Non ci sono neanche compleanni particolari. Lo Juventus Creator Lab si diletta a disegnare a penna e a ritagliare la figura di Boga, metterla dentro il campo d'allenamento, dentro lo stadio. E poi il comunicato ufficiale di Jeremy Boga, che è in bianco e nero. Eccolo qua. E poi i migliori gol della stagione, così. Se vi volete dilettare, andare a guardare i migliori gol della stagione della Juve, che è arrivata a sesta. Hai voglia di riguardarti i gol della stagione del sesto posto, Ivo? Di la verità.
1: No, io mi piacciono sempre gli highlights, però...
0: Gli highlights? No. Ti piacciono gli highlights. Ma come fai a essere l'idolo della chat? Questa cosa me la porterò dietro tutta la vacanza, attenzione. Allora... Luca da Genova apre la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, non dimenticatevelo mai. Molti sbagliando sbagliano, paragonano Carnevale a Giuntoli, errato come paragone, è come paragonare mele e pere, uno fa la D, l'altro è un semplice DS investito di compiti più grandi di lui. E poi Carnevale è nel football da 30 anni ed ha tessuto una rete di conoscenze che è indispensabile per vincere, dice Luca, mentre Roby ci racconta che tutto questo ottimismo nel vendere i giocatori in esupero io non lo vedo. Credo che saranno tutti prestiti con partecipazione della Juve nei pagamenti degli ingaggi, quindi Roby negativissimo. Luca positivissimo, Roby negativissimo. È la chat di RBN Radio Bianconera. Daniel dice, la Spagna è stato bellissimo, nuovo paese scandinavo? La Svezia. La Svezia ti è piaciuta invece che la Svezia, lo so, è così. Noi vogliamo conare e anche dell'altro. Massimiliano da Roma. Io penso che cedere determinati giocatori sarà una missione impossibile, dato che molti vorranno rimanere per godersi ingaggi che nessuno darà più a loro. Comunque ogni anno arriva puntualmente il titolo Juve Berardi. Speriamo vivamente che non arrivi, dice Massimiliano da Roma. Dai, va bene, dai, via il dente, via il dolore. Berardi, 31 anni, cosa ha fatto quest'anno? Vediamo un po'. 27 partite, 26 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 8 gol e 5 assist, però, 26 partite. Pippa Pippa ovviamente non è, però basta questa cosa di Berardi a 31 anni, dai, su. Basta. Ah, è nerazzurro, è come Carnevali anche lui, eh? Uniti dalla stessa fede, attenzione. Marco da Sestri Levante scrive: ma lo sapevi che Hervé Renard è soprannominato il faraone bianco? No, tu lo sapevi che Hervé Renard Yves è soprannominato il faraone bianco?
1: No,
0: adesso lo sappiamo?
1: Che ne facciamo una ragione.
0: Bravo. Stefano invece da Napoli scrive: quanto c'è di vero sulla trattativa Cartonati-Bremer? Grazie sempre a Forza Juve. Ad oggi non c'è nulla di vero. Poi vedremo, ad oggi niente. Arrivano anche le varie fotonotizie. Luigi scrive: se avessimo avuto il portiere del Capoverde saremmo in Champions. Grazie Giuntoli, grazie Motta. Bravi. Vabbè, adesso ho capito, il portiere del Capoverde... l'hai visto un giorno, magari il prossimo giorno fa due papere, dai. Enzo da Milano scrive: ma secondo te riusciamo a fare un pensierino su Goretzka? A mio avviso servirebbe. Che ne pensi? Guarda Enzo, penso che improvvisamente non ne sta più parlando nessuno di Goretzka, e quindi questo mi dà da pensare o che nessuno in Italia è realmente su Goretzka o che ha delle pretese economiche un po' troppo grosse. Luis scrive: flop Mainers, se lo rivendiamo a Mastro Sarri, è appena andato all'Atalanta però Mastro Sarri, attenzione, Mastro Sarri è appena andato all'Atalanta, con Giuntoli si ricompone la coppia del Napoli, da Napoli a Bergamo passando per Juve-Lazio, qui è un'ascesa, Davide da Pieve Ligure scrive: tutti a Milano o Milano Marittima, cambia tra Naviglio e Adriatico, viva Juve, il 18 luglio arriverà presto. Milano Marittima sarebbe meglio, però sentiamo un vocale da casa. Una volta andavo tutti a Milano Marittima.
6: Claudio, buongiorno. Possiamo provare a mettere in difficoltà il signor Torchia chiedendogli: ma secondo te, dottor Torchia, Se lei, Carnevali, dottore, tanto amico del signor Marotta, conoscerà anche le cose un po' più, chiamiamole segrete. Non pensi che per indebolire l'avversario possa tirare fuori qualche cosa, qualche segreto che nessuno sa ma che tutti sanno? Tipo queste cose che stavi dicendo adesso, Claudio, tu hai un rock, BB Rock, Trick in Track e Bomba a Mano.
0: Sì. I segreti di Marotta. Vabbè, ma anch'io li so, segreti di Marotta. C'è bisogno di Carnevale per la spussa. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio. Beh, lasciamo perdere Torchia, ma come direbbe un mio amico milanese, perché Milano è un gran Milano. Quindi così è.
0: Ho capito, non è che si può ridurre tutto così, però sentiamo un altro vocale da casa.
8: Claudio, buongiorno, scusami l'off topic, sono Alessio dalla Puglia, Alchimia Bianconera. Ti mando un messaggio perché ho appena incontrato uno dei, possiamo definirli da Juventino, ok? E siccome sono a passeggio con il mio migliore amico, con il cane, ti stavo ascoltando. Lui ha sentito, ha riconosciuto la tua voce, ha detto: ma chi ascolti, Giuliani? No, io quelli troppo tifosi, no, perché poi sono troppo di parte.
0: Certo.
8: Guarda, credimi, non ce l'ho fatta sì, a star zitto, premesso che de gustibus, quindi ognuno ascolta chi vuole. Ma siamo circondati da questo tipo di tifosi, da tifosi che dicono no, io preferisco sentire gente più equilibrata. Certo. Ma perché non provi ad ascoltare la rassegna stampa, vedi un attimino in che modo ci dipingono giornali, avversari, tutto quello che emerge quotidianamente. Ma se uno mi risponde, ma per colpa di Agnelli, i bigliettini, i paratici, abbiamo pagato di nuovo per colpa di quel bip. Capisci bene che alle volte non ti resta altro che sventolare bandiera bianca e capire che quella è tutta
0: sul ponte svento.
8: Carne che si può, come dire,
0: come dire niente sul ponte svetto la bandiera bianca, ci siamo capiti. Terry scrive, ognuno fa quel che vuole, però poi non lamentatevi. Terry scrive: sicuramente con Gasperini il nostro spento Cop Miners rinasce, 40 milioni e via. Certo, lo prende la Roma a 40 milioni adesso. Almeno Boga rimane, un abbraccio non da Milano ma da Reggio Emilia. Reggio Emilia, Carnevali era di casa, e Terry, anche perché il suo stadio del Sassuolo era a Reggio Emilia, e quindi è a Reggio Emilia, quindi. AGB dice: questi qua si meritano, hai ragione GB, se lo meritano proprio, purtroppo sono tanti, sai, non sono neanche pochi, purtroppo sono tanti. Sentiamo un vocale da casa.
9: Mi hanno domandato, ultimamente Radio Bianconera, ci hanno domandato se quest'anno possiamo un po' tollerare un campionato di vertice minore, cioè praticamente stare al vertice, però non almeno quest'anno non competere per lo scudetto. Io sono sempre d'accordo per questo, però dobbiamo cambiare l'andatura, dobbiamo levare quella parola bipolare, cioè praticamente le sconfitte ben vengano, ma siano ben razionalizzate. Non è possibile un mese di gennaio, febbraio, certe volte per novembre, siamo oltre ad essere fuori, cominciamo la crisi irreversibile. Tudor ha detto tante cose, ma la cosa più importante è che sono andate a prendere nel fosso.
0: Ma è un messaggio di un anno fa.
9: Che
0: questo,
9: siamo là quasi per competere, ci illudiamo a metà campionato, poi per una cosa, un altro.
0: Hai preso un messaggio di un anno fa. Tudor, cosa dè? Partiamo forte, finiamo.
1: Ha fatto un sommario di tutto quello che è successo finora.
0: Ci hanno chiesto a Radio Bianconera. Chi è che gliel'ha chiesto? Scusa, Radio Bianconera. Io non gli ho chiesto niente oggi. Tu hai chiesto qualcosa tu?
1: No, mai.
0: No. Ma il canto è una roba strana, però. Enrico Bianconerissimo chiede scusa, ma non devi scusarti, amico mio. Se torno sul tema Vlahovic di ieri, ma vorrei aggiungere una cosa. trovo che sia stato un azzardo dare 12 milioni a stagione alla fine, ha dimostrato di non meritarsi proprio appieno, però proverei a dargli una seconda chance, ovviamente a prezzo ridotto, e vedere se dimostra di meritarsi tutto nella prossima stagione. Enrico, ma gliel'hanno data la seconda chance a prezzo ridotto? Ha rifiutato? Poi non gli hanno mai fatto un contratto a 12 milioni. 12 milioni era l'ultimo anno. Ha preso 7, 7, 7, 10 e 12. Media 8,8 milioni. Era un contratto a salire perché ha preso il bonus alla fine. E comunque gliel'hanno già data la seconda chance. Gli hanno proposto di meno, ha detto di no. Enrico, Daniel dice, i cartonati chiedono Cambiaso. Perfetto, io voglio Pio Pio. Il cambio lo faresti? No. Io non voglio fare affari con quelli là, poi se Carnevale li fa sono problemi suoi. Ma è vero che il Dibu Martinez ha già trovato casa a Torino, scrive Jess. Ma dicono che si stia interessando, e dopo glielo richiediamo se vuoi il buon Camillo, perché già ieri l'avevo un po' solleticato. Piero da Palermo. Mettiamoci il cuore in pace, Lion Rock è un gruppo musicale che esiste nei fumetti, quindi un cartone animato, non gli faranno mai nulla, sono intoccabili, queste sono emozioni. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze.
0: Ciao.
10: The Voice, però stamattina se mi fai passare questo messaggio vocale, volevo fare un complimento stratosferico a Claudio.
0: Chi?
10: Che è veramente lui il lancillotto della Juve. Con lui non ti fa, lui non ti fa passare niente. Lui ha tutti anti-juventini del mondo, e non voglio fare nomi, è il numero uno. Come ci difende lui non c'è nessuno. È proprio un grande. E quando gli attacca, capito? Quando gli attacca,
0: resta.
10: Mi fa star bene, perché cioè, smentiscono, non ammettono mai nulla. Cioè, io parlo, sapete di chi parlo? E lui veramente gli affonda la lama dentro. A questi impuniti, ingiocabili,
0: che immagine
10: prescritti,
0: che immagine truccia. Comunque l'Ancelotto lancia il resto. L'Ancelotto l'ha fatto alla fine, devo dire, se posso. Ancelotto. Ah, l'Ancelotto, tu e i cavalieri della tavola rotonda, quante robe che mi vengono in mente. Ginevra, l'Ancelotto, Ginevra. Te lo ricordi l'Ancelotto? I cavalieri della tavola rotonda, era tu?
1: Sì, sì, conosco, non dico bene, ma però conosco.
0: Cosa conosci?
1: No, ho visto un film che si chiamava La tavola rotonda.
0: Ah, hai visto un film che si chiamava La tavola rotonda. Quanti erano i cavalieri della tavola rotonda?
1: Se non sbaglio, 4 o 6, perché non
0: ma c'era. Che 4 o 5, se erano 12, 12 erano.
1: No, i primi, guarda che c'è il film, che proprio racconta bene la storia.
0: E no, la racconta malissimo. Mamma mia, sentiamo un altro vocale da casa, dai.
11: Buongiorno Claudio, salvo da Milano. Ah, io volevo dire che sono contento dell'arrivo di Carnevali, speriamo che faccia meglio di Giuntoli e di Comolli, certo non ci vuole molto, però ma soprattutto speriamo che sul mercato abbia delle idee per giocatori che però non devono essere da Sassuolo, perché abbiamo visto che il livello già di vari Kuhlmeier, Douglas Luiz, il livello dell'Atalanta rispetto a quella della Juventus è differente, figuriamoci dal Sassuolo, quindi speriamo bene, soprattutto speriamo che si dia una mossa sul mercato.
0: Bravo! Ciao zio Claudio, mi chiamo Axel, oggi per me sono 10 anni, come tutti gli anni il mio papà Totò Gobbo se lo dimentica, me li fai almeno tu gli auguri. Axel, cagnolino Axel, un bel 10 anni, ma che bel faccino che c'ha, caldo anche lui. Caldo anche lui, tanti auguri anche a Axel, non lo possiamo chiamare perché sennò sentiremo soltanto del gran rumore. Andiamo tutti in vacanza a Tenerife, Daniel ci vuole a Tenerife. Iva, vai avanti tu che a me viene da ridere, poi ti seguo. Vuoi andare a Tenerife?
1: Perché no? Si può fare.
0: Ma tu, ma una volta che tu dicessi di no a qualcosa, mai?
1: No, affinché c'è un invito bisogna approfittarne.
0: Ah, Ah, se c'è un invito bisogna approfittare, certo. Ed eccomi qua, Moreno da Bosco Nero. Ieri mi avevi detto di ricordarti la questione iscrizione Milan al campionato, entro oggi ed eccomi qua, Moreno, si sono iscritti. Mi spiace per te, ma il Milan si è iscritto al campionato. Ha fatto passare un po' di giorni, però alla fine si è iscritto al campionato. Domenico da Napoli dice... possibilità o news su un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla Juve? No, ad oggi ancora no, Domenico, però ti teniamo assolutamente aggiornato. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, buongiorno, Ale da Civita Vecchia. Allora, due cose. La prima è, in 5 anni di continui cambiamenti dai magazzinieri ai dirigenti, agli allenatori e quant'altro, ad Elkan, tu che sei vicino al mondo Juve, gli è mai venuto in mente che non cambiare, per carità, perché ci ha aiutato tanto quei conti, ma affiancare qualcuno al presidente potrebbe essere propedeutico all'organizzazione, alla filtrazione interna della società. E secondo, io non mi auguro che sta storia di Vlahovic sia solo un bluff, perché verrebbe veramente a mancare il rispetto per i tifosi, per i colori e per tutto il resto, perché comunque non si può richiamare l'individuo che in 5 anni ha fatto meno gol di Ronaldo in un anno. Ciao a tutti, sempre comunque fino alla fine.
0: Ciao anche a te, ciao anche a te. Allora, al momento Vlahovic è una suggestione giornalistica, al momento. Credo che continuerà a essere una suggestione giornalistica, però sai, il mercato poi ti abitua negli ultimi giorni a di tutto e di più, quindi per l'amor del cielo. Però la base è una suggestione. Non ho capito la storia di affiancare al presidente Ferrero. Che cosa gli devi affiancare? Se mai lo cambi, presidente, perché devi affiancarlo da chi? Perché cioè, non l'ho capita bene quel ragionamento lì, sai? Scusami, ma non l'ho capito bene. Luke scrive, pietà! Non diamo soldi all'Inter per Frattesi, giocatore normale, nulla più. Poi magari quelli li sanno pure investire, pietà! Bac da Rimini scrive, ma portare in società Salihamidžić? E poi dovesse arrivare El Dibu, il preparatore dei portieri rimarrebbe quello di Digre? Oh mamma! Davide da Cataccia, buono il Blivoli, eh? Volevo chiedere un'informazione, ma Colomoni è ancora in pista la trattativa? Secondo te si può fare davvero questa volta o con l'arrivo di Carnevale tramontato definitivamente? No, ad oggi le trattative impostate rimangono. Poi adesso Carnevale fa delle valutazioni insieme a Spalletti e fa delle proposte a Spalletti, ma ad oggi le trattative in corso rimangono, quindi anche quella. Di Colomoni, sentiamo un vocale da casa.
1: Ti ho mandato un messaggio.
0: Mi hai mandato un messaggio? Come ti sei permesso? È una roba bella o una roba brutta? Ah, attenzione. Allora, si minimizza il lavoro di Giuntoli e Comolli. Con questi in Europa ci siamo andati con il... Aspetta. Perché si minimizza... Bisogna mettere a posto bene questi messaggi, se no, Dave. Perché si minimizza il lavoro di Giuntoli e Comolli? Con questi in Europa ci siamo andati. Con il nuovo non si sa mai, ma si spera. Capito? Siamo andati... congiunto l'ultima giornata in Champions, con Comolli siamo andati in Europa League. Non mi sembra questo grande successo, Davide. Cioè, mi sembra tutto questo grande successo. Attenzione! News che arrivano dal mercato. C'è questo Salah. Che si è tagliato tutti i capelli, l'ho visto con le gine. Infatti non lo riconoscevo, ho detto, ma chi è quello, Salah? Che... non viene considerato praticamente da nessuno, eppure io per esempio, invece che fare Berardi 7 la vendetta, io ho un'illusione me la farei su Salah, per esempio. O no? Sarebbe più simpatico, più accattivante. O Salah è troppo andato, no? Tu prenderesti Salah? Sì.
1: Subito.
0: Tu non dici mai di no, figurati se dici no Salah, scusa. Quanti anni c'ha Salah? Aspetta, vado a controllare che non mi ricordo. È del 92, vediamo. Sì, 34. Vabbè, 34. 2-3 anni di Salah, non te li fai. Oh. Metto Salah sull'ala, non si dice che sennò sembra il pollo. Però, però io Salah ve lo prenderei. È vero che l'anno scorso al Liverpool non ha più fatto il solito Salah, però comunque la sua annatina decente l'ha portata a casa ugualmente, Salah al Liverpool. Il problema naturalmente è l'ingaggio, siamo sempre lì, perché l'ingaggio per questi ragazzi che girano senza il grande costo del cartellino a seguito diventa importante, no? Fammi vedere un po' di numeri di Salah. Scusa, però 27 gol in Premier li ha fatti. Tre in Champions li ha fatti. Quindi 7 più 3 fanno 10. Un paio in FA Cup. Beh, un 12 gol non più da protagonista se li ha portati comunque a casa. Considerando che poi è uno che fa gli assist, infatti ne ha portati 10 anche l'anno scorso, pur non facendo il titolarissimo. Ancora la sua potrebbe dire, soprattutto in questa Juventus qua, il povero Salah, che tutto è tranne che povero perché è ricco, ma fa niente. La nostra chat, sempre propositiva, a volte arrabbiata, a volte... Francesco da Ischia, per esempio, scrive: ai tifosi voglio dire di stare tranquilli, perché Carnevali non è giunto. Quindi state tranquilli. Non è neanche un Comolli di turno. Ha molta più esperienza sul campo aziendale, sull'operato del mercato. Giunto gli ha fallito perché non aveva il suo fido Micheli, che De Laurentiis se l'è tenuto stretto. E Comolli è un uomo red bird di cardinale, quindi vive di algoritmi. Scrive Francesco da Ischia, che ci spiega bene tutto. Mentre arrivano delle foto e notizie strane, e arriva poi invece una di Salvatore da Stoccarda con la foto della sua nipotina che fa un anno nata bianconera. Queste sono le cose belle della vita. Auguri, amore di nonno! E come si chiama però la nipotina? Scusa, fammi vedere. Emilia, auguri! Number one, un anno. Oh, che bel completino della Juve che le ha regalato. Bravo nonno. Valerio da Lucca scrive: il grande unico Moggi, se non ricordo male, veniva da Torino o Napoli. Marotta veniva dalla Sampdoria. Carnevale, a differenza di questi e di Giunto, li gestiva praticamente il Sassuolo con l'aiuto di collaboratori competenti. Io sono fiducioso, diamogli fiducia. Sentiamo un vocale da casa, dai.
13: Buongiorno Claudio. Riguardo Vlahovic, voglio dire, per me è assurdo il comportamento di alcuni tifosi che ritengono sia sbagliato per la società parlare con Vlahovic per una questione di rispetto, non calarci le braghe, lui pretende troppo. Per me lui pretende il giusto, perché l'errore è stato fatto prima a portarlo a scadenza, cosa che per esempio De Laurentiis con Napoli non fa mai. Non so come riesce sempre a far rinnovare contratti ai giocatori che se ne vogliono andare per poi rivenderli. Noi non siamo stati in grado di fare questo. Adesso Vlahovic è padrone del suo cartellino. Il cartellino di Vlahovic con un giocatore di 26 anni vale dai 30 ai 40 milioni di euro. E lui è proprietario del suo cartellino in questo momento. Chiede quello che chiede. 2-3 milioni in più di quello che vale all'anno e 10 milioni di bonus alla firma. Bene. Il cartellino vale 30-40 milioni. Se vai a comprare Sorloth, trentenne, costa 30-40 milioni. Vlahovic ha 26 anni, nel momento in cui la Juve gli firma un contratto, diventa proprietario del suo cartellino, l'anno prossimo, 27enne, se dovesse fare una buona stagione, lo rivendi a 30, 40, 50 milioni. Questo è. Vlahovic quest'anno comunque giocando poco, era partito bene e ha finito bene. È terzo in classifica per ridisegnate in base ai minuti giocati. Dietro soltanto a Scamacca e a Lazaro.
0: Ha fatto 10 gol Vlahovic. Il massimo della sua carriera alla Juve ne ha fatti 17. Sorloth, che è vecchio come dici tu, ne ha fatti 20 da riserva con l'Atletico Madrid, non con la Pistoiese. E poi Sorloth non costa 40, perché la Juve non glieli vuole dare 40, quindi per la Juve costa 25 e prende 4 di stipendio. Vlahovic costa 30 di commissione a suo papà, perché è questo, quello che ha chiesto lui, e 8 più bonus di contratto. Hai fatto un po' i conti sbagliati, altrimenti l'avrebbero firmato Vlahovic. Mi spiace, ma i conti bisogna farli giusti. Sentiamo... No, non sentiamo niente, sono le 10, guarda, piccolo stop per noi, tra poco siamo andati.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianco. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Un'altra notte al Jay Hotel per Carnevali. Stamattina si è svegliato, solita colazione col succo d'arancia, ieri in esclusiva Camillo De Michelis ce lo ha rivelato, e poi via in sede alla Continassa dal passaggio segreto che dal Jay Hotel porta direttamente agli uffici del Buon Lavoro. Mentre su tuttojuve.com c'è una piccola esclusivina di Mirko Di Natale, che ogni tanto tira fuori delle chicche. L'Al Ahly si iscrive alla corsa per Thuram, irruzione dell'Al Ahly per il centrocampista francese che piace in Premier League a Liverpool e Manchester United. I dettagli: l'Al Ahly punta che Fred Thuram, 25 anni, centrocampista francese, finito nel mirino del club arabo, bravo Iva, la ricerca di un sostituto all'altezza di che sì, destinato ad andare via a zero. In questa sessione di mercato anche Galatasaray, Liverpool e United, come già riportato recentemente da tuttojuve.com, si sono informate sulla situazione. La Juve non ha ancora fissato un prezzo, ma i primi ragionamenti potrebbero cominciare intorno ai 45-50 milioni di euro. Attenzione! Beh, allora scusa, noi gli vendiamo Thuram a 40-45 milioni, ci prendiamo che sia zero. O no? Tu lo faresti?
1: Farei. No, tengo Thuram una volta.
0: Attenzione, incredibile Amish, perché è francese?
1: No, perché è anche giovane.
0: Vabbè, ma che c'entra, ma ti danno 40-45 milioni per Thuram, fai una plusvalenza mostruosa, ti prendi che sì per 3-4 anni e intanto c'hai soldi in casa per poi prendere un altro acquisto, no?
1: No, io non voglio 40, cioè 45 no, però se mi danno 55 sì.
0: Adesso il prezzo lo fa lui, o fai l'idolo delle folle, fa il prezzo, attenzione. Grazie per aver ascoltato il mio lungo vocale, comunque, dice Angelo. Vabbè, ci mancherebbe, fa caldo. Mentre Gianni da Brindisi scrive: per me la questione Vlahovic si racchiude in una sola parola, rendimento. Perché se Vlahovic avesse fatto 25-30 gol l'anno, la Juve gli avrebbe dato 8 milioni all'anno. Il problema è che lui se li sogna 25 gol, per esempio. Quindi adios Dujan, scrive Gianni da Brindisi. Mentre Angelo dice: so che ho chiesto 8 milioni all'anno più 10 alla firma, se è vero per 3 anni sarebbero 34, io però ti ho parlato di 30 milioni alla firma, non di 10 che sono il triplo. Sorlo se lo compri 25, gli dai 4 milioni, ti viene a costare 32, ma a 30 anni contro i 26 di Vlahovic. Lo so, però Sorlo da riserva ha fatto 20 gol con l'Atletico Madrid, Vlahovic da titolare, il massimo con la Juve ne ha fatti 17. Che facciamo? Perdonami Angelo, io rispetto il tuo pensiero, ma io prendo Sorlo da tutta la vita. Io, però non faccio io il mercato da Juve. Quindi. Attenzione, Cecilia scrive: Carnevali per ora è partito bene, Bogari è scattato. Spero che chiuda per Sorlo del portiere, poi arriva il difficile vendere. Cosa ne pensa il nostro caro aiuto da casa? Adesso ci arriviamo al caro aiuto da casa. Mancano pochi istanti, un minutino. Cosa? Secondo Torca ci sono delle rivelazioni viste ai mondiali. Abbiamo appena iniziato, Cecilia, abbiamo appena iniziato, il mondiale. Riccardo dalle Marche, ma la trattativa per l'acquisto di Bogà, credo la più semplice di tutto il mercato da fare, con il signor Comolli era ancora in stand-by. Come mai? Non capisco se c'è una logica. No, Riccardo, dai, era già impostata, si trattava soltanto di definirla e di farla. Dai, adesso non esageriamo, veramente. Io penso, scrive Vincenzo, che Carnevali per liberarsi di 15 rami secchi in organico dovrebbe regalarli e solo con i risparmi degli stipendi acquistare 3-4 giocatori funzionali e poi completare la rosa con i giovani della seconda squadra, perché altrimenti non te li compra nessuno. Vincenzo, hai una visione del mercato un po' distorta, secondo me. Non sarebbe funzionale Lewandowski invece che Salah? Credo che sull'ingaggio siamo lì. Al buon Davide Torchia chiederei se Carnevali sia più una mossa politica o di campo addirittura. Ma Lewandowski mi sembra che si stia accasando in America, se non ho visto male, attenzione. Ma ce l'abbiamo, l'aiuto da casa, Davide Torchia, c'è! Ciao Davide, come stai?
14: Eccomi qua, è stata una decisione di campo, non politica.
0: Ma stai calmo, non ti ho ancora fatto la domanda.
14: No, hai parlato, hai fatto a torto, voglio chiedere questo, io ci ho dato la prima risposta.
0: Ah, ho capito, stavo leggendo i messaggi che sono prenotati, magari sceglievo di non fartela, per esempio, scusa.
14: Va bene, perdono.
0: Vabbè, però comunque com'è stata la decisione? Com'è stata?
14: Di campo, per me era il miglior prospetto che poteva prendere in questo momento la Juventus, fuori ombra di dubbio.
0: Ah, scusa, no.
14: Diciamo, poi guarda, anche una cosa... che voglio fare i complimenti a tutte le Juve, a tutte le Juventus anche passate, perché, dicevo un mio amico per ridere, vi svelo un segreto, quegli altri bravi che c'erano in giro sono già stati da noi. Perciò di bravi che sono in giro che non sono stati alla Juventus, ce n'è pochi. Guardiamoci intorno, vediamo quelli che sono, e trovare un italiano che sta bene di calcio, che è a metà tra la stanza dei bottoni e ragionare di giocatori, di numeri, di tutto, che può dare una mano in un senso o nell'altro, per me il meglio che si poteva prendere l'hanno preso. Fine. Io una grande
0: questo, stima, bravo, giusta osservazione da Cherubini a Manna, Tognozzi, tutti quanti, sono tutta gente che è passata dalla Juve.
14: Cherubini, Manna, erano tutti da noi. E chi vogliamo prendere? Quelli che sono rimasti, Galliani non si sa che cosa farà, a qualche annetto, se andiamo a vedere che cosa c'è in giro, che avresti preso? È stato un gran colpo che abbia deciso di mettersi in una grande soddisfazione, una grande responsabilità e cercare di far di tutto, perché se no poteva rimanere nella sua zona comfort lì, dove era non più facile, però non aveva problemi di dover dimostrare qualcosa.
0: Allora, due cose subito mi vengono alla mente. La prima, bravo, hai fatto una giusta osservazione, però tutti dicono questa cosa, cioè in questo momento era la scelta migliore. Ma cosa vuol dire? Che in un altro momento si può scegliere dell'altro o che Carnevali comunque va bene?
14: Allora, non è per sminuire Carnevali, è la scelta migliore anche se ce ne fossero stati altri tre. Però proprio per fugare ogni dubbio è quello che fa i 100 metri in minor tempo e abbiamo preso quello che lo fa in meno tempo di tutti. Per dare un metro sportivo, no? Dice, chi voglio prendere velocista? Chi ha fatto il miglior tempo? Carnevali, prendiamo lui. Io sono molto pragmatico, però è la verità, non faccio né le lodi, io parlo coi fatti sul campo che ho visto, è una persona che io conosco da prima ancora, quando stavo a Master Group, che era di supporto al calcio, ma non era un dirigente prettamente sportivo, ed era una persona che si è sempre comportato bene, se ha, lo so già quello che diranno tutti, e se ha certe amicizie, certe persone che lo stimano, non è un'eccezione negativa, è un'eccezione positiva, perché le persone di spessore in genere si accomunano con quelle di spessore.
0: E allora qua arriva la seconda domanda, perché sai che si iniziano a prenotarsi, qui c'è un sacco. Qui c'è la gente che si prenota per farti le domande, tu pensa. Allora, adesso
14: subito,
0: lo so, io un po' meno, ma fa niente. Allora, la seconda domanda di questa mattina è stata questa qua. Puoi chiedere al dottor Torchia, siamo ormai lì, però un po' ti daranno del voi se andiamo avanti così. Al dottor Torchia, ma Carnevali che conosce, perché tutti, è amico di Marotta, siamo la succursale di Marotta, noi maligni. Invece lui dice, ma Carnevali che è molto amico di Marotta, saprà anche i segreti di Marotta.
14: Bravo!
0: Attenzione!
14: Cioè, allora, se uno che è nato un pochettino dopo Marotta, e l'ha visto un po' anche come amico, ma all'inizio come un esempio, lo dice anche lui, no? Siamo entrati a rapporti perché mi sono preso la fiducia facendo questo, facendo quell'altro, e poi piano piano abbiamo aumentato questo rapporto, che non c'è niente di male. Poi nel campo ognuno vorrà arrivare davanti all'altro, questo fuori ombra di dubbio. Quante volte anche nel calcio ti trovi un allenatore che ti ha cresciuto e che gli vuoi bene più di tutti, quando lo incontri lo vuoi battere, perché questo è il calcio, questo è lo sport e questa è la vita. Battere non vuol dire che lo devo affogare, voglio vincere, e poi alla fine lo rispetto. È pieno di giocatori che si vogliono bene quando stanno, ma tu vai a vedere i giocatori che giocano nella stessa squadra, quando fanno le partitelle si ammazzano, dice, pure quelli fuori sono fratelli, dentro al campo si ammazzano e poi fuori diventano fratelli. È così, funziona così, io voglio quelli così, non è che è un problema perché è amico di Marotta. Torno a ripetere, siccome Marotta è innegabile che sia un personaggio di grande spessore, se è amico, non è amico di tutti quanti, se ha un rapporto personale basato su una fase di personaggi, persone di spessore, qualificate, professionali e per bene. Che per bene non è che chi è per bene è stupido, chi è per bene tiene la parola, fa le cose giuste e si uccide per la propria squadra, punto. Questi sono quelli per bene, non sono quelli stupidi. Ma no,
0: lo so, però anche a me stamattina mi ha detto che sono per bene, che sono come Lancillotto, però Lancillotto, il cavaliere da tavola rotonda, poi sono fatto una brutta fine.
14: Sì, ho capito, ma era anche l'amante della moglie del re, cioè, insomma, Lancillotto, bravo,
0: te lo ricordi, te Lancillotto? Quanti erano i cavalieri della tavola rotonda, Davide? Quanti erano?
14: 10?
0: Quanti erano? 12, no, si dice 12, la legge... 12. C'era anche il secondo portiere, erano in 12, tutti con Re Artù. C'era anche la sostituzione, perché è un po' Re Artù in questo momento carnevale, che è soltanto arrivato al secondo giorno, ma ieri come prima mossa ha riscattato Boga. Allora io vorrei dire, tu, insomma, uomo d'esperienza. Sì, ho capito, però non è che non lo riscattavano, adesso è tutto, però...
14: Prima mossa, ma lui ce l'ho... Se potesse essere intervistato e parlare, dire, guarda, era una cosa che già avevano scelto precedentemente, io l'ho avvallata, però arrivato lui, se avesse capito che era una cosa totalmente sbagliata, non l'avrebbe fatta.
0: Cioè, bravo, anche questo è vero,
14: alla fine è questo, perché scusa, tu arrivi in un posto, no, nuovo, e ti dicono, sai, noi eravamo già in ballo di riscattare questa persona. Se tu non sei d'accordo, perché ti devi già essere schiavo di decisioni di altri? Prende responsabilità delle tue. Giusto. Se l'avessero riscattato due mesi fa, uno dice che io vado a vedere i giocatori che sono sotto contratto della Juve, poi chi l'ha preso, perché per come mi interessa poco. In questo momento io devo gestire quei 20, 30, 10, 40 che ho e da lì faccio uscire la squadra che mi interessa.
0: Chiarissimo. Allora, io ho un paio di domandine, se riesco a farle, perché qua sta arrivando di tutto, di più. Fabrizio da Roma, dai, forza. Ma le commissioni che si pagano per agenti / famiglia / giocatori, sì, si sommano al costo del cartellino per il calcolo dell'apportamento, oppure il loro costo ricade per intero sul bilancio di competenza?
14: Prima ipotesi. Cadono sul bilancio, perché è normale, è un costo, però cadono meno perché i soldi di, diciamo, che il termine esatto quando voi leggete c'è scritto oneri ed accessori, non c'è scritto commissione a Davide, commissione a Giuseppe, c'è scritto oneri e accessori, e gli oneri e accessori sono deducibili, almeno quello.
0: E infatti,
14: vanno a toccare la quota d'ammortamento, cioè se c'è una quota d'ammortamento di 1 milione e c'è 100.000 euro l'anno che prende la gente, la quota diventa 1.100.000, per farla breve.
0: Infatti nel comunicato ufficiale della Juve per Boga c'è scritto un corrispettivo di 4,8 milioni pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 0,8 milioni.
14: Che penso sia in totale, non è anno.
0: Esatto.
14: Mentre la quota ammortamento andrà all'anno. Se 0,8 per 2 e per 4 anni sarà 200.000 all'anno.
0: Perfetto. Ah, mamma mia, in matematica eri... Cosa prendi? Ottima matematica.
14: Facciamo tutto a memoria. Può darsi anche che questo sia l'impatto iniziale, poi magari ci sarà delle rate che andranno per tutti gli anni.
0: Esattamente. Allora adesso stamattina il compito della chat era di metterti in difficoltà e allora si sono scatenati. Caro signor Torchia, c'è questo che si
14: signore, perciò.
0: Adesso da dottore signore, tra poco diventi Davide, attenzione, stai scendendo. Davidone, prima di tutti i nomi del mercato, toglimi una curiosità. Sì. E Di Gregorio va a parlare a Milano col suo agente, l'agente di che si è atteso a Milano. Ma cosa fate tutti a Milano col caldo che fa? Cosa fate a Milano?
14: Ma infatti io non ci vado, sono a Roma. In questo momento, quando mi chiameranno a Milano, andrò a Milano.
0: Ma che c'è? No, capisco Milano, Milano Marittima, capisco, ma Milano. Perché?
14: Ma infatti abbiamo provato qualche volta a dire, ma facciamo un bel mercato a Riccione. Almeno la gente quando sta in Bermuda su una veranda, l'affiare viene anche meglio. Infatti, quando venivano gli affari, quando Prezio si andava a Forte dei Marmi dal dottor Galliani, lo dico con grande simpatia, andavo, il dottor Galliani si mettevano con la camicia di lino a mangiare uno spaghetto all'ombra con il mare e con calma si decidono meglio le cose.
0: Ecco perché Carnevali è andato a trovare a Forte dei Marmi Spalletti. Hanno scritto la Juve sulla sabbia.
14: Eh beh, basta che io non sia dentro la sabbia, che me lo prego. Passatemi allora, la battuta, senti, scherziamo. Allora, la battuta è la cosa difficile qual era? Questa?
0: Le cose difficili. La prima è, c'è questo che sì, che potrebbe venire via a zero, e la squadra di che sì vorrebbe Turam... E la Juve lo valuta 40-45 milioni. Tu daresti Turam all'Al, all'Illo, come cavolo si chiama, per prendere che sì? A zero?

0: Carnevale alla Juventus e io appena ho saputo venerdì Carnevale ho detto la prima cosa che mi aspetto sui giornali è di vedere Berardi. Ci sono voluti un paio di
1: sentiamo.
0: giorni, ma finalmente
1: Sono
0: ci siamo
1: pronto su Berardi.
0: arrivati. Berardi, 31 anni, l'anno scorso ha fatto 8 gol in campionato. 5 assist e ha giocato 2000 minuti. Ha anche avuto un infortunio a 31 anni. Che si fa eventualmente? Tu lo prenderesti Berardi o no?
1: Io Berardi lo prenderei sempre
0: La vedi?
1: per la considerazione tecnica, perché uno bravo. Poi ci sono le cose negative. Se mi venite a dire sì, ma ci vorrebbe uno di 22, bene ragazzi, se troviamo quello di 22, che è bravo come Berardi, cioè, non avrà l'esperienza di Berardi, ma sarà più bravo in prospettiva, che lo paghiamo uguale e poi potremmo rivendere di più, ben vengano, apriamo le porte e ben venga arrivano. Ma mi sa che quando aprono le porte non c'è questa folla che si cazzotta per arrivare. Allora, Berardi ha questa competenza.
0: Quindi scusa, noi siamo passati. Sì, questo è un passaggio che secondo me dovremmo iniziare forse a digerire, cioè, perché adesso la gente dice no, Carnevale, siccome è bravo, le plusvalenze, le conoscenze, eccetera. Però il mondo inventiva, quello che poi non è stato purtroppo, ma doveva essere di Como lì, porta del. Addirittura prima, ancora a maggior ragione, doveva essere di Giuntoli, Kvaratskhelia, questa roba qua. Carnevale mi sembra un po' più uno da Berardi, cioè nel senso di cose conosciute, o no?
1: Ma noi in questo momento siamo questi. Cioè, se noi pensiamo, se la Juve pensa, e non lo penserà mai, oppure tutti i nostri tifosi, bisogna levarsi il fatto di quando andava, se tu pensi, sono passati anni in cui andava via dalla Juve quello che io ho amato tra i più di tutti, perché per me è una qualità tecnica incredibile, che era Higuaín. Noi devo dire, Higuaín che aveva fatto 100 gol per prendere Ronaldo. Cioè, se ci pensi ora, è una roba che siamo un po' più per terra e bisogna fare le cose per ritornare su. E non puoi fare, quando sei per terra non si può fare l'astronauta, devi intanto far contadino e costruire il razzo e poi ci vai sulla Luna. Scusate
0: Il
1: che io sono
0: contadino che
1: questi
0: costruisce.
1: che sono
0: No, il
1: veramente
0: contadino.
1: di una tristezza indicibile, però passatemi, dai, mi sopportate anche per
0: Il
1: questo.
0: contadino che costruisce il razzo mi mancava, devo dirti la verità. Non l'ho ancora
1: Anche a
0: visto io il
1: me, mi è
0: contadino
1: venuta
0: che.
1: così,
0: Però.
1: che le studio,
0: Ti è venuta così, va bene, te la passiamo perché ti è venuta così. No, senti, ah, ecco che siamo
1: Parlavamo di
0: arrivati.
1: Berardi, devo parlare di Berardi o no?
0: Sì, no, adesso parliamo di un altro. Ci siamo ritornati. Vlahovic. Allora,
1: Ma posso
0: premesso che io
1: finire
0: sono
1: di
0: due.
1: Berardi? Posso
0: Ah, non hai
1: finire, perché
0: finito di
1: sono
0: Berardi. Hai detto che lo
1: considerazioni
0: prenderesti?
1: Allora, perdona, sì. Ma la considerazione di Berardi è questo: io so che cosa pensa la gente, ma sta al Sassuolo è più facile. Vorrei porre l'attenzione su questo fatto psicologico molto importante a parer mio. Non è facile stare in un posto dove, che se anche sbagli due partite, sei sempre Berardi, che il pubblico quasi non c'è, ti vogliono bene tutti, sei praticamente il figlio di tutti, sei di casa, ti perdonano l'errore. Non è facile, perché se sei così, dopo 2 anni diventi uno che non gioca neanche nel Sassuolo, perché hai preso la zona comfort. Se lui invece fa la scelta fatta come vuole lui, di non andare nei top club ma fare il leader nel Sassuolo, e lo fa tutti gli anni bene, vuol dire che ha le qualità caratteriali per trovare stimoli tutti gli anni. E non è una cosa così scontata, perché lo so la gente che pensa, ma sta lì perché è facile. No, no, no, non è facile per niente, perché lui tutti gli anni, se non fa Berardi, la squadra va male. Ed è tutta responsabilità su di lui e deve continuare a fare Berardi, e contando che sarebbe coccolato da tutti anche se sbaglia 4 mesi, non lo fa. E questo denota carattere. Non sono procuratore di Berardi.
0: Oh, no, lo so che non sei procuratore di Berardi. La chat
1: No,
0: non
1: perché
0: sta
1: sembra
0: reagendo
1: che.
0: benissimo. La chat non sta reagendo benissimo a sta roba di Berardi, io te lo dico,
1: Oh, ma d'altronde è giusto così, eh. Io dico dove sono le qualità. Poi Berardi arriva, non sarà del livello della Juve? Si metterà in coda con tutti gli altri che ci stanno, che non sono allo stesso livello. Sarà del livello della Juve? Abbiamo fatto un grande
0: Beh, lo so.
1: acquisto.
0: Vabbè, ma allora a
1: Immagino
0: sto
1: che.
0: punto, scusa, allora a sto punto riporto anche Chiesa, a sto punto allora.
1: E perché no?
0: Vabbè,
1: Sta bene.
0: allora E allora firmiamo anche Vlahovic, dai.

0: Portiamo Vlahovic a miti consigli, dai, via, anche Vlahovic, dai.
1: Io ho sempre detto che Vlahovic è solamente una questione economica, nel senso, la strategia della Juve, che la sanno far benissimo, non hanno di certo bisogno dei nostri consigli. Prendere Vlahovic e dirci: noi ti stimiamo, noi possiamo spendere questo e da questo con noi stai qui tutta la vita. Non ti va bene? Pazienza, è una tua scelta professionale, va dove vai. E lì subentra il fatto che Vlahovic, a cui devo dire sono anche affezionato, al di là della parte tecnica. Che giorno è oggi? Il 16 giugno?
0: Sì. No,
1: Non mi sembra che abbia firmato con nessuno. È il 16 giugno.
0: ho
1: Ci sono
0: capito, però
1: 30 giorni e
0: scusa.
1: poi si va in ritiro. Dopo il
0: Sì, però
1: ritiro,
0: scusa, no.
1: istruzione.
0: Davide, scusa un attimo, Davide. Allora, Vlahovic non si è messo d'accordo con la Juve perché vuole molto di più di quello che gli ha proposto la Juve. Cioè adesso cosa fa? Torna indietro, accetta la proposta di prima, farebbe ridere, dai.
1: E che fai? Stai a casa? No, perché questa è la cosa, perché tutti quanti
0: Ah,
1: siamo
0: tu
1: pari.
0: dici.
1: Io chiedo il massimo di quello che si può ottenere. Se non si ottiene, bisogna che scendi. Ma non è una minaccia a Vlahovic. È quello che faccio io, che lo faccio da 30 anni, perché, come dicevano i latini, ob torto collo, devi fare delle scelte che dice: io pensavo di arrivare a uno, invece sono arrivato a mezzo. E ragazzi, latino, lo sai qual è la verità? Che se non ti offrono più di mezzo, sei un giocatore da mezzo. Mezzo nel senso di non metà giocatore, faccio una cifra, facciamo con le lire. Se tu pretendi 2.000 lire e le offerte da 2.000 lire non le hai, sei un giocatore da 1.000 lire. Che non è una diminuzione, è la verità lampante. Una volta un grande direttore sportivo della Juve ha detto: i giocatori vengono qui, pretendono, voglio questo, voglio quell'altro. La domanda è semplice: c'è qualcuno che te li dà? Perché se non c'è, vuol dire che questa tua valutazione è alta. Se c'è, tu puoi dire: è vero, ce ne sono due che glieli danno, allora o glieli do anch'io, o se ne vado con gli altri due. Ma ci devono essere.
0: Attenzione, attenzione. No, su Vlahovic ti lasciano tranquillo. Ma su Berardi si è scatenato l'ira di Dio. Beh, qualcuno dice, per esempio, se deve entrare Zegrova, preferisco che entri Berardi. Qualcuno dice, ma va, 31 anni basta.
1: Capito?
0: Non... capito?
1: Sì,
0: Vabbè, però non è
1: basta,
0: che
1: come
0: puoi
1: vuoi
0: prendere.
1: tu. Però io dico, non è che la Juve farà tutti i 35 anni e vediamo come va. No, farà un po', ma siccome si deve aggiustare un po' a livello economico, che cosa sfrutterà? Il classico dogma che apprendiamo tutti noi comuni mortali quando andiamo al ristorante: rapporto, qualità, prezzo. Sì, poi dico la verità. Non è che Berardi, è vero che quello in prospettiva ti può giocare 10 anni nella Juve, ma c'è anche gente che ha fatto 3 anni alla grandissima e che è andato benissimo così. Non è che tutte le volte che arrivi
0: Sì.
1: in un top club ci devi stare
0: No.
1: 15 anni. C'è gente che 3 anni ha dato tutto, ci ha aiutato a vincere dei trofei e poi va da un'altra parte. A parte che è
0: Sì,
1: bravissimo, ci sono
0: però
1: stati della gente che
0: però
1: abbiamo da
0: quella
1: dire che stanno andando al Mondiale con Brasile, però vabbè, lasciamo stare.
0: era gente che arrivava in una Juve forte, eh. Qui
1: Eh
0: dobbiamo
1: certo,
0: ricostruirla la Juve forte,
1: però mi servirà questo e quell'altro. Cioè, se allora, se io ho
0: Allora.
1: l'esterno destro e l'esterno sinistro, se spendo tanto per il giovane a sinistra, magari la legge dei conti della serva dice: su quella a destra magari devo stare più contenuto, prendo più una certezza che mi costa meno, e dall'altra parte ho la prospettiva. O se no facciamo come fa Paris Saint-Germain, che tutti hanno detto quest'anno, no? I poco attenti: hai visto? Paris Saint-Germain ha lasciato via tutti i vecchi, ha preso i giovani e ha vinto. Ho capito, il giovane che l'ha pagato meno ha pagato 40 milioni, 40, 50, 60, 70, 80. Sono buono anch'io a prendere i giovani e puntare sui giovani. Grazie. Anche Sinner è giovane. Anche
0: Prego.
1: Sinner.
0: Vabbè,
1: Non sono
0: ho capito,
1: contento.
0: dai, facciamo Chiesa, Berardi, dietro a Vlahovic vendiamo Iltis a 150 milioni e siamo a posto.
1: Ah, io dice uno che devi tenere, se non hai proprio la
0: Sì,
1: canna da piatto, devi tenere.
0: ma lo so,
1: Non
0: ma è
1: c'è
0: una
1: prezzo a
0: battuta,
1: questo
0: infatti.
1: momento.
0: È una
1: Sì, certo.
0: battuta, è una battuta. Senti, no, beh, chiudiamo, no, ma Marco da Crema, dai. Marco da Crema ti vuole fare una domanda, ma è una battuta, quindi la leggo come battuta. Dice, ma volevo chiedere al collega geometra Torchia, per Commines ho... Perché, beh, tra
1: no,
0: l'altro,
1: perché
0: scusa,
1: è vero, sono giovane.
0: Tra l'altro anche Gagliani è geometra, non è dottore, per esempio, per cui infatti dico sempre
1: Vedi, è l'unica cosa che almeno mi hanno dato il Milan, però siamo là, andiamo avanti.
0: Per il resto siete alla pari, soprattutto in conto. Per coppia Open DA, appunto. Per coppia Open DA bisogna pagare l'IMU, visto che sono beni immobili, dai, oggi c'è la scadenza dell'IMU. Ma cosa ridi?
1: Dai, per il discorso rispetto dei ragazzi, finché le battute ti dicono sono queste, anche quando giochi le prendi a ridere, dai, su, anche giusto così.
0: No, senti, però approfitto per chiederti sta cosa, in conclusione, vabbè, Open DA non c'è ai mondiali, però Cop Miner sì, è entrato 20 minuti, non ha fatto bene. Qui corriamo il rischio inverso che dicevamo prima del mondiale, cioè invece che essere una vetrina, se i giocatori della Juve che sono in vendita fanno male, diventa un po' una clava che ci arriva addosso.
1: Tu dici invece che dopo il mondiale a vendere di più, dopo il mondiale ce li teniamo tutti. Te l'ho detto che
0: se fa male,
1: sposta queste cose nel bene e nel male, per forza sposta.
0: Perché senti, hai visto già qualcosa? Hai visto già qualcosa di nuovo, di bello, di interessante o troppo presto ai mondiali? C'è qualcosa che hai già visto che ti ha colpito?
1: Allora, dei mondiali ho visto che il livello anche di quelli che sembrerebbero bravi è abbastanza basso. Ho visto delle squadre che non dovrebbero neanche vederle in televisione ai mondiali, però stanno lì. Ma questo è un discorso più ampio dove entra anche l'Italia. Io non voglio perdonare perché non riusciamo a passare il turno e siamo la tragedia del calcio mondiale. Però visto che i grandi vertici che hanno avuto anche delle battute spiritose, che se ero io ministro di qualche cosa me li mangiavo vivi. Perché una cosa ci devono fare, ci devono portare rispetto, sempre, tutti, perché noi sul campo possiamo anche perdere, ma rispetto non va perso, specialmente da quelli che non sono italiani, perché dice, i giocatori italiani li posso criticare solo io, che sono italiano e sono tifoso della maglia azzurra, e se sei dell'altra nazione fatti gli affari tuoi e pensa ai tuoi, così funziona, i miei li critico io, ma non te. Per dire, poi detto da un vertice dal più alto vertice, ma avete già capito, è una roba che mi ha fatto venire i capelli dritti, ma dritti, perché ci sarebbe da dire, visto che fate tanto le kermesse, che le squadre diventano 50 e vengono sprovveduti, perché le prime partite c'è da non vederle, certo, perché ci sono i sprovveduti, e non lo voglio dire il contrario, ho visto la prima partita, dico mamma mia, se viene uno appassionato di basket e vede la partita inaugurale dei mondiali, dice faccio bene andare a vedere il basket, perché il calcio non mi dà soddisfazione, perché è la verità, perché vi abbiamo fatto vedere poco. Allora, visto che è una kermesse, la kermesse si invitano con le wild card tutti, quelli più bravi, quelli con più nome, perché è una kermesse, perché le Olimpiadi, che sono il massimo dell'inclusione, voglio ricordare che le Olimpiadi, che sono il massimo dell'inclusione, ti puoi presentare con San Marino, con Liechtenstein, con la Repubblica d'Andorra, ma se tu concorri per fare i 100 metri piatti, ti danno un tempo, se sei dentro quel tempo, certo, puoi andare alle Olimpiadi, se no non ci vai, ci vanno 7 magari della stessa nazione perché stanno in quel tempo. Dico delle stupidate? Sicuramente sì, però ci ragioniamo.
0: No, a volte.
1: Magari, a volte.
0: Va bene, architetto, la ringrazio, alla prossima.
1: Bene, mi sono dilungato molto, perdonatemi, sono stato anche un po' polemico, non succederà mai più, però cerco di dare risposte non giuste, però le risposte in questo momento vanno date, perché ricordatevi, la regola è sempre quella, non ci sono domande difficili, ci sono solo risposte sbagliate. Dopo questa vi saluto a tutti.
0: Dopo questa perla di saggezza, Davide, grazie, alla prossima.
1: Prego, un bacio, arrivederci a tutti, buona serata. Ciao
0: a Davide Tor, che è il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Esordio da ricordare ai mondiali 2026 per Capoverde, che ferma i campioni d'Europa in carica della Spagna sullo 0-0. È la prima grande sorpresa del torneo, con le furie rosse che non riescono a superare il muro dei debuttanti. Esordio non proprio felice anche per il Belgio, che fa 1-1 contro l'Egitto. Dopo le tensioni legate alla geopolitica, l'Iran inizia il suo mondiale ed è ancora un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda. L'ultimo pareggio delle gare giocate ieri lo hanno messo a referto Uruguay e Arabia Saudita. Il Milan ha scelto il nuovo allenatore, il portoghese Ruben Amorim, che arriverà a Milano nelle prossime ore. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un contratto triennale. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. Ora si proverà a chiudere anche per il direttore sportivo, che dovrebbe essere Marcus Krosz dell'Eintracht Francoforte. Il tennis è già finito, l'ATP 500 di Halle per Flavio Cobolli, al ritorno in campo 8 giorni dopo la finale del Roland Garros. Il romano ha perso all'esordio sui prati tedeschi contro Francis Tiafoe, numero 26 ATP, col punteggio di 6-2-7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per Jannik Sinner si avvicina invece la missione Wimbledon, il numero 1 al mondo è atteso giovedì a Londra per ritrovare confidenza con i campi dei Championship. Sarà un periodo di avvicinamento fatto di allenamenti e col torneo di esibizione da giocare. Prima di Wimbledon, Jannik non ha partecipato a tornei veri e propri e si sta preparando sul cemento a Monte Carlo, dove nelle ultime ore si è allenato con Holger Rune. I basket, mandate in archivio le prime due partite. Stasera Umana Reyer Venezia, Olimpia Milano si ritrovano di fronte per la gara 3 della finale scudetto, che potrebbe risultare già decisiva per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. L'Olimpia Milano, dopo aver iniziato nel migliore dei modi la serie in gara 1, ha ribadito lo strapotere in gara 2, portandosi così sul 2-0 nella serie, e ora a disposizione il primo match point per conquistare nuovamente il tricolore e salire sul tetto d'Italia, 2 anni di distanza dall'ultimo successo datato 2024. Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Grande Atletica Ostrava in occasione del Golden Spike 2026, 8ª tappa gold stagionale del World Continental Tour. Il prestigioso meeting ceco accoglierà nel complesso 7 azzurri dopo la rinuncia di un Gianmarco Tamberi inizialmente iscritto. L'Italia potrà recitare un ruolo da protagonista nel getto del peso maschile con Leonardo Fabbri, fresco vincitore del Golden Gala e capace di collezionare già 2 gare sopra i 22 metri da inizio giugno. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
6: Attenzione, super attenzione, massima attenzione, un sacco di messaggi arrivati, guardiamo altrove se Vlaovic ha scelto di non stare alla Juve, dai, ma non scherziamo, state tranquilli, qua parte anche Illis, poi Maurizio, Berardi è passato, prenderei Berardi da Rezegrova in prestito in modo poi da riprenderlo quando Berardi è passato, poi Maurizio d'Assisi, poi Lello, Vlahovic mi ricorda Costa Curta che lasciò il Milan, stava andando a Parma, non trovò l'intesa e dopo sondaggio interno di Gagliani tornò al Milan, poi William da Ivrea, non capisco il problema Berardi, ma se sta bene è un ottimo giocatore, che da anni fa bene, se lo paghi giusto è meglio di Zegrova, dai che non ha combinato nulla e sta pure in panca in nazionale, ma di che cosa stiamo parlando? Vincenzo, vale più una gamba di Berardi che due dell'80% dei giocatori attuali della Juve, poi ci preoccupiamo di Berardi invece che dei Comannes, Davido, Pendà, Zegrova, senza dimenticare Luiz, che manco so se regalandoli se li prende qualcuno, ma di che stiamo a parlare? Chiudiamo con Cesare da Milano che dice: sto mondiale può essere piuma o può essere ferro, il nostro inviato può essere piuma o può essere ferro. Camillo De Michelis, oggi sei piuma o sei ferro?
7: No, oggi sono normale. Ciao Claudio, buongiorno.
6: Qui si sono scatenati su Berardi, io lo aspettavo al varco Berardi, ci siamo arrivati a Berardi. Sai che tanti stanno dicendo, vabbè, molti ridono, ma tanti dicono che è meglio una gamba di Berardi che Zegrova.
7: Ma Berardi è un giocatore molto molto intelligente calcisticamente parlando, è uno che sa dettare i tempi della manovra, è uno che ha delle qualità e delle specialità, no? Chiare, ovvero sa fare assist, è un regista offensivo e sa segnare, cosa che Zegrova non ha, perché Zegrova si mette lì, fa 4-5 finte, a volte va bene, a volte non va bene, però non ha, almeno quello che abbiamo visto noi, non ha assist,
6: sì.
7: Non ha assist e non ha assolutamente gol. Ecco, questa è una cosa che è evidente. Io credo che Berardi sia un giocatore forte, che però ha avuto un infortunio molto molto grave tre anni fa, e inevitabilmente questo l'ha reso un giocatore ancora più diverso, molto meno mobile, ma molto più intelligente col pallone. Se poi guardiamo come ha giocato contro di noi nell'unica partita stagionale, dove ha fatto a fette Cambiaso, capisci che comunque è un giocatore ancora di ottimo livello, forse non un titolare, ma sicuramente a livello di quoziente calcistico è un giocatore invece di alto livello. Poi è ovvio che non farà mai scaldare i cuori, perché l'hai cercato quando aveva 20 anni, adesso ne ha un pochettino di più, è ovvio che qualcuno dica basta, non, basta con Berardi, però non è un calciatore debole, tutt'altro.
6: Però il pensiero mi viene automatico, l'unica speranza di Carnevale di portare Berardi alla Juve era che Carnevale arrivasse alla Juve, perché quando era di là non abbiamo mai ceduto alle sue richieste. A sto punto la gente dice: vabbè, allora dai, siamo a posto, che problema c'è? Vendiamo Illiz, che costa un sacco di soldi, così siamo a posto, prendiamo Berardi, Chiesa e Vlahovic, che deve tornare perché non ha squadra, e abbiamo risolto. Astri.
7: No, non abbia risolto, perché tanto Illiz non si vende, punto.
6: Punto.
7: Da questo punto di vista la proprietà, neanche la dirigenza, la proprietà non ci sente. E poi io credo che Berardi abbia un senso, poi non mi fa impazzire come idea, ma Berardi ha un senso. Chiesa non ha il minimo senso, al minimo, per tutto quello che non ha fatto e per tutto quello che invece ha fatto fuori dal campo, e quindi ti dico, Chiesa minimo senso, cioè non darei mai una seconda chance a Chiesa. E su Vlahovic vediamo, è una cosa ancora veramente, secondo me per adesso intanto non c'è stato nessun contatto, quindi non è riaperta Vlahovic per adesso.
6: Ma infatti sai che la suggestione Vlahovic nasce da una, guarda, prima si faceva una considerazione con Torca, che essendo procuratore ovviamente, cioè Torca diceva una cosa interessante, e cioè Vlahovic è senza squadra, tu fai passare il mondiale, fai passare le settimane, lui rimane senza squadra. Se ad agosto tu hai trovato, per dire, una punta sola e non due, e Vlahovic è senza squadra, lui dice, se io fossi procuratore di Vlahovic direi: Dujan, vai ad accettare quello che ti hanno proposto prima che stiamo alla Juve.
7: Sì, che comunque credo che non esista più, Claudio. Cioè, quello che voglio dire è che per la Juve quell'offerta lì è finita, perché lui ha detto di no. Quindi secondo me ha ancora 10 giorni, poi se scavalli luglio non esiste quell'offerta, diventa 5, diventa 4, perché sei tu che hai bisogno della Juve, non noi, certo. Te, questa è una cosa che va detta. In questo momento io confermo quello che ho detto ieri, ovvero che Spalletti ha detto ma magari proviamo a fare un altro tentativo, e che Carnevali in questo momento, essendo un nuovo capo azienda, deve prendere in considerazione tutti, e dico tutti, i casi della Juve e quindi anche Vlahovic. Però onestamente, Claudio, io non so dirti se poi, secondo me stiamo cercando di, cioè stiamo andando già oltre, come se Vlahovic fosse fatta, ma Vlahovic non è fatta, cioè oggi la questione Vlahovic non è cambiata di un millimetro, perché non si sono neanche sentiti. Cambierà se Vlahovic farà un passo verso la Juve, perché le cose devono essere chiare, cioè non è che la Juve adesso ha trovato i soldi per pagare il bonus alla firma e alzare il contratto, no, il bonus alla firma non vuole darlo al minimo, e il contratto di Vlahovic deve rimanere sotto Izvit. Cioè, quelle cose lì sono chiare, anche perché è cambiato il capo azienda, ma gli altri ci sono tutti. Non è che è cambiata tutta la dirigenza. E quando hanno trattato di Vlahovic, comunque, Claudio, c'era Chiellini, c'era Antonini, c'erano tutti,
0: Sì, sì, ma infatti anche secondo me non cambia il discorso. Ascolta, primo giorno di Carnevali ha fatto Vogà, oggi è il secondo giorno, cosa fa?
7: Oggi altre riunioni, Claudio, perché bisogna accelerare, bisogna insomma trovare delle soluzioni in entrata e in uscita. Deve
0: però hai visto che sono già scesi, quando io dicevo insieme a te, dicevamo guardate che la Juve in questo momento è a posto, deve vendere per comprare, comprare per vendere, però è a posto, non ci sono i 30, i 40, i 50, i 100 milioni. Oggi improvvisamente sono diventati 12 milioni le plusvalenze che deve fare la Juve prima del 30 giugno, stanno scendendo giorno dopo giorno.
7: Sì, ma il discorso tanto è comunque che quella cosa lì a noi siamo stati fortunati, Claudio, perché tra tante cose che a me non avevano convinto, nemmeno a te, dicono lì tante cose sull'aspetto economico-finanziario, pur non essendo io una cima da questo punto di vista, era stato molto chiaro. Cioè, ci sono comunque due ragionamenti con il fair play finanziario, con l'UEFA per il fair play finanziario, e questi due ragionamenti comunque verranno valutati anche a fine mercato per capire quanto è risparmiato da dall'altra, un'opzione. E poi invece c'è anche l'opzione dove dovresti pagare una multa, e a quel punto anche capire le liste. Però credo che la Juventus debba muoversi, Claudio, a prescindere, no? Deve secondo me iniziare a essere più aggressiva nelle uscite. Carnevali è un dirigente dove comunque ha grande esperienza in Italia, e la grande esperienza in Italia secondo me ti può portare a fare anche qualche operazione con gli altri grandi club, perché se hai giocatori in uscita e vuoi liberarti di qualche giocatore, esempio cambiato, magari aprire degli altri scenari parallelamente potrebbe essere un'opzione. È ovvio che Carnevali è arrivato da 24 ore in sede e in questo momento ha già fatto il punto sui conti. Oggi farà il punto sulle strategie di mercato in entrata e in uscita. Dovrà anche sistemare la situazione per la dirigenza, perché comunque è probabile che Modesto vada via presto o tardi, Claudio, non ne faccio una questione di un giorno, una settimana, un anno, ma andrà via, e inserire una nuova figura. Quindi capisci che già solo per la parte prima squadra ci sono delle robe enormi da fare. In più c'è tutto il resto, perché noi lo sottovalutiamo, ma c'è tutto il resto, perché non è solo il capo della prima squadra, ma il capo della Juve in generale.
6: Chiaro. Allora, Francesco, ma non solo lui, anche Lello, ci sono un sacco che chiedono, se lo so io, se lo sei tu, se verrà presentato in conferenza Carnevali. Per quello che so io, ne stanno parlando, stanno affrontando l'argomento, ma ad oggi non abbiamo notizie, no?
7: No, non abbiamo una conferma sul giorno, credo di sì, presto o tardi, credo di sì, perché comunque, esempio, no, se Carnevali ieri, no, pur essendo già in sede, fosse uscito anche senza microfoni, senza interviste, ma fare un saluto, due chiacchiere, ti avrei detto, allora con molta calma poi lo presenteranno più avanti. Invece, non avendolo fatto vedere, non ci sono sostanzialmente immagini, contenuti, neanche interviste ufficiali in questo momento di Carnevali, credo sia legato a una possibile conferenza stampa, credo già in settimana, non penso nella giornata di venerdì, anzi sono quasi sicuro che non ci sarà nella giornata di venerdì, però insomma c'è domani, dopodomani, che potrebbe essere il giorno buono.
6: Vabbè, domani ce l'avrebbero già dovuto dire oggi, stamattina, no?
7: No, siamo...
6: Come no?
7: Siamo ancora... No, secondo me entro le 14 c'è la possibilità che possa essere già domani, anche 14-15. Come deadline ti dico 14-15.
6: Al momento non sono presenti i messaggi, quindi non mi hanno mandato ancora l'invito. No, al momento neanche niente. Neanche a te. Vabbè, però a me è un po' di più che a te.
7: Non, in questo no, i gradi credo che con la mail funzionino fino a un certo punto, però
6: come no, ma no, dopo il calcio del popolo anche la mail del popolo. Maurizio è preoccupato, chiedi a Camillo la situazione delle women se verrà sistemata da Carnevali. No, al momento non abbiamo né l'allenatore né il direttore,
7: ma l'allenatore arriverà a breve, a brevissimo. E allora, la prima cosa che bisogna fare, primissima, è aspettare l'ufficialità di Mazzetta come nuovo capo Women, quindi che prenderà il posto, area sportiva Women, che prenderà il posto di Braghin, e poi già in settimana, perché ha finito le amichevoli, Cortés arriverà a Torino per diventare poi il nuovo allenatore delle Women. Quindi questo dovrebbe essere, no, l'iter, perché lui era al CT dell'Arabia Saudita e ha finito le amichevoli stagionali con la sua nazionale, e allora a questo punto poi dovrebbe venire a Torino e prendere visione di tutti di nuovo e le strategie di mercato. Oggi, questa settimana, potrebbe arrivare già l'annuncio di una giocatrice, di un acquisto, e però se devo dirti anche qua, caro Claudio, sono molto indietro. Sono molto molto indietro, anche perché la Champions di quest'anno inizierà tipo il 5 agosto con i preliminari. La Juventus, da quello che mi è stato detto, farà 7-8 partenze e 7-8 acquisti. Quindi insomma, intanto non affezionatevi a nessuna, perché potrebbe andare via, e secondo, sarà un'estate anche qua di rivoluzione.
6: Senti, sta girando una voce insistente a cui io, se me lo scrivono in 20, dico va bene, mi informo, ci mancherebbe altro. Ho chiesto conferma, ma di conferma assolutamente non ne ho. Cioè che Del Piero starebbe per palesarsi nella sede della Juve oggi. Ti risulta qualcosa?
7: No, non mi risulta qualcosa e non, cioè non me l'aspetto, anche perché vabbè, io adesso non voglio, poi in questo mondo qua gli aerei si gira il mondo in un attimo, però due giorni fa era in America per il mondiale, lui comunque è una delle leggende nel mondiale, perciò insomma diciamo che ha un peso specifico, no, nell'immagine anche di questo mondiale, dove Infantino comunque con le leggende sta cercando, no, in ogni partita di mettere qualcuno in tribuna a fianco a lui, però non mi risulta un Del Piero in sede, magari un Del Piero che possa essere a Torino, sì, a casa, i figli, quindi non è mai una cosa che mi stupisce se no vederlo a Torino, però in questo momento vederlo in sede sarebbe bellissimo, però non ho conferma a riguardo.
0: Senti, Silvia invece ti chiede se il nuovo allenatore spagnolo delle Women potrebbe portare la Reina.
7: No.
0: Credo.
7: No. Diciamo che, allora, io sapevo questo, per far capire un po' la situazione, che il budget per il mercato delle Women era un budget ambizioso, quindi un budget più alto rispetto alle ultime due annate, anche tre. E l'unica cosa è che bisogna fare le cose per bene, perché lo scorso anno il mercato, esempio, 80.000 euro per Cambiaghi, e quando hai dato più o meno una parte dei soldi di Cantore è un errore grave. E non lo so, andare in America, spendere dei soldi per Perry e non farla mai giocare perché non la ritieni pronta e la rimanderai in America tra 5 giorni tipo, è un errore. E andare a prendere Rasmussen, pagarla, è un errore, quindi ci sono delle cose che rischi di pagare. Secondo me pagherai poi anche alla lunga Capeta, perché alla fine rischi di pagare un investimento del genere. Però insomma, Mazzetta anche qua non ha un ruolo semplice, cioè arrivare dopo Bragin, io ho molta paura che questo cambiamento qua sia il tipico cambiamento che abbiamo vissuto nel maschile negli ultimi due anni, ovvero una persona che arriva e ti dice adesso si gioca come dico io e facciamo calcio in maniera diversa. È un qualcosa di molto ambizioso, però come ho detto nel maschile la Juve non si cambia e comunque non so, vi posso dire che il rapporto giocatrici canzi era terribile, tanto da nessuna ragazza in privato ha salutato e ringraziato Mr. Canzi negli ultimi due anni. Questa è una cosa, è un dato di fatto, non è una supposizione, ma è un dato di fatto. E cercare di inserire un allenatore che vuole stravolgere il gioco, che ha un'identità ben precisa che è quella del palleggio spagnolo, è l'unica giocatrice che in questo momento hai di fraseggio e palleggio, andrà via al 100% che Valti, ecco, questo è una cosa molto pericolosa. Però insomma, Mazzetta è arrivato in un ruolo apicale dopo aver fatto tutta una lunga trafila in Juventus, e vedremo se si giocherà bene le sue opportunità. Se devo dirvela tutta, anche qua la situazione non è semplicissima.
0: Bene, siamo di buon umore oggi. No, però chiudo facendoti complimenti perché ha rifissato il contratto con Biella, quindi la Juve continua a giocare lì e tu l'avevi detto che il campo nuovo di Benaria non sarebbe mai stato pronto.
7: Claudio, ti dico solo che io l'ho visto il giorno prima dell'esonero di Motta ed era un campo, ma c'era di tutto, cioè oltre le radici che venivano fuori dal terreno, c'erano anche tipo delle pale incastrate nel terreno. E poi con un collega che è andato recentemente mi ha detto guarda, c'è una situazione identica, e allora ho detto per la mia pochissima esperienza in ambito giardiniere, però credo che ci voglia un bel po' di tempo e l'estate non aiuta certo a rizzollare un campo meraviglioso per iniziare, più bisogna tirare su una tribuna, tra l'altro a spese della Juventus, quindi in tutto ciò i lavori sono ancora indietro. Però Claudio, se si dovesse riuscire a fare questo mezzo miracolo entro gennaio, non è escluso che la Juventus poi a gennaio possa andare a giocare a Venaria.
0: Esatto. Cosa devo rispondere a qualcuno che mi chiede se ti mando in tournée con la Juventus quest'estate?
7: Ma devi dire una cosa molto semplice, che
0: no money.
7: Ma a prescindere, che intanto l'Australia è già lontanissima ed è insomma è un investimento importante, ma quest'anno con il caro benzina in generale e con il rischio di cancellazione di voli,
0: Vabbè, adesso non è che la devo fare lunga, no, e basta, cioè non è che bisogna stare qua a 50 anni. Intanto che argomentavi ho già risposto di no, quindi abbiamo già risolto. Camillo, grazie, oggi pomeriggio.
7: Grazie a te, Claudio, poi io vado solo a Bodo.
0: Ciao.
6: Bravo, Camillo sulla Padova. Grazie Cam, gli piace il freddo, non il caldo, neanche i canguri, neanche i boomerang. Grazie a Ida Roche, grazie a tutta la chat. Adesso c'è Giulia Borletto, domani ragazzi.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero, che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Martedì 16 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con il mercato che continua ad essere protagonista in questi giorni e lo sarà anche nelle prossime settimane e nei prossimi due mesi e mezzo sostanzialmente. E facciamo anche, come al solito in questi giorni, un recap sulle partite del mondiale, le partite di ieri, a partire da un sorprendente pareggio per 0-0 tra Spagna e un orgoglioso Capoverde che è riuscito a strappare un punto dai campioni d'Europa in carica. Pareggio anche tra Belgio ed Egitto, 1-1 in questo caso, e sono arrivati due pareggi anche nella notte, il primo tra Arabia Saudita e Uruguay, il secondo invece tra Iran e Nuova Zelanda, quindi insomma quattro pareggi nelle partite di ieri barra questa notte nel mondiale, mentre il programma di oggi prevede Francia-Senegal alle 21, nella notte invece Iraq-Norvegia a mezzanotte, Argentina-Algeria alle 3 e alle 6 di mattina Austria-Giordania. Questo è il programma del mondiale tra ieri e oggi, ed è proprio da uno dei protagonisti del mondiale da cui partiamo, da Tutto Juve, non esclusiva, notizia esclusiva di Tutto Juve, che parla di Brahim Diaz. Brahim Diaz cambia tutto, porta non chiusa ma socchiusa. Ecco da cosa dipende. Brahim Diaz è conteso tra Real Madrid e Juventus. I Blancos lavorano al rinnovo, mentre i bianconeri gli promettono un ruolo centrale. Il nome di Brahim Diaz continua ad occupare una posizione di rilievo nelle strategie di mercato di diverse grandi società europee. Il fantasista marocchino, reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi con la maglia del Real Madrid, potrebbe trovarsi davanti a una scelta cruciale per il prosieguo della sua carriera. Da una parte c'è il club spagnolo, intenzionato a blindarlo con un nuovo contratto, dall'altra la Juventus, pronta a offrirgli un ruolo da protagonista assoluto nel progetto tecnico del futuro. Il Real Madrid vuole trattenerlo, nonostante una stagione in cui non sempre è riuscito a ritagliarsi un posto stabile tra i titolari. José Mourinho considera la sua duttilità una risorsa importante grazie alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, e appunto la dirigenza del Real Madrid starebbe lavorando a un prolungamento contrattuale che includerebbe un adeguamento economico e maggiori garanzie tecniche. L'obiettivo è convincere il giocatore a proseguire la propria avventura al Bernabeu e consolidare il suo ruolo nella rosa che affronterà la prossima stagione. Nel frattempo però la Juventus, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, la Juventus segue appunto con attenzione ogni sviluppo. I bianconeri considerano Brahim uno dei profili ideali per aumentare qualità e creatività negli ultimi 30 metri. L'esperienza maturata in Serie A durante il periodo trascorso al Milan rappresenta un elemento che facilita l'eventuale inserimento del giocatore nel campionato italiano. A differenza di quanto potrebbe accadere a Madrid, a Torino il nazionale marocchino avrebbe prospettive di impiego più ampie. La Juventus sarebbe pronta a costruire attorno alle sue caratteristiche una parte importante del progetto offensivo. Il club bianconero starebbe valutando un investimento vicino ai 40 milioni di euro per provare a convincere il Real Madrid ad aprire una trattativa. Una decisione che può cambiare la carriera, è una scelta delicata per Brahim, perché restare nella capitale spagnola significherebbe continuare a giocare in uno dei club più prestigiosi al mondo, con la possibilità di competere per tutti i trofei più importanti. La Juventus può mettere sul tavolo, d'altra parte, una centralità tecnica maggiore e la possibilità di diventare uno dei riferimenti offensivi della squadra, un aspetto che potrebbe pesare nelle valutazioni del giocatore, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti internazionali con il Marocco. E sempre a proposito di mondiale, un altro giocatore, che uno dei sei giocatori della Juventus presenti in Nord America, Bremer, e le scelte di Ancelotti. La Juventus tra opportunità e interrogativi, quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su Tutto Juve. Bremer trova poco spazio nel Brasile di Ancelotti, la Juventus valuta se la situazione possa favorire la permanenza o complicare una cessione. Tra i temi che stanno accompagnando il mondiale,
c'è anche la gestione di Gleison Bremer all'interno della nazionale brasiliana. Il difensore della Juventus, considerato uno dei centrali più affidabili del panorama internazionale, non sta trovando il minutaggio che molti si aspettavano sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il commissario tecnico brasiliano sembra infatti orientato verso altre soluzioni per il centro della difesa, relegando il numero bianconero a un ruolo meno centrale nelle rotazioni, una situazione che inevitabilmente viene osservata con attenzione anche a Torino. Da un punto di vista strettamente sportivo, il limitato impiego di Bremer potrebbe rappresentare una notizia positiva per la Juventus. Il difensore evita infatti un'esposizione eccessiva durante una competizione molto impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Meno minuti significano anche meno rischi di infortuni, un aspetto che può essere sottovalutato considerando l'importanza del giocatore all'interno della rosa bianconera. Bremer non ha certamente bisogno del mondiale per dimostrare il proprio valore, le sue qualità sono conosciute da anni e gli osservatori dei principali club europei hanno già avuto modo di valutarlo approfonditamente. In quest'ottica, il fatto di non essere protagonista con il Brasile non modifica significativamente il giudizio sul suo livello tecnico per la Juve, che non deve perdere un calciatore importante. Chiaramente sarebbe meglio, però c'è un secondo scenario. Un problema si presenta se la Juventus vuole e deve venderlo. Esiste però appunto una lettura differente. Le grandi competizioni internazionali rappresentano una vetrina eccezionale per i giocatori e spesso incidono sulle valutazioni economiche. Un Bremer protagonista con il Brasile avrebbe potuto attirare ancora più interesse da parte delle big europee, generando una competizione tra acquirenti e spingendo verso l'alto le offerte. L'attuale situazione rischia invece di congelare il mercato attorno al difensore, riducendo quella spinta emotiva che spesso accompagna le grandi prestazioni internazionali. Chiaramente al momento la Juventus continua a considerare Bremer uno dei pilastri della squadra, con Luciano Spalletti che lo ritiene un elemento fondamentale, però appunto c'è questa possibilità di una cessione, soprattutto dal momento che la Juventus, come abbiamo ampiamente ribadito, lo era prima con Comolli e non cambia la cosa con Carnevali, ha bisogno di vendere, e questo è imprescindibile, vendere prima di comprare, e Bremer è uno dei giocatori inevitabilmente più monetizzabili della rosa, e quindi chiaramente quando si parla di cessioni in questi giorni si fa anche e soprattutto il nome di Bremer. Non solo il nome di Bremer nel mercato in uscita, ma anche quello eventualmente di Khéphren Thuram. Ne parla sempre tutto Juve. Per Thuram fioccano le offerte, la Juventus deve decidere cosa fare. Khéphren Thuram piace a diverse squadre, tra cui Manchester United, Liverpool e Galatasaray. La Juventus resta in allerta e valuta il futuro del centrocampista. La Juventus si prepara ad un'estate complessa con diverse situazioni da definire e il rischio concreto di dover resistere agli assalti dei grandi club europei. Dopo una stagione deludente e l'esclusione dalla Champions League 26-27, la società bianconera dovrà gestire con attenzione il futuro dei suoi giocatori più importanti. Tra i nomi finiti sotto osservazione c'è anche Khéphren Thuram, un centrocampista francese classe 2001 e profilo centrale nei piani tecnici di Luciano Spalletti. Manchester United e Liverpool osservano. Thuram sarebbe finito nel mirino di questi due grandi club della Premier League. Entrambe le società sono alla ricerca di rinforzi fisici e dinamici per il centrocampo e vedono nel francese un profilo adatto al calcio britannico. La sua capacità di abbinare corsa, forza, inserimenti e qualità nella gestione del pallone lo rende un giocatore particolarmente appetibile per squadre abituate a ritmi elevati. Non c'è soltanto la Premier, perché anche il Galatasaray starebbe seguendo con attenzione la situazione, pronto a inserirsi qualora la Juventus aprisse la possibilità di una cessione. Il contratto di Thuram è valido fino al 2029, un dettaglio che consente ai bianconeri di mantenere una posizione forte in eventuali trattative. Per Spalletti perdere Thuram sarebbe chiaramente un problema tecnico rilevante. Il centrocampista rappresenta uno degli elementi con maggiore fisicità e prospettiva della rosa, caratteristiche difficili da sostituire senza un investimento importante. La Juventus, già chiamata a rinforzarsi in più reparti, dovrà quindi valutare con grande prudenza ogni eventuale proposta e dovrà valutare
appunto chi cedere eventualmente senza indebolirsi troppo. Facendo un passo indietro sull'ordine cronologico diciamo degli eventi, facciamo un salto anche verso verso la notizia ufficiale di ieri, con il comunicato della Juventus che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Jeremy Boga, riscattato ufficialmente dal Nizza. Leggendo il comunicato ufficiale del club, Jeremy Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 97, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dal Nizza. E appunto, parlando di cifre, si parla di un corrispettivo di 4,8 milioni di euro pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 800.000 euro. Juventus che ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno del 2029. Nei suoi primi mesi con la maglia della Juventus, l'esterno ivoriano si è inserito rapidamente nelle rotazioni della squadra, collezionando 17 presenze complessive tra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e un assist. E quindi, diciamo, la prima ufficialità dell'era Carnevali è quella del riscatto di Boga, un'operazione che comunque andava fatta, visto l'impatto positivo dell'esterno della Costa d'Avorio dal suo arrivo in bianconero. Passiamo alle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla principalmente del nuovo tecnico del Milan. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan, il nuovo diavolo preso il tecnico portoghese, difesa a tre e gioco d'attacco per tornare in Champions per Capello e un azzardo. Ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht di Francoforte, quindi il Milan che si presenta praticamente con un nuovo allenatore, non è ancora ufficiale, ma lo potrebbe esserlo a breve. Appunto, dirigenza rossonera che ha deciso di puntare su un allenatore con idee moderne e una precisa identità tattica. Il sistema di gioco dovrebbe ruotare attorno alla difesa a tre e una proposta offensiva, elementi che hanno caratterizzato il percorso di Amorim nelle sue precedenti esperienze. L'obiettivo è costruire una squadra riconoscibile, aggressiva e capace di esprimere un calcio propositivo in linea con le ambizioni del club. Le novità non riguardano soltanto il Milan, perché ci sono altri movimenti in panchina in Serie A, soprattutto per quanto riguarda la Serie B, perché le neopromosse, una neopromossa in particolare, ovvero il Monza. Ivan Juric sarebbe ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Monza, mentre in casa Atalanta prende forma un nuovo ciclo tecnico con l'inizio dell'era Sarri. In taglio basso si parla del Mondiale, a partire dalle partite di ieri. Lukaku salva il Belgio con l'Egitto, un arcipelago e un portiere eroe fermano Yamal, festa Capoverde, 0-0 con la Spagna, la favola di Vosigna, il portiere di Capoverde, quarantenne, che ha sfornato parate su parate nella gara di ieri. Tra l'altro anche abbastanza assurdo quello che è successo sui social, perché il portiere di Capoverde è passato dall'avere su Instagram 50.000 follower ad averne quasi 2 milioni. E quindi, insomma, il Mondiale regala storie anche di questo tipo. E poi si apprestano a scendere, come dicevamo in apertura di puntata, anche diverse big nazionali nella giornata di stasera / stanotte. Notte argentina con l'Algeria, la sfida dei 10, Messi e un bis per Maradona, la Francia e la trappola Senegal, Mbappé punta al record di gol, e con la Gazzetta dello Sport che ricorda i risultati della giornata di ieri e il programma invece della giornata di oggi al Mondiale. Prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra
sul Milan e sull'imminente arrivo di Amorim, con il titolo Milan lo famo strano, Cardinale e Ibra, un allenatore portoghese e un direttore tecnico tedesco in una società targata Stati Uniti e Svezia. Amorim più Croce, un club senza frontiere, l'ex United e l'erede di Allegri, accordo totale per un contratto fino al 2028 da 3,2 milioni a stagione. Dalla Germania anche il direttore sportivo Hardung, mentre l'inglese Gardiner come capo scout. Quindi ecco, inizia a intravedersi una bozza di struttura nella rivoluzione dirigenziale e tecnica del Milan. In taglio basso si parla della Juventus, il nuovo corso inizia con l'assalto all'attaccante. Carnevali subito Sorloth, prima giornata di lavoro alla Continassa per l'amministratore delegato bianconero che vuole regalare a Spalletti il norvegese dell'Atletico Madrid. La chiave è Nico Gonzalez e poi il riscatto di Boga, 5 milioni al Nizza tra parte fissa e oneri accessori. In taglio alto il mondiale, l'impresa di Capoverde pari con i campioni d'Europa, Spagna l'amaro del capo e poi Belgio Benedetto Lukaku. Big Rom entra e in 22 secondi propizia l'autorete di Ani. 1-1 dunque con l'Egitto, palo di De Bruyne. Alle 21 la Francia sfida il Senegal, alle 3 di notte l'Argentina debutta con l'Algeria. Di spalla destra invece le altre big del campionato italiano, l'obiettivo di Manna, Ciak sigilla Napoli in azione, il difensore dice sì e spinge per la cessione, ma la Lazio non fa sconti, chiedono 30 milioni. E poi la Roma, sono 40 milioni perché apre l'asta per Sulé, prima la partenza dell'argentino, poi lo sprint per Greenwood con Endica, invece sono gli intoccabili. Sul tavolo 2 milioni, Lotito ha deciso, compra la regina, è pronto a rilevare la società con un socio, la trattativa è arrivata alla stretta finale. Questo era il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Ci spostiamo anche su quella di Tutto Sport, che si concentra sulla Juventus e su una telenovela che è durata anni ma che non si è mai concretizzata, ovvero quella tra la Juve e Berardi. Juve Berardi non è tardi, questo è il titolo utilizzato da Tutto Sport in prima pagina. L'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, Martinez rischia di essere eccentrico, basta che pari come Dio comanda, queste le parole di Dino Zoff. Servono giocatori di personalità, italiani o stranieri, non importa. L'Aston Villa punta su Zucchi e libera Dybu, prima mossa di Carnevali, riscattato Boga, ora via gli acquisti targati come lì, l'attesa per Vlahovic. Abbiamo parlato anche ieri di questa porta che potrebbe riaprirsi verso il serbo. In taglio alto il Milan, scelti Amorim, Grosche e Hardung, un portoghese e due tedeschi, il nuovo Milan, il tecnico, i due manager in arrivo, appunto un mix di culture, con l'americano Cardinale, lo svedese Ibra, insomma un Milan multiculturale. In taglio alto si parla anche del Torino e della trattativa con il River Plate per Simeone. Il River offre troppo poco, Cairo sicuro, Simeone torna e resta al Toro. Il presidente è certo che l'argentino non punterà i piedi. Abate aprirà il Philadelphia ai tifosi prima del ritiro. Di spalla invece il mondiale, solo 25 minuti di Yamal, 0-0, Capoverde da favola, Spagna nella bufera e poi il Belgio, Egitto rimontato 1-1, che impatto Lukaku, ma il Belgio dei big delude. Con Senegal e Algeria, ecco Francia e Argentina.

0: Milan, ecco Amorim, scatto Milan, c'è il nuovo tecnico, biennale con opzione per il terzo anno. In taglio alto la Formula 1, Hamilton infinito, ora può tutto, Ferrari al bivio per la Power Unit. I mondiali, Capoverde, punto d'oro, Spagna frenata sullo 0-0, Carnevali per quanto riguarda la Juventus, Carnevali, prime mosse per l'attacco, Boga riscattato, e poi anche il mercato delle Lombarde, Rijeko Stankovic, si gioca l'Inter nel ritiro estivo, e poi il Como vicino a trattenere Nico Paz dal Real Madrid, ufficiale invece l'accordo tra Sarri e l'Atalanta. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzerini, che ieri ha parlato sul suo canale YouTube del progetto di Carnevali che sta iniziando e anche delle ambizioni della Juventus.
1: Un altro discorso è avere voglia che la Juve torni competitiva. E su questo siamo perfettamente d'accordo, assolutamente. Che la Juve torni ad essere competitiva è l'ambizione, il desiderio, il sogno. Oh, togliamo il sogno. Il desiderio di tutti, ed è il progetto della Juve stessa. Ragazzi, perché ve l'ho già detto, ve lo ridico, John Elkann si è stufato di non vincere. Quando c'era Andrea Agnelli, John Elkann era pur sempre il proprietario, no? Ma tutti dicevano che era la Juve di Andrea Agnelli quella che vinceva. John Elkann era ancora lì a fare il proprietario. Adesso, che da anni non c'è più Agnelli, John Elkann è rimasto lì a fare il proprietario. Adesso si dice che la Juve non vincente è quella di John Elkann. E questa cosa non gli piace. Questa cosa non gli piace. Fonte certa, tranquilli. Questa cosa non gli piace. Perché quando si vinceva era merito di Andrea Agnelli, adesso che la Juve non vince è colpa di John Elkann. No, è una cosa che non può accettare, e che, se valutate bene, ha tutto il diritto di non accettare. Ha tutto il diritto, perché la proprietà non è cambiata, la proprietà continua a metterci un sacco di soldi nella Juventus. Ha sbagliato dirigenti in passato, si spera che non abbia sbagliato il dirigente adesso. Andrea Carnevali, che da oggi è ufficialmente al lavoro, ma ha già iniziato dal momento in cui si è dimesso dal Sassuolo, da oggi è ufficialmente al lavoro nella sua nuova sede alla Continassa, nel suo nuovo ufficio, e ha già iniziato alacremente a lavorare. Uno dei punti, lo abbiamo sempre detto, che diciamo così affascinano di più, è il tentativo di dare un'ossatura italiana, di immettere giocatori italiani. Voi mi dite, ma con quali giocatori italiani si vince lo scudetto? Beh, l'Inter l'ha vinto lo scudetto con i giocatori italiani, ci ha messo un po', è cresciuta, ha vinto lo scudetto con i giocatori italiani, i Di Marco, i Barella, i Bastoni. A proposito, non ci sarà mai amicizia tra Bastoni e Calulu. Un altro di voi mi ha fatto questo appunto parlando o rispondendomi sul fatto che i giocatori molto spesso sono anche amici tra loro e si frequentano. Mai dire mai, mai dire mai. Potrebbe essere che un giorno ci sia, una volta che si è sbollita la situazione, un chiarimento tra di loro e una cena tra di loro. Non mi stupirei, ragazzi, non mi stupirei. Ok, però torniamo al punto principale. Barella, quando arrivò all'Inter, veniva dal Cagliari, era una sorta di signor nessuno. Bastoni veniva dall'Atalanta. Di Marco era destinato a squadre di media classifica, da Silverona ad esempio, e poi sono cresciuti nell'Inter. Quindi giocatori che si nominano adesso, ammesso che arrivino alla Juventus, come ad esempio Ondur della Fiorentina, che è italiano, Frattesi, che è italiano, un ritorno di Chiesa, che è italiano, perché non potrebbero dare una mano, un contributo, a portare quello spirito, essendo italiani, conoscono la storia della Juve e quant'altro? Quante volte ci siamo detti questa cosa qua? Poi è ovvio che tutto il resto arriva da un lavoro di, come si chiama? Scouting.

0: Queste le parole di ieri di Gianni Balzarini, lo scouting, forse qualcosa su cui la Juventus deve un pochino migliorare rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Andiamo su tutto Juve a parlare di Sorloth. Carnevali subito Sorloth, questo è il titolo che aveva utilizzato e che ha utilizzato il Corriere dello Sport in prima pagina. La Juventus apre il nuovo corso con Carnevali e punta Sorloth per l'attacco. Nico Gonzalez può essere la chiave dell'operazione con l'Atletico Madrid. La nuova fase della Juventus parte dal mercato e da un obiettivo ben preciso per il reparto offensivo. Nel suo primo giorno di lavoro alla Continassa, il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali avrebbe già individuato il rinforzo ideale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, ovvero Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid rappresenta la priorità per il club bianconero, deciso a consegnare al nuovo allenatore un centravanti in grado di garantire fisicità, esperienza internazionale e gol. La dirigenza sta lavorando per capire i margini dell'operazione e valutare le possibili formule per arrivare al giocatore. Uno degli elementi che potrebbero risultare determinanti per la buona riuscita dell'affare è Nico Gonzalez. L'esterno argentino viene considerato una pedina importante nell'intreccio di mercato che potrebbe agevolare i contatti tra le parti e avvicinare la Juventus al centravanti dell'Atletico Madrid. Il debutto di Carnevali alla Continassa, perché la giornata di ieri ha segnato l'inizio ufficiale dell'esperienza di Carnevali ai vertici della società bianconera. Il dirigente è chiamato a guidare una nuova fase del progetto sportivo e il mercato rappresenta il primo banco di prova per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. A proposito appunto dell'inizio dell'era Carnevali, ne parla anche il quotidiano sportivo. Juve riscattato l'ivoriano nel primo giorno di lavoro dell'amministratore delegato, ora si tratta per Muaremovic e Frattesi. Carnevali parte subito da Bogà. Il primo lunedì di lavoro di Giovanni Carnevali alla Juve non è stato certo all'insegna del relax. Il dirigente ex Sassuolo prende le redini di un club da rincorsa dopo la brevissima era di Comolli al timone, ed ecco la prima mossa da amministratore delegato, un segnale di saggia concretezza prima di cercare quei colpi che in estate dovranno certificare la volontà di riscossa della vecchia signora. Proprio ieri è arrivato il riscatto di Jeremy Bogà, giunto a gennaio in prestito dal Nizza, e rivelatosi poi uno dei più prolifici con 4 gol in 15 partite di campionato in un attacco bianconero mai davvero all'altezza, anche dopo la cura Spalletti. Per 4 milioni più 800 mila euro di commissioni, per 4 milioni e 8 più 800 mila euro di commissioni alla Continassa ci si è assicurati un talento indiscusso, magari non un primo violino, ma certamente un giocatore in grado di sparigliare le carte e decidere in partite bloccate. Proprio Carnevali aveva lanciato l'esterno ivoriano del Sassuolo e le operazioni non sono chiuse con i neroverdi. Nell'ottica di rinforzare ogni reparto può avvicinarsi ai bianconeri anche Tarik Muaremovic, centrale di difesa bosniaco in decollo, oltre che ex Juve nella next gen. Prende slancio poi l'obiettivo di portare Davide Frattesi, mezzala ormai da un paio di stagioni nel mirino ed ex neroverde. Per la mezzala dell'Inter c'è anche l'ipotesi Nottingham Forest, che c'era stata anche nel mercato di gennaio, ma lui punterebbe al bianconero italiano, quello che potrebbe vestire il Dibu Martinez per la porta. Poi, alzando il coefficiente di difficoltà nelle operazioni, non mancano altri nomi per la nuova Juve, come Camavinga per il centrocampo. Al Real sta scendendo nelle gerarchie, certo è più facile che arrivi che sì. Sorloth fa sognare e troneggia tra gli obiettivi, ma se Vlahovic si convincesse a rimanere e a firmare con un accordo al ribasso rispetto alle cifre attuali, non si andrebbe sul gigante norvegese. Questo è quello che scrive il quotidiano sportivo, non una cosa banale, perché effettivamente a questo punto si parla o di Vlahovic o di Sorloth, e questo non è scontato, ma sicuramente la Juventus dovrà muoversi con un pochino più di anticipo rispetto a quanto fatto quanto fatto da Comolli per il rinnovo di Vlahovic. Tornando su tutto Juve, si parla degli attaccanti che sono pronti a salutare. Openda, Zegrova e David ai saluti, ecco dove possono andare. La Juventus pensa a cedere i giocatori che hanno fallito lo scorso anno. Tra i principali candidati c'è sicuramente Luis Openda, simbolo di una campagna acquisti che non ha rispettato le aspettative. Arrivato alla Lipsia per circa 44 milioni di euro dopo il mancato assalto a Colomoni, l'attaccante belga non è riuscito a imporsi in maglia bianconera. I numeri, come riporta la Gazzetta, raccontano una stagione complicata: appena 2 reti realizzate e numerose esclusioni dall'11 titolare. Non è mai riuscito a trovare la via del gol nel 2026 e ha perso spazio sia con Tudor che con Spalletti. Nonostante il rendimento negativo, il giocatore continua ad avere estimatori, soprattutto Monaco, Nottingham Forest e Coventry, ma al momento le ipotesi più concrete riguardano formule di prestito, vista l'ingente cifra che la Juventus aveva speso per accaparrarselo. Poi anche João Mario è destinato a lasciare Torino. Il laterale portoghese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo e nella seconda parte di stagione ha giocato in prestito al Bologna. Per il suo futuro si parla di un possibile trasferimento alla Fiorentina. E situazione simile per Zegrova. Il kosovaro ha vissuto una stagione condizionata da problemi fisici e non è riuscito ad incidere. Il bilancio finale parla di 0 gol e 0 assist. Zegrova potrebbe proseguire la carriera nel campionato turco, dove Beşiktaş e Trabzonspor seguono con attenzione la situazione. E poi c'è anche David, che spera ancora, ma la cessione resta possibile. Tra i giocatori arrivati durante la gestione Comolli, Jonathan David è quello che ha lasciato intravedere i segnali più incoraggianti. Le 8 reti stagionali non hanno rispettato le aspettative create dai numeri registrati a Lille, ma il canadese ha mostrato qualità interessanti. Nonostante ciò, la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte. A frenare il mercato dell'attaccante è soprattutto l'ingaggio elevato, pari a circa 6 milioni di euro annui. Questo è quello che si legge su tutto Juve in merito appunto alle cessioni del reparto offensivo. Sempre su tutto Juve, Carnevali entra in azione. Chelsea su Cambiaso, Brahim Diaz in pole per la porta. Primo giorno operativo per Carnevali alla Juventus. Il Chelsea è interessato a Cambiaso. La nuova gestione della Juventus è ufficialmente partita, con Giovanni Carnevali che ieri ha vissuto la sua prima giornata alla Continassa. Il nuovo amministratore delegato ha analizzato sia le trattative già avviate dal direttore sportivo Marco Ottolini, sia le possibili mosse in uscita e in entrata che potrebbero caratterizzare l'estate bianconera. Tra i nomi più seguiti, secondo Gazzetta, c'è quello di Andrea Cambiaso. L'esterno continua ad attirare interesse dei diversi club europei e potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato estivo. Il Barcellona ha effettuato i primi sondaggi, ma la situazione potrebbe evolvere rapidamente a causa dei movimenti del Chelsea. Il trasferimento di fatto di Cucurella al Real Madrid obbliga di fatto i Blues a individuare un sostituto all'altezza. E secondo quanto le indicazioni provenienti dall'Inghilterra, Cambiaso sarebbe particolarmente gradito con il Chelsea, che lo considera un elemento fondamentale per rinforzare la corsia laterale. E poi la questione portiere, le richieste di Spalletti. Sul fronte acquisti, Luciano Spalletti ha indicato 2 priorità assolute per completare la rosa: un nuovo portiere e un attaccante di riferimento. Per la porta il primo obiettivo continua ad essere il Dibu Martinez dell'Aston Villa. La Juventus mantiene vivi i contatti e considera il campione del mondo argentino il profilo ideale per guidare il reparto difensivo. Qualora la trattativa per il Dibu Martinez non dovesse andare a buon fine, i bianconeri valutano anche Jan Oblak dall'Atletico Madrid, da tempo considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Quindi questo insomma un po' il quadro delle trattative che sta intavolando, sia in entrata che in uscita, Giovanni Carnevali. Ci spostiamo anche su tutto sport, perché si parla di Vlahovic. Svolta Vlahovic, si riapre la porta alle 2 strade che sta valutando la Juventus. Tra l'altro dopo andremo a sentire anche quello che sul serbo ha detto Fabrizio Romano. Ma intanto tutto sport scrive che Carnevali è pronto a organizzare l'incontro con Papa Milos e Dušan al momento in Italia per svolgere alcune terapie. Fino a ieri Vlahovic non aveva grosse novità, coltivava speranze certo, ma comunque alle sue condizioni. Il serbo è infatti convinto che qualcosa di importante arriverà, non ha la frenesia di chi vuole a tutti i costi avere un orizzonte definito e nemmeno scarta a priori le opzioni che gli si potrebbero prospettare nell'ultimo periodo. Per capirci, le telefonate dalla Turchia, soprattutto se il Galatasaray dovesse presentarsi con una proposta ricca, stavolta le ascolterebbe con più attenzione. Però Dusan valuta perché con l'avvicendamento da Comolli a Carnevali è stata stuzzicata la fantasia di molti e soprattutto quella dello stesso attaccante, il primo a non chiudere a chiave la porta sulla continassa. Tra gli elementi che più l'avevano deluso dopo l'ultimo incontro c'era stato in particolare l'out della dirigenza ormai passata. Vlahovic avrebbe volentieri continuato a parlarne, eppure e avrebbe quindi cercato un compromesso credibile, e di sicuro con Comolli si è sentito già sconfitto ancora prima di affrontare quell'incontro definito unilateralmente finale. Adesso però cambia l'interlocutore, c'è Carnevali e quindi potrebbe cambiare qualcosa. C'è voglia di capire dopo tante parole se e quanti margini possono realmente esserci per ricucire, insomma, questo lo capiremo. A proposito di questo, appunto, andiamo a sentire le parole di Fabrizio Romano di ieri, lui che ha parlato sul suo canale YouTube, ha parlato del riscatto di Boga e appunto di questa situazione legata a Dusan Vlahovic, visto che, come dicevamo, con il cambiamento da Comolli a Carnevali potrebbe riaprirsi qualcosa.
1: Notizia anche per la Juventus, è fatta per Jérémy Boga. Boga resta in bianconero, non è una notizia di oggi, ve l'abbiamo raccontato per mesi. La Juve già a febbraio si era indaghita di Jérémy Boga. Chiaramente non è un giocatore che scopriamo oggi, che conosciamo molto bene. Tra l'altro Giovanni Carnevali in questo cambio dirigenziale, insomma, segue la linea, va a riscattare Boga, ma è un giocatore che conosce bene. Giovanni Carnevali l'ha avuto con sé a Sassuolo. Boga nasce calcisticamente per come lo conosciamo noi, anche grazie al Sassuolo e grazie al lavoro di Giovanni Carnevali, ma anche di Roberto De Zerbi. Insomma, sicuramente un imprinting che Carnevali conosce bene, e la Juve procede appena sotto i 5 milioni di euro, quindi siamo intorno ai 4,8-4,9 di pagamento al Nizza per Jérémy Boga, e Juventus che, insomma, mette a sogno in operazione, la prima formalmente di Carnevali, aspettando chiaramente quelle più importanti che seguiranno nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Vlahovic, ragazzi, ci chiedete in tantissimi se può sbloccarsi questo discorso di Vlahovic, se può tornare Vlahovic dalla Juventus. Ecco, questo è il punto. La Juventus dovesse essere Vlahovic a bussare alla porta e a dire: ci ripenso, riparliamoci, la Juventus non avrebbe le porte chiuse, quindi dipende da Vlahovic. Dovesse essere lui a riproporsi, è uno scenario che non possiamo escludere. Ad oggi questo ancora non è successo, vediamo dal punto di vista anche delle altre offerte che Vlahovic può avere, che tipo di proposte sono, da quali paesi, a quali contratti, a quali condizioni, e bisognerà capire quello. Se Vlahovic si ripresenta alla Juventus, ve lo raccontiamo. La Juve in quel caso non chiuderebbe le porte, ma ad oggi è ancora presto per poterlo dire. Quindi chiaramente una delle vicende da seguire nei prossimi giorni.
0: Ecco, quindi sicuramente una vicenda da seguire nei prossimi giorni, quella di Vlahovic, che, insomma, bisognerà capire tutte le cose che arriveranno per lui, a partire dall'eventuale proposta di rinnovo della Juventus fino anche alle possibili offerte dall'estero. Abbiamo con noi, come avevo preannunciato anche ieri in collegamento telefonico, oggi un ospite speciale. Do il benvenuto ad Antonio Giorgino. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Buongiorno.
0: Grazie a te per essere qui con noi. Vorrei partire dall'arrivo di Carnevali, no? Ti chiedo se sei contento di questo cambio di gestione da Comolli a Carnevali e quali sono le tue sensazioni per il futuro.
2: Ma io credo che ho lamentato per diversi mesi, se non anni, l'assenza di juventinità, comunque di italianità, ormai arrivati a questo punto in società. Credo che la prima falla la nostra Juventus sia nella società. Abbiamo sempre vinto con dirigenze forti, la nostra storia lo insegna. Non bisogna cercare necessariamente di ripetere il passato, però avere decisioni forti, avere una struttura forte, questo è un presupposto anche di chiarezza e di continuità. Quindi eccetera. Non, evidentemente come lì è stato spesso grigio, nebuloso in alcune cose, forse anche un po' in rottura con l'assetto del calcio italiano, e quindi l'arrivo di Carnevali, che invece è un uomo di grande esperienza nel calcio italiano, anni al Sassuolo, ma anche comunque di peso politico, nell'accezione più positiva del termine, non può che suscitare comunque in me un entusiasmo di fondo, quantomeno in comparazione col passato. Poi è chiaro che di qui a gioire di questa scelta c'è da mettersi al lavoro, però sicuramente certo, l'ho accolta con entusiasmo e con l'idea che possa riportare un po' di ordine, un po' di tradizione, pur non avendo mai stato un uomo Juve, è chiaro, però è un profilo molto più simile a quello che, per dirla forte, fu Marotta quando arrivò nel 2011 alla Juventus, pur con un'esperienza diversa, perché con quella Sampdoria aveva raggiunto la Champions l'anno prima. Però ecco, io credo che manchi juventilità in società, serve a riportare ma a partire dalla presidenza, serve a riportare grande struttura alla nostra dirigenza, nel rispetto della nostra storia, del club che la Juve è sempre stato, e quindi perché no, Carnevali può essere un primo tassello, credo ne servano altri, però Carnevali un primo tassello, sono molto contento.
0: È sicuramente un buon inizio da questo punto di vista, e Carnevali sembra voglia puntare, diciamo, proseguire un po' su quello su cui stava lavorando anche lo stesso Comolli, ovvero una rivoluzione nel reparto offensivo, ovvero una sorta di smantellamento dal punto di vista del mercato in uscita. Dovrebbero andare via David Openda e Zegrova, e ti chiedo se ti convincono i nomi che si stanno facendo in entrata, soprattutto quelli di Sorloth e Kolomoani.
2: Ah, io, quale che sia la direzione, è chiaro che questo smantellamento progressivo poi deve corrispondere con dei tempi adeguati anche per chi va a ricostruire, perché smantellare comporta ogni anno perdere qualcosa sull'anno precedente. Evidentemente i nomi che mi hai fatto sono tutti giocatori che hanno deluso, nell'ordine forse Openda, De Grova e David, per quanto David abbia deluso, ma quantomeno è stato sano per gli altri stagione. Però ecco, non è stata una campagna critica, insomma, l'anno fa abbiamo accolto con discreto entusiasmo, che l'anno dopo invece parlo di tre da epurare. A me onestamente Kolomoani, quantomeno perché negli occhi ho la metà stagione positiva sotto la gestione Tudor dell'anno scorso, entusiasma un po' di più. Sorloth è un giocatore che non mi piace, non credo faccia il caso della Juventus. È chiaro che in questo momento siamo in Europa League, quindi siamo anche meno appetibili rispetto a quello che potrebbe essere una campagna acquisti con una stagione in Champions. Questo comunque è un tema di cui dovremmo parlare, però mi sembra che, complice un po' il cambio in dirigenza Carnevali Comolli, complice forse chi sta peggio come il Milan a livello di struttura, di dirigenza, di scelte prese, la Juve, pur partendo in sordina, pur avendo fallito comunque l'obiettivo stagionale l'anno scorso, abbia un po' più di entusiasmo in questa, abbiamo un po' più di entusiasmo sulla nuova stagione. Per me non manca la delusione, non manca anche il comprendere i limiti. Quindi Sorloth è un attaccante dell'Europa League. Io però non posso pensare che la Juve prenda Sorloth, cioè non è un tipo di attaccante che per quanto mi riguarda, su cui possiamo ricostruire qualcosa di importante, no? La pretesa del prossimo anno di vincere lo scudetto, però anche perché più altro perché c'è una squadra molto più avanti di noi, purtroppo. Però ecco, da Sorloth non ripartirei volentieri. Kolomoani è un ottimo giocatore, ha avuto già un primo imprinting all'ambiente, alla società, alla Juventus due anni fa, un anno e mezzo fa. E quindi certamente i due è un profilo che mi interessa di più. Io spero e credo che Carnevali, essendosi appena ieri stato il suo primo giorno alla Continassa, possa dare un'impronta in niente, possa venire fuori anche noi, non abbiamo ancora sentito in questa settimana.
0: E poi c'è, sempre a proposito dell'attacco, la grande questione di Vlahovic, no? Che prima dell'addio di Comolli sembrava, e era di fatto certo dell'addio, con l'arrivo di Carnevali sembra possa riaprirsi qualcosa. Tu preferiresti tenerlo oppure vireresti su altre strade?
2: Io ho sempre preferito, chi mi conosce lo sa, un sereno addio a Vlahovic, nel rispetto del giocatore che è stato comunque importante per la Juventus in questi anni,
0: certo,
2: non è stato decisivo, forse è stato leggermente deludente rispetto alle aspettative che abbiamo avuto anno per anno nei suoi confronti, però comunque un attaccante di peso. Per quanto mi riguarda, al confronto con Sorloth e con Colomuani, il quale magari integrarlo potrebbe essere positivo, però Vlahovic non sfigura, quindi è situazionale. Per quanto riguarda a Vlahovic, fa bene andare via dalla Juve, e la Juve tutto sommato fa bene separarsi da Vlahovic, però sai, se poi i nomi che circolano su quelli che facevamo prima,
0: certo,
2: inizio a pensare che anche tenere Vlahovic possa essere un punto. È chiaro che bisogna comprendere quali sono gli entusiasmi del ragazzo, qual è il rapporto con Spalletti, che però mi sembra positivo. Io ho un'idea, è importante che Carnevali e Spalletti in tandem prendano scelte forti. Noi dobbiamo dare il tempo alla diligenza di prendere scelte forti, però sapendo che siamo la Juve, quindi scelte forti devono essere anche giuste, che sennò dopo un anno si pagano. E l'assetto comune di Spalletti e Carnevali mi fa pensare che presumibilmente possano avere, cioè Spalletti penso abbia delle chiavi perché il gruppo lo conosce, quindi sa come vuole giocare, sa quali sono le necessità che possono avere sul nuovo anno, sa anche che la preparazione sarà diversa perché bisogna giocare il giovedì e quindi la cosa deve essere lunga.
0: Certo.
2: Se sarà necessario, io Vlahovic dopo il derby, l'ultimo di campionato, aveva detto ragazzi, ha fatto doppietta, gli si è voluto bene, però il suo tempo forse qui è finito. Però se i nomi che circolano sono questi, forse valuterei anche un nuovo contratto a ribasso, di questo si tratterà. Bisogna vedere anche se lui ha mercato, perché a questo punto
0: sì.
2: Lui ha il controllo della parte del manico e secondo me può far gol a diverse squadre. Io lo dico da tempo, con la Champions League avrei provato ad andare a bussare il Galatasaray per Victor Osimhen, che secondo me è un attaccante straordinario, che non ha mai in qualche modo chiuso la porta a un ritorno in Italia. Certo, Juventus per la sua storia napoletana precedente non è proprio la piazza più facile dove trasferirsi, però Spalletti l'ha già avuto, e secondo me è un attaccante che avrebbe cambiato il volto a Juve.
0: Questo assolutamente, poi probabilmente c'è tanto da parlare, da considerare anche sulle cifre, no? Sia per quanto riguarda lo stipendio di Vlahovic, ma in generale probabilmente la Juventus non può permettersi, almeno allo stato attuale delle cose, un giocatore come Osimhen.
2: No, in questo l'Europa League è stata determinante, cioè,
0: assolutamente.
2: Cioè, legittimamente comunque entusiasmo rispetto a Spalletti e voglia di ripartire dando fiducia all'allenatore che non ha potuto sedere sulla panchina all'inizio della stagione. Però dobbiamo ricordarci che non averci entrato la Champions, e l'abbiamo persa noi, perché comunque pareggio in casa col Verona, sconfitta,
0: certo,
2: in casa con la Fiorentina. Ora, dopo qualche settimana tutto va a scemare, siamo agli albori dei mondiali, il calcio va molto veloce, però è stato un obiettivo che poi se non altro ha impattato, impatterà sulla programmazione della nuova stagione, perché io credo, è vero, Bernardo Silva sta per firmare con Real Madrid, però credo che magari con un po' di programmazione in anticipo, con l'impasse delle loro elezioni presidenziali e con noi in Champions League, la Juve è sempre la Juve, i giocatori lo sanno, ci poteva provare con l'Europa League. Bernardo Silva è un giocatore che non guarda neanche la Juventus come un'opzione plausibile, non dico che ci sarebbe andato certamente. Idem, lo stesso vale per il portiere, lo stesso vale per tante altre reparti, e soprattutto vale per il budget, perché la differenza di più di 50-60 milioni ha un'implicazione, e soprattutto un'implicazione sulla PIL, perché poi i nomi che circolano sono Sorloth, che è un giocatore, per quanto mi riguarda, che fa la panchina di Madrid, Colomuani, che è un buon giocatore, la vera annata comunque dimenticabile al Tottenham, e quindi si assesta su quel livello, bisogna poi valorizzarli, e a quel punto Vlahovic capisco che possa tornare un nome, no? attuale.
0: Assolutamente. Ecco, a proposito di questo ti chiedo anche quanto secondo te la Juventus si concentrerà sull'Europa League nella prossima stagione e quanto invece si concentrerà sul campionato.
2: Ma questo non lo so, perché poi l'Europa League è una competizione complessa perché la Juve, lo stesso Milan, hanno uno standing, un branding, cioè mi ha fatto specie, non so se hai visto, quando il Crystal Palace ha vinto la Conference League, che cantavano "We're gonna play on Thursday, we're gonna play Juventus".
0: Certo.
2: Cantavano "Andiamo a giocare con la Juventus", perché per la storia di un club non ha mai vinto niente. Vai, giochi in Europa League e becchi la Juventus, stai giocando con la squadra più nobile che può incontrare una competizione minore quantomeno rispetto alla Champions. Secondo me la priorità deve essere a tutti i costi centrare la Champions League, sul campo. È anche vero che, sai, non puoi permetterti di sì, non c'è proprio le retrocessioni della Champions, quindi comunque rimane una competizione un po' più livellata al ribasso fino ai quarti di finale, però ci sono squadre forti, cioè prendiamo l'Aston Villa di quest'anno, io penso che la Juve non avrebbe fatto grandissima fatica a vincere contro l'Aston Villa. Il Bologna è stato spazzato via, ma la Juve avrebbe fatto la stessa fatica probabilmente. Quindi sicuramente non potremo sfigurare, perché sarebbe uno smacco anche lasciarla da parte, però la priorità per quanto riguarda il campionato che in cui non c'è nessun discorso scudetto, insomma, da approcciare quest'anno bisogna dirsi chiaramente l'obiettivo è arrivare in Champions. Non c'è da farti fantasia, bisogna essere molto pragmatici, purtroppo, anche perché la squadra di cui stiamo parlando ha dei limiti anche come rosa, e bisogna dirsi la verità, non basta che siamo la Juve. E poi in Europa League cercare di tirare un po' la carretta il più avanti possibile. Secondo me, se si arriva poi agli ottavi e quarti, un po' en passant, perché comunque la competizione è agevole, la squadra è di livello per la competizione, può vale a vincerla. Mi ricordo tre anni fa ormai, con Allegri siamo andati vicini. Sì. Poi c'è anche un tema, parliamoci chiaro, diciamocelo da un po' da tifosi. L'Europa League è come la Coppa Italia, cioè fino alla semifinale non la vuoi vincere, poi arrivi lì, cioè non te ne frega niente, arrivi lì e dici
0: vedi la Coppa.
2: Esatto, dici, beh, vincere non è male, certo. Perché si ha una soddisfazione in più, però cosa fai? Vai in piazza per se vince l'Europa League, fai il caroselli se vince l'Europa League. La Juve è una squadra che merita di tornare ai passi del passato, io soffro tremendamente perché è una squadra decaduta negli ultimi anni, perché bisogna prendersene cura. Bisogna tornare a prendersi cura a livello societario della Juventus e anelo ai più alti livelli del nostro club, in termini di cura dell'avvenire della Juventus. Quindi sì, l'Europa League andrà affrontata, andrà giocata. Poi io ho grande fiducia in Spalletti per la prossima stagione. Però non ci dimentichiamo la nostra storia, spero che Carnevali sia in grado di coglierla rapidamente, da navigato dirigente italiano qual è, che Chiellini sia in grado di trasferirla perché è l'unico juventino in società, ma che presto qualcuno si vada a insediare, a insinuare anche in presidenza. Ecco, io questo non l'abbiamo detto, però ho fatto capire, io credo che serva un presidente juventino all'interno della Juventus operativamente. Che sia chi c'è stato per 10 anni, che sia qualcuno di inedito, però che sia qualcuno che rappresenti la proprietà all'interno del club con più presenza più legame con il club, con la squadra, con la sua storia.
0: E questo sicuramente è uno dei tanti temi, un tema di cui si è parlato tanto anche negli ultimi anni. Antonio, io davvero ti ringrazio moltissimo per averci dato la tua disponibilità.
2: Ma grazie a voi, è sempre un piacere parlare di Juve, farlo qualsiasi ora del giorno e della notte. Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie ancora al nostro Antonio Giorgino. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9. Vi attende dopo di me, come al solito, la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Martedì 16 giugno, cose di calcio, questo è il sommario. Carnevali dopo Bogà riscattato, si comincia con tagli, cessioni e plusvalenze. Vlahovic, Colomboigny o l'uno o l'altro. Intanto si punta Sorloth, la chiave, e Nico Gonzalez. Juve, entro un mese, multa da negoziare con l'UEFA e mercato a saldo zero. Buona giornata da Antonio Paolino, eccoci, ben ritrovati dagli studi di Torino. Un saluto anche alla regia e ai tecnici di Roma, in primis a Re Giorgio di Roma, a cui affidiamo la nostra regia. Buona giornata. Allora, state guardando un po' il mondiale, vi incuriosisce, vedete delle partite, l'extra large, come l'ha definito qualche ex calciatore, campione del mondo, come Altobelli, un mondiale extra large che potrebbe allargarsi anche molto di più, ma che non affascina ancora, diciamo un 20 minuti uno la guarda, mentre si allaccia le scarpe per uscire, dà un'occhiata, poi esce e cambia risultato, anche no. Le africane sono diventate un po' più europee, una volta si notava una differenza maggiore, ma di questo ne parleremo magari con qualche indicazione di mercato, di curiosità. Non arriveranno tutti in Italia i migliori, anzi non arriveranno tutti quelli più intriganti, interessanti alla Juventus, anzi il mercato della Juventus parte dal nome di Boga. Era nell'aria, poteva essere la prima, la seconda, la quarta, la quart'ultima. Entro giugno dovevi andare a saldare il conto, e allora ripartiamo anche da noi, perché vi faccio subito un conteggio, che sia chiaro. Buona giornata anche a voi. 340-54-25-324 il numero per mettersi in contatto con noi. Se arrivano vocali, naturalmente li faremo ascoltare, e se arriveranno messaggi, e di solito ne arrivano tanti, poi dipende un po' dalle giornate, quando siete un po' più pigri e un po' meno, e mi lanciate le vostre considerazioni. Chiaramente ci sono le nostre riflessioni, che non sono delle verità, non le abbiamo scoppiazzate qua e là da qualche fenomeno da tastiera, ma spesso e volentieri è il contrario. Lo continuerò a ripetere sempre, sì, so che a qualcuno dà fastidio. A me non dà fastidio, fa capire chi è più credibile rispetto ad altri, perché poi copiare o rubare è la stessa cosa fondamentalmente nella vita o in questo mestiere, no? Quindi va bene, citando le fonti, lo hanno detto, non solo quando è positivo, anche quando è negativo, senza insultare, perché sapete che il mercato si costruisce di giorno in giorno. Pregherei la regia di Roma di abbassarmi leggermente il ritorno in cuffia, grazie, per avere dei livelli più bassi, per non essere costretto a urlare naturalmente. E allora, dicevo, Boga, riassumiamo l'operazione Boga. Era nell'area, ci sta benissimo, anche perché sentite le condizioni. Boga, l'anno scorso 4 gol da gennaio, e 16 o 17 gare, adesso non ricordo bene se viene conteggiata anche la sostituzione, ma poco importa. Mezzo anno, 4 gol, sostanza, corsa, ci ha aiutato, 17 gare giocate, magari non completamente, è stato riscattato per 4,8 milioni di euro da pagare in due rate, quindi a fine giugno paghiamo 2,4, fra un anno altri 2,4. Il giocatore ha 29 anni, con quella stazza lì, bari centro basso, i tuoi 4 anni, cioè fino al 2029, sono 3 a dire il vero, fino a 29 anni, cioè no, scusate, a 29 anni, confondevo, i 29 anni con l'accordo che termina nel 2029, quindi fra 3 anni, fino a 32 anni. Questo giocatore, che ha già dato con gli infortuni, ma che abbiamo visto aver ripreso serenamente, poi l'infortunio è sempre dietro l'angolo, nessuno te lo può garantire, non è certamente, ha un risvolto diverso rispetto a quello di Zegrova, che l'abbiamo aspettato per farlo giocare 10 minuti a partita fondamentalmente, e un motivo ci sarà. Ebbene, 29 anni, arriverà fino ai 32, eventualmente può chiudere la carriera, eventualmente lo puoi rigirare, non gli rinnovi il contratto, eventualmente l'hai sfruttato per altri 3 anni da questo momento. Riscattato dal Nizza, 800.000 euro di oneri al procuratore, su 4,8, 800 vuol dire circa il 15% di oneri al procuratore. Vedete che c'è sempre da spendere qualcosa quando si fa l'acquisto e ci sono di mezzo i procuratori. Queste sono cifre abbordabili. Attenzione, dove voglio arrivare? Dei 6 acquisti che la Juventus vuol fare o che Spalletti ha fatto gentile richiesta alla società, io questo lo conteggio già un acquisto, perché tu spendi, prendi un titolare barra riserva, riserva barra titolare, vai a coprire la fascia sinistra così come abbiamo fatto con Spalletti l'anno scorso, a volte centrale, a volte in panchina, a volte vice Yıldız, a volte titolare per far rifiatare il turco, il nostro numero 10. Quindi un acquisto ce lo siamo fumato. Ne restano altri 5. Gioco un po' al gioco del mercato in entrata e in uscita, perché poi dipenderà da questo momento quello che riesci a fare, lo incassi. Non è che dici adesso ci preoccupiamo solo delle uscite, principalmente inizia adesso e devi riuscire a fare tanti soldi e tante operazioni e convincere prima che nascano altre operazioni e opportunità a vendere determinati giocatori. Vi faccio dei nomi tipo Miretti. Interessa al Como, alla Fiorentina, al Parma. Tipo Thuram, richiesto eventualmente, magari cominciano ad arrivare le prime telefonate. Non so, per quel poco che conosco papà Thuram e Thuramino, quanto possa interessare a Thuram andare in Arabia Saudita in questo momento. Cioè, proprio abdicare in questo modo, anche no. Stiamo vedendo intanto la prima pagina, uno degli approfondimenti di Bianconera News, proprio su Thuram. Thuram nel mirino di un club arabo, la Juve pensa al prezzo. E questo è un altro nome. Arriviamo poi, notizia e approfondimento che potete leggere naturalmente su Bianconera News e che certamente con un altro taglio ritroverete anche su tutto Mercato Web e su tutto Juve. Arriviamo però all'operazione attorno al quale potrebbe ruotare gran parte dei prossimi giorni di mercato, perché abbiamo Sorlot, attaccante approvato dai gusti del nostro allenatore. L'Atletico Madrid si è reso disponibile, ha capito che interessa a noi, c'è Nico Gonzalez che dovrebbe rimanere all'Atletico Madrid, non ci si è messi d'accordo sul riscatto in automatico previsto, come era previsto fino all'ultimo contratto con l'argentino, e quindi si vuole entrare in trattativa. Dare a avere, ritengo che sia molto alta la probabilità di arrivare a vedere Nico Gonzalez definitivamente all'Atletico Madrid e Sorloth in casacca bianconera. C'è la disponibilità delle parti, dei giocatori, le cifre sono quelle giuste per poter ragionare e limare un po' qua e un po' là. Capite che a quel punto lì avremo anche Sorloth come secondo acquisto. Il terzo è quello del portiere, sembrerebbe se non lo sai non dirlo, e il mercato è così. La disponibilità di Martinez, il portiere argentino impegnato anche lui ai mondiali, è totale. Il club di appartenenza sembra indirizzarsi sul portiere del Parma, quindi già la ricerca del sostituto, e siamo a 3 acquisti. Ne rimangono altri 3. So che la cosa vi fa arrabbiare, ma io da ieri sera incomincio a dire, non vi dico se è giusto, se è sbagliato o meno, ok? Che intanto Miretti ti aiuterà ad incassare 15, 20, 12, 11 milioni. Thuram abbiamo capito che non è incedibile, perché poi lasci in fondo le cose un po' più complesse. La più complessa è quella di Bremer, secondo me. a fine mondiale, dopo agosto, la clausola rescissoria non avvicinerà molto, né tantomeno l'Inter né altre squadre. E allora dico, quella la tieni in caldo o nel frigo, dipende un po' dai punti di vista. Attorno al nome di Cambiaso può scattare un'altra operazione importante per incassare dei soldi. Attorno al nome di Thuram, idem, questo tesoretto ti darebbe la possibilità di riaprire A, la possibilità di ragionare, e mi fermo qui perché ne abbiamo parlato troppo, di Vlahovic, ma attenzione, Vlahovic o Kolomwani non li fai coesistere, non ne prendi due, non apri Vlahovic se pensi di arrivare a Kolomwani in maniera più facile, ma se fate due conti, sono operazioni all'incirca della stessa natura come investimento. Voi che cosa fareste? Vlahovic o Kolomwani da affiancare a Sorloth, che sembrerebbe essere il punto centrale dell'attacco bianconero per la prossima stagione, poi con Yıldız, poi con Consensao di qua e di là, e Boga di qua e di là, voleva dire semplicemente questo. Arrivo al nome, ai cambi e alla domanda di oggi. Carnevali vende Zegrova, che abbiamo comprato a 14, me ne manca uno poi come vice Consensao. Attenzione al nome di Berardi. Non so se essere contento o meno, ma il prezzo potrebbe essere quello giusto, la trattativa essere agevolata dal rapporto tra Carnevali, e non guardo i titoli di oggi. Ragiono e ho sentito delle persone, quindi si sta adoperando Carnevali per dire: fammi sapere, pensaci, ti potrebbe interessare? L'ok della Juve ci sarebbe a certe condizioni, non sono alte, sono medio-basse, quelle per Berardi, per garantirsi la sua ultima chance in un grande club. E capite che mi andrebbe a prendere il posto di Zegrova, da titolare o meno, e come spalla di... E come spalla di Consensao, ma anche per essere messo, come ha giocato spesso anche il Sassuolo, da falso 9, da giocatore offensivo, con qualsiasi giocatore a fianco, un po' come ha giocato il Sassuolo. Non ci stiamo sassuolizzando, stiamo arrivando ad avere diverse, a cercare diverse figure che possono interscambiarsi, con un livello qualitativo medio-alto, non da top club, che sia chiaro, però con un'idea compatibile alle esigenze e alle volontà dell'allenatore, senza spendere troppo. Abbiamo Zegrova, che abbiamo pagato 14 da cedere, abbiamo João Mario, che abbiamo pagato 11 e sono 25, abbiamo Openda, che abbiamo pagato 44, e capite che arriviamo quasi a 70 milioni, sempre che si riesca a vendere. Ma magari la formula è: primo anno prestito con diritto, con obbligo, quello che è, risparmi intanto sull'accordo. 25, David, se riuscissi a venderlo a quanto? L'hai pagato zero, oneri per circa 12 milioni. Capite che da questo budget potremo fare riflessioni su giocatori ancora da vendere o su giocatori da acquistare. Se Carnevali vendesse Davide Zegrova, João Mario, Openda, le cifre le abbiamo dette, secondo voi, lo diciamo prima, quanto riuscirà ad incassare? Quanto? Non se sarà bravo, perché sarà un po' meno bravo, perché gli altri sapranno che non devono svenarsi per arrivare a comprarti questi giocatori, ma devi trovare delle formule interessanti di scambio con società amiche, con rapporti costruiti nel tempo. Questa è la Serie A, questa sarà la competenza e la bravura di Carnevali. Detto questo, ho riassunto tutto il mercato, ho messo nella lavatrice tutti i panni sporchi di casa Juventus, e poi arrivasse la telefonata e ti chiedessero quello o quell'altro, si può dire no? Si può dire parliamone, si può dire aspettiamo l'anno prossimo. Mi fate la sintesi di tutta questa chiacchierata di mercato rispondendo intanto alla domanda: Carnevali vende quanto incassa? E diciamo che l'obiettivo è quello di incassare da queste pedine, le principali, da Miretti, da altri, e di andare a chiudere già entro giugno, anche se il bilancio si chiuderà il 30 di settembre. Ce l'ha spiegato come lì, e non penso che cambi nulla, perché è stato deciso e approvato dal consiglio di amministrazione precedente. Ebbene, che cosa vi aspettate in questi, oggi ne abbiamo 16, in questi 14 giorni, in queste due settimane, dopo il primo giorno di lavoro di ieri, dopo aver immediatamente alzato la cornetta, chiuso l'accordo per Bogà? Ma attenzione, un acquisto in meno per arrivare a 5, 6, quelli che saranno, noi semplifichiamo. Ma intanto anche Bogà è da considerarsi l'acquisto come spesa. 2,4 adesso, 2,4 fra un anno nella seconda e ultima rata, per avere definitivamente il cartellino di Bogà bianconero. Mi rispondete, mi dite la vostra, 340-54-25-324. Io vado a controllare la nostra posta, eccola qui, vediamo un po'. E allora, se ci sono degli audio, mi arriva la conferma dalla regia di Roma, e allora Giorgio andiamo ad ascoltare i primi messaggi, i primi vocali.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno da Riccardo da Perugia. Vlahovic e Colomani. Nessuno dei due, io andrei su Pellegrino del Parma. Poi cambiasso sul mercato, via, perché a mercato andrei a fare un dispetto ai cartonati di Milano, gli prenderei Palestra.
5: Però non passi da loro, amico mio, per Palestra. Devi passare dall'Atalanta, perché se lo comprano prima non lo prendono. Attenzione che non si fa quel nome lì. Cambiaso Inter, operazione che sta partendo, che sta cominciando, ma sei stato anche chiaro: non prenderei nessuno dei due attaccanti tra Vlahovic e Colomuani. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
7: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Ragionavo sulla linea dei trequartisti a supporto della punta nel 4-2-3-1, sì, che dovrebbe proporci Spalletti. Ad oggi, a mercato chiuso, i tre sarebbero Yıldız a sinistra, con Sesava a destra e McKennie centrale, ad agire un po' alla Perrotta, no? Per fare un paragone con la Roma di Spalletti di qualche anno fa. Tuttavia, io credo che Yıldız in quella posizione soffra tanto che a marzo di quest'anno stava già con la lingua di fuori. I più dicevano: no, ma si trattiene per il mondiale, invece abbiamo visto che non si stava trattenendo, è proprio con la lingua di fuori. Quindi è vero che lui vuole giocare in quella posizione, ma è vero che poi alla fine ci sono anche le esigenze, e lui secondo me dovrà fare il trequartista e dovremo prenderlo un esterno sinistro. Abbiamo preso oggi Bogà, bene, bella notizia perché ha fatto bene, però ne servirebbe in quel caso anche un altro. Che dite, un'analisi sbagliata?
5: Azzeccatissima! Come mi sposti Yıldız, ti si apre la casella vuota, e quindi devi andare a cercare un qualcosa di simile ad un esterno che sappia giocare a destra o a sinistra e che riporta alle caratteristiche di Berardi. Attenzione, alle caratteristiche, non abbiamo detto che è quello, e alle condizioni che potrebbe interessare, che potrebbero naturalmente accelerare l'operazione, detto molto chiaramente. Perché tu devi ragionare sul breve, 1-2 anni, perché devi portare un minimo di risultati in 1-2 anni. Ecco che accendi i riflettori anche su opportunità con Real Madrid eventualmente, ma gli esterni, Bogà, Berardi, ti garantirebbero già qualcosa, perché Zegrova non ha funzionato, con Sensao non le può far tutte, si giocherà il giovedì e a volte il lunedì, e quindi si faticherà un po' di più. Devi avere due squadre simili, non i titolarissimi per vincere la Champions e qualche alternativa per la rotazione. I cambi faranno la differenza come sempre, ma non puoi avere due vere squadre completamente diverse. E io penso che competere anche in Europa League potrà diventare davvero qualcosa di importante. Oltre agli esterni, attenzione al nome di Kessié. Ieri la Costa d'Avorio potrei tornare in Serie A, ha parlato. Il mercato è aperto, che sia per il ritorno in Italia, la gente atteso a Milano. Anche qui, vedete, abbiamo dimenticato il giovane, quindi andiamo a mettere un giocatore che ha 29 anni e che ha vinto uno scudetto con il Milan. A quel punto siamo a 5 acquisti. Tutto quello che riuscirai a fare dopo dipenderà magari anche o ti porterà anche ad evitare di perdere ulteriori giocatori. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
8: Salve direttore Salvatore da Roccarinola. Io vorrei capire una cosa, no? Ma tutte le belle storielle che ci siamo raccontati durante la stagione, cioè sì, che mancava personalità, tutto, mancava esperienza, servivano dei giocatori un po' più, come posso dire, non soggetti alle oscillazioni tipiche dei giocatori mediocri come Cambiaso, e adesso tutte queste belle cose ce le siamo scordate, iniziamo a parlare di dei prototipi proprio dei giocatori che non ci servono, come Frattesi e Berardi. Io mi chiedo quale può essere il valore aggiunto di questi giocatori che rientrano nella categoria dei Cambiaso, che mentalmente, quando poi il gioco si fa duro, steccano sempre. Quindi vorrei capire il se, qual è l'intento della società esattamente? Quello di arrivare in Europa League anche l'anno prossimo?
5: Allora, ti sei fatto una domanda e ti sei dato anche la risposta. Io penso che prendere giocatori di 29 anni, dell'esperienza di Berardi, dell'esperienza di qualche anno in meno, di Frattesi, cioè hanno vissuto delle esperienze calcistiche di un certo livello, da panchinari o meno, compatibili, ricordati nel ragionamento che farai da questo momento in poi al bar di casa tua o uscendo con gli amici, compatibili con le richieste e le esigenze economiche della società. Quindi sicuramente Cambiaso magari non ha sfondato come avremmo voluto, ma il livello deve rimanere quello, perché se no alzi troppo l'asticella del costo e non te lo puoi permettere. Anch'io vorrei andare a scegliere per le mie vacanze gli hotel a 5 stelle vicini alla spiaggia e con la sauna nel bagno della stanza stessa. Devo sempre abbassare il livello, mettere dei filtri, immagino che tu possa capirlo questo modello di scelta. Devo mettere dei filtri. Ah, no, tolgo i 5 stelle con sauna, tolgo i 4 stelle, torno ai 3 stelle e magari li trovo attorno alla stazione. Non so se ho reso l'idea. È bello, ragazzi, sognare, dovremmo, la personalità. Cosa vuoi comprare? I migliori delle nazionali francesi, spagnole, eccetera, eccetera? Il budget e il filtro è troppo alto. È troppo alto per noi. Quindi a piccoli passi, anzi, vedrete che giocatori andremo a inserire giovani, magari sconosciuti, che potranno essere degli ottimi giocatori inseriti qui da noi, oppure potrebbero essere dei Cambiaso qualsiasi, dei Turam qualsiasi, però innestati in una squadra un po' più esperta. Altre strade non ce ne sono. Se vuoi illuderti, illuditi, ma da solo, sulla tua scrivania, senza voler convincere gli altri che il ragionamento è simile a quello dell'anno scorso. L'anno scorso tu potevi arrivare comunque quarto, come sei arrivato nell'ultimo periodo, ma quando qualcuno vi dice che non vinci lo scudetto, con queste premesse, io te lo dico già anche per l'anno prossimo, che non vincerai lo scudetto. Ma neanche se Spalletti in conferenza stampa, con queste premesse, mi dirà: sei tu che sei negativo, perché ti può andare bene e scali di una classifica, di un posto in classifica, ti può andare benissimo, ne scali due posizioni in classifica, ma devi far bene anche in Europa League e devi arrivare quarto. Mettetevi nella testa che l'obiettivo è il quarto posto. Noi ci fermiamo qualche secondo, ci ritroviamo e magari ascoltiamo invece qualche altro pensiero differente, con un segno opposto con più ottimismo, tutto quello che volete, io questo, non il mio, chi ragiona così lo chiamo realista. E poi farei un applauso mega galattico come a qualche nazionale che ieri sera ha segnato il suo primo gol al mondiale, ha esordito senza perdere e via dicendo. Ma poi non penso che quelle nazionali arriveranno a vincere il campionato del mondo che stiamo vedendo in questi giorni. A tra pochissimo con il primo ospite e chi il mondiale lo sta seguendo e sarà gasato perché si avvicina l'esordio del suo Congo Repubblica Democratica. Che abbigliamento, partiremo da lì tra pochissimo.

0: Vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
2: Eccoci qua, ben ritrovati Radio Bianconera, cose di calcio fino alle 14. Tra poco il direttore sportivo Malu Pasincato. Sulla chat di Twitch scrivono: per me bisogna cominciare a fidarsi di quello che deciderà il DS, al di là se i nomi che fa o arriveranno ci piacciono o meno. D'altronde abbiamo poco da fare gli schizzinosi. Penso, caro MAP 1276, sarai un po' vecchiotto, ma te ne intendi, cioè una sintesi perfetta della riflessione. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, però in questo momento non è che possiamo pensare di riuscire ad andare a comprare i migliori delle nazionali che stiamo vedendo magari ai mondiali. E stiamo vedendo però, ahimè, perché poi leggendo i titoli dei giornali sembra solo che sia un verdetto contro ai colori bianconeri. Dopo David col Canada, un altro juventino in vendita, stecca con l'Olanda, con Mainz. Ecco, quante nazionali avete visto giocare bene e quanti giocatori avete visto fare dei gol straordinari? De Bruyne, ad esempio, o altri giocatori? Cioè, mi sembra che la partenza sia di carattere, per quel poco o tanto che ne hanno, delle formazioni alla loro prima apparizione al Mondiale, tutto ancora da capire, come gira il baraccone, il caldo, l'ambientamento, l'emozione. Ricordiamo che hanno finito tutti un mese fa, neanche 15 giorni fa, i propri campionati, è un po' di pazienza. Cosa vi aspettavate con Miners? Lo dico anche ai colleghi, no? Con Miners che diventava protagonista del mondiale con la sua Olanda, è entrato, gli cambiano il ruolo, e il Con Miners di quest'anno poi può segnare come ha fatto in Champions. L'abbiamo aspettato, poi si è spento anche lì. Avete visto la Spagna? Yamal è rimasto in panchina fino a 20 minuti alla fine, non è andato oltre il pareggio. Abbiamo visto le squadre che corrono, poi si chiudono brutalmente in difesa. Torniamo a giocare con la difesa blindata e vedrete che magari agevoleremo anche il lavoro di quelli in mezzo al campo. Openda ha sbagliato un gol quanto De Bruyne, David ha tirato centralmente, ho visto lo stesso errore di De Bruyne, non ne fanno un dramma, è quello. Ho visto Lukaku rimanere in panchina per 80 minuti o quelli che sono, è entrato, certo che ha quel guizzo, ha messo in difficoltà i due difensori, non ha segnato lui, ha dato l'opportunità di, bastava che qualsiasi altro giocatore facesse quel movimento e il gol sarebbe arrivato lo stesso, non ha segnato neanche lui, per dirvi, no? Però adesso quel pareggio è merito di Lukaku, se non mi entra neanche 10 minuti e non mi corre un attaccante, siamo messi molto male. Purtroppo in questo momento non riesco ancora a leggere i vostri messaggi che arrivano, i testuali, però abbiamo molti vocali, ma anche, avrete sentito, abbiamo l'ospite Malu Pasincato. Ciao Malu, ben trovato, ciao, buon mondiale.
3: Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio. Allora, intanto riavvolgiamo il nastro. È arrivato Carnevali, che tu conosci molto bene. Mi dai delle indicazioni sull'uomo, sul professionista e su quello che c'è da fare nelle prime ore? Ieri, primo giorno di scuola, avrà salutato dipendenti, avrà visto le strutture, avrà capito su quale pianeta è atterrato. Da oggi che cosa succede? Anzi, no, primo giorno con il riscatto di Boga. Era un'operazione forse la più semplice da chiudere, no? Adesso inizia il vero lavoro.
3: Sì, la più semplice, però che ha un suo perché. Ricordiamoci che Boga esplode nel Sassuolo, il Sassuolo poi lo vende a un prezzo importante all'Atalanta, poi dall'Atalanta qua a Nizza per quello che succede, viene alla Juve in sordina e si merita ampiamente il riscatto. In un periodo in cui i riscatti, se uno va a vedere in giro non sono così scontato.

0: contatti. Essere riscattato vuol dire che uno, quando è stato impiegato, ha fatto veramente bene, dunque meritato, e penso che anche per lui la prima operazione, un giocatore che conosci sia sul piano umano e tecnico, è un bel viatico, no? Diciamo, adesso, come dici tu, comincia un durissimo lavoro di un professionista, come viene definito, possiamo dire, alla marotta, nel senso che un amministratore delegato, direttore generale, che comunque si occupa anche di situazioni di mercato, di campo, oltre che a quello dei conti, a tutto tondo, dunque ha un'esperienza a 360 gradi. Arriva per meriti, perché comunque è sempre stato riconosciuto che è uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, il lavoro a Sassuolo è sotto gli occhi di tutti, però quando si arriva in una, come hai detto tu, in un pianeta Juve, Inter e Milan, è lì che si fanno i conti. Tutto quello che hai fatto in passato ti serve come background, ma poi vieni giudicato per quello che farai in una big, e dunque secondo me è molto, molto concentrato e molto attento a voler in qualche modo cercare di dimostrare che è un dirigente che può far tornare la Juventus ai tempi che furono. Dunque ha veramente tutto il materiale, sia economico ma anche di idee e tutto, per poter fare qualcosa di veramente grande. Dunque sarà lui coordinarsi con tutto il gruppo squadra, con Spalletti, con Ottolini, con tutti i dirigenti che faranno parte del suo gruppo di lavoro. Adesso voglio capire se mi dici anche tu, Modestò, la sua posizione, perché si è parlato di Comolli, ma ancora la situazione di Modestò non è ancora chiaro. Però con i dirigenti con cui parlerà Carnevali si farà capire quello che sarà la nuova linea di lavoro.
1: Ecco, parlando di Modestò, mi dai l'opportunità per chiarire quella che poteva sembrare tempo fa, penso veramente nelle ultime due o tre giornate di campionato, il nostro collegamento con l'Arabia Saudita, con lo chef Maurizio Olivieri, che salutiamo perché ci segue comunque, lo stiamo lasciando un po' tranquillo anche alle sue vacanze. E beh, ci parlò, visto che vive nel centro del calcio arabo, e lavora a contatto con molte famiglie, ex giocatori che erano in Serie A, eccetera. E beh, ci parlava di un Modestò vicinissimo, perché lo sapeva? Perché ci fidiamo degli chef e non degli addetti ai lavori? Beh, a volte il portinaio di casa, chi fa da mangiare, chi ha i contatti, passa anche da queste indiscrezioni. Modestò vicinissimo ad un club dell'Arabia Saudita, già alla ricerca, club arabo, alla ricerca di un valido direttore sportivo. Questo in tempi non sospetti, quando qualcuno, anche nostro radioascoltatore, no? Quelli che sono abituati prima a sorridere che non a provare a pensare, a riflettere, dicevano vabbè, se l'ha detto lo chef sarà sicuramente vero. Staremo a vedere, però intanto anche Bremer, la notizia che sarebbe finito sul mercato, poi può cambiare ancora tutto, è partita sempre da alcune indiscrezioni che ci arrivavano da chi è ben informato. Senti, ma il salto dal Sassuolo alla Juventus è un salto importante, difficile, complesso, bisogna stare ben coi piedi per terra prima di saltare e ben coi piedi per terra dopo essere saltato, o devi prendere lo sprint più veloce degli altri? Come funziona secondo te quando dopo 12 anni uno come Carnevali passa dal Sassuolo alla Juventus?
0: Funziona, che è un'esperienza immensa, però come ripeto, di una realtà diciamo diversa, una realtà dove non hai gioco forza la pressione che c'hai in una grande squadra. La pressione di una grande squadra ogni secondo, ogni cosa che fai. In una piccola squadra, quando fai il tuo e fatto bene, ti fanno tutti i complimenti e finisce qui. Qui uno devi arrivare, e comunque chi non ti conosce bene dice: abbiamo preso comunque un dirigente dal Sassuolo, che poi purtroppo, dico, in Italia abbiamo questa abitudine sempre di etichettare, no? Una piccola realtà e diciamo vediamo come si cimenta con la grande realtà. Dunque arrivarci dopo tanta esperienza è buono. L'altra cosa è che sicuramente, visto che hanno fatto, hanno lasciato dopo quasi poco tempo dirigenti comunque con curriculum importanti, perché Giuntoli ha un curriculum importante, arrivava dalla vittoria dello scudetto col Napoli, come lì comunque il Tolosa, che ha fatto plusvalente negli ultimi anni, che ha fatto un ottimo lavoro, e c'è la sua mano. Dunque non è che arrivavamo sprovveduti. Poi la metodologia di lavoro, ognuno c'ha la sua, e Carnevali secondo me ha una metodologia di gruppo, ovvero coinvolge tutte le parti in causa, è uno che sa ascoltare, ok? E questo secondo me è importante per il ruolo che svolge, saper ascoltare, saper fare comunque squadra per poter raggiungere risultati è fondamentale.
1: Certo, stavo aprendo tutto Juve, anzi la regia ci stava proponendo il calciomercato Juventus H24, e vado a riaprirlo immediatamente anch'io, ma oggi ho qualche problemino, staremo a vedere, probabilmente connessione da me, eccolo qui, ce l'abbiamo fatta. Pronta la nuova offerta per Vlahovic, vero o falso? E come bisognerà muoversi qui, perché sai... è un tiro alla fune, no? Però a tutti gli effetti è ancora possibile la riapertura di una trattativa. Come bisognerà lavorare? Raccontaci qualche strategia che dovrà essere applicata, perché la strategia della società magari è ben chiara, ma sarà chiara anche la strategia dei procuratori di Vlahovic.
0: Ma io dico sempre che quando cambiano gli attori, ma non per qualche cosa, senza non togliere niente a nessuno, si resetta tutto e si parte da zero. Dunque Carnevali può sedersi al tavolo e dire: quello che è successo fino a ieri ho preso anche informazione, ma mi interessa per un certo punto, mi interessa quello che mi chiede da oggi con me al tavolo della trattativa. Le condizioni che posso offrirvi sono queste, e vediamo di trovare una quadra se volete. Se non volete, assolutamente una grande squadra, anche se c'è di mezzo un grande attaccante, non deve mai farsi prendere diciamo per la gola. Dunque trovare la trattativa sì, però non diciamo a condizioni che vengono ritenute esagerate. Dunque un tentativo è giusto che lo rifaccia, ma se non dovesse dare esiti positivi, allora già abbiamo A, B e C, perché una grande squadra bisogna avere le soluzioni non di emergenza, ma le soluzioni concrete, soluzioni su cui uno sta lavorato da tempo. In questo caso comunque arriva a dei dirigenti dell'area tecnica che avranno già fatto scouting, che presenteranno dei giocatori da poter prendere come alternative. Dunque si valuta tutto nei minimi dettagli.
1: Ecco, parlando proprio di dettagli, abbiamo qui l'articolo di Tutto Juve che ce ne parla. 8 milioni che chiedeva Vlahovic, gli 8 milioni di buona entrata, definiamola così, per restare, da dare ai suoi procuratori, a suo padre. E, come possono variare? Mentre la Juventus ne proponeva 6 più bonus, eccetera eccetera, come possono variare queste caratteristiche per non risultare suddito, no, della richiesta del giocatore? Cioè la Juventus deve usare anche un po' i muscoli in questa trattativa. Partendo da queste cifre, come si può spalmare, come agirebbe Malu Pasincato, come convincerebbe Vlahovic sostanzialmente?
0: Io ho i miei argomenti che possono sembrare un po' forti, ma sono quelli che io dico chiaramente. Caro Dusan, qui sei considerato un top player, saresti un giocatore su cui ti farebbero dei, dei progetti su di te. In qualsiasi big squadra vai, sei uno dei tanti. Questo devi saperlo fin dall'inizio, perché la considerazione che ha di te la Juventus o il calcio italiano, con tutto rispetto, all'estero non è così, Antonio. E questo te lo dico fuori dai denti, perché giustamente bisogna confrontarsi col mercato estero. Però dalla, questo sarebbe un argomento di orgoglio, perché da toccare dall'orgoglio un giocatore che gli deve far capire che sia importante per noi in una maniera. Da altre parti sei un'occasione di mercato, perché un attaccante 2000, diciamo del tuo livello a parametro zero, è normale che c'è un interesse, ma non c'è un interesse e c'è un'asta pubblica, sapete? E questo io al giocatore sono i primi argomenti a cui vado ad appigliare. Detto questo, ti dico, facciamo un discorso anche al rendimento. A me non c'è nessun problema aggiungerti, perché a volte poi facciamo anche dei ragionamenti che i soldi sono importanti a questi livelli. Però quando io ti pago 6 milioni, pagarti 8, sono 2 milioni, non è che sono 10 milioni in più. Però la società deve avere una base su cui dire: io parto su questo ragionamento e voglio portare a termine questo mio ragionamento. E dunque andrei a dire: ok, hai giocato poco e io voglio un Vlahovic che mi gioca tanto, e poi pagarlo di più. Dunque partiamo da questa base, in base a quanto tu mi giochi io ti pago. Dunque parto da 6 milioni e con i bonus puoi arrivare a 8, non 8 direttamente senza bonus.
1: Certo, e penso che sia proprio questa la strada che vorrà percorrere Carnevali. Però metto in dubbio una tua riflessione, lo faccio andando un po' controcorrente. Ma in Italia dicono che un attaccante come Vlahovic, non bravissimo come Vlahovic, perché so già quelli che potrebbero essere gli appunti dei nostri radioascoltatori, no, con quelle caratteristiche che piacciono all'allenatore che lo deve allenare, ce ne sono pochissimi. Quindi ce l'ha in casa, motivo per cui Vlahovic dice: ma se queste sono le premesse, valgo più di sicuramente qualcun altro. Uno, ma sei sicuro? Siamo sicuri che all'estero non possa ottenere, in questo momento non c'è squadra, non possa ottenere una proposta simile a quella che lui ha fatto, lui Vlahovic, alla Juventus? Io penso che non è questo il momento per andare a cercare o promettere soldi, bonus a determinati attaccanti, ma non ne vedo poi tantissimi con le caratteristiche di Vlahovic che in qualche altra squadra o in un altro contesto alla Juventus potrebbe dimostrare il suo valore a quelle cifre. Non è più 12 che qualcuno gli aveva dato tempo fa, 8 che possono diventare 6 più bonus, come dicevi tu. Malù,
0: dico, io mi confronto sempre con i colleghi, il giocatore non è considerato che lo conosciamo noi. Gioca in Italia, sempre giocato in Italia, a parte quando giocava in Serbia. Dunque noi sappiamo dall'A alla Z chi è Dusan Vlahovic, ma la percezione che ha uno del calcio inglese, uno del calcio spagnolo, non è lo stesso. Viene considerato un buon attaccante, ma che ad oggi un Bayern non sarebbe titolare, in Real Madrid non sarebbe titolare, a Paris.
1: Ma lui all'Arsenal sarebbe titolare, all'Arsenal che lo ha cercato come la Juventus, e la sua è stata una scelta di restare in Italia, non dico di amore bianconero. Ma, secondo me sì.
0: Secondo me dipende dal momento in cui tu, allora, quando tu sei al top, dunque, non ieri o l'altro ieri. È un po' di tempo, è normale che la visione è diversa. Però
1: certo, sicuro.
0: All'estero, quello che bisogna sempre capire, no? Quali partite di Champions League impattanti hai fatto? Qualcuna. Ma, cioè, non è che in Champions League sei stato determinante, che hai fatto delle cose che, diciamo, hai fatto strappare gli occhi a tutta Europa. Cioè, bisogna essere anche severi quando si parla delle analisi. Perché giustamente uno giudica un giocatore perché lo conosce meglio di altri, ma da altre parti ti paragonano ai top player che sono in giro.
2: perché giustamente dicono a quelle cifre io giustamente ti voglio che sei un pelino sotto Mbappé, non che tra te e Mbappé magari ci sono tre livelli, per dire, con tutto rispetto, faccio un esempio, no? All'estero si fa questo ragionamento. Comunque non è che tu non trovi squadra, è capitato a giocatori che hanno trovato, ma non vai a fare il top player, non vai a fare il titolare, vai a sgomitare per poter cercare di giocare.
3: Sicuro, questo è verissimo. Malù, abbiamo un po' sforato, ma ne approfitto perché non abbiamo parlato di mondiale, l'unico angolo mondiale che dedichiamo senza la nostra nazionale. E gli amici da casa chiedono, chieda a Malù, direttore di Ashur, l'attaccante dell'Egitto, potrebbe essere un profilo da Serie A, lui ha detto, da Juve?
2: È un profilo Luca. Da Serie A, ho parlato anche già durante la Coppa d'Africa, il giocatore della Lali, è la squadra egiziana che paga profumatamente i suoi giocatori, perché comunque in Egitto sono giocatori che guadagnano $1.5 million, $2 million netti all'anno in Africa, e dunque non è neanche a volte facile scodarli, però lui è nel pieno della maturità, non è un ragazzino che uno pensa che è una delle prime armi, un giocatore già pronto, classe 98, centrocampista offensivo, con il tutto del gol, il tiro, la giocata di fino, il passaggio filtrante, è un giocatore, cioè il mondiale offre questo genere di opportunità, però a volte basta anche guardare la Champions League africana e Ashur gioca in una delle squadre più forti storicamente del calcio africano, che è la Lali del Cairo. E poi per quanto riguarda la giornata di ieri, da parlare di Capoverde, io Antonio l'avevo già parlato prima dell'inizio dei mondiali, quando a volte parlavo di Capoverde e c'erano delle battute che sembravano una squadra di Bagnini, no? Visto che lì si va a surfare, si va, è una gran bella isola dove si va con tutta per le spiagge, per il mare, e io avevo sempre detto i Bagnini hanno lasciato a casa una potenza come il Camerun, è come dire la Bosnia è stata a casa l'Italia, è la stessa cosa, nel senso che comunque Capoverde ha fatto un grandissimo lavoro qualificandosi e ieri nella partita inaugurale di un mondiale ha tenuto in scacco il campione d'Europa della Spagna. Poi si sa, appena la partita inaugurale abbiamo visto di ogni, tu sotto casa tua 36 anni fa avevi visto il Camerun vincere contro l'agenzia di Maradona, abbiamo visto, però ieri in quel messaggio c'è una cosa per Antonio, l'Africa sì. C'è e quest'anno bisogna fare i conti, a maggior ragione non solo il Marocco che ha riconfermato quanto di buono fatto nel 2022 in Qatar tenendo in scacco il Brasile, anzi nel primo tempo strapazzando sotto il piano del gioco il Brasile, non sotto il piano, no, hanno fatto diciamo una partita maschia, hanno impedito al Brasile di giocare, no, hanno dominato il Brasile sul piano del possesso palla, del palleggio e di tutto quello che possiamo dire, e nessuno poteva dire niente se il Marocco il risultato soprattutto nel primo tempo fosse stato più largo. Poi i colpi brasiliani hanno i giocatori che si possono inventare la giocata e in quel caso Vinicius l'ha salvata. Sono d'accordo in parte con Ancelotti che salvare la prima giornata è sempre una partita a parte, e adesso vedremo stasera tra Francia e Senegal, Algeria Argentina, il mio Congo contro Cristiano Ronaldo e per il risultato della Costa d'Avorio sull'Ecuador.
3: Quando dovremo vedere il Congo in campo?
2: Domani finirà,
3: domani alle 19 finirà, giusto?
2: Domani finirà questa attesa spasmodica
3: ti sentiamo teso.
2: L'ansia è per tutte e 10 le squadre africane, tra cui Sudafrica, che non mi è piaciuto nella partita d'esordio contro il Messico, perché da una squadra che ha molti giocatori che giocano nei club e dunque si conoscono bene, la prestazione dovrebbe essere un'altra. La Tunisia, maltrattata dalla Svezia, che è costato un posto all'Amouchi, dunque primo allenatore che salta durante la competizione, l'allenatore Lamouchi ha piedato perché dopo il 5-1 in Tunisia non hanno voluto più sentire situazioni, hanno già esonerato l'allenatore.
3: Malù, quanti aggiornamenti? Intanto stiamo rivedendo anche un po' di gol, Arabia Saudita, Uruguay, tante partite, tanti nomi.
2: L'Arabia Saudita che fino a 10 minuti dalla fine stava vincendo con l'Uruguay. Il calcio oggi è globale, non basta più avere la storia da Serie A, e se poi dopo in campo c'è una squadra da Serie B, si vede subito. Dunque, la storia certo. Non va in campo, la storia c'è. Mali,
3: lo sappiamo molto bene noi azzurri,
2: il campo,
3: dai.
2: No. L'unico giudice supremo è il campo, basta.
3: È il campo, basta. Io credo che per Cannavale riaprire la trattativa Vlahovic è molto rischioso a livello di immagine. Parte così il messaggio, l'ultimo che è arrivato, Pier Lorenzo dall'Aquila. Parleremo anche di questo, ma ricordo la domanda. Cannavale vende, Zegrova, Gio Mario, Openda, David, quanto incassa da quello che non dovrebbe più restare l'anno prossimo alla Juventus? Ditemi la vostra. Intanto saluto il direttore Malù Pasincato. Ciao, alla prossima settimana.
2: Tanto, Malù. Grazie a te, ciao a tutti.
3: E poi tanti messaggi, tanti piccoli giochini. Quale sarà il primo acquisto e la prima cessione non prestito dell'era Cannavale? Ci chiede Franco. Allora, la prima è stato Bogà, il riscattato. L'uscita, penso, Miretti, la prima operazione articolata, Nico Gonzalez, Atletico Madrid, Sorloth alla Juventus. Noi ci fermiamo qualche secondo, ma non c'era ieri la rubrica riferita ai giovani, tanti nomi, giovani, settore giovanile bianconero. In studio con me Fabio Zaccaria, a tra pochissimo.
4: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Cose di calcio, 13 e 12, 15 minuti di calcio giovanile, quindi abbiamo l'ospite giovanile. Ciao Fabio Zaccaria.
8: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Ma figurati, quando sei da queste parti, un attimo, bussi, aspetti il tuo turno ed entri. Eccolo. Molto bravo ragazzo, segue le giovanili non da quest'anno e avvicinati un po' più a me così sei centrato nello schermo, eccolo, chissà magari col tempo poi ci racconterai per ore e ore tutto quello che capita all'interno del mondo Juventus, esatto, proprio così. Partiamo da quello che ci consegna il weekend delle giovanili bianconere, perché per qualcuno il campionato è finito da un pezzo, per le giovanili invece non per tutte c'è anche qualche grande soddisfazione.
8: Sì, perché partirei con la Juventus Under 16, che in questo momento è senza dubbio la più grande soddisfazione dell'annata bianconera a livello giovanile. Hanno infatti raggiunto i ragazzi di Mr. Gridel classe 2010 la finale. Un percorso straordinario che l'ha visti vincere 14 partite nel girone consecutive, un record. Poi una sconfitta a Reggio Emilia, altre 10 vittorie consecutive, poi una sconfitta all'ultima contro la Sampdoria, ma ormai ininfluente. Agli ottavi di finale i bianconeri hanno eliminato il Toro, una doppia sfida derby dominato. Poi sono riusciti ad eliminare l'Empoli, uno dei settori giovanili più importanti e che lavora benissimo con i giovani da anni, e la storia ce lo dice anche i numeri sui giocatori che l'Empoli ha portato poi in prima squadra. Partita incredibile anche contro il Pescara, poi in semifinale la Juve vince 7-3 a Pescara, una partita ricca di ribaltamenti, e vince 6-3 al ritorno, quindi 13 gol in due partite agli abruzzesi. La Juventus è in finale, incontrerà, pensate un po', l'Inter, quindi derby d'Italia in finale del campionato Under 16. Quindi già questo ci racconta quello che è una stagione veramente, veramente particolare, che potrebbe dare la storia, perché i bianconeri, pensa un po', hanno giocato quest'anno con lo scudetto cucito sul petto. Questo perché nella passata stagione hanno vinto lo scudetto, chiaramente i più grandi, quindi 2009, che ora sono in Under 17, allenati da Mr. Grauso. I classi 2010 quest'anno potrebbero confermarlo, perché vincendo la finale lascerebbero poi l'onere ai classi 2011 per il prossimo anno di giocare con lo scudetto ancora cucito in petto.
1: Quindi ci stai dicendo che nella botte del 2009 degli Under 17, c'è un buon vino da cui prendere magari qualche giocatore per il futuro. Senti, appuntamento in agenda per la finale prevista?
8: L'appuntamento è previsto per lunedì 22 giugno, stadio Forlì, quindi stiamo parlando in Emilia Romagna, ore 20, sarà appunto la diretta fra Inter e Juventus, finalissima del campionato Under 16.
1: Mi parlavi prima dell'inizio della trasmissione anche della forza dell'Inter, perché forse si alza un po' il livello dell'avversaria rispetto a quelle affrontate fino a questo momento, anche se avevi già ricordato la scorsa settimana del Pescara. Inter che arriva da che momento? Da che annata? Da che annate?
8: Allora, l'Inter arriva da un gruppo straordinario, perché i 2010 nerazzurri hanno vinto per due volte consecutive lo scudetto in Under 14 due anni fa, lo scorso anno in Under 15, e quest'anno arrivano in finale, quindi un gruppo che si conosce bene, un gruppo forte e ricco di talento, con delle storie anche particolari. Poi nel caso al massimo approfondiremo insomma durante la finale questo argomento, però un gruppo che si conosce, questo è fondamentale, un gruppo di giocatori molto interessanti che ha avuto un'annata un po' particolare, perché ha vinto certe partite, ne ha perse altre, ha avuto dei momenti un po' altalenanti, cosa che la Juve in realtà non ha avuto. Ma lo scontro interessante per questa finale è quello che riguarda l'attacco contro la difesa, perché la Juventus, pensate un po', ha segnato oltre 120 gol in 32 partite giocate, quindi una media di quasi 4 gol a gara, e quindi parliamo del miglior attacco stagionale fra tutti i campionati in Italia, mentre invece l'Inter è la miglior difesa, poco più di 20 sono i gol subiti da nerazzurri fra tutte le partite, e quindi è uno scontro che si promette davvero interessante, ricco di emozioni. Insomma, è una storia, perché la Juventus può riconfermare lo scudetto, l'Inter al tempo stesso può riconfermare lo scudetto, quindi una sfida che comunque anche a livello giovanile Juve-Inter insomma riporta emozioni e storia in ogni categoria, ecco.
1: E allora, un piccolo aggiornamento c'è stato, nomi che vuoi mettere in risalto di questa finale?
8: Ma guarda,
1: anticipiamo,
8: sì,
1: le notizie,
8: dai, anticipiamo
1: noi.
8: Qualche protagonista.
1: Spesso
8: perché poi
1: ne scrivi su juventusnews24.com, sito con cui abbiamo una stretta collaborazione, quindi apprezziamo molto quello che ci dirai anche in questo caso.
8: Allora, vi posso raccontare qualche protagonista, partirei sì, dai numeri, insomma, della Juventus è indubbio poter citare quelli che sono i migliori marcatori, perché Mamadou Bamé, attaccante, anche lui ha segnato 20 gol quest'anno, ha mancato qualche appuntamento insomma in alcuni momenti della stagione, ma poi nelle ultime 3-4 partite dalla fase finale in poi è risultato comunque decisivo, ha fatto anche un salto di qualità dal punto di vista secondo me mentale, quindi questo è un aspetto molto positivo. Da citare anche Giuseppe Pipitò, abbiamo già ricordato in altri appuntamenti, lui ha già toccato quota 30 quest'anno, quindi parliamo di un giocatore che segna e che i numeri sono dalla sua, ma la forza di questo gruppo rispetto all'anno scorso, perché ricordiamo che questa Juventus che oggi insomma arriva in finale, l'anno scorso esce ai quarti di finale anche un po' clamorosamente, dopo aver vinto, o meglio non aver mai perso alcuna partita fino a quel momento. La prima partita in cui si perde si esce fuori, quindi parliamo di una Juventus che in realtà quest'anno, oltre ai nomi, perché poi possiamo ricordare ragazzi come Fornero che hanno giocato benissimo nella semifinale di ritorno contro il Pescara, possiamo ricordare Ghiotto, che ha giocato una stagione straordinaria, doveva giocare in Under 17, ma alla fine ha giocato con l'Under 16, i due terzini, Sama e Mazzotta, che sono due treni, e lo fanno sia alla Juve che in Nazionale, quindi è anche importante ricordare questo, perché un grande gruppo della Juventus in questo momento forma anche quello che è la Nazionale Under 16, quindi parliamo di un qualcosa che a livello di squadre, di prima squadra non c'è più, perché ce lo dicono i nomi, mentre invece a livello giovanile sei ragazzi della Juventus hanno rappresentato la Juventus in Nazionale, quindi vuol dire che la Juve lavora e lavora bene con i giovani. Un esempio anche Tufaro, un centrocampista offensivo, di nomi te ne potrei fare veramente a valanga, protagonisti ce ne saranno, e ce ne saranno da una parte e dall'altra, perché ci sono storie particolari anche nell'Inter. Ricordavo prima di un ragazzo che ha avuto un bruttissimo incidente in estate ed era a rischio la sua carriera come la sua vita, ha recuperato bene. È un attaccante, è tornato a fare gol, ha mancato le ultime due partite, ma sarà uno dei protagonisti più attesi, insomma, per questo evento finale. Quindi una partita che si pronuncia veramente ricca di emozioni e di spunti, ecco, per quanto riguarda il futuro, da una parte e dall'altra.
1: Spunti che naturalmente saremo pronti a raccogliere attraverso la voce di Fabio Zaccaria di JuventusNews24.com, tanti approfondimenti anche sulle nazionali giovanili. Fabio, facciamo un salto verso la primavera e verso la next gen, perché poi dovranno diventare questi i serbatoi per la prima squadra, e mi sembra di capire col modello Carnevali, stavo dicendo col modello Zaccaria, e quindi
8: siamo un po' troppo avanti,
1: esatto, che ci sarà la volontà di tenere gli occhi ben aperti, forse anche di più, giustamente, sui due serbatoi principali della prima squadra.
8: Sì, allora, se le giovani stanno lavorando da questo punto di vista molto bene, prima l'hanno fatto con Sbravati, con una certa filosofia basata sulle vittorie, e poi ora con il ritorno di Scaglia, che invece è un altro tipo di formazione per quanto riguarda i ragazzi a 360 gradi, c'è stato questo switch anche all'interno della stagione, la primavera invece ha fatto due aggiornamenti, ecco, da questo punto di vista. Prima la riconferma di Padoin, perché partiamo da questo. Padoin viene riconfermato sulla panchina, nonostante un percorso un po' particolare dal punto di vista dei risultati, ma che...
1: Meritato sul campo?
8: Sul campo sni, nel senso... I risultati ci dicono
1: queste
8: che
1: cose
8: Juve...
1: siamo Radio Bianconera, bisogna dirle, allora, con molta onestà e con rispetto, allora, naturalmente, degli interessati.
8: Bisogna capire quello che è l'obiettivo, perché se l'obiettivo è vincere... Allora Padoin non va riconfermato, perché la Juventus è arrivata ottava in campionato ed è arrivata 26esima nella Youth League e ha raggiunto la finale Coppa Italia. Quindi una società come la Juventus che arriva a questi risultati, la sommatoria ti dice che l'allenatore non può essere riconfermato. Ma se noi dobbiamo analizzare il numero di giocatori che dalle fondamenta, quindi dalle under 17, sono arrivati a giocare in primavera e che hanno giocato molti ragazzi sotto età in primavera, come ho già ricordato, quest'anno l'anno, diciamo, ultimo per poter giocare era il 2006, quindi ragazzi che hanno poi compiuto i 20 anni, la Juve ne ha fatto giocare soltanto due, e in due occasioni ha sempre giocato con ragazzi più piccoli, addirittura arrivando a giocare con due 2009 contemporaneamente, che comunque siamo in Italia, un paese in cui molto spesso si parla e si criticano questo paese di dinosauri, e quindi quando si fanno giocare i giovani bisogna anche è giusto che venga anche apprezzato questo aspetto. Quindi se si guarda quella che è la valorizzazione dei giovani, Padoin va riconfermato, perché lo ha detto lui stesso, la volontà della società è, in una figura come Padoin, è quella di far giocare ragazzi, valorizzarli e poi renderli pronti, chissà, magari per la prima squadra o magari anche per delle operazioni di mercato che comunque possono portare soldi, e questo c'è, insomma, si è visto. Quindi per me Padoin va riconfermato da questo punto di vista. Se poi parliamo di campo, allora è un allenatore che ha fatto il suo primo anno, attenzione, come prima scelta.
1: Quindi perché... per una volta viene difeso il progetto.
8: Sì,
1: senti,
8: sì.
1: Faccio un salto alla domanda di Luca da Terni, che ci scrive, molto attento anche al settore giovanile. Potrebbe, tu che segui molte partite, glielo riconosciamo, è il motivo per cui è anche qui, no? Per trasferirci la sua esperienza e le tante partite che sta guardando. Un ragazzo in next gen potrebbe faticare di più in Lega Pro causa la minor tecnica, ma essere magari adatto a un campionato tecnicamente elevato come la Serie A? Cioè, uno tecnicamente dotato fatica con quelli, con i marpioni, li chiamo
8: sì,
1: io, no?
8: Sì, è un punto molto interessante questo, perché, allora, partiamo da
1: non
8: questo.
1: Non mi esaltare Luca da Terni, perché poi no, continua, però, sto scherzando Luca, ovviamente.
8: Però Luca da Terni ha colto un punto che è necessario approfondire, in questo senso.
1: Allora, e quindi mettiamoli in prima squadra, no? Dubbio. Io raccolgo subito, perché subito. Poi li diamo in prestito, li lasciamo quello, maturare e poi li perdiamo.
8: Cambiano percorso e noi... siamo magari costretti poi magari a ricercarli in futuro e a pagarli. Vedi
1: che il direttore milioni, ha centrato, milioni, ha battuto subito il subito. Birillo?
8: No, comunque...
1: vai, dacci una spiegazione.
8: Allora, senza dubbio la Serie C è il campionato più fisico che c'è, perché comunque non è un campionato tecnico, anche se dobbiamo dirlo, perché va detto, è un dato di fatto, i campi insomma non permettono nemmeno un certo tipo di gioco tecnico come vediamo... o meglio dovremmo vedere in Serie A, perché poi alla fine nemmeno la Serie A è un campionato così tanto tecnico se paragonato agli altri top campionati europei.
1: Campi e tecnica non aiutano le squadre,
8: non
1: più...
8: aiutano, il livello tecnico è più basso,
1: più
8: quindi un giocatore che senza dubbio magari ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico può faticare in un campionato del genere, questo è in dubbio, perché comunque è un campionato in cui prevale molto spesso l'esperienza, è un campionato ricco di contrasti, quindi un giocatore molto tecnico, per dire, come Licina, che abbiamo... qualcuno avrà sentito parlare di lui in Next Gen, arrivato a gennaio dal Bayern, ha faticato, perché comunque è un campionato in cui ti martellano, in cui non ti lasciano, insomma, lo spunto.
1: Anche chi per chi arriva dalla Germania e arriva in
8: chi
1: Italia.
8: Chi ha giocato a calcio lo sa, ti saltano 2 o 3 volte e poi la terza ti mettono in guardia, nel senso che ti dicono ok, hai finito di
1: stessa
8: fare
1: stessa cosa che
8: vuoi.
1: Dico anche a mio figlio.
8: Sì, è un po' lo stesso discorso.
1: In Under 17, ho capito.
8: Quindi... e può essere interessante se questi giocatori, anziché fare questo salto intermedio, che però è fondamentale per fargli fare un minimo di esperienza, perché c'è una valanga di spazio fra quella che è la primavera non competitiva, perché attenzione, ricordiamo anche questo, la primavera prima era un campionato under 19, poi hanno ben pensato di allungarlo a fare under 20, quindi allungare l'età minima per giocare, ok? Questo grande segnale, insomma, dai vertici per favorire quello che è l'inserimento dei giovani, e quindi è necessario, è fondamentale fare una tappa intermedia, che in questo caso è la Serie C. Quindi Serie C è fondamentale per fare esperienza, ma talvolta può essere un gradino per alcuni giocatori insuperabile dal punto di vista fisico, e quindi a volte fare il salto diretto,
1: spesso
8: come è già successo, può essere qualcosa di più interessante, anche per non perderli di vista, soprattutto per quello.
1: Ecco, diciamo che si può tagliare un passaggio, quelli più meritevoli, quelli che hanno bisogno di palestra, quelli che hanno bisogno di guardare i grandi campioni, di allenarsi con loro, perché qui ve lo dico e non ve lo nego, il problema è che a volte anche all'interno di uno stesso club, la Juventus, tanto per farvi un esempio, la prima squadra si allena alla Continassa, la Next Gen si allena a Vinovo, vengono prestati dei giocatori, questi giocatori spesso e volentieri fanno da spettatori non paganti degli allenamenti, cioè vanno per coprire il buco dettato dall'assenza di Bremer infortunato, dai massaggi di Ildiz, di qua e di là. Ci vai con l'entusiasmo giusto, torni in Next Gen per fare la tua comparsa poi in Next Gen. Ci dovrebbe essere una miglior collaborazione, distribuzione di questo percorso di crescita.
8: Posso fare una piccola introduzione?
1: Vai.
8: Scusami se ti rubo la scena. No,
1: questo...
8: volevo semplicemente ricordare che 2 colpi sono stati fatti per quanto riguarda il calciomercato. Quindi, se vogliamo, i primi colpi, ecco, dell'era. Non è dell'era Carnevale, perché sono 2 colpi che sono già arrivati, insomma, erano già in ottica per quanto riguarda la primavera e la Next Gen. Così chiudiamo questo discorso. La Juve ha pescato 2 talenti in giro per il mondo, perché ricordiamo che la Juve ha i fari accesi e sull'ambito, insomma, nazionale, in cui chiaramente ha molta preparazione, ma anche a livello internazionale e soprattutto in Europa. 2 ragazzi sono stati presi, uno è un difensore centrale, Reynaud, preso dal Tolosa. Attenzione qui, Tolosa, a riferimento con l'uscente.
1: Quindi
8: allora potrebbe essere stato uno degli ultimi colpi, o se non l'ultimo colpo effettivo di Comolli. Lì. E ci lascia quindi con questo prospetto, vediamo se almeno su questo azzecca.
1: Magari diventerà un grande campione.
8: Ce lo auguriamo. È un difensore centrale.
1: A valutarlo negativamente.
8: Difensore centrale, classe 2008, quindi ha tutto il tempo, inizierà francese, inizierà inevitabilmente con la primavera, conoscendo un po' il percorso di inserimento che c'è in Juve, e poi penso possa essere un rinforzo per la Next Gen. Stessa cosa, stessa età, parliamo invece di un terzino, un esterno, Bates, che la Juve prende dal Maastricht, una squadra di Serie B olandese, Eerste Divisie. Ha giocato 5 presenze quest'anno in prima squadra, comunque è esordito molto giovane, 17 anni, è un esterno a tutta fascia. Attenzione, perché lui potrebbe essere un prospetto che potrebbe andare a sostituire Puzka, che quest'anno ha fatto benissimo in next gen, ha fatto la doppia cifra di gol da esterno, numeri che comunque sono importanti, e anche lui in ottica mercato ha qualche interessamento e forte dalla Germania, quindi potrebbe uscire uno, entrare l'altro, l'altro sicuramente entra perché è praticamente fatta per questo esterno di tutta fascia, un giocatore che i più lo descrivono come molto interessante, attenzione con entrambi i piedi, un mancino che sa entrare un po' dentro il campo, ricorda, dicono cambiato, speriamo non l'ultima versione.
1: Ma quello comunque, di prospettiva.
8: Esatto, quella in prospettiva. Sì.
1: Senti, io la domandona l'ho tenuta per la fine di questa rubrica, che si ripeterà nel corso dell'estate, fino a quando vacanze non cominceranno, certo. Anche per il nostro Fabio. E intanto seguitelo anche su Juventus News 24, perché le migliori notizie vanno prese dai siti più credibili. Tutto Juve, Bianconera News, Juventus News in questo caso, molto legato al mondo giovanile e non solo. La Next Gen, che obiettivo ha l'anno prossimo? Conferma Brambilla, una squadra che ha la stagione migliore, quella appena trascorsa, quindi che cosa dovrà consegnare, cosa dovrà fare Brambilla, quella squadra, con le modifiche di rosa che ci saranno?
8: Ma allora, l'obiettivo prima di tutto è quello di far inserire i giocatori che la Juve prende all'estero, sì, per poi mandarli eventualmente in prima squadra, quindi la Next Gen è una tappa da questo punto di vista. Attenzione che perché come ricordava Brambilla, la Next Gen o anche le primavere sono dei gruppi molto variabili, non è una prima squadra su cui tu puoi lavorare degli anni e quindi magari modellarla.
1: Potrebbe cambiare tanto l'anno prossimo.
8: E molto spesso queste squadre, chiaramente ci sono dei giocatori come Guerra, no, che sono dei veterani da questo punto di vista, ma quelli che quest'anno, per dire, Faticanti è stato un mediano che ha guidato tutto l'anno il centrocampo e non a caso ha degli interessamenti in Serie B, quindi molti giocatori che poi fanno bene in Next Gen, come è capitato quest'anno, perché la Juve ha fatto
1: e una questi giocatori vorrebbero andare a giocare.
8: È giusto anche che sia così, perché magari la Next Gen gioca in Serie C e quindi loro hanno delle possibilità in Serie B o magari in Serie A, come Daffara abbiamo già ricordato, portiere che quest'anno proprietà della Juve, ma ha giocato l'Avellino in Serie B e quest'anno comunque lo vogliono Udinese, Lecce in Serie A. Quindi comunque parliamo di giocatori che la Juve fa crescere e poi magari rivaluta in futuro. Chiaramente, proprio per questo motivo, i gruppi sono variabili, quindi quello che è il quinto posto storico guadagnato lo scorso anno non è un risultato scontato, anzi tutt'altro, nell'anno prossimo. Quindi l'obiettivo è sempre ben figurare, far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile, sì, e vedere se c'è qualcosa, quel materiale che può stuzzicare anche la prima squadra.
1: Me ne fai un nome? Perché arrivano i complimenti di Paolo da Pavia. Finalmente qualcuno che parla di giovani senza etichettarli subito come non pronti o non da Juve. I giovani sono una grande speranza, una grande risorsa. Sì, poi aggiungo, al di là di quello che ci sta raccontando, con grande entusiasmo, perché li conosce, li vede, li sente e non fa il copia e incolla. Guarda cosa ti dico, non fa il copia e incolla, le va a vedere le partite. Non si fida di quello che gli dicono, le va a vedere, le sa decifrare. Al di là di questo, complimento tutto meritato da parte di Fabio Zaccaria di JuventusNews24.com. Ti chiedo, ci sarebbe un nome? Si presenta a Carnevali, va a vedere la Next Gen e dice, quello lì, caro Brambilla, azzalut, e passa in prima squadra per allenarsi e per vedere che pasta è fatto, in maniera tale a gennaio da darlo al Parma, da metterlo in una contropartita, da cederlo all'Avellino?
8: C'è, un nome c'è e non è che...
1: Attenzione, che lo dico, registriamo, lo dico. Registriamo, no, Giorgio, il nostro tecnico, registra.
8: Il nome circola, è quello di Adin Licina, magari per i più potrebbe essere scontato, ma un ragazzo che arriva a gennaio dal Bayern, quindi un'accademia già importantissima, ha dimostrato tecnicamente di essere fuori categoria in Serie C, nonostante non abbia fatto grandissimi numeri, ma comunque ha avuto un percorso importante, ha segnato un gol veramente pazzesco a un certo punto del campionato, che un po' racconta quelle che sono le sue qualità. Parliamo di un trequartista, quindi un giocatore di fantasia, mancino, che tra poco disputerà l'Europeo Under 19 con la Germania, quindi un giocatore anche di spicco per la Germania. Da quello che mi par di capire, anche Spalletti è interessato a valorizzare questo ragazzo, quindi potrebbe già partire in ritiro con la prima squadra e potrebbe già inserirsi in quel tipo di contesto. Parliamo di un 2007, quindi un ragazzo che noi diciamo molto giovane, in altri paesi dicono...
1: Okay, avrebbe già giocato al mondiale, perché nel mondiale qualcuno...
8: Nel mondiale qualcuno gioca, purtroppo abbiamo raccontato settimane fa di Karl, che è un giocatore che gioca nel Bayern Monaco, sì, classe 2008, convocato per il mondiale, ma si fa male.
1: Ecco.
8: Quindi, cioè, appena l'ho raccontato, attenzione.
1: Attenzione, incrociate.
8: Scusami Karl, non è colpa mia.
1: Chiediamo scusa anche a tutti gli altri che abbiamo citato oggi.
8: Non vorrei mai.
1: Che abbiamo citato comunque, anche oggi.
8: Qualcuno l'ha azzeccato, nel senso che, a parte Karl, è un mondiale molto giovane, perché anche l'altro giorno, sì, nell'Egitto ha giocato un classe 2008, che gioca comunque al Barcellona. Parliamo, ogni volta che parliamo di giovani parliamo di settori giovanili specifici, attenzione, perché questo è un collegamento che viene quasi spontaneo. Quindi Barcellona, Bayern Monaco, e la Juve si deve inserire in questo contesto, quindi dobbiamo allinearci da questo punto di vista e non dire ok è giovane, ma è giovane? No, gioca, è forte, punto.
1: Gioca a calcio? Serve? O ha un procuratore forte o debole? Dovrebbero essere cose che non ci interessano. Allora, noi dei nomi li abbiamo fatti. Il nome di Fabio Zaccheria ormai è, lo state conoscendo da qualche settimana qui su Radio Bianconera. Seguitelo anche sui suoi profili, su juventusnews24.com, ma tutte le settimane, o qui, o in collegamento, o al telefono, ci racconterà, ci aggiungerà una carta che tirerà fuori dal suo mazzo della Next Gen. Cose di calcio, si ringiovanisce e quindi notizie che ci possono stare benissimo nel momento in cui si ridisegna anche la Juventus del futuro. Grazie Fabio, Fabio Zaccheria,
8: grazie,
1: alla prossima.
8: Grazie a voi.
1: Ti lasciamo ai tuoi impegni, alle tue dirette, al pranzo probabilmente. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo e avremo in collegamento dalla Next Gen all'esperienza, quella che serve anche nella nostra squadra, Enzo Marangio, apriamo queste rubriche, il confronto diretto Torino-Roma, Paolino Marangio, Paolino Santarelli in base alla giornata per tutta l'estate, Paolino Rossi il lunedì e il venerdì normalmente. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio, 13:41, ultimi 20 minuti di trasmissione. Mi fa piacere che abbiate apprezzato, che vi piaccia anche allargare un po' la prospettiva dei ragionamenti, non focalizzandoli almeno d'estate o comunque dando la giusta importanza anche al settore giovanile senza improvvisarsi, ma dando spazio a colleghi giovani a cui piace seguire le giovanili che iniziano così il loro percorso. Quindi scusate. Continueremo con questi approfondimenti. Detto questo, caro Giorgio, in maniera che io possa tossire tranquillamente, andiamo ad ascoltare altri vocali e poi appena è pronto buttami nella mischia invece il Enzo Marangio, con cui andremo a chiudere la puntata, le puntate estive del martedì. Vocali.
9: Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Noto la sua sottile ironia sul nostro mercato, che sarà un mercato da discount. Purtroppo dovremo vendere i migliori e per i disastri combinati da qualcuno prima. Quindi buona fortuna a Cannavale, tanta fortuna. E speriamo che abbia delle intuizioni giuste, almeno da fare un buon campionato, almeno da arrivare almeno nelle coppe. perché io ho il presagio che non arriveremo, faremo fatica a arrivare nelle coppe. Comunque, a parte questo, le volevo chiedere una cosa, è una mia impressione o lei ha un po' di avversione verso Spalletti? Io sinceramente non capisco questa avversione verso Spalletti. È arrivato in un marasma totale, di un campagna acquisti disastrosa, ha cercato di fare il possibile, ha fatto degli errori, ma quando ti trovi in un ufficio che tutti ti lavorano contro, diventa difficile poi lavorare. Lui secondo ha fatto degli errori, ma secondo sul mercato non ce n'è.
1: Allora, avversione è un termine sbagliato, completamente sbagliato. Allora, abbiamo Vincenzo, allora lo tiro già in ballo nella riflessione.
10: Eccolo. Ciao direttore.
1: Vincenzo Larangio.
10: Eri stato colpito dalla sindrome di Quintiliano con la tosse.
1: Hai capito? No, e sai cosa capita all'ora di pranzo? Che ti offrono magari uscendo, vedi la gente che pranza, no?
10: Già.
1: E ti offrono un pasticcino, ti offrono un grissino.
10: E resti inchiodato lì.
1: E resti inchiodato lì. Però non sveliamo tutti i retroscena che rendono bella e imprevedibile la diretta. Finalmente qualcuno con cui bisticciare. Vuoi che faccia Marangio o Santarelli?
10: No, fai Marangio. Santarelli è vietato ai minori a quest'ora, diciamo.
1: Ah, ho capito, è vietato ai minori. Però lo troveremo anche Santarelli nei prossimi giorni, quindi sarà un po' la versione estiva di Cose di Calcio, farvi intervenire una decina di minuti, provocarvi, stuzzicarvi, vedere qual è la linea editoriale di quei due in bianconera. Intanto partirei però
10: dal messaggio,
1: dalla tua posizione, dalla tua posizione su Spalletti, perché io sono stato molto chiaro e ho detto questa testuale cosa, poi sai che noi ci confrontiamo via le nostre riunioni di redazioni. Un amico ci ha scritto in questo momento, allora attenzione, eccolo il figlio segreto di Spalletti, colui al quale tutto è concesso. Sei il figlio segreto di Spalletti? Ce l'hanno con te?
10: Vedi, intanto, se parli. Allora, il discorso qual è? Se dici le cose in un senso, tu sei avverso a Spalletti. Se dici le cose in un altro senso, sei il figlio.
1: Sei il figlio di Spalletti. Come allora, vedi? Vediamo, oggi abbiamo i due figli a cui Spalletti non passa nessun assegno di mantenimento. Soffriamo e viviamo di
10: Soffriamo eventualmente, diciamo.
1: Ho capito, soffriamo senza il milione che ci lascia papà.
10: Esatto.
1: Anche perché bisticceremo io e te per fare almeno 500 e 500. Allora, chiariamo un aspetto, no? Perché io non mi sento avverso a Spalletti, anzi, ho detto che era sicuramente un buon punto di partenza per la prossima stagione. Ma poi vedo che il risultato a due giornate dal termine non arriva, e allora non devo fare la vittima o non devo far credere che il problema è stato non avere l'attaccante. A due giornate dal termine Spalletti l'attaccante ce l'aveva, a due giornate dal termine aveva recuperato un bravo allenatore, qualcosa di meglio rispetto a quelli scarsi, tutti quelli prima, tutti quelli criticati o elogiati, avrebbe dovuto portare senza sé, senza me, ma la squadra al quarto posto. Altrimenti una società coraggiosa, che è già stata molto al 50% coraggiosa, ha cacciato il direttore, il quale, sbagliando del mercato, no, aveva dato un'ottima chance all'allenatore di dimostrare, vedi, avessi avuto anche un attaccante, avessi avuto anche dei giocatori migliori, a quel punto qualcuno può anche dire, avessi allenato meglio quelli che avevo, avrei portato la squadra anche più avanti. Ma resettando il tutto, io penso che con un po' di coraggio in più la società avrebbe cacciato entrambi, perché è troppo facile dare le colpe agli altri. Spalletti aveva accettato la squadra e Spalletti, attenzione a cosa ti dico, Enzo, accetterà quello che gli mette a disposizione Carnevali, che non sarà molto diverso da quello che ha messo a disposizione prima, magari dei giocatori più capaci, ci mancherebbe. Ma chi aveva criticato David? Chi è che aveva criticato Koopmeiners eventualmente? Cioè, ci sono delle combinazioni che hanno portato anche ad avere per Spalletti degli ostacoli in più. Non c'è avversità, c'è una logica. Se mi cacci Sarri, che vince lo scudetto, se la prende Pirlo, che dice io ho vinto due trofei e sono stato mandato via, devo capire, ed erano scelte della società, devo capire perché Spalletti ha più credito rispetto ad altri che in linea teorica, cioè in linea pratica, l'anno prima, hanno portato la squadra a non perdere 60 milioni di euro. Più chiaro di così non posso essere. Il tuo pensiero.
10: Allora, c'è un dato di fatto intanto che va detto. Spalletti è arrivato, ha preso la squadra al sesto posto e l'ha lasciata al sesto posto. Quindi questo è un dato di fatto che racconta che comunque un migliorativo non l'ha portato. Quindi è chiaro che se uno deve fare il giudizio sul lavoro di Comolli, deve farlo anche su Spalletti e deve dire che nessuno dei due ha portato qualcosa alla Juventus. L'altro dato è chiaro, che comunque Spalletti è subentrato in una roba

0: sempre affidata ai numeri. E tutto sommato, quando vedevamo i numeri di OpenDA, i numeri di David, i numeri di Comai, vabbè, quello l'ha preso Giuntoli, sono numeri che ti dicono, cavolo, questi sono giocatori che avevano segnato tanto, non un anno solo, quindi perché non prenderli? E quindi si è presi. Poi non hanno funzionato alla Juventus. Perché allora non hanno funzionato alla Juventus? Per il motivo che secondo me sul quale spinge Spalletti. Vanno bene i numeri, va bene la qualità del giocatore, ma la Juventus deve tornare a cercare l'uomo dietro il campione, quello che c'ha uno spessore psicologico, quello che sa portare la maglia, quello che ha la faccia di C, come dice sempre Spalletti. E quindi credo, immagino, spero che con l'arrivo di Carnevali ci sia più dialogo, anche perché si parla la stessa lingua. E quello che non porterà, chiaramente non ti va a prendere Bernardo Silva che andrà al Real Madrid, però magari si può insistere per prendere Brahim Diaz, che sarebbe un giocatore che piacerebbe molto a Spalletti. Però magari il Sorloth può essere un'idea, perché è un giocatore comunque di spessore caratteriale, che ricorda un Mandzukic da questo punto di vista, anni luce dietro ovviamente dal punto di vista tecnico e complessivo. Però magari a porta, se ti bucano Alisson, prendo il Dibu Martinez, che è un altro che magari è il più antipatico dei portieri, ma significa che ha carattere oltre che qualità. Quindi se con la stessa cifra che avrebbe avuto Comon lì Carnevali, accontentando Spalletti, gli portasse, comunque concordasse insieme a lui giocatori che hanno una cifra tecnica adeguata alla Juve, chiaramente adeguata alle possibilità di spesa della Juve, ma anche un giocatori che hanno il carattere da Juve, allora dare la possibilità a Spalletti di cominciare la stagione dall'inizio e andare avanti con lui, secondo me ha un senso, anche per un altro motivo, direttore. Qua vengo da te, che secondo me sei d'accordo su questo, perché fino adesso salta Motta, salta Tudor, salta Giuntoli, salta Comon lì, quelli che hanno vinto sono stati i giocatori di una rosa in cui nessuno è stato da Juventus. Quindi probabilmente lasciare anche questo allenatore significa voler responsabilizzare la rosa e dire basta, non è più il vostro il potere, non potete far mandare via tutti e poi voi non portate mai nulla di più. Questa volta avrete Spalletti, che notoriamente poi quando comincia dall'inizio riesce a dare un qualcosa in più, perché se li prepara bene la squadra. Ti ricordo quello che successe con Osimhen ai tempi del Napoli, quando durante le partitelle adesso non ricordo dove andavano, mi sfugge il nome, si arrabbiò con Osimhen per un passaggio sbagliato, disse tu ti vai a fare la doccia, ci vediamo domani. Osimhen quell'anno arrivò al Napoli, cioè riuscì poi a rendere tantissimo. Quindi se Spalletti riesce a lavorare su questo...
1: Certo, d'accordissimo, però torniamo al peccato originale. Sì. Tu arrivi a metà anno, ma che pretese puoi avere, onestamente? Cioè, come quando è arrivato chiunque altro o quando chiedi a chiunque che inizia. Cioè, io su questo punto sono duro, perché attenzione che se non riuscisse a prendere Vlahovic come lui vorrebbe, a confermarlo, diciamo,
0: sì,
1: no? Ma consideriamolo già escluso. Okay. Se non riesce ad arrivare a Brahim Diaz e ti prende poi Carnevali
0: Berardi,
1: col dialogo, col sorriso, Berardi, bravissimo. Ti ha preso Boga, ti prende un portiere, ma se la difesa rimane magari più o meno la stessa, il portiere trema sempre un po' di più. Cioè, io penso che potrebbe avere dei problemi anche lì, ma non voglio essere pessimista. Dico, cosa caccio di nuovo Carnevali l'anno prossimo?
0: No.
1: Perché non avrò l'attaccante,
0: no, a che quel volevo punto, di qua di là. Sul banco degli imputati, a quel punto, se dovesse fallire anche la prossima stagione, ci sarà l'allenatore, naturalmente, perché adesso è lui che deve rendere.
1: O anche magari i giocatori. O anche no, se chiariamo benissimo quali sono gli obiettivi.
0: Certo.
1: Però qui, a un certo punto, è l'allenatore che ci dice, senza attaccante... Perché su questo punto passare io per quello che non ama Spalletti non ci sto,
0: no?
1: Però faccio riflettere che noi dopo 6 anni e 9 scudetti, quindi in 15 anni, non siamo andati in Champions ed eravamo a 2 giornate dal termine con questa squadra e con questo allenatore che avrebbe dovuto fare di più nelle ultime 2 giornate, inventarsi qualcosa, giocare come la peggiore squadra al mondiale. Che porta allo 0-0, non perdere con la Fiorentina, non perdere come abbiamo fatto, perdere dei punti farlocchi. Cosa voglio dire? 2 partite,
0: no, Vlahovic, l'attaccante
1: ce l'hai, appunto, cioè, non giriamoci attorno. No. Poi l'anno prossimo ne parliamo, esatto. Cioè il prossimo che inizia. Quindi non è astio, perché mi sembra che si usino sempre 2 pesi e 2 misure, se mi piace, se mi è simpatico o no. Io dico

0: che l'allenatore che finisce e dice vado a parlare alla proprietà è un allenatore da cacciare nelle gerarchie normali.
1: Sì.
0: Un Damien Comolli che non ha le potenzialità non doveva essere neanche preso.
1: Quello è il punto.
0: Ma non sarebbe stato il modo migliore per. Certo che il compromesso migliore è quello che è stato fatto. Ma attenzione che vi anticipo i tempi e i temi. A novembre vediamo dove siamo e saremo primi sicuramente. Ma il mercato vi convincerà? Ti convincono i nomi che stiamo facendo del mercato?
1: Allora, se Nord, arrivasse... Juve,
0: mi sembra la fascia B, cioè tutto quello che scrivono e che leggi e discutete anche in due in bianco nero.
1: Ma guarda, se arrivasse, ma è molto complicato, Brian Diaz mi piacerebbe. Se davvero Real Madrid ha proposto Mastantuono, mi piacerebbe molto. Sorloth non mi fa impazzire, ma secondo me lo vedo come un upgrade rispetto a Vlahovic, che più che altro nella continuità non mi ha mai convinto in questi 4 anni. Se dovesse arrivare il Dibu Martinez, ma anche io e te a Porto al posto di Gregorio, mi convincerebbe. È chiaro che però siamo ancora lontani da quello che serve a questa Juve per essere da Juve, per essere la squadra di Juve. Tu parlavi di obiettivi prima, ma credo che gli obiettivi la Juventus li abbia praticamente annunciati nelle clausole proposte a Vlahovic, perché se gli hanno detto 6 milioni si arriva a 8 di bonus con i bonus inclusi. I bonus significa vincere l'Europa League e centrare la Champions League. Io credo che la Juventus abbia stabilito questo per il prossimo anno, cioè bisogna vincere l'Europa League e arrivare sicuramente in Champions League, e questo è un obiettivo anche però per Spalletti. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che se poi a novembre la Juventus è lontana da questi obiettivi, e lì chiaramente poi se devi intervenire non intervieni più sulla società, intervieni nuovamente sull'allenatore, sperando che non sia così, perché sperando di dare un po' di continuità.
0: Speriamo che non sia così, esatto.
1: Però nel caso
0: difendiamo il progetto, certo. Quindi non sarò a novembre a dire ve l'avevo detto,
1: no,
0: continuiamo così, ma convinciamocene anche noi. Però da casa, quando li fai riflettere, incominciano ad uscire poi come i funghi coloro i quali, Enzo, dicono però effettivamente a 4 giornate dalla fine eri terzo, e con in più il suo alibi, quello dell'attaccante, che questa volta aveva. Cioè, alla fine,
1: sì, ma lui ha sbagliato anche Spalletti.
0: Per fare il pranzo di Natale
1: ha sbagliato, ma infatti ha sbagliato anche Spalletti. In dubbio, ci sono delle responsabilità da parte di tutti. Probabilmente, credo, la proprietà John Elkann abbia detto: cambiamo intanto Comolli, mettiamo un amministratore delegato vero, poi strutturiamo la società, così Spalletti non avrà più neanche l'alibi di dire però la squadra non l'ho scelta io, mancano questi giocatori. Tolti gli alibi, i risultati diventano l'unica cartina di tornasole per l'allenatore.
0: Però attenzione, che il mercato non sarà il mercato da 8, a meno che sarà quel mercato in cui mi piace molto uno come con Miners 2 anni fa. Ah, interessante, meglio di Scamacca, David, a parametro 0, ottima cosa. Zegrova mi farà impazzire. Certo che se ne prendi uno rotto, uno che non si adatta e uno non lo valorizzi, il risultato poi è arrivare dove siamo arrivati, detto molto chiaramente.
1: Sì.
0: Questo per spiegare. Giorgio, mi fai ascoltare qualche domanda, quelle scomode, quelle che nascondiamo di solito? C'è Marangio, adesso risponde lui.
1: Ci penso io.
0: Dagli studi di Roma.
2: Dottor direttore. Buongiorno a tutti, Massimo dalla Svizzera. Ma volevo dire la mia su Berardi. Beh, per me tutto alzo le mani di fronte a Carnevali. Penso che sia competente, quindi non mi metto a giudicare sì, no, forse sarebbe meglio. Però mi piace, a prescindere che fosse simpatizzante interista o che sia reduce ormai di lunga degenza dell'infortunio, è gente che ci serve, gente con la faccia di gente con la con la faccia
1: con la faccia lì, dai.
2: Gente dai, con la cazzimma, ecco,
1: esatto.
2: Sì, sono favorevole.
0: No, questa è la domanda da fare a Santarella.
1: Una cosa sciocca da poco, vai Giorgio. Alziamo il tiro, dai, Giorgio.
0: Alziamo il tiro, che abbiamo il piccione.
3: Se si chiamasse Beradiovic sarebbe già il primo che vogliono tutti. Comunque, forza Juve sempre.
0: Ha ragione, qui. Si chiamasse Vic.
1: Dici, cavolo, saremmo già contenti. Bravo.
0: Sì, questo è bravo, arriva dall'Arabia, costa 8, questo glielo darei, perché ha fatto 82 gol in Arabia Saudita. Berardi, sì o no?
1: Ma a me non mi ha mai fatto impazzire, però devo dire che rispetto a tanti giocatori...
0: Ridimensiona, ritara...
1: Allora, se tu ci pensi, Antonio, lui giocherebbe al posto di Conceição. Qual è stato il problema di Conceição quest'anno? Che la porta non la vedeva neanche sotto tortura, quasi quasi. Berardi invece da quella mattonella lì la porta la vede, la trova, la
0: qualche
1: cerca
0: volta lì.
1: Sì, la vede molto meglio, poi contro di noi si è sempre esaltato, quindi intanto ce lo togliamo contro. Ma in generale comunque secondo me arriverebbe con un prezzo già più abbordabile, perché oramai è in là con l'età e con una maturità che mi piacerebbe. Poi secondo me ci sta che Carnevali possa portare dei suoi uomini tra virgolette alla Juventus in questa prima esperienza, cioè giocatori di sicuro affidamento. Per me è un sì, anche perché a me il Made in Italy tutto sommato piace, cominciare ad abbracciare un po' più di giocatori italiani e creare un'ossatura italiana, non mi dispiacerebbe. È chiaro che però bisogna capire la tenuta, la consistenza fisica, viene da infortuni molto lunghi, quanti infortuni può ancora avere. È vero che anche lo stesso Conceição spesso e volentieri è soggetto a infortuni muscolari, però rispetto a Conceição Berardi è più decisivo, è più bravo. Come porterà la maglia della Juventus, perché sarebbe la sua prima esperienza non in una comfort zone ma in un top club, quindi le domande ci sono, però io tutto sommato una cifra giusta lo porterei.
0: È un rischio ponderato, sì, è un rischio ponderato. Allora finiamo perché sono le 14, salutiamo Enzo Marangio, il titolo è Marangio dà ragione a Zoff, perché tutto è partito, mi hanno detto Zoff, no ma cosa dice, cosa gli chiedete, di qua e di là, che diceva Berardi alla Juve, lo vedrai bene.
1: Lo vedrei.
0: Enzo,
1: lo vedrei.
0: Grazie per questa prima chiacchierata.
1: Ciao direttore, ci
0: ritroveremo presto. Nel corso, ci ritroveremo presto e vi ritroveranno presto alle 17. Sì. Diffidati dall'usare il logo marchio Cose di Calcio.
1: No, infatti c'è Cose di Calcio
0: di
1: dietro. Era due in bianco nero. Sì. Vabbè, giusto per presentare tutto il palinsesto, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Due in bianco nero. Abbiamo fatto pubblicità
0: quintiliana. Bianco nera news, tutto Juve, tutto mercato web.
1: Già,
0: a breve, tante, tantissime.
1: Ci vogliamo
0: novità.
1: Dire luglio-agosto come data? Diciamo luglio-agosto come data. Dai, quindi restate
0: intanto
1: sempre sintonizzati.
0: Andate sui nostri siti. Cercate l'etichetta sito credibile, affidabile, cliccateci sopra e così Google dice sono credibili, lo cercano, cliccateci e ci date anche una mano. Grazie,
1: Grazie. Anche perché ricordiamolo, Radio Bianconera, tutto Juve, Bianconera News è tutto gratis per voi, quindi...
0: È gratis?
1: È tutto gratis, Antonio.
0: Allora
1: c'è gente che fa
0: subito.
1: Pagare, infatti.
0: E allora andateci subito. Se è gratis, è arrivato anche Manuel. Mezzo chilo anche per Manuel.
1: Ottimo.
0: Ciao, Enzo.
1: Ciao, Antonio. Ciao, direttore.
0: Senz'altro,
1: lo vedrò.
0: Ci ritroveremo domani con Cose di Calcio del mercoledì. E intanto, adesso spazio a chi viene dopo, DJ Alberto Mauro. A domani. Ciao,
4: Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
8: Ciao Antonio, ma io insisto, secondo me Spalletti è il meno colpevole di tutti, cioè l'ha preso a campionato inoltrato la Juventus, tanti giocatori dobbiamo dire non sono proprio da Juve perché manca quella personalità, quella gara che ci vorrebbe, e più deve ammettere che insomma anche qualche cosa non è andato. Lui voleva El Nesiri, non l'ha avuto, voleva Mateta, non l'ha avuto, gli è mancato per 3-4 mesi in più Vlahovic. Ora vogliamo Vlahovic, vogliamo Chiesa, vorrei capire se questa Juve si vuole rafforzare o meno. Spalletti proprio, devo dire, è in un altro pianeta per me. Certo, se poi si comporta male, però cominciamo a pensare positivo con lui, no?
9: Salve ragazzi, Marco da Imola. Allora, questo non vuole essere una lancia
4: spezzate in favore né di Openda né di David. Però io mi domando e chiedo, se tu compri due giocatori che negli anni passati hanno fatto la media di 20, 21, 22, 30 gol, bisognerà che tu, se punti su di loro, fai un gioco per cui loro la buttino dentro, e mi sembra che noi questo non l'abbiamo mai fatto. E la stessa cosa vale per il primo giunto, cioè questo è il problema fondamentale, perché se tu prendi Onlund ma gli fai fare il terzino, questi gol non te li fa mai. Se tu prendi Onlund, lo metti là davanti, non gli dai mai un pallone, i gol non li fa mai. Cioè, fondamentalmente, secondo me, quest'anno sono mancati 10-12 gol da parte dei nostri centrocampisti, che non tirano neanche se glielo ordina il dottore con una ricetta medica. Marco da Imola.
9: Direttore, cerco di rispondere brevemente alla tua domanda. Allora, bene Bogà, secondo me è realistico Berardi, è un caratteriale che ha grinta, quella faccia che piace a Spalletti, come dice, o perché no, anche alternato a Consensao. Sicuramente il discorso Vlahovic è finito, sarà Colomoni e Charlotte. Credo che qualcosa a sinistra arrivi, tipo Marevic, via Cambiaso, e a centrocampo sicuramente un palleggiatore. Detto questo, non dimentico Bremer, che può far cassa, è un sostituto all'altezza. Un abbraccio, direttore.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Pensavate che non ci sarei stato, e invece eccoci qua in diretta come al solito, come tutti i giorni, 14 minuti e anzi 14 e 12 l'orario, con Manuel in regia, con i vostri messaggi, l'ora della vecchia signora per parlare. Oggi parliamo di, chiaramente, di mercato, perché non possiamo farne a meno, però da un punto di vista un po' diverso dal solito, no? Spesso e volentieri ragioniamo di esigenze, opportunità, situazioni, uscite, entrate. Oggi volevo fare i conti, inteso che Conte non tornerà, almeno nell'immediato, e neanche i conti tornano un granché dopo la mancata qualificazione in Champions. Quindi diventa ancora più importante ragionare conti alla mano, dunque bilancio, dunque necessità, non possibilità, necessità di mettere a segno delle plusvalenze. Tra l'altro c'è già una prima, diciamo così, una data alla quale sta guardando Carnevali, appena insediato, già al lavoro, l'ufficialità di Bogà, diciamo che è il suo primo tassello, anche se in realtà era già definita, però consideriamolo il suo primo tassello, perché giustamente è arrivata con Carnevali insediato. Dicevo, c'è una data a cui sta guardando Carnevali, che è una prima data per fare un primissimo bilancio, chiaramente non significativo, ma un primissimo bilancio, che è quella del 30 giugno. Mancano due settimane, siamo al 16 giugno, quindi manca pochissimo. E in queste due settimane cosa può fare Carnevali? Beh, lavorare seriamente e massicciamente sulle uscite per cercare di mettere a segno qualche operazione interessante dal punto di vista delle uscite. Questo è quello che gli ha chiesto
13: senza fare troppi giri di parole, John Elkann. Questo è un concetto che è stato ribadito nel faccia a faccia che c'è stato qualche giorno fa, proprio con Luciano Spalletti, il quale, prima di ragionare su attaccante, portiere, centrocampista, eccetera, eccetera, ha parlato di una rosa un po' troppo folta. E quindi da tagliare in quasi tutti i reparti. Questa è la prima vera missione per Carnevali. Poi quanto lo farà bene e quanto riuscirà a ricavare sarà indice anche di quanto potrà spendere la Juventus sul mercato. Però diciamo che la prima impresa, tra virgolette, per Carnevali qui alla Juventus è cedere, cedendo bene però, attenzione, perché cedere per svalutare con minusvalenze, regalando o in prestito, è semplice. Quello che è un pochino più complicato è riuscire a cedere dei giocatori a delle cifre medie-alte che consentano comunque di avere un ricavo. Non è semplicissimo, anzi in realtà è forse qui che si è arenata la gestione Comolli, è proprio qui che l'ex DG ha trovato più complicato, soprattutto in quest'estate in cui gli è stato chiesto di fare qualcosa prima dell'inizio del mondiale e prima dell'inizio di questo mondiale, a parte impostare delle trattative che saranno seguite, Dibu Martinez chiaramente, Sorloth, Colomoni, vediamo. Le uscite sono ancora ferme al palo. Questo è quello che preoccupa di più, perché i giocatori sono tanti, se non riesce a fare spazio non entra nessuno, cioè in realtà sì che entreranno, ma è una rosa che già così è XL, è già così annovera una decina, forse 15, tra i 10 e 15 giocatori che non rientrano nel progetto. Quindi vendere diventa decisivo, vendere bene, dicevo, diventa determinante per andare poi a reinvestire. Ricordiamoci i paletti del fair play finanziario, e ricordiamoci soprattutto una finestra di mercato questa che tenderà all'autofinanziamento, che significa, lo sapete tutti, ma giusto per promemoria, a una certa uscita corrisponde una certa entrata. E quindi non è che arriva John Elkann e ti dice hai un budget da 150 milioni, spendili bene, saggiamente, come aveva fatto un po' con Giuntoli, se vi ricordate. Ecco, dimentichiamocelo. Oggi come oggi gli investimenti saranno finanziati dalle cessioni e quindi ancora di più diventa fondamentale cedere bene, perché ti può veramente aprire le porte a dei giocatori sicuramente più in linea con il gioco di Spalletti e con delle caratteristiche migliori per questa Juventus. Parlavamo del bilancio perché su Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, a cura di Marco Iaria, ho letto delle cifre molto interessanti che sono i giocatori che in questo momento hanno dei costi residui. Chiaramente se tu paghi 75 più bonus Dusan Vlahovic, col passare degli anni hai un ammortamento, lasciamo stare lo stipendio eccetera, qua è una situazione solo di cartellino, però è molto interessante capire come alcuni giocatori anche ceduti a cifre basse ti garantiscono una buona entrata. Uno di questi, non ve lo devo dire io, è Jonathan David, perché l'hai preso a zero, quindi qualsiasi cosa tu possa monetizzare dalla sua cessione diventa una plusvalenza. Se lo vendi a 15 ha intascato 15 milioni, ma ci sono tanti altri giocatori, alcuni non l'avrei detto, che hanno un peso piuttosto basso a livello di cartellino di costo residuo e quindi sono giocatori che sicuramente saranno presi in considerazione per eventuali cessioni. Attenzione, alcuni nomi sono forti, però lo ha detto Comolli in tempi non sospetti e credo che sia una linea che verrà ribadita anche da Carnevali quanto prima. Alcune cessioni illustri ci vogliono, un po' per finanziare il mancato introito della Champions League, un po' per finanziare altri eventuali acquisti. Non basta vendere, giusto in soldoni, non è che basta vendere João Mario per poter arrivare ai giocatori che vuole la Juventus, cioè Sorloth non te lo finanzi con João Mario, Dibu Martinez se lo vendi bene lo puoi finanziare con Di Gregorio, ma devi venderlo bene, perché l'hai pagato 18, quindi diventa una situazione molto delicata, gli equilibri di questo mercato saranno molto delicati e sono contento che siano in mano questi equilibri a un uomo di campo, a un uomo di rapporti, a un uomo che conosce bene come le sue tasche il calcio italiano in tutti i suoi dettagli, ma non solo quello italiano, ma